0: non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E Trump ha anche annunciato l'uccisione del leader di una gang a Caracas.
2: L'annuncio della morte del capo della potente banda criminale sudamericana l'ha fatto il proprio presidente Donald Trump su Truth, il suo social preferito. Su mia indicazione, ha scritto il presidente, il comando meridionale degli Stati Uniti ha effettuato un rapido e letale attacco per giustiziare con successo Niño Guerrero. Nel comunicato, Trump ha chiamato infame il leader del Tren di Aragua e ha accusato il suo predecessore Joe Biden di aprire le frontiere a mostri che hanno tolto la vita a innumerevoli anime meravigliose. Abbiamo avuto 11.888 assassini entrati nel nostro paese, diceva Trump prima della cattura di Maduro. Molti di loro provengono dal Venezuela. Migliaia di membri della banda Tren di Aragua sono arrivati, affermava il presidente americano. Il governo venezuelano ha confermato l'operazione congiunta tra i due governi durante la quale sono state smantellate strutture di criminalità organizzata che operavano nella zona. Secondo fonti venezuelane, durante l'attacco non c'è mai stata presenza militare statunitense sul territorio. Il Tren di Aragua è nato nelle carceri venezuelane nei primi 2000. Niño Guerrero, durante due decenni, ha ampliato il Tren di Aragua trasformandolo in un'organizzazione narco con influenza in tutto l'emisfero occidentale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo in Italia con le notizie. L'esercito dell'ex generale Roberto Vannacci si allarga ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
3: Roberto Vannacci apre l'assemblea che trasforma Futuro Nazionale da movimento in partito e attacca giornalisti, centrodestra, migranti, Europa. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5%, ancora prima di nascere, dice l'ex generale che 4 mesi fa ha detto addio alla Lega.
4: Non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
3: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci. Parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Vannacci respinge l'accusa senza mai citare Meloni e si domanda se deve allearsi con questo centrodestra che, dice, continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito pubblico. All'assemblea di Futuro Nazionale ci sono i rappresentanti locali dei partiti di governo, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Reazioni a fronte del nuovo soggetto politico arrivano anche dall'opposizione. Vannacci rappresenta un simbolo molto pericoloso di orientare e alimentare la rabbia sociale trasformandola in azione politica, ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi. Dure le parole di Carlo Calenda. Se lo dice da solo, siamo la feccia, concordo, ha dichiarato il leader di Azione. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi e un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Boccellari alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
5: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
1: È stato denunciato il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio 26enne risultato positivo all'alcol test e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. 7 alpinisti morti sui 4.000 delle Alpi in 24 ore. Incoraggiato dalle condizioni meteorologiche ormai estive, l'assalto alle vette più iconiche del versante nord-occidentale ha prodotto tra venerdì e sabato una serie di

0: gravi incidenti mortali su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Venerdì, poco sotto i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso in Val d'Aosta, sono morti tre scalatori trentini precipitati per oltre 400 metri. Questo sabato a due alpinisti stranieri è stata fatale una scarica di sassi mentre salivano su Mont Maudit nel territorio francese del Monte Bianco e sempre in zona lungo l'itinerario alpinistico dello Sperone del Brembà è deceduto un francese. In chiusura lo sport con Giovanni Capuano.
1: Partiamo dal calcio con la prima grande sorpresa del mondiale americano, il Qatar che ha fermato sull'1-1 la Svizzera, partita che si è decisa negli ultimi secondi in tempo di recupero nella ripresa. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17° del primo tempo con un calcio di rigore di Embolo, ha avuto tante occasioni per raddoppiare e triplicare, poi si è spenta nel finale e al 94° ha subito di testa il gol dell'1-1 firmato da Cucchi. Dunque prima grande sorpresa del mondiale. E poi la Formula 1, Gran Premio di Catalogna, sarà George Russell a scattare dalla pole position nella gara che parte alle ore 15, con lui in prima fila Lewis Hamilton che ha portato la Ferrari a un passo dalla pole position, schiacciata però tra le due Mercedes perché terzo c'è Kimi Antonelli, a completare la seconda fila Lando Norris, poi Verstappen e Hajar. Leclerc partirà decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, così lo sfogo del Monegasco ai microfoni di Sky Sport.
2: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
1: Per il basket, Milano si è portata sul 2-0 nella serie finale dei playoff. Scudetto ha vinto 92-79 al Forum contro Venezia. Martedì avrà il match point. E per la pallanuoto, invece, la Prorecco è stata battuta 17-16 da Barcelloneta nella finale della Champions League che si è giocata a Malta. Per la Prorecco è sfumata così la possibilità di conquistare la 12ª vittoria nella Coppa dei Campioni. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie a regia Valeria Bernardi, a tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Oh, la stanchezza.
3: Non via. Andiamo, va.
4: Grazie. Sei stanco? Hai dormito stanotte?
2: Sì.
4: Bene.
5: Una sega fa. Dice buonasera, lo pagano anche. Dice appunto. Cazzo, stai di 4 a 16 ore. Ora oggi ti faccio fare tutto a te.
2: Paolino.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti, e chiediamo subito scusa a tutti gli amici ascoltatori che stanno ascoltando, magari vorrebbero ascoltare Radio 24, ma questa non è Radio 24, questa è una radio che si chiama Radio Up and Down, una trasmissione piuttosto catastrofica che per qualche misterioso ed arcano motivo continua ad andare in onda sulle frequenze di Radio 24. Io sono Paolo Ruffini, questa è una trasmissione con un cromosoma in più. A portarci questo cromosoma è un signore che si chiama Federico Parlanti.
2: Sì, sono io in persona.
1: Un uomo assolutamente indolente, inerme, spogliato, una persona veramente discutibile, un essere umano che insomma dovrebbe rispondere anche a delle domande, cioè proprio su come tu non ti senta un parassita sociale, no?
2: Sì.
1: Ti senti un po' un parassita?
2: Sembra che sono

0: di parassita.
1: Beh, vabbè, ma ti interessa saperlo?
0: No.
1: Te ne frega il cazzo.
0: Esatto.
1: Quindi cominciamo subito col solito qualunquismo, col solito menefreghismo, un bicchiere d'acqua frizzante in mano. E il saluto, naturalmente, alla radio della Confindustria, la radio che ci dà il pane, che ci dà da mangiare.
0: E che per ora.
1: Che è una radio nazionale, no? Che tu continui a promuovere ovunque. Insomma, ecco. Quindi fai un attimo promozione. Qual è la tua radio preferita?
0: Radio Subasio.
1: Ancora, anche stasettimana vuoi fare promozione a Radio Subasio?
0: Perché? Ti può fare?
1: Ma non lo so, non è conveniente in un'altra radio.
0: Ah,
1: non...
0: è vero.
1: Se ti viene in mente una radio che non sia Radio Subasio?
0: Sì.
1: Vai.
0: Non ti faccio.
2: Radio 24. La passione si sente.
1: Radio 24. Ecco, quindi te ti potresti sostituire. Te ti interessi di economia?
0: Poco.
1: Però ti piacerebbe condurre una trasmissione che si chiama Focus Economia.
3: Barisoni, merda.
0: Buono.
1: Ti piacerebbe condurre?
0: Sì.
1: Perché non appioppiamo al vice direttore, al signor Barisoni? Sebastiano Barisoni, lo conosci?
0: Sì.
3: 17:37 minuti. Qualcuno mi scrive, si vede che lei si è arrabbiato. Sì, mi sono arrabbiato perché non funziona niente oggi in questa diretta.
1: Ecco, secondo me tu ci staresti bene con lui, capito?
0: Sì,
1: cos'è, cos'è l'economia per te?
0: L'economia, per esempio, è i soldi.
1: Beh, ti posso dire che comunque hai dato la risposta che darebbe l'elettorato medio di questo paese. Quindi va benissimo, ma entriamo nel vivo della trasmissione. Vi ricordiamo il numero per i nostri WhatsApp audio, che è 331-57-55721. Se volete mandarci dei messaggi vocali con degli insulti o comunque delle considerazioni sulla nostra trasmissione su Federico Parlanti. Questa è una trasmissione che sbaglia continuamente, lo fa sempre nel modo giusto, almeno questo si augura. E l'argomento di oggi qual è, Federico?
0: I miei primi 40 anni.
1: Te quanti anni hai?
0: I 50.
1: E come sono stati i tuoi primi 50 anni?
0: Belli, per dire la verità, belli.
1: Belli, sì. Come ti senti ora a 50 anni?
0: Bene, me ne porto 10.
1: E vorresti tornare a 20?
0: Anche.
1: Ma preferiresti allora tornare a 20 anni o goderti i tuoi 50?
0: 50.
1: 50, sei contento a 50 anni? Bene, allora poi saremo in collegamento con il nostro ospite fisso, che è Lamberto Giannini. E adesso però è arrivato il momento proprio di introdurre il nostro argomento con una clip e poi vi presento la nostra meravigliosa ospite di stasera.
4: Perché non giochiamo? Perché non date le carte?
5: No,
6: ma
5: bello.
6: Ma di che
5: mai...
6: cavolo parli?
5: Hai mai toccato un seno di donna, amico?
4: Sì.
5: Oh, sei gay?
4: No, non sono gay. Se sapeste le donne che ho avuto.
5: Io ho toccato le palle a un ebreo a scuola.
6: Ehi, non è un problema se vai coi ragazzi. Ho avuto amici che vanno coi ragazzi. In galera.
4: No, non sono gay. No, ho strombato donne a vagoni ai tempi miei.
6: Strombato?
5: Aspetta, aspetta, aspetta. Rispondimi a questo. Sei vergine? Sei vergine?
4: Sì, sì, certo. Magari quando ero in fascia.
5: Io... Ora capisco! Tu sei vergine!
4: Io non... Ma andiamo!
5: Com'è possibile? Certo.
1: Steve Carrell con Seth Rogen da 40 anni vergine. Questi sono i tipici discorsi un po' da maschio quarantenne. In questo film Steve Carrell appunto palesava anche la sua illibatezza, la sua verginità. Però oggi parliamo dei miei primi 40 anni, questo era un punto di vista maschile, e del punto di vista femminile invece ce ne parla la nostra ospite di oggi, una persona a cui voglio molto bene, una grande comica, Corinna Grandi. Benvenuta, buonasera.
7: Buonasera a voi, grazie mille di questo meraviglioso invito. Ma come sono contenta, si può dire, sono molto contenta.
1: Ma certo, come ti trovi accanto a Federico Parlanti? Sei a disagio, in imbarazzo?
7: Ma posso dire, avrei detto esattamente la stessa cosa riguardo all'economia, per cui io credo che io lo siamo molto sintonizzati.
0: Allora,
1: ecco, fra l'altro Federico di solito è molto sensibile al fascino femminile. Ecco, quindi...
7: Ma non oggi, perché vedo che
1: non ti ha importunato per ora.
7: Anche gli faccio io gli uomini? Niente, di solito. Niente.
1: Allora, parliamo dei tuoi primi 40 anni. Come sono i tuoi primi 40 anni, che era anche un bellissimo film di Carlo Vanzina, ma avremo modo di citarlo più tardi.
7: Tutto bene per ora, tra l'altro 40 anni sono già passati perché siamo a 44 come i gatti, quindi sono andati. Però posso dire, dallo scoccare dei 40 a questi 4 anni, che sono gli ultimi 4 che ho vissuto con il 4 davanti, ma sai che mi sa forse i più belli di giù, ti giuro. Ti giuro.
1: Dai. Come cambia la sessualità?
7: Mi volevi chiedere delle tette, è questo
1: quel
7: punto. Anche
1: delle tette ti volevo chiedere.
7: Allora, vorrei rassicurare tutti quanti quello che chi vede o chi sa, non sono tette, sono ginocchia, perché sono molto... In realtà io sono accovacciata e sono sarei altissima, quindi... Quindi se la consistenza è diversa, perché in qualità di ginocchio senti la rotola a un certo punto. Poi dici, come mai con gli uomini non va? Per questo, principalmente per questo.
1: Il sesso come cambia?
7: Ti ringrazio anche per questa domanda. Ma io ti dirò, a casa tutti bene, ti ringrazio. Un saluto alla mia mamma.
1: No, ma scusa.
7: Mi segue da casa.
1: Ma tu ti senti, ad esempio, questa qui. Intanto qui siamo liberissimi nella nostra trasmissione. Come vedi, c'è il conduttore che dorme, quindi una trasmissione assolutamente sbagliata.
0: Non ti cambia.
1: Il sesso, per esempio, a parte gli scherzi, io ad esempio me lo godo più ora, no? Rispetto, anche perché c'è una consapevolezza diversa rispetto a 20 anni fa.
7: Sì.
1: Per te com'è?
7: O uguale. Uguale, considera che poi tra l'altro io ho iniziato, non ridere, ho iniziato tardissimo, cioè proprio tardissimo, ma veramente tardissimo. L'avevo scritto forse in un pezzo, io veramente potevo fatturare quando ho iniziato, facendolo anche diventare una professione se avessi voluto. Io ho proprio iniziato tardi tardi, quindi sono pochi anni che sono attiva da quel punto di vista. E adesso...
1: Ma come, su pochi anni?
7: Su pochi anni, ho iniziato, credo che la mia prima volta fosse, si può dire?
1: Ma per me sì, ora sì.
7: Ormai, secondo me se non erano 25 erano
1: interessante,
7: hai capito? E invece ora saluto, sempre va alla mia, un pensiero va alla mia mamma.
1: Vabbè, ma cose belle, dai. Beh, mica 25 anni te la sei tirata un po',
7: No, purtroppo non eravamo in questa condizione. No. E ti ho detto non che non fossi io, che anzi, ben volentieri.
1: Avresti elargito.
7: Purtroppo non si è creata la situazione.
1: Beh, però ti posso dire, ma ci mancherebbe altro. Ad esempio, sentiamo Federico Parlanti. C'è problemi alla sciatica? Che
0: beh,
1: ti vedo.
0: Una parola schiena.
1: Senti, ma tu a quanti anni hai perso la virginità?
0: La virginità, il sesso, quello ce l'ho sempre.
1: Non ho capito, scusa.
0: A cosa ti riferisci?
1: Alla prima volta che hai trombato.
0: Ah, sì. È una bella eccitazione.
1: Sì, ma quando è avvenuto?
0: Quando è avvenuto?
7: Giovedì. Sì.
0: Al Parco del Mulino.
1: Al Parco del Mulino, no, questo è il luogo, questo è il luogo, ma il tempo... Sì, sì, è avvenuto. Se no, se non è successo, se non l'hai mai fatto, lo puoi dire, vedi, Corinna?
0: Ah, sì.
1: Hai mai trombato?
0: No, però mi piace.
1: No, però ti piace, questa è una bella risposta. Quindi te sei 50 anni vergine.
0: Per ora.
1: Quello, ognuno c'ha i suoi tempi, ognuno c'ha i suoi tempi, e io non giudico mai, né da una parte né dall'altra. Ma com'è invece ora? Perché mi spieghi un po' dal punto di vista femminile, perché sai, io parlando, insomma, è difficile avere un'amica spudorata come te. Quindi raccontaci, restituisci un po' anche agli ascoltatori, ai maschi, etero, bifolchi come me che ci stanno ascoltando, com'è la sessualità dal tuo punto di vista.
7: Allora, anzitutto vorrei chiarire che non prendo soldi in cambio di come primo elemento, perché non è con l'età, no, perché dato che devo recuperare non è che poi allora c'è questo qualunquismo, non è che la butti alle ortiche, non è che ci pianto il basilico, cioè comunque la uso per
1: parsimoniosamente
7: in modo
1: oculato.
7: Ti ringrazio, quest'altra parola che io, se l'avessi detta io, saremmo subito andati da un'altra parte.
1: No,
7: perché sì. No, bene, io ti dirò, in questo momento tutto molto molto bene. Sì. Mi trovo nella condizione in cui ho delle amiche che sono un pochino più grandi di me e che invece mi dicono che si sta presentando quella condizione della parola difficilissima, della perimenopausa. È giusto?
1: Della
7: perimenopausa.
1: Quella fase precedente alla menopausa.
7: Esatto, nella quale mi confermano alcune carissime amiche assatanate, avrei potuto dire in tempi non sospetti, che in effetti poi a un certo punto dici meh, che poi sì, però oddio,
1: c'è un po' di mal di testa?
7: No, che proprio gli manca il
1: lo stimolino.
7: Sì, esatto. Che poi comunque, essendo noi dedite all'attività, poi si porta a termine il compito, però inizia a venirgli un po' meno quella roba lì, mentre io per il momento vorrei dirti a gambe levate, ma vedi che torna tutto. Se ne esce. Se tu hai una superficie, allora c'è il problema della pancetta. Alla sì. nostra età c'è la pancetta. Io che sono sempre stata paciocchina, che ho sempre passato, sai, i chili vanno e vengono. Vabbè, non è mai un problema. Io sono sempre stata, sai, quei 4-15 chili che vanno e vengono. Il problema della pancetta rimane. Pancetta di Venere, bellissima.
1: Bellissima.
7: Su Venere, su di me fa un effetto un po' diverso. Allora, in quella situazione lì ci sono due opzioni: o ti metti sdraiata, allora da sdraiata la pancia rientra all'interno del posto dove cacchio dovrebbe stare, cioè negli organi interni si ricompattano. Lì hai pancia ok, svantaggio che il seno, perché la pancia se ne va, il seno anche lui se ne va perché finisce all'interno delle ascelle. Perché se li puoi fare, perché la consistenza ormai è andata.
1: Ti va,
7: sì,
1: tipo
7: sì,
1: termometro.
7: Sì. Quella roba lì, sì, stai lì che se fai anche avanti e dietro con le ascelle, vedi che pezzo di uscire. Che può essere un momento di intrattenimento, ti annoi. Sai, c'è chi corregge con le ascelle, io. Allora ci può essere questa cosa che da vedere da davanti può essere un po' brutto, perché in effetti sei tipo un preadolescente con i capezzoli a 2 metri perché ce li hai all'altezza dei gomiti. Ma intanto il problema della pancia è risolto. Lì io ho trovato una soluzione per risolvere le due cose. Io faccio all'amore con le braccia conserte.
8: Cioè?
7: Tipo a cestino basket. Io a cestino tengo raccolte le tette. Perché beh, stanno su. Perché così
1: capito,
7: stanno
1: ma
7: su.
1: Ma non è una posizione
7: comoda? No, ma quando mai noi donne siamo state comode? No, in quale posizione?
1: No, ci mancherebbe. Poi se il tuo partner prova sicuramente se accadrà eccitazione a vederti sta così, cioè la prostemica del corpo suggerisce una chiusura.
7: Sì,
1: quando uno
7: ma a lui è sempre piaciuta la polizia, lui fa controllo autostradale, a lui...
1: Oh, Federico Parlante è cascato il foglio da quanto si è addormentato.
7: Sì, io sono ragazzi. Trascinante. Sì. Perché stavi visualizzando tutto, vabbè, sì, giusto?
1: Vabbè. Esatto, allora, esatto. Allora, io direi: ci prendiamo un'interruzione. Comunque, sei scandaloso.
0: È un disastro.
1: Bravo, sei veramente scandaloso. Stai esagerando totalmente. Noi adesso ci fermiamo un attimo, visto che parliamo dei miei primi 40 anni. Diamo un energy drink a Federico Parlanti e ci ascoltiamo gli 883 con questo gioiellino. Gli anni. Quella del 96, eh?

0: grande Max Pezzali con gli 883, gli anni, una canzone che è diventata un inno, un monito per tante persone della mia generazione e che rivivono un pochino anche quella nostalgia che sicuramente è di un mondo che inequivocabilmente non tornerà, perché comunque la mia generazione, io sono classe 78, ma forse anche la tua, penso che siano le ultime generazioni che sono andate a scuola senza cellulare, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi insomma noi abbiamo vissuto un'era completamente diversa.
1: Figurati che per mia sorella Max Pezzali era il sogno erotico di una vita.
0: Ma veramente?
1: Ti giuro, pensa come sta mia sorella.
0: Ma non, ma veramente?
1: Ti giuro.
0: E anche te avevi un sogno erotico totalmente fallato oppure?
1: No, beh, ma io Sting.
0: Beh, Sting è figo però.
1: Io sì, no, infatti.
0: Cioè, Max Pezzali ha un fascino, insomma.
1: Ma
0: sì,
1: poi Max Pezzali vai a Pavia e facilmente lo incontri.
0: Ma sì, no, ma a parte quello, no, ma io lo adoro Max Pezzali. Però, cazzo, ora, paragonare Max Pezzali a, non so,
1: un Brad Pitt qualunque, beh, un no, sogno erotico generico. Invece...
0: Ma non so, a Mick Jagger, cioè voglio dire, uno può anche non essere bello, sì, però magari...
1: No, ha... avere il suo fascino, ma...
0: Ma invece Max Pezzali si è pregiato e pavoneggiato sempre della sua sfigataggine, no? Che è diventata...
1: Ma non con mia sorella.
0: Allora, prima che si riaddormenti, io non so veramente, nemmeno ti facessero delle iniezioni di melatonina, io direi affrontiamo la rubrica degli aforismi di Federico Parlanti.
2: Sì. Vai. Allora.
0: Sì. Beh, guarda che tempi radiofonici.
2: Sì. Ci sono. La vita comincia a 40 anni. Che cos'è che finisce a 39? Jim Fibig.
0: Ma hai capito?
2: Provo.
0: Vai.

0: avanti.
1: La vita comincia davvero a 40 anni. Fino ad allora stai solo facendo ricerche. Carl Gustav Jung.
2: Ah, però.
0: Hai presente chi è?
1: No.
0: Che lavoro fa Jung, secondo te?
1: Boh, non lo
0: che
1: so.
0: Mestiere fa?
1: L'hai
0: sentito la metà? Bravo, bravo, bravo, bravo. Radio Pedown sulle frequenze di Radio 24, io sono Paolo Ruffini, ospite della nostra trasmissione oggi, Corinna Grandi, che ringraziamo, salutiamo e ci scusiamo per la presenza veramente discutibile di Federico Parlanti, che continua a bere, continua a grattarsi. E vabbè ragazzi, a quest'ora io mi fermerei con gli aforismi che hai letto prima dell'interruzione, perché hai beccato anche Jung, quindi siamo molto contenti. Sì. Allora, gli stereotipi sui 40 anni sono i soliti. Allora, io ho una lista di stereotipi sui 40 anni femminili.
2: Vai.
0: La finta giovane, tu confermami o meno, cioè
2: sì.
0: C'è lo stereotipo che le donne a 40 anni si comportino come ventenni, frequentando i medesimi posti o cercando partner più giovani per sentirsi più vive. Ce l'hai?
2: Viste in giro, non ce l'ho nelle mie conoscenze, però sì, c'è quest'opera ad una tematica. La tematica è il a 40 anni c'è il trauma del sentirsi dire signora. E invece no, no, no, signori, no, che io gli darei un colpo, no, non sia violenza mai,
0: sì.
2: Però no, mi dovete chiamare signora, per dindirindina, mi dovete chiamare signora. E capisco, cioè a 18 anni a me chiamavano signora, 18 anni, 18 anni un po' pesante.
0: No,
2: ti giuro, ci sta, perché io a 18 anni in tutta sembravo Margaret Thatcher a fine mandato, quindi poteva dire niente, avevano ragione, ascolta, ci sta. Però lì mi pesava, ma adesso è giusto, a 40 anni mi dovete chiamare signora, ma con la vita che va, anzi, ma mi dovete aprire la portiera, mi dovete portare le valigie,
0: dipende.
2: Offrire da bere, pagare il mutuo. Ecco, se uno finalmente a 40 anni, se uno viene, mi estingue il mutuo, ma fai il signore. Fai il grand'uomo, vai là, metti una firma e estingui il mutuo. No, non sarebbe,
0: sì.
2: Ma pensa alla pace nel mondo che ci sarebbe se tutte le donne avessero il mutuo estinto così, un giovedì qualunque.
0: Dipende anche chi ti chiama signora, insomma, no? Se ti chiama forse un ragazzo, boh, ma te gli dici no, dammi del tu, cioè.
2: Allora, io
0: se ti chiama signora,
2: no. Io ho creato questa
0: perché mi è venuto in mente estinguimi il mutuo. Vai, scusami, vai.
2: No, io ho fatto un upgrade, io signora a me sta bene, se proprio siamo in una situazione che magari più così facciamo così, chiamami mia signora, se vuoi facciamo mia signora e padrona, ti inginocchi di fronte a me e vediamo come portare a casa la serata. Questo è il mio, questa da qui a salire.
0: Ok, la regina del no, si dice che a questa età si perda la pazienza per le stupidaggini e si diventi estremamente dirette dicendo di no a frequentazioni che non ispirano, vero?
2: Ah sì.
0: Giusto.
2: Ma certo, ma io alle 7:30 a un certo punto sonno, basta, non è che posso uscire. Col...
0: L'ossessione per il fitness?
2: Allora, lì ossessione non lo so.
0: Palestra, yoga, pilates.
2: Più che altro che a un certo punto inizia a scricchiolare, cioè la mia schiena fa dei rumori che ogni tanto penso di diventare un cracker, quindi probabilmente è bene iniziare a fare. Io che non ho mai fatto niente, chiedimi cosa sto facendo,
0: cosa stai facendo.
2: Io ho iniziato 2 settimane fa a fare tessuti aerei.
0: Porca
2: sai sì. Quella roba che ti leghi su come un insaccato,
0: sì.
2: Di Romagna, quella roba lì. Hai presente l'ippopotamo di Fantasia, non so mai come
0: fantasia,
2: si dice. Me visualizza la mia faccia legata come
0: però
2: un insaccato.
0: Non è semplice quel lavoro lì,
2: per niente, soprattutto perché le mie braccia fino adesso sono solo decorative per portare orologi, anelli e bracciali.
0: E come mai ti sei imbarcata in questa attività?
2: Perché mi faceva ridere l'idea di fare una roba del genere. Ho detto adesso, se non provo adesso non provo mai più.
0: Una domanda invece quasi seria, importante. La dinamica femminile dopo i 40 anni prevede anche il fare dei conti con un orologio biologico, no? Che riguarda la questione figli, la riproduzione. Come funziona realmente dal tuo punto di vista o dal tuo osservatorio femminile questa dinamica? Cioè, che cosa accade?
2: Secondo me, arrivati ai 40, o hai fatto ormai non lo fai più.
0: Sì,
2: conosco delle persone che hanno avuto figli anche ai 42, ai 44.
0: Ma io anche a 50. Cioè, lo dico perché è giusto dirlo, ne conosco tante e anche bambini sanissimi, perché c'è sempre anche quel retaggio culturale
2: No, è chiaro. Che poi in realtà è una cosa che riguarda anche l'uomo, perché nel senso leggevo degli articoli tempo fa in cui si diceva che non è che l'uomo invece ha 85 anni può fare figli. Anche lì c'è una problematica. Non mi far dire.

0: le cose, c'è roba che esce, ma la roba che esce non è freschissima, per cui bisogna comunque stare un attimo attenti anche con la cosa che la macchina che fa i bambini non siamo soltanto noi, siete anche certo, voi, questa certo, cosa è sempre condivisa.
1: Sì, nella donna viene sentita, essendo
0: sì, dire, questa modalità da incubatrice, a beh, noi la dobbiamo
1: la sensazione di maternità che comunque ha la donna è una sensazione che l'uomo non può nemmeno immaginare, no? Cioè io non posso immaginare,
0: non lo so perché non so come la vivono, io purtroppo esatto, ti posso dire solo il mio. Ad esempio, io non ce l'ho, mi sa, mai avuta.
1: Ok.
0: Io non ce l'ho mai avuto il pensiero, non mi sono neanche mai immaginata di a un certo punto dire poi un giorno sarò madre. Questa cosa non è mai avvenuta e si è chiarificata in me quando mia sorella maggiore invece ha dato alla luce due splendidi bambini che sono i miei nipoti e io ho proprio avuto il ecco, io sono a posto, perché avevo l'amore di questi due bambini stupendi che amo come se fossero miei, con il vantaggio di poter dire la domenica sera
1: avete amori, rotto coglioni,
0: la zia va a casa mua, perché io sono solo la zia. E in più, attenzione a questo pensiero incredibile fatto, i miei nipoti sono così eccezionali, ovviamente l'amore per loro è così eccezionale per me, che io ho pensato non riuscirei anche volendo a fare niente che possa essere paragonato alla perfezione di questi due bambini, quindi faccio tanto prima a non farli. Poi adesso che la macchina si sta chiudendo, la mia piccola fabbrica, siamo agli sgoccioli, sono gli ultimi mesi di apertura, poi o svendo, se no metto su Vinted gli ultimi ovuli che restano, ma il resto ogni tanto c'è il pensiero del ah, quindi a posto così, quindi abbiamo deciso che no, abbiamo deciso che no.
1: E vabbè, le tue amiche non ti guardano un po'?
0: Sai, ho pochissime amiche che sono nella condizione di avere bambini. Siamo più il giro delle amiche che siamo tutte senza bambini. Non perché ci siamo condizionate che siamo il potere del trio coincide col mio, ma siamo nella condizione che per scelte di vita tutte molto diverse, ma le amiche, amiche, amiche non ne hanno di figli. Quindi abbiamo deciso così.
1: Beh, sicuramente per l'uomo è una dinamica completamente diversa e poi va sicuramente in collisione con una delle più grandi sindromi che l'uomo possa avere a 40 anni, che non è la sindrome Down, ma è la sindrome di Peter Pan, no? Quindi a volte, sai, per esempio per me è sempre stato il concetto di dire cacchio, io non ce la faccio a crescere, quindi figurati, non riesco ad assumermi una responsabilità, e la paternità lo è, e quindi ammetto e faccio outing di questo grandissimo puntino che ho nella mia vita. Però caspita, sai cos'è che la rottura di coglioni, che forse dici magari tra 10 anni, 20 anni me ne pentirò, no? Questo forse è.
0: Ci ho fatto uno spettacolo io su questo tema qua, io ci ho fatto tutto uno spettacolo e sì, il dubbio è il adesso no, ma poi tra 30 anni, tra 40 anni c'è anche la cosa del chi si prenderà cura di me. E io essendomi preso, adesso te lo dico anche in italiano, avendo preso cura di mio padre fino a quando poi il mio papà è mancato, il pensiero di lasciare questo compito, io e mia sorella soprattutto, ai miei figli, ecco lì piuttosto del m'organizzo diversamente, perché quella roba lì è stata davvero difficile, terribilmente impattante. Allora piuttosto facciamo così, che se invecchio, se avrò la fortuna di invecchiare, perché se no vuol dire che è successo qualcos'altro, se avrò la fortuna di invecchiare facciamo in modo che mi organizzo da sola e vedo come fare.
1: Chico Parlanti, Chico Federico! No, vabbè, ma è incredibile.
0: Ma tra l'altro che invidia, cioè. Ma scusa, sonno denso!
1: Ma non riesce nemmeno.
2: Mi riapre un po' gli occhi.
1: Vabbè,
2: ma come apposta?
1: Ma scusami, cioè tu stai utilizzando le nostre conversazioni come meditazione guidata per poter esatto, dormire. Se vuoi ti faccio anche. Ah, Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24, io sono Paolo Ruffini, Corinna Grandi, la nostra graditissima ospite, comica strepitosa, seguitela, guardatela sui social, no? Sei molto attiva sui social.
0: Cerco di fare il meglio che posso.
1: Brava, brava, brava, brava, brava, seguitela a teatro, io ci credo in questa donna.
0: Grazie.
1: Dovrei dire ragazza?
0: No, devi dire signora.
1: In questa signora io ci credo tanto e ci voglio tanto investire. Tu, non ti chiedo se ti piace Corinna, perché non hai sentito assolutamente niente di quello che ha detto. Fisicamente ti piacerà, perché te comunque sei...
0: Ma insomma, fisicamente ha fatto così, quindi non è che abbiamo...
2: Però una domanda ci avrei.
0: Vai, dimmi tutto.
1: Vai.

0: italianizzato, quindi Corinna. Siamo in sette in tutta Italia a chiamarci Corinna con la A. Mi è capitato di incontrarne due, abbiamo fatto un gruppo del io, noi tre siamo quelle che si chiamano Corinna. Un nome così difficile quando mi presento, e che ti racconto questa cosa che è successa vera, altrimenti non farebbe ridere. Ad una festa c'era questo tizio, ero ragazzina, c'era questo tizio che mi piaceva, lui attraversa la stanza, mi punta, io dico oh mio Dio, sta venendo veramente da me, scandisci bene il nome, lui viene da me, si presenta, non è interessante come si chiama lui, ma mi è, e fa come ti chiami? Io, piacere, Corinna. E lui perplesso mi guarda e mi dice gorilla. E io, ma certo, ma secondo te, ma come cazzo ti viene gorilla? Ma quello, guarda, quello in fondo che vola in Dumbo, vedi mio padre Tarzan e quello lì nell'angolo, gorilla, ma con che cuore secondo te i miei genitori mi hanno preso in braccio al parto e la chiameremo gorilla? Ti giuro che è successo, vi giuro, altrimenti non sarebbe devastante. E poi dici perché fai la comica? Ah, cacchio!
1: Vabbè, è
0: ho risposto alla sua domanda.
2: Lui lo prende,
0: ma giuro, ti giuro, non capisco.
2: Lui non ha la seconda lettura, capito?
0: Nessuno, se vado in Francia, che lì potrebbero chiamarmi Corinne, allora lì invece mi chiamano Corinna. Quindi comunque sbagliato. Okay. Qui in Italia è Corin. Spesso mi faccio chiamare Roberto per semplicità.
2: Comunque, questi sono i 40.
3: Io non voglio un turbo pisello. Il tuo, anche se medio molle, va bene.
4: Senti, a farlo drizzare ce la faccio pure. Non così tanto, però.
3: E poi chi te l'ha dato?
4: Me l'ha dato Barry.
3: Cosa? Te lo sei fatto dare da Barry?
4: Perché te ne frega? È del mio uccello che stiamo parlando, non del tuo.
3: Siamo giovani, non abbiamo bisogno delle medicine per fare sesso.
4: Guarda che io l'ho fatto, perché è il tuo compleanno. Credevo che lo gradissi. Vadano a farsi fottere i tuoi 40 anni.
3: Io non compio 40 anni. E non voglio avere un marito che è costretto a ubriacarsi di Viagra per farlo diventare duro.
4: Non devo prenderlo per sempre, una volta ogni tanto.
3: Culo i 40! 40 è un'età di merda, cazzo!
2: Questi sono i 40, è proprio il titolo di quest'opera che avete sentito, è Paul Rudd e Leslie Mann. E ti volevo chiedere, ti è mai capitato un... Perché sai, noi uomini, ovviamente, dopo i 40... accade che a volte ci siano delle disfunzioni, no?
0: Delle defiance. Posso dire che sono stata molto fortunata e ancora di defiance non ne ho incontrate.
2: Non ne hai vissute. Però tu cerchi di aiutare, no?
0: Io posso chiedere.
2: Tu sei molto generosa, mi ha raccontato.
0: Io mi informo su come va durante la prestazione.
2: Cioè?
0: Non so, ad esempio ci sono diverse situazioni in cui magari hai il confronto, ce l'hai vis-à-vis. Poi ci sono, allora lì capisci qual è la situazione. Molto spesso voi maschietti, non mi piace mai generalizzare, però tra quelli che ho frequentato io, non siete molto rumorosi. Cioè, mentre magari io sono rumorosa sulla mantenere un parere costante, capire come sta andando la performance, se io non ti vedo di faccia, ecco, magari sei dietro. Se magari sono no, se io magari sono piegata no e tu sei dietro, allora lì allora mi capita che se tu non fai niente,
2: se non hai uno specchio davanti,
0: se non c'ho uno specchio davanti, che comunque mi distrarrebbe perché avrei una tetta più lunga dell'altra, ma se lui è dietro e non fa rumore, capisci che io dico ma come va, tutto bene, quindi mi capita di girarmi e dire come ti trovi, tutto bene, no vai grande.
2: Cioè di verificare.
0: Grande concetto e non grande. È veramente difficile. È veramente difficile. Ti ringrazio.
1: È simpatica.
2: È simpatica.
0: Non te l'aspettavi.
1: No.
0: No, invece.
2: Ora che sei destato dopo aver dormito un'ora
0: bene.
2: E 20.
0: Ma l'immagine di me piega a Nova.
2: È quello. T'ha colpito lei a Peura.
1: Sì.
2: Questa cosa t'ha colpito.
1: Sì.
2: Bene. Allora, devo dire la verità: che sono accadute tante cose negli ultimi 40 anni, no? E chi ha 40 anni oggi, più o meno, se è nato col disastro nucleare di Chernobyl, che era nell'86. Sono stati 40 anni densi, 40 anni importanti, 40 anni che uno un pochino si porta addosso. Ma quanto è bello, diciamo, avere 40 anni e fottersene? No.
0: Guarda, il principio dell'ignoranza della maggior parte delle cose ti dà un senso di leggerezza.
2: Io penso che ci sia un qualunquismo nei quarantenni strepitoso. Infatti c'è uno che si chiama Crepè di cognome e Paolo di nome, che dice che i 45 anni sono i peggiori genitori. Il più grande difetto che abbiamo è che siamo dei coglioni, forse un po' coglioncelli, no?
0: Non lo so, io sono cresciuta guardando tantissima televisione, tantissima, vivo in un... Io

0: da un paesino, comunque provincia, però piccolo, dove in mezzo alle montagne.
1: Beh, ma Sondrio non è un paesino,
0: è un paesino, è un paesino delizioso, fa provincia, però l'ambiente è molto effetto paese. Io ho vissuto, sono cresciuta con tantissima televisione. La televisione che guardavo io era Il Bagaglino, Il Drive-In. Io guardavo Arbore con la mia mamma perché era un animaletto notturno e tutto quanto. Io sono cresciuta col Drive-In e ti dirò.
1: È un po' il discorso finale che volevo fare anch'io, quello dedicato proprio a quando io da bambino non sopportavo quando c'era un adulto che veniva da me e diceva ai miei tempi, no? Perché quando ero bambino io, in effetti erano altri tempi. Perché ai miei tempi, quando volevi registrare una canzone, dovevi mettere le dita su due tasti fondamentali, play e rec, e pigiarli simultaneamente. Questa cosa si chiamava musicassetta, no? Che ogni tanto c'aveva il nastro che usciva e per riavvolgerlo dovevi usare la penna Bic, che a volte non scriveva un granché, ma riavvolgere i nastri era meravigliosa. Ai miei tempi, per cambiare canale, bisognava alzarsi dal divano. Mi ricordo che i film iniziavano alle 20:30. Ai miei tempi le barzellette erano Pierino, Il Fantasma Formaggino, e c'era un francese, un italiano, un tedesco. Erano sempre questi, non ce n'erano altri. Ai miei tempi mi ricordo che quando squillava il telefono si alzava la mia nonna e diceva vado io, poi mi ricordo che prima di rispondere al telefono faceva così, si sistemava i capelli. Mi ricordo che ai miei tempi la mia mamma ogni tanto arrivava e mi diceva fermo lì, te fermo, fermo lì, fermo, cos'è successo? C'è da far la foto. Clic, scattava, io ricominciavo a correre, la mia mamma fermo, stai fermo lì, ma l'ha già fatta la foto. Sì, ma c'è la seconda foto, quella di sicurezza. Le foto di sicurezza della mia mamma. Mi ricordo che c'erano i rullini da 24, ma lei lo prendeva sempre da 36, perché non si sa mai. E mi ricordo queste foto inutili che lei faceva allo stipite di una porta, uno sgabello. Dicevo, mamma, ma perché fotografi queste cose inutili? E lei, perché c'è da finire il rullino. Mi ricordo che ai miei tempi, a un certo punto, ogni babbo aveva un borsello di pelle marrone. Secondo me, appena ti nasceva un figliolo, ti diceva, guarda, questo è il tuo figliolo e questo è il borsello di pelle marrone. Il borsello di pelle marrone del mio babbo, me lo ricordo benissimo, era un ricordo proprio limpido, ce l'ho ancora davanti. E mi ricordo che mio babbo, a un certo punto, tornava alle 6:30 a casa e diceva questa frase magica, ha telefonato qualcuno per me? E la mia mamma, no. Allora mio babbo si emozionava. Pensa, ai miei tempi c'era anche l'emozione che qualcuno ti cerca e non ti trova e non sa nemmeno dove sei. Pensa che tecnologia c'era ai miei tempi, che qualcuno ti cerca e non sa dove sei. Allora quando la mia mamma diceva no, non ha telefonato nessuno, e allora mio babbo diceva via e faceva due gesti che significavano per me la felicità. Diceva, prendeva il borsello di pelle marrone, se lo metteva a tracolla, che vuol dire che se andava a mangiare la pizza, e la seconda cosa che diceva era una frase per me bellissima, diceva io intanto scendo, vado a scaldare la macchina. E mi ricordo un giorno arriva e dice ragazzi ho fatto una follia, ho comprato una macchina nuova, veniteci a vederla. No babbo, com'è? Bellissima, veniteci a vederla. Io e mia fratella ci si scapiola giù per le scale, com'è babbo, è bellissima, com'è babbo, è bellissima, veniteci a vederla, la macchina meravigliosa, com'è babbo, è bellissima, com'è la babbo, è bellissima, veniteci a vederla, veniteci a vederla, giù giù giù giù giù per le scale si scende una Fiat Duna, una merda allucinante, i cani ci pisciavano più volentieri sopra e lui è orgogliosissimo della Fiat Duna Weekend. E ai miei tempi c'erano le targhe nere con la scritta della provincia arancione, quando te uscivi dalla tua regione c'era qualcuno che ti suonava il clacson e ti salutava se c'aveva la targa come la tua. Ci si salutava se ci aveva la targa uguale, ci si salutava come se si fosse tutti amici. Provate ora con i vostri amici di Facebook a incontrarli se siete fuori dalla vostra regione, vi mandano in culo come se fosse nulla. Mi ricordo ai miei tempi che succedeva sempre qualcosa di particolare, perché alla fine mi ricordo anche la minore che diceva sempre sono le 10 che poi sono le 9 quando scattava Rola Regale, ma non importa ragazzi, quello che veramente importa è che io da piccino non sopportavo i 45 anni che venivano da me a dire ai miei tempi, e ora sono in radio a dire ai miei tempi.

0: Grazie a Paolo Corleoni, grazie a Ivana Di Biasi, grazie a Romeo Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, grazie a Veronica Serafini, grazie, grazie a Lamberto Giannini che non abbiamo nemmeno sentito. Vi ricordo il numero di telefono 331 57 55 721. E vabbè, il dormiente Federico Parlanti, vabbè, lasciamo stare. Ma soprattutto grazie a Corinna Grandi,
1: grazie.
0: Sei bellissima. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Torna a trovarci
1: volentieri quando vuoi.
0: Ciao a tutti, grazie.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Perché cane!

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Nate sotto la forma di moneta digitale senza banche né stati a sostenerle, le criptovalute sono divenute negli ultimi anni un circuito finanziario parallelo, globale e decentralizzato, in grado di attrarre grandi capitali e ingenti quantità di denaro fuori dal controllo delle autorità preposte alla vigilanza dei sistemi finanziari. Quella delle criptovalute, si legge nel libro pubblicato da Donzelli dal titolo L'anticripto, finanza del futuro, utopia libertaria o truffa del secolo, è una storia di figure misteriose, fortune improvvise, crolli spettacolari e insospettabili ritorni. Mentre l'Europa prepara regole più severe, le cripto restano al centro di una partita decisiva. Saranno solo una parentesi o la base della finanza che verrà? A questi interrogativi abbiamo chiamato a rispondere l'autore del libro, Francesco Giordano, saggista e dirigente bancario. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera, grazie mille dell'invito.
3: Dal suo lancio, il boom del Bitcoin è travolgente. Alla nascita, nel 2009, valeva $0,003. Al suo massimo ha toccato i 100.000. Difficile persino scrivere la percentuale. Il valore delle criptovalute in circolazione ha raggiunto i 4 trilioni di dollari. Ma attenzione, è un uso del tutto diverso da quello pensato dai suoi pionieri. Il fondatore Satoshi Nakamoto immaginava qualche piccola nicchia tipo punti premio, piccole donazioni, gettoni o monete per i giochi elettronici o micropagamenti per siti per adulti. Le criptovalute sono diventate invece uno strumento di investimento ed è un ruolo inatteso. Rispetto agli investimenti tradizionali, obbligazioni, azioni, non c'è un debitore che promette di ripagare, né una società che produce o commercia o uno Stato che le governa. Non hanno alcun valore intrinseco, non c'è ritorno economico atteso, nessun nuovo prodotto o idea imprenditoriale.
1: Dottor Giordano, partiamo proprio da qui. Lei descrive anche con ironia l'ascesa travolgente delle criptovalute, ma quali sono le ragioni che ne hanno determinato un così clamoroso successo?
2: Guarda, in origine sono state fondate dai cypherpunk, che sono un gruppo assortito di nerds, di gente fissata con la privacy, di hacker, tra cui il misterioso poi scomparso Satoshi Nakamoto, i quali avevano lo scopo fondamentalmente di creare il contante digitale, quindi piccole monete che fossero anonime e si potessero scambiare facilmente. L'ambizione non era neanche così elevata, si volevano evitare gli intermediari e le banche e fare quello di cui si parla, cioè pagare le bibite, scambiarsi monetine tra amici o guardare siti poco raccomandabili senza essere notati. Poi in realtà il progetto ha preso un andamento completamente diverso, è finito in altre mani e si è fatto lui stesso le cripto industria finanziaria. Allora ci si chiede, ma qual era questo bisogno latente, insoddisfatto, però potente evidentemente, per cui le cripto si sono sviluppate così? Io rapidamente, poi nel libro c'è di più, ne propongo tre, oggettivamente nessuna molto virtuosa. La prima è una domanda di uno strumento speculativo, una richiesta di volatilità, una sorta di luccicante casinò finanziario. La seconda è la creazione di un circuito finanziario parallelo, invisibile e irraggiungibile alle autorità, ma credibile e solido abbastanza da attrarre grandi capitali. Quindi anonimità assoluta per sottrarre le transazioni a occhi indiscreti e tenere lontane le autorità pubbliche, ahimè rendere quasi impossibile il sequestro di proventi illeciti. E infine, forse il più importante, quella che chiamo la mossa del cavallo, cioè la spallata, la capacità di creare un sistema finanziario che sfugga alle regole, alla supervisione e alle normative. Sostanzialmente un sistema finanziario che viva nell'etere su Marte, per usare un termine alla Elon Musk, e sottrarsi al controllo degli stati nazionali.
1: Le oscillazioni che hanno determinato l'andamento delle criptovalute erano prevedibili?
2: Allora, in parte sì, sono connaturate con soprattutto le criptovalute di prima generazione. È vero che per una moneta che vuole essere mezzo di pagamento le fluttuazioni sono deleterie, perché è chiaro che non posso comprare un litro di latte a un euro e poi domani a 5 e poi a 0,50 tre giorni dopo. Però parte della ragion d'essere delle criptovalute è quella di sfuggire ai governi e alle banche centrali di cui si ha sfiducia. Quindi sono monete che, per usare la terminologia di Satoshi Nakamoto, sono come estratte dalle miniere, la loro offerta segue regole fisse, non è come le monete nazionali determinate dalle banche centrali che stampano a seconda della necessità e della domanda. Questo ha fatto sì che si creino variazioni sproporzionate anche sulla base di cambiamenti di domanda molto piccoli, e questo ha generato poi una nuova generazione di criptomonete, ovvero gli stablecoin, che in realtà non sono vere criptomonete quanto modo di detenere monete. E qui bisogna davvero stare molto attenti, perché sono monete sottratte a qualsiasi controllo, e dico quindi caveat emptor, chi le compra presti notevole attenzione.
1: Quali possono essere i prossimi sviluppi del mondo delle criptovalute, questa sorta di finanza parallela, e come farvi fronte? Negli Stati Uniti di Trump sappiamo come sta andando, con le enormi ricchezze accumulate nelle mani di pochissime persone. E l'Europa come intende farvi fronte?
2: Allora, la chiamo roba da defi, che non è da deficienti, ma decentralizzata, finanza decentralizzata. Parliamo quindi di portafogli remoti che sono invisibili e raggiungibili alle autorità. Le cripto hanno creato di fatto paradisi fiscali sintetici, che sono più comodi e agevoli di quelli vecchi luoghi remoti. Si ricordano gli staterelli sconosciuti in Sud America, le isole caraibiche. E non è un caso che questi meccanismi per occultare i propri averi si perfezionino proprio in presenza di due grandi fenomeni contemporanei: la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, e quindi la discussione su potenziali tassazioni delle grandi ricchezze, e la crisi fiscale degli stati. Ecco allora che uno può immaginare una base imponibile pubblica che si assottiglia, perché chi può, chi ha la possibilità, sfugge, occulta, sparisce, e le loro ricchezze non sono più soggette a tassazione. Molte aziende potranno sottrarsi alle giurisdizioni nazionali, facilitare il riciclaggio, facilitare la gestione finanziaria delle mafie, assecondare la corruzione politica. Questi sono i veri rischi delle criptovalute, non necessariamente la sola ragion d'essere, ma i veri rischi. Qualcosa andava fatto. Infatti l'Europa è intervenuta con una legge, la Markets in Crypto Asset Regulation, MiCAR, che è un'iniziativa importante, ma che mostra un pochino anche i suoi limiti, e in molte parti della legge si vede quest'ansia di come regolare un sistema che di fatto è nato per sfuggire alle regole. E allora io, con un po' di ironia, dico: questa MiCAR, richiamiamola MIGAT, invece di Markets in Crypto Assets Regulation chiamiamola mettere il guinzaglio alla tigre. Guardiamoci mentre camminiamo nella strada con questo fiera dallo striato manto giallo che ci segue fedele e tranquilla, ma noi sappiamo che basta che si giri un attimo, si volgano le fauci e le cose cambiano significativamente.
1: L'ente federale americano che impone sanzioni ha appena sanzionato un crypto exchange iraniano. In poche parole, il Bitcoin, invenzione americana, ha permesso all'Iran per anni di aggirare le sanzioni americane e gestire liberamente ricavi e investimenti. Un bel paradosso.
2: Sì, la Nobitex viene fuori che dopo che l'America e l'OFAC ha messo fortissimo grandissima pressione sulle banche internazionali per evitare qualsiasi contatto anche indiretto e sporadico con l'Iran, risulta che la Nobitex, un exchange di cripto, invece faceva transazioni per la banca centrale iraniana per centinaia, come riconoscono loro stessi, centinaia di migliaia di dollari. Quindi l'arma più potente, quella finanziaria, a disposizione dell'Iran, paradossalmente gli viene finanziata proprio dagli Stati Uniti.
1: Bene, grazie dottor Giordano per essere stato con noi. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora e buona serata.
2: Buona serata.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Trump annuncia per questa domenica la firma dell'accordo con l'Iran. Teheran frena, Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Vannaccio all'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Noi siamo la feccia, Calenda, concordo. Strage di alpinisti nel weekend, 7 morti in 24 ore, incidenti tra Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Formula 1 a Barcellona, Russell in pole davanti a Hamilton, Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Il premier israeliano Netanyahu terrà stasera una riunione del gabinetto di sicurezza. Alti funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste da Teheran. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato che l'accordo non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra.
2: Mentre il mondo guarda con cauta speranza ad un accordo vicino come mai prima d'ora, parole del mediatore Pakistan, si rincorrono annunci e smentite sulla firma del memorandum di Islamabad. Donald Trump preme per l'ufficializzazione nel giorno del suo 80° compleanno, annuncia per oggi la firma dell'accordo, che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma, assicura, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Intesa da finalizzare entro oggi, con una firma elettronica a distanza anche per il premier pakistano Sharif. Poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran frena, parla di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Annuncia però i funerali di Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa della guerra dal 4 al 9 luglio. Netanyahu intanto, tenuto allo scuro dei dettagli dell'accordo, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E Trump ha anche annunciato l'uccisione del leader di una gang a Caracas.
3: L'annuncio della morte del capo della potente banda criminale sudamericana l'ha fatto il proprio presidente Donald Trump su Truth, il suo social preferito. Su mia indicazione, ha scritto il presidente, il comando meridionale degli Stati Uniti ha effettuato un rapido e letale attacco per giustiziare con successo Niño Guerrero. Nel comunicato, Trump ha chiamato infame il leader del Tren de Aragua e ha accusato il suo predecessore Joe Biden di aprire le frontiere a mostri che hanno tolto la vita a innumerevoli anime meravigliose. Abbiamo avuto 11.888 assassini entrati nel nostro paese, diceva Trump prima della cattura di Maduro. Molti di loro provengono dal Venezuela. Migliaia di membri della banda Tren de Aragua sono arrivati, affermava il presidente americano. Il governo venezuelano ha confermato l'operazione congiunta tra i due governi, durante la quale sono state smantellate strutture di criminalità organizzata che operavano nella zona. Secondo fonti venezuelane, durante l'attacco non c'è mai stata presenza militare statunitense sul territorio. Il Tren de Aragua è nato nelle carceri venezuelane nei primi 2000. Niño Guerrero, durante due decenni, ha ampliato il Tren de Aragua trasformandolo in un'organizzazione narco con influenza in tutto l'emisfero occidentale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo in Italia con le notizie. L'esercito dell'ex generale Roberto Vannacci si allarga. Ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
4: Roberto Vannacci apre l'assemblea che trasforma Futuro Nazionale da movimento in partito e attacca giornalisti, centrodestra, migranti, Europa. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5%, ancora prima di nascere, dice l'ex generale che 4 mesi fa ha detto addio alla Lega.
5: Non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
4: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci. Parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Vannacci respinge l'accusa senza mai citare Meloni e si domanda se deve allearsi con questo centrodestra che, dice, continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito pubblico. All'assemblea di Futuro Nazionale ci sono i rappresentanti locali dei partiti di governo, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Reazioni a fronte del nuovo soggetto politico arrivano anche dall'opposizione. Vannacci rappresenta un simbolo molto pericoloso di orientare e alimentare la rabbia sociale trasformandola in azione politica, ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi. Dure le parole di Carlo Calenda. Se lo dice da solo, siamo la feccia, concordo, ha dichiarato il leader di Azione. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi e un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Boccellari alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
6: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
1: È stato denunciato il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio 26enne risultato positivo all'alcol test, è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. 7 alpinisti morti sui 4.000 delle Alpi in 24 ore. Incoraggiato dalle condizioni meteorologiche ormai estive, l'assalto alle vette più iconiche del versante nord-occidentale ha prodotto tra venerdì e sabato una serie di gravi incidenti mortali su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Venerdì, poco sotto i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso in Val d'Aosta, sono morti 3 scalatori trentini precipitati per oltre 400 metri. Questo sabato a 2 alpinisti stranieri è stata fatale una scarica di sassi mentre salivano su Mont Maudit nel territorio francese del Monte Bianco e sempre in zona lungo l'itinerario alpinistico dello sperone del Brembà è deceduto un francese. In chiusura lo sport con Giovanni Capuano.
7: Partiamo dal calcio con la prima grande sorpresa del mondiale americano, il Qatar che ha fermato sull'1-1 la Svizzera. Partita che si è decisa negli ultimi secondi in tempo di recupero nella ripresa. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17° del primo tempo con un calcio di rigore di Embolo. Ha avuto tante occasioni per raddoppiare e triplicare, poi si è spenta nel finale e al 94° ha subito di testa il gol dell'1-1 firmato da Cucchi. Dunque prima grande sorpresa del mondiale. E poi la Formula 1, Gran Premio di Catalogna, sarà George Russell a scattare dalla pole position nella gara che parte alle ore 15 con lui in prima fila Lewis Hamilton, che ha portato la Ferrari a un passo dalla pole position, schiacciata però tra le due Mercedes perché terzo c'è Kimi Antonelli, a completare la seconda fila Lando Norris, poi Verstappen e Hajar. Leclerc partirà decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, così lo sfogo del monegasco ai microfoni di Sky Sport.
8: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
7: Per il basket, Milano si è portata sul 2-0 nella serie finale dei playoff. Scudetto ha vinto 92-79 al Forum contro Venezia martedì. Avrà il match point. E per la pallanuoto, invece, la Prorecco è stata battuta 17-16 da Barcelloneta nella finale della Champions League che si è giocata a Malta. Per la Prorecco è sfumata così la possibilità di conquistare la 12ª vittoria nella Coppa dei Campioni. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: E finisce qui questa questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie regia Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultrapop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultrapop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. A oltre 60 anni dagli esordi, due ex Beatles e i Rolling Stones, tutti ultra ottantenni, si ritrovano in cima alle classifiche. Domanda: esiste una data di scadenza per il rock e per il pop? Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Home to Us. Eccoli Paul McCartney, Ringo Starr insieme.

Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr insieme da The Boys of Dungeon Lane, l'album appena uscito di McCartney, brano che è volato in classifica così come Days We Left Behind, il singolo precedente, questo senza Ringo. Stessa cosa con i Rolling Stones con il pezzo In The Stars, al primo posto in Gran Bretagna e in cima alle classifiche in America e con un nuovo album in arrivo. Diciamo che è una situazione abbastanza spiazzante, una specie di ritorno al futuro, un loop temporale che personalmente non mi sarei mai aspettato. Di nuovo il mondo Beatles che per forza di cose te lo ritrovi sempre addosso quando c'è di mezzo McCartney, faccia a faccia con quello dei Rolling Stones, come se il tempo si fosse fermato. Da qui la madre di tutte le domande, e cioè: esiste un'età in cui artisti che hanno incarnato ribellismo sociale, aperto strade musicali, rappresentato nel loro spirito del tempo l'idea più profonda di cultura giovanile, dovrebbero smettere? Non lo so, e qui ognuno ha la sua risposta. Grace Slick dei Jefferson Airplane, ad esempio, anni fa ha smesso di fare concerti perché, secondo lei, dopo i 50 anni diventerebbe ridicolo. You gotta understand,

You Gotta Understand, il nuovo singolo di Courtney Love, cantante soul inglese. E anche qui, quando meno te l'aspetti, compaiono i Beatles. All'inizio c'era una citazione di Day Tripper, il classico del gruppo, senza cercare, come detto, nessuna risposta definitiva, perché non esiste un punto di vista unico. Diciamo che l'irruzione in classifica contemporanea di un pezzo con dentro due ex Beatles e un altro con i Rolling Stones, da un lato, soprattutto per il mondo boomer, può essere rassicurante. Se stanno così a 80 anni suonati, allora tutto è possibile. Dall'altro è anche abbastanza inquietante, considerando le premesse che da sempre reggono il mondo del rock, una in particolare, cioè il concetto di adolescenza elaborato negli anni 50 in America, dove il rock and roll è nato e dove ha rappresentato la prima colonna sonora dell'adolescente, figura sociale inventata sempre negli Stati Uniti, non a caso il paese per antonomasia legato a concetti romantici come la frontiera o next generation, la prossima generazione, ossia coloro che verranno dopo, i giovani intesi come anti-adulti che, essendo ancora in grado di sognare, ci salveranno. La cornice, come si vede, mi sembra un po' cambiata. E poi ci torno, Brother Wallace e Patient Man, dopo il pezzo, di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24. I know.

0: There is no fool like an old fool, Dr. Bird, il progetto del cantautore inglese Bobby Tolton. Tornati dentro Ultrapop, qui su Radio 24, si diceva di come all'improvviso si sono ritrovati in classifica in pieno 2026 due Beatles e i Rolling Stones, alla faccia della storica premessa di qui sopra, cioè il rock regno dell'adolescenza e certo non di ultra ottantenni che peraltro per primi in passato hanno ragionato sul loro ruolo e sulla loro carriera in relazione al tempo che scorre. C'è questa intervista del 75 a Mick Jagger sulla rivista People in cui il cantante degli Stones era perentorio: preferirei essere morto piuttosto che cantare Satisfaction a 45 anni, al tempo ne aveva 31. Paul McCartney invece era stato molto più cosmico e a 14 anni già pensava a cosa sarebbe successo a 64 anni e ci scriverà sopra un pezzo intitolato proprio When I'm 64, finito poi nell'album Sgt. Pepper. Per il produttore George Martin proprio quel brano era un modo per esorcizzare la paura di invecchiare. Oggi, secondo me, alla luce dei recenti pezzi in classifica, l'ex Beatles ci ride sopra e anche tanto. Lou Johnson, The Beat.
1: In the beginning was the beat.

The Beat, Lou Johnson, cantante soul americano, e questa è un'ode all'idea di beat e di ritmo, e se non ce l'hai non vai da nessuna parte. Paul McCartney e gli Stones evidentemente continuano ad averceli tutti e due. L'ex Beatles tempo fa ha partecipato in TV in America a uno speciale del programma Saturday Night Live in cui si celebravano 50 anni di ospiti musicali. Il pubblico, come al solito, anche lì si è diviso.

Per alcuni la resa vocale era stata pessima e quindi è da un po' che avrebbe dovuto smettere, per altri invece è una fortuna che sia ancora tra noi. Ovvio che la voce non è più la stessa, anzi ci sono momenti nell'album The Boys of Dungeon Lane, che peraltro racconta l'adolescenza dell'artista a Liverpool, in cui non la riconosci proprio, ma questo ci sta, è nelle cose, è naturale. Paul Simon, che ha 84 anni, nel 2000, quando ne aveva 59, ha scritto Old, vecchio. 70 anni, poi, in un'intervista alla rivista musicale Mojo, ha raccontato che quella canzone parlava di quando le persone iniziano a prenderti in giro dicendoti che stai invecchiando, e ancora non è proprio così. Ora però ci sto arrivando davvero. Non è l'unico, appunto, ad aver affrontato l'argomento nei pezzi. Lui comunque non molla e, nonostante la perdita dell'udito che gli rende difficile cantare, continua ad andare in tour. Eccola Old. Dopo il pezzo arriva l'ultima parte di Ultra Pop, qui su Radio 24. First

If I Had the Chance to Do It All Again, gran pezzo questo dei Big Boss Man da Join the Jet Set, il nuovo album del gruppo uscito di recente. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto di musicisti molto avanti con l'età che nel caso di due ex Beatles e dei Rolling Stones continuano a sbancare le classifiche e ad andare in tour. E qui ognuno ha le sue strategie e procede come meglio crede. Dave Lee Roth ad esempio ha 72 anni e dal vivo si fa spesso aiutare dal pubblico che canta le sue canzoni. Madonna, nonostante sia vicina ai 70, continua a voler mantenere a tutti i costi un'immagine giovanile sul palco e sui social. Gli Who invece è dagli anni 80 che organizzano presunti tour d'addio. Quelli del 2025 dovevano essere gli ultimi concerti della loro carriera e già però Roger Daltrey, il cantante 82 anni, ha annunciato alcuni concerti come solista. Gli Who peraltro in questi ragionamenti sono fondamentali perché nel 1965, quando avevano 20 anni, con il pezzo My Generation hanno consegnato alla storia uno dei versi più emblematici del rock: Hope I Die Before I Get Old, spero di morire prima di invecchiare. Ancora Bruce Springsteen, che ha 77 anni, è in massima forma e in America continua ad essere un grande baluardo di coscienza politica e resistenza al trumpismo. O Bob Dylan, 85 anni, sempre attivissimo e in tour anche in questi giorni, e Ringo Starr, stessa età, anche lui inarrestabile, e si potrebbe continuare, a dimostrazione che anche se molti artisti hanno scritto pezzi e ragionato sul tempo che passa, alla fine il momento giusto per smettere è sempre soggettivo e varia da persona a persona, da artista ad artista, e questo è inevitabile. In The Stars, i Rolling Stones.

In the Stars, il singolo dei Rolling Stones da Foreign Tons, il nuovo album in arrivo a luglio. Ecco, questo brano e il video che lo accompagna legittimano in un certo senso tutti i ragionamenti fatti fin qui. Come era successo con l'idea dei filmati vintage della band inseriti nel video di Angry, il singolo di riferimento di Hackney Diamonds, l'album precedente, anche nel nuovo video l'idea dell'invecchiamento è assolutamente centrale. Chi l'ha visto sa che ci sono loro ringiovaniti con le magie dell'intelligenza artificiale e trasposti negli anni 70. Per qualcuno sembra un gesto patetico, secondo me invece il pezzo funziona e anche il video è molto ironico, e mi immagino quanto possano aver riso riguardandolo e vedendo come il singolo saliva in classifica, cosa che appunto succede, e questo è il parametro più attendibile se un disco è artisticamente efficace e se ha una sua coerenza interiore. Ecco, a quel punto l'età conta più poco, argomento su cui peraltro gli Stones, volendo, possono permettersi di giocare molto, anche e soprattutto agevolati dalle influenze blues della band, genere per il quale l'età adulta è sempre stato un vanto e non uno stigma. Quindi davanti non ci sono potenzialmente limiti, ma con loro e con i Beatles è successo però qualcosa di epocale che in un certo senso ha posposto sempre più l'età adulta dei due gruppi, regalandogli, diciamo, una costante attualità. È successo cioè che nomi come Arctic Monkeys, Strokes, Oasis, Blur e 100 altri hanno costruito negli anni intere carriere emulandoli e clonandoli, e se da un lato questo ha prodotto effetti positivi, ad esempio creando interesse intorno agli originali come negli anni 60 avevano fatto gli stessi Stones, avvicinando molti fan ai bluesmen che li avevano ispirati, dall'altro ha talmente annullato, cancellato e cannibalizzato gli ispiratori, nello specifico Beatles e Stones, appunto da renderli tanto più nuovi e insoliti nella loro forma originaria. In uno spirito del tempo poi come il nostro, gravato da sciagure e guerre globali di vario genere e di conseguenza ossessionato dall'impossibilità di immaginarsi un futuro, il vecchio inevitabilmente tende a sopraffare il nuovo. Non solo, i Rolling Stones ultra ottantenni, anche ringiovaniti in video, che ancora spingono come matti nei pezzi, che ancora possono contare su un frontman di grande impatto come Mick Jagger, che continuano ad annunciare tour e che nel video in questione imbarcano l'attrice Odessa Zion, 26 anni, look informale, immagine alternativa e un po' inquieta, alla lunga finiscono quasi per diventare per i più giovani, per quanto a livelli molto superficiali, una fonte di eterna conferma dell'idea di rock e delle sue narrazioni più mitizzate, un cocktail di stereotipi, sesso, ribellione e eccessi vari in cui specchiare, tenendosi per lo più a distanza di sicurezza senza brividi estremi. Il problema è il confronto con il mondo boomer, cresciuto con artisti con cui il tempo per forza di cose è diventato inclemente, cancellando spesso capacità vocali e artistiche che in passato facevano urlare

Songbird, pezzo scritto e cantato da Liam Gallagher da Heathen Chemistry, l'album degli Oasis del 2002. Ecco, quando senti un pezzo del genere in cui Liam arriva all'imitazione vocale di Lennon, lì capisci che la cannibalizzazione è totale. Per cui quando un fan del gruppo di Manchester si va a risentire un pezzo di Lennon, quasi non ci crede. Lennon, che peraltro discuterà a distanza con Neil Young, secondo cui il rock and roll non se ne andrà, meglio bruciare in fretta che svanire lentamente, come cantava nel suo classico del 79 My My Hey Hey Out of the Blue. Per inciso, l'artista canadese a 81 anni continua a fare dischi, a fare tour, a battersi su diritti civili e questioni ambientaliste e a scagliarsi contro Trump e Musk. La voce non è più quella con cui in molti sono cresciuti, ma a proposito di quanto detto, ci sta e nelle cose. Quando al tempo Lennon sentì il pezzo si infuriò, perché secondo lui era meglio spegnersi lentamente come un vecchio soldato anziché bruciare, aggiungendo che lui preferiva i vivi e quelli che stavano bene e non quelli che erano bruciati in fretta come Jim Morrison o Sid Vicious. Morti per cosa, dirà, perché noi potessimo continuare a fare rock? Tutte idiozie, insegnano solo morte. Se a Neil Young piace tanto finire in quel modo, perché anche lui non lo mette in pratica? Perché come tutti noi è sparito e tornato molte volte. I'm gonna make you love me, Ian Kay. Remember

I'm Gonna Make You Love Me, Ian Kay, francese, un gran pezzo molto Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, a proposito di metabolizzazioni e cannibalizzazioni del passato di cui si diceva Lobster Dust Smells Like Funky Music.

Senti come spinge Smells Like Funky Music, ossia Play the Funky Music degli americani Wild Cherry, mescolata Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, mashup spettacolare del newyorkese Lobster Dust, anche molto appropriato considerando che gli stessi Nirvana eseguiranno dal vivo il brano ad esempio nel 91 al Jabber Joe Club di Los Angeles. Kurt Cobain peraltro menzionerà lo storico verso di Neil Young di qui sopra nella sua lettera d'addio, e l'artista canadese gli dedicherà l'album Sleeps with Angels. Lui, Jim Morrison, Hendrix e molti altri rientrano comunque in quella cerchia di artisti bruciati appunto molto in fretta, che proprio per questo restano congelati in una tragica immortalità giovanile. Il nostro approccio non cambia, sono come uno li ha conosciuti o come le narrazioni rock ce li hanno raccontati e tramandati. Qui però ci interessa chi è ancora tra noi e continua a lavorare anche in età molto avanzata, e lì diventa difficile accettare che dischi e concerti possano non corrispondere più a determinate aspettative. Del resto, se un artista ama esibirsi e sente di avere ancora energie e creatività, nessuno ha certo il diritto di chiedergli di fermarsi. Per i fan più giovani spesso è diverso, alcuni rispondono ad esempio che i Deep Purple non li hanno mai visti e che è meglio un concerto con la voce ridotta all'osso di Ian Gillan che non vederli per niente, o che nonostante l'età molto avanti di certi artisti alla fine conta più quello che hanno incarnato nei loro vari periodi di riferimento giovanili anziché quello che oggi riescono ad offrire. Insomma, una roba intricata, molto intricata.

Cyclopedia e Billy Reeves dal nuovo album. Chiudendo i ragionamenti fatti fin qui, diciamo che anche i fan dovrebbero essere forse un po' più indulgenti e magari rivedere le loro aspettative. Del resto, come i musicisti menzionati fin qui e molti altri avanti con l'età, nessuno, io almeno, è più nella stessa forma di 25, 30 o 40 anni fa. Un compromesso in ambito live potrebbe essere quello di puntare non più a stadi o grandi teatri, ma ad ambienti più raccolti in cui magari sfruttare al meglio le proprie condizioni vocali. Lo ha fatto Robert Plant, che ha tagliato con l'immagine della rockstar anni 70, lo ha fatto di recente Paul McCartney per la presentazione del nuovo album in piccoli locali, potrebbero farlo gli Stones mettendo così in risalto anche le loro influenze più blues. Ha anche un senso accompagnarsi a coristi e coriste che aiutino nelle note più alte o a musicisti più giovani che infondano nuove energie, come ha fatto ad esempio Neil Young, o anche eliminare dalle scalette qualche pezzo non più facile da eseguire anche se il pubblico se lo aspetta. Ovviamente sono tutti ragionamenti ad alta voce, una cosa forse è abbastanza certa: tutti gli artisti di cui si è detto continuano a sembrare incredibilmente indispensabili e, diciamo, a fare comodo ai più giovani, ad esempio per immaginarsi più o meno consapevolmente un'adolescenza ormai dilatatissima fino a 80 anni e oltre, e ai più adulti o anche ai coetanei di Jagger, Dylan e tanti altri per non sentirsi affatto anziani o grandi anziani. E quindi viva la vida, il brano dei Coldplay rieseguito in chiave ultra swing dai Club des Belugas con la voce di Ian McKenzie. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a più G sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Trump annuncia per questa domenica la firma dell'accordo con l'Iran, Teheran frena, Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Bannaccio all'assemblea costituente di Futuro Nazionale, noi siamo la feccia, Calenda, concordo. Strage di alpinisti nel weekend, 7 morti in 24 ore, incidenti tra Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Formula 1 a Barcellona, Russell in pole davanti a Hamilton, Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Il premier israeliano Netanyahu terrà stasera una riunione del gabinetto di sicurezza. Alti funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste da Teheran. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato che l'accordo non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra.
2: Mentre il mondo guarda con cauta speranza ad un accordo vicino come mai prima d'ora, parole del mediatore Pakistan, si rincorrono annunci e smentite sulla firma del memorandum di Islamabad. Donald Trump preme per l'ufficializzazione nel giorno del suo 80° compleanno, annuncia per oggi la firma dell'accordo, che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma, assicura, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Intesa da finalizzare entro oggi con una firma elettronica a distanza anche per il premier pakistano Sharif, poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran frena, parla di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Annuncia però i funerali di Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa della guerra dal 4 al 9 luglio. Netanyahu intanto, tenuto allo scuro dei dettagli dell'accordo, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E Trump ha anche annunciato l'uccisione del leader di una gang a Caracas.
3: L'annuncio della morte del capo della potente banda criminale sudamericana l'ha fatto il proprio presidente Donald Trump su Truth, il suo social preferito. Su mia indicazione, ha scritto il presidente, il comando meridionale degli Stati Uniti ha effettuato un rapido e letale attacco per giustiziare con successo Niño Guerrero. Nel comunicato, Trump ha chiamato infame il leader del Tren di Aragua e ha accusato il suo predecessore Joe Biden di aprire le frontiere a mostri che hanno tolto la vita a innumerevoli anime meravigliose. Abbiamo avuto 11.888 assassini entrati nel nostro paese, diceva Trump prima della cattura di Maduro. Molti di loro provengono dal Venezuela. Migliaia di membri della banda Tren di Aragua sono arrivati, affermava il presidente americano. Il governo venezuelano ha confermato l'operazione congiunta tra i due governi, durante la quale sono state smantellate strutture di criminalità organizzata che operavano nella zona. Secondo fonti venezuelane, durante l'attacco non c'è mai stata presenza militare statunitense sul territorio. Il Tren di Aragua è nato nelle carceri venezuelane nei primi 2000. Niño Guerrero, durante due decenni, ha ampliato il Tren di Aragua trasformandolo in un'organizzazione narco con influenza in tutto l'emisfero occidentale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo in Italia con le notizie. L'esercito dell'ex generale Roberto Vannacci si allarga. Ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
4: Roberto Vannacci apre l'assemblea che trasforma Futuro Nazionale da movimento in partito e attacca giornalisti, centrodestra, migranti, Europa. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5%, ancor prima di nascere, dice l'ex generale che 4 mesi fa ha detto addio alla Lega.
5: Non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
4: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci. Parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Vannacci respinge l'accusa senza mai citare Meloni e si domanda se deve allearsi con questo centrodestra che, dice, continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito pubblico. All'assemblea di Futuro Nazionale ci sono i rappresentanti locali dei partiti di governo, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Reazioni a fronte del nuovo soggetto politico arrivano anche dall'opposizione. Vannacci rappresenta un simbolo molto pericoloso di orientare e alimentare la rabbia sociale trasformandola in azione politica, ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi. Dure le parole di Carlo Calenda. Se lo dice da solo, siamo la feccia, concordo, ha dichiarato il leader di Azione. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. È un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Boccellari alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
6: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
1: È stato denunciato il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio 26enne risultato positivo all'alcol test e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. 7 alpinisti morti sui 4.000 delle Alpi in 24 ore. Incoraggiato dalle condizioni meteorologiche ormai estive, l'assalto alle vette più iconiche del versante nord-occidentale ha prodotto tra venerdì e sabato una serie di gravi incidenti mortali su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Venerdì, poco sotto i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso in Val d'Aosta, sono morti 3 scalatori trentini precipitati per oltre 400 metri. Questo sabato a 2 alpinisti stranieri è stata fatale una scarica di sassi mentre salivano su Mont Maudit nel territorio francese del Monte Bianco e sempre in zona lungo l'itinerario alpinistico dello sperone del Brembà è deceduto un francese. In chiusura lo sport con Giovanni Capuano.
7: Partiamo dal calcio con la prima grande sorpresa del mondiale americano, il Qatar che ha fermato sull'1-1 la Svizzera, partita che si è decisa negli ultimi secondi in tempo di recupero nella ripresa. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17° del primo tempo con un calcio di rigore di Embolo, ha avuto tante occasioni per raddoppiare e triplicare, poi si è spenta nel finale e al 94° ha subito di testa il gol dell'1-1 firmato da Cucchi, dunque prima grande sorpresa del mondiale. E poi la Formula 1, Gran Premio di Catalogna, sarà George Russell a scattare dalla pole position nella gara che parte alle ore 15 con lui in prima fila Lewis Hamilton che ha portato la Ferrari a un passo dalla pole position, schiacciata però tra le due Mercedes perché terzo c'è Kimi Antonelli, a completare la seconda fila Lando Norris, poi Verstappen e Aguilar. Leclerc partirà decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, così lo sfogo del monegasco ai microfoni di Sky Sport.
8: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
7: Per il basket, Milano si è portata sul 2-0 nella serie finale dei playoff. Scudetto ha vinto 92-79 al Forum contro Venezia. Martedì avrà il match point. E per la pallanuoto, invece, la Prorecco è stata battuta 17-16 da Barcelloneta nella finale della Champions League che si è giocata a Malta. Per la Prorecco è sfumata così la possibilità di conquistare la 12ª vittoria nella Coppa dei Campioni. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie a regia Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: Radio 24, iniziano le nostre due ore di diretta di Radio Tube, la prima con tantissimi spettacoli, molta musica, molti live, ma anche un libro molto particolare in questa prima ora, la seconda come sempre con tutta l'attualità della rete e dalla rete come Marta Cagnola. Mi trovate su tutti i social praticamente cercando Marta Cagnola, mi trovate un po' dappertutto, ma soprattutto potete tenervi in contatto con noi via SMS e WhatsApp 349-238-6666. Appunto, iniziamo con la musica ma anche il teatro, perché c'è stata la presentazione di un'opera. In realtà viene definita un'opera lirica che arriverà tra qualche mese e noi introduciamo il nostro ospite così,

0: Era il 2019, sul palco del Festival di Sanremo saliva Pier Davide Carone con questo brano che era Nani. E non era solo, era con Lucio Dalla. Sarebbe stato l'inizio di una grande amicizia, di una grande collaborazione, non fosse che, purtroppo, ce lo ricordiamo, Lucio Dalla è scomparso tragicamente, improvvisamente, pochi giorni dopo. Da allora Pier Davide Carone si è spontaneamente prestato a portare avanti il racconto della memoria di Lucio Dalla. Ora parliamo di un'opera, L'anno che verrà, che sarà da dicembre in tour nei teatri. Progetto ideato da Marcello Corvino, diretto da Manuel Renga. La storia si svolge in un grande hotel sul mare. È la vigilia di Capodanno, si incrociano le vicende di alcuni viaggiatori, una coppia in fuga, una cantante di piano bar che cerca un amore perduto, un musicista disilluso e un uomo d'affari colpito da una crisi esistenziale. Ad accoglierli è un portiere che avrà il volto di Pier Davide Carone e tutte le canzoni di questo L'anno che verrà saranno ovviamente canzoni di Lucio Dalla. A presentare quest'opera lirica, perché così è stata classificata, è stato qualche giorno fa proprio Pier Davide Carone e lo abbiamo incontrato. Pier Davide, vorrei partire con una frase che giustamente hai detto nell'incontro che precede questa intervista. Avrei barattato non essere parte della storia di Lucio con il fatto di averlo ancora con noi. È normale, è scontato, però è molto sincero. Alla fine ti è toccato essere un po' il depositario, un po' per i casi della vita, e devi portare avanti questa storia.
1: Sì, devo dire che noi esseri umani, secondo me, ma un po' tutti gli esseri viventi, devono accettare che a volte devi affrontare delle cose tuo malgrado, no? Beh, questo capita appunto quando muore una persona cara, o quando ti ammali, o quando ti lasci con qualcuno, insomma, a volte subisci delle situazioni e tutto quello che puoi fare è cercare di sovvertire o quantomeno cavalcare quello che succede. E tra l'altro è una cosa che io per anni non ho fatto, perché devo dire che quando è morto Lucio la mia prima reazione, ero anche molto giovane, è stata quella di chiudermi molto in me stesso e quasi di scappare dall'argomento Lucio, come se da un lato volessi rispettare forse oltremodo il lutto che aveva coinvolto me, tutti quelli legati a Lucio, e poi anche per una forma di autotutela, cioè avevo paura che la sua morte in qualche modo fagocitasse la mia carriera, perché un evento come la morte di Lucio Dalla diventa più grande della carriera di un artista emergente, e quindi mi sono sentito di affrontarla così. Poi col tempo, anche un po', cioè lo dico senza ipocrisia, un po' anche per necessità dovute al post-Covid, che insomma ha messo tutti quanti un pochettino in crisi, all'ennesima richiesta di potermi cimentare nel repertorio di Lucio, quando sono arrivate però ho aspettato che arrivassero le richieste giuste, intanto di essere pronto io mentalmente e a livello emotivo per affrontare la cosa, e poi quando sono arrivate le proposte giuste, erano le grandi orchestre. L'idea di poter ricantare Lucio Dalla, ora che Lucio non lo poteva più fare, però supportato da orchestre sinfoniche, da cori lirici, allora mi ha fatto riconsiderare un po' tutta la faccenda, e quindi siamo arrivati al punto in cui adesso diventa anche un divertimento, una sfida, perché poi cantare Lucio Dalla è una sfida. Le sue canzoni a volte rasentano l'impossibile, e però è proprio bello entrare nel mondo di un uomo per cui niente era davvero impossibile, sia dal punto di vista creativo che poi da un punto di vista tecnico.
0: Ma quando ti hanno detto opera lirica, cosa hai pensato?
1: Quando ho cercato di immaginarmi in un contesto in cui io evidentemente non sono un cantante lirico. Poi è stato anche spiegato chiaramente in conferenza stampa che cosa vuol dire opera lirica adesso. Poi ripeto, all'epoca cantare in modo diciamo lirico era una necessità dovuta dai tempi. La tecnologia fortunatamente ha un po' accorciato le distanze e però l'idea di trasformare la musica di Lucio in opere, che secondo me lo sono già a prescindere, però chiaramente viene enfatizzata questo tipo di tendenza della musica di Lucio verso l'opera, attraverso un'orchestra sinfonica e un coro, e inserirmi in un contesto del genere è una cosa onorevole e anche una cosa onerosa, chiaramente, però...
0: Sarà come andare a teatro a sentire Beethoven, è quasi una provocazione quella che hai fatto, però è molto importante dire che mettere Lucio Dalla al posto che ha nella storia della musica popolare, in fin dei conti l'opera era musica popolare.
1: Sì, ma anche perché in effetti dici una cosa a cui mi voglio agganciare proprio per poter affrontare bene la risposta, perché io penso, e forse qualche musicista colto più illuminato può capire il ragionamento, che effettivamente la musica colta da un certo punto in poi, e lo posso anche capire perché c'era anche un contesto sociale particolare in cui molti venivano ghettizzati anche per le proprie origini, e quindi c'era la guerra, per cui era tutto un mondo un po' più brutto, e la risposta era anche a chi si era in qualche modo venduto musicalmente al regime di turno, e quindi la risposta fu una musica molto complicata dove quasi la tendenza a non volersi far ascoltare diventava preminente, e quindi parlo della dodecafonia, della musica concreta, insomma, e di tutte poi le derive che ci sono state, il serialismo integrale, e quindi appunto si è perso per i motivi giusti, ma forse poi è stato un po' degenerato, si è perso il contatto con il pubblico, che era abituato sì alla musica di un certo spessore, ma anche alla musicalità. Ecco, quando la musica perde musicalità, secondo me perde anche la capacità di essere attrattiva nei confronti anche delle grandi masse, perché no? Cioè, io non credo che a Beethoven non piacesse farsi ascoltare da un pubblico quanto più ampio possibile. Tra l'altro Beethoven non è un nome a caso, perché lui è stato il primo, se vogliamo, professionista della storia della musica, perché mentre prima erano dei, anche i Mozart, i Bach della situazione, erano dei dilettanti a servizio, molto col, dilettanti sembra quasi, ma parlo per diletto, perché erano a servizio di un re, di un signore, di un nobile. Beethoven si emancipò da questo tipo di cliché per mettersi in proprio, poi la storia gli ha dato ragione, alla sua vita terrena magari un po' meno, però l'idea che invece quella che poi ha rimpiazzato in qualche modo la musica lirica, le grandi opere, perché le opere che sono arrivate dopo appunto hanno perso quella capacità attrattiva, lo ha fatto la musica popolare. Poi c'è stata della musica pop un po' più kitsch, credo che non fosse questo il caso dei cantautori. Credo che i cantautori rappresentassero la sintesi perfetta, anche perché poi loro erano i librettisti di loro stessi, perché un grande compositore magari aveva necessità di un librettista che gli potesse in qualche modo stendere un testo. I grandi cantautori, a parte qualcuno, che ne so, Gaber, Battisti, che invece avevano il loro librettista, chiaramente, però Lucio era uno che, tra l'altro, in tarda età ha scoperto di essere anche un paroliere di altissimo livello. Hanno fatto un po' da sé, e secondo me la capacità di un arrangiatore orchestrale di saper leggere nella

0: musica leggera, qualcosa che può diventare sacro, fa sì che poi quella musica effettivamente diventi alta, perché Caruso ha tutte le carte in regola per esserlo, ma anche altre canzoni. Faccio Caruso perché è l'esempio più lampante. E quindi invito il pubblico a venire a sentire questo crossover che secondo me darà tante soddisfazioni a noi, ma secondo me anche a chi ascolterà.
1: Hai detto, la cosa che si fa quando si entra nel repertorio di qualcuno è cercare di entrarci in punta di piedi, ma con Lucio non si può.
0: Con Lucio non si può perché Lucio aveva una vocalità esuberante, a tratti aggressiva, cioè lui quando nella sezione centrale di Futura sta simulando un rapporto sessuale che dovrà generare una nuova vita che salverà questo mondo allo sbaraglio. Lui questa canzone l'ha scritta con alle spalle il muro di Berlino, quindi cioè, immaginiamo, no, il contesto, e lui vocalmente è dentro il rapporto sessuale. E quindi, come fai? O Caruso, lui è dentro il dramma sereno di un uomo che tutto sommato si sta morendo, ma è anche innamorato. E quindi queste cose vanno cantate in un certo modo. E lui le cantava con tutta la sporcizia anche a volte del caso. E secondo me l'unico modo per farlo è metterci anche questo. Quello che poi tu hai dentro, oltre al fattore tecnico, perché ripeto, come dicevo anche prima, cioè quando canti Lucio Dalla devi mettere in mezzo De André e Whitney Houston e fare una crasi strana e vedere che succede.
1: Quindi non posso che dirti buon lavoro, visto che adesso.
0: E il lavoro sarà tanto, però sarà bello.

0: Un viaggio trascinante in 26 canzoni per quasi 2 ore e mezza di concerto, con capisaldi come Eri bellissima, Urlando contro il cielo, Questa è la mia vita, Tra palco e realtà, ma anche forti richiami contro la guerra, la situazione geopolitica, alla violenza di genere. Luciano Ligabue ieri ha scandito così la prima tappa ufficiale all'Olimpico di Roma, davanti a 54.000 spettatori, di La notte di certe notti, il tour celebrativo per i 30 anni di uno dei suoi brani simbolo. Abbiamo incontrato Luciano Ligabue ieri allo Stadio Olimpico, proprio qualche minuto prima di salire sul palco, una celebrazione che ha detto gli ha smosso molte cose. Sentiamo Luciano Ligabue.
1: Io ho già avuto modo di parlare di certe notti più volte, no? Io non avevo idea che potesse essere quello che è stata questa canzone. Ho raccontato diverse volte che quando siamo stati con la Warner ad ascoltare Buon Compleanno Elvis, ovviamente, come voi saprete, la casa discografica la prima cosa che vuole sapere è qual è il primo singolo. E quando decisero che Certe notti sarebbe stato il singolo, il primo singolo di Buon Compleanno Elvis, io non, era una cosa che non capivo, perché fino a quel momento tutti i miei primi singoli erano stati pezzi a tempo, quindi Balliamo sul mondo, Libero non s'amaro, Anche ora la fine del mondo, e quindi mi stupì. Non potevo immaginare che avrebbe fatto quello che ha fatto. Ha cambiato molte cose nella mia vita, lo sapete benissimo, ed è chiaro che in questa fase poter contare anche sull'emozione di portarmi dietro tutti i chitarristi. Voi stasera vedrete, a un certo punto anche esageriamo, perché quando possiamo esageriamo, 5 chitarre in azione, perché ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con me questa sera, quindi oltre a Max e Fede ci saranno anche Mel e Nicolò. E poi soprattutto c'è anche l'asso di briscola dell'emozione per me, che è mio figlio la batteria, che da un paio d'anni è lì, e stiamo vivendo insieme esperienze che via via sono diverse, no? Nel senso che l'anno scorso è stato

0: Un anno e mezzo fa abbiamo cominciato con il tour teatrale, poi c'è stato il passaggio al campovolo, che è stato un passaggio importante, perché comunque glielo dovete chiedere, ha detto: Lenny, ci sarebbe da fare campovolo, te la senti? Lui mi chiese una settimana di tempo per pensarci. E poi disse: come faccio a non farlo? Questo, dopo il tour in Europa, che pure ovviamente ci ha dato tanto emotivamente, questo è il primo giro di stadio con lui. Quindi tutte le prime volte che sto vivendo con lui che mi stanno dando ancora più emozione rispetto a questo momento che devo dire veramente felice, mio, personale e professionale.
1: Quindi ha smosso?
0: Ha smosso tantissimo.

0: parlando di Ligabue, che ieri ha lanciato ufficialmente la sua celebrazione negli stadi per Certe Notti, una setlist con un sacco di successi di qualche anno fa e anche qualcuno un filino più recente, ma nei Palasport poi porterà canzoni anche più recenti, perché il tour andrà avanti per tutto il 2026. Detto questo, per lui molto importante la data dell'Olimpico, l'inizio ufficiale, e si è lasciato andare anche a qualche ricordo, sentiamolo.
1: Mi piace l'idea di, ovviamente, di partire da qua, comunque ufficialmente da Roma, perché comunque c'ho un paio di ricordi molto precisi per quello che riguarda l'Olimpico. Il primo è la prima volta che siamo venuti qua, abbiamo fatto la curva e c'era un entusiasmo veramente pazzesco. E la cosa, diciamo così, un po' meno divertente per me era che all'epoca si usava ancora che i tecnici facessero lo scherzo all'ultima data. Quella era l'ultima data di quel piccolo giro anche lì degli stadi. E lo scherzo che pensavano, molto furbo devo dire, era: dovete sapere che io facevo leggero sulla piattaforma che si alzava, staccata dal palco, quindi di fronte alla gente che c'era. In genere si fermava a 3 metri d'altezza. Lì credo di essere arrivato tipo a 10. Però il problema è che, siccome c'era questa sorta di, non so come chiamarlo, di accrocchio elevatore, che praticamente a 10 metri, come facevi così, mi faceva così. E non c'erano parati attorno. Quindi è stata la versione più a sedere stretto di leggero mai fatta nella mia storia. Diciamo che se fossi caduto sarei diventato leggenda, ma sono contento di essere qua a raccontarvi. Dopo ho dovuto parlare con i tecnici. L'altra cosa è che comunque invece voi dovete sapere che nella compagnia di amici che frequento, c'è uno che frequento da più tempo, che è contadino e che ha il dono di fare le profezie di cui si avverrà sempre il contrario. Cioè, quindi noi quando dobbiamo organizzare le ferie sentiamo cosa dice lui sul meteo e immaginiamo già come andranno le cose. Allora, l'estate del, non ricordo se era il 2000 o 2001, 2002, noi decidiamo per la prima volta di fare uno spettacolo senza copertura. A metà maggio, quando tutto era deciso, il mio amico dice: sarà un'estate torrida. Non abbiamo mai preso così intatta acqua nella nostra vita, e c'è il DVD del concerto qua all'Olimpico che lo dimostra. Se voi guardate, ma su YouTube vedete senz'altro delle immagini, in cui a un certo punto si vede passare l'arca di Noè, credo proprio, sotto un diluvio veramente impressionante. Ma la cosa bella è che chi c'era e che non stava sotto la copertura del pubblico, ancora oggi lo considera come

il più eroico, perché comunque hanno portato a casa l'appellaccio pur se inzuppati, come d'altronde anche noi. Quindi tornare sul luogo del delitto questa sera, dopo in realtà poi ci sono stati in mezzo tanti altri concerti qui all'Olimpico, comunque mi fa un piacere particolare.

0: Quali sono le sfide per Luciano Ligabue? Ce l'ha raccontato.
1: No, guarda, allora, io credo che sia stato sempre chiaro fin dall'inizio un'intenzione. La prima canzone, lasciamo stare quella che ho scritto, ma la prima canzone mia che si è sentita era Balliamo sul mondo, ok? Credo che dall'inizio si sia capito che io, quello che cercavo sempre erano le canzoni che avessero un'anima popolare, che in qualche modo si muovessero, se possibile, nel mainstream. Poi che il sound fosse un sound di cui avevo bisogno, perché comunque nella mia testa io puntavo a essere un cantautore con il suono di una band, questo volevo essere, e spero di esserlo tuttora. E quindi ancora oggi la mia sfida è sempre cercare di scrivere quelle che per me sono belle canzoni. Quella è una sfida costante. E poi che questa cosa sia condivisibile con gli altri, questo non tocca a me dirlo, capito? Ci conto sempre, spero. In questo momento spero che, per esempio, nessuno di qualcuno arrivi. Non lo so, scopriamo sempre di volta in volta, anche perché le canzoni fanno un po' i giri che vogliono loro.

0: per concludere un po' di appunto voci dall'incontro che abbiamo avuto ieri con Ligabue prima dell'inizio della data ufficiale che apre il suo nuovo tour dedicato alla celebrazione di certe notti, ecco il dibattito suscitato dalle parole di De Gregori. Un po' tutti i cantanti in questo periodo sono stati tirati in ballo per sapere cosa ne pensano loro della presa di posizione di Francesco De Gregori sulle prese di posizione politiche degli artisti. Ecco Ligabue.
1: Francesco è patrimonio della musica e della cultura di questo paese ed è credo uno dei più liberi di pensiero fra tutti i cantautori. Non si fa mai trovare dove qualcuno pensa di trovarlo ed è una caratteristica che mi piace molto. Detto questo, è chiaro che lui ha parlato per lui, io quel pensiero non lo condivido più di tanto, e nel senso che c'è una cosa che forse lui credo abbia in qualche modo voluto dimostrare con un po' di fastidio, è che non è che noi siamo obbligati, siamo costretti in qualche modo, no? Cioè nel senso che troppe volte si dice la musica deve, no, la musica può e uno decide poi se ha voglia di fare oppure no, perché questo credo sia un pensiero che debba essere concesso a tutti quanti. Io ho sempre voluto cercare di farlo attraverso le canzoni, cioè anche questa sera ci sarà Meno Ma Mai Più, io lo faccio nei concerti da 27 anni, quasi in ogni concerto, e quasi in ogni concerto io ricordo che non c'è solo un massacro a Gaza, ce n'è anche uno in Ucraina, ce n'è anche uno in Sudan e ce ne sono altri 56 in corso nel mondo. Ma era così anche all'epoca, cioè anche il Meno Ma Mai Più aveva dentro la mappa di tutte le guerre in corso e non soltanto di quella nell'ex Jugoslavia.
0: E parliamo ancora di musica nel nostro RadioTube del pomeriggio. Abbiamo ascoltato l'incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa con Pier Davide Carone, che ha presentato i lavori che porteranno a questo, l'anno che verrà, un'opera lirica, anche se il canto sarà moderno e non lirico, ma è sicuramente un'opera lirica che si sta costruendo sulle canzoni di Lucio Dalla e che vedremo nei teatri in autunno. Abbiamo parlato

0: raccomanda, è il nuovo singolo tratto da questo album di Francesca Michelin e che si intitola Magia Bianca. Insomma, stiamo parlando di streghe, stiamo parlando di magia. È un album che rivendica appunto il potere sovversivo della strega, streghe in tutto il disco, anche l'anguana. Cosa sono le anguane? Ne parla in un pezzo proprio Francesca Michelin, che è un po' il racconto di quello che succede in questo album. Sentiamola.
1: Sono molto felice di aver lavorato a questo brano, perché questo è oltre che un omaggio alle mie terre e a tutto un inizio di viaggio che ho fatto alla ricerca un po' di tutto quegli elementi magici, folclorici, esoterici che poi mi hanno portato a decidere di scrivere un concept album sulle streghe. Le anguane sono una figura chiave in questo progetto, perché sono donne ambigue, sono figure che rappresentano una femminilità alternativa a quella conformata. Possiamo dire che le anguane sono un po' delle streghe, di fatto sì, perché stridono, ed etimologicamente la strega, proprio sia in greco che in latino, attinge al verbo dello stridere, che è un verbo che da sempre è stato associato alle creature notturne. Non a caso in Veneto, quando dobbiamo parlare di pipistrelli, di barbagianni, di civetti, diciamo barbastrio, perché strio è proprio la stria, poi è la strega. Quindi c'è tutto un legame che ho fatto con le mie terre, e poi sono andata a quella che è l'archè, cioè l'etimologia delle cose, perché certe cose si chiamano così e perché hanno un determinato effetto su di noi. E le anguane sono ambigue, perché le anguane, come tutte le streghe e come tutte quelle figure che anche nella mitologia greca rappresentano una fase di passaggio di consapevolezza della natura femminile, da ragazze magari un po' disorientate a donne consapevoli e ferme, si trovano in tutti quegli spazi di passaggio, i fiumi, i corsi d'acqua. Le anguane sono proprio un po' delle banshee del Triveneto in qualche modo, e questo voleva anche essere un omaggio al lavoro di Patrizia Laquidara, che nel 2011 ha vinto il premio Tenco, se non sbaglio, era 2011, con Il canto dell'anguana, questo disco in lingua veneta, tutto insomma molto particolare, un concept album anche quello. E l'ho chiamata a curare una parte di produzione vocale di questo pezzo e a interpretare proprio il suono dell'anguana, perché c'è tutto uno studio su come suonano certe cose, e in questo disco c'è un feticismo per i suoni che rasenta il maniacale, ma sono felice di aver dato sfogo a questa mia mania. E non è l'unico spettro di questo disco, perché io non li ho chiamati fit, non li ho chiamati cameo, io li chiamo spettri, perché sono presenze che aleggiano e che in qualche modo ti danno un attimo di oddio, cosa sta succedendo? Cos'è questa voce qui non dichiarata? C'è lei, c'è Caparezza in Strega Comanda, perché è citato il sogno eretico che è il progetto di Caparezza. C'è Ceneri, cantautrice anche lei più o meno delle mie parti, friulana, con cui ho scritto Magia Bianca, Magia Nera. C'è Angelica in 1484, e c'è anche Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista in Feral Girl.

0: Questo disco, appunto, il grande piacere dei suoni, delle voci, ma anche il ritrovare da parte di Francesca Michielin un po' il senso di divertirsi nel fare musica.
1: Io sono tornata proprio a cosa vuol dire suonare, che jouer to play, cioè giocare. Io ho giocato con i suoni, soprattutto ho giocato con la voce,

Sono tornata in studio con la voglia di divertirmi, cioè col fatto di dire faccio una cosa che mi gasa, mi diverte, che ascolterei se fosse un artista che non sono io, e attingendo a tutta una serie di ascolti che hanno fatto parte della mia vita, soprattutto Kate Bush, Mike Oldfield, i Genesis, Battiato, tantissimo Alice, e tutto quel mondo sonoro che mi ha sempre gasato. E dirò una cosa che sembra sciocca, ma per me non lo è: la musica dei videogiochi, la musica Dungeon Synth viene chiamata, che è una musica evasiva, una musica che esiste, se non erro, quasi esclusivamente in forma strumentale, non ci sono parti cantate sopra, e infatti c'è una traccia esclusivamente strumentale nel disco, che è l'ultima nelle mie segrete, che però c'è solo in formato CD fisico. E questo, quindi ho cercato di ritrovare un po' di sperimentazione, di voglia di giocare, perché poi non so se è autolesionismo il mio, se sono pazza, come ho detto in Francesca Impazzita, ma tanto l'ho dichiarato così. Io non sento più quella pressione di fare musica, cioè io faccio questo mestiere da metà della mia vita, e adesso che ho compiuto 30 anni è come se fosse successo qualcosa per cui non mi interessa più se disattendo delle aspettative, perché per me fare musica è qualcosa di diverso, vorrei lasciare qualcosa di me che non è affatto bene i compiti a casa, ma è qualcosa di più profondo.

0: E questa è sempre Francesca Michelin con questa Una donna non può, che era un altro singolo tratto da questo Magia Bianca che è uscito ieri. In questi giorni si è comunque parlato anche di una notizia un pochino di gossip, cioè Francesca si sposa, e non potevamo non chiedere a Francesca Michelin qualcosa del suo matrimonio senza essere invadenti, ma insomma, viva Francesca che si sposa, ecco qui Francesca Michelin.
1: Come dire, io ho scelto di non parlarne, poi è uscita la notizia con le pubblicazioni, quello non posso farci niente, e neanche di Luca Zaia che ha voluto rilanciare la notizia. Ma perché io ho sempre mantenuto molto per me questa cosa. Però vabbè, c'è un modo anche con cui si possono vivere le cose, no? Tu puoi decidere che quel giorno sia una cosa performativa come tutte le altre cose, oppure puoi decidere che sia un momento un po' più spirituale, un po' più new age, farlo in un posto new age, con una celebrazione di un certo tipo. Cioè, nel senso, io credo che poi ognuno vive le cose come si sente, e forse, e tanta gente mi ha detto, ma perché anche questo ti sei aggiunta agli impegni? Però è proprio un momento mistico di tradisco tre cose, e va bene così, insomma. Cioè, io penso che, vabbè, allora di me non lo so, io boh, cioè siccome è pazzo a volersi sposare con me. Ma io sono felice di sposare lui, perché comunque è una persona che, è vero che fa tutt'altro lavoro, fa l'osteopata, il preparatore atletico, però lui arriva dal mondo dell'atletica, è stato un atleta e forma atleti, quindi sa che cos'è sacrificio, sa soprattutto che cos'è cadere, farsi male, infortunarsi, vivere anche un rapporto con il proprio corpo che è costantemente di dialogo, sa che cos'è essere affaticati perché devi fare un tour e non tornarsene mai a casa, e soprattutto una persona che ha una grandissima empatia e sa sempre trovare il buono di ogni cosa, e quindi cioè, io ovviamente sono molto felice. Poi in realtà non c'è mai un motivo, secondo me, perché cioè, se ti metti a fare la lista dei pro e dei contro vuol dire che non è quello giusto, è meglio essere semplicemente sicuri, però sì, direi questo.

0: 17 Again era un pezzo di qualche anno fa degli Eurythmics, un pezzo del quale avevo un po' perso le tracce, non me lo ricordavo quasi più. Poi l'ho sentito citato in un libro, l'ho letto nelle pagine di questo libro. Questo brano ha una certa importanza in un romanzo del quale voglio parlarvi, perché è un romanzo che ha scritto un amico mio e di RadioTube, critico musicale, cronista della musica, anche lui sempre in viaggio per seguire tutte le vicende musicali, Sanremo, l'Eurovision. Qualche ora fa eravamo insieme a Roma con Ligabue, abbiamo sentito l'incontro proprio poco fa nel nostro RadioTube. Ma questo romanzo è pieno di musica, eppure ha una storia totalmente inattesa. Si intitola Finché vita sarà. È edito da Scatole Parlanti e scritto da Simone Zani. Bentornato a RadioTube, Simone, ciao!
1: Ma buon pomeriggio a te Marta, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Tra l'altro sorrido perché noi eravamo insieme fino a qualche ora fa, appunto siamo andati a incontrare Ligabue all'Olimpico di Roma, ma è così la vita del cronista della musica, si va, si torna, ogni tanto si va in vacanza e tu quando vai in vacanza, altro che concerti, musica, con il tuo telefonino, perché lui lo scrive, scrive romanzi sul telefonino e questa cosa è... Beh, vuol dire che hai un'ottima vista. Mi racconti com'è nata la storia di Finché vita sarà? Perché è una storia familiare che non assomiglia a te, non assomiglia alle vite della musica. Com'è nata?
1: Guarda, è nata fondamentalmente per caso, perché mi sono trovato una mattina.
0: Abbiamo perso Simone, recuperiamo Simone Zani. Mi sono trovato una mattina, vi posso dire intanto che è la storia di una famiglia, madre, padre, tre figli, abitano tra la Romagna e San Marino, forse abbiamo recuperato Simone, madre, padre, tre figli e un avvenimento cambia tutta la vita della famiglia. Simone, ci sei ancora?
1: Io ci sono assolutamente.
0: Ti avevamo perso, com'è nato?
1: Guarda, è nato tutto per caso, da una domanda, cosa succederebbe se... puntini, certo. E ho immaginato una storia di dolore, una storia di perdita, però allo stesso tempo una storia di resilienza. Ho immaginato la storia di questa famiglia che viene sconvolta da un lutto, però non si perde d'animo, trova un'unità da un certo punto di vista anche inaspettata e in qualche modo rinasce e rifiorisce, sempre con il ricordo, un ricordo che man mano è sempre meno doloroso e più positivo, ed è una storia che viene accompagnata dal potere della musica, del potere anche curativo della musica. Quindi mi sono veramente trovato ad immaginare una famiglia che nasce e rinasce dopo un momento di totale smarrimento.
0: Io l'ho letto un po' come se fosse immaginandomi un film, immaginandomi una serie, perché soprattutto i personaggi dei ragazzi sono veramente molto carini, sono questi tre figli che devono rivivere, ricominciare la loro vita. Non vi dico niente di più perché insomma dovete trovarlo in Finché vita sarà. Che come hai scelto?

0: scelto, appunto, te lo chiedo in quanto espertissimo di musica, la colonna sonora che è una parte integrante di questo romanzo?
1: Guarda, io mi sono accorto che i ragazzi più giovani oggi apprezzano la musica degli anni 90, la musica con la quale siamo cresciuti, i gruppi rock degli anni 90, per esempio gli Oasis piuttosto che i Verve, piuttosto che i Green Day, i Cranberries, e sulla base di questo ho capito che effettivamente c'è voglia di riscoprire un certo periodo musicale, un certo genere musicale, e per questo motivo ho costruito una colonna sonora che nel vero senso della parola accompagna la lettura del libro. Ci sono dei riferimenti chiaramente contemporanei, ci sono dei riferimenti a Sanremo, ci sono dei riferimenti.
0: Lo stiamo perdendo ancora. Chissà, oggi i telefoni ci sono poco amici. Vediamo
1: non
0: se
1: so,
0: ecco
1: non
0: ti
1: so
0: abbiamo
1: che
0: perso.
1: Cosa,
0: siamo rimasti.
1: Non so cosa sta succedendo.
0: Esatto, siamo rimasti. C'è Sanremo, confermo, c'è il Sanremo di Marco Mengoni.
1: Sì, poi vabbè, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, diciamo che c'è della contemporaneità, però il focus musicale è sugli anni 90, perché secondo me appunto c'è questa voglia di riscoprire gli anni 90 e i ragazzi cercano appunto di suonare e di risuonare queste canzoni cercando di farle un po' proprie, quindi troverete gli Oasis, troverete Wonderwall e troverete appunto 17 Again. E non vi voglio spoilerare il perché diciamo che è una canzone che in qualche modo fa tornare indietro nel tempo e secondo me sottolinea molto bene quello che è il sentimento di unità fra i ragazzi.
0: Sì, guarda, ero indecisa, per parte della lettura ho pensato che avrei scelto qualcosa appunto Oasis, Wonderwall, eccetera, invece poi sono tornata a questi Eurythmics perché davvero sono importantissimi. Nella vita frenetica del cronista di musica in questi giorni cronisti di musica stanno sostanzialmente vivendo negli stadi perché c'è un live a sera e mi rendo conto che possa sembrare molto festoso, ma quando c'è un concerto ogni sera comincia a essere un po' pesante. Cos'è per te la scrittura, Simone? Hai scritto già svariati romanzi, spesso ambientati anche dalle tue parti, diciamo nelle province, nel lago, nella zona del lago Avarese. Che cos'è per te staccare dalla vita del cronista musicale e scrivere dei romanzi?
1: La scrittura è evasione, fondamentalmente la scrittura è evasione. Poi mi rendo conto che ci sono delle zone d'Italia che non si conoscono così bene. Io vivo nella provincia di Varese, in una zona appunto di sette laghi, che non è mai stata eccessivamente valorizzata. Quindi forse anche per quel motivo ho pensato appunto di ambientare tutti i miei romanzi da quelle parti. Mi sono fatto un po' ispirare da Silvia Ballone, che ha ambientato buona parte dei suoi personaggi in Piemonte, nella
0: certo.
1: zona di Biella. Mi sono fatto un po' ispirare da lei, e tra l'altro anche i romanzi di Silvia Ballone sono decisamente musicali, hanno sempre delle colonne sonore importanti.
0: Quindi però se Simone volessi adesso scrivere un romanzo su Sanremo, sull'Eurovision, io sarei comunque curiosa di leggerlo, perché con tutta l'esperienza che ti sei fatto in tantissimi anni appunto da cronista e da critico nel settore della musica, sarebbero sicuramente molto divertenti. Intanto però godetevi, andate a recuperare, io appunto lo sto dicendo in questo periodo già, dovete fare tesoro di tutti i libri che poi leggerete durante le vacanze, ma anche nei weekend con il bel tempo, Finché vita sarà, edito da Scatole Parlanti e scritto da Simone Zani. Grazie Simone per essere stato con noi.
1: Io ringrazio tanto te, saluto gli ascoltatori e vi auguro una buona lettura.
2: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione, ti fai venire qualche idea per favore?
3: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto, cioè siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo, poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina, e tu cosa fai?
2: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco
3: ma anch'io leggo i giornali a casa mia in soggiorno, in bagno, però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
2: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
3: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è
2: sì,
3: Elisabetta Busconi.
2: Ma poi
3: Busconi.
2: Li intervisto io.
3: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
2: In effetti non lo so.
3: Di almeno quando vai in onda il programma.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
4: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Trump annuncia per questa domenica la firma dell'accordo con l'Iran. Teheran frena. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Vannaccio all'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Noi siamo la feccia. Calenda, concordo. Strage di alpinisti nel weekend. 7 morti in 24 ore. Incidenti tra Gran Paradiso, Cervino e Montebianco. Formula 1 a Barcellona. Russell in pole davanti a Hamilton. Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Il premier israeliano Netanyahu terrà stasera una riunione del gabinetto di sicurezza. Alti funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste da Teheran. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato che l'accordo non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra.
8: Mentre il mondo guarda con cauta speranza ad un accordo vicino come mai prima d'ora, parole del mediatore Pakistan, si rincorrono annunci e smentite sulla firma del memorandum di Islamabad. Donald Trump preme per l'ufficializzazione nel giorno del suo 80° compleanno, annuncia per oggi la firma dell'accordo, che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma, assicura, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Intesa da finalizzare entro oggi, con una firma elettronica a distanza anche per il premier pakistano Sharif, poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran frena, parla di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Annuncia però i funerali di Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa della guerra dal 4 al 9 luglio. Netanyahu intanto, tenuto allo scuro dei dettagli dell'accordo, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E Trump ha anche annunciato l'uccisione del leader di una gang a Caracas.
9: L'annuncio della morte del capo della potente banda criminale sudamericana l'ha fatto il proprio presidente Donald Trump su Truth, il suo social preferito. Su mia indicazione, ha scritto il presidente, il comando meridionale degli Stati Uniti ha effettuato un rapido e letale attacco per giustiziare con successo Niño Guerrero. Nel comunicato, Trump ha chiamato infame il leader del tren di Aragua e ha accusato il suo predecessore Joe Biden di aprire le frontiere a mostri che hanno tolto la vita a innumerevoli anime meravigliose. Abbiamo avuto 11.888 assassini entrati nel nostro paese, diceva Trump prima della cattura di Maduro. Molti di loro provengono dal Venezuela. Migliaia di membri della banda Tren di Aragua sono arrivati, affermava il presidente americano. Il governo venezuelano ha confermato l'operazione congiunta tra i due governi, durante la quale sono state smantellate strutture di criminalità organizzata che operavano nella zona. Secondo fonti venezuelane, durante l'attacco non c'è mai stata presenza militare statunitense sul territorio. Il Tren di Aragua è nato nelle carceri venezuelane nei primi 2000. Niño Guerrero, durante due decenni, ha ampliato il Tren di Aragua trasformandolo in un'organizzazione narco con influenza in tutto l'emisfero occidentale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Andiamo in Italia con le notizie. L'esercito dell'ex generale Roberto Vannacci si allarga. Ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
10: Roberto Vannacci apre l'assemblea che trasforma Futuro Nazionale da movimento in partito e attacca giornalisti, centrodestra, migranti, Europa. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5%, ancora prima di nascere, dice l'ex generale che 4 mesi fa ha detto addio alla Lega.
11: Non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
10: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci. parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni, che due giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Vannacci respinge l'accusa, senza mai citare Meloni, e si domanda se deve allearsi con questo centrodestra che, dice, continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito pubblico. All'assemblea di Futuro Nazionale ci sono i rappresentanti locali dei partiti di governo, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Reazioni a fronte del nuovo soggetto politico arrivano anche dall'opposizione. Vannacci rappresenta un simbolo molto pericoloso di orientare e alimentare la rabbia sociale trasformandola in azione politica, ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi. Dure le parole di Carlo Calenda. Se lo dice da solo, siamo la feccia, concordo, ha dichiarato il leader di Azione. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Boccellari alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
12: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
7: È stato denunciato il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio 26enne risultato positivo all'alcol test, è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. 7 alpinisti morti sui 4.000 delle Alpi in 24 ore. Incoraggiato dalle condizioni meteorologiche ormai estive, l'assalto alle vette più iconiche del versante nord-occidentale ha prodotto tra venerdì e sabato una serie di gravi incidenti mortali su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Venerdì, poco sotto i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso in Val d'Aosta, sono morti 3 scalatori trentini precipitati per oltre 400 metri. Questo sabato a 2 alpinisti stranieri è stata fatale una scarica di sassi mentre salivano su Mont Maudit nel territorio francese del Monte Bianco e sempre in zona lungo l'itinerario alpinistico dello Sperone del Brembà è deceduto un francese. In chiusura lo sport con Giovanni Capuano.
13: Partiamo dal calcio con la prima grande sorpresa del mondiale americano, il Qatar che ha fermato sull'1-1 la Svizzera. Partita che si è decisa negli ultimi secondi in tempo di recupero nella ripresa. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17° del primo tempo con un calcio di rigore di Embolo. Ha avuto tante occasioni per raddoppiare e triplicare, poi si è spenta nel finale e al 94° ha subito di testa il gol dell'1-1 firmato da Cucchi. Dunque prima grande sorpresa del mondiale. E poi la Formula 1, Gran Premio di Catalogna, sarà George Russell a scattare dalla pole position nella gara che parte alle ore 15, con lui in prima fila Lewis Hamilton che ha portato la Ferrari a un passo dalla pole position, schiacciata però tra le due Mercedes perché terzo c'è Kimi Antonelli, a completare la seconda fila Lando Norris, poi Verstappen e Hajar. Leclerc partirà decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, così lo sfogo del Monegasco ai microfoni di Sky Sport.
14: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, mi ho vergogna.
13: Per il basket, Milano si è portata sul 2-0 nella serie finale dei playoff Scudetto, ha vinto 92-79 al Forum contro Venezia martedì. Avrà

0: il match point e per la pallanuoto invece la Prorecco è stata battuta 17-16 da Barceloneta nella finale della Champions League che si è giocata a Malta. Per la Prorecco è sfumata così la possibilità di conquistare la 12ª vittoria nella Coppa dei Campioni. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie a regia Valeria Bernardi, a tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Tube Social Network.
1: E rieccoci insieme per la seconda ora di Radio Tube. La prima è stata quella di Radio Tube Social Village, con un sacco di spettacoli, tanta musica, tantissima musica. Ed eccoci pronti alla seconda ora di Radio Tube. Radio Tube Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete, e con un co-conduttore d'eccezione qui sempre da amico in amico. Lui è un giornalista, uno scrittore, un esperto di comunicazione, anche di comunicazione politica, quindi lo interrogheremo particolarmente su questo tema. Bentornato a Radio Tube, a Simone Fattori. Ciao Simone.
2: Ciao Marta, ciao a tutti. Un affollamento di Simoni in questo
1: momento. Sì, Simone va di moda, o meglio, tra i miei amici, come si dice, si porta molto. Simone, sei pronto? Perché io so che quando io ti dico che ti interrogo molto sulla comunicazione politica è un'arma a doppio taglio. Sei molto
2: sì,
1: preparato,
2: sento...
1: ma ne hai viste e sentite fin troppe.
2: Sì, mi sento come qualcuno che ha fatto quel mestiere e che ora è in pensione, diciamo così, che però viene.
1: Beh, adesso ti occupi di cultura, però hai fatto comunicazione politica per una ventina d'anni?
2: Sì, sì. Ma non si smette mai, però, non si smette mai, purtroppo.
1: Quando tu vedi i discorsi dei leader di oggi, tu hai la deformazione professionale di pensare alle strategie che ci stanno dietro e pensare in cuor tuo: avrei fatto la stessa cosa, avrei fatto diversamente?
2: Sì, non ne trovo però di strategie.
1: Mi sembra
2: tutto così, un po' casuale.
1: Ecco, perché questa settimana... ce n'è. Io già ho finito gli aggettivi ancora prima di iniziare, perché è successo di tutto e mi è sembrato veramente tutto un po' il bar di Guerre Stellari. Ma adesso vediamo un po'. Iniziamo con una dichiarazione di Giorgia Meloni che parla di Giuseppe Conte. Sentiamo.
3: Fatevi sotto, non temiamo nulla. Sa perché? Perché da questa parte voi trovate persone per bene. Io da ex premier visto il Sili Nido, scuole ristrutturate con i soldi che abbiamo portato al Conte 2 del PNRR, 209 miliardi.
1: Allora, Giorgia Meloni dopo questo video ha detto: video dell'aula con il mio volto è una fake news, ero al Quirinale. Lui ha risposto: era per contestualizzare la botta in caciara. Allora, cioè, questo video era montato, il volto in controcampo, cioè piano di ascolto di Giorgia Meloni, era sovrapposto, perché lei in quel momento non era in aula. È lecito secondo te, cioè montare un video con delle dichiarazioni di un leader politico mostrando un altro leader che lo ascolta e in quel momento non c'era? Giorgia Meloni si è molto arrabbiata.

0: arrabbiata.
1: No, ovviamente non è lecito, anche perché, diciamo così, il punto sono le reazioni, no? Le proverbiali reazioni di Giorgia Meloni, che sono già un messaggio
0: Qualcuno le
1: molto
0: chiama le
1: spesso.
0: faccette.
1: Le faccette, esatto, esattamente le faccette, e quindi sono assolutamente fuori contesto e montate come se fossero reazioni a qualcosa che si sta dicendo. Ovviamente è una stortura, diciamo così, quindi non è lecito, però ci siamo abituati che ormai, e quando arriverà l'onda che in questo momento l'ha fatta protagonista nella comunicazione politica americana, da noi ci mette qualche mese, se non qualche anno, ad arrivare
0: E
1: quell'onda,
0: purtroppo
1: sarà
0: però
1: ancora
0: arriva.
1: peggio. Esatto, e quindi abituiamoci a queste e ad altre storture ben più gravi, insomma. Sì, però non è correttissimo, ecco. Mi ha fatto pensare un po' a quei personaggi che vediamo sui social che fanno finta di estrapolare delle parti da un podcast dove sono stati invitati e in realtà sono sul divano di casa con qualcuno che doppia la domanda e dicono delle cose. Quindi una tendenza un po' così, fuori contesto, che però strizza l'occhio ad alcune situazioni che conosciamo.
0: Sai cosa non ho mai sopportato nella politica, nel giornalismo? Due cose: i cognomi storpiati, che odio da sempre, e i soprannomi, che odio da qualsiasi parte arrivino. Qui ce l'abbiamo ancora con Giorgia Meloni, ma stavolta è Matteo Renzi.
2: C'è un video che circola in rete, dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà dei fatti dice che oggi con lei la pressione fiscale è a livelli record al 43,1%. Riprendiamo quel video e ci mettiamo sotto la dicitura questo video contiene fake news, o lei intende spiegarci perché è diventata nel giro di 3 anni Lady Tax?
0: Lady Tax, no, no, adesso io poi direte stai difendendo la Meloni, no, io sto parlando di comunicazione.
1: Certo.
0: Sono davvero efficaci, cioè dal punto di vista dell'esperto di comunicazione politica, paga questa
1: Allora,
0: strategia dello slogan, del claim?
1: diciamo che questo è stato sdoganato da un altro linguaggio che è stato portato nella politica, il linguaggio della comicità, della satira, no? Che qualcuno ha portato in politica qualche anno fa, almeno all'inizio con un certo successo, e quindi è diventato ovviamente dilagante. Un po' come quando a Sanremo qualcuno porta una formula di successo, negli anni successivi ci sono i cloni.
0: Certo,
1: Ecco, in politica
0: adoro
1: è la
0: questa
1: stessa cosa.
0: traduzione per me.
1: È la stessa cosa, ti ricordi quando vinse la Pausini e per 4 anni
0: C'erano solo dei
1: trovammo
0: cloni di Laure Pausini.
1: un paio di lauree Pausini ogni anno? Ecco, è la stessa cosa, funziona la formula e quindi si utilizza. Io mi ricordo, perché poi io faccio sempre riferimento così alla storia della politica italiana e a certi personaggi di un'altra epoca, che questo tipo di cose, che magari c'erano già, però giravano tra i giornalisti, cioè i giornalisti parlando di un personaggio politico usavano un soprannome, ma si guardavano bene anche dallo
0: Non
1: scrivere.
0: uscivano.
1: Si guardavano bene anche dallo scriverlo sui giornali, no? Era tutto un sotterfugio tra addetti ai lavori, e men che meno permettevano gli avversari di utilizzare un nomignolo, una storpiatura per indicare. C'era sempre molto rispetto. Ecco, in generale tutto questo secondo me nasce da una profonda mancanza di rispetto che c'è nella politica degli ultimi 20 anni e che poi è comunque lo specchio della società nella quale viviamo, assolutamente.
0: Allora, io non voglio fare la passatista, la luddista a oltranza, non voglio fare quella che cita la foto di Aldo Moro a Terracina, che era in spiaggia col completo grigio e camicia e cravatta mentre giocava con la figlia che era in costume. No, non voglio dire che i politici dovrebbero stare ancora in giacca e cravatta in spiaggia. No. Però certe derive non mi rendono particolarmente fan, non mi rendono particolarmente tifosa. Questa settimana si è parlato, ad esempio, di ginocchiere.
3: Un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
0: capaci di... Vabbè, no, scusate, è una mia deformazione. Allora, sta storia delle ginocchiere, brutta, brutta, perché poi no, ma non era sessista, no, non è, non si usa in quel senso.
1: A meno
0: lì,
1: che non si riferissero alla pallavolo, ma non credo. Sì, che era
0: allora, sì, dai, adesso chi, a chiunque sia stata, poi adesso mi arriveranno, ah no, non è vero, non era sessista, ci si riferì, è una metafora per... No, dai, sia che arrivi da destra, sinistra, centro, sopra, sotto, lo sappiamo cosa significa. Ma c'è una via d'uscita a questa politica così volgare?
1: Quando la politica ricomincerà a dare la linea ai cittadini e a non scimmiottare gli strati, diciamo così, più bassi della nostra società.
0: Ah, quindi mai.
1: E quindi mai, esattamente. No, poi pensavo, sai, tra un poi parleremo probabilmente anche di un militare. La prima cosa che mi è venuta in mente è che è una battuta da caserma, ma in realtà, avendo frequentato nella mia vita anche le caserme, non l'ho sentita, già non l'ho sentita più neanche nelle caserme una battuta di questo tipo. Diciamo che è da palestra del seconda liceo al massimo, insomma, quindi sì, molto, sì, livello sì, molto basso.
0: Sì, sì. Beh, devo dirti, il tuo curriculum tra carriera militare e comunicazione politica, beh, devo dire, meno male che adesso ti occupi di musei, che almeno un po' più di soddisfazione. Hai detto certo. Militare? Vabbè, generale Vannacci, eccolo.
4: Come lei ha detto che gli immigrati non sono normali,
5: no,
4: poi ha specificato
5: gli omosessuali.
4: Gli omosessuali non sono normali, certo, poi ha specificato che si riferiva al fatto che fossero una minoranza.
5: No, mi riferivo al significato della parola normalità, che
4: beh,
5: è quello che
4: per lei non
5: accettato.
4: Sono normali, invece.
5: Non per il dizionario per... De Votoli.
4: No, no, no, no, no, non tiri fuori i dizionari. No, le voglio no, dire una
0: Zingaretti, Zingaretti. Vabbè, adesso comunque so Zingari, Zingarelli, Zingaretti. No, no, vabbè, io non ho parole, non ce l'ho più. Non ce
1: vabbè,
0: l'ho più. No, non ho detto che non sono normale. No, ho detto gli omosessuali. Ma io, cioè, sembra tutta una grande puntata della Zanzara, ma non lo è.
1: Esattamente. O una palestra, diciamo così, di un istituto professionale di provincia.
0: Io non lo so, dopo aver visto questa puntata di sfida Gruber-Vannacci, ho deciso di votare su Marte.
1: Però io te l'ho sempre detto che tu ti ostini a guardare queste cose.
0: No, hai ragione. Hai ragione. Hai ragione, basta. Lasciamo perdere per un attimo la politica, torniamo alla comunicazione, non tanto politica, ma ha molto a che vedere. Leggevo oggi un bellissimo pezzo sul Foglio, il pezzo di apertura del Foglio del weekend, appunto ero in treno stamattina quindi ho avuto il tempo di leggere, che parla del bisogno di sicurezza e di quanto la sicurezza abbia scatenato il populismo da una parte e dall'altra, l'esasperazione che ha portato al razzismo e alla negazione dei problemi di sicurezza che hanno portato ad esempio qualcuno in Italia a dire che era solo un problema di percezione, e io ogni volta che sento ormai la parola percezione ho un sussulto. Cos'è successo a Belfast? Sentiamo la BBC.
6: This is all that's left of the bus that was burning here last night in the middle of the road in this community on the edge of Belfast city centre. This all started with a crowd of mostly masked young men gathering, blocking the road. That's why the traffic had to stop. They set
0: Dan
6: fire
0: Johnson,
6: to bins
0: corrispondente della BBC, che racconta quello che è successo, sta succedendo a Belfast. Un dramma. Un uomo ferisce un altro uomo. Il feritore è uno straniero, un immigrato, quindi si scatenano disordini a sfondo razziale. È tutto sbagliato. Un humus sbagliatissimo, una tendenza a esasperare quello che succede, una tendenza a negare i problemi, hanno creato una miscela esplosiva. Appunto, un pezzo molto bello che leggevo oggi, Forse dovremmo guardare a quello che sta succedendo all'estero per capire un po' meglio quello che potrebbe succedere da noi, se non ci mettessimo a raffreddare gli animi anche in politica e non ci mettessimo a pensare a quello che può succedere e a come dobbiamo comunicare quello che può succedere, perché anche nella comunicazione e nel giornalismo abbiamo delle responsabilità fortissime. Simone, che ne dici?
1: Assolutamente, assolutamente, ma questo è anche, tornando a quello che dicevamo prima, il riflesso di una politica che assume alcuni temi e li cavalca sull'onda dell'emozione, quasi sempre indicando il problema e mai fornendo delle soluzioni, no? Quasi un diversivo, se ci pensiamo. Anche nel dibattito di Vannacci e la Gruber ha inserito alcuni argomenti nei momenti nei quali si trovava più in difficoltà, no? Perché sono quelli che si possono cavalcare e toccare la pancia degli elettori senza la possibilità di che ti venga richiesta una ricetta, diciamo, per risolvere il problema. Finché la politica non troverà delle soluzioni condivise e smetterà di cavalcare l'umore delle persone, questi sono i rischi che corriamo ormai, come vediamo anche in Europa. In America ci siamo abituati a scene di questo tipo già da diverso tempo, no? Da una parte e dall'altra, però è arrivato anche in Europa, in paesi che hanno affrontato il tema dell'immigrazione molto prima rispetto a noi, e quindi questo è un segnale che dovrebbe farci, come dire, fermare anche in questo momento e cercare delle soluzioni diverse di comunicazione, proprio, cioè eliminare dal dibattito politico alcune espressioni, alcune sottolineature, no? Ogni volta che c'è un fatto di cronaca, quando mai la politica delle persone alle quali ti riferivi anche tu di quegli anni, dei Moro,
0: certo.
1: La politica faceva comunicazione quotidiana basandosi sui fatti di cronaca.
0: Vero,
1: non è
0: vero,
1: mai successo. Vero. Oggi invece è esattamente così: un fatto di cronaca entra nell'agenda politica e, a seconda della parte che lo strumentalizza, perché tanto lo strumentalizzano tutti, ha un più o un meno, ma comunque è al centro del dibattito, non c'è mai una proposta, ma è soltanto un cavalcare l'onda emozionale. E farlo oggi, farlo domani, questi sono i risultati.
0: Questi sono i risultati. Simone, adesso però ti porto nel mondo della televisione, ma senza video, senza televisione. Facciamo in maniera un po' particolare.
1: Fortuna.
0: Sei pronto? Perché c'è qualcuno che ha avuto un'idea geniale e io appena l'ho vista ho detto super, mi iscrivo subito. A cosa? Beh, intanto introdurrei la nostra ospite con un brevissimo estratto video.
7: Nell'effimero dell'estate può esserci anche spazio e tempo per eleggere il maschietto più bello d'Italia. La scelta è caduta su questo 24enne romano, Gabriele Gori. Gli basterà il titolo di più bello d'Italia? Francamente, come cronisti più attenti al fascino femminile che non a quello maschile, abbiamo i nostri fondati dubbi. Se mettiamo a confronto il 24enne romano, altezza 1,70, con la 21enne Simona Ventura, eletta ad Alassio Miss Muretto.
0: La 21enne Simona Ventura, eletta ad Alassio Miss Muretto, era la voce di Giorgio Buba, che i meno giovani di noi, come me, si ricordano benissimo, grande cronista, soprattutto su temi liguri. Perché stiamo parlando di Miss Muretto di qualche anno fa? Allora, la sua presentazione è questa, la sua bio, come si dice in rete. Allora, 40 anni di TV, conduttrice, 90 programmi, 2 libri, 3 figli, Crederci sempre, Arrendersi mai, Giovanni e mio marito, Tony Venterzi, il nostro bassotto. Vabbè, bastava Crederci sempre, Arrendersi mai. Benvenuta a Radio Tube, anzi, bentornata a Simona Ventura. Buonasera Simona, ciao!
8: Ciao, buonasera a voi. Mai. Mamma mia, adesso la 61enne Simona Ventura, quindi 21 per 3 meno un tot.
0: Sì, vabbè, capito? Ma sei di un'informa che ne basta metà della metà della metà. Allora, a un certo punto mi arriva un comunicato stampa, Simona Ventura apre il suo Substack, la sua newsletter, sì, su questa piattaforma. Io ovviamente da quel momento a iscrivi, è passato una frazione di secondo, iscrivi subito. Simone, hai avuto un'idea bellissima, cioè ti racconti tu, come ti è venuta questa scintilla?
8: Intanto devo dire grazie a mio marito, è un nostro amico comune, ho visto, cioè era una piattaforma nuova. Io sono sempre curiosa, questa è stata la mia più grande fortuna, lo sono sempre stata, quindi non sono mai stata stanziale su delle cose, ma siccome io sono per esempio anche televisivamente nella comunicazione, io mi annoio molto facilmente, io stessa che faccio i programmi mi annoio, per cui ho fatto quasi 90 programmi, perché anch'io mi voglio divertire, anche per me è scoprire delle cose nuove. Questa nuova frontiera mi è piaciuta moltissimo, anche perché comunque i lettori mi possono conoscere attraverso una newsletter, cosa che io non ho mai fatto, perché comunque nel 2009 ho creato la mia prima web TV dedicata, no? Che nessuno sapeva cosa fosse il mondo digitale, il mondo web, e io feci simonaventura.tv, che poi ebbe una partnership con Yahoo. Quindi come vedi ho sempre precorsi i tempi, forse anche troppo, però tant'è. E quindi mi sono resa conto che questo era un nuovo modo di comunicare con le persone che peraltro mi seguono e mi vogliono bene. Quindi ho deciso che una cosa che non ho mai fatto, che invece è un bravissimo mio marito, è scrivere. Io sempre... ho sempre lavorato per immagini, ho montato i miei servizi, ho fatto le docu da regista attraverso le immagini, quindi questo è un nuovo modo che mi esalta, peraltro, perché ho detto scrivo quando ho qualcosa da dire, che è una cosa molto bella, perché a differenza naturalmente di altre piattaforme dove tu devi scrivere per forza ogni giorno per mantenere altre engagement con il pubblico. Quindi mi piace moltissimo questo nuovo social, come lo vogliamo chiamare, questo nuovo modo di comunicare attraverso le newsletter. Insomma, mi dà l'idea di libertà, ed è la libertà che noi andiamo cercando anche dal punto di vista, diciamo, editoriale, dal punto di vista creativo.
0: Sì, meno algoritmo, più libertà e voglia di raccontarsi. Sì. Tra l'altro, nei primi numeri della newsletter, che io aspetto sempre con ansia nella mia casella di posta, hai spaziato tra i tuoi ricordi, tra la tua autobiografia, sempre con la tua autoironia, anche a dei commenti sull'attualità, quello che ti muove il cuore e la penna.
8: Sì, assolutamente, questa mi sconvolge sempre, perché per esempio c'è sempre, non so, il fatto che indigna, ma noi siamo sempre meno, ci indigniamo sempre meno, perché diciamo l'emozione forte è sempre più, l'asticella è sempre più alta dell'emozione forte, per cui fondamentalmente è stata una settimana non si parlava d'altro delle madri, capito, che odiano i figli, per cui c'era questa bambina Beatrice che è nel cuore di tutti noi, quindi ci siamo tutti le trasmissioni su questa Beatrice, il patrigno e le botte, le cose eccetera, dopodiché magari si passa a un'altra cosa e questo viene quasi dimenticato, mentre io penso a questo, mi sono molto indignata, penso a questa bambina, come lei e altri bambini, e mi sono sentita di raccontare appunto che comunque io, avendo delle esperienze con le case famiglia da molti anni, da 20 anni, io mi sono resa conto anch'io, con grande sorpresa, ma che molte madri non hanno il senso materno e dal punto di vista, diciamo, paradossalmente sono quelle che fanno più figli e poi non se ne interessano, quindi questo è anche il spiegarsi il perché, no? Il perché, insomma, siamo anche arrivati a questo punto. Certamente tutti questi modi di comunicare sottolineano ogni tot, hai capito, questi temi, dopodiché però non approfondiamo. Mentre Sapsak, secondo me, approfondisce, questa è una cosa che mi piace moltissimo.
0: Ti dà la libertà appunto anche di affrontare cose che magari in video non sarebbero il tuo territorio. Simone, da comunicatore, è interessante questa frontiera di Simona Ventura?
1: Sì, è molto interessante perché offre un grande spazio e soprattutto arriva a chi effettivamente è interessato a quel contenuto e non viene inondato da tantissime cose. Quindi qualcuno che chi ti legge ti viene a cercare, questo che è interessante credo anche dal punto di vista di chi scrive, no? Può essere molto più libero e usare meno artifici, può essere più diretto perché sa che il suo pubblico è un pubblico che in qualche modo ha pagato il biglietto, come se venisse a vederla a teatro, no? Però volevo approfittare per approfittare della presenza di Simona Ventura per fare una domanda che si ricollegava alla satira, però se vuoi Marta la faccio dopo.
0: No, vai pure.
1: No, perché prima parlavamo della satira che ormai è un linguaggio che troviamo soltanto nella politica, e siccome Simona è stata grandissima conduttrice e soprattutto grandissima spalla in tanti problemi, in tanti programmi comici, penso a Dire Gol, penso a quelli del calcio,
8: le prime due edizioni delle prime due edizioni.
1: Ma al di là di conduttrice, io vorrei approfittare per farti i complimenti per quanto tenevi i ritmi dei comici e per la tua autoironia nell'affrontare i pezzi comici e nell'aiutarli, no? Anche a riuscire.
8: Certo.
1: Ecco, perché la TV generalista non propone più in questo momento programmi comici? Non voglio parlare di satira, men che meno di satira politica. Proprio mancano programmi comici che facciano sorridere in un momento in cui c'è bisogno.
8: Esatto, Simone, scusami se ti ho interrotto, non c'è più la satira politica, nel senso che comunque il politicamente corretto, io mi ricordo perfettamente quando questo è iniziato, era il 2001, parliamo del 2026, sono 25 anni che piano piano diciamo che hanno stretto, no, i rubinetti, ecco, quindi solo delle piattaforme, mi viene in mente Crozza che è un genio da questo punto di vista, lavora alla 9, cioè la TV generalista non propone perché il politicamente corretto ha annientato qualunque cosa. Silvio Berlusconi voleva che gli facessimo le imitazioni, faceva finta di essere arrabbiato, poi però si divertiva, cioè capiva che quella comunque era un'esposizione, no, un'esposizione in più, per cui fondamentalmente piano piano si è spenta la satira politica, si è spenta la satira, forse c'è più satira nei social, no? Perché comunque io dico che trovi delle piattaforme come YouTube dove tu se hai ci sono tanti che fanno satira politica e comunque vengono seguiti da milioni di persone, no? Questo è un peccato perché secondo me la TV generalista avrebbe dovuto fare questo, ma sai, è un vecchio discorso, mancano i soldi, mancano le cose, la politica è sempre più pregnante nella televisione generalista, quindi è un po' difficile perché poi ci sono anche le vendette, no? Dici, ah, mi hai fatto questo, adesso non so, ti faccio l'altro, per cui insomma uno è anche non dico tanto, ma terrorizzato, insomma io ricevetti la telefonata di un ministro, però poi alla fine abbiamo fatto pace, insomma parliamo del 2001, quindi sono passati 25 anni.
0: Simona, mi piacciono molto queste tue riflessioni sulla TV, se per caso fai delle newsletter sulla TV mi fai felice, quindi se mi fai anche le riflessioni sulla televisione nella tua newsletter sono ancora più contenta.
1: Lo farò, aggiungo alla lista dei progetti.
8: Assolutamente, no, farò delle newsletter sulla TV, però mi fa anche un po' malinconia parlare della TV, perché ormai è tutta una TV del passato, no? Si vanno a rispolverare i vecchi programmi, dove noi siamo stati felici fondamentalmente, no? E invece la TV dovrebbe essere al passo con i tempi e offrire delle cose nuove. Diciamo uno sguardo indietro per fare due passi avanti.
0: Esatto.
8: Questo è un po' il mio motto, ecco.
0: Esatto. Simona, io continuo a essere abbonata al tuo Substack, ma anche al Substack di Giovanni, quindi tutte e due, marito e moglie, vi leggo tutte e due.
8: È molto bello il Substack di Giovanni, lui scrive veramente bene e qualcosina ho imparato, anzi molto imparato da lui.
0: No, che meraviglia, vabbè, siete una coppia stupenda. Grazie a Simona Ventura e in bocca al lupo per la prosecuzione di questa newsletter, io aspetto sempre i numeri nella cassetta della posta. Grazie Simona,
8: mille,
0: a presto.
8: Grazie a voi, ciao Simone, ciao Marta, ciao.
0: Ciao. E rieccoci insieme con il nostro co-conduttore d'eccezione Simone Fattori. È stata con noi Simone Ventura, che ha avuto questa idea molto carina di una sua newsletter, anche perché ormai siamo abituati a conoscere molto di più dei personaggi della TV, del cinema, della musica attraverso i social. Ma una newsletter che con calma consente ai protagonisti appunto, che noi non incontriamo quotidianamente, di raccontarsi senza la spinta dell'algoritmo, del reel, della foto, dell'apparenza, può essere estremamente gustosa e curiosa, e la newsletter di Simone Ventura lo è. Simone Fattori, nostro co-conduttore d'eccezione, abbiamo parlato anche con Simone Ventura, ha citato un po' della nostalgia nella TV, nostalgia canaglia.

0: della storia degli 883. Ce l'abbiamo il trailer? Ce l'abbiamo.
1: Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno, uno solo della mia vita, e che tutto quello che posso raccontare debba essere contenuto in quei 365 giorni,
2: mi fai non sale da me.
1: Quell'anno sarebbe il 1993 e l'album sarebbe I Cowboy Non Mollano Mai. Vabbè, lo usiamo per qualcos'altro, era così.
0: Allora, la seconda stagione ovviamente si intitola Nord, Sud, Ovest, Est e arriverà il 9 ottobre. Io sono già molto molto molto curiosa. Simone, era stata molto carina la prima, quindi più un romanzo di formazione che proprio un omaggio al duo. Non vedo l'ora, tu che dici?
3: Ma ricordi che ne parlammo, credo prima ancora che tu vedessi l'anteprima, che sarebbe stato un successo, perché esattamente come la musica degli 883, che nessuno oggi, almeno quelli della nostra età, citerebbe come nel suo Pantheon, però la musica in quegli anni raccontava di noi, anche se noi avevamo difficoltà ad ammetterlo, perché raccontava di persone un po' sfigate, quello che eravamo veramente,
0: ma sì, non volevamo ammettere. Parlavamo prima di provincia,
3: esatto.
0: Per loro era Pavia, per noi erano altre province, ma quello era. Allora,
3: quello
0: voglio concludere invece con una cosa che, se me l'avessero detto, io avrei detto non vivrò abbastanza per vederla, ma è successo. Sentiamo. Mick Jagger che è in Italia, va bene, benissimo, ormai siamo abituati a vedere, no, gli artisti internazionali che si godono l'Italia, un po' quella da cartolina, quella che ormai va di moda sui social network, ma Mick Jagger sull'ape, no, io questa non avrei mai detto, Mick Jagger sull'ape no, però mi sembra che gli sia molto piaciuta questa ape car a Stromboli. Ecco,
3: ed è la prova che quando sei figo non è importante il mezzo, che sei figo e basta.
0: Però è vero, Mick Jagger rende posh, rende rock, rende trasgressiva pure la Pecar. Sarà stata contenta la Piaggio che gli ha fatto uno spottone, non mica da ridere. Devo ringraziare moltissimo Simone Fattori per essere stato con noi.
3: A voi.
0: Simone, un abbraccio e ricordati che appunto non è il mezzo, quindi tu sentiti sempre Mick Jagger, anche se non c'hai il mezzo a tre ruote, va bene così. Grazie Simone, a presto,
3: grazie.
0: Ho qualche secondo per segnalare cosa succederà domani. Domani in Radio Tube l'intervista, dopo il giornale radio delle 7, avremo con noi un cantautore molto bravo che si chiama Eman. Invece in TikTokers, dopo il giornale radio delle 20, Rebecca Mombelloni, una ragazza molto giovane, molto simpatica, con un sacco di cose da raccontare. La scopriremo insieme se volete seguirci. E invece poi questa sera c'è comunque in replica il TikTokers della scorsa settimana. Il fine settimana non vi lascio mai soli. Devo ringraziare in regia Carlo Salvatore e in redazione Alessandro Schirano. Ci ritroviamo in diretta con il nostro RadioTube, come sempre, sabato prossimo.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Siracusa, dove nell'ambito delle rappresentazioni del teatro classico va in scena dal 14 al 16 giugno Iliade, per la regia di Giuliano Peparini, con tra gli altri Giuseppe Sartori, Alessio Boni e Jacopo Sarotti, che interpreta Patroclo.
2: Achille, figlio di Peleo, di gran lunga il migliore dei greci. Non ti irritare con me, ma è troppo grande il dolore che ha colpito l'esercito. Tutti quelli che prima erano tra i più forti, ora giacciono feriti.
3: L'operazione di Iliade di quest'anno ha molti aspetti in comune con l'Odissea del 2023. Sono entrambi due poemi che sono stati avvicinati a noi attraverso l'intuizione registica di Giuliano Peparini, mettendoli in un contesto appunto moderno. Quest'anno sarà una prigione, nel 2023 per Odissea è stato un aeroporto. Ci sarà anche nello spettacolo di quest'anno un personaggio che è Laedo, interpretato da Vincio Marchioni, che fa da ponte tra il pubblico e lo spettacolo, perché comunque siamo in un contesto mitico, in un contesto della mitologia, e questo personaggio ci accompagna passo passo in tutti i vari momenti nello spettacolo. Molti sono diversi, c'è danza, c'è canto, c'è recitazione. Appunto questa molteplicità di linguaggio è uno degli aspetti sicuramente più importanti di questa messa in scena.
4: La città più celebre al mondo, dunque, appartiene a tutti e a tutti i tempi. Costruitela nella vostra mente, collocatela su un pendio roccioso, sopra un corso d'acqua verde.
3: Beh, lavorare su un personaggio come Patroclo è stato molto bello, essendo un momento di grande umanità dove si vuole raccontare un rapporto umano d'amicizia profondissima, che è molto simile a quello che accade tra Ettore e Andromaca in questo spettacolo, di tutta guerra, disastri e cose allucinanti che succedono. La scena comincia con Achille che racconta l'antefatto che lo ha portato a dimettersi dalla guerra, cioè il suo affronto con Agamennone. Stiamo già parlando di un distillato molto specifico di tanti momenti che sono tutti altissimi, dall'inizio con Giuseppe Sartori, che è Achille meraviglioso, che è bravissimo, che comincia con questo monologo potentissimo di rabbia pura, poi i momenti tra madre, padre, moglie, marito di Ettore e Andromaca, la lotta, lo scontro tra Ettore e Achille, Achille e Patroclo, tutti i passaggi, tutti poi conditi di musica, di canto, ballo, è veramente un tripudio. Tutte le scene sono meravigliose, che si chiudono con questo Priamo, con questo padre distrutto dalla perdita di tutti i suoi figli, che quest'anno sarà interpretato da Alessio Boni, che si getta alle gambe dell'assassino del figlio.
5: Non resta niente, niente, dopo aver sofferto ogni giorno l'angoscia di esporre la mia vita alla guerra.
1: Andiamo a Napoli, dove nell'ambito del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, va in scena alla Sala Soli lunedì alle 21 e replica il giorno dopo alle 19 Cuore di Porco, la nuova drammaturgia di Carrozzeria Orfeo, per la regia di Gabriele De Luca.
6: Allora, Cuore di Porco innanzitutto parla del tema della metamorfosi, è stato il tema di partenza, il tema iniziale che abbiamo affidato a tre giovani drammaturghi under 35, Filippo Capobianco, Chiara Rigoni e Francesco Petruzzelli, il punto da cui partire per indagare attraverso anche le metamorfosi classiche. Quindi siamo partiti da Ovidio, anche dal tema della trasformazione uomo-animale, per arrivare alle metamorfosi più moderne, la trasformazione uomo-uomo, uomo-società, uomo-tecnologia, uomo in relazione con altre specie, con altri esseri viventi. Tre protagonisti di Cuore di Porco sono tre personaggi estremamente divertenti e drammatici al tempo stesso, con i quali il pubblico non farà certamente fatica a empatizzare. Abbiamo un maiale nel vero senso del termine, un maiale che fa parte di un allevamento intensivo, lo conosciamo proprio nel momento della sua morte, quando sta per essere ucciso. Qui ovviamente il nostro pensiero, la nostra indagine sul tema del consumismo. Poi abbiamo una donna incinta che scopriamo che però è già al 15° mese di gravidanza, perché oggi, grazie alla tecnica, grazie a una pillola che si prende 2 volte al giorno, si può prolungare questa magia, questa meraviglia della gravidanza. E poi abbiamo un vecchio e giovane, perché lo conosciamo in 2 momenti della sua vita, allenatore di tennis che ha dato tutto per lo sport e che sarà proprio destinato ad accogliere nella sua vita un nuovo profeta, un giovane ragazzo, un giovane talento del tennis che attraverso il suo gioco e attraverso i suoi miracoli potrà cambiare il mondo. Lo spettacolo è costruito nella forma della performance e ancora più specificatamente del live set. Abbiamo a centro palco un grande schermo dove vengono proiettate le illustrazioni e vengono proiettate le animazioni prodotte da un illustratore che lavora dal vivo sul palco insieme all'attore monologante e insieme a Massimiliano Setti, che crea, compone e manda tutte le musiche e contribuisce a fare una regia live set interessante, perché è teatro che parla di come si fa il teatro mentre il teatro accade.
1: Passiamo a Genova, dove nell'ambito del Souk Festival va in scena all'Isola delle Chiatte si sono fatte le due spettacolo diretto, interpretato e ideato da Chiara Fenizzi e Giulietta Marocco.
7: Non sai cosa mi è successo, sono andata in bagno e ho incontrato un pervertito, una pervertita e un pervertito. Poi ho incontrato un napoletano e mi sono lamentata.
8: Si sono fatte le due, parla di due donne un po' strambe che stanno andando ad una festa e finiscono per perdersi dentro una domanda molto antica: perché continuiamo a cercare qualcosa che è sempre un po' più là? La festa diventa così una specie di sogno collettivo, un luogo dove tutto sembra possibile, ma come ogni desiderio contiene anche una specie di vertigine: più vai oltre e più rischi di perderti.
9: Le protagoniste sono due figure speculari, clownesche, che sembrano uscite da uno specchio difettoso. Sono amiche, rivali, amanti, doppie o forse due parti della stessa persona. Si cercano continuamente e continuamente si perdono. Potremmo dire che incarnano una crisi identitaria contemporanea, ma preferiscono definirsi persone normali, con una mappa divisa in due.
7: Un po' di più, un po' di meno, un bel po'. Ho ballato con uno, ora devo andare, mi stanno inseguendo. Ah, visto per caso una donna?
8: E in scena accade una festa. Si balla, ci si perde, si incontrano strani personaggi che poi non sono altro che sdoppiamenti di loro stesse. Le parole si rompono e le identità si confondono. È un viaggio un po' distorto in cui si ride, ma ogni tanto viene il sospetto che quella risata stia parlando proprio di noi. E il nonsense per noi non è un'assenza di senso, è un modo per cercarlo altrove. E la festa qui diventa una soglia, uno spazio sospeso dove la logica si allenta e dove è possibile immaginare altre forme di esistenza, altre forme di relazioni e anche di linguaggio, sempre a partire dal gioco.
9: L'universo femminile in questo spettacolo viene visto con molto affetto e pochissima disciplina. Più che rappresentare un universo femminile, lo spettacolo prova a liberarlo dall'obbligo di rappresentare qualcosa, di mettere qualcosa in ordine. Le protagoniste sono esseri in trasformazione, fragili, esagerate, ridicole, poetiche e, senza volerlo, a volte anche politiche. Ci interessava raccontare un'identità che non sta mai ferma, perché anche nelle feste migliori, appena capisci chi sei, la musica cambia. No?
7: Certo che questa festa è strana. I'm just a fool.
1: Terminiamo a Roma, dove nell'ambito del festival Il Veleno dell'Amore al Teatro Basilica va in scena fino a domani Romeo e Giulietta, diretto da Michele Sinisi.
10: Sì che ha 14 anni, ci scommetto 14 dei miei denti, anche se ne ho soltanto 4, che non ha ancora 14 anni, la vigilia del 1° agosto avrà 14 anni, tanti ne avrò, che diamine, lo ricordo bene.
11: Allora, alla domanda com'è questa versione di Romeo e Giulietta, mi piacerebbe rispondere che è bellissima. Ma non tanto per la mia regia quanto per la forza dei, delle interpreti, perché sono 17 interpreti, di cui 15 donne e 2 uomini. Praticamente Romeo e Giulietta sono interpretati da 2 donne. Ci sono 3 diversi Romeo e Giulietta che si fanno la staffetta in scena in modo abbastanza, appunto, fluido per poter incastrare poeticamente gli scambi di ruolo senza che ci sia un minimo di frizione fruitiva per lo spettatore.
10: Signore, sì, vi prego, una parola. Come vi dicevo, la mia padroncina mi ha ordinato di venirvi a cercare. Quello che mi ha detto di dirvi me lo tengo per me. Ma lasciate prima che vi dica che se aveste intenzione di condurla nel paradiso dei pazzi, come si dice, no, sarebbe un pessimo comportamento, come si dice.
11: Quel che accade in scena è fondamentalmente un rapporto con lo spazio scenico e il tempo stesso della messa in scena, che ho totalmente costruito con l'ausilio, la complicità e l'arguzia delle interpreti, delle artiste presenti in questo spettacolo. È un lavoro totalmente giocato sullo spazio del Teatro Basilica, che conosco molto bene, così come il Teatro Azione, l'Accademia. Il linguaggio utilizzato è quello di... A me piace parlare di fatti matericamente intesi, cioè di cose, di accadimenti sulla scena che non lasciano minimamente la possibilità che la fruizione per lo spettatore possa semplicemente diventare un giudizio, bello o brutto. Mi piace che ci siano esperienze e in quanto tali sia possibile testimoniarle, no? Come quando uno è in grado di restituire un film che ha visto, uno spettacolo che ha visto. Quindi mi piace pensare che lo spettatore in platea sia sempre lì partecipe di quel che accade. In questo momento storico ha dei giovanissimi attori, delle giovanissime attrici. Penso che lavorare sul personaggio, interpretare un personaggio con tutta l'evoluzione che questo aspetto, no? Questa condizione dell'attore ha avuto dal Novecento in poi, credo sia una delle cose più magiche, più epifaniche che possano accadere a chi inizia a fare questo mestiere. Perché in un momento in cui tutto è rotto e tutto è molto legato, io per primo lo faccio, ad una autorappresentazione, autonarrazione, lavorare e mettersi nei panni degli altri, delle altre, penso sia una delle cose più straordinarie e più sperimentali che si possano fare oggi.
12: Fra un'ora arriverà un mio servo che vi porterà una scala.
10: Una scala.
12: Una scala.
10: Una scala.
12: E sarà il mio mezzo questa notte per raggiungere il culmine della mia gioia.
10: Dio del cielo vi benedica!
1: Concludiamo con una segnalazione. Sempre a Roma torna Ebraica, Festival Internazionale di Cultura presso il Palazzo della Cultura Ebraica, dal 14 al 17 giugno al Centro La Speranza. Molti gli spettacoli. Martedì 16 giugno, Angelo e Osman, un poliziotto e un carabiniere, Giusti tra le nazioni, interpretati da Claudio Botosso e Sebastiano Somma. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Trump annuncia per questa domenica la firma dell'accordo con l'Iran. Teheran frena, Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Vannaccio all'assemblea costituente di Futuro Nazionale, noi siamo la feccia, Calenda, concordo. Strage di alpinisti nel weekend, 7 morti in 24 ore, incidenti tra Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Formula 1 a Barcellona, Russell in pole davanti a Hamilton, Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Il premier israeliano Netanyahu terrà stasera una riunione del gabinetto di sicurezza. Alti funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste da Teheran. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato che l'accordo non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra.
1: Mentre il mondo guarda con cauta speranza ad un accordo vicino come mai prima d'ora, parole del mediatore Pakistan, si rincorrono annunci e smentite sulla firma del memorandum di Islamabad. Donald Trump preme per l'ufficializzazione nel giorno del suo 80° compleanno, annuncia per oggi la firma dell'accordo, che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma, assicura, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Intesa da finalizzare entro oggi con una firma elettronica a distanza anche per il premier pakistano Sharif, poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran frena, parla di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Annuncia però i funerali di Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa della guerra dal 4 al 9 luglio. Netanyahu intanto, tenuto allo scuro dei dettagli dell'accordo, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E Trump ha anche annunciato l'uccisione del leader di una gang a Caracas.
2: L'annuncio della morte del capo della potente banda criminale sudamericana l'ha fatto il proprio presidente Donald Trump su Truth, il suo social preferito. Su mia indicazione, ha scritto il presidente, il comando meridionale degli Stati Uniti ha effettuato un rapido e letale attacco per giustiziare con successo Niño Guerrero. Nel comunicato, Trump ha chiamato infame il leader del tren di Aragua e ha accusato il suo predecessore Joe Biden di aprire le frontiere a mostri che hanno tolto la vita a innumerevoli anime meravigliose. Abbiamo avuto 11.888 assassini entrati nel nostro paese, diceva Trump prima della cattura di Maduro. Molti di loro provengono dal Venezuela. Migliaia di membri della banda Tren di Aragua sono arrivati, affermava il presidente americano. Il governo venezuelano ha confermato l'operazione congiunta tra i due governi, durante la quale sono state smantellate strutture di criminalità organizzata che operavano nella zona. Secondo fonti venezuelane, durante l'attacco non c'è mai stata presenza militare statunitense sul territorio. Il Tren di Aragua è nato nelle carceri venezuelane nei primi 2000. Niño Guerrero, durante due decenni, ha ampliato il Tren di Aragua trasformandolo in un'organizzazione narco con influenza in tutto l'emisfero occidentale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Andiamo in Italia con le notizie. L'esercito dell'ex generale Roberto Vannacci si allarga. Ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
3: Roberto Vannacci apre l'assemblea che trasforma Futuro Nazionale da movimento in partito e attacca giornalisti, centrodestra, migranti, Europa. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo. Siamo al 5%, ancor prima di nascere, dice l'ex generale che 4 mesi fa ha detto addio alla Lega.
4: Non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
3: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci, parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Vannacci respinge l'accusa senza mai citare Meloni e si domanda se deve allearsi con questo centrodestra che, dice, continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito pubblico. All'assemblea di Futuro Nazionale ci sono i rappresentanti locali dei partiti di governo, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Reazioni a fronte del nuovo soggetto politico arrivano anche dall'opposizione. Vannacci rappresenta un simbolo molto pericoloso di orientare e alimentare la rabbia sociale trasformandola in azione politica, ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi. Dure le parole di Carlo Calenda. Se lo dice da solo, siamo la feccia, concordo, ha dichiarato il leader di Azione. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi e un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Boccellari alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
5: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
0: È stato denunciato il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio 26enne risultato positivo all'alcol test, è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. 7 alpinisti morti sui 4.000 delle Alpi in 24 ore. Incoraggiato dalle condizioni meteorologiche ormai estive, l'assalto alle vette più iconiche del versante nord-occidentale ha prodotto tra venerdì e sabato una serie di gravi incidenti mortali su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Venerdì, poco sotto i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso in Val d'Aosta, sono morti 3 scalatori trentini precipitati per oltre 400 metri. Questo sabato a 2 alpinisti stranieri è stata fatale una scarica di sassi mentre salivano su Montmody nel territorio francese del Monte Bianco e sempre in zona lungo l'itinerario alpinistico dello Sperone del Brembà è deceduto un francese. In chiusura lo sport con Giovanni Capuano.
6: Partiamo dal calcio con la prima grande sorpresa del mondiale americano, il Qatar che ha fermato sull'1-1 la Svizzera, partita che si è decisa negli ultimi secondi in tempo di recupero nella ripresa. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17° del primo tempo con un calcio di rigore di Embolo, ha avuto tante occasioni per raddoppiare e triplicare, poi si è spenta nel finale e al 94° ha subito di testa il gol dell'1-1 firmato da Cucchi, dunque prima grande sorpresa del mondiale. E poi la Formula 1, Gran Premio di Catalogna, sarà George Russell a scattare dalla pole position nella gara che parte alle ore 15, con lui in prima fila Lewis Hamilton che ha portato la Ferrari a un passo dalla pole position, schiacciata però tra le due Mercedes perché terzo c'è Kimi Antonelli, a completare la seconda fila Lando Norris, poi Verstappen e Hajar. Leclerc partirà decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, così lo sfogo del Monegasco ai microfoni di Sky Sport.
7: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
6: Per il basket, Milano si è portata sul 2-0 nella serie finale dei playoff. Scudetto ha vinto 92-79 al Forum contro Venezia. Martedì avrà il match point. E per la pallanuoto, invece, la Prorecco è stata battuta 17-16 da Barcelloneta nella finale della Champions League che si è giocata a Malta. Per la Prorecco è sfumata così la possibilità di conquistare la 12ª vittoria nella Coppa dei Campioni. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: E finisce qui questa questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie a regia Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
5: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica che non abbiamo ancora compreso dove ci porterà, di questo nuovo ambiente che addirittura si proietta fuori dal pianeta nello spazio. Pochi sono gli autentici protagonisti, ma uno è certamente già una leggenda, Steve Jobs, il quale, lo ricorderete, non ebbe vita facile, morì giovane, 56 anni, e sperimentò la sconfitta nell'azienda che aveva fondato, la Apple, che a un certo punto lo licenziò imputandogli lo scarso successo del Macintosh. E fu uno shock decisivo per Jobs e per il futuro del computer e del digitale, che illustra Geoffrey Kane, giornalista ed esperto di innovazione, autore de L'esilio, la storia mai raccontata di Next e la rinascita di un visionario americano. È pubblicato da Egea, 346 pagine illustrate, 26,90 €, tradotto da Marianna Grimaldi. Il dramma esplose poco più di 40 anni fa, l'11 aprile 1985, quando l'amministratore delegato di Apple, John Sculley, pose l'out-out, o me o Jobs, e il consiglio d'amministrazione scelse Sculley. Jobs, appena trentenne, dopo un breve periodo in Apple senza funzioni e senza poteri, se ne andò per fondare una nuova azienda, Next. E di questi anni parla appunto il libro, che ricostruisce la fase della vita di Jobs che cambia pelle, affronta nuove difficoltà, matura e porta a perfezione il mix tra imprenditorialità, visione e innovazione che lo avrebbe poi caratterizzato. Anni decisivi dunque che faranno scoprire un autentico eroe del mondo contemporaneo e forniranno un'appassionante lezione di management. Apre questo libro il saggio di un italiano che fu in Apple dal 1977 al 1999 e vi era approdato quando Jobs non c'era più e sarebbe poi diventato uno stretto collaboratore dello stesso Jobs quando questi fu richiamato da Apple, che versava appunto in condizioni disastrose. Lui è Diego Piacentini, uno dei maggiori esperti e operatori nel settore dell'innovazione digitale, è stato tra l'altro commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale in Italia ed è ormai basato negli Stati Uniti, dove l'abbiamo chiamato per chiedergli di commentare la figura di Jobs e la sua esperienza alla luce appunto di questo libro. Fra l'altro Piacentini, dopo un lungo periodo di collaborazione con Jobs, conobbe anche Bezos, anzi andò a lavorare con lui, suscitando la grande sorpresa di Jobs, che gli chiese se fosse davvero sicuro di lasciare la Apple per andare a lavorare da un libraio. Buonasera a Diego Piacentini.
6: Buonasera a tutti voi.
5: Diego Piacentini, lei è stato testimone diretto del periodo della Apple senza Jobs, che era andato via un paio d'anni prima che lei arrivasse, nel 1987, come spiegavo prima. Come le apparve, come giudicò quella Apple che conobbe senza Jobs? Lei la descrive come un'azienda ancora divisa fra i filo Jobs e quelli che invece ormai volevano abbandonare la memoria del fondatore.
6: Esatto, direi che comunque era un momento molto euforico, perché 2 o 3 anni sono stati quegli anni dopo la partenza di Steve Jobs che comunque hanno visto un Apple in forte crescita, nuovi prodotti e quindi c'era molta euforia. Quindi sì, c'erano ancora diversi supporter di Steve Jobs, ma alla fine con tantissime nuove assunzioni il cambio generazionale era già stato fatto molto velocemente. Quello di cui la gente non si rendeva conto è che il successo di quei 3 anni viveva molto sui prodotti e sulle strategie che aveva ideato Steve.
7: Ecco, qui lei riprende un punto su cui Ken insiste, l'autore del libro, cioè il punto che riguarda il Jobs di quegli anni, che furono per lui, rappresentarono un'autentica crisi esistenziale prima ancora che professionale. L'esilio fu una frattura identitaria che lo costrinse a ridefinirsi dalle fondamenta, scrive il libro. E come commenta queste parole? Come giudica questo periodo dell'esilio di Jobs?
6: Io in quel periodo Steve non lo conoscevo direttamente, che l'ho conosciuto direttamente quando tornò in Apple nel 97. Quindi la mia memoria erano di fatto sulle testimonianze delle persone di Apple che lo conoscevano bene, ed era di fatto il messaggio che gli aveva dato e che io recepivo almeno era sempre di questo Steve molto molto esigente, ma esigente a volte in maniera quasi non produttiva, anzi in maniera non produttiva. Troppo spesso sentivo i lati negativi di Steve rispetto al, cioè l'attenzione al dettaglio, ad esempio, al design, alla cura di tutte quelle cose meticolose che fanno un prodotto di industrial design meraviglioso, venivano descritte spesso come sì, però non ce le si può permettere, costano troppo e alla fine i competitor ci batteranno. Era visto in questo modo.
7: E lei però solleva un punto importante, cioè che se Jobs fosse rimasto in Apple non avrebbe fatto tutto quello che poi riuscì a combinare.
6: Quello senza dubbio, perché questi anni trascorsi in Next, quindi stiamo parlando dall'85 quando è uscito da Apple, inizio 86, a quando è tornato nel 97, però l'inizio del ritorno già nel 96, quindi parliamo di questo decennio, è un decennio che l'ha maturato in una maniera drastica, sia con una serie di sconfitte in Next, dove il sistema operativo è diventato di successo, il successo è stato determinato dalla vendita del sistema operativo ad Apple. L'hardware era un hardware di talmente poche applicazioni molto verticali che non poteva essere un prodotto di grande successo come lui avrebbe sempre desiderato, e poi nel frattempo era nata Pixar, quindi Pixar di fatto era il grosso orgoglio, quindi lui aveva visto tutto quanto, i fallimenti di Next, i fallimenti di Apple, i successi di Pixar, quindi di fatto era diventato una persona molto più completa, quindi al suo genio e alle sue capacità, al suo quoziente intellettivo si è unito anche questo tipo di esperienze che in 10 anni sono esplose.
7: E invece andava indietro la Apple senza di lui, macOS avanza, Windows arretra. Che cosa rappresentò dal punto di vista manageriale quella crisi? Era proprio irreparabile la crisi della Apple senza Jobs, secondo lei? O avrebbero potuto reagire in un altro modo?
6: Allora, quello che io vedevo era un continuo declino. Cioè Windows avanzava, macOS non migliorava. Ci si attaccava sempre a questi messaggi pubblicitari molto divertenti, molto provocanti nei confronti di Windows che copia Macintosh, poi però alla fine le quote di mercato di Windows salivano, le quote di mercato di Macintosh continuavano a scendere in maniera quasi verticale. Se non fosse stato per quei mercati verticali, quelli del publishing, la grafica, dell'education, sono forse state per quei mercati dove comunque Macintosh aveva ancora un forte appeal, all'azienda sarebbe fallita, ma non ho dubbi.
7: E invece il ritorno di Jobs lo definisce brutale, un ritorno che naturalmente vide anche lei al centro del nuovo corso, perché era coinvolto sia in Italia che in Europa. Ecco, questa brutalità secondo lei fu ingiustificata o era l'unica strada che si sarebbe potuta percorrere?
6: Brutalità come metodo, nel senso che comunque quando sai c'è una nave che sta affondando non è che puoi essere gentile nel dare le direzioni, deve essere immediato e darle molto giuste. Lui da fuori, anche perché comunque aveva contatto all'interno di Apple, aveva già capito benissimo quali erano i problemi di Apple, che soprattutto hanno problemi di mancanza di focalizzazione, di leadership di prodotto, di leadership tecnologica, sapeva quello che avrebbe dovuto fare e sapeva anche che l'azienda avrebbe dovuto prima di tutto tornare inutile, altrimenti non si sarebbe salvata. E quindi ha immediatamente tagliato i costi, ma non è un taglio dei costi

0: ti fanno spesso molti nuovi CEO dove entrano e tagliano costi, non dico casualmente, ma quasi. Lui sapeva esattamente dove ridurre gli investimenti, dove ridurre il personale e dove spostare il personale su prodotti invece, erano i prodotti base del Macintosh, mi ricordo ancora, lui ci disse: guardate, io ho scoperto che macOS, che è il sistema operativo, che è il gioiello della corona, ha sì e no una dozzina di sviluppatori software, quando tutte le altre, non dico come le ha definite, brutte idee dei predecessori, hanno centinaia se non migliaia di sviluppatori software. Sta parlando di Newton, delle stampanti, dei monitor, tutte cose che comunque il mercato non vedeva come prodotti interessanti, mentre macOS, che deve essere il motore che fa andare il computer e che deve essere sì quella la differenziazione rispetto a Windows, non c'era sopra nessuno. Quindi lui aveva immediatamente virato la nave e ha messo molte più persone su macOS e aveva chiuso tutte le altre linee di prodotto.
1: A proposito di predecessori, alcuni li aveva definiti dei pagliacci. Lei, che era stato assunto da quei pagliacci, come affrontò Jobs?
0: Io fui assunto ai tempi di John Sculley, che all'inizio, anche per lo stesso Jobs, alla fine è stato Steve Jobs a scegliere John Sculley, era chiaramente una persona di grosse visioni di marketing. Quello che nessuno aveva capito nel board, nel consiglio di amministrazione di Amazon, è che John Sculley era una grande persona di marketing, si è affiancata da una grande persona di prodotto, di innovazione tecnologica, quale Steve. John Sculley, lasciato da solo, continuava a fare la persona di marketing e non capendo molto di tecnologia, quindi questo è quello che è successo da questo punto di vista. John Sculley non era stato definito pagliaccio. Chi veniva definito pagliaccio era Guy Lamelio. Usavano la parola americana bozo, che è questo clown famoso negli Stati Uniti, e devo dire che le mie interazioni con Guy Lamelio hanno confermato che di fatto non era la persona, cioè, chiaramente questa è una caratterizzazione un po' esagerata alla Steve Jobs, però sicuramente non era la persona adatta ed era la persona che aveva fatto morire più o meno lentamente Apple.
1: Lei sottolinea anche l'importanza attribuita da Kane alla trasformazione anche del profilo personale di Jobs durante il periodo dell'esilio, quando sembrava appunto alle soglie del fallimento. Quindi è vero che il fallimento può servire, può rinforzare, può cambiare.
0: Certamente, devi avere delle condizioni necessarie interiori che permettano di leggere e imparare dal fallimento. Cioè, molte persone dal fallimento vengono distrutte psicologicamente, non sanno, oppure addirittura non sanno imparare dal fallimento perché non ne conoscono le cause. Steve questo l'aveva capito benissimo. E quello che è diventato consapevole. Prima forse non era consapevole degli effetti di quello che lui faceva e diceva. Lo è diventato nel corso del tempo e io torno a dire, quando è rientrato in Apple, sono stato colpito dalla sua capacità di focalizzazione sui problemi principali e di decisione. Quando tutti l'hanno descritto come uno che invece era semplicemente interessato ai dettagli e al design.
1: Grazie a Diego Piacentini. Buona serata.
0: Grazie a tutti, buona serata a voi.
1: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 14 giugno. Anticiclone africano in espansione verso l'Italia. Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. La nuvolosità potrà essere più presente al nord, ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali e le temperature massime toccheranno i 34 gradi al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
14: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
13: Ma tutto tutto?
14: Tutto tutto.
13: Ma chi? Ma come?
14: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui, buona domenica a tutti, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: E allora siamo alle battute finali di questa stagione regolare, che si direbbe parlando di basket. Continueremo a luglio con puntate con un taglio un po' diverso, per cui per ora, come insomma facciamo spesso, torniamo a 7 giorni fa, l'europeo off-road, quindi di trail e corse in montagna. Gli azzurri hanno portato a casa 7 medaglie continentali, citiamo giusto insomma l'oro maschile a squadre nella gara classica, salita e discesa, Cesare Maestri, Isacco Costa, Alberto Wender e Lorenzo Cagnanti, e poi insomma l'argento individuale nel trail 52 km di Daniel Pattis, che è stato qui con noi qualche settimana fa, poi il bronzo individuale a squadre nella corsa in montagna solo salita di Andrea Elia, e poi salutiamo Lucia Arnoldo che a 20 anni ha conquistato un ottimo quarto posto nella gara solo salita, nella gara dei grandi potremmo dire, visto che lei insomma ha ancora 20 anni. E tutto questo insomma introduce in qualche modo anche il nostro primo ospite di oggi, Cesare Maestri, il capitano di questa spedizione azzurra in Slovenia. Ciao Cesare, bello riaverti qui ai nostri microfoni.
3: Ciao a tutti e grazie a voi per l'invito.
1: Allora, è quasi un appuntamento annuale il nostro, anche per raccontare insomma il tuo sport. Partiamo dalla settimana scorsa, appunto, come è andato quel lungo fine settimana lì in Slovenia?
3: È andato bene, siamo contenti come squadra, sono arrivate un po' di medaglie e prima delle gare si fanno sempre magari un po' di pronostici così, però non sono mai scontati i risultati e qualche gara è andata bene, qualche altra un po' meno bene, però diciamo che in generale il gruppo era contento, eravamo un bel

0: gruppo e quindi dai, siamo abbastanza soddisfatti.
1: A proposito di gruppo, tu sei il capitano, senti questa responsabilità in più?
0: Ma diciamo che è stata un'emozione ancora più speciale, quest'anno era la prima volta che ero capitano della nazionale, quindi sì, ero emozionato e sentivo un po' di più la responsabilità di fare bene, anche soprattutto per i ragazzi più giovani, per gli junior che abbiano un buon esempio e quindi dai, spero di aver fatto bene e spero che siano stati contenti del loro capitano e spero di avere altre occasioni poi.
2: Un bel esempio, devo dire un bellissimo quarto posto, no?
0: Sì, esatto, nella gara up and down è andata bene, ho ottenuto un quarto posto. E infatti
2: perché hai fatto due gare, hai fatto sì. Cesare alla fine.
0: Esatto, ho fatto la gara uphill la prima del venerdì e la gara up and down la domenica. E la gara salita in realtà non è andata proprio come speravo, però sono comunque soddisfatto di aver tenuto duro, magari in altre occasioni avrei un po', viste le sensazioni non ottime, avrei mollato, invece lì sapevo che era importante per la squadra e si è riusciti a ottenere un terzo posto a squadre. E invece a domenica mi sono rifatto e ho ottenuto anche una bella prestazione individuale e soprattutto l'oro a squadre, che diciamo è stato l'unico oro della spedizione, però dai, quella che forse è la gara regina, la gara più bella dell'europeo, e quindi è stato importante.
1: Ma che gara è stata la tua? Nel senso che venerdì appunto la salita
2: avrà lasciato il segno, no?
1: Infatti poi farla subito la domenica un'altra gara è stato impegnativo, immagino.
0: Sì, è impegnativo, però la gara in salita si recupera abbastanza facilmente, ecco, rispetto magari a una gara salita e discesa dove sarebbe molto dura correre due giorni dopo. Una gara in salita a livello muscolare si recupera bene, però sì, è importante anche a volte la componente psicologica, comunque è impegnativo perché sono gare che insomma si sentono e quindi anche a livello di tensione, di carica, di adrenalina non è facile gestire due gare in tre giorni, ecco, più da quel punto di vista.
2: Di quel livello poi immagino.
1: No, infatti.
0: Poi essendo la prima gara anche andata non benissimo per me, comunque ci si fanno poi tanti dubbi e non è facile reagire e riuscire a switchare sull'altra gara.
1: Però può essere anche stimolante, come dire, no? Rifarsi di una piccolissima delusione, dire ok, adesso
2: ho una possibilità
1: in più.
0: Sì, quello sicuramente. Infatti, dai, per fortuna è stato così.
2: Ma al quarto posto hai sperato a un certo punto andare a podio?
0: Allora, io in realtà la gara è stata talmente veloce, con tantissimi cambiamenti, che onestamente io ho capito all'arrivo che ero quarto, pensavo di essere quinto o sesto. E quindi un po' di rammarico c'è, però ho fatto il massimo. E diciamo il terzo l'ho visto proprio alla fine e è stato proprio per poco che l'ho mancato il podio, perché era davvero vicino. Io ho finito molto bene mentre lui ha finito in calo e quindi è stato proprio questione di poco, pochi secondi e è mancato il podio, però ecco dai, sono comunque contento perché l'importante è dare il massimo e probabilmente quello era il mio massimo, come era il massimo del ragazzo svedese che è arrivato terzo, quindi complimenti a lui, è stato più bravo.
1: Ma questo tipo di gare, no, appunto gli europei, sono molto tecniche, fanno un percorso particolarmente complesso, difficile, oppure insomma sono...
0: Quello dipende, non c'è una regola, sì, ci sono alcune regole base da rispettare penso per i percorsi, ma diciamo non sono particolarmente restrittive e quindi dipende da ogni volta che si fa un europeo, in base al posto dove è, la località dove è ospitato, i percorsi sono diversi. Quest'anno era molto tecnica la gara salita discesa rispetto agli ultimi anni, e proprio una corsa in montagna vera, non era lunga ma c'era parecchio dislivello e soprattutto le discese erano molto tecniche, anche bagnate perché i giorni prima aveva fatto brutto, e quindi è stato un europeo abbastanza tecnico per la up and down rispetto per esempio al mondiale l'anno scorso in Spagna, dove il dislivello c'era comunque, però erano tutti sentieri molto molto facili, non c'era niente di complicato.
1: Eh sì, perché poi quando si scivola poi anche in discesa, insomma, non riesco neanche a immaginarmi.
2: Allora te lo racconterò, perché recentemente anche tu hai avuto una caduta, se non ricordo male, al campionato italiano, no?
0: Sì, ho avuto una caduta al campionato italiano
2: non
0: qualche settimana fa. Sì. E infatti non è stato proprio bello, no? Perché ho preso le belle botte e un pochettino sono dispiaciuto, perché le settimane dopo purtroppo non sono riuscito più ad allenarmi come avrei voluto e quindi l'avvicinamento all'europeo non è stato ottimale. però ogni tanto capita purtroppo e quindi bisogna insomma sapersi adattare e essere flessibili anche sugli allenamenti.
2: Mm-hmm. Ecco, pensando all'allenamento, no? Ci viene in mente adesso che ce ne stavamo dimenticando, ma a fine anno sei diventato padre, è cambiato qualcosa anche questo nella tua routine di allenamento?
0: Sì, sì, sono cambiate tante cose e diciamo che vabbè, è arrivata tanta gioia, tanta felicità per il piccolo Achille, però sì, poi ci sono anche tante cose molto più complicate okay. da quando sono papà. Più che altro la cosa che mi manca soprattutto è un po' quei momenti in cui si torna a casa, magari non ci si mette sul divano, non okay. si fa niente perché sì, ogni tanto fanno bene. E invece ecco, sono stati completamente azzerati, però dai, è bello così e poi sono sicuro che tanto torneranno. Adesso c'è altro da fare che è più importante.
1: No, ma tra l'altro, cioè, avendo avuto figli so cosa vuol dire anche la notte, più che altro è non esatto. avere una notte continua, quello insomma sì, poi sì, dopo. Sì. È difficile affrontare per la giornata, soprattutto sì, se sì. ci si allena, eccetera.
0: Ecco, Cesare. Esatto, la notte era un po' l'altro punto, ma poi non voglio mettere solo i punti negativi.
1: No, no, ma
0: perché se no. Però, già, però insomma, sì, la notte è impegnativa, devo sì. dire. Sì.
2: Sappiamo che già prima, insomma, dormivi poco perché hai avuto un infortunio che ti ha un po' bloccato, no? Ti faceva dormire poco la notte anche per il dolore, no? Un problema alla caviglia.
0: Sì, sì, purtroppo a ottobre ho avuto un brutto infortunio alla caviglia, ho lesionato 3 legamenti durante una gara di circuito Golden Trail Series in Val di Ledro e quindi sì, ho fatto un mese veramente con tanto tanto dolore che non avevo ricordi di aver avuto infortuni così dolorosi. Però dai, l'unico aspetto positivo è che era verso fine stagione, quindi dai, l'ho preso come una pausa e poi è arrivato anche il bimbo e quindi dai, mi sono preso un periodo un po' di stop anche per pensare alle altre cose belle che ci sono nella vita.
2: E giustamente io sono un podista della domenica, ho rotto un legamento solo, lui che è un atleta di alto livello ne ha rotti 3, giusto anche per sottolineare la differenza.
1: E la differenza è che si è già ripreso.
2: Si è già ripreso, sono quella dolorante. Però parlando di gare invece, siamo quasi in chiusura, quest'anno hai vinto anche il Chianti Half Trail 21 km, che tipo gara è stata? Ti è piaciuta questa gara?
0: Sì, ho vinto lì, ero molto contento della gara perché diciamo era la seconda gara dopo l'infortunio
2: infatti.
0: E la gara mi è piaciuta molto, il percorso è bello, è un percorso mosso, cioè in cui comunque c'è dislivello ma non ci sono mai salite o discese particolarmente tecniche, quindi per me che sono bravo anche nei percorsi veloci è piaciuto molto.
2: Mm-hmm.
0: Tra l'altro anche avendo ancora un po' di problemi con la caviglia in quel periodo, e diciamo che la gara era ottima perché non c'erano per fortuna discese molto, molto brutte, però sono stato davvero contento di essere andato, c'era una bella atmosfera, tante persone e poi i posti lì sono bellissimi, quindi correre diventa davvero divertente.
2: Un bel modo per ripartire, tra l'altro dopo un infortunio. Ricordiamo lì c'era anche Francesco Puppi che ha vinto la versione lunga, 46 km, lunga ma non lunghissima per lui. Tra l'altro Francesco, insomma, gli fischeranno le orecchie perché lo citiamo una puntata
1: sempre.
2: Sì, l'altra pure.
1: tutte le volte.
2: Allora, Cesare, parlavamo di europei, mi viene in mente che il tuo collega di specialità, nonché suo amico Javier Chevrier, andrà all'Europeo di Birmingham per correre la maratona. Tu che rapporto hai con la corsa su strada?
0: Sì, sono davvero contento per lui, si è reinventato maratoneta quest'anno e si è conquistato questo posto in nazionale, quindi davvero una bella soddisfazione, gli faccio il mio migliore in bocca al lupo. E io la corsa su strada mi piace, d'inverno solitamente mi piace correre anche le campestri, gare su strada, 10 km, mezza maratona. In realtà quest'anno avrei voluto magari fare un'altra bella mezza maratona e forse una maratona, ma poi con l'infortunio è saltato un po' sì, tutto, sì. Quindi niente, rimandato al prossimo inverno.
2: Ok,
1: quindi è previsto qualche garetta.
2: Avremo
1: allora.
2: Qualcosa di cui parlare.
1: Infatti.
0: Sì, sì, sì, perché avevo fatto l'esordio in maratona a Torino due o tre anni fa, poi non ho più avuto modo di correre maratone, però sì, la voglia di rifarne un'altra fatta bene c'è.
2: Immagino. Bello. Poi in chiusura ci sarà qualche gara magari del circuito Golden Trail World Series?
0: Sì, sicuramente ad agosto correrò la Sirzinal, fa parte del circuito, una delle gare più importanti a livello mondiale e invece settimana prossima andrò a fare una gara in America.

0: Questa è con la seconda parte per continuare a parlare di corsa.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buongiorno, bentrovati. Traffico scarso in questi minuti sulle autostrade italiane, vista anche l'ora di questa domenica mattina. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A12 Genova-Rosignano nei pressi di Sarzana in direzione Rosignano. In centro Italia prudenza per la presenza di animali sulla carreggiata, sulla A25 Torano-Pescara, nei pressi di Cocullo, in entrambe le direzioni. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
3: Personal best.
0: E quindi seconda parte per continuare a parlare di corse. A grande richiesta è nuovamente con noi un maratoneta che è piaciuto tantissimo ai nostri ascoltatori, Giuseppe D'Amato. Buongiorno Giuseppe.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora ricordiamo, primatista mondiale di maratona e mezza maratona categoria M90, quest'anno hai corso la maratona di Milano in 4 ore e 40, poi subito dopo la mezza maratona a Torino.
5: È 30.
0: Ti ho aggiunto 10 minuti, andavo un po' a memoria, la memoria ormai, insomma, nonostante la mia giovane età. E poi insomma la mezza maratona a Torino, la tua città, hai corso 2.7, questo è giusto, no? 2.7 rotti.
5: Sì, ero un po' stanco oltretutto perché è un tempo abbastanza alto rispetto a quelli che ho sempre fatto
0: perché vabbè, quello arrivava dopo, insomma,
6: dopo due settimane, no?
5: Le gambe un pochino rigide.
6: Sì. Dopo quanto hai fatto la mezza? 2 settimane, giusto, se non ricordo male?
5: No, la settimana dopo.
6: È vero, sette giorni dopo.
5: Ho fatto da domenica a domenica.
6: C'è gente che non corre per un mese dopo la maratona.
0: Ricordiamo, classe 1936, l'ultima volta che ci siamo sentiti ci raccontavi appunto, insomma, che avresti poi corso una 10 km sempre a Torino, la tutta dritta, ed è arrivato lì il record del mondo, 57.39. A questo punto
5: la tutta dritta non si poteva omologare.
0: Ok, è vero, ce l'avevi raccontato, però va comunque bene il corso già.
5: Bisogna che siano circolari, la partenza deve essere all'arrivo.
6: Sì.
5: Partenza e arrivo nello stesso punto, dovrebbe essere circolare per avere essere omologata. Perciò la tutta dritta l'ho fatta così, normale, insomma.
0: Così. Sì, giusto per divertirti. Però ti sei rifatto domenica scorsa, oggi le sbaglio tutte, vediamo se indovino questa, la Stracirie in provincia di Torino, hai abbassato il record a 55.20.
5: Esatto.
0: Sui 10 km.
5: Devo prevengo una cosa che io non sapevo e non ero partito per fare nessun record. È stata la mia società, mia insaputa, che si è interessata per farmi avere questo. Però io sono partito, anzi non sono partito al colpo della pistola come si dovrebbe fare nei record, come ho fatto purtroppo anche a Milano. Per cui io non sapevo, ho fatto la mia corsa normale come se nulla fosse. Poi grazie alla mia società, che se volete ricordarla, il Borgaretto, che mi trattano come un principe, anzi un re.
0: Sei l'atleta elite della squadra.
5: Per cui se menzionate il Borgaretto mi fate molto piacere.
0: L'hai già fatto tu, per cui sono già a posto. Borgaretto 75, se non ricordo male.
5: E allora non sapevo niente, ho fatto una mia corsa normale, non con questo potevo ottenere dei risultati migliori, perché io tutte le corse che faccio mi impegno sempre quasi oltre la mia possibilità.
0: È
5: nel mio carattere, infatti sbaglio spesso le corse perché parto senza un principio tecnico, nel senso che devo partire a una certa velocità, eccetera. Invece io parto finché ce n'ho, ci do dentro, poi a volte va bene, a volte in questi ultimi anni è andato più o meno bene, ma se non corro con gran giudizio, non corro con l'orologio, cioè nel senso non guardo.

0: chilometro per chilometro, guardo ogni 5-10 chilometri come vanno le cose, però insomma, per cui ci tengo a dire che è un record che io l'ho fatto senza sapere di doverlo fare,
1: Grande.
0: Ed è stato anche più gradito.
1: Ma cosa che preferisci, Giuseppe, la maratona, la mezza o i 10 chilometri?
0: Ma io ho sempre preferito fare le maratone.
1: Ah, ok, quindi lunghe distanze.
0: La maratona è la gara che mi dà maggior soddisfazione, anche se non arrivo, per modo di dire, anche... Insomma, è una gara che ci tengo a fare, forse non ne farò più, non lo so, però è una gara che mi piace.
2: Tanto Giuseppe, tu sei quello che rovina la festa a tanti runner che magari hanno 40 anni, sono tutti felici per il loro risultato, poi si girano e ci sei tu lì al fianco. No?
0: Io vedo che quando parto è un continuo atleti che mi sorpassano,
2: alcuni rimangono anche indietro.
0: Magari della mia età non tanti, nemmeno degli ottantenni.
2: Ma ti hanno dato un premio, un cesto, una coppa, qualcosa per questi 10 chilometri?
0: No, niente di particolare, normale premiazione come fanno a tutti.
1: Quindi sì, quando premiano gli amatori, le categorie.
0: Non ci sono stati, perché a parte che non era prevista la cosa, non era stata segnalata, per cui sì, tranne il complimento del presentatore, dello speaker, i complimenti, perché ormai sono abituato che quando taglio quello che ha vinto la maratona e la mezza maratona, bla bla bla.
2: tu non te ne accorgi neanche, hai fatto un record così, passi il traguardo in questo modo.
0: Beh, in effetti così, potevo, sapendolo, almeno... una decina di secondi o mezzo minuto magari ce la facevo.
2: Sarà per la prossima volta, ma in chiusura, Giuseppe, noi ti disturbiamo sempre a ora di pranzo, cosa hai cucinato oggi?
0: No, niente, oggi ho già quasi mangiato, stavo aspettando mio figlio che è in ritardo, che generalmente viene a mezzogiorno a trovarmi e allora mangia con me.
1: Che bello.
0: Niente di particolare.
2: Niente di particolare, ok. Teniamo il segreto.
0: Ho fatto un po' di pasta con il pesto, le zucchini, bla bla, e un pezzo di bistecchina e buona notte.
2: Quindi abbiamo provato qualche suggerimento.
1: Carboidrati, proteine, tutto.
0: Sì. Poi tra un po' invece che il caffè mangio un yogurt e via.
1: Bene.
2: È pronto per la prossima corsa.
1: Infatti.
2: Dai, ti lasciamo ai tuoi impegni, insomma, grazie mille a Giuseppe D'Amato.
0: Grazie, voi siete sempre molto gentili, molto amabili, insomma, ecco.
2: grazie Giuseppe.
1: Grazie
0: a voi, arrivederci.
2: E siamo alle battute finali, quindi è tempo di rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, oggi in tema di nutrizione e allenamento, per cui per le risposte è con noi la nutrizionista Francesca Derigo. Ciao Francesca.
3: Eccoci qua, buongiorno a tutti e buona domenica.
2: Vi ricordo che ci potete sempre scrivere la mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375 72 69 212, come ha fatto Luca, 52 anni, ci scrive da Helsingborg in Svezia, per cui insomma andiamo forte ancora all'estero, Ivana.
1: Davvero? Un sacco di persone, che bello.
2: Il podcast.
1: Sì, bello. Sono un grande appassionato di lunghe distanze, mi alleno costantemente per maratone e ultramaratone, con una media di circa 80 km settimanali, a cui abbino regolarmente sessioni di potenziamento muscolare. Da qualche mese, grazie al supporto di un'app, sono riuscito a perdere qualche chilo e a raggiungere finalmente il mio peso forma. L'applicazione mi permette anche di monitorare e distribuire i macronutrienti giornalieri. Qui però sorge il mio dubbio. Navigando su internet si trova tutto il contrario di tutto, ma dai, con indicazioni che variano moltissimo da fonte a fonte. Attualmente ho impostato la mia ripartizione in questo modo: 60% di carboidrati, 20% grassi e 20% proteine. Considerando l'alto volume di chilometri che percorre e i lavori di forza, questa proporzione corretta rischia di essere sbilanciata. Come faccio a supportare al meglio sia il recupero sia la performance negli allenamenti e nelle gare?
2: Francesca.
3: Allora, diciamo che non ho tutti gli elementi per rispondere a questa domanda, però partiamo da quello che si trova nel web, no? Sì. Quindi a queste percentuali di macronutrienti di cui appunto si dice di tutto di più. E partiamo dalla percentuale, diciamo quella antica, della dieta mediterranea, che appunto prevedeva il 60% dei carboidrati con in realtà un 30% di grassi, quindi un po' più di grassi. Diciamo che non esistono queste formule fisse, e anche la dieta mediterranea è cambiata nel tempo, nel senso che poi parlare di percentuale di carboidrati è molto generico, dobbiamo capire quali carboidrati e anche come distribuirli nei momenti della giornata e in base al momento in cui mi alleno. Ok,

0: si tende troppo spesso, secondo me, a generalizzare il tutto. Cioè le giornate non sono tutte uguali, certo. Il mio dispendio energetico, cioè il metabolismo basale può essere, diciamo, bene o male lo stesso da un giorno all'altro, ma anche quello può cambiare in realtà. E il metabolismo, diciamo, il dispendio energetico non può essere lo stesso, quindi magari il giorno di riposo sarà di meno, il giorno in cui mi alleno sarà diverso se l'allenamento è molto intenso, più lungo, oppure un allenamento per esempio di scarico o di recupero. Quindi quello che non si può fare, ci dobbiamo proprio staccare e scollegare da quest'idea di dover rientrare in questi parametri fissi. Okay. Questa è la prima cosa. Quindi partiamo proprio dal fabbisogno di carboidrati. Il fabbisogno di carboidrati è proprio un fabbisogno energetico, quindi i carboidrati hanno questa funzione. Devo assicurarmi il giusto introito di carboidrati durante l'allenamento, quindi se in caso di allenamenti lunghi, quindi per chi corre appunto maratone ultra, sicuramente sono indispensabili rispetto a chi magari fa invece degli allenamenti brevi, che potrebbe anche non assumerli. Quindi diciamo che per allenamenti lunghi intensi si parte proprio da questi 60 grammi di carboidrati ora, e questa si è, diciamo, poi dimostrata essere la via migliore per sostenere la performance, il recupero ed evitare anche danni, quindi infortuni, danni, diciamo, perdita di massa muscolare che poi portano infortuni, appunto. Quindi partiamo proprio da qui, anziché partire dalla percentuale fissa di carboidrati, che in realtà potrebbe essere anche un 40-50% a seconda dei giorni, non per forza il 60%, ma cerchiamo di metterli proprio nei momenti anche giusti, cioè cerchiamo di, anche se magari dalla dieta, dall'alimentazione io sto sul 40%, ma quando vado ad allenarmi assumo gli integratori durante e recupero bene dopo, quindi ricordiamo sempre carboidrati e proteine dopo, quindi sì, circa 20-25 grammi di proteine dopo un allenamento, che possono provenire da alimenti oppure anche da integratori a seconda, diciamo, di come mi organizzo e del momento in cui chiaramente termino l'allenamento. E però spostiamoci un attimo anche sulla percentuale di grassi, perché spesso, soprattutto quando vogliamo perdere peso, tendiamo a ridurli. In realtà appunto la famosa dieta mediterranea in realtà aumenta questa percentuale di grassi fino al 30%, perché quando parliamo di grassi buoni parliamo appunto di grassi di origine vegetale o i grassi del pesce, che fanno bene per il loro effetto protettivo nei confronti della salute, soprattutto a livello cardiovascolare, ma per quel che riguarda gli atleti hanno un effetto molto importante antiossidante, quindi contrastano l'effetto ossidativo dell'allenamento, quindi attenzione anche a questo. Le proteine sono un elemento essenziale e in realtà, anziché parlare di percentuali, dovremmo parlare di grammi rispetto al peso corporeo. Quindi insomma non gli posso dare un consiglio perché non so quanto pesa, non ho idea, però comunque dovrebbe essere, il nostro fabbisogno dovrebbe essere calcolato proprio in base a quello. E in generale per un atleta anche, diciamo, non più giovanissimo, ecco, diciamo così, sì. Okay. Il fabbisogno sicuramente è aumentato, perché con l'età facciamo un po' più fatica a sintetizzare e ad assimilare, quindi si viaggia sugli 1,5-2 grammi, no, di proteine per chilo di peso corporeo al giorno. Sarebbe meglio parlare di massa piuttosto che di chili di peso, però è un po' questo. Quindi io sono un po' contraria a utilizzare queste app, poi non so di che app si tratta. Sicuramente può essere utile a monitorarsi, a tenere sotto controllo, perché spesso anche si basano su un diario alimentare. Comunque bisogna ascoltare molto più se stessi, ok? Proprio guardare chi siamo, guardarsi un po' allo specchio, vedere che stile di vita facciamo, appunto, senza dover rientrare in questi canoni, diciamo, spersonalizzati. Quindi si deve andare molto più verso la personalizzazione e l'ascolto di se stessi.
1: E poi ascoltare personal best e i consigli della nutrizionista Francesca De Rio. Grazie Francesca.
0: Grazie a voi per le bellissime domande.
1: E su questo, insomma, anche per questa settimana siamo arrivati in fondo, per cui grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Anna Elena Riva in regia. Ora linea GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
2: Buona giornata.

Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu

0: sempre con la testa tra le nuvole. E poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari. E proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
6: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
12: Le 6:59.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump vuole l'accordo con l'Iran per il compleanno, ma Teheran prende tempo. Da movimento a partito, 4 mesi dopo l'addio alla Lega, Futuro Nazionale lancia la sua sfida. Dopo più di 10 anni, Alberto Stasi lascia il carcere di Bollate ed è quasi libero. NBA, New York vince dopo 53 anni, mondiali pari tra Brasile e Marocco. Formula 1, a Barcellona Russell in pole davanti a Hamilton e Antonelli. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Giorgio Stamatopoulos. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Israele per ora non si ferma, nuovi raid in Libano. Facciamo il punto nei servizi.
1: Donald Trump preme per intestarsi la pace con l'Iran nel giorno del suo 80° compleanno. Annuncia per oggi la firma dell'accordo che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma assicura lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Un accordo vicino come mai prima d'ora, ha detto il premier pakistano Sharif, mediatore nei colloqui, il primo a dettare il timing dell'intesa. Oggi la firma elettronica a distanza, poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran non conferma e prende tempo, parlando invece di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Quel che è certo è che non ci sarà nessuna cerimonia a Ginevra. La Svizzera però potrebbe ospitare la prossima settimana incontri tra due funzionari di alto livello di Stati Uniti e Iran, e che il nodo più spinoso, il nucleare, è rimandato al secondo capitolo del negoziato. Netanyahu intanto, tenuto all'oscuro dei dettagli, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La prima notizia è che Donald Trump al G7 al via da lunedì in Francia ci sarà, magari presentandosi come sedicente vincitore della guerra contro l'Iran. Prima i festeggiamenti per i suoi 80 anni, poi il vertice sul tavolo diverse questioni, dal Medio Oriente all'Ucraina alla NATO. Dopo aver definito gli alleati irrilevanti nella guerra iniziata da lui e dal premier israeliano Netanyahu, ha aperto a un loro ruolo in futuro e al summit in Francia discuterà dello sminamento di Hormuz. Con la sua riapertura, gli USA forniranno assistenza alle operazioni di messa in sicurezza e i paesi del G7 potrebbero unirsi all'iniziativa. Trump incontrerà anche i leader di Emirati, Qatar ed Egitto. Martedì parteciperà a una riunione con il presidente ucraino Zelensky. Mercoledì, per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, il padrone di casa Macron lo accoglierà alla Reggia di Versailles, dove fu firmato il trattato che sancì l'indipendenza USA. Trump orienterà i colloqui del G7 verso alleanze per gli investimenti, catene di approvvigionamento strategiche e immigrazione, ma non escluso il tema NATO, con richieste di nuovi sforzi di condivisione degli oneri. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Fra tutti i paesi che hanno già aderito all'Unione o vedono tale prospettiva, l'Ucraina è quella che sta compiendo i maggiori sacrifici per l'Europa. Lottiamo per una nostra indipendenza e per il nostro diritto di scegliere, così Volodymyr Zelensky sulla via del G7 che inizia domani in Francia. E ora l'assemblea costituente di Futuro Nazionale organizzata da Vannacci. Fieri di essere feccia, dice l'ex generale. Gelo a destra.
3: Noi di Futuro Nazionale siamo i guardiani del sovranismo e della cittadinanza, non ci vergogniamo a dire l'Italia agli italiani. Roberto Vannacci definisce la linea sul palco dell'Assemblea Nazionale convocata per trasformare il movimento in partito. Rappresentiamo il 5% ancor prima di nascere, dice l'ex generale che a febbraio ha detto addio alla Lega dopo l'elezione al Parlamento Europeo e il grado di vice segretario del partito di Matteo Salvini.
4: Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia. E siamo orgogliosi di esserlo!
3: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci, parlando del futuro del partito che agita le acque nel centrodestra. L'assemblea si apre dopo lo scontro in Parlamento, dove 3 giorni fa Giorgia Meloni ha accusato i vannacciani di fare il gioco della sinistra. In platea, in rappresentanza dei partiti di governo, ci sono le seconde linee, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna donna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca: dopo il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate. Per il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, è un nuovo punto d'inizio per la sua vita futura. Così l'avvocata Giada Bocellari a La 7.
5: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
0: Penultimo fine settimana di primavera segnato da numerosi incidenti in montagna.
6: Weekend di incidenti e vittime sulle Alpi nord-occidentali. Parla di 7 decessi nelle ultime 48 ore il bilancio sulle montagne al confine tra Italia e Francia. 4 alpinisti hanno perso la vita ieri, 2 sulla cresta Kufner del Monte Modi nel massiccio del Monte Bianco, una terza vittima sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio della Brenva. Gli incidenti fatali nelle ultime ore si aggiungono alle 3 vittime del Gran Paradiso di venerdì, quando un gruppo di alpinisti composto da 3 uomini, tutti residenti in Trentino, è precipitato mentre saliva lungo la parete nord della vetta. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita il 47enne bresciano caduto ieri pomeriggio dal Monte Baldo, in provincia di Verona, con il proprio parapendio sulle Prealpi Gardesane. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini alla tempia da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammele o sparo. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso anche in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola. E adesso lo sport fra mondiali ed NBA, e ci aggiorna su tutto in diretta il nostro Dario Ricci. Buongiorno Dario.
7: Buongiorno, partiamo subito dall'NBA che saluta New York campione di nuovo dopo 53 anni, 4-1 per i Knicks su San Antonio nella finale, il successo decisivo in Texas questa notte 95-90 con uno splendido Brunson, autore di 45 punti ed MVP della finale. E poi sempre negli Stati Uniti, ovviamente soprattutto negli Stati Uniti, i mondiali di calcio, gruppo C ieri a East Rutherford nel New Jersey 1-1 tra Brasile e Marocco, un ottimo Marocco in vantaggio con 6 pari al 22esimo, il pareggio di Vinicius al 32esimo, inizia con un pareggio l'avventura mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti. Sempre nel gruppo C, nella notte la Scozia batte Haiti per 1-0 grazie alla rete di McGinn al 28esimo, ieri sera lo ricordiamo a proposito delle sorprese, l'1-1 del Qatar che blocca così la Svizzera. Attualmente in campo a Vancouver per il gruppo di Australia e Turchia, secondo tempo appena iniziato, australiani in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Irankunda al 27esimo.
0: E grazie ancora Dario Ricci. Ferrari in chiaroscuro, siamo alla Formula 1, oggi torna in prima fila con Hamilton al Gran Premio di Barcellona.
8: C'è una Ferrari che sogna di vincere e si scopre competitiva, l'altra che attraversa un periodo di crisi nera. La prima fila di Lewis Hamilton in mezzo alle Mercedes di Russell e Antonelli riempie di speranza la rossa per la domenica del Gran Premio di Catalogna al Montmeló. Ferrari che funziona e riscopre il brivido di potersela giocare, anche se a far discutere soprattutto l'ennesimo errore di Charles Leclerc, finito a muro nel primo tentativo del Q3, danneggiando la sua monoposto ed esprimendosi così poi ai microfoni di Sky Sport.
9: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco, la vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
8: Leclerc che già a Monte Carlo aveva sbagliato e che scatterà decimo, il resto della griglia vede invece Norris a completare la seconda fila e le Red Bull di Verstappen e Ajari in terza, il via alle ore 15. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata da Gigi Donelli, Paolo Corleoni in regia. Noi con le notizie ci ritroviamo alle 7.59.
10: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
17: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Tra indie, alternative, rock e cantautorato, torna con il nuovo album Magaria. Con noi c'è Eman.
18: Magaria è una magia pagana, è una magia che è tipico delle magare di giù, del sud, che erano queste donne che avevano, diciamo, il potere, sia buono che cattivo a dire il vero. Un po' si lega al culto dell'affascino, un po' si lega a questa sorta di potere che avevano di toglierti magari delle problematiche, oppure anche di metterle, a dire il vero. E quindi è una magia che è molto terrena e molto folcloristica, ma è quello che è una magia, ecco. La musica può essere questo.
17: E come si sposa con il racconto del presente, che è molto presente in questo album?
18: Sì, assolutamente, sì. Si sposa perché ci sono delle illuminazioni, sai, anche in un mondo in cui magari oggi come oggi magari ti fa pensare che tutto può andare male. In verità poi la musica o comunque le belle cose che vedi attorno possono essere appunto una magaria, cioè qualcosa che ti cambia il modo di vederle e il modo di subirle, chiamola tra virgolette la parola subire.

0: poi si mette in fila.
1: È un tempo complesso che hai deciso di provare a raccontare in qualche canzone. Come hai deciso di raccontare quest'oggi così frammentato, così complicato, così conflittuale, solitario?
2: Guarda, sai cosa? Io sono dell'idea, come Shodari, che bisogna scrivere quando ti fa male la mano, cioè quando ne senti proprio il bisogno. E un mondo come quello di oggi ti porta, il tempo di oggi che si vive, ti porta un po' a dover dire la tua. Io non ho voluto dare un'idea sul mondo, nel senso, vi dico come si fa, assolutamente no. Però ho voluto dire come lo vedevo, e questo poi ognuno può dare un consiglio oppure no. Anche perché l'unica cosa che posso dire è che ogni cosa che vivo oggi ho capito che non è scontrarsi ma attraversarlo. Ecco, è l'unico modo di poter convivere con alcune cose belle e brutte, e farci un pezzo di strada assieme, non scontrarsi.
1: Anche perché lo dici subito che non sai come si scappa dal dolore. Il dolore lo attraversi, racconti quello del presente, ma ho avuto l'impressione anche che nelle crepe ci sia quello del passato, quella della storia di una vita.
2: Sì, è così. Io sono uno che col passato ogni volta fa pugni. È una cosa che vivo, che mi ricorda, e oggi ho imparato che il passato è utile a insegnarti come non farle alcune cose, oppure a come farle. Però è una cosa utile. Oggi sono arrivato a un compromesso, che è proprio questo, di conviverci col passato.
1: La salvezza passa attraverso l'amore, perché alla fine, insomma, il disco si conclude un po' con una salvezza.
2: Sì, io sono uno... Il gioco è questo, io sono uno innamorato dell'amore, ecco, nel senso sono certo che l'unico modo, che poi è quello che avviene da migliaia di anni, cioè l'umanità va avanti perché alla fine si innamora dell'umanità, per paradosso, ed è così, secondo me sarà ancora oggi, sarà così.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Eman. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buona domenica e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che, come quasi sempre, nell'edizione della domenica fa un po' il punto su quello che può essere stata la settimana o a volte addirittura il mese sui mercati finanziari. E infatti oggi il titolo è questo: imprese europee verso Wall Street. Marco Valsania poi a pagina 3 spiega collocamenti e dual listing, cioè significa quando si è quotati su due listini contemporaneamente. Si è arrivati anche a metà delle IPO, Initial Public Offering, i debutti in borsa, partite dall'estero. Le tensioni geopolitiche non frenano la capacità attrattiva della piazza americana. A centropagina una foto scattata a Beirut di una donna che passeggia davanti ai manifesti contro gli Stati Uniti. E la foto fa riferimento sia al reportage dal Libano di Roberto Bongiorni, Nabatie, la resistenza dell'ospedale assediato, sia a un'analisi di Eleonora Ardemagni sul fatto che oggi potrebbe esserci un'intesa, non si capisce, firmata a distanza, sicuramente non in presenza dai protagonisti, per la guerra in Iran che comprenda anche il Libano. Corriere della Sera, infatti, ecco qua: USA-Iran la firma a distanza, l'intesa sarà siglata senza un incontro, Trump pronti, Teheran serve altro tempo. Quindi siamo al solito quadro di dichiarazioni contraddittorie l'una con l'altra da parte dei due principali firmatari to be, possibili firmatari di questo accordo, cioè gli Stati Uniti e l'Iran. A centropagina una foto di Fabio Capello, 80 anni, ha giocato per SPAL, Roma e Juve, e la sua intervista firmata da Aldo Cazzullo, che trovate alle pagine 24 e 25, intitolata "Io, un anticomunista, il più forte, Rivera". Vi segnalo il commento, l'editoriale di Angelo Panebianco, "Interessi comuni in trincea", che ci proietta nel G7 che inizia domani in Francia a Evian, e poi subito dopo ci sarà il vertice dei leader europei. Repubblica, un accordo a distanza tra USA e Iran, resta l'intesa ma non sui tempi. Trump firma subito, Teheran non in queste ore. Salta la cerimonia a Ginevra. Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron. C'è un retroscena di Tommaso Ciriaco e, secondo il quale sul tema delle spese militari ci sarebbe un veto della Lega e il ministro della difesa Crosetto che minaccia le dimissioni. C'è un po' quello che è successo nei giorni scorsi nel Regno Unito con il ministro della difesa che ha minacciato per giorni le dimissioni e poi le ha date proprio sul tema della mancata definizione delle spese, dell'impegno del governo di Keir Starmer sulle spese militari. Qui il commento è dell'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, le tre destre italiane e il golem. E poi anche un racconto di Massimo Pisa, lo avete sentito, del primo giorno e di Stasi in libertà, libertà certo ancora non completa, non come la possiamo intendere noi, però ha lasciato il carcere. Il primo giorno della libertà ritrovata è un nuovo inizio. Poi naturalmente su tutti i giornali ci sono i reportage dal primo dei due giorni di cosiddetta costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Nasce il partito di Vannacci, l'orgoglio di essere feccia, questo è il virgolettato perché sono le parole che forse hanno fatto più effetto tra quelle pronunciate ieri da Vannacci. La Stampa titola invece sulle parole dell'ex segretario degli Stati Uniti Mike Pompeo, che ha per

per molti mesi è stato anche editorialista del giornale, mandava questi lunghi articoli al giornale. Secondo appunto l'ex segretario di Stato, il regime va annientato, regime iraniano, nuovo annuncio di Trump, oggi la pace. Pompeo, due punti, Iran, sbagliato fidarsi. E su questo, sul tema dell'Iran e di come la nazionale dell'Iran partecipa ai mondiali di calcio, Alberto Simoni pubblica questo editoriale: Se per Teheran il mondiale è un muro. Vi segnalo anche, a proposito di Libano, una lunga analisi di Francesca Mannocchi che poi trovate a pagina 9, Libano ostaggio degli errori di Bibi, Bibi il soprannome di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano. A centropagina una foto di Loredana Bertè, in questo caso poi a pagina 21 una lunga intervista firmata da Marinella Venegoni, La mia super vita. Loredana Bertè si racconta: non sono pacificata, amo gli eretici, Vasco Rossi, uno come me. Il Messaggero, a centropagina un fatto di cronaca che ha colpito molto le due ragazzine che sono scomparse in Abruzzo, paura per le sorelline, le cercano nel lago. Le ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, non si esclude nessuna ipotesi si setacciano le acque del lago di Barrea. Però subito sotto la testata un riferimento a questa possibile firma da remoto dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz. Donald sogna l'intesa nel giorno dei suoi 80 anni, perché oggi Donald Trump compie appunto 80 anni. Anche qui spazio sia al primo giorno di Stasi che lascia il carcere, non tornerà a Garlasco, e poi il riferimento invece all'incontro che c'è stato ieri a Roma di Vannacci con questo titolo: Vannacci difende i 5 Stelle sulle ginocchiere di Meloni. Il riferimento è a quel passaggio l'altro giorno quando la Premier Meloni ha fatto le sue comunicazioni sia alla Camera dei Deputati sia al Senato in vista del vertice europeo di cui parlavamo prima, e l'esponente del Movimento 5 Stelle Manfredi ha detto che il governo Meloni e la Meloni stessa ha usato questa immagine e si sono messe in ginocchio davanti a Donald Trump. Il giorno Trump insiste, è tregua, ma l'Iran frena sulla firma. E poi la consueta inchiesta della domenica del giorno, ma che trovate anche sulla Nazione e il Resto del Carlino, i tre quotidiani che fanno parte del quotidiano nazionale, un'inchiesta sul mega data center italiano che sorgerà a Ponte San Pietro, vicino a Bergamo, un'ora circa da Milano. Dentro l'intelligenza artificiale, il mega data center italiano, chiedere a ChatGPT di rendere più accattivanti una foto, interrogare Claude, il chatbot di Anthropic, su segreti delle ricette, guardare un film interrotto in streaming. Nulla di tutto questo sarebbe possibile se intorno alle nostre città non ci fossero i data center. Quello più grande d'Italia è stato realizzato nel 2017 da Aruba con un investimento di oltre 500 milioni di euro a Ponte San Pietro, a un'ora da Milano. 200.000 metri quadrati lo abbiamo visitato. Ecco, scusate, ho usato il futuro, ma in realtà appunto è un data center e una visita, un reportage che ci racconta come funziona. Avvenire appesi a una firma per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli italiani, arriverà forse nei prossimi giorni. Parla il nunzio in Libano, pronto a tornare al sud, corridoi umanitari indispensabili. E a proposito delle tante guerre dimenticate del nostro pianeta, una foto sempre in prima pagina sull'Avvenire dal Mozambico, noi senza acqua nella savana. In prima pagina anche vi segnalo due interventi, uno di Paolo Benanti, che è esperto di intelligenza artificiale e scrive regolarmente anche sul Sole 24 Ore.
lo stop USA ad Anthropic, perché appunto l'amministrazione

0: Amministrazione americana ha messo dei paletti agli accordi con Anthropic per appunto l'uso dei suoi strumenti di intelligenza artificiale. Distinguere l'intelligenza artificiale dalle armi, questo è il titolo dell'intervento di Paolo Benanti. E invece l'editoriale di Giorgio Vittadini ci salverà l'inquietudine e torna sul tema dell'importanza di fare comunità, temi naturalmente toccati anche da Papa Leone XIV nel suo viaggio che è terminato ieri in Spagna. Il giornale, foto di Donald Trump, compie 80 anni, si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco. Questa è l'interpretazione del giornale. Io aspetterei a dire che c'è un'intesa perché vediamo appunto alla fine della giornata di oggi che cosa sarà successo. Più spazio degli altri quotidiani, anche se la notizia la trovate ovunque, sull'ultimo aggiornamento sulla vicenda dell'ex Ilva, la svolta a sorpresa dei commissari. Torna l'idea dello Stato come azionista. L'impianto di Taranto brucia 80 milioni al mese di risorse pubbliche. L'ultima idea è una seminazionalizzazione coinvolgendo due partner di prestigio come Arvedi e Qatar Steel. E poi anche l'incontro di Vannacci ieri viene definita dal giornale i primi passi di Futuro Nazionale, la deriva di Futuro Nazionale. Vannacci difende gli insulti alla Meloni. E Antonio Tajani, presidente di Forza Italia, vice premier e ministro degli esteri, ormai sta con la sinistra. E noi con questo ci lasciamo qualche minuto, sentiremo l'aggiornamento sul meteo.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalex.it. digitalex.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 14 giugno. Anticiclone africano in espansione verso l'Italia. Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. La nuvolosità potrà essere più presente al nord, ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali e le temperature massime toccheranno i 34 gradi al nord. Scarica l'app deilmeteo.it.
11: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
12: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe

0: Safe happens. Creditsafe.com.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
6: In primo piano.
7: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, agli attentissimi ascoltatori che mi hanno segnalato che ho sbagliato il nome del parlamentare del Movimento 5 Stelle che ha detto, rivolgendosi a Giorgia Meloni, che avrebbe bisogno di ginocchiere perché si è inginocchiata, nel senso il governo italiano si è inginocchiato davanti a Trump. Si chiama Silvestri e non Manfredi. E poi all'ascoltatore che mi chiede la cortesia testuale di non parlare di ex generale ma generale, perché Vannacci è ancora generale benché in pensione, faccio volentieri questa cortesia. Poi mi piacerebbe, se mai ci fosse insomma una sorta di microfoni aperti che evidentemente l'ascoltatore segue con attenzione le esternazioni del generale Vannacci, cosa, che senso ha definirsi orgogliosamente feccia? Io proprio non riesco a capire, che poi è, come abbiamo visto, queste sono le parole, il passaggio che è più usato, viene più citato oggi sui giornali. Per esempio, sulla prima pagina del Domani, primo titolo della pagina, come sapete quasi sempre il Domani ha due titoli in prima pagina: Iran USA, l'accordo nasce nel caos, Hormuz verrà aperto subito dopo, e poi la nascita di futuro nazionale, aperte virgolette, noi la feccia, chiuse virgolette. Libero, il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini. La Meloni definita premier cortigiana con le ginocchiere, per lui non c'è offesa. E l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, quel filo rosso che lega la sinistra alle sue ossessioni. E poi un articolo che richiama questo possibile accordo con l'Iran: si firmerà tutto da remoto, scrive Costanza Cavalli. Il Manifesto è il giornale che dà più spazio alla scomparsa di Luisa Muraro. Aveva 86 anni, è morta ieri. Tra le fondatrici della Libreria delle Donne, una delle madri nobili del femminismo italiano, possiamo definirla così, Luisa Muraro, una luce si spegne, femminista, madre e maestra del pensiero della differenza sessuale. E subito sotto però la foto principale, con il titolo come sempre subito sopra la foto, servizio civile, tantissimi in piazza Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione. Ieri a Roma ci sono state ben 4 manifestazioni diverse, per fortuna senza scontri, senza danni. E poi Donald Trump, mi fa sorridere questa definizione, che dal Manifesto viene definito American Psycho. Trump compie 80 anni, morituri te salutant. Questo è quello che dicevano i gladiatori a Donald Trump. Il riferimento è al match che ci dovrebbe essere, uso il condizionale perché molto dipenderà dalle condizioni.

Di meteo, il match che ci dovrebbe essere oggi in quel ring allestito di arti marziali estreme, nel ring allestito sul prato della Casa Bianca. Questo titolo, American Psycho, io ho detto che mi fa sorridere, in realtà naturalmente molto amaramente. Sapete che i test che Donald Trump definisce test di intelligenza, che gliene sono stati fatti 3 negli ultimi mesi, sono in realtà sempre lo stesso test per stabilire se una persona ha i primi sintomi di demenza senile. Non sono fatti per stabilire l'IQ e soprattutto io mi domando veramente come sui giornali italiani non ci sia lo spazio che invece danno i giornali americani, che forse hanno qualche fonte in più, sulle condizioni di salute di Donald Trump, sia mentale sia fisica. Però tant'è, noi registriamo invece queste sue dichiarazioni contraddittorie. Scrive il manifesto che, appunto, almeno secondo il mio modestissimo parere, però vi assicuro, fatto di ore di ascolto di interventi di giornalisti non necessariamente critici a priori verso Donald Trump, anzi alcuni di loro appartengono comunque al mondo conservatore. Quindi modestissimo parere, però ripeto, basato su ore di ascolto, di lettura, di analisi. Secondo me il manifesto è l'unico quotidiano oggi che ha il merito di sottolineare questi dubbi che vengono avanzati sulla salute mentale e fisica di Donald Trump. Il compleanno per gli 80 anni del presidente Donald Trump, un combattimento di arti marziali miste alla Casa Bianca, è oscurato da Teheran, dal meteo che promette temporali e dall'Iran. Trump vorrebbe festeggiare con l'accordo di pace su cui pesano i veti incrociati delle fazioni interne. Il Fatto Quotidiano ha un titolo completamente diverso, perché ha fatto un po' l'analisi di 4 anni di azione di governo del Ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio. I fiaschi di Nordio, tutto peggiorato, obiettivi del PNRR falliti, sul penale il civile, carceri strapiene, app digitale in tilt, intercettazioni più care, meno sicurezza. La Verità, titolo a tutta pagina, che fa riferimento all'articolo di Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità, fa paura la sinistra non Vannacci, se il campo largo vince le elezioni ci tocca un governo di impresentabili. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo l'interessantissimo reportage di Roberto Bongiorni da Nabatieh in Libano, la resistenza di medici e infermieri assediati dalla guerra. Questa piccola città del Libano del Sud, ormai abbandonata e distrutta, e Roberto Bongiorni ha incontrato il direttore dell'ospedale locale Hassan Wazni, che dice, laureato tra l'altro alla Sapienza, dirige un gruppo di sanitari che ha deciso di restare per assistere i feriti in questo ospedale Nabi Berri. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo la pagina che esce ogni domenica, quella dedicata allo sport. Marco Bellinazzo torna sulle ultime uscite di Gianni Infantino, presidente della FIFA dal 2016, che ha fatto quella battuta che non tutti hanno gradito sul fatto che bisognerebbe fare dei mondiali con più squadre, perché così forse sarebbe qualificata anche l'Italia. L'ironia di Infantino e le scelte europee della FIGC mai digerite. La battuta del presidente della FIFA sull'assenza dell'Italia ai mondiali nasce anche dai contrasti per le posizioni pro UEFA della federazione e il no al mondiale con Arabia Saudita ed Egitto. Poi vi segnalo le 3 pagine della sezione weekend del Sole 24 Ore. La prima, quella di viaggi, ospita 2 articoli, uno di Stefano Salis, che è anche il responsabile della pagina dei commenti e della domenica del Sole 24 Ore. È un reportage, possiamo dire così, dall'Engadina, in Svizzera, arte, natura, verde e spa, le beatitudini dell'Engadina, mentre Chiara Beghelli ci porta sui passi, proprio è il caso di dirlo, del cammino
intitolato al re Carlo III, si chiama proprio King Charles III England Court.

0: Search Engine Optimization, perché poi usato anche come acronimo SEO, adesso invece abbiamo questa GEO, non basta più essere visibili, aziende, media e contenuti dovranno diventare comprensibili, affidabili e citabili dalle intelligenze artificiali. E a proposito di tecnologia, segnalo la pagina del Corriere della Sera curata da Francesco Bertolino intitolata Rockefeller o Musk? Chi è il più ricco della storia? Nel 1916 il padrone di Standard Oil diventò miliardario dopo la divisione dell'impero. Il patron di SpaceX è diventato trilionario con la borsa. Sapete che venerdì c'è stato il debutto in borsa appunto di SpaceX, per ora quindi solo un giorno di contrattazioni che si sono chiuse con una crescita del 19% del titolo. Poi naturalmente vedremo questa settimana che si apre domani come proseguirà l'andamento in titolo, del titolo. Grazie al boom delle AI le fortune dei fondatori di Amazon e Google stanno lievitando, quindi i fondatori di Google e Amazon potrebbero essere, secondo il Corriere della Sera, i prossimi trilionari. Vi dicevo gli 80 anni di Donald Trump. Sulla Repubblica, Massimo Basile da New York racconta: oggi il tycoon compie 80 anni, una gabbia metallica ospetterà il combattimento di arti marziali miste. E ieri, la notizia di ieri è che anche stato, perché così ha ordinato un tribunale, è stato rimosso la scritta dal Kennedy Center che Donald Trump aveva ribattezzato Donald J. Trump Kennedy Center. È stata rimossa quella scritta. Il nome è stato cancellato dalla facciata del Kennedy Center, dello storico centro delle Performing Arts di Washington dedicato alla memoria di JFK. E poi c'è un'intervista anche qui curiosa a Ilia Topuria, che ha 29 anni, viene definito leggendario lottatore dei appunto Mixed Martial Arts, che dice: mi batterò per il presidente, viviamo entrambi un grande sogno. Molto curiosa, molto interessante per chi ama la biologia, la natura, il fascino, i misteri del nostro pianeta. La pagina, la storia raccontata da Giacomo Talignani, sempre su Repubblica. Non solo Alberto Angela, così i biologi si divertono a trovare somiglianze per battezzare le nuove specie. E quindi abbiamo il bruco Swift, naturalmente che è ispirato a Taylor Swift, ed è un nuovo millepiedi scoperto in Tennessee, e viene appunto, è stato definito, perché poi viene anche usata la terminologia latina, Nannaria swiftae. E poi la mosca Beyoncé, qui è una nuova specie di mosca battezzata in onore della cantante Plintina Beyoncé. Ed è veramente molto molto curioso, anche curioso se volete il fatto che si continuino a scoprire nuove specie. Vi dicevo di Luisa Muraro, prima di lasciarci per la pausa per l'aggiornamento sulla viabilità, anche La Stampa all'interno con Anna Rosa Buttarelli dedica molto spazio alla scomparsa della filosofa a 86 anni, il pensiero della differenza. Muore una delle più importanti filosofe femministe italiane, che nel 1975 cofondò la Libreria delle Donne di Milano. E con questo, vi dicevo, ci lasciamo qualche minuto.
1: Strade in diretta.
2: Buona domenica, traffico scarso in questo avvio di giornata sulle autostrade italiane. Attenzione però alla presenza di un mezzo in avaria sulla 1 Roma-Napoli, tra il bivio per la diramazione Roma-Sud della 1 e Valmontone in direzione Napoli. Sulla 13 Bologna-Padova, attenzione anche qui alla presenza di un mezzo fermo in avaria tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Prudenza per materiali dispersi sulla carreggiata sulla 10 Genova-Ventimiglia nei pressi dello svincolo per Imperia Est in direzione Genova. È tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
1: In primo piano.
3: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Ci speravo davvero che oggi scrivesse il nostro ascoltatore fedelissimo, l'agricoltore che si firma agricoltore bergamasco Giacomo, perché lui ha questo messaggio standard ed è: Trump vi fa impazzire, poi una

0: un numero variabile di punti esclamativi e poi quanto godo, anche qui un numero variabile di punti esclamativi. Io ci tenevo veramente a dirle, Giacomo, che a me Trump non fa impazzire per niente, anzi, sortisce l'effetto opposto, mi spinge a fare appello e a usare tutta la mia razionalità, quindi il contrario di impazzire. Quindi, come ho detto, ascolto, leggo, proprio mi concentro, non mi fa impazzire per niente. Mi spaventa, spaventa, mi spaventa il futuro degli Stati Uniti, ma impazzire proprio zero. E se poi l'impazzimento, il mio impazzimento o quello di altri, non so perché lei usa un plurale che non si capisce bene a chi è destinato, e se questo poi la facesse godere anche qui, ripeto sempre, forse lei non fa benzina, forse lei non compra fertilizzanti, le conseguenze del comportamento di Donald Trump a me non sembrano positive per alcun individuo su questo pianeta, tranne forse i suoi familiari e tutte le persone che si sono arricchite. L'ultimo calcolo è che da quando si è insediato nel gennaio dello scorso anno alla Casa Bianca, ha guadagnato circa 10 miliardi di dollari per sé, per la sua famiglia. Dall'avvenire, prima di passare ai supplementi della domenica, vi segnalo un bellissimo collage di foto del viaggio di Papa Leone in Spagna, 7 giorni di Magnifica Humanitas, che come sapete è anche il nome della sua prima enciclica. Non solo discorsi, non solo parole che lasciano il segno, ma anche risate, abbracci, espressioni di tenerezza e silenzi carichi di empatia. Non solo autorità, ma anche bambini, ragazzi, detenuti, vittime di tratta. Il Papa si è fatto prossimo a tutti. Tutti, con la sua umanità disarmata e disarmante. Vi segnalo un bel ritratto di Antonella Bellutti sul Domani di Alexander Zverev, il tennista tedesco che ha vinto il suo primo titolo di slam domenica scorsa a Parigi, battendo l'italiano Flavio Cobolli. Antonella Bellutti racconta appunto la figura di Zverev da limite insuperabile a male gestibile, la lezione di Zverev sul diabete di tipo 1. Per decenni questa malattia è stata sinonimo di rinuncia e marginalità, ma i campioni come lui, al quale è stato diagnosticato quando aveva 10 anni, mostrano una realtà diversa. Oggi ci si può convivere competendo ad alti livelli, un cambio di paradigma che vale anche nella quotidianità. Vi segnalo infine dal Manifesto, l'unico giornale che racconta bene questo referendum. Sapete che in Svizzera si tengono molti referendum, oggi ce n'è uno per limitare l'ingresso dei frontalieri. Un paese per pochi, la Svizzera al voto per serrare le frontiere. Oggi il referendum sull'iniziativa dei conservatori populisti del partito UDC che mette un tetto al numero degli abitanti, non oltre 10 milioni. E con questo, come vi dicevo, passiamo alla domenica del Sole 24 Ore. Cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola A casa, e la citazione è questa: ci sono due modi per arrivare a casa, uno è rimanerci, l'altro è quello di camminare intorno al mondo intero fino a che non si ritorni a casa. E scrive il cardinal Ravasi: già a partire da Caino, pastore vagante, e Abele, agricoltore stanziale, l'umanità si è divisa tra nomadi e sedentari che si sono sempre guardati con sospetto. In realtà entrambi hanno una casa. Per i primi è il mondo, per cui girando essi ritornano sempre a un luogo esistenziale. Per i secondi è la residenza che può cambiare, ma reca sempre l'impronta della propria identità. La considerazione che sopra abbiamo citato si muove un po' in questa direzione. La dobbiamo a un importante originale scrittore cattolico inglese, Gilbert Chesterton, vissuto tra il 1874 e il 1936, divenuto popolare soprattutto per i romanzi che vedono come protagonista un particolare detective, Padre Brown. Egli però ha composto vari saggi che ambivano a riportare la società contemporanea dal materialismo, dallo scetticismo, dalla moralità alla casa, alle origini, soprattutto cristiane. Significativa è al riguardo un'altra sua frase, con una carica utopica nel senso positivo del termine, con un'implicita critica ai credenti. La Chiesa deve essere la dimora aperta, dove la libertà ha il profumo fresco del pane e dove le verità si danno appuntamento. Per riprendere il tema generale, ricordiamo che una delle crisi di oggi è quella di non avere più una casa dove ritornare, sostare, incontrarsi, dialogare. Il nomadismo attuale è solo frenesia che genera insoddisfazione e che non ha mai una meta. Non è quello degli zingari che hanno riferimenti, anche se per noi estranei, incomprensibili. Dopo aver camminato per il mondo intero, noi invece non abbiamo una vera casa a cui tornare per starci e naturalmente non dimentichiamo coloro che una casa non ce l'hanno per difficoltà economiche o per povertà estrema. La copertina vera e propria però è dedicata a Grazia Deledda con questo titolo: Tutta la modernità di Grazia Deledda, 100 anni da quando vinse il premio Nobel, una nuova edizione di Cosima, l'ultimo libro dell'autrice, unica italiana laureata appunto premio Nobel per la letteratura. Daniela Brogi spiega in questo articolo perché va sottratta agli stereotipi e percepita nella sua forza e unicità. E poi questa settimana se n'è andato Natalino Irti, collaboratore del Sole 24 Ore, e quindi a pagina 3 trovate questo suo intervento, un elogio della libertà. L'ultimo scritto del grande giurista e nostro prestigioso collaboratore, e poi la prefazione al libro di Ginevra Cerrina Feroni sul pensiero conforme, la sua ultima lezione. E vi segnalo poi una recensione di una mostra, la recensione si intitola L'abito falmonico, Francesco Falabito, fratello Sole e sorella Luna. Lorenzo Cantoni ci anticipa i temi della mostra che si svolgerà a Lugano e che presenterà anche gli splendidi costumi originali del film di Franco Zeffirelli su appunto Francesco, San Francesco. In questi giorni è iniziata la Mille Miglia. Giuseppe Lupo la racconta, questa corsa di auto storiche magica e misteriosa Mille Miglia. Il suo nome evoca storie come le Mille e una Notte e a vederla da vicino quelle automobili che sfrecciano con tutta la loro dinamica in attualità non fanno altro che riportarci da qualche parte nella nostra infanzia più felice. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Velasco Vitali e le prime pagine sono confronti che prendono spunto dal fatto che dal 18 al 22 giugno ci sarà Tao Book in Sicilia, la 16ª volta, autori, artisti, intellettuali per un confronto che punta a disseminare idee, e in particolare la lettura del Corriere della Sera anticipa le considerazioni di Abdulzarak Gurna, premio Nobel nel 2021, Murakami Haruki, lo scrittore giapponese, e Jonathan Coe, lo scrittore britannico. Lo specchio della stampa invece ha questa copertina bellissima, un disegno di squali, e il titolo è questo: In questo mondo di squali, con l'inizio della stagione balneare e i primi avvistamenti si riaccendono allarmi e paure, ma le aggressioni all'uomo sono statisticamente irrilevanti e i veri pericoli sono altri, cioè siamo noi. Molto bella la recensione che apre Alias del Manifesto di questo carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch. L'ha appena ripubblicato Feltrinelli, si intitola Non siamo stati bravi, e racconta ovviamente l'inizio della loro relazione, ma anche quello che viene definito lento e stranziante epilogo, quindi una relazione che durò dal 58 al 62. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Paolo Corleone in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
17: In collaborazione con
18: Accenture. Insieme per reinventare.
17: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
20: Le 7.59.
21: GR24. Il sole 24 ore.
20: Trump annuncia l'accordo per oggi, ma Teheran prende tempo. Da movimento a partito, 4 mesi dopo l'addio dalla Lega, Futuro Nazionale lancia la sua sfida. Dopo più di 10 anni, Alberto Stasi lascia il carcere di Bollato ed è quasi libero. NBA, New York vince dopo 53 anni, mondiali pari tra Brasile e Marocco, Formula 1, Barcellona, Russell in pole davanti a Hamilton e Antonelli. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Annunce smentite per l'accordo Stati Uniti-Iran in attesa della firma. Israele per ora non si ferma. Nuovi raid in Libano. Facciamo il punto nei servizi.
22: Donald Trump preme per intestarsi la pace con l'Iran nel giorno del suo 80° compleanno. Annuncia per oggi la firma dell'accordo che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma assicura lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Un accordo vicino come mai prima d'ora, ha detto il premier pakistano Sharif, mediatore nei colloqui, il primo a dettare il timing dell'intesa. Oggi la firma elettronica a distanza, poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran non conferma e prende tempo, parlando invece di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Quel che è certo è che non ci sarà nessuna cerimonia a Ginevra. La Svizzera però potrebbe ospitare la prossima settimana incontri tra due funzionari di alto livello di Stati Uniti e Iran, e che il nodo più spinoso, il nucleare, è rimandato al secondo capitolo del negoziato. Netanyahu intanto, tenuto all'oscuro dei dettagli, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: La prima notizia è che Donald Trump al G7 al via da lunedì in Francia ci sarà, magari presentandosi come sedicente vincitore della guerra contro l'Iran. Prima i festeggiamenti per i suoi 80 anni, poi il vertice sul tavolo diverse questioni, dal Medio Oriente all'Ucraina alla NATO. Dopo aver definito gli alleati irrilevanti nella guerra iniziata da lui e dal premier israeliano Netanyahu, ha aperto a un loro ruolo in futuro e al summit in Francia discuterà dello sminamento di Hormuz. Con la sua riapertura, gli USA forniranno assistenza alle operazioni di messa in sicurezza e i paesi del G7 potrebbero unirsi all'iniziativa. Trump incontrerà anche i leader di Emirati, Qatar ed Egitto. Martedì parteciperà a una riunione con il presidente ucraino Zelensky. Mercoledì, per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, il padrone di casa Macron lo accoglierà alla Reggia di Versailles, dove fu firmato il trattato che sancì l'indipendenza USA. Trump orienterà i colloqui del G7 verso alleanze per gli investimenti, catene di approvvigionamento strategiche e immigrazione, ma non escluso il tema NATO, con richieste di nuovi sforzi di condivisione degli oneri. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E ora l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, organizzata da Vannacci, fiere di essere feccia, dice l'ex generale Gelo a destra.
0: Noi di Futuro Nazionale siamo i guardiani del sovranismo e della cittadinanza, non ci vergogniamo a dire l'Italia agli italiani. Roberto Vannacci definisce la linea sul palco dell'Assemblea Nazionale convocata per trasformare il movimento in partito. Rappresentiamo il 5% ancor prima di nascere, dice l'ex generale che a febbraio ha detto addio alla Lega dopo l'elezione al Parlamento Europeo e il grado di segretario del partito di Matteo Salvini.
1: Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo.
0: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci parlando del futuro del partito che agita le acque nel centrodestra. L'assemblea si apre dopo lo scontro in Parlamento, dove tre giorni fa Giorgia Meloni ha accusato i vannacciani di fare il gioco della sinistra. In platea, in rappresentanza dei partiti di governo, ci sono le seconde linee, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa. Vannacci è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Dopo il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate. Per il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, è un nuovo punto d'inizio per la sua vita futura, così l'avvocata Giada Boccellari alla 7.
2: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
20: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo dal libro possibile festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo però, ospite della Repubblica delle Idee, dice di vergognarsi di Ben-Gvir e auspica che con le nuove elezioni Israele scelga il cambiamento ad ottobre. Poi il festival conferma l'invito. Nessuna esclusione, Nevo ci sarà. E adesso lo sport ci aggiorna in diretta Dario Ricci. Dario.
5: Sì, buongiorno. L'incantesimo è spezzato dopo 53 anni. I New York Knicks tornano a essere campioni dell'NBA, a conquistare l'anello. Decisiva il successo per 4-1 nella finale con San Antonio. Questa notte il successo in Texas per 95-90 per i Knicks, trascinati da uno straordinario Brunson, 45 punti, e ci mancherebbe riconoscimento di MVP quasi scontato. E poi, mondiali di calcio, da pochi minuti è arrivato stato il primo risultato del gruppo D a Vancouver. A sorpresa, direi, l'Australia batte la Turchia di Vincenzo Montella, di Yildiz Calhanoglu per 2-0, le reti al 27esimo di Rancunda, al 75esimo di Metcalfe. Già acquisiti i successi della Scozia su Haiti per 1-0, il gol di McGinn al 28esimo per il gruppo C, sempre per il gruppo C, sempre in nottata l'esordio del Brasile di Carlo

0: Ancelotti 1-1 contro un ottimo Marocco in vantaggio con 6 bari al 22esimo, al 32esimo il pareggio di Vinicius. A sorpresa il pareggio della Svizzera contro il Qatar, sempre per 1-1. E poi ore 15 a Barcellona, Gran Premio di Catalogna di Formula 1, Russell scatta davanti a tutti, in prima fila anche Hamilton, poi Antonelli, Norris, Verstappen, decimo Leclerc che ieri è finito a muro in Q3. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Dario Ricci, come avete sentito, una pagina ricca di sport. E adesso vi lasciamo a Secondo Me, tutta l'attualità in un punto di vista, poi il reportage a cura della redazione. Ed è tutto per questa edizione di GR, curata da Gigi Donelli, condotta da Elisabetta Fiorito, Paolo Corleoni in regia. Il GR torna alle 9.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: L'attualità in un punto di vista.
6: Lo so, non dovevo farlo, ma l'ho fatto. Cerco sempre di trattenermi, mi dico non cadere in questa tentazione, ma l'altro giorno non ho resistito e mi sono fatto un giro sui social poche ore dopo l'assoluzione di Luis da Silva nel caso Paganelli. Ora non sono qui a rubare il lavoro ai criminologi, non voglio inscenare una puntata di Quarto Grado, Storie Maledette, per cui basti solo una spiegazione sommaria. Pierina Paganelli, 78 anni, viene trovata morta vicino all'ascensore al piano interrato nel condominio in cui abitava. L'uomo processato per la sua uccisione, unico accusato, si chiama Luis da Silva, senegalese, arrivato in Italia a bordo di un barcone. Una vicenda intricata, menù succoso per i programmi dedicati al crime. Ma qui voglio trattare un altro aspetto della vicenda. Dunque, da Silva, dopo un paio di anni di carcere preventivo, è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. Si vedranno in seguito le motivazioni della sentenza che lo ha scagionato. E io, ecco, per farmi del male, mi sono fatto un giro sui social per vedere alcune opinioni della cosiddetta pancia del paese. Non l'avessi mai fatto. Di solito, in effetti, non lo faccio mai. Io uso i social in modo molto strano, cioè guardo la mia pagina, cioè casa mia, il mio giardino, che tento di tenere ben curato, i fiori eleganti, le pianticelle innaffiate, e nient'altro. Perché per me la pagina Facebook, per esempio, è come quando si teneva il diario segreto. Lì dentro si scrivevano i propri pensieri, quelli da custodire gelosamente, e insomma io non sono mai andato a sbirciare i diari degli altri. Guardo casa mia e rarissimamente mi spingo a guardare in casa altrui. Questa volta però l'ho fatto, ho sbirciato. Maledetto me, anche un po' maledetto algoritmo che mi ha messo davanti agli occhi un primo post sulla vicenda. Come la mela dell'Eden nel serpente tentatore, ho fatto click e sono sprofondato negli inferi. Dunque, va per la maggiore chi tira in ballo il referendum recente sulla riforma della giustizia. Ricordate, hanno vinto i no, che hanno bocciato la riforma voluta dal governo, quella che per esempio separava le carriere di magistrati e giudici, e via un profluvio di commenti in copia carbone, da Silva assolto, chiedetelo a quelli che hanno votato no al referendum. Ma chiedetegli cosa, mi son detto, e perché a loro? Cosa c'entra un'assoluzione in primo grado nel caso di un omicidio con la separazione delle carriere, la composizione del CSM, i membri laici, quelli togati? Niente. Inutile cercare una risposta, non c'entra assolutamente nulla, ma tutto fa brodo per rinfocolare la polemica. E allora, da Silva assolto, bravi, adesso ce lo spieghi chi ha votato no. Paghino loro, paghino. Ma paghino cosa? Ah, ecco sì, perché c'era una seconda notizia che circolava per la maggiore sui commenti in rete. Questa: Luis da Silva è innocente, ora ha diritto a un risarcimento per ingiusta detenzione. Una notizia assolutamente infondata allo stato dei fatti, anzi falsa. Gli stessi avvocati del senegalese ci hanno tenuto a precisare che in questo momento da Silva non può chiedere alcun risarcimento. Lo potrà fare solo se e quando la sentenza dovesse diventare definitiva. Già, perché la procura ha annunciato ricorso e sappiamo come vanno le cose in Italia, c'è l'appello, la Cassazione e tante volte non è mica finita lì, come insegna il caso Garlasco. Insomma, la notizia del risarcimento è falsa, ma bastavano due clic per renderla non solo vera, ma per quantificarne anche la portata. Non si sa bene per chissà quale calcolo, qualcuno ha iniziato a buttare lì una cifra, 150.000 euro. Ecco, Da Silva ha diritto a 150.000 euro. Lo avrà scritto per primo qualcun altro lo avrà ripostato e via in una velocissima catena di Sant'Antonio la cifra inventata è diventata vera, scolpita nel marmo. Io ero basito, frastornato. Già era partito il sottodibattito. E ora chi li deve pagare questi 150.000 euro? Paga Pantalone, cioè noi? Ma quali 150.000 euro? Niente. Vado avanti. Li paghino i giudici, li paghino i PM, li paghino, ecco che si chiude il cerchio, quelli che hanno votato no al referendum. Ma quali soldi che non sono dovuti? Quale referendum che non c'entra nulla con il primo grado di giudizio? E sono stato tentato, molto tentato, di rispondere a qualcuno, di inserirmi e riportare quantomeno un pizzico di verità in mezzo a una marea di notizie false. Poi ho scorto meglio i post. Ho visto che non sempre venivano trattati bene i congiuntivi, che spesso i tempi verbali erano così così in quanto a consecutio, che le H volteggiavano qua e là sul verbo avere in modo casuale. E allora mi sono detto che no, facevo ancora in tempo a fermarmi. Di fronte ai che vergogna, questa è l'Italia, pagano sempre i soliti, conditi con Da Silva, ora se ne torni a casa sua, anche se formalmente è innocente, mi sono rifugiato a casa mia, nella mia pagina Facebook, nel mio giardino, tenuto con cura, almeno ci provo, che poi ora paghino i magistrati, come se tutti i processi dovessero finire con una condanna dell'imputato. E se così non avviene, significa che i magistrati hanno sbagliato. Un concetto di giustizia a dir poco bizzarro. Lo so, quando nel mio giardino curato su Facebook ho fatto presente questa mia incursione là fuori, nella piazza, nei bar altrui, molti mi hanno redarguito, ma insomma non lo sai che sui social ci si sfoga, sono una cloaca per certi versi, aveva ragione Umberto Eco e via con le solite frasi trite, ritrite. Io però ho fatto una riflessione ulteriore, provocatoria magari. Ma sentite qui, ma perché tutto questo elogio della democrazia, della libertà di parola per chiunque? Da dove viene? Perché tutti hanno diritto di esternare il proprio pensiero, anche se è un rutto? No, no, meno democrazia, meno libertà. Ecco, una bella dittatura di dotti e sapienti ci vorrebbe. 10, forse 7 o 5 dotti e sapientoni. E tutti gli altri, me compreso, perché sono il primo a non rientrare in quella schiera di titolati, muti. Sì, muti, ad apprendere, a pendere dalle labbra dei dotti. L'ho scritto nel mio giardino curato e mi è andato subito del censore, dello snob, di più, del fascista. Ma come, era fascista Platone? Sì, Platone, che nel suo dialogo La Repubblica delineava la città ideale con tre categorie, i governanti, i custodi e i produttori. Questi ultimi, i produttori, si capisce, sono coloro che lavorano, hanno come virtù la temperanza. I custodi o i guerrieri si occupano della difesa della città e loro spiccano per coraggio. E poi sopra i governanti, i filosofi, pochi, dotti e sapienti, dotati di saggezza che gli deriva dalla contemplazione dell'idea del bene. Ah, che bello! Pochi sapienti, pochi filosofi che conoscono il bene e comandano. C'è anche un nome per questa forma di governo, sofocrazia, il potere dei saggi. Ma non sarebbe magnifico? Un saluto da Alessandro Milan.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Sovranità digitale, il nuovo confine dell'autonomia europea, di Giulia Cannizzaro.
2: Un tunnel buio, nel cuore della montagna. Pareti di roccia che azzerano ogni segnale. Niente GPS, niente 4G o 5G. È all'interno della miniera dismessa di Franzefoss, alle porte di Oslo, che gli ingegneri di Ruter, l'autorità dei trasporti norvegese, hanno condotto un test di cyber security rimasto riservato per mesi. L'obiettivo era verificare se i nuovi autobus elettrici acquistati dal colosso cinese Yutong comunicassero con l'esterno all'insaputa dei sistemi di sicurezza nazionali. I risultati hanno trasformato il sospetto in certezza. Nonostante l'isolamento sotterraneo, infatti, i computer di bordo continuavano a cercare una connessione tramite SIM, pensate per la diagnostica e gli aggiornamenti software. Di fatto, canali che garantivano al produttore l'accesso remoto ai mezzi. Insomma, da Pechino un tecnico avrebbe potuto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, spegnere i motori nel mezzo del traffico o bloccarne la ricarica. Se per l'azienda cinese, come dichiarato, si tratta di normali dati di manutenzione protetti, per l'intelligence europea il problema è politico. In Cina, infatti, la legge obbliga le aziende a consegnare allo Stato le chiavi dei propri sistemi informatici. Da quel momento, insomma, l'allarme è diventato globale. Il caso Oslo, infatti, è solo la punta dell'iceberg. I veicoli Yutong, in circolazione nel mondo, Europa compresa, sono decine di migliaia. L'Unione Europea ha aperto i suoi confini fisici decenni fa, ma oggi si accorge di essere vulnerabile dentro confini digitali che non possiede. E un caso sollevato dai media scandinavi ha accelerato la svolta nei corridoi di Bruxelles. I paesi dell'Unione Europea spendono 264 miliardi di euro l'anno in tecnologia americana. Microsoft, Google e Amazon dominano il mercato dei servizi cloud, che è alla base di tutto. Dalle mail alla gestione dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sul fronte dei semiconduttori, l'Europa detiene appena il 10% della produzione mondiale, contro il 19% degli Stati Uniti, il 18% della Cina e il 13% di Taiwan. Ed è sostanzialmente assente nei segmenti più avanzati, quelli destinati cioè a contare sempre di più nell'era dell'intelligenza artificiale. Per questo motivo, il 3 giugno scorso, la Commissione europea ha presentato il cosiddetto pacchetto sulla sovranità tecnologica, un insieme di misure volte a rafforzare la capacità dell'Europa in materia di semiconduttori, intelligenza artificiale, cloud e open source. Il pacchetto comprende due proposte di regolamento, il Chips Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act. Oltre ad atti non legislativi, come la strategia per l'open source e una tabella di marcia per la digitalizzazione e l'AI nel settore energetico. Un piano dunque che ha il duplice scopo di alzare i muri della regolamentazione per frenare lo strapotere delle big tech straniere, americane e cinesi, e incentivare la nascita di alternative made in Europe. Ma per capire perché l'Europa si stia muovendo ora, dobbiamo guardare agli scenari geopolitici più cupi. A Bruxelles si fa largo un timore concreto. Un giorno Washington potrebbe azionare il cosiddetto kill switch, ovvero un'interruzione improvvisa dei servizi digitali forniti dalle big tech americane, o magari che utilizzi il Cloud Act statunitense

0: per rastrellare i dati sensibili dei cittadini e delle imprese europee. La linea di Bruxelles però è chiara. Sovranità non significa isolamento totale o autarchia commerciale. Significa semplicemente non essere più ricattabili, come dice Nicolas Van Zeebroek, professore di economia e strategia digitale a Bruxelles.
1: Il vero pericolo è essere presi in ostaggio. Questo è ciò che vogliamo evitare quando parliamo di sovranità. Si tratta anche di essere abbastanza forti, avere una leva in determinati settori, una carta da spendere nelle trattative. Altrimenti, ad un certo punto ci ritroveremo bloccati in una situazione in cui rischiamo di essere altamente dipendenti da altri e quindi ricattabili.
0: Evitare il ricatto economico, quindi. Ma per farlo occorre investire cifre titaniche. E qui si apre il classico paradosso economico, la vecchia storia dell'uovo e della gallina. Come spiega ancora il professore Van Zeebroek, le aziende non investono se non sono sicure che ci sia una domanda di mercato. E la domanda non decolla finché l'infrastruttura non garantisce la stessa efficienza dei colossi d'oltreoceano.
2: Si on migrait tous les usages européens sur ces plateformes-là du jour au lendemain, ben elles s'écrouleraient parce qu'elles seraient pas capables de tenir la charge.
1: Non si fa un investimento se non si è sicuri che la domanda ci sia. E finché l'infrastruttura non c'è, la domanda esita a seguire, perché ci si chiede: avrò la stessa garanzia di efficienza? È un po' la storia dell'uovo e della gallina. Questo è uno dei problemi principali che affrontiamo. Problème
2: de, ouais, mais est-ce que tous ces services version européenne sont aussi bons? Aussi attractive, aussi facile d'utilisation.
0: Con questi provvedimenti Bruxelles vuole triplicare il numero di data center europei nei prossimi 5-7 anni. Nascerà un Euro Cloud Federation per condividere le capacità digitali dei vari stati membri e i governi saranno obbligati a fare valutazioni del rischio di sovranità per gli appalti pubblici. Insomma, niente più dati sensibili sui server stranieri. Ma come si fa a far partire questo mercato se le aziende private esitano? La risposta della Commissione è: deve iniziare lo Stato. Le pubbliche amministrazioni dovranno fare da apripista, adottando soluzioni europee e software liberi. Sentiamo ancora su questo punto il professore Nicolas Van Zeebroek.
2: Se le amministrazioni pubbliche dovrebbero cominciare.
1: Facendo così, le amministrazioni pubbliche creeranno in un certo senso il mercato. È un modo per dare avvio al sistema, ma anche questo richiederà anni. È impossibile far migrare tutte le pubbliche amministrazioni verso queste nuove regole dall'oggi al domani.
2: È impossibile migrare come ça tutte le amministrazioni, i servizi pubblici, giorno al mattino.
0: La strategia di Bruxelles si chiama Open Source First. Significa imporre l'uso di codici aperti e trasparenti per creare una infrastruttura tecnologica europea indipendente. Ma la sovranità digitale non deve essere solo una copia europea della Silicon Valley con la bandiera blu a 12 stelle. Non si tratta di creare un grande fratello europeo per far concorrenza a quello americano o cinese. A ricordarlo sono le associazioni per i diritti civili. Max Hempel, attivista della ONG tedesca Digital Courage, che si batte per la privacy e la protezione dei dati personali, spiega la differenza fondamentale tra il modello europeo e quello delle big tech globali.
3: Digitale Souveränität heißt für uns nicht einfach dieselben überwachungsintensiven Strukturen nur mit europäischem Logo.
4: Per noi la sovranità digitale non significa semplicemente replicare le stesse strutture che ci mettono a disposizione gli altri, apponendoci semplicemente un logo europeo. Piuttosto, l'Europa dovrebbe costruire un'infrastruttura digitale pubblica, aperta e orientata al bene comune. Tale infrastruttura dovrebbe rispettare la privacy, essere interoperabile, trasparente e, laddove possibile, basata su software libero. Un esempio di ciò potrebbe essere il Fediverse, che funge da alternativa ai social network gestiti dalle grandi aziende tecnologiche americane.
0: L'Europa gioca la carta dei valori democratici, eppure le critiche non mancano. C'è chi teme che questa valanga di regole finisca per ingabbiare le start-up europee, appesantendole rispetto ai rivali americani o asiatici che corrono senza freni normativi. Ma regolamentare troppo non rischia di uccidere l'innovazione sul nascere? Per qualcuno la legge non è un limite, bensì l'unica vera arma che l'Europa possiede per difendere il proprio mercato e i propri cittadini. Su questo punto è categorico Boria Azuara, specialista spagnolo di diritto digitale.
5: Dipende che lo dato si stenga in territorio europeo.
0: Azuara riconosce che il rischio di un eccesso burocratico esiste, ma la totale deregulation significherebbe arrendersi alla legge del più forte. I dati sono il nuovo petrolio, i microchip il nuovo acciaio e il cloud il terreno su cui si gioca la partita geopolitica del XXI secolo. La sovranità tecnologica non è una sfida astratta per addetti ai lavori, ma il disegno della società europea di domani, una società che cerca faticosamente di restare padrona del proprio destino digitale senza rinunciare ai propri valori di libertà e privacy. La strada è tracciata. I mercati e i governi ora devono rispondere.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Petretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 14 giugno. Anticiclone africano in espansione verso l'Italia. Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. La nuvolosità potrà essere più presente al nord, ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali e le temperature massime toccheranno i 34 gradi al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Il caffè della domenica di Maria Latella.
19: Buona domenica, bentornati al nostro caffè. Oggi parliamo di campagna elettorale, non di quella che comincerà di fatto dopo l'estate per le politiche che si terranno nel 2027, ma di quella già in corso sia a Milano che a Roma. A Milano è diciamo data quasi per certa un duello all'interno del campo largo e nel centrodestra già si comincia a immaginare un candidato politico, Maurizio Lupi, o in alternativa un civico, si fa il nome dell'ex direttore della stampa Mario Calabresi. Di Milano e di Roma parliamo questa domenica, cominciando con Milano. Buona domenica, Pier Francesco Maiorino.
20: Buona domenica a voi, buongiorno.
19: Maiorino, nato a Milano, consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico dal 2023, iscritto praticamente bambino a 14 anni alla Federazione Giovanile Comunista. Senta Maiorino, la grande corsa successore di Beppe Sala è cominciata. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è dichiarato a favore di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. E questo, diciamo, per il fronte del centrodestra ha già aperto la partita. Ma secondo lei, per il dopo Sala servirà un civico, un politico? E lei si sentirebbe pronto?
20: Ma allora, intanto io non credo che il punto sia decidere astrattamente se un civico o un politico. L'importante è che ci siano figure, persone che conoscono bene la città, che la amano, che ne conoscono i desideri e le ferite che ci sono. E poi, per quello che riguarda il centro-sinistra, noi sceglieremo, io mi auguro con le primarie, la persona più indicata. Se mi si chiede se mi sento pronto, io ho fatto per 8 anni l'assessore ai servizi sociali a Milano, insomma varie poi esperienze istituzionali che ricordavate anche voi prima, diciamo è chiaro che uno si sente pronto, se no sarebbe grave, se lo dico con grande modestia, senza supponenza, perché comunque è una città importante, internazionale, però io penso che decideremo davvero con grande compattezza e unità, vedremo se fare le primarie, ripeto, io mi auguro che si facciano perché sono poi alla fine una bella occasione di partecipazione, a quel punto se si faranno le primarie io deciderò se candidarmi o meno.
19: Maiorino, faccio l'elenco degli ultimi sindaci di Milano. Albertini era un imprenditore, Letizia Moratti imprenditrice e ancora prima manager. Giuliano Pisapia, grande avvocato, dinastia di avvocati milanesi. Beppe Sala, manager. Ho come l'impressione che a Milano alla fine voti soprattutto l'area ZTL, ma voglio un po' provocarla, forse perché ormai di milanesi che vivono in città con uno stipendio diciamo ridotto, sono rimasti in pochi perché i costi, i prezzi sono aumentati enormemente. La domanda è: il campo largo, il centro-sinistra, quale candidato dovrebbe proporre a una città che ha cambiato un po' la propria pelle?
20: Ma innanzitutto io credo che deve proporre un candidato che guardi a tutta la Milano possibile, che assolutamente non si rinchiuda dentro la cosiddetta ZTL, e peraltro il centrosinistra, come centrosinistra noi abbiamo vinto le elezioni, perfino le elezioni politiche del 2022, quelle in cui a livello nazionale è stato un disastro, abbiamo vinto le

0: elezioni regionali dove ero candidato io, che abbiamo perso fuori da Milano, e a Milano città le abbiamo vinte con 10 punti di differenza, e tra l'altro non vincendo solo nei quartieri semicentrali, come si usa dire, ma anche in diversi quartieri popolari. Il referendum stesso, senza voler dare un significato politico elettorale, senza volermi appropriare, diciamo, della partecipazione al referendum, comunque il referendum stesso ha visto un'affermazione molto forte del no in diversi quartieri cosiddetti popolari o cosiddetti periferici. Quindi ci andrei cauto con questa storia della ZTL e della ricca borghesia, perché questa è una città che oggi, ed è il cuore io credo del problema, vive un paradosso: attira molto, come lei diceva giustamente, attrae anche figure storie, persone particolarmente benestanti, e ha buttato fuori, per il costo della casa in particolare, migliaia di lavoratrici e lavoratori. Noi questa cosa la dobbiamo arrestare, fermare, non è che la dobbiamo continuare a incentivare. Quindi io credo che innanzitutto ci vogliano persone, una classe dirigente che si ponga questo tema. La città costa troppo, è troppo cara, è troppo faticosa, lo è anche per lavoratrici e lavoratori che devono essere aiutate, sostenute e incentivate. Per questo bisogna cambiare, io credo, alcune scelte anche fatte dal centro-sinistra di carattere urbanistico.
1: Me ne dica una.
0: Ad esempio io credo che siamo stati complessivamente troppo morbidi rispetto ai grandi fondi immobiliari, che sono quelli che hanno fatto grandi investimenti, grandi trasformazioni. Se trasformi quartieri e fai bellissimi palazzi, benissimo, però in cambio devi far sì che ci siano case a costi accessibili. E questo è un tema enorme, perché noi abbiamo bisogno di una città che continua a integrare attraverso le opportunità che dà, attraverso il lavoro, che è la forza della storia migliore di Milano.
1: Maiorino, a Milano c'è un problema anche di sicurezza. Di recente, proprio nei giorni scorsi, una ragazza spagnola a Milano per l'Erasmus è stata violentata, aggredita da un gruppo di ragazzi all'uscita della discoteca. C'è il problema delle gang di ragazzi sudamericani. E il tema, insomma, è all'ordine del giorno. Lei ha una ricetta?
0: Io sono molto d'accordo con le cose che sta dicendo in questo periodo l'ex capo di polizia Franco Gabrielli, cioè il tema della sicurezza assolutamente esiste, va affrontato, e servono ricette, servono, diciamo, due grandi strade da percorrere. Da una parte il sostegno alle forze dell'ordine, il controllo, il presidio. Mi domando perché il governo Meloni continui a non mandare i 500 agenti di polizia dello Stato che Piantedosi da 4 anni promette e non manda mai nella città di Milano, che ci servirebbero in più. Dall'altra ci sono anche azioni che non vanno assolutamente messe in contrapposizione con la questione del presidio della legalità, di carattere preventivo, educativo, tutto ciò che riguarda, lei ad esempio faceva riferimento a questo tema molto, secondo me, vero, significativo, lo dico anche da padre di un ragazzo, di forme di violenza giovanile in alcuni settori della città, e lì c'è da fare anche un grande lavoro di modelli diversi, culturali, educativi, sociali. Bisognerebbe uscire un po' da questa contrapposizione in cui ci si è stupidamente divisi per anni. Cioè, da una parte quelli che dicevano ci vogliono le forze dell'ordine, il controllo, dall'altra quelli che dicevano no, ci vuole la prevenzione. La verità è che sono due facce della stessa medaglia e bisogna insistere. Certo, l'unica cosa da non fare è negare l'esistenza del problema. Ma ad esempio un altro tema riguarda rendere sempre più viva la città, anche l'utilizzo dei mezzi pubblici la sera e la notte, far sì che siano diffusi e presenti, un quartiere con le vetrine accese, illuminate, è un quartiere più sicuro. Insomma, sono tutte cose da fare con grande determinazione.
1: Lei, Maiorino, preferirebbe sfidare

0: contano di potenziali candidati per il centro-sinistra, e adesso andiamo a Roma.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile, grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno qui su Radio 24 alle 15.
3: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Buongiorno, buona domenica, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per una perdita di carico rallentamenti sulla 1 tratto Bologna-Firenze tra Scandicci e la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione Bologna. Code per un veicolo in avaria anche sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione della Liguria. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo, dunque andiamo al sud, si rallenta per un incidente nei pressi di San Mango d'Aquino in direzione di Reggio Calabria. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
4: Il caffè della domenica.
0: Continuiamo a parlare, però ci siamo spostati a Roma e parliamo di politica locale soprattutto, ma non solo, con Alessandro Onorato, 41 anni, laurea in economia aziendale, imprenditore nel settore food, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale. Venerdì scorso ha ufficialmente presentato il progetto civico Italia. Buona domenica Alessandro Onorato, che cosa significa questo progetto civico Italia e che cosa si propone?
6: Buona domenica a lei e a tutti i radioascoltatori. Significa che in Italia ci sono migliaia di sindaci, consiglieri comunali e regionali, amministratori che non hanno perso il contatto con le persone, con la carne viva dei problemi della gente, che sono scelti democraticamente dalle persone e non con le liste bloccate, e che vogliono, uniti insieme, costruire, cosa che abbiamo già ufficializzato venerdì, un partito civico di amministratori all'interno del centro-sinistra, per portare una ventata di praticità, cultura del fare, teorizzare meno, fare di più. Questo chiedono le famiglie italiane, i giovani che scappano all'estero, le imprese schiacciate dalle tasse e dalle false promesse.
0: Senta Onorato, alla presentazione del suo progetto civico Italia sono arrivati tutti gli esponenti del campo largo, da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ai leader di AVS Fratoianni, Bonelli, Più Europa con Riccardo Maggi. Quindi dobbiamo dedurre che lei sta lavorando alla gamba centrista del campo largo, quella così spesso evocata.
6: Ma guardi, questa è una lettura legittima. A noi non interessa molto l'etichetta centro, tantomeno moderati. Non conosco nessun sindaco, nessun assessore moderato quando si tratta di risolvere i problemi delle persone in condizioni di grande fragilità, come siamo tutti, con governi centrali che scaricano sempre le responsabilità sui comuni. Noi vogliamo creare, e l'abbiamo creata, e molto la comunicazione non l'ha neanche capita, perché questo movimento già esisteva, bisognava soltanto unire queste persone, e sono persone che hanno tanti voti, hanno tanto consenso e possono portare anche una maggiore partecipazione, perché ricordiamo sempre che il principale partito italiano è quello dell'astensione e la gente non vota per mille motivi, per disillusione,

0: Ma anche perché una cosa è scegliere chi ti rappresenta sul territorio, una cosa sono deputati e senatori eletti con le liste bloccate. Allora qual è il punto? Tutti noi ci riconosciamo nel centro-sinistra, ma non ci riconosciamo nei partiti che esistono. Io sinceramente ringrazio Elly Schlein, Giuseppe Conti, tutti i leader del centro-sinistra perché hanno dimostrato plasticamente che rispetto a quanto dicono talvolta alcuni mass media, in realtà c'è una grande unità, c'è una grande volontà di costruire una risposta alternativa alla Meloni, ma una risposta, guardi, che non si deve limitare, come abbiamo detto, a fare il controcanto a tutti gli errori della Meloni, perché la gente oggi si aspetta un programma chiaro, ma soprattutto che gli dici le cose che vuoi fare, quando le farai, con che soldi le farai e con che persone lo farai. E in questo serve novità. Nessuno torna a votare qualcosa che ha già scelto e poi alla fine magari l'ha tradito.
1: Beh, mi sembra non soltanto un programma per Roma, un programma per il paese. Senta, onorato, si parla di primarie, ne abbiamo parlato anche prima con Pierfrancesco Maiorino rispetto alla città di Milano. Le chiedo invece, in vista delle politiche 2027, se ci fossero le primarie nel campo largo, lei voterebbe Conte o Elly Schlein? O pensa di candidarsi personalmente?
0: Guardi, qualora ci fossero le primarie, e questo sinceramente non lo sappiamo ancora, anche perché ricordiamo che veramente la priorità, non voglio sviare dalla domanda e spiegare agli italiani cosa vogliamo fare per risollevare l'Italia, ma diciamo che qualora ci fossero le primarie, Progetto Civile Italia metterà in campo un suo candidato. Questo deve essere chiaro, ma non per l'ansia del posto, dello spazio, di voler accaparrare e dimostrare che abbiamo peso nella coalizione. Noi vogliamo fare una nostra candidata, un nostro candidato perché vogliamo portare avanti le nostre sensibilità. Noi non facciamo questo progetto per sostenere la Schlein o Conte o la Schlein. Sono degli amici con i quali vogliamo condividere il governo del paese, ma non nasciamo per preferire l'uno all'altro, come talvolta la stampa vuole ricostruire. Non vogliamo entrare nelle dinamiche degli altri partiti del centrosinistra che rispettiamo, noi non portiamo divisione, noi non togliamo qualcosa, noi aggiungiamo qualcosa, è lo spirito che abbiamo sui territori, la sintesi delle varie sensibilità nelle grandi città come Roma, come Napoli, il centrosinistra lo sa già fare e credo che sia un modello anche per la coalizione a livello nazionale. Mettiamo da parte gli slogan e entriamo nel merito dei fatti, di ciò che serve alle persone.
1: La riporto su Roma perché è la città nella quale lei opera come assessore ai grandi eventi. È una capitale con tanti cantieri aperti che stanno cambiando anche la faccia della città, ma creano anche molte difficoltà. Qual è l'urgenza che lei vede per fare della capitale italiana una capitale all'altezza delle esigenze attuali e finalmente, come si diceva anni fa, una capitale europea?
0: Ma guardi, mi permetta di dire che in questi 4 anni e mezzo Roma innanzitutto è tornata ad essere protagonista a livello internazionale. Non lo dico io, lo dicono tutti i dati. Sono tornati i grandi investimenti dei privati, è tornata centrale su una serie di dinamiche appunto di recupero delle infrastrutture. Non ci dimentichiamo che 4 anni e mezzo fa, quindi prima del nostro arrivo, anche i romani scappavano a Milano. Abbiamo invertito la tendenza. Oggi Roma è tornata centrale e ha il blasone che merita a livello internazionale. Vuol dire che tutti i problemi sono risolti? No, è evidente che si deve fare molto di più, ma ricordiamoci che Roma viene da almeno 15 anni precedenti di vuoto cosmico. Adesso non mi piace come fanno i politici dire ciò che non andava prima. Io credo che abbiamo gettato le basi importanti per fare in modo che Roma torni ad essere stabilmente una città internazionale che possa competere con Parigi e con Londra. I dati economici sono impressionanti. Roma cresce 3 volte, l'economia di Roma ha il triplo dell'Italia. L'occupazione cresce 3 volte a Roma dell'Italia. Questo è dato da una sintesi importante che siamo riusciti a fare tra lo sviluppo economico, quindi imprenditoriale, ma il sacrosanto diritto di chi prende un posto di lavoro che sia pagato bene e che sia stabile. Noi siamo convinti che questo equilibrio si può fare.
1: Ecco, a proposito di lavoro, una delle ultime domande che posso porle è: secondo lei dov'è che c'è uno spazio per i giovani che vogliono continuare a vivere a Roma? Per quelli che non se ne sono andati o per quelli che vorrebbero tornare?
0: Ma guardi, la questione dei giovani è innanzitutto nazionale, forse a Roma addirittura meno di tante altre parti d'Italia, nel senso che Roma ha il più grande polo universitario europeo pubblico, ha le accademie, e Roma attrae esattamente il contrario, migliaia di giovani che arrivano dall'estero a Roma, quindi non ha un fenomeno spiccatissimo di immigrazione come il resto dell'Italia. La prima regione in Italia dove gli under 35 vanno via, incredibilmente, è diventata la Lombardia, il secondo è il Veneto, il mito del sud improduttivo addirittura viene dopo.
1: Sì, però io le ho chiesto quali sono le prospettive di lavoro per un giovane romano che intende rimanere a Roma.
0: Ma guardi, le prospettive di lavoro, Roma è poco pubblicizzata, ma ha un settore, per esempio, dell'innovazione e tecnologia nella Tiburtina Valley abnorme, al settore del farmaceutico che è enorme, tutto il mondo delle arti, del turismo sta segnando numeri incredibili, e quindi diciamo che a livello lavorativo, per esempio sul turismo, adesso l'ultimo dato, che deve essere migliorato, regolamentato in maniera molto più puntuale, se solo avessimo delle leggi nazionali che possano permettere ai comuni di essere autonomi nel prendere le decisioni. Ma le do un dato: lei lo sa che il turismo a Roma è cresciuto a livello lavorativo l'occupazione del 5,5% in più ogni anno? Chi ci ascolta dirà: ma che vuol dire tanto o poco? Beh, immaginate che il 2019, che è l'anno record del turismo in Italia e Roma, l'occupazione rispetto all'anno prima cresceva dell'1,9. La permanenza media dei turisti a Roma, io faccio anche l'assessore al turismo, è passata da 2,3 giorni a 4,1 giorni. A Roma ci sono un milione di motivi per avere un posto di lavoro. Non è più la Roma sonnacchiosa come veniva raccontata dei dipendenti pubblici e basta. Lo dico con grande rispetto, io che sono figlio di due insegnanti. Roma oggi è una città iperattrattiva. Oggi il problema più grande, mi permetto sempre di dire, è che dalle aree centrali del paese più piccole c'è un'emigrazione verso le grandi città e talvolta dalle grandi città verso l'estero, soprattutto delle famiglie più abbienti, cioè coloro che hanno i soldi per dire ai figli: fai il master più giusto, fai un futuro diverso. E lì lo Stato dovrebbe intervenire per tenere questi cervelli.
1: Perché certo si creano diseguaglianze evidenti. Allora, Grazie ad Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, che venerdì scorso ha lanciato con un grande evento al quale hanno partecipato un po' tutti, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, Fratoiani, Bonelli, tutti quanti, ha lanciato appunto il suo progetto civico Italia. Buona domenica a lei.
0: Buona domenica, grazie.
1: E buona domenica a voi che ci avete seguito in questo viaggio Roma-Milano o Milano-Roma, come preferite, e noi ci risentiamo con Nessuno è perfetta alle 11, sempre su Radio 24.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia.

0: mia è quella di chi ami, con una rendita vita in caso di non autosufficienza, e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Un saluto. Oggi parliamo delle soluzioni disponibili per le aziende per semplificare la gestione della mobilità dei propri dipendenti in tutte le sue esigenze. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
6: Quante volte tu o i tuoi dipendenti vi siete ritrovati a fare la coda al casello? E quante fatture gestisci ogni mese per pedaggi, parcheggi o carburante? La soluzione per te si chiama Telepass Business, un servizio tutto incluso pensato per le piccole e grandi imprese. Un Telepass per l'auto, un'app per tutte le esigenze di mobilità e una carta prepagata aziendale. Dai pedaggi alle strisce blu, dal carburante alla ricarica elettrica, da oggi hai un partner unico per ogni esigenza di mobilità.
5: Scopri di più su telepass.com/business.
7: Sono le 9.
8: GR24, il sole 24 ore.

Trump annuncia oggi si firma l'accordo ma frena l'Iran. Meloni, patentino antifascista per gli editori e censura, polemica sulla petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo dal Festival del Libro Possibile. Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domenica e subito dopo Hormuz sarà aperto a tutto senza pedaggi, annuncia Donald Trump. Il premier pakistano Sharif aveva in precedente stilato il timing della pace, intesa entro 24 ore, firma a distanza e via i colloqui tecnici la settimana prossima. Ma Teheran frena sui tempi della firma dell'intesa e salta la cerimonia a Ginevra con Vance e Ghalibaf. Intanto l'Iran fa sapere che i funerali di Ali Khamenei si terranno il 4 luglio. Due presunti droni lanciati da Hezbollah hanno colpito un'area militare nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, lo ha reso noto l'esercito israeliano, citato dal Times of Israel, precisando che l'episodio è attualmente oggetto di accertamenti. Secondo le forze di difesa israeliane non si registrano feriti. I bersagli aerei sospetti avevano fatto scattare le sirene d'allarme in diverse comunità della Galilea occidentale. Meloni, per partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più Libri e Più Liberi che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire. Si chiama banalmente censura, lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. Ed è polemica per la petizione per escludere lo scrittore israeliano

0: col Nevo, dalla rassegna del libro possibile, stasera un altro scrittore, Henry De Luca, alla kermesse di Ebraica, al centro di polemiche nelle scorse settimane.
1: Stavolta è l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al libro possibile in programma a fine luglio a Polignano a Mare a innescare la polemica con tanto di petizione per chiederne l'esclusione. L'appello porta in calce firme di peso, fra cui l'arcivescovo di San Giovanni Rotondo Franco Moscone e la vice sindaca di Bari Giovanna Iacovone, oltre a docenti, professionisti, attivisti e tanta società civile. Per i sottoscrittori Nevo è colpevole di non aver espresso una chiara e pubblica condanna del governo Netanyahu e della devastazione di Gaza, perché gli intellettuali non devono limitarsi a raccontare l'umanità, ma devono anche difenderla, è il succo dell'accusa. Provo vergogna e Ben Gvir non rappresenta me né i valori dell'ebraismo, la risposta dello scrittore dal Festival di Repubblica a Bologna, dove esprime l'auspicio che col voto di ottobre Netanyahu vada a casa. La sua voce sarà ascoltata, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del suo governo, la risposta di Rossella Santoro, direttrice del Festival Pugliese. Si boicottano i governi, non gli scrittori, non le persone, le fa eco Henry De Luca, escluso di recente dall'apertura di un festival a Salerno e che stasera sarà ospite della 19ª edizione di Ebraica nel ghetto di Roma. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte, compirà 18 anni tra un paio di mesi ed è cittadino italiano. Per uccidere la donna il ragazzo avrebbe utilizzato un coltello. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella, la sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico. Ferrari in chiaro scuro, oggi torna in prima fila con Hamilton al Gran Premio di Barcellona.
2: C'è una Ferrari che sogna di vincere e si scopre competitiva, l'altra che attraversa un periodo di crisi nera. La prima fila di Lewis Hamilton in mezzo alle Mercedes di Russell e Antonelli riempie di speranza la rossa per la domenica del Gran Premio di Catalogna al Montmeló. Ferrari che funziona e riscopre il brivido di potersela giocare, anche se a far discutere soprattutto l'ennesimo errore di Charles Leclerc, finito a muro nel primo tentativo del Q3, danneggiando la sua monoposto ed esprimendosi così poi ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco, la vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
2: Leclerc che già a Monte Carlo aveva sbagliato e che scatterà decimo, il resto della griglia vede invece Norris a completare la seconda fila e le Red Bull di Verstappen e Ajar in terza, il via alle ore 15. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa era l'ultima notizia, prossimo GR alle 10, adesso si può fare con Laura Bettini.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
3: Grazie.
2: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
3: Faccio del mio meglio.
2: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
3: Aspetta.
2: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
4: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, al cui centro potremmo dire ci saranno l'attenzione, la lentezza, l'acquisire con lentezza delle competenze, competenze che di solito si apprendono a scuola in particolare. E tutto questo ragionamento è partito dal lento calo che vediamo di adesioni, di iscrizioni nel liceo classico. Il 56% degli studenti italiani che si apprestano l'anno prossimo a iniziare la cosiddetta scuola superiore andrà al liceo, il 56%, la media nazionale. La maggioranza ha scelto il liceo scientifico, poi hanno scelto il liceo delle scienze umane, poi il liceo linguistico, e in coda tutti hanno scelto il liceo classico, che è percepito come desueto e difficile, così almeno traspare dalle indagini che sono state fatte. Allora, posto che il liceo classico ha una gamma di materie che lo accomuna agli altri licei, magari fatta con non so, più approfonditamente, ma insomma l'unica vera peculiarità è il greco, abbiamo deciso di parlare di questo calo delle iscrizioni al liceo classico, percezione del liceo classico come un liceo difficile e desueto, per l'appunto con chi del greco ha fatto la sua materia di vita e di studio. Simone Bete, professore ordinario di lingua e letteratura greca alla Università di Siena, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
1: Allora, va bene, il fatto che al liceo classico ci siano sempre meno iscrizioni ormai è abbastanza assodato, no? Cioè, si sa, di anno in anno succede così. Ma quello che vorremmo capire è perché viene percepito come difficile e appunto desueto, principalmente penso per questa materia, che è quella che la differenzia più di tutte dagli altri licei, dagli altri percorsi.
2: Certo, è chiaro che bisogna partire da queste due parole. Ed è vero, cioè, il liceo classico è difficile. E il liceo classico è desueto ed è visto in questo modo. Ora, cosa si può fare per cambiare le cose? Non credo che serva renderlo facile, perché comunque la difficoltà delle materie è legata alle materie, sostanzialmente, e renderlo meno desueto, il greco
1: non sarebbe più classico, quindi, insomma, alla fine.
2: Esatto. Allora bisogna cercare di fare in modo che questa difficoltà e questo suo essere, diciamo, classico, cioè desueto, non costituiscano un ostacolo alle iscrizioni e al desiderio degli studenti e delle studentesse di iscriversi a questo tipo di scuola. Quindi la difficoltà deve essere aggirata, nel senso che gli studenti devono avere un motivo in più per poter affrontare questi sforzi. Se la difficoltà è l'elemento puro e semplice, allora diventa difficile motivarli.
1: No, ma poi la difficoltà non dovrebbe essere, perché allora non è che il liceo scientifico sia tutto rose e fiori, non è che uno si può immaginare di iscriversi solo alle scuole cosiddette facili, che poi dopo ciascuna ha le sue difficoltà, per cui anche lì c'è da discutere su cos'è il facile e cos'è il difficile. Però ecco, escludere una scuola perché dici è difficile è un po', da un certo punto di vista, assurdo. Per il problema magari è vedere la prospettiva che ti dà questa scuola, l'obiettivo che tu hai quando ti iscrivi, quindi quali sono le competenze, le abilità che apprenderai

0: ha in questa scuola.
1: Certo. Ed è lì che, diciamo, che si può agire. È lì che si può agire. Se lo studio delle lingue classiche, perché sostanzialmente questo è uno dei punti qualificanti, no? Lo studio del greco, che si studia soltanto a classico, e anche lo studio del latino in realtà, perché anche se il latino è curricolare in molti altri licei, è noto che lì lo studio del latino è comunque, la materia latino è vista come marginale, è forte soprattutto nei primi anni, poi diminuisce. E questo è un problema non da poco, ma adesso magari non ne parliamo ed è un'altra questione. Cioè, come insegnare il latino nei licei non classici sarebbe veramente una cosa molto importante, perché lì è un'occasione veramente sprecata, secondo me e i miei colleghi, noi che ci occupiamo quotidianamente non soltanto di insegnare queste materie all'università, ma abbiamo continui contatti da sempre con i nostri colleghi che insegnano le materie classiche nei licei.
0: Anche perché questo andrebbero declinate certi insegnamenti a seconda del liceo nel quale si va. Se io vado in un liceo linguistico, immagino che le basi del latino che insegno lì possano essere diverse, nei primi due anni si fa, possano essere diverse da quelle che si fanno in un liceo delle scienze umane, ma perché hanno obiettivi diversi, gli studenti che sono lì hanno nella vita un percorso diverso.
1: Esatto. Invece l'insegnamento del latino
0: è uguale, sento per tutti.
1: È uguale e quindi viene visto dagli studenti come qualcosa di estremamente faticoso e soprattutto di estremamente inutile. Questa è la cosa più grave. Per il liceo classico la cosa naturalmente è diversa. Ed è chiaro che lì si tratta di utilizzare un approccio diverso, non quello che era l'approccio che si faceva ai tempi della riforma Gentile, né quello che c'era prima del 68, ma neanche quello che c'è stato sostanzialmente in questi ultimi anni, cioè un insistere eccessivo e soffocante sull'aspetto linguistico, tecnico e grammaticale. E cioè bisognerebbe offrire anche agli studenti del classico, che pure al termine del loro percorso sono in grado di leggere un testo greco di media difficoltà, perché questo fondamentalmente è il loro, diciamo, il risultato a cui aggiungono, a conoscere qualcosa di molto importante rispetto a quella società, a quella cultura, al modo che avevano i greci romani di vedere il mondo, relazionarsi con gli altri, affrontare questioni relative alla storia, alla geografia, alla filosofia, eccetera, eccetera. E questa è la cosa che è importante. È ovvio che conoscere la lingua ti permette di conoscere queste cose in modo migliore, però la lingua deve essere uno strumento, non deve essere il fine.
0: Questo si ricollega
1: purtroppo,
0: peraltro, con un messaggio che io non condivido, ma che è arrivato adesso, che dice che senso ha iscriversi, qui si parla di liceo linguistico, con tutte le applicazioni che saranno sviluppate nella traduzione. Vale anche per il greco. Cioè, se io mi affido alla traduzione e penso che una lingua sia soltanto tradurre una cosa in un'altra, non capisco l'importanza della cultura che sta in quella lingua e quindi mi perdo la gran parte della parte umana che c'è nelle relazioni, no? Perché se no io metto dentro un testo di greco antico, dentro, non lo so, qualche traduttore buono ci sarà di greco antico e credo di aver risolto la questione, ma non ho capito niente dell'antica Grecia o della filosofia greca o del pensiero che hanno sviluppato e che ancora oggi sta nella nostra cultura, alla base della nostra società.
1: Allora, se pensiamo che le lingue servano soltanto per comunicare con una persona che non parla la nostra, allora è chiaro che l'utilizzo della tecnologia funziona, ma ha senso per le lingue moderne, non certo per le lingue antiche, perché noi non è che dobbiamo metterci a parlare con Platone o con Euripide, è chiaro. Se invece la lingua è uno strumento per conoscere più a fondo una cultura, allora la lingua va conosciuta, ma questo non vale soltanto per il greco e per il latino, vale anche per l'inglese, vale anche per il francese, anche per lo spagnolo, per le lingue moderne. Se uno vuol conoscere veramente una società, una cultura, una storia di un popolo, deve conoscerne la lingua. Chiaro che esistono vari gradi di conoscenza, però andare al di là del semplice come faccio io a chiedere a una persona scusi, sto cercando questo ristorante e allora utilizzo un traduttore. È chiaro che sono due cose diverse.
0: Allora, riprendendo invece il nostro discorso sulle materie del liceo classico, la porto, professore, a questo punto su un'altra questione, che è quella della necessaria lenta applicazione per imparare le nozioni di base del greco, del latino e attraverso queste poi dopo la cultura e la filosofia e tutto ciò che si studia in un liceo classico. Lì ci va pazienza, noi oggi non abbiamo più pazienza.
1: Questo sicuramente è un problema. È vero che diciamo che uno studente del liceo classico ha 5 anni per fare questo percorso. Ora, 5 anni non sono sufficienti per avere una padronanza del greco antico tale da essere in grado di leggere e tradurre qualsiasi testo con o senza uno strumento di vocabolario. Ma non è neanche quello l'obiettivo che noi possiamo realisticamente permetterci di raggiungere. E comunque lo studio della lingua va di pari passo allo studio di altre cose relative ai greci e ai romani, il loro modo di vivere, il loro modo di pensare, il loro modo di confrontarsi rispetto a problemi che erano in parte simili e in parte diversi dai nostri. E questa è la cosa importante e non ha senso, come si è sempre fatto e come temo in gran parte si faccia, perché comunque noi abbiamo esperienza diretta, di passare i primi 2 anni esclusivamente nello studio della lingua e poi gli altri 3 per leggere i testi grazie allo studio della lingua che è stato fatto prima. È chiaro che bisogna cercare di fare qualcosa relativo alla lingua anche negli anni successivi e qualcosa relativo a tutto il resto, che è importante, anche negli anni precedenti. Perché io me li ricordo i 2 anni del ginnasio, i primi 2 anni del
0: credo
1: liceo.
0: Credo che tanti se li ricordino. Con...
1: ecco, è chiaro, magari qualcuno se lo ricorda come dire, con più soddisfazione, ma tutti si ricordano la fatica grande che si è fatta. Ecco, diluire questo studio nel corso dei 5 anni può essere utile a anche creare una conoscenza della lingua che rimane maggiormente nel tempo e permette anche di affrontare altri aspetti relativi a queste culture che sono importanti per lo studio di quelle culture e soprattutto per le conseguenze che questo studio hanno ancora adesso nella nostra società occidentale, chiaramente, ma non soltanto. Questo penso che sia importante.
0: Sì, questo penso che sia importante. Penso che studi di questo tipo diano la possibilità di guardare il mondo e tessere relazioni in maniera diversa. Ciò non toglie che ovviamente ciascuno deve scegliere il suo percorso, ma che il liceo classico possa comunque avere ancora molto da insegnare. È stato nel tempo, ultima veramente domanda flash, nel tempo è stato un liceo elitario, un liceo nel quale, ma in parte lo è ancora adesso, si cerca più di insegnare la disciplina forse che l'amore per le materie che si studiano. Anche su questo forse si potrebbe lavorare un po' per essere un pochino più attraenti. Questo non vuol dire essere stupidi e fare così far finta di niente, di essere qualcosa che non si è, però magari non è più il tempo dell'attimo fuggente. Adesso faccio un riferimento a un film che forse in tanti conoscono.
1: Certo, assolutamente. Ma allora, e proprio per questo bisogna lavorare molto sui futuri docenti. Allora, all'università noi lo facciamo perché naturalmente questi futuri docenti li formiamo durante il periodo universitario, lavoriamo anche sui docenti che già insegnano a scuola e lo facciamo attraverso, ad esempio, qui a Siena abbiamo una summer school che è dedicata proprio a nuove pratiche, nuove tecniche dell'insegnamento delle lingue classiche nei licei. Quindi abbiamo un costante confronto con i professori, sia quelli più giovani sia anche quelli più anziani, che vengono da noi per sapere ma come possiamo fare per interessare maggiormente gli studenti. Lavoriamo sui nostri laureati che seguono i percorsi formativi per poi diventare professori. Ed è lì che noi possiamo lavorare, cioè cercando di suggerire a questi professori in erba gli studenti, i professori futuri, quelli che stanno scegliendo questa professione, e i professori che attualmente insegnano, a suggerire loro nuove idee, nuovi stimoli, perché pur naturalmente insegnando le basi della lingua greca e la lingua latina, quindi la lingua e la letteratura, però sappiano coinvolgere gli studenti e dare loro un maggiore senso di comprensione di quello che stanno studiando. È vero che il liceo classico è ancora elitario e che molte persone, molti giovani scelgono il liceo classico per spinte, diciamo, familiari, per tradizione, eccetera. Però bisogna fare in modo che, anche se, diciamo, l'accesso, l'entrata nel liceo magari non è motivata da spinte molto forti, all'interno di queste materie, all'interno di questi argomenti, questi giovani, queste giovani studentesse riescano a trovare una motivazione per continuare a studiare ed essere soddisfatti del loro percorso quando avranno terminato.
0: Sì, e che portino appunto questo vento nuovo in una scuola che è ancora contemporanea, può esserlo, dipende anche da come viene proposta. Simone Beta, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, buona domenica.
1: Grazie a lei e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24.
0: Professore ordinario di lingua e letteratura greca alla Università di Siena. Qualcuno dice: perché non avete chiamato un professore di liceo? Beh, Simone Beta e tutta appunto la scuola di filologia classica dell'Università di Siena lavora molto con le scuole di ogni ordine e grado, ovviamente principalmente con i licei classici in particolare, per come dire, portare questo vento nuovo di cui abbiamo parlato nel corso della nostra conversazione. Tanti di voi nel frattempo hanno messo l'accento sulla possibilità, sulla la ricaduta positiva, ecco, di frequentare un liceo come quello classico, che sarebbe nel pensiero di molti quella di insegnare il ragionamento ed il pensiero critico. Cito un po' alcuni di questi messaggi che ho visto arrivare nel frattempo mentre stavamo parlando. Adesso, a proposito per l'appunto di ragionamento e di pensiero critico e di sviluppare delle capacità e quindi anche come dire, sviluppare la pazienza, proseguiamo il nostro ragionamento. Lo facciamo con una professoressa di psicologia generale all'Università Cattolica Sacro Cuore e direttrice della Università di Psicologia Clinica del Policlinico Gemelli, che è Daniela Chieffo. Buongiorno, benvenuta professoressa.
2: Buongiorno, grazie.
0: È un piacere sentirla. Senta, noi stiamo, non so se ci ha seguito per qualche istante poco fa, ma comunque stiamo ragionando su, siamo partiti dal tema del liceo classico, in cui sempre meno persone si iscrivono, pensando che appunto sia un po' fuori dal mondo, che sia difficile soprattutto. E invece affrontare le difficoltà è un passaggio necessario della crescita, credo. Ovviamente è il modo con cui vengono proposte le difficoltà, il modo con cui si accompagnano gli studenti attraverso le difficoltà a fare la differenza, però ecco, sviluppare l'attenzione, sviluppare il ragionamento, avere idea che l'apprendimento è una cosa lenta, non si impara in 30 secondi, beh, direi che sono questioni fondamentali di cui bisogna rendersi conto. Ormai in un mondo invece così veloce tendiamo a sottovalutare che l'apprendimento è un qualcosa che avviene lentamente.
2: Sì, in realtà è vero, soprattutto i giovani hanno bisogno di fagocitare velocemente le informazioni, a volte tendenzialmente anche un linguaggio un po' stereotipato e molto ecolalico rispetto agli altri, quindi si assiste a un linguaggio sempre un po' povero e meno ricco di autenticità. Indubbiamente in questo momento la mente dei giovani è sempre volta verso, io la definisco una nuova mente, quindi ci dobbiamo adattare a questo tipo di assetto cognitivo e comportamentale nei confronti proprio dell'apprendimento, ma non bisogna dimenticare il fatto che alcune funzioni sono necessarie e fondamentali proprio per lo sviluppo e l'architettura neuronale e quindi di conseguenza delle funzioni che ci aiutano tutti i giorni, tra cui per esempio meccanismi decisionali, la flessibilità cognitiva, la creatività. Sono contenta di questo tema del liceo classico perché noi ravvisiamo questo sia all'interno delle scelte proprio accademiche e anche chiaramente quelle che le precedono, quindi quelle durante per esempio il liceo, però non bisogna di fatto dimenticarsi che alcune aree tematiche culturali come quelle che si affrontano durante appunto un diploma liceale classico adeguano e soprattutto aiutano l'alunno e il ragazzo in generale a superare degli step, e questi step richiedono concentrazione, richiedono anche attesa. E quindi si scelgono a volte delle vie, delle strategie più semplici da raggiungere a fronte invece di un atteggiamento della vita che dovrebbe valorizzare una ripetizione, una consapevolezza maggiore. Io devo dire che lavorando molto con sin dai bambini più piccoli a quelli più giovani adulti, e quindi ho sia dal punto di vista clinico una panoramica di quello che sono i ragazzi prima dell'università che durante il ciclo universitario, il tema di oggi è un tema per esempio che si sta perdendo di vista, la capacità anche della scrittura, e quindi anche questo è un tema molto delicato, e così come anche il fatto proprio di che si perde il tema anche della lettura, lettura in termini di esercizio, ma la lettura non è solo per lo studente, sta diventando quasi una forzatura, ma in realtà lettura è immaginazione e impregnazione della propria mente in una realtà che ti crea anche delle aperture proprio anche intellettive. Io diciamo quello che vorrei dire a tutti coloro che mi ascoltano, dai più giovani ai più anziani, è il fatto che l'essere umano e l'identità si sviluppa grazie a queste grandi funzioni che ci accompagnano dall'inizio dello sviluppo proprio dell'intelletto, e quindi lettura, scrittura non sono solo dei comportamenti che devono avere un giudizio, un voto alla fine dell'anno, ma sono delle skills fondamentali perché aiutano abilitano le connessioni cerebrali, nonché anche il rapporto mente-corpo e ambiente, perché quando si scrive e si utilizza uno strumento si interagisce con lo spazio, così come quando si legge. La lettura è un'abilità che abilita la capacità della tridimensionalità, e quindi bisogna stare attenti, certo, a non pensare solo che siano delle attività che abbiano poi alla fine un risultato solo a livello di un registro elettronico.
0: Ecco, sì, infatti si tende a essere un po' utilitaristici, invece bisogna pensare un pochino più in grande. Professoressa, le chiedo un attimo di pazienza che c'è lo spazio pubblicitario, e poi torniamo tra un istante. Vorrei riprendere proprio sul tema dei più piccoli e della lentezza con cui è giusto che imparino e quali sono le abilità, appunto, scrivere, leggere. A tra poco.
3: Si può fare.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Fare.

0: Siamo sempre in collegamento con Daniela Chieffo, professoressa di psicologia generale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice dell'unità di psicologia clinica del Policlinico Gemelli. Le volevo chiedere, adesso lasciamo un attimo da parte il liceo classico, no? Andiamo un po' tra i più piccoli, perché poi ognuno nella vita farà il suo corso, non è che tutti devono fare il liceo classico, ognuno sceglierà secondo il gusto e così le passioni che ha. Però prima si fanno tutti fanno la stessa scuola e prima tutti passano attraverso l'imparare a scrivere, a leggere. Queste abilità sono un po' messe alla prova, ecco, vogliamo dire oggi. Lei prima ci ricordava la lettura, io adesso mi concentrerei un attimo sulla scrittura. Perché? Perché tutti scrivono con il computer, anche i più piccoli cominciano, ormai quelli che sono alle elementari hanno preso in mano forse prima lo smartphone della penna. Questo cosa comporta per loro a livello psicologico, ovviamente?
1: Intanto anche una difficoltà nella rappresentazione proprio di alcune capacità cognitive, quindi per esempio la velocità di processamento, l'intuizione, sono aumentati oltretutto anche i ragazzi, i bambini proprio con disturbi ad esempio della disgrafia. E quindi io credo che adesso i bambini sin da piccoli a volte mi sorprendo perché li vedo con questo cellulare in mano e magari sono molto abili, si rappresentano anche una capacità di utilizzare questi smartphone, iPad, anche che sorprende a volte i genitori, ma lì in quell'atto si perde tutto il resto perché disegnare, chiaramente manipolare, utilizzare, anche costruire, chiaramente questo e sono tutte abilità importantissime perché ti aiutano poi in un futuro a compiere dei ragionamenti astratti, a muoverti, anche ad orientarti nello spazio. E nonché non dimentichiamo che la scrittura è strettamente correlata anche con la personalità, quindi si tenderà chiaramente, se si utilizza sempre di più uno strumento digitale nella scrittura, si tenderà anche in questo a perdere quella che è l'autonomia proprio della propria identità. Inoltre, su questo io vorrei proprio promuovere anche un tema dell'arricchimento ambientale, perché nelle stanze dei ragazzi, dei bambini adesso si sta arricchendo sempre di più l'esistenza di strumenti più digitali, la televisione, la poltrona comoda per giocare con la PlayStation, e quindi magari invece queste stanze devono essere questi attrezzi, diciamo, devono essere sostituiti con altri, per esempio uno strumento musicale, piuttosto che alcune
0: cose. Quindi proporre qualcosa da fare con le mani, non solo da guardare o da ascoltare.
1: Assolutamente, sì, assolutamente. Però le dico anche un'altra cosa, che nella mia esperienza c'è anche una rivoluzione a proposito di nuova mente, di nuovo assetto cognitivo, che ci sono più ragazzi, più bambini, soprattutto con un'intelligenza con plus dotazione, purtroppo a discapito degli aspetti emotivi, quindi non sappiamo cosa sta succedendo. Quindi la scrittura e la lettura sono delle funzioni, e soprattutto tutto ciò che precede queste abilità sono delle competenze importanti che a mio avviso servono proprio per lo sviluppo anche della sfera emotiva e affettiva e comportamentale.
0: Eh sì, decisamente siamo in un momento di transizione. Chi ha figli, diciamo, ma anche a distanza di 4-5 anni, lo vede proprio direttamente tra quelli che sono nati nell'epoca smartphone e quelli che sono nati prima dell'epoca smartphone. Proprio le attitudini, le passioni, i modi di relazionarsi sono profondamente diversi. In mezzo a tutto questo, non abbiamo il tempo di approfondirlo, è arrivato però anche quello stop del Covid, quindi chiaramente i ragazzi che tra i 14 e i 20 sono profondamente diversi dal passato, ma anche tra di loro ci sono profonde differenze, direi.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente. Professoressa, sì, prego.
1: No, no, c'è una riflessione in atto, infatti, tra la generazione Z e la generazione Alfa. Cioè, chiaramente il periodo del Covid ha messo un acceleratore su alcuni processi, slatentizzando anche alcune psicopatologie probabilmente preesistenti, o comunque indubbiamente è stato un periodo molto delicato e di forzatura nei confronti dei più giovani. Però io devo dire che l'azione formativa educativa che sta avvenendo adesso a livello generale, soprattutto anche nelle famiglie e nelle scuole, sembra che possa essere una forma di garanzia di prevenire anche disturbi che conseguono l'utilizzo eccessivo di smartphone o di strumenti digitali.
0: Grazie davvero per le sue osservazioni e per il tempo che ci ha dedicato, professoressa. Le auguriamo una buona domenica.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Tutti. Daniela Chieffo, ricordo, insegna psicologia generale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice della unità di psicologia clinica del Policlinico Gemelli, ovviamente a Roma. Adesso ci colleghiamo per l'appunto con una docente che direttamente ha a che fare con i bambini più piccoli, come dicevamo prima. Adesso arriviamo anche a parlare con chi, con gli insegnanti che hanno direttamente a che fare, non solo gli universitari, non solo gli psicologi. Oh, poi vedo che qualcuno tra i messaggi la mette lì sul tema economico: la Cina cresce di più perché sforna ingegneri e gli americani crescono di meno perché sfornano avvocati. Sembra metterla un po' in questi termini. Io non sono tanto d'accordo, ma soprattutto il nostro ragionamento oggi non è tanto quanti soldi guadagneranno, ma che persone stiamo formando. Per cui che vadano a fare gli ingegneri o i meccanici o i docenti di storia, che persone sono queste qui, con che attitudini, con che attenzione, con che capacità e con che capacità siamo rimasti noi, che siamo un po' più anziani, diciamo, un po' più avanti. Questo è un po' il tema, perché sfornare, non so, 5 milioni di, scusate il termine, rincoglioniti non è che ci serva molto, ecco. Ci preferiremmo avere persone che, qualunque sia il loro mestiere, siano persone complete, capaci di leggere e scrivere, non solo fare di conto. Va bene, questo un po', ho detto quello che pensavo. Do il benvenuto alla nostra prossima ospite, Cristina Pendola. Buongiorno, pedagogista.

0: A scrivere anche famigerato corsivo, perché attraverso quel canale, come ci diceva poco fa la psicologa Chieffo, esce la loro personalità o si forma la loro personalità.
1: Assolutamente sì. Nella mia esperienza legata all'insegnamento nella scuola primaria, ho avuto modo proprio di sperimentare questo anche attraverso una sperimentazione didattica molto spiccia, quindi che metteva a confronto l'utilizzo dello carattere stampato e invece l'inizio dell'attività a partire da un carattere corsivo. Può sembrare oggi che partire dal corsivo sia qualcosa di anacronistico, o addirittura visto dall'altra parte di innovativo, no? È assolutamente attuale invece, perché sembra di dire una cosa paradossale, ma è più funzionale alla crescita armonica della persona, nel senso che il latino nella sua stessa etimologia, il corsivo è correre, è il gesto della mano che viene valorizzata, che scorre, che dà un senso di armonia. Oggi i bambini sono abituati a lavorare prevalentemente partendo dallo stampato. Lo stampato, per quanto possa essere facilitante dal punto di vista di eventuali difficoltà, è frammentario, sono dei trattini che si uniscono tra di loro, mentre invece il corsivo percorre innanzitutto la naturalità del gesto grafico del bambino, e non solo del gesto grafico, anche degli orientamenti visuo-percettivi, visuo-spaziali, così come avrà già sottolineato la collega psicologa sicuramente. Quindi dà alla costruzione della persona quel senso di armonia che oggi nel nostro societario vediamo invece con una frammentarietà piuttosto alta, legata ovviamente al fatto che questi bambini sono nati in un'era digitale, in un'era che frammenta, procede per pezzetti più che crea armonie, mentre invece il corsivo e la scrittura, proprio da questo punto di vista, dà queste possibilità. Cioè, una scrittura ordinata riproduce un ordine mentale. Anche uno studio costruttivo più avanti negli anni è più facile, pensando ad una rielaborazione logica più precisa, legata proprio anche a livello scritto di quanto si legge. In più è molto connesso l'utilizzo del corsivo al legame che intercorre tra quella che noi chiamiamo l'ortografia, che è la corretta grafia, sì, e la grafia invece di per sé, quindi quella bella scrittura, diciamo così. Ultimamente abbiamo visto anche molte esperienze europee ritornare su questi passi dopo aver fatto diverse incursioni nel digitale, perché si sono resi conto, proprio attraverso anche una documentazione piuttosto significativa, che tornare a scrivere e quindi tornare alla grafia
0: ha un senso.
1: Esattamente, sì, dà significato, dà una trama a quello che stanno facendo, che altrimenti parlando rimarrebbe a pezzetti, e già nei pezzetti vivono tantissimo.
0: Sì, infatti. Senta, le chiedo a proposito di pezzetti, noi abbiamo questo pezzetto di trasmissione che è spezzato dalle informazioni sul traffico, quindi un minuto di pazienza e riprendiamo.
2: Si può fare Strade in diretta.
3: L'augurio di una buona domenica a voi tutti all'ascolto da Marco Casa di Radio Traffic. Segnalo al momento code per operazioni doganali sulla A9 in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A15 Parma La Spezia, code per lavori tra Bercete e Pontremoli verso La Spezia, e al sud si rallenta per un incidente sull'autostrada del Mediterraneo, la A2, nei pressi di San Mango d'Aquino in direzione Reggio Calabria. Ed è tutto al momento, ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio!
2: Si può fare.

Riprendiamo il nostro colloquio con Cristina Pendola, pedagogista, insegnante. Dottoressa, questo che dicevamo poco fa, proprio delle interruzioni, ce l'abbiamo anche noi ovviamente nel nostro mestiere, ma insomma è un po' diverso la vita di questi ragazzi, no? Che stanno e scorrono tantissime pagine sugli smartphone, sui tablet, su quello che hanno a disposizione, ma anche

0: se guardano la TV ormai hanno una proposta molto veloce, molto frazionata, trovarsi a scuola con molto più tempo, con una richiesta come può essere anche quella di imparare a scrivere, beh, da una parte è difficile, dall'altra può essere, vorrei dire, quasi liberatorio per loro, cioè avere del tempo in che non va riempito se non con un'attività.
1: Sì, anche da questo punto di vista assolutamente sì, loro sono abituati ad un tempo riempito e anche a quel tempo che non è riempito e che comunque sarebbe un tempo d'ozio, ma ozio nel vero senso della parola, quello che ci permette comunque di rigenerarci, non quello che ci lascia lì a far niente sdraiati sul divano, no? Autori significativi ci dicono gli sdraiati addirittura certe volte. Io vedo poi la trasposizione nelle fasce più alte che attualmente sono sulla scuola secondaria di secondo grado. E questi ragazzi arrivano con delle lacune dal punto di vista scrittorio, ma scrittorio inteso propriamente grafico, scrivono tutti in stampato, adesso va bene tutto, però dal mio punto di vista anche nell'era del digitale, della frammentazione, lo dice la parola stessa, stampata è la lingua della carta stampata, noi la vediamo sui giornali, la vediamo sui manifesti pubblicitari, la vedono ovviamente sui social e utilizza lo stampato perché è di impatto, è immediato, è il frammento, è la rapidità, la velocità, hanno bisogno molto di recuperare invece la lentezza, ma la lentezza intesa non come pigrizia ovviamente, ma proprio come dare senso a quella trama di relazioni che vivono, c'è tutto un relazionale sotto che viene a mancare, che sembra che in questo mondo iperconnesso il fatto di dire che manchi la parte di relazionalità sembra quasi un'eresia, invece è proprio il senso, la pregnanza di questa relazione che viene a mancare e che parte da quella che è la scrittura di per sé, che è poi una trasposizione applicativa di una metodologia e arriva fino agli apprendimenti significativi. Se non riescono a collocarli in una trama di senso, non ne percepiscono ovviamente il valore e questo è molto importante oggi perché è quello che manca.
0: Manca però, lei appunto ha questa posizione, però se i ragazzi, come dire, scrivono in stampato è anche perché alcuni suoi colleghi non condividono, immagino, perché non è che uno possa decidere da sé che scrivo stampatello.
1: Nella maggior parte dei casi oggi la tendenza è quella, a livello di colleghi, le dico proprio palesemente, di iniziare addirittura la scrittura dallo stampato perché è ritenuto più facile e ritenuto più utile anche nel caso di difficoltà di apprendimento, quindi si presentassero criticità come potrebbero essere dislessia, discografia. Okay. Allora, da un punto di vista ovviamente di semplicità della scrittura è sicuramente più facile l'accesso, dal punto di vista invece della produzione dell'armonia non è esattamente così. Poi per quello che è il mio personale approccio e la mia personale visione ovviamente dell'apprendimento della scrittura, insegnare a scrivere partendo dallo stampato induce per mesi una fissità su lineette, segnettini, frammenti, ok? Nel momento in cui noi passiamo da questa diciamo fissità, rigidità all'armonia, il bambino poi fa più fatica ed è ovvio che nella prosecuzione del tempo un bambino formato prevalentemente a partire dallo stampato prediligerà quello perché quello è più immediato, è più comodo, è più rapido, mentre in realtà l'approccio iniziale dal corsivo, quindi fin dai primi mesi di scuola senza rimandarli addirittura all'inizio della seconda elementare perché oggi siamo più o meno in queste tempistiche sul corsivo, renderebbe più facile anche l'identificazione di eventuali problematiche, quindi assolutamente il contrario secondo quella che è la mia visione di quello che dicono tantissimi colleghi.
0: Ma non si usa più quindi partire, non so, dalle greche, dalle decorazioni, che comunque era un modo per ammorbidire la mano, credo, non è che avesse altro scopo.
1: Ammorbidire la mano e creare degli schemi sequenziali che poi riproducono degli schemi che noi abbiamo già. Il bambino produce spontaneamente cerchi e onde. Se noi osserviamo un bambino su un foglio matrice, ipotizziamo una 3 grande e gli chiediamo di fare qualcosa, il bambino fa onde e cerchi spontaneamente, un bambino molto piccolo. Sì. Quindi vuol dire che il bambino è pronto per una scrittura corsiva che è fatta di onde, cerchi, di legature, eccetera, non per una frammentarietà dello stampato.
0: Questo mi ricorda, mi perdoni una cosa, che quando, insomma, io insomma, ho avuto esperienza, diciamo, attraverso le figlie ovviamente di scuola, e non ho visto insegnare quello che veniva insegnato a me costruire proprio le lettere del corsivo e collegarle l'una all'altra. Cioè, ho visto insegnanti che dicevano: guarda, riproduci questo segno, però senza dargli un'idea di come riprodurlo. Quindi io vedo una delle mie figlie, per esempio, ha un modo assurdo di fare delle A, cioè parte all'incontrario rispetto a quello che sarebbe la logica, ma non c'è stato verso, perché le era stato detto copialo, non certo, insegnato a farlo.
1: Nella copiatura spiccia ovviamente questi apprendimenti legati agli orientamenti di verso, che, come diceva giustamente, le inversioni nel momento in cui scrivono sembra che scrivano nel senso inverso, anzi scrivono propriamente in senso inverso, devono essere ovviamente insegnate, cioè devono essere mostrate dai colleghi fin dai primi approcci alla scrittura. Se noi non le mostriamo, il bambino andrà orientativamente così, in base alla spontaneità del momento, oppure sulla copiatura spiccia. E la copiatura spiccia, senza l'indicazione di che direzionalità devo seguire, non so se ricordate o ricorda anche lei, queste greche che citavamo prima, sì, c'erano a volte anche le freccette proprio che ti dicevano da che parte dovevi andare per comporre la lettera. Ecco, ci sono ancora nello stampato, però non hanno la stessa versatilità che hanno in una scrittura corsiva. La scrittura corsiva lega, mentre invece nel momento in cui devo scrivere una A, io ho due stanghette che si incrociano, formano una sorta di cono rovesciato con una in mezzo, e quindi io copio le due stanghette con la lineetta, sì, in mezzo, mentre se devo scrivere la A in corsivo ho una serie di tratti distintivi che sono la rotondità della lettera, la gambetta che serve per collegare all'altra lettera, e quindi qui il bambino mentalmente prende l'armonia che gli serve per andare a creare connessioni e legami. E sembra una cosa paradossale, ma poi nella vita noi sperimentiamo connessioni e legami, non sperimentiamo frammentarietà, cioè, o meglio, quello che dovremmo andare a sperimentare è questo. Anche a livello scrittorio, quindi già a partire da lì, noi invece andiamo spesso a
0: insegnare una frammentarietà. Sì. Però va bene, la ringraziamo di aver posto anche questa questione tra la grafica e la nostra, come dire, attitudine anche alla vita contemporanea. E come sempre, non tutto il vecchio è da buttare, non tutto il nuovo è, come dire, da rigettare, bisogna riuscire a compenetrare le cose. Cristina Pendola, grazie per essere stata con noi, io devo chiudere la puntata, buona giornata, buona domenica,
1: a
0: risentirci.
1: A voi.
0: Pedagogista, come abbiamo sentito, insegnante, scuola primaria in particolare, in redazione ringrazio Michele La Serra, Silvia Bandelloni, in regia c'è Paolo Corleoni, in assistenza grazie a Giuseppe Fabio da Laura Bettini. Un buon ascolto.

0: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo. Impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
8: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
10: Il segnale orario vi è offerto da
11: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
12: Sono le 10.
13: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Starmer, intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa. Meloni contro la fiera dell'editoria, il modulo antifascista è censura. Polemiche sulla petizione contro lo scrittore israeliano Eshkol Nevo al libro possibile, stasera Harry De Luca alla kermesse ebraica. Venezia, 17enne uccide la zia, lancia il cadavere nel fiume, il corpo non è ancora stato ritrovato. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi, ha aggiunto Starmer. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domenica e subito dopo Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi, annuncia Donald Trump. Il premier pakistano Sharif aveva in precedenza stilato il timing della pace, intesa entro 24 ore, firma però a distanza e via i colloqui tecnici la settimana prossima. Ma Teheran frena sui tempi della firma dell'intesa. Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più Libri e Più Libri Più Liberi, che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista. Si chiama banalmente censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. Ed è polemica per la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo dalla rassegna del libro possibile. Stasera un altro scrittore, Harry De Luca, alla kermesse di ebraica, al centro di polemiche nelle scorse settimane.
1: Stavolta è l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al libro possibile in programma a fine luglio a Polignano a Mare a innescare la polemica con tanto di petizione per chiederne l'esclusione. L'appello porta in calce firme di peso, fra cui l'arcivescovo di San Giovanni Rotondo Franco Moscone e la vice sindaca di Bari Giovanna Iacovone, oltre a docenti, professionisti, attivisti e tanta società civile. Per i sottoscrittori Nevo è colpevole di non aver espresso una chiara e pubblica condanna del governo Netanyahu e della devastazione di Gaza, perché gli intellettuali non devono limitarsi a raccontare l'umanità, ma devono anche difenderla, è il succo dell'accusa. Provo vergogna e Ben-Gvir non rappresenta me né i valori dell'ebraismo, la risposta dello scrittore dal Festival di Repubblica a Bologna, dove esprime l'auspicio che col voto di ottobre Netanyahu vada a casa. La sua voce sarà ascoltata, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del suo governo, la risposta di Rossella Santoro, direttrice del Festival Pugliese. Si boicottano i governi, non gli scrittori, non le persone, le fa eco Harry De Luca, escluso di recente dall'apertura di un festival a Salerno e che stasera sarà ospite della 19ª edizione di Ebraica nel ghetto di Roma. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il 17enne che ha confessato l'omicidio della zia, che aveva 53 anni, avrebbe riferito di aver lanciato il corpo nel canale Malger, che scorre proprio nei pressi dell'abitazione di Livenza, in provincia di Venezia, dove è accaduto l'omicidio. Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate ieri sera, non è ancora stato ritrovato. Sul caso stanno operando i vigili del fuoco del locale di staccamento, ai quali da stamani si sono aggiunti in rinforzo i sommozzatori del reparto specializzato di Venezia. E questa era l'ultima notizia, adesso Valentina Furlanetto con Immagini e poi subito seguita da Madre Terra di Rosanna Magnano. Il GR torna alle 11:00.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studio online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.

0: Immagini, le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Black Rooms e Obsession, i due film horror a basso budget diretti da due youtuber e usciti a maggio, hanno ottenuto risultati paragonabili a quelli di blockbuster costati centinaia di milioni di dollari. Hanno incassato quasi quanto l'ultimo capitolo della saga di Star Wars. Secondo gli addetti ai lavori, il loro inaspettato successo potrebbe indurre gli studi di Hollywood a investire maggiormente in progetti indipendenti. Black Rooms e Obsession sono costati pochissimo, il primo 10 milioni di dollari, il secondo addirittura meno di un milione, ne hanno incassati più di 200. Oltre a consentire agli studios di prediligere produzioni che costano poco e fanno guadagnare molto, i film degli youtuber hanno anche altri vantaggi: riescono a raggiungere un pubblico molto ampio senza investimenti significativi in pubblicità. Inoltre, pur essendo amatoriali e realizzati con risorse scarse, queste produzioni si basano su storie e immaginari originali e inesplorati, a differenza delle grandi serie e film che vengono riproposte al cinema da decenni e verso cui gli spettatori cominciano a provare una certa insofferenza. Bentornati a Immagini, le storie della settimana. A tutti voi che siete in ascolto, in regia Anna Riva, in redazione Giorgio Giardino e Jacopo De Franchi, andiamo subito a vedere le immagini degli ultimi giorni in Messico.

0: E queste sonorità ci portano subito a parlare di mondiali di calcio, dei mondiali del Canada, Stati Uniti e Messico, che andranno avanti fino al 19 di luglio. Saranno mondiali con tante squadre, anche se mancherà quella che tutti sappiamo, l'Italia. E ci sono già tante immagini in campo e fuori. Sono i mondiali forse più controversi, politicizzati e problematici di sempre, ed è tutto dire, visto che diverse edizioni si sono già giocate in paesi autoritari, come l'Italia fascista del 1934. A fare da sfondo lo slogan della FIFA, il calcio unisce il mondo, ma sarà così? È una domanda lecita se si pensa che una quota significativa delle finaliste proviene da aree instabili o segnalate da conflitti. Per parlare di queste immagini, quelle sportive ma quelle anche geopolitiche, abbiamo in collegamento la giornalista sportiva della Stampa, Giulia Zonca. Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Dicevamo, Giulia, tante le immagini che ci hanno colpito anche nell'inaugurazione di qualche giorno fa, la cerimonia d'apertura fuori con grande sfarzo di luci, di colori, e fuori invece dallo stadio. Iniziamo subito da queste immagini di protesta dei lavoratori messicani che manifestavano per il loro stipendio, per le loro difficoltà, e l'Italia sta a guardare. Cosa ti ha colpito di più di queste prime ore di inizio dei mondiali a livello proprio di immagini?
1: D'immagini l'enorme contrasto tra quella barriera nera fatta dai poliziotti in tenuta antisommossa fuori dallo stadio, proprio per creare una cintura abbastanza larga e spessa, cioè larga come perimetro e proprio spessa come persone e forze d'ordine impegnate, che si frapponevano come tra i mille colori dentro lo stadio, dove hanno lanciato questi sombreri di carta, dove c'era questo grandissimo senso di appartenenza in questo stadio mitico, e poi fuori la voce della protesta. Ecco, questa fusione di voci di uno stesso paese con istanze diverse, cioè l'appartenenza calcistica, che è una cosa che conta moltissimo lì, e la voglia di dire: non siamo però soltanto questa festa inaugurale, qui ci sono un sacco di problemi. Tutto questo che si è fuso quasi in una maniera che in qualche modo il Messico ha trovato il modo di mettere tutto insieme, appunto.
0: Senti, un mese fa circa il presidente della FIFA, Infantino, sul quale bisognerebbe aprire un capitolo a parte, diceva: siamo pronti ad aprire le porte al mondo, a dare il benvenuto al mondo in Canada, Messico e Stati Uniti. Negli Stati Uniti però, dove si giocheranno 78 delle 104 partite in programma, sono in vigore restrizioni all'ingresso dei cittadini provenienti da 4 paesi partecipanti. Verso l'Iran e Haiti ci sono travel ban totali e parziali verso Senegal e Costa d'Avorio. Queste restrizioni hanno già colpito l'arbitro somalo Omar Artan, che però poi è stato escluso dai mondiali, ma la UEFA lo ha scelto per arbitrare la Supercoppa UEFA. È un risarcimento danni in qualche maniera?
1: Ma io la vedo più una mossa politica del presidente della UEFA di dire: noi stiamo aperti al mondo, e nonostante siamo Europa,
0: una contrapposizione con la FIFA, quindi
1: esatto proprio in questo momento. Però quello che tu hai insomma sintetizzato spiega bene il livello successivo di questa Coppa del Mondo, perché come abbiamo già detto siamo un po' abituati al fatto che i mondiali si incrocino con la geopolitica. Questa volta secondo me è successo qualcosa di diverso, proprio perché i protagonisti del calcio sono toccati da queste problematiche. Fino a qui abbiamo sempre parlato di gente, di problematiche di un paese, enormi problematiche di un paese, ricordiamo il Qatar, i lavoratori, tutti i problemi legati ai loro diritti, cose monumentali, importantissime, ma in qualche modo la comunità del calcio è sempre rimasta dentro un cordone proprio, un'isola felice, mentre invece questa volta sono le stesse squadre, un arbitro FIFA, cioè parliamo esattamente del mondo del calcio che è toccato dalle problematiche, e questo fa molta molta differenza, crea non solo un contrasto, crea proprio una rottura.
0: Senti, questi mondiali, dicevamo, potrebbero anche vedere in campo un'inedita sfida, non tanto inedita perché in realtà c'è già stata nel 1998, fra Iran e Stati Uniti. E c'è il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran in corso, c'è una tregua dichiarata, ora vedremo se sarà implementata o meno. L'ipotesi che ci si possa trovare di fronte a una sfida tra la squadra dell'Iran

0: La squadra degli Stati Uniti potrebbe verificarsi il 3 di luglio in territorio statunitense, in Texas. Appunto, dicevo, c'è già stato un precedente ai mondiali, il 21 giugno 98 ai mondiali di Francia, quando la selezione iraniana riuscì a superare 2-1 la squadra americana. Interessante.
1: Quella era stata la partita delle rose bianche, in qualche modo un momento di straordinaria amicizia tra due paesi che rappresentavano già allora ovviamente due entità contrapposte. Qui però la situazione è molto diversa, parliamo di due paesi in guerra, quella purtroppo è la parola, non ce n'è un'altra.
0: E sì, ne stanno cercando un'altra tavolino negli Stati Uniti, ma insomma sì. Non sapremo che tregua, che pace sarà, temiamo che non sarà una vera pace. Comunque Giulia, vai pure avanti, scusami.
1: Ma no, certo, tu hai ragione a sottolinearlo, però parliamo comunque di un paese ospitante e di una nazionale bombardata dal paese ospitante che sta giocando lì e che per ora ha dei permessi di soggiorno molto labili che le permettono di stare negli Stati Uniti 48 ore. I giocatori sono arrivati con le spillette ricordando la scuola bombardata. La situazione è veramente non solo tesa, ma anche inedita e quasi surreale, cioè sembra veramente uno di quei racconti distopici, per cui l'idea che possa addirittura esserci un confronto diretto in questo momento tra le due nazionali è lunare. Io credo che non se lo auguri nessuno, dopodiché la possibilità c'è, esiste, non è neanche così remota secondo il calcolo delle probabilità. Vediamo cosa succede prima, perché poi bisogna vedere quando l'Iran arriva a Los Angeles. Ricordiamo che adesso l'Iran ha una base in Messico, per cui arriverà a Los Angeles per la sua prima partita, tra l'altro dove c'è la comunità insomma di iraniani fuoriusciti per la diaspora e già divisi al loro interno, perché c'è chi vuole comunque tifare per la nazionale delle proprie radici, che in ogni caso rappresenta il proprio paese, e chi comprensibilmente in quella nazionale però vede uno specchio del regime da cui è scappato e non ne vuole sapere, per cui è tutto così tanto intricato che si muove ogni giorno.
0: E tra l'altro anche tra paesi che ospitano il mondiale, Stati Uniti, Canada e Messico, ci sono state nei mesi recenti delle tensioni con ripetute minacce da parte di Trump al Canada di farne uno stato americano, il cambiamento del Golfo del Messico nel nome del Golfo degli Stati Uniti sempre da parte di Trump nei confronti del Messico, insomma tutti e tre devono tenere insieme questo mondiale, ma le tensioni ci sono,
1: se vuoi è un po' strano vedere come proprio in queste poche settimane, diciamo prima del calcio d'inizio, si siano un filo attenuato, quantomeno è pensabile, ipotizzabile che qualcuno dello staff di Trump, qualcuno a lui vicino, gli abbia detto, consigliato, lo abbia addirittura pregato di non inasprire queste tensioni che ci sono e questa sua modalità, insomma, per cui è ben noto di fare quelle che noi chiamiamo gaffe, quelle che per lui sono assoluta normalità e anzi comunicazione base. Chissà se si trattiene per quanto si trattiene e nel frattempo che cosa accade. Abbiamo un po' visto il Messico che aveva molto mugugnato nei giorni precedenti il mondiale perché si sentiva non così tanto paese ospitante, la maggioranza delle partite sono negli Stati Uniti, né Messico né Canada avranno semifinali né finale ovviamente, per cui insomma si parla anche calcisticamente, come dire, di un insieme bizzarro in cui appunto la FIFA aveva trovato questo motto di tutti uniti in nome delle Americhe, insomma poi in realtà si rispecchiano molto anche le fratture in questo inizio
0: motto
1: mondiale.
0: Un motto che risulta un po' surreale in questo momento. L'Italia, l'abbiamo detto dall'inizio, non ci sarà, grande dispiacere dei tifosi italiani. C'è stato giovedì scorso l'inaugurazione, la presenza di Bocelli che in qualche maniera ha rappresentato l'Italia. Tu credi che verranno molto seguiti dagli italiani questi mondiali nonostante l'assenza della nostra nazionale?
1: Purtroppo abbiamo dei precedenti su cui basarci, sì, perché è la terza volta che capita e sono sempre stati seguiti. Questi sono molto lunghi perché sono i primi a 48 squadre e parliamo insomma di più o meno 40 giorni con 107 partite, un'orgia di calcio che forse metterebbe comunque alla prova anche qualsiasi appassionato. Io credo che comunque verranno seguiti, perché poi acchiappano l'attenzione, la curiosità, come abbiamo visto si intrecciano in mille cose. Noi abbiamo parlato di geopolitica e addirittura di conflitto, ma poi

0: legano anche a cose più stupide come la moda, come la società, come le canzoni, come i modi di dire, come i meme sui social, per cui è un po' quasi impossibile starne lontano, un po' è anche bello, sa, proprio di estate, la parte felice del mondiale che per fortuna ancora esiste e anzi si fa notare, e persino senza una nazionale la viviamo. Certo, è una maniera di viverla molto diversa, sempre più diversa, tristemente dico che forse ci siamo persino abituati a fare gli spettatori.
1: Abbiamo soltanto un minuto, Giulia, vediamo se sei brava a condensare un ultimo tema che richiederebbe in realtà almeno mezz'ora di discussione, quello del caldo. Questi saranno mondiali caldissimi per il Niño, per le temperature che si attendono, più caldi ancora dei mondiali del 94 che segnarono temperature superiori ai 45 gradi sempre negli Stati Uniti. C'è una grande preoccupazione per questo, per i calciatori, per gli spettatori.
0: Ci sono addirittura, mi pare, 26 partite segnalate come allerta, cioè che avranno, secondo il meteo, una temperatura oltre il sopportabile. C'è il cooling break, già un po' trasformato in pausa pubblicitaria, dei 3 minuti per tempo in cui rinfrescarsi a prescindere dalla temperatura. I giocatori dicono di essere arrivati molto più preparati a questo, cioè la temperatura e l'umidità sono più elevate rispetto a USA 94, ma allora diciamo che ci siamo arrivati un po' a caso questa volta, con tutta la preparazione del caso, è sempre tutto tanto al limite.
1: E forse diciamo almeno servirà a sensibilizzare sul cambiamento climatico. Grazie a Giulia Zonca, giornalista sportiva della Stampa, buona domenica.
0: A voi, alla prossima.

0: Sulle note della musica di Bad Bunny parliamo delle impressionanti immagini che arrivano dalla Spagna, che sono arrivate dalla Spagna questa settimana. Papa Leone XIV ha benedetto il 10 di giugno la Sagrada Famiglia a Barcellona durante una cerimonia spettacolare con musica, fuochi d'artificio, nel centenario della morte di Gaudì per l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Ha celebrato una messa accompagnato da un grande coro, la presenza dei reali, del premier spagnolo, ha affrontato tanti temi di attualità e a questa grande cerimonia hanno assistito 8.000 persone. Abbiamo per parlarne in collegamento Fausto Gasparroni, benvenuto, buona domenica.
1: Buona domenica a voi, grazie.
0: Giornalista vaticanista dell'ANSA, titolare del sito Tra Cielo e Terra, in passato ha pubblicato con Rizzoli Intrighi in Vaticano e I Papi della Pace. Allora Fausto, iniziamo subito da queste note di questa star portoricana anti-Trump Bad Bunny, famosissima fra i giovani. Devo dire che mi ha un po' stupito questo incontro privato a Madrid tra la famiglia di Bad Bunny e il pontefice. Secondo te come mai?
1: Sì, è stato un incontro un po' a sorpresa, diciamo, di cui tra l'altro sono trapelate poche immagini e pochi contenuti, però evidentemente fa parte anche dell'atteggiamento di questo pontefice di non sottrarsi anche, come dire, a degli incontri fuori programma e magari con dei personaggi noti, come è sicuramente soprattutto in America Bad Bunny. E in questa specifica occasione c'era anche la componente del fatto che Bad Bunny è conosciuto come appunto un anti-Trump, è stato molto criticato dallo stesso presidente americano in occasione delle ultime esibizioni, quindi questo aggiunge, come dire, un pizzico di pepe in più anche a questo incontro, così insomma, diciamo così, fuori programma.
0: Tra l'altro, oltre ad altri fuori programma, mi ha colpito quello di aver fatto litigare Madrid e Barcellona per l'appoggio al Real Madrid per quanto riguarda le squadre di calcio. Anche questo è stato curioso, e sul Foglio spiccava un titolo qualche giorno fa: se Madrid e Barcellona litigano significa che il viaggio del Papa sta andando bene.
1: Sì, infatti, come considerazione non è male. Tra l'altro il Papa ne ha parlato durante il volo di andata verso la Spagna, rispondendo alle domande dei giornalisti, premettendo comunque che il Papa fa tifo per tutti, cioè ha parlato proprio in forma ecumenica, però Prevost ha detto tifa per il Real Madrid, quindi, come dire, ha messo la cosa su un piano molto personale che rifugge anche dal fatto di essere o non essere Papa.
0: E comunque è significativo di questa attenzione al pop da parte del pontefice, come tu sottolineavi. Questo viaggio in Spagna ha toccato varie tappe: Madrid, Barcellona, la Gran Canaria, Tenerife. A Tenerife il Papa ha visitato una tenda di migranti. Questa immagine è stata molto importante e ci riporta a temi più seri del suo viaggio in Spagna. Ha preso in braccio una bambina che giocava con la croce, ha visitato una tenda, ha salutato molti di questi migranti, ha stretto le mani, ha detto delle cose importanti, ha detto: siamo tutti migranti, aiutiamoci a vicenda, le donne migranti sono spesso vittime di tratta. E poi ha parlato dell'Europa: non può abituarsi a un Mediterraneo cimitero di migranti. Una posizione, insomma, che anche in questo caso lo pone all'opposto dell'amministrazione Trump.
1: Assolutamente, infatti questo tema dei migranti, a cui un po' avevo accennato anche negli incontri precedenti, anche nel discorso alle Cortes, al Parlamento spagnolo, primo Papa a parlare nel Parlamento spagnolo, ma il tema è culminato proprio nella tappa alle Canarie, la tappa conclusiva alle Canarie, che come sappiamo è un crocevia, insomma, della pericolosissima rotta atlantica, teatro di naufragi di barconi, insomma di molti morti in mare. Il Papa ha ricordato queste morti gettando una corona di fiori nel porto della Spalma, si è pregato davanti a una croce fatta con il legno dei barconi, e nel suo discorso una cosa molto significativa e importante ha detto, si è inchinato insomma davanti alla dignità dei migranti.
0: Grazie a Fausto Gasparroni, vaticanista dell'ANSA, per essere stato con noi. Buona domenica.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: E torniamo a parlare di Sagrada Famiglia dal punto di vista artistico, delle immagini, di quello che abbiamo visto tra poco.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Mamma, mi racconti una fiaba?
12: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
11: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
12: Sempre dove stai tu, amore mio.
13: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Immagini. In questa parte di trasmissione continuiamo a parlare del grande evento alla Sagrada Famiglia di Barcellona, ma lo facciamo con un artista che ha realizzato l'Agnello di Dio, l'opera più importante posta in cima alla guglia più alta della Basilica, la Torre di Gesù. È stata inaugurata, lo abbiamo detto, alla presenza del Papa, e lui è uno dei più interessanti e versatili artisti visivi contemporanei italiani. Vive e lavora da molti anni a cavallo fra la sua città natale Bergamo e New York. Benvenuto Andrea Mastrovito.
15: Grazie mille, grazie dell'invito.
0: Senta, io ho letto che lei ha partecipato a questa gara e, del comitato artistico che si occupa appunto di scegliere gli artisti che dovevano creare questo capolavoro in cima alla torre più alta di questa colossale, importantissima cattedrale, e poi è stato scelto fra una rosa di artisti di tante nazionalità, vedo portoghesi, spagnoli, anche italiani. Il verdetto è arrivato nel 2024, che cosa ha provato e chi ha chiamato per primo?
15: Sì, è stato questo concorso a chiamata, sapevo appunto che eravamo in cinque, ovviamente nessuno sapeva niente dell'altro, e quando ho vinto, quando mi ha chiamato proprio Jordi Faulí, che è l'architetto che sta continuando il lavoro di Gaudì, mi ha chiamato, ho appena messo giù, la prima cosa che ho fatto è stata, a parte le due o tre persone che erano accanto a me, che hanno visto il sorriso a 70.000 denti, ho messo sul disco, io sono collezionista di vinili dei Queen, e ho preso il vinile del singolo del 33 a 33 giri di Barcelona di Freddie Mercury, Bolsera Cavalè, l'ho messo sul piatto, l'ho messo al massimo del volume, ho chiamato mia moglie che al momento era negli Stati Uniti, non sapeva niente, ovviamente l'ho messo, senza dirle niente l'ho messo il disco appunto Barcelona, e dopo una trentina di secondi di canzone ho preso il telefono e gli ho detto e allora, e lei mi ha risposto cos'è?
0: Cos'è? Aveva capito, insomma. Beh, complimenti, perché è una commissione molto importante, la sua è una scultura in vetro, lo raccontiamo per gli ascoltatori perché la trasmissione si intitola Immagini, ma appunto le immagini in radio le dobbiamo soltanto visualizzare con la mente. Agnus Dei è una scultura in vetro avvolta da 24 raggi che costituiscono un iperboloide, poi ci spiegherà magari che cos'è, e è un'esplosione di luce, e lei chiaramente si è anche ispirato a Gaudì per tutto questo.
15: Chiaramente sì, direi che la cosa più importante era veramente far leva e appoggiarsi su quello che Gaudì aveva costruito, perché insomma stare un pochino come stare sulle spalle dei giganti, no? Vista la posizione dell'agnello che è in cima alla croce, che è in cima alla torre più alta della Sagrada Famiglia, io sicuramente ho pensato che la cosa più importante a fare fosse appunto quella di leggere, studiare, andare a guardare, a visitare la Sagrada, Casa Batlló, visitare Barcellona, tutto quello che Gaudì aveva sempre conosciuto e vissuto e creato. E a quel punto mi sono reso conto che aveva, come molti sanno, lui aveva una passione straordinaria proprio per il creato, lui era un grande credente e amava il creato talmente tanto da renderlo protagonista della sua architettura. Quindi tutta la geometria che lui utilizza è assolutamente inedita, è tratta direttamente dai numeri della natura, dalla geometria naturale, e gli iperboloidi o come i paraboloidi, sono tutte figure naturali, ovvero lui riesce a, l'iperboloide per dire è una figura che si ottiene ruotando sul suo centro un cilindro, e quindi questi raggi che rimangono sempre dritti danno quasi l'idea di una curva, ecco, lui costruiva curve che in realtà erano dritte, non utilizza angoli retti, e io quando ho dovuto pensare a questo lavoro mi sono detto bene, voglio utilizzare parte della sua geometria, e ho ideato questo iperboloide che è come una sorta di raggio, perché guardandolo da fuori sono un raggio che porta su questo agnello, e l'agnello è sospeso a metà di questi raggi, è sospeso proprio tra cielo, tra il padre e il creato, la terra, ed è sospeso tra tanti, è proprio un agnello che sta a metà tra quello che è l'umano e il divino, tra la luce e il buio, tra la terra e il cielo, e persino tra la ricchezza e la povertà, perché mentre i raggi, questi 24 raggi che poi recano le scritte del Vangelo che inneggiano a tutto il Cristo, sono coperti di foglia d'oro, l'agnello è realizzato, grazie all'impegno straordinario dello studio Reduzzi di Bergamo, è stato realizzato, sotto è un vetro soffiato fatto a Murano, ma tutto coperto con migliaia e migliaia di schegge di vetri trovati, di vetri rotti, vecchi bicchieri, quindi c'è questa, che è qualcosa che ricalca anche un pochettino il modus operandi di Gaudì, il suo famoso 30D, lui copriva le sue architetture di pezzi di ceramica trovata, io ho fatto lo stesso con dei vetri, dei bicchieri, però rendendo differenza sua, ho reso l'agnello intoccabile, perché sono pieno di ferite, infatti abbiamo installato qualche settimana fa e ci siamo tagliati tutti quanti, ovviamente.
0: Allora, come tutti sanno, Gaudì è morto 100 anni fa, investito da un tram, era consapevole che non avrebbe mai visto la fine dei lavori. Si dice che con questa inaugurazione di questa settimana sia finita la Sagrada Famiglia. In realtà è in parte così, in parte no, perché manca un 30% di lavori. Però ecco, per chiudere, abbiamo proprio 10 secondi. Immagino che abbia sentito tutta la pesantezza e anche l'orgoglio di essere un italiano che in qualche maniera ha contribuito alla chiusura del ciclo di questa cattedrale.
15: Ma diciamo che la cosa che si sente di più è la gioia del creare, è proprio come diceva Gaudì, prima l'amore per quello che si fa e poi la parte tecnica, e diciamo che quella, l'amore e la gioia di fare questa cosa, questo gioiello che culmina, un gioiello straordinario, è l'espressione più bella che si possa avere per un artista.
0: Grazie Andrea Mastrovito per essere stato con noi e buona domenica.
15: Buona domenica anche a voi, arrivederci.
0: E come sempre parliamo ora di false notizie attraverso le immagini.
16: Fake news.
0: Bentornato a David Puente, vice direttore di Open, e con me racconta ogni settimana le false notizie attraverso le immagini Radio 24. Benvenuto, buona domenica.
17: Buona domenica a tutti.
0: Dobbiamo parlare di mondiali.
17: Quindi di balle mondiali?
0: Dobbiamo parlare di mondiali, e ne abbiamo già parlato all'inizio della trasmissione, perché anche in occasione dei mondiali girano molte false notizie, in particolare riguardano la nazionale del Senegal. Sappiamo che c'è un bando contro alcuni paesi da parte degli Stati Uniti, la squadra del Senegal è stata sottoposta a controlli all'arrivo negli Stati Uniti, però c'è qualcosa che non torna, ci sono delle immagini in particolare che tu hai analizzato.
17: Sì, questa è una delle classiche storie che hanno una parte di verità e una parte di bugia. Sappiamo benissimo che è successo per esempio a Cannavaro con l'Uzbekistan, che sono stati controllati in maniera molto severa. Poi sono state circolate appunto queste immagini dei giocatori del Senegal, anche loro sottoposti addirittura nella pista, proprio davanti all'aereo. Quindi la cosa è sembrata un po' come, ma cosa succede con i giocatori delle squadre straniere? Gli Stati Uniti fanno controlli eccessivi e chissà per quale motivo. E si tratta dell'ennesimo caso in cui un video, una scena è stata decontestualizzata dal suo reale ambiente. Cosa è successo? Il Senegal sì è stato sottoposto ai controlli, ma controlli normalissimi e non all'arrivo a Sant'Antonio, come doveva essere appunto in quelle giornate lì, che doveva arrivare lì per le partite. Era stato fatto un controllo prima della partenza nel North Carolina. Cosa è successo? Per evitare di fargli fare la coda nei classici controlli con i metal detector, eccetera, hanno preferito portare i giocatori direttamente sotto l'aereo e fare lì i controlli classici dovuti a tutti quanti.
0: Diciamo che la tensione geopolitica di cui abbiamo parlato all'inizio di puntata, scatenata anche da un atteggiamento degli americani, dell'amministrazione Trump, ha in qualche maniera anche indotto molti a pensare che questa fotografia fosse vera e che fosse appunto, come dici tu, l'hanno decontestualizzata.
17: Esattamente, e saremo anche
0: quindi la notizia che ci sono molti controlli, anche il fermo dell'arbitro somalo è vera, ma in questo caso specifico non è andata proprio così.
17: Esatto, e noi dobbiamo parlare di quelli che sono effettivamente i casi, altrimenti poi c'è chi potrebbe accusare, ecco vedi, è tutto falso, invece no, c'è qualcosa di vero, qualcosa di falso, raccontiamo la verità.
0: E una cosa simile è accaduta anche per le proteste in Albania. Sappiamo che ci sono state grandi proteste da parte del popolo albanese per la creazione di un resort da parte del genero di Donald Trump in Albania. Tra l'altro ci sono anche questioni non soltanto turistiche, diciamo che è un posto un po' strategico dove porre un resort che può essere utilizzato anche per altre cose. Però sono state diffuse, quindi le proteste sono vere, molte delle fotografie viste sono vere, poi ci sono state le fotografie di proteste di massa che tu hai analizzato e che non sono esattamente riferite a questo episodio.
17: Esattamente, praticamente ci troviamo a una scena, un video in cui vediamo una mole di persone impressionante davanti a una spiaggia che sembrerebbe che protestino contro qualcosa, magari appunto contro il resort, eccetera. Peccato che anche in questo caso torniamo anche in un tema un po' calcistico, perché quelle immagini riguardano i tifosi del Deportivo La Corugna che hanno sfilato appunto a fine fine maggio nel loro paese. Quindi alla fine bastava anche semplicemente guardare un po' meglio le maglie che indossavano le persone che stavano protestando, perché indossavano i colori bianco-azzurri della squadra, quindi non erano le proteste contro Israele, non erano proteste contro Ivanka Trump e contro il genero di Trump, ma era una tifoseria che festeggiava. Ecco, l'ennesimo caso in cui appunto un'immagine può essere utilizzata poi per dire che c'è stata la protesta, che c'è stata, ma poi c'è qualcun altro che potrebbe dire: ecco, siccome quel video è falso, allora non c'è stata nessuna protesta.
0: Quindi il lavoro che tu fai è anche di analizzare le immagini false e riportare quali sono false per dare più forza ancora alle proteste vere.
17: L'abbiamo visto anche con quanto riguarda tutti i casi in generale delle guerre e altro. Se io faccio una verifica che dice no, quell'immagine è un'immagine fatta e diffusa dalla propaganda pro-Israele o pro-Palestina, io devo difendere che ci sono delle immagini reali e quelle vanno difese di fronte alle bufale, perché le bufale vengono spesso non solamente utilizzate per andare contro qualcuno, ma anche per decontestualizzare e dire
0: per screditare
17: quelle
0: la parte
17: vere.
0: Opposta.
17: Esattamente.
0: Senti, cambiamo completamente argomento. A Fondi, in provincia di Latina, sono comparsi dei cartelli su alcune colonnine della fibra ottica denunciando questo fantomatico problema di salute causato da presunte radiazioni. Qui siamo nel campo del complottismo puro.
17: Guarda, allora inizialmente quando ho visto le foto ho pensato che fosse una bufala.
0: Ti vedo disperato.
17: Mi vedi estremamente disperato perché siamo ai livelli proprio eccessivi. C'è ormai da tempo, io poi sono andato anche a spulciarmi i vari canali di complottisti eccetera, si è arrivati pure a dire che la fibra ottica possa diffondere radiazioni, quando invece in verità sappiamo che sono semplicemente fasci di luce, quindi non abbiamo una questione di radiazioni come potrebbe essere chissà che cosa. Però c'è della gente convinta a tal punto che cosa hanno fatto? Hanno vandalizzato le colonnine della
0: fibra. Le hanno distrutte addirittura,
17: le hanno anche divelte, poi lasciando anche dei messaggi minatori contro i tecnici della fibra, quindi siamo propriamente alla follia. Ahimè, purtroppo ci sono queste persone, ci sono queste teorie, bisogna stare attenti appunto alle prossime colonnine, perché magari poi cosa succede? Deve distruggere una colonnina, hai tolto la rete internet, hai tolto la gente che è lì vicino.
0: Tu nel pezzo che hai scritto su Open scrivi che si può parlare addirittura di uno spin-off delle vecchie teorie del complotto sul G5 e il Wi-Fi.
17: Esattamente.
0: Perché, sempre quando ci sono nuove tecnologie accade che ci sono delle perplessità, è anche normale, diciamo, è umano avere paura delle nuove radiazioni, delle nuove tecnologie, però bisogna fidarsi un po' anche della scienza.
17: Esattamente, qua non ci sono studi dimostrati che il 5G, il 4G, il 2G e via dicendo causino dei grossissimi problemi appunto alla salute, e lo stesso per quanto riguarda il Wi-Fi. Quindi queste credenze alimentate poi arrivano a una tecnologia o in un paesino magari come fanno, arriva lì appunto una nuova tecnologia come la fibra e dicono aiuto. Ecco, dobbiamo stare un po' più attenti su queste cose e seguire appunto, come hai detto tu, chi ha fatto veramente le verifiche.
0: Sai che leggevo che all'inizio dell'uso della corrente elettrica c'erano molte perplessità e alcune persone che temevano

12 giugno si conclude qui, io vi do appuntamento domenica prossima, non prima di avervi ricordato che si può riascoltare la puntata in podcast, che potete scriverci a immagini@radio24.it e aver ringraziato ovviamente chi lavora con me, Anna Riva per la parte tecnica, le scelte musicali, in redazione il presidente Jacopo De Franchi e l'interista Giorgio Giardino. Tutti voi grazie per l'ascolto, ci risentiamo domenica prossima, ciao!

0: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
1: vi presenta Strade in diretta.
2: Buongiorno, bentrovati. Segnalo code per incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. In generale, traffico intenso in direzione delle località di Mare, Montagna e Lago. In tutta la penisola, alcune situazioni sulla A32 Torino Bardonecchia, code tra Bussoleno e Susa in direzione Bardonecchia. Sulla Firenze Pisa Livorno, code tra Livorno Porta e Tirrenia in direzione Livorno. Sulla A12 Roma Civitavecchia, code tra la A91 Roma Fiumicino e Maccarese Fregene in direzione dell'Aurelia. Al sud code sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest in direzione Pozzuoli. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Scambi fermi e quotazioni a picco fanno vacillare la filiera olivicola nazionale, stretta tra una fragilità strutturale del mercato e il grande ritorno dei furbetti delle frodi, che tra miscugli non tracciabili, extravergini fake e canali opachi fuori controllo confondono il consumatore e fanno concorrenza sleale alle produzioni nazionali e di qualità. Come se ne esce? Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo dell'amatissimo olio extravergine d'oliva, ricordando che nel mondo l'Italia è il primo consumatore, il terzo produttore dopo Spagna e Tunisia e il secondo esportatore. Ne parliamo con Tommaso Lo Iodice, presidente Unapol. Lo Iodice, inquadriamo la congiuntura negativa che sta attraversando l'extravergine d'oliva.
2: C'è uno stallo proprio delle vendite, delle contrattazioni dell'olio, tanto che un buon 50% della produzione è ancora in deposito nelle cisterne dei frantoi e delle cooperative che hanno trasformato questo prodotto. E con l'approssimarsi della prossima campagna, siamo ormai a giugno e chiaramente questo crea non poche fibrillazioni. Oltre al fatto che c'è un'assenza di valorizzazione del prodotto, un costo molto molto basso che sfiora anche in alcuni casi il sottocosto rispetto, un sottoprezzo rispetto a quelli che sono stati i reali costi di produzione dell'olio extravergine di oliva.
1: Ricordiamo anche quale potrebbe essere la conseguenza, no, nella prossima campagna di raccolta.
2: Dobbiamo ricordare che l'agricoltore, l'impresa agricola deve comunque a fine anno creare un reddito, non può chiudere in passività, e chiaramente con una situazione di questo genere il rischio è che la prossima campagna sia una campagna disastrosa sin dalla partenza, sin dalla raccolta. Addirittura alcuni frantoi minacciano la non apertura proprio per la prossima campagna olivicola.
1: Ecco, qual è il ruolo della grande distribuzione in questa crisi e quale invece potrebbe essere il suo ruolo positivo?
2: Beh, sicuramente la grande distribuzione può aiutare gli olivicoltori valorizzando l'olio extravergine di oliva di qualità, valorizzando l'olio extravergine di oliva

0: 100% italiano, sicuramente non facendo, ecco, offerte al ribasso su un prodotto che ricordo a me stesso, ma voglio ricordare a chi ci ascolta, non solo è buono, ma fa anche bene alla salute. E questo la grande distribuzione dovrebbe evidenziarlo, dando un maggior valore al prodotto, appunto, di qualità anche in termini economici.
1: Come produttori, quindi cosa chiedete complessivamente?
0: Chiediamo un aiuto in termini finanziari di accesso al credito e di abbattimento di quelli che possono essere gli interessi bancari che si stanno sopportando. Chiediamo inoltre che appunto ci sia una forte azione di promozione del prodotto e quindi chiediamo al Ministero che si avvii immediatamente una campagna di promozione e di valorizzazione del prodotto. Chiediamo inoltre che appunto al tavolo di filiera la GDO si sieda con uno spirito collaborativo.
1: Al centro della filiera ci sono i frantoi, che in questa situazione rischiano di andare in tilt. Paolo Mariani, presidente di Assofrantoi.
2: Sta succedendo che il problema sono le grandi giacenze che sono presso i frantoi. I frantoi hanno svolto il ruolo di banca, nel senso che hanno comprato le olive, hanno trasformato le olive in olio. Si sono esposti a livello finanziario notevolmente col sistema bancario e oggi, diciamo, tutta la complessità del settore olivicolo ce l'hanno i frantoi, sia in termini di logistica, in termini di giacenze, ma in particolar modo in termini finanziari, perché il mondo agricolo, il mondo della produzione è stato l'80-90% pagato e il problema finanziario adesso ce l'hanno tutti i frantoi.
1: Quindi adesso voi in qualche modo pagate il prezzo più alto, poi però se la situazione non cambia, le ricadute saranno su tutta la filiera.
2: Il prossimo anno, se non si smuove qualcosa, tutta la filiera va a caduta perché il frantoiano non è più in grado di anticipare soldi per pagare il prodotto e si arriva poi in una situazione di micro giacenze di olio che diventano ingestibili perché oggi il frantoiano fa logistica per il mondo della produzione, perché i serbatoi, le capacità di stoccaggio, il mantenimento dell'olio, l'azoto, l'ambiente climatizzato, questo sta tutto a carico del frantoio. Il prossimo anno, se non si smuove qualcosa, il frantoio dirà: benissimo, io dimolisco le olive, l'olio è un problema tuo, ma si entra in un microsistema che poi è difficilissimo gestirlo, insomma, no? Immaginate le aziende che si riportano a casa l'olio, non hanno logistica, non hanno depositi, non hanno niente, ma diventa una cosa che mi preoccupa molto questa situazione.
1: Il cortocircuito qual è stato e quale può essere la soluzione?
2: Il cortocircuito è stato che l'80% dell'olio venduto italiano, venduto nella grande distribuzione, non è stato venduto. Non è stato venduto perché le dinamiche della grande distribuzione sono altre. Le dinamiche della grande distribuzione è quella di far entrare il più possibile i consumatori, quindi i clienti all'interno di punti vendita. L'olio si usa come un prodotto civetta. Oggi io sto qui a Roma, è pieno e tabellato di offerte di 3,99, 4,99, che siamo molto al di sotto del costo medio di produzione italiano. E quindi usando l'olio come un prodotto civetta, giustamente la grande distribuzione dice: ma se io devo avere una redditività di 1 euro su una bottiglia, preferisco averle quell'euro su 10 bottiglie, però mi entrano 10 potenziali clienti all'interno del punto vendita. Il problema vero è che in Italia dobbiamo aiutare il consumatore a riconoscere l'olio. Ci serve promozione, promozione, promozione.
1: Perché si è arrivati di nuovo a questo punto? Lo chiediamo a Walter Placida, presidente Gruppo Olio di Confagricoltura.
3: Le cause purtroppo sono molteplici. Intanto un voler continuare a far entrare oli senza dazio sui mercati europei, in particolar modo su quello italiano, in una stagione in cui l'Italia è ripresa la produzione in confronto alla stagione passata, certo con numeri non significativamente importanti, ma con una produzione che avrebbe consentito alle aziende nazionali di poter recuperare il gap dell'anno precedente. Così non è stato, perché il mercato progressivamente è andato a decrescere perché c'è troppa presenza di oli extracomunitari e comunitari concorrenziali con i prezzi di produzione in confronto agli italiani. È un atteggiamento anche da parte della GDO che non ha aiutato, perché a scaffale ancora l'olio 100% italiano ha un dislivello di prezzo importante, e questo fa sì che il consumatore si spinga ad acquistare oli più economici.
1: Ecco, pesano anche le frodi sul mercato?
3: Pesano le frodi in maniera significativa, pesano le miscelazioni, perché molto spesso oli vergini, in alcuni casi importati o comunque oli deodorati, vengono tagliati con extravergine, e questo è un atteggiamento e un comportamento che non può essere più consentito, perché poi sono elementi che comunque fanno concorrenza sleale alle produzioni artigianali e soprattutto a quelle nazionali.
1: Quali devono essere i contenuti di una campagna di sensibilizzazione e informazione per il consumatore?
3: Ma intanto bisogna far capire al consumatore che l'olio italiano è di qualità superiore anche nella gestione delle produzioni, perché le nostre aziende sono tra le più controllate al mondo e dal punto di vista della salubrità alimentare sono le migliori al mondo. Quindi c'è una grande differenza di produzione tra l'olio italiano e l'olio nordafricano, ad esempio, o di altri paesi anche della Comunità Europea. Questo è un aspetto. Un altro aspetto importante è far capire che un conto è 100% italiano, un conto sono tutti quegli oli che vengono etichettati come oli del bacino del Mediterraneo piuttosto che miscela di oli UE ed extra UE, che nulla hanno a che fare con l'italiano.
1: Ecco, come irrobustire la filiera in modo più strutturale?
3: Più promozione, più conoscenza del consumatore per quanto riguarda il prodotto finale, più controlli, ma i controlli però devono guardare ai prodotti che vengono immessi nel nostro paese, non solo esclusivamente alle aziende di produzione. Maggiori controlli sulle aziende di confezionamento per capire la tracciabilità dei prodotti, per seguire tutta la filiera dei prodotti che poi vanno a finire in bottiglia. Non è possibile che entri tanto olio estero e che poi ci sia difficoltà dal consumatore a capire che cosa sta consumando.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le 11.
18: GR24, il sole 24 ore.

0: Starmer è intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa. Teheran prende tempo, l'accordo in fase di esame. Venezia, 17enne, uccide la zia e porta il cadavere in carriola fino al fiume. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta Ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito su X il premier britannico Keir Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi, ha aggiunto Starmer. La decisione finale di Teheran riguardo all'accordo in fase di esame, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Sempre secondo l'agenzia, che cita fonti informate, l'esame delle varie dimensioni delle proposte presentate continua ancora a livelli di competenza e decisionale. Le istituzioni responsabili stanno valutando attentamente gli aspetti politici, giuridici e tecnici della questione. Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più Libri e Più Liberi, che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista. Si chiama brutalmente censura. La censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. La denuncia su X della premier Giorgia Meloni. Il 17enne reo confesso del delitto della zia Chiara Guerra ha utilizzato una carriola per trasportare il corpo della propria abitazione fino al canale, dove se n'è disfatto. È quanto avrebbe riferito il ragazzo nella lunga confessione notturna agli investigatori. Per raggiungere la zona in cui poi ha lanciato la salma in acqua, il giovane ha attraversato anche una porzione del centro della cittadina di circa 12.000 abitanti, dove è avvenuto il delitto nell'hinterland veneziano. Il corpo era coperto da un enorme telo che copriva il contenuto della carriola. E adesso ai mondiali ci racconta tutto Dario Ricci. Dario.
1: Lo aveva detto alla vigilia Carlo Ancelotti di rispettare e molto il Marocco, del resto protagonista anche agli ultimi mondiali di Qatar 2022. Bene, quanto si è visto a East Rutherford ha confermato le previsioni del tecnico italiano della Verde Oro. 1-1 tra Brasile e i Leoni dell'Atlante, in vantaggio al 22esimo con 6 pari. 10 minuti dopo è arrivato il pareggio di Vinicius. Sorprendente.

0: recente anche Haiti, che tiene testa alla Scozia, che pure si impone sempre nel gruppo C per 1-0 a Boston contro i centroamericani grazie alla rete di McGinn al 28esimo. Nel gruppo B, altrettanto sorprendente il pareggio che il Qatar impone alla Svizzera. Gruppo D a Vancouver, che vede l'esordio vincente dell'Australia, che batte per 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella grazie alle reti, una per tempo, di Iran Kunda e Metcalfi. Oggi alle 19 italiane l'esordio della Germania contro l'attesa Curaçao, alle 22 sempre orario italiano un interessante Olanda-Giappone che apre il gruppo F. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Dario Ricci, questa era l'ultima notizia. Adesso Nessuno è perfetta con Maria Latella e Europa Europa con Gigi Donelli. Il GR torna a mezzogiorno.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
1: Buona domenica, torniamo su Nessuna è perfetta con due ospiti che ci portano su terreni diversi. Parliamo di finanza, di educazione finanziaria, un tema che è fondamentale per difendere non soltanto il nostro potere di acquisto, ma anche il nostro futuro economico. E poi invece poi vogliamo in una storia d'amore e parliamo un po' di Medio Oriente attraverso la storia d'amore raccontata in un romanzo ambientato al Cairo. Prima però ci occupiamo dei nostri soldi e lo facciamo con la nostra Sunday Girl.

E a nessuno è perfetta, sapete, ci interessa parlare di come le donne sanno gestire il proprio lavoro, le proprie carriere e, cosa importantissima, le proprie finanze. Perché in generale diciamo che c'è poca conoscenza di come si gestiscono le proprie finanze. Uomini e donne abbiamo bisogno di educazione finanziaria a tutti i livelli, per tutte le generazioni, ma nel caso delle donne il bisogno è ancora più avvertito. E allora di questo parliamo oggi con la nostra Sunday Girl Carla Ruocco. Carla Ruocco è stata per qualche anno

0: parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha ricoperto incarichi importanti in Commissione Finanze, nella commissione che si è occupata delle banche. Oggi è un alto dirigente del Ministero dell'Economia e della Finanza con particolari competenze per quanto riguarda appunto la parità di genere. Buona domenica, Carla Ruocco.
1: Buona domenica a tutti, buongiorno.
0: Carla, lei ha scritto un saggio, La finanza e donna, semplici regole per essere più ricchi, pubblicato da De Nigris, che è appunto un manuale che aiuta noi, non proprio, come dire, addetti ai lavori, a gestire meglio le nostre finanze. Ora non dico diventare più ricchi, ma un pochino magari. Come si fa?
1: Allora, innanzitutto il punto fondamentale è che il denaro va usato sempre come uno strumento, quindi bisogna razionalizzare l'utilizzo che se ne vuole fare in base a quelle che sono le proprie aspirazioni e le proprie prerogative. Normalmente la società tende a dare molto risalto, giustamente da un lato, a chi produce reddito, ma c'è un'altra parte fondamentale che è l'amministrazione del nostro patrimonio. Quello che in un'azienda comunemente è affidato alla direzione amministrazione, finanza e controllo. E se non c'è quel comparto, diciamo, quella specialità, specializzazione nell'ambito di una realtà, si può guadagnare quanto si vuole e tutto viene disperso. Normalmente questa mansione storicamente è sempre stata più affidata alle donne. Questo va valorizzato nel profilo femminile, va valorizzato, va anche riconosciuto a livello sociale.
0: Mi scusi, procediamo per esempi, perché è più facile per far capire a chi ci ascolta. Allora, immaginiamo una nostra ascoltatrice che ha intorno ai 45-50 anni, lavora da almeno 20-25, è una dipendente, quindi non è una partita IVA, non è una libera professionista, è una dipendente. Con un reddito mensile, diciamo, facciamo intorno ai 3.000 euro? Ecco, gestisce anche il bilancio familiare, magari insieme a un compagno o un marito, e ha due figli. Che cosa le servirebbe capire per gestire meglio, perché magari appunto va incontro anche ad altri anni di lavoro, non sa quando potrà andare in pensione. Che consigli le può dare lei anche sulla base del libro che ho già citato e che ha scritto, La finanza e donna, semplici regole per essere più ricchi?
1: Innanzitutto, dipende ovviamente dalla persona e dal rischio che questa persona è, diciamo, disponibile a accollarsi nel momento in cui approccia gli investimenti. Ma più in generale, innanzitutto vorrei che tutti conoscessero, perché sembra banale ma non è così, bene le condizioni del proprio conto corrente, nonché quello cui si può andare incontro se si decide di lasciare i propri risparmi in conto corrente, che ovviamente sono, non voglio assolutamente generare nessun tipo, sono al sicuro, è logico, poi qui ovviamente potremmo fare degli approfondimenti, sono al sicuro, ma sono sempre ovviamente soggetti ad una erosione naturale che è l'inflazione. Cosa fare allora? Interfacciarsi con il proprio consulente finanziario, che può essere un consulente finanziario indipendente o la banca, per capire sulla base del proprio profilo di rischio e delle proprie finanze cosa si può fare. Perché in relazione all'età noi abbiamo tanti strumenti a disposizione. Per esempio, si parla non tantissimo di piani di accumulo, che che sono dei piccoli importi che si possono stabilire, discrezione ovviamente del risparmiatore, mensili, che possono essere messi da parte

0: in un piccolo salvadanaio e via via che passa il tempo poi si incrementano e alla fine di un percorso che può essere lungo ma molto importante proprio per nell'arco della vita lavorativa si può trovare un patrimonio alla fine consistente perché ci si è avvalsi di una diversificazione sia temporale che anche proprio di una sorta di salvadanaio che ha conservato e con l'interesse composto che è quello che si va ad incrementare, quello che va ad incrementare via via il proprio patrimonio aggiungendo l'interesse via via che matura e quindi componendo ancora di più il nostro capitale possiamo trovarci una consistente somma di denaro.
1: Mi perdoni Carla, immagino no, che una delle nostre ascoltatrici pensino alle consulenze che qualche anno fa tante magari pensionate anche benestanti o anche invece pensionati con pensioni non particolarmente elevate hanno ricevuto da banche che poi si sono rivelate essere non a rischio di più, no? Penso alle cosiddette banche del Nord-Est. Come informarsi prima di chiedere una consulenza?
0: Ecco, e qua veniamo proprio al nodo. Innanzitutto bisogna sempre avere chiaro il ruolo della persona che noi abbiamo di fronte. Anche questo sembra scontato, ma non lo è. Quando noi ci interfacciamo con una banca, con tutto rispetto, quella banca non è noi stessi, cioè fa gli interessi della banca. Quando ci interfacciamo con un consulente finanziario sedicente indipendente, dobbiamo riscontrare realmente che si è iscritto ad un albo, quindi prima cosa che è pubblicato dalla Consob, dal sito istituzionale, quindi prima cosa fare riferimento a tutte persone certificate da siti istituzionali che io metto in chiaro molto bene nel libro. Quindi una volta che si è fatto questo passaggio, chiaramente avere la chiara percezione di quello che quella persona sta consigliando. Nella fattispecie, quando ci sono stati scandali bancari, sono stati rifilati, diciamo proprio il termine giusto, dei prodotti ad alto rischio a persone che non sapevano che fossero ad alto rischio. Quindi nel momento in cui noi abbiamo delle conoscenze finanziarie di base, veniamo bene a capire quando quel prodotto che quella persona ci sta vendendo è ad alto rischio o no, e sappiamo discernere. Con questo non voglio dire che diventiamo tutti massimi esperti di finanze, ma perlomeno abbiamo gli strumenti adatti per fugare questo tipo di truffe, perché sono vere e proprie truffe.
1: Allora, Carla, nell'ultima domanda che è consentita dal tempo che è volato, mi sposto su un tema più di attualità politica. Lei non è più nel Movimento 5 Stelle, ripeto, dopo essere stata Presidente della Commissione Finanza alla Camera e essere stata parte della Commissione bicamerale proprio d'inchiesta sul sistema bancario, oggi è dirigente del Ministero delle Finanze, però avrà seguito lo scambio, no, che c'è stato in Parlamento in questi giorni, perché il deputato del Movimento 5 Stelle Silvestri ha detto, rivolgendosi alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in questi ultimi tempi avrebbe usato le ginocchiere, intendendo dire che ha avuto atteggiamenti sottomessi a, per esempio, agli Stati Uniti. Ora c'è stata una reazione molto forte un po' da tutti, anche esponenti del Partito Democratico, lì a Quartapelle per esempio hanno reagito considerando estremamente sessista la dichiarazione del deputato Silvestri del Movimento 5 Stelle. Lei che ne pensa?
0: So, sono d'accordo sul fatto che non bisogna usare determinate espressioni soltanto per magari attirare l'attenzione, quando queste espressioni possono poi essere non gradite o anche a volte offensive. Personalmente ritengo che le persone vadano argomentate per contenuti concreti, reali e per fatti. Nella politica non mancano i fatti, quindi citassero i fatti e poi dopo ci saranno le repliche.
1: Grazie, grazie a Carla Ruocco. Abbiamo parlato del suo libro La finanza è donna, 6 regole per essere più ricchi, e abbiamo parlato di come possiamo diventare tutte un pochino più esperte, senza lasciare sempre il compito di gestire le finanze magari a un consulente o un compagno. I consulenti servono, ma dobbiamo saperne di più anche noi. Buona domenica, Carla Ruocco.
0: Grazie, grazie, buongiorno.
1: E qui invece ci immergiamo nelle atmosfere affascinanti di un Cairo, di un Egitto che viveva una stagione bellissima, cosmopolita, una città cosmopolita, centro di religioni e fedi diverse, ma anche piena di glamour. Stiamo parlando del contesto nel quale Denise Pardo, giornalista e scrittrice, inserisce il suo nuovo romanzo, Tornare al Cairo, appunto pubblicato da Neri Pozza. Buona domenica, Denise.
2: Grazie anche a te, a tutti voi.
1: Allora, mi piace parlare di quel Cairo lì, di quella Cairo lì, perché la nostra attualità ci trasmette un Medio Oriente che è tutto tranne che sereno, affascinante e pieno di glamour, perché d'altro ci sono immagini quotidiane che i nostri telegiornali ci ripropongono, i nostri giornali ci propongono, molto lontane dall'atmosfera che tu invece evochi nel tuo Tornare al Cairo, che è un sequel del primo romanzo La casa sul Nilo. Com'era quella Cairo e chi ci viveva internazionalmente?
2: Allora, in Tornare al Cairo poi si parla anche di altre città, si parla di Londra, si parla di Alessandria, si parla di Beirut, ed è un po' racconta anche una specie di embrione di tutto quello che stiamo vedendo, che sta succedendo in quelle terre. Quel Cairo, il Cairo di cui racconto, dove io sono nata e sono andata via all'età di 5 anni, era una Cairo cosmopolita, una Cairo internazionale, ma soprattutto era una Cairo che era un modello di accoglienza, era persone di culture, nazionalità e religioni diverse convivevano con grande pace, con grande armonia. Mia madre la chiamava una magica alchimia, era una società di vasi comunicanti. Le amiche di mia madre erano, dunque io faccio anche un po' di confusione tra i due libri. Comunque Tornare al Cairo è una grande, una storia d'amore di un binomio totalizzante che c'è stato in tutti i tempi, tra un amore e tra il potere dell'amore totalizzante e il potere della politica e del potere. I due personaggi che i teatri si incontrano in quel Cairo dove io sono nata, un Cairo cosmopolita, un Cairo aperto dove convivevano tutti senza nessun problema, senza che nessuno sapesse quale fosse la religione dell'altro.
1: Siamo negli anni 60?
2: Allora, il libro comincia negli anni 40, quando Kate arriva dalla Londra buia della guerra e arriva in questa Cairo piena di colori, e infatti lei non si mette a stare a convivere insieme alle inglesi che arrivavano al Cairo e si rinchiudevano, lei si apre e cerca tutta la diversità che rappresenta il Cairo. È un Cairo che accompagna le amiche ebree alla messa di Natale, un Cairo dove le amiche cattoliche vanno ad accendere la candela di Hanukkah, la festa delle luci, è un Cairo dove Mireille, che è una cristiano libanese cristiano maronita, sostiene tutto questo gruppo di amiche, è anche un libro di quello che è stato, anche un libro, è anche un libro di tante donne. Anche Beirut è una città molto interessante, che era in quel momento un faro di accoglienza.
1: Se pensiamo alla

0: Beirut di oggi, una volta di più, perché purtroppo non è la prima volta che è terreno di scontri quasi fino alla distruzione di una capitale bellissima. Allora, io vorrei chiederti, Denise, proprio avendo concentrato l'attenzione sulla stagione in cui uomini e donne parlavano senza la barriera del pregiudizio, e anche del pregiudizio non solo ideologico, ma anche religioso. Tu sei tornata al Cairo di recente. Com'è oggi?
1: Allora, io sono tornata perché sono stata invitata a presentare i libri all'Istituto di Cultura d'Italiano al Cairo. E tutti mi avevano detto: non tornare, non tornare, non troverai quello di cui tu hai scritto e quello di cui tu ti ricordi. E invece c'è una parte di quel Cairo, in certe parti di Zamalek, che è l'isola sul Nilo, si sente comunque quell'energia, quel magnetismo. E mi sembra, tra l'altro, che il governo stia capendo, il potere e la ricchezza che può riportare dei pezzi di quel Cairo, tutti gli alberghi che erano stati distrutti nelle varie rivoluzioni, stanno ricostruendo lo Shepherd, che era l'albergo dei pazienti inglesi dove mia nonna ebbe la sua dichiarazione d'amore. Stanno ricostruendo Groppi, che è il mitico caffè vicino a casa nostra, che era di un italiano del Canton Ticino. Quindi loro stanno capendo che quei luoghi devono rivedere la luce. E tra l'altro, una cosa che mi ha fatto molto piacere è stato che in quella presentazione del libro all'istituto c'erano molti giovani egiziani che mi chiedevano cosa possiamo fare per aiutare il nostro paese. E io l'unica cosa che ho potuto dire è: dovete recuperare la memoria, perché senza il passato non c'è futuro. E un'altra cosa che mi è sembrato un segno di apertura è che questo libro, dove ci sono anche molte critiche, diciamo, a quello che poi è diventato quello che sembrava il grande liberatore, che era Nasser, degli editori egiziani, hanno comprato i diritti e lo tradurranno in arabo.
0: Ecco, questo è un bellissimo messaggio che viene e che conforta evidentemente le parole conferma anche le parole che tu stai dicendo. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, Denise, il romanzo parla di un amore tra una inglese e un egiziano. Le cronache di questi giorni, ahimè, ci portano invece a un altro amore, un amore tossico tra una donna italiana, Nessie, e un egiziano. Il clash di civilizzazioni oggi sembra quasi rendere molto più complicato il rapporto tra una donna occidentale e un uomo arabo, addirittura più di quanto non lo fosse negli anni 40-50. È così?
1: Sì, è così. È così. Devo dire, quello che mi ha fatto abbastanza impressione era che, allora, bisogna però pensare che il Cairo e l'Egitto è rimasto sempre un paese laico, però naturalmente la presenza e la spinta di quello che è rappresentato, diciamo, dai fratelli musulmani, da una cultura in cui gli uomini e le donne hanno questo tipo di rapporto, si sente. Cioè, sicuramente nel Cairo che io racconto non c'era mai stato, mai.
0: E allora, grazie a Denise Pardo, giornalista e scrittrice. Abbiamo parlato di Tornare al Cairo, il suo ultimo romanzo di Neri Pozza. Grazie in regia Alessandro Chiappini, in redazione Gaia Romani. Vi aspetto domenica prossima, sempre qui su Radio 24.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente. In the
7: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 14 giugno. Anticiclone africano in espansione verso l'Italia. Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. La nuvolosità potrà essere più presente al nord, ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali e le temperature massime toccheranno i 34 gradi al nord. Scarica l'app del meteo.it.
12: Che giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
15: Accenture, insieme per reinventare.
16: E Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
17: Con la prossima settimana saranno trascorsi 52 mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, una guerra in Europa che dunque va avanti da più tempo di quanto l'Italia non abbia combattuto nella prima guerra mondiale. Italia che proprio questa settimana attraverso il suo governo, attraverso il primo ministro, ha detto che sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Questo accadeva giovedì. E allora buongiorno, benvenuti a Europa Europa da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Martin Garramone in regia. Oggi parliamo di guerra, parliamo di pace, di dilemmi etici, di intelligenza artificiale. Tra un po' sarà con noi Alessandro Manzotti, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ma adesso parliamo invece di un autore e con un autore, e di un libro evidentemente, pubblicato da Altre Cose, che è un marchio editoriale di Poste Iperborea, un libro reportage sulla guerra in Ucraina che racconta dall'interno la generazione che la sta combattendo. Non stiamo parlando di ragazzini, per fortuna, sono 40-50enni che hanno scelto di difendere il proprio paese. Tra poco sentiremo Artem Chapai, prima però ho chiesto una mano ad introdurlo ad Alessandro Achilli, che è professore di slavistica all'Università di Cagliari, traduttore di classici della letteratura ucraina, ma anche come in questo caso di autori contemporanei. Allora partiamo dalle basi, chi è Artem Chapai? Ce lo dice appunto il professor Achilli.
18: Artem Chapai è uno scrittore noto in Ucraina che ha già pubblicato diversi testi, testi in cui racconta l'Ucraina, soprattutto insistendo sulla, insomma, per usare un anglicismo, sulla diversità del paese, sulla ricchezza culturale, su quanto ci sia da scoprire in Ucraina. Lui ha fatto molti viaggi, come racconta infatti anche nel libro di cui stiamo parlando oggi, e il suo interesse è sempre stato quello di far scoprire innanzitutto agli ucraini stessi e poi anche ai lettori stranieri tutto quanto abbia da offrire l'Ucraina al di là degli stereotipi, al di là di quel poco che si conosce già. Si è anche occupato poi di temi che spaziano anche, diciamo, al di fuori dell'Ucraina stessa, per esempio le lavoratrici ucraine all'estero, insomma quelle che noi chiamiamo tradizionalmente badanti. Quindi è sempre stato il suo lavoro, diciamo, a metà tra giornalismo e scrittura, quindi una scrittura creativa, però con un interesse molto forte appunto per mettere in evidenza tutto quello che l'Ucraina ha da offrire e che continuiamo a non conoscere.
17: Questo libro, che in italiano è La gente normale non va in giro armata, è la sua prima opera tradotta in italiano?
18: Questa è la sua prima opera tradotta in italiano, esatto. Naturalmente mi auguro, ci auguriamo che non sia l'unica, che sia una apripista, ma è assolutamente la prima. Sicuramente la traduzione in inglese a cui tu hai accennato ha aiutato molto da questo punto di vista a far conoscere quest'opera anche all'estero, come dire, quindi rendendone possibile le traduzioni. Io avevo scoperto di quest'opera semplicemente leggendone sui social, leggendo le prime recensioni di quando il testo è uscito in ucraino, l'ho comprato, l'ho letto e mi sono augurato immediatamente che un giorno lo si potesse tradurre. E attraverso appunto la traduzione inglese il Post e Iperborea sono venuti a sapere di questo libro, hanno contattato l'autore che a sua volta aveva fatto il mio nome come possibile traduttore, visto che ci eravamo scambiati alcuni messaggi, e poi siamo riusciti in tempi abbastanza rapidi a tradurre il libro e a pubblicarlo.
17: Ecco, Alessandro Achilli, professore di slavistica all'Università di Cagliari, diciamo che sta letteralmente aprendo assieme ad alcuni colleghi una grande finestra su un mondo, non dico del tutto inesplorato, ma in cui sicuramente tanto non era arrivato fino a noi. Viviamo anche, causa guerra, una vera e propria primavera della traduzione della lingua ucraina?
18: Sì. Sì, sicuramente con il 2022 l'interesse del mondo editoriale per la letteratura ucraina è cresciuto molto. Diciamo che io, i miei colleghi e le mie colleghe che traduciamo, che cerchiamo di diffondere la cultura ucraina, abbiamo anche sempre paura che poi questo interesse da un giorno con l'altro insomma possa calare, se non addirittura sparire, ma vediamo che tende a rimanere abbastanza intenso. Sicuramente è importante tradurre la letteratura contemporanea, che ci spiega quasi in presa diretta quello che sta succedendo. Non meno importante è tradurre i classici.

0: classici. Per fortuna stiamo riuscendo a fare anche questo, ma di lavoro da fare ce n'è tantissimo, appunto perché, come dicevi tu Gigi, fino al 2022 si è tradotto molto molto poco, e quindi insomma c'è ancora tutto un mare da navigare, da scoprire.
1: Grazie ad Alessandro Achilli, al suo lavoro. Ora sentiamo Artem Chapai, che è, lo ricordo e l'abbiamo sentito, giornalista, scrittore, ma anche pacifista dichiarato, uomo di sinistra, come si definisce anche nel libro, e oggi uomo in divisa. Allora, partiamo da qui. Come è accaduto, Artem?
2: First of all, because I think there are not enough people in Ukraine.
3: È successo perché in Ucraina non ci sono abbastanza persone, perché la Russia, che è molto più grande di noi, ha molte più persone da mandare al fronte. E per questo il risultato è che non esiste un termine chiaro al nostro servizio militare. Io sono nell'esercito fin dai primi giorni dell'invasione russa e sono ancora qui, come la maggior parte delle persone che nel frattempo non sono state ferite, non si sono ammalate o non sono morte.
1: Artem Chapai, in questa versione italiana il libro è stato tradotto nel titolo dall'ucraino, e nella versione originale il titolo ucraino suona un po' più come "Io non sono nato per la guerra", mentre appunto nella versione italiana, ma anche in diverse traduzioni basata su quella inglese, diventa "La gente normale non va in giro armata", che suona come un'affermazione ma anche un po' come un auspicio.
2: The only country where they had to add a subtitle was the United States.
3: Pensa che l'unico paese in cui hanno dovuto aggiungere un sottotitolo è stato gli Stati Uniti, perché lì la gente va in giro armata e non volevamo creare confusione sul punto. Perché questo non è un libro che vuole parlare delle armi. Il punto è che in Ucraina, come credo capiti anche in Italia, la gente comune, la gente normale, non va in giro armata. Non è normale, insomma. In Germania gli editori vogliono tradurre il titolo in modo che suoni come persone come noi, perché in fondo, soprattutto per i lettori europei, volevamo dire proprio questo, che noi ucraini siamo persone esattamente come voi. Non pensavamo di essere fatti per la guerra. Non è stata una nostra scelta prendere in mano le armi. È stata una necessità.
2: And it is not our choice to go and grab arms. It is a necessity.
3: E a proposito, nel libro cito quella che forse è la canzone italiana più famosa di tutte, Bella Ciao. Il testo, se non sbaglio, dice che una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E questo è letteralmente quello che è successo a me. Alle 4 del mattino mi sono svegliato e ho trovato l'invasore alla mia porta, a Kiev, nella capitale dell'Ucraina. E come nella canzone italiana, il mio primo pensiero è stato portare in salvo la mia famiglia e i figli, e poi sentirmi costretto a dire Bella Ciao a mia moglie. Mi sono anche sentito in colpa, ma le ho chiesto di prendersi cura da sola dei bambini, perché entrambi vogliamo che i nostri figli possano tornare a casa. Ed è così, anche in maniera impulsiva, che dopo poche ore mi sono arruolato. Proprio a causa dell'invasione russa, i miei figli sono cresciuti da rifugiati all'estero per quasi 2 anni. Poi sono tornati a Kiev, dove è ancora rischioso perché i missili russi continuano a colpire. Ma grazie alle scelte fatte da centinaia di migliaia di ucraini, uomini e donne, tra l'altro circa il 15% dell'esercito ucraino è composto da donne volontarie, i miei figli, come molti altri bambini, hanno potuto tornare, vivere nel loro paese. Molti ucraini sono andati via, anche in Italia. Non voglio giudicarli, ma qui almeno c'è una scelta. Ed è molto diverso dall'essere sotto occupazione e non avere nessuna scelta.
2: And but at least there is a choice. You know, it's very different from being occupied and having no choice at all.
1: Nel tuo libro affronti anche, e con evidente sofferenza, il tema del pacifismo, soprattutto del pacifismo degli altri. Ma allora, ti senti ancora un pacifista oggi?
2: Sì, certo, sì, certo.
1: E da quello che scrivi direi che saresti molto contento di poterti togliere la divisa che porti da oltre 4 anni.
2: Yes, I would be ready to stop any moment when I am let out, and for that.
3: Sì, certo, sarei contento di poterlo fare, ma per poterlo fare bisogna che l'invasione russa al mio paese finisca. Credo ancora che la non violenza debba essere la prima opzione. Ho tradotto in ucraino l'opera del Mahatma Gandhi ai tempi del governo autoritario di Viktor Yanukovych e ci credevo nelle forme di resistenza non violente. Deve essere la prima scelta, ma ci sono situazioni in cui semplicemente non è possibile. Si può dire anche più armi abbiamo, più guerre avremo, ma nel frattempo i popoli vengono distrutti e nel caso dell'Ucraina Putin lo ha detto chiaramente che vuole distruggere il paese in quanto tale. Ha detto apertamente

0: Il momento che sentiamo ripetere è che Putin avrebbe agito per impedire alla NATO di arrivare ai suoi confini. Eppure, dopo l'invasione dell'Ucraina, la Finlandia, che ha oltre 1.000 chilometri di confine con la Russia, è entrata nella NATO. E lo stesso ha fatto la Svezia, neutrale da 2 secoli. Mosca però non ha attaccato la NATO, ha attaccato l'Ucraina, cioè quella che è stata una sua ex colonia. Questo è il punto reale. E per me, da uomo di sinistra, è triste vedere come alcuni intellettuali continuino a non riconoscere il fatto che l'esistenza dell'imperialismo occidentale non esclude e non rende migliore un altro genere di imperialismo.
1: One imperialism, namely the Western imperialism, it doesn't mean that the other imperialism is any better.
2: Grazie tante ad Artem Chapai, ad Alessandro Achilli. Vi ricordo, le persone normali non vanno in giro armate, edito da Altre Cose. Buona lettura, e tra poco parliamo di AI europea, ma è l'occasione, è il momento anche per ricordarvi un reportage mandato in onda questa mattina, curato da Giulia Cannizzaro. Tra i vari quesiti che solleva c'è quello di come acquistare autobus elettrici da un colosso cinese possa rappresentare un problema di sicurezza per la città di Oslo. Tutto questo perché siamo nel tempo dell'intelligenza artificiale. A tra poco.
3: Strade in diretta.
4: Nuovamente l'augurio di una buona domenica a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A14 Adriatica tra Faenza e il bivio per la diramazione per Ravenna in direzione Bologna. Sulla A4 Milano-Venezia rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Nel nord-est, sulla A23 Udine-Tarvisio, code per traffico intenso tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della A4. Sulla A15 Parma-La Spezia per lavori, code a tratti tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Al sud si rallenta per un incendio sulla A1 del Sole tra il bivio per la A30 Caserta-Salerno e Caserta Nord in direzione Roma. È tutto, buon viaggio.
3: Europa, Europa.
2: Copilot, ho una domanda per te. Sei d'accordo con quanto afferma Chapai che le persone normali non vanno in giro armate?
5: Capisco cosa intendi. Allora, in generale, le persone comuni nella maggior parte dei contesti urbani e lavorativi non portano armi. Ovviamente ci sono situazioni specifiche, come le forze dell'ordine o determinati contesti culturali o legislativi in cui la realtà può variare. Ma nella quotidianità, in molti paesi, la norma è che non si giri armati. Dunque, in linea di massima, concordo con quell'affermazione.
2: Europa Europa parte seconda con il professor Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ci parla dell'intelligenza artificiale, parleremo dunque delle nuove norme europee, ma vorrei cominciare proprio da quello che ha sentito, professore. Allora ho chiesto, mi è sembrato naturale proprio chiedere a Copilot, e la risposta francamente è stata un po' deludente.
6: Allora, la risposta è stata deludente, ma dal mio punto di vista l'errore è stato fare una domanda di natura etica a un'intelligenza artificiale. Non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale, perché l'etica sta fuori dalla conoscenza. Faccio un esempio banale. Io stamattina sono venuto qua con Google Maps e gli ho chiesto la strada migliore per venire qua, e lui me l'ha data. La strada migliore ha a che fare con la conoscenza dei percorsi possibili. Ma a monte di questa strada c'era la scelta, la strada più corta, più breve, a minore impatto ambientale, meno costosa. Questa è una scelta di natura etica, e nessuna intelligenza artificiale mi potrà mai dire se è meglio arrivare 5 minuti prima o se è meglio inquinare meno.
2: Così dunque, chiedere all'intelligenza artificiale una riflessione su quanto abbiamo sentito nella prima parte di questo programma, di fatto non ha semplicemente senso.
6: Non ha senso, e questo è un errore, io come professore universitario, che facevamo anche prima dell'intelligenza artificiale. Cioè pensare di poter ridurre l'etica, che è una questione esistenziale, a una questione accademica, a una questione teorica. I problemi etici non si risolvono trovando una spiegazione. Non c'è una giustificazione razionale di una scelta etica. La scelta etica è sempre un fatto di metterci la propria vita.

0: Ora, rigiro la questione. Che cosa veramente devo e posso chiedere all'intelligenza artificiale?
1: L'intelligenza artificiale posso chiedere, come nel caso di Google, come andare da A a B una volta che ho scelto qual è il valore in base al quale fare questo movimento. Cioè mi fornisce quella conoscenza che mi permette poi di mettere in pratica una certa scelta. L'intelligenza artificiale decide perché ha la conoscenza, ma non sceglie.
0: Dunque, pochi giorni fa, un pacchetto sulla sovranità tecnologica europea. Il suo primo pensiero arriva tardi? Troppo tardi?
1: Allora, i numeri sono impietosi. I numeri anche riportati proprio in questo package sono impietosi. Su 100 LLM soltanto uno europeo. Sulla produzione del digitale soltanto il 20% viene fatto in Europa. Sui semiconduttori soltanto il 10%, considerandoli tutti, ma considerando quelli veramente potenti, praticamente zero. E questo perché in Europa, evidentemente, questo è un dato di fatto, non ci sono le condizioni per l'innovazione. Io dal 94, quando ero un giovane ingegnere, che ho a che fare con i programmi Horizon europei.
0: Quindi, grandi programmi europei di finanziamento alla ricerca.
1: Grandissimi programmi, grandissime occasioni per la crescita della classe accademica, scientifica, per stabilire rapporti tra le varie nazioni europee, per superare i limiti nazionali. Però dal 94 a oggi mi guardo intorno e nessuna delle grandi tecnologie è nata qui. E questo è un giudizio a posteriori, non sto criticando a priori le politiche.
0: Però è un fatto.
1: È un fatto.
0: Ora, LLM, lo usiamo talmente tanto che forse vale la pena ricordare che è un acronimo per Large Language Module. Perché è così importante questo LLM?
1: Allora, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono fondamentali. Intanto è curioso che non abbiano dentro la parola intelligenza. Cioè la tecnologia che produce l'intelligenza artificiale non ha la parola intelligenza al suo interno, ma ha un'altra parola, il linguaggio. Perché? Perché il linguaggio è la chiave della conoscenza. Quindi sarebbe più corretto oggi parlare di conoscenza artificiale più che intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza include anche quegli aspetti etici a cui facevamo riferimento prima. E questo, diciamo, è un altro modo per capire perché non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale. Ma tutta questa tecnologia, ChatGPT, Grok, DeepSeek, Claude, nasce da un algoritmo sviluppato nel 2017, 5 anni prima di GPT-3, il giorno in cui siamo diventati tutti consapevoli dell'esistenza di questa tecnologia. La cosa cruciale è che questo algoritmo si chiamava Transformer e non era costruito per fare l'intelligenza, era costruito per fare un traduttore universale. E la traduzione è la chiave del linguaggio. Ma perché questo aneddoto ci fa capire le condizioni per l'innovazione? Se noi andiamo a guardare, e lo possiamo trovare open source su internet, è accessibile a tutti, l'articolo dove si spiega come costruire un transformer e quindi come costruire un LLM, noi scopriamo che i 6 autori lavoravano tutti per la Google e la Google non lo ha sviluppato. Questo vuol dire che quando loro lo hanno sviluppato, loro stessi, non noi che lo commentiamo di qua dall'Atlantico, ma loro stessi che lo stavano scrivendo, non avevano capito che cosa stavano producendo. Cioè l'innovazione è come, per qualcuno si ricorda i Monty Python, è come l'Inquisizione spagnola. Nessuno se l'aspetta. Quindi noi dobbiamo avere non si può pianificare, non si può legiferare. Si possono soltanto creare le condizioni per cui qualche cosa di totalmente inaspettato, e sottolineo totalmente inaspettato, si possa manifestare. In filosofia della scienza si usa il termine incubazione tecnologica, che fa un po' venire in mente quando ti viene l'influenza, che tu te ne accorgi solo quando ormai è troppo tardi, ma era già da qualche giorno che la stavi incubando. E così negli Stati Uniti fai le schede grafiche, fai graphic processor, fai gli algoritmi, fai big data, fai Facebook, fai tanti pezzettini che poi a un certo punto come per magia si mettono insieme e fanno la grande rivoluzione, che però nessuno aveva previsto.
0: Come, e mi viene in mente inevitabilmente, e si ricollega anche al nostro ospite della prima parte, come diciamo le guerre, i conflitti vengono innescati e poi si sviluppano in maniera molto diversa come erano state previste. Ma questo è solo un promemoria generale. In conclusione, il percorso dell'Europa che dice investiamo, perché il pacchetto della sovranità, sulla sovranità tecnologica e tante cose, dove deve puntare? Sulla costruzione di quei pezzettini che ci ha appena descritto e attendere che qualcosa accada?
1: Allora, studiando le situazioni in atto, credo che ci siano due politiche molto diverse. La prima consiste nel legiferare perché o regolamentare perché avvenga X, decretare che succeda qualcosa.
0: Questo non siamo maestri.
1: Però questo non funziona mai. L'altra via è quella di eliminare, decretare per eliminare gli ostacoli perché avvenga qualche cosa.
0: E lì siamo un po' più
1: scarsi. E questo è il punto debole dell'Europa. Noi pensiamo di avere una regolamentazione top-down che positivamente impone che succedano delle cose virtuose. Se io fossi nell'ambito di chi prende il grande tavolo dell'Europa, suggerirei invece di legiferare per eliminare tutti quegli ostacoli, perché guardiamo ai paesi europei, noi qui abbiamo un grandissimo potenziale. Io come professore universitario allo IULM ho parecchi corsi dove noi mettiamo insieme impresa, società, intelligenza artificiale e vedo che nei giovani, e per quanto riusciamo anche nel nostro approccio, c'è una grandissima volontà di innovare, c'è un grandissimo potenziale di creare cose nuove.
0: Bisogna
1: che poi si infrangono contro gli ostacoli.
0: Bisogna metterli nelle condizioni. Grazie davvero al professor Riccardo Manzotti, lo ricordo, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano, un tema che è tra noi e di cui spero avremo modo di continuare a parlare. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie
0: con questo
1: mille.
0: Chiudiamo questo appuntamento di Europa Europa. Come sempre lo chiudiamo lanciandoci sull'attualità, il GR24 in onda. Ci ritrovate se volete sul web e settimana prossima, sempre domenica alle 11:30. Un saluto.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
2: crolli improvvisi.
3: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40.

0: 40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
6: Il segnale orario vi è offerto da
7: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
8: È mezzogiorno.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump e l'Iran rinuncia all'atomica, a breve sarà aperto lo stretto di Hormuz, ma Teheran prende tempo. Starmer intercettata nella Manica, una petroliera russa. Ancora polemiche nel mondo dell'editoria, Meloni, il patentino antifascista è censura. 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume in provincia di Venezia. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La Repubblica Islamica dell'Iran ha appena accettato di non aver mai un'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz aprirà a breve, lo afferma Donald Trump in un post su Truth. Una delegazione del Qatar, paese che funge da mediatore tra Iran e Stati Uniti, insieme al Pakistan, è arrivata oggi a Teheran nell'ambito di colloqui volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente. La decisione finale di Teheran riguarda l'accordo in fase di esame, scrive poi l'agenzia di stampa iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica, l'ho riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi, ha aggiunto Starmer. L'operazione è durata 6 ore. Ancora polemiche nel mondo dell'editoria, dopo il caso Esch Colnevo, la premier Meloni attacca più libri, più liberi.
1: Il patentino antifascista per gli editori è censura, attacca la premier Meloni sul modulo di adesione alla fiera Più Libri Più Liberi che, come riporta il giornale, quest'anno chiede fra l'altro agli espositori di riconoscere e condividere i valori antifascisti della carta. Ma quale censura? Meloni è messa male, rincorre Vannacci, replicano le opposizioni. Intanto la polemica per l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Esch Colnevo al Libro Possibile in Puglia a fine luglio dà vita ad una petizione che ne chiede l'esclusione, appello che raccoglie firme di peso, fra cui l'arcivescovo di San Giovanni Rotondo, Franco Moscone e la vice sindaca di Bari, Giovanna Iacovone, oltre a docenti, professionisti, attivisti e tanta società civile. Per i sottoscrittori, Nevo è colpevole di non aver condannato abbastanza il governo Netanyahu e la devastazione di Gaza. Invece di limitarsi a raccontarla, gli intellettuali dovrebbero anche difenderla, l'umanità e il succo dell'accusa. Provo vergogna, Ben Gvir non rappresenta me né i valori dell'ebraismo e spero che col voto di ottobre Netanyahu vada a casa. La risposta dello scrittore dal Festival Bolognese di Repubblica. Ci sarà, confermano intanto gli organizzatori di Polignano a Mare, che difendono la scelta. Si boicottano i governi, non gli scrittori, dice infine anche Harry De Luca, escluso di recente dall'apertura di un festival a Salerno e che stasera sarà ospite della 19ª edizione di Ebraica nell'ex ghetto di Roma. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia, 53 anni, ha gettato il corpo nel canale Malguer, che scorre nei pressi dell'abitazione in cui è stato commesso il delitto, a Livenza, in provincia di Venezia. La scomparsa della donna era stata denunciata dai parenti nella giornata di ieri. Il giovane ha confessato durante la notte e il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse per un'eredità. Il cadavere, che il ragazzo ha detto di aver coperto con un telo portato in carriola fino al fiume attraverso il paese,

0: non è stato ancora trovato. Le correnti potrebbero averlo trascinato lontano. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia. Oggi in campo anche Germania Curaçao e Olanda Giappone. E ora la Formula 1.
1: C'è una Ferrari che sogna di vincere e si scopre competitiva, l'altra che attraversa un periodo di crisi nera. La prima fila di Lewis Hamilton in mezzo alle Mercedes di Russell e Antonelli riempie di speranza la rossa per la domenica del Gran Premio di Catalogna al Montmeló. Ferrari che funziona e riscopre il brivido di potersela giocare, anche se a far discutere soprattutto l'ennesimo errore di Charles Leclerc, finito a muro nel primo tentativo del Q3, danneggiando la sua monoposto ed esprimendosi così poi ai microfoni di Sky Sport.
2: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
1: Leclerc che già a Monte Carlo aveva sbagliato e che scatterà decimo. Il resto della griglia vede invece Norris a completare la seconda fila e le Red Bull di Verstappen e Ajari in terza. Il via alle ore 15. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E questa era l'ultima notizia, adesso obiettivo salute in tavola con Nicoletta Carbone, il GR torna alle 13:00.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Obiettivo Salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Buona domenica a voi, grazie, accomodatevi alla tavola di Obiettivo Salute. Lo sentite anche voi? Il profumo di quel basilico fresco, tenerello, i pomodori maturi, le zucchine, le albicocche sul tavolo, ci mettiamo anche una manciata di ciliegie. Si torna così a mangiare più spesso all'aperto, è giugno d'altronde, la stagione invita, magari lo facciamo con qualcosa di semplice, no? La classica bruschetta, o pane pomodoro, una panzanella, un'insalata di legumi, la frutta fresca. Ed è curioso come proprio in questa stagione venga naturale alleggerire tutto, non solamente gli abiti, ecco, i piatti certo, ma anche il modo di stare a tavola. Forse perché il caldo ci riporta istintivamente verso una cucina più, direi, essenziale, più pulita, tra virgolette, meno eccessi, meno complicazioni, più sapori veri. A volte basta davvero un pomodoro, un filo di olio e un po' di sale e un pezzo di pane e hai già qualche cosa di molto buono a tavola. D'altronde, care amiche e cari amici, se andate indietro un pochino nel tempo, pensate un po' alla vostra nonna, ecco. Pensiamo anche a quel grande capitolo della cucina dei conventi, mondi lo so che sono diversi, ma sono in fondo accomunati da un'idea comune: usare poco, usare bene, cucinare in modo che facesse stare davvero bene. La cucina era anche un atto di cura. Oggi entriamo proprio lì dentro, tra memoria, stagioni e benessere. Con chi? Ma certo, è lui, il nostro medicuoco quasi cuoco, il professor Stefano Erzegovesi, medico, psichiatra, nutrizionista.

0: Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti e buon giugno.
0: Buon giugno, che è anche il mio mese, giugno.
1: Ah.
0: Lei che dice? È vero che ci sono un po'... c'è una relazione tra il mese in cui uno nasce e un po' il carattere?
1: Ma dicono, io dicono è un campo su cui ancora non sento
0: lo so
1: di esprimermi.
0: Che non si butta, però...
1: Però la tradizione considera,
0: la tradizione dice così. Comunque io sono felice di essere nata a giugno, perché era estate e subito lì.
1: Tanta luce.
0: Professore Arzegovesi, noi torniamo un po' all'essenzialità. L'estate è anche questo, un po' il caldo, che ha questo... effetto un po' anoressizzante. Non abbiamo proprio tantissima fame, perché il caldo taglia le gambe ma riduce anche un po' la fame, ma abbiamo voglia, cambia il gusto, abbiamo voglia di sapori più freschi, meno, d'altronde le ricette, i ricettari lo dimostrano, è difficile, no? Che il brasato si mangi a Ferragosto, ecco.
1: Con polenta, no?
0: Con polenta e funghi. Viene solo caldo a pensarci.
1: Beh, già il fungo però, se noi lo facciamo
0: perché
1: saltare in padella lo mangiamo freddo.
0: Perché lei è un appassionato di funghi, del potere del fungo.
1: Eh sì, il fungo comunque perché è questa meraviglia di essere un animale tecnicamente, perché ha delle cellule che non sono vegetali, ma di avere delle proprietà che sono proprio solo della categoria dei funghi, che sono certe fibre particolarmente antinfiammatorie, immunostimolanti. Anche sul fungo mi sbilancerei, magari non una volta al giorno, ma cerchiamo di mangiarli molto più spesso di quanto ci venga.
0: Perché chi ci segue sa che il professor Arzegovesi ci ha raccomandato di mangiare tutti i giorni una foglia verde scura,
1: verde
0: ma non,
1: scura.
0: Non una, però anzi, perché più si mangiano porzioni più fa bene, a differenza invece dei funghi dove basta una manciatina,
1: una tazza cotta già mi dà,
0: quindi
1: il massimo.
0: Si può esagerare
1: con la foglia verde, esageriamo.
0: Con la foglia verde si esagera. Professore, però oggi noi vogliamo in qualche modo capire che cosa ci sta dietro a questo nostro piacere di leggerezza e soprattutto come approfittare di questa stagione che ci invita a ritornare a dei sapori molto semplici. Il nostro piatto preferito che condividiamo è la panzanella, ad esempio.
1: Viva,
0: no?
1: La panzanella!
0: Ecco, è veramente farla bene... non è da tutti, mangio delle panzanelle anche cattivelle.
1: Un po' mollacciotte.
0: Mollacciotte, bravo.
1: Sì.
0: però ecco, noi approfittiamo perché magari proprio in estate, in questo mese meraviglioso di giugno, dove è nata la vostra Nico, cambiamo il passo e ritorniamo ad un'alimentazione che poi alla fine è più semplice, ci fa stare meno in cucina, ci dà più soddisfazione, ci fa stare pure bene, perché no?
1: Allora, è fondamentale tutto quello che stava dicendo, quindi la temperatura che cambia, ma anche la cucina, che può essere la cucina delle nonne o la cucina dei conventi, ci dà l'idea che la chiave di lettura che accomuna tutte queste cose è un senso di connessione. Cioè io, se rimango connesso con quelle che sono le sensazioni che mi arrivano dal luogo in cui sono, capisco assolutamente, e senza bisogno di essere un tecnico della nutrizione, capisco quello che mi fa meglio. Temperature più alte, bisogno di un effetto più mirato sulle temperature, ma anche bisogno di un effetto più mirato sull'ossidazione cellulare. Abbiamo bisogno di antiossidanti più potenti da quel punto di vista. E infatti pensiamo che questa è la stagione di tutto quello che è arancione, rosso, cioè tutto quello che è la frutta e la verdura estiva, va in una direzione di essere molto ricca di carotenoidi, che quindi sono tutte queste sostanze potentemente antiossidanti, ma amiche anche dei grassi, perché si attaccano alle membrane cellulari. E quindi ricordiamoci, quando mangiamo un'alimentazione molto ricca di questi principi, quindi carotenoidi, mettiamoci sempre una giusta quantità di grasso, che siano le noci, che sia l'olio extravergine d'oliva, ma mettiamolo sempre. Il tema dell'alleggerire è come possiamo fare per alleggerire in una maniera comoda, pratica e piacevole. Dobbiamo cominciare a pensare di mettere insieme, il mio consiglio, esattamente come fa la panzanella, facciamolo in un unico piatto. Quindi noi creiamo un piatto unico in cui ci mettiamo la componente principale, dobbiamo idratarci, dobbiamo resistere alle temperature più alte, dobbiamo combattere gli effetti dei raggi solari, che sono chiaramente più incisivi. Abbiamo bisogno di verdura come portata

0: principale. Mezzo piatto ci mettiamo la verdura. La stagione non abbiamo bisogno di fare conti no. complicati. Dobbiamo pensare in che stagione siamo, dobbiamo pensare cosa ci dà il mercato certo. in questo momento. E già qui facciamo tantissimo. Ci mettiamo un legume, ci mettiamo una proteina vegetale una volta della giornata, l'altra volta ci mettiamo una proteina animale, cotture leggere, quindi non stufature, forni o cotture pesanti, cotture leggere che può essere saltare in padella, vapore, rapide scottature in acqua bollente salata, ci mettiamo un pezzo di pane se vogliamo essere okay. proprio veloci, o se no ci mettiamo un cereale in chicco, un pugno di riso, di farro, di orzo o di altro, e abbiamo il nostro piatto. La semplicità e la bellezza di questa stagione è il fatto di poter mettere insieme un piatto sulla base di quello che abbiamo, quindi senza
1: un
0: dover
1: po' come
0: fare.
1: Facevano noi le abbiamo le nostre nonne.
0: Ah sì.
1: Cioè le nostre nonne, noi parliamo sempre con grande affetto delle nonne, perché tutti noi abbiamo avuto una nonna straordinaria, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere le nonne, e ci sono infatti dei ricordi legati ai momenti che abbiamo passato con le nostre nonne, o ai piatti, alle cose che facevano solo per noi. Vieni, guarda che ti ho preparato quella cosa che piace a te. Poi non erano mai ricette scritte, erano sempre un po' fatte con le cose che si trovavano, perché ecco, l'essenzialità è anche stare nella stagione e usare quello che l'orto, il mercato, il frigorifero, la dispensa dava, e mescolarlo ad arte. Queste sono le nonne straordinarie. Noi in linea ne abbiamo una super straordinaria. Diamo il benvenuto a nonna Silvi. Nonna, ciao.
2: Sì.
1: Ciao nonna Silvi, posso darti del tu, perché anch'io sono una nonna. E quindi mentre il professor Zegovesi non è nonno, è medico, ma devo dire che nonostante queste cose è pure lui simpatico, e quindi è anche un tuo fan.
2: Certamente simpatico, più di me sempre.
1: Senti nonna, ma qual è la ricetta che tu hai preparato? Proprio quella che preparavi a tuo nipote e sapevi che facevi centro?
2: Ma questo andava secondo il periodo dell'anno, capito? D'estate una cosa, d'inverno un'altra.
1: Certo, ma d'estate ad esempio siamo a giugno?
2: D'estate si parla di, cioè, a momenti si parla di panzanella, perché è un metà pane, il pane a rinvenire il giorno prima, perché almeno viene bella asciutta. Pane, pomodori a volontà, tanti pomodori, io ce ne metto tanti. Il cetriolo a chi piace, io magari a volte non ce lo metto, perché neanche per me. Ecco, per me non piace. Pomodori a volontà, cipolla, aceto. Olio e aceto per dargli il mordente, quello per forza.
1: Perché sento, perché tuo nipote suggerisce un po'. Adesso tuo nipote suggerisce, ma ha imparato, vedi, è un attimo che gli insegniamo a sti nipoti e poi suggeriscono.
2: Sì, perché è una mia cavia, ogni pochino fa qualcosa della forza già a lui.
1: Senti nonna Silvi, sai che la panzanella è il piatto che insieme al professor Zegovesi, che è questo simpatico che c'ho vicino a me, proponiamo tutta l'estate. Ma tu hai detto che il pane lo metti a bagno il giorno prima, lei lo sapeva, prof?
0: No,
2: non importa, basta sia del giorno prima.
1: Pane raffermo, bello duro?
2: Sì, insomma bello duro, il pane di giorno prima non è bello duro, ma è già un pane più sostenibile.
1: Ma tu lo fai solo con il pane quello toscano o va bene tutto?
2: Sì, abbiate pazienza, io sono toscana, la roba la folla mia.
1: Certo.
2: Pane quello che facciamo noi, sì, è buonissima. È un piatto completo quello, perché se uno gli ha bisogno di medici più roba ce la mette. Tanti pomodori, i pomodori fanno bene, c'è nulla da fare. Cipolla a qualcuno non piace, ma invece fa bene anche quella, bisogna mangiarla. E poi ci può mettere il cetriolo, ce lo mette, io magari non ce lo metto perché non mi piace a me. E razzolare bene, olio buono, olio toscano.
1: Olio buono, olio toscano,
2: buona.
1: Dice nonna Silvi, prof.
0: Ma nonna Silvi, ma un'erba, un basilico, un timo?
2: Porca miseria, il basilico ci vuole nella panzanella.
1: Non me lo diceva, vede che nonna Silvi, ci tieni qualche segreto, il basilico ci vuole.
2: Ma per carità, quello come per fare la pomarola, se non c'è basilico a volontà, io mi metto nemmeno a farla, per dire.
1: Certo,
2: vedi. Quello è l'essenziale per me, ecco, il basilico. Io ho nella mia terrazza c'ho basilico, sedano, poi c'ho rosmarino e salvia, non c'ho altro. I migliori sono questi, perché quando voli le prendo freschi e me le devo proprio fare le cose che devo fare.
1: Prof, quindi questa è la base.
0: Sì, ma è una base che, se ci pensiamo, contiene già veramente un piatto completo, perché alla fine
2: vero?
0: Abbiamo tutte le energie che ci servono, abbiamo freschezza, abbiamo digeribilità, perché non è sicuramente una cosa che ci si pianta sullo stomaco. Il milanese schizzinoso potrebbe dire sì, però la cipolla cruda, poi dopo il fiato eccetera, teniamolo un po' a bagno nell'aceto che smorza,
1: teniamolo lontano,
0: teniamo il milanese lontano.
2: Io la metto così com'è.
1: No, anch'io. E la mette rossa?
2: E preferibilmente la metto rossa, perché sì, dà più colore anche alla panzanella.
1: Vero, è più bella.
2: Mi piace. Sì, sì.
1: Ma poi non
2: la
1: è vero,
2: non se... mi piace.
1: Ma la cipolla rossa, guarda che non...
0: La rossa meno, però il milanese schizzinoso dice no, ma poi c'ho l'alito pesante. Però io risolvo anche col milanese schizzinoso, metto a bagno nell'aceto per un 10 minuti, tagliata fine fine, di solito anche lui me la promuove.
1: Ma noi lo mandiamo, il milanese schizzinoso lo mandiamo da nonna Silvi, che lo mette subito a posto.
2: No, io non lo metto a posto, la mangio io invece se non la mangia lui, ecco, il discorso è questo.
1: Brava, senti nonna Silvi, ma tu tutti i giorni, più o meno, quanto tempo passi in cucina?
2: Di molto passo qua in pasticceria di mio figliolo a fare dolci, all'acquaio a rigovernare la roba, a pulire, fa un po' di tutto qua.
1: Senti, nonna Silvi, tu ci dai una ricetta straordinaria che le nonne hanno sempre fatto e seguito, ma adesso la ricerca dimostra che, a proposito di longevità sana, sai che adesso tutte le persone vivono più a lungo, naturalmente bisogna vivere più a lungo, ma sani, ma qua ci abbiamo anche il professor Zegovesi che ce lo dice, continuare ad appassionarci. La nonna Silvi fa cucina, va giù nella pasticceria dei suoi figlioli, fa le cose che deve fare, è un continuo movimento. Prof, è questo il suo segreto?
0: Sì, sicuramente il nostro cervello, il vero anti-invecchiamento cerebrale è tutto quello che adesso ci ha raccontato la nonna Silvi, quindi vuol dire appassionarsi, continuare ad avere l'interesse e anche la curiosità. Consideriamo che passione, interesse e curiosità sono a tutti gli effetti altro che medicine, sono a tutti gli effetti dei modi per tenere le nostre connessioni non solo vive, perché questa è la meraviglia del nostro cervello. Si pensava il cervello quello è e quello ce lo teniamo, anche da anziani se noi lo teniamo attivato, soprattutto sui canali emotivi, può crescere, può creare nuove connessioni, non c'è mai un tempo.
1: Pensa quante connessioni c'ha il cervello di nonna Silvi con tutti questi nipoti, queste cose che ha da fare.
2: Quello che ha detto il professore glielo approvo al 1000 per 1000, non al 100%, al 1000 per 1000, movimento, movimento, movimento.
1: Brava nonna Silvi. Allora, adesso obiettivo salute in tavola a una nonna. A una vera nonna, che è nonna Silvi, che la nominiamo nonna d'onore di Obiettivo Salute in Tavola. Un abbraccio troppo anche dal professor Zegovesi, che ho visto che ti è piaciuto,
0: grande,
1: ma non
0: nonna,
1: avevo dubbi.
0: Grande nonna, e viva la panzanella.
2: Grazie a lei, perché lei è un fenomeno anche per dire le cose. Mi piace, mi piace.
1: Bravo, bravo, bravo. Hola, ne abbiamo trovato uno. Grazie nonna Silvi.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Un abbraccio, stai bene. Professore Zegovesi, nonna Silvi è un fenomeno. È un fenomeno che racconta quanto ormai la ricerca ben ha misurato e dimostrato, e cioè che bisogna restare attivi. Ma per restare attivi bisogna esserlo anche prima di diventare nonnini. Quindi bisogna prendere un po' il ritmo e lavorare sulla quotidianità. Questo è un altro aspetto che spesso trascuriamo. Il ritmo, il fare le cose, il seguire un po' l'orologio biologico ci dà la possibilità di mantenerci in salute e di continuare a migliorare, a potenziare il nostro benessere. Sono i gesti che facciamo in cucina quando prepariamo il pranzo, è la passeggiata che facciamo al mattino presto, un po' di stretching quando ci svegliamo. Professore Zegovesi.
0: Questo vuol dire il ritmo è fondamentale, parlavamo di orchestra. Noi siamo effettivamente un'orchestra, e un'orchestra anche se ha degli elementi di ottima qualità ma non sono sincronizzati tra loro, comunque si sente che c'è qualcosa che non va. Il ritmo significa rimanere in ascolto, quindi senza anche qui cose che tecnicamente sono complicate. Rimanendo in ascolto noi ci rendiamo conto che abbiamo dei bisogni che hanno a che fare con dei tempi scanditi. E quindi dicevamo il bisogno di riposo, ma possiamo dire il bisogno di mangiare quando ci svegliamo.

0: Possiamo dire il bisogno di muoverci, il bisogno di relazioni, consideriamo la relazione a tutti gli effetti, la relazione empatica.
1: Vedi, la nonna Silvi tra nipoti, pasticceria, panzanelle, la pomarola con il basilico, e cura le erbette sul balcone. Ma l'idea di questa nostra chiacchierata oggi è: giugno ci invita ad alleggerire e ad approfittare dei prodotti di stagione. Non è una novità, tutte le volte che ci vediamo, ogni domenica, questi sono messaggi che arrivano, ma ci sono momenti dell'anno in cui seguire queste che sono indicazioni di salute e di prevenzione è più facile. Il rischio dell'estate qual è però, professor Erzegovesi? Ne avevamo parlato, è impoverire troppo i nostri piatti, non equilibrarli, oppure ricorrere, perché la voglia di cucinare non sempre c'è, a dei piatti pronti, che non abbiamo nulla, noi diciamo ogni cibo ha la sua dignità, è sempre utile, lo pensiamo, però magari non ci fornisce tutto quello che è una dieta. Noi scegliamo il modello della dieta mediterranea, sappiamo che può darci. Questo è un po', no? Ci sono dei possibili inciampi.
0: Certo, perché alleggerire vuol dire sicuramente un'alimentazione, dicevamo, più fresca, quindi più ricca di liquidi, più ricca di antiossidanti, quindi tipicamente un'alimentazione con una componente vegetale più fresca e meno cotta, diciamo. Però, verissimo, attenzione, perché un attimo io conosco persone che poi vanno in automatico con i primi caldi a dire: vabbè, ma io mangio, non lo so, pomodori e prosciutto, oppure mangio petto di pollo e insalata. Come dire, alleggerisco talmente tanto, che però poi il nostro cervello poi ci chiede,
1: ci dice: oila,
0: petto di pollo e insalata.
1: Ma per chi mi hai preso? Ma per chi mi hai preso? Noi ci fermiamo e attenzione. Chiederemo al professor Erzegovesi di segnalarci le buche, i tranelli che un'alimentazione estiva ci porta naturalmente magari a rischiare di incontrare. A tra poco.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
9: Adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
10: Spedisco 1000 pack una alla volta.
9: Io do la password delle caselle a tutti.
11: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Obiettivo salute in tavola.
1: Eccoci qua, siamo tornati insieme insieme al professor Arzegovesi. Cerchiamo di capire come prendere il meglio da questo giugno, mese meraviglioso in cui è nata la vostra Nico. Vero? Mannaggia giugno. Professor Arzegovesi, abbiamo meno fame, meno voglia di stare in cucina, ma abbiamo una natura che ci offre davvero un ben di Dio, mi verrebbe. Tra poco entreremo anche nei conventi a proposito. Però il rischio è di rendere troppo essenziale la nostra tavola. Quali sono gli errori da evitare? I rischi, direi.
0: Beh, il trappolone di sempre in questa stagione è mangio alleggerito, facevamo il classico esempio proteina veloce verdura con l'idea dell'alleggerirmi che così digerisco meglio e soprattutto
1: dimagrisco un po'.
0: Perché questo, eccola, ricordiamoci lì, che a giugno comincia ad affacciarsi l'idea del arriva l'estate, devo dimagrire. Ormai lo abbiamo detto spessissimo su questo canale, mai considerare, mai demonizzare i nutrienti come nutrienti che fanno ingrassare o fanno dimagrire. Però abbiamo detto prima, rispettiamo il nostro cervello ha un bisogno vitale di avere una combinazione sempre e comunque ad ogni pasto di tutti i nutrienti, quindi proteine, carboidrati e grassi. Quindi non bistecchina e insalata, ma se vogliamo mangiare bistecchina e insalata, perfetto, con un pugno di riso, con un filo d'olio.
1: Sì.
0: Allora cominciamo a ragionare. L'ideale in questa
1: non è togliere in alcuni casi, ma aggiungere.
0: Sempre aggiungere. Cerchiamo di fare in modo di fare un pasto completo. Abbiamo fatto l'esempio della panzanella. La panzanella è un pasto completo. Manca un po' di componente proteica, perché chiaramente le proteine del pane e delle verdure sono basse, ma non assenti peraltro.
1: No.
0: Però basta, ci mettiamo un pugno di legumi.
1: Bravo.
0: Accanto e abbiamo già fatto il nostro piatto. O ci mettiamo due sardine, se vogliamo mangiare,
1: certo,
0: qualcosa anche qui pensando alla velocità e alla semplicità.
1: Perché poi come base si presta, non è più panzanella, perché diciamolo per... No. Però si presta come base la panzanella per sposarsi anche con delle proteine vegetali o animali, anche con l'uovo,
0: Benissimo, l'uovo è quello che io preferisco, cotto col tuorlo un po' morbidino. Ce lo si mette, ma anche messo accanto. Così
1: e io
0: non
1: poi aggiungo anche il nostro zatar.
0: Bello zatar, il basilico tutta la vita, come diceva
1: piovesse
0: nonna Silvia, assolutamente. Però lo zatar, che vuol dire questo mix concentrato di erbe e di spezie, perché c'è il sommacco che è una spezia di potentissimo effetto antiossidante, ma c'è il timo. C'è la freschezza, ma anche la pungenza del verde, anche quella è una foglia verde scuro.
1: Vedi,
0: nel suo
1: e ritorniamo,
0: piccolo.
1: Noi abbiamo lanciato tantissime campagne, una sulle zucchine, si ricorda?
0: Rispettiamo
1: la zucchina, questa è la sua stagione, ci sono quelle piccole col fiore, ma non vorrei divagare, noi dobbiamo, perché poi è un attimo che ci appassioniamo, ma quindi ogni piattino deve essere equilibrato, anche se stiamo a dieta, dieta, anche se non abbiamo voglia. Sì, i legumi si possono prendere quelli in scatola, l'uovo soddo si fa in un attimo, le acciughe sono quelle sott'olio, sarde, no?
0: Sarde, sardine. La sardina tonno. In scatola ha così alimentato milioni di navigatori, è una cosa che possiamo usare anche sì. A casa.
1: E anche il tonno, voglio dire, ha salvato un sacco di...

0: studenti alle prese con, no, col fine mese, quindi
1: Pasta col
0: pasta col
1: tonno
0: tonno e si va, e
1: e piatto
0: pomodoro,
1: completo.
0: piatto completo. Essenzialità, e noi proprio con questa parola pensiamo e varchiamo un'altra porta ed entriamo in un mondo meraviglioso insieme a Don Anselmo Lipari. Buongiorno, Don Anselmo.
2: Buongiorno.
0: Noi entriamo nel vostro convento.
2: Bene, bene,
0: Grazie.
2: benvenuti, benvenuti sempre.
0: Ma grazie, ma noi la seguiamo, sia io che il professor Arzegovesi. Non ha bisogno di presentazioni, Don Anselmo Lipari, che è monaco dell'abbazia di San Martino delle Scale a Monreale. Ma un posto meraviglioso. Eh sì, perché
2: Sì,
0: anche abbiamo
2: è
0: Pietro
2: vero.
0: La Corte che regia la parte tecnica, Don, lui è palermitano. E quindi appena sentito nominare l'abbazia di San Martino delle Scale a Monreale si è illuminato. Lui è una persona sempre luminosa e sorridente, ma ancora di più. Lei è professore di teologia e autore di un libro, cioè io farei professore di teologia, appunto, ma è anche autore del libro Le ricette del convento, che è scritto a sei mani. Ma voi scrivete a sei mani, è magnifico. Don Salvatore, il cuoco del monastero, e Don Riccardo, che tutti noi invidiamo perché è definito affettuosamente l'ugola d'oro, assaggiatore ufficiale. Se Don Riccardo avesse qualche volta mal di gola oppure ha fatto indigestione, noi veniamo, eh.
2: Grazie, grazie.
0: Don Anselmo, nelle cucine dei conventi il cibo aveva sempre anche un significato più profondo, quasi educativo, non era soltanto nutrimento. Che cosa insegnava quel modo di cucinare, di stare a tavola, che può servire oggi, nella società moderna, a tutti noi?
2: Sì. La ringrazio, è una domanda estremamente importante e interessante. E la ricetta del convento, o qui dovremmo dire dell'abbazia per l'esattezza, va al di là del cibo, perché si apre alla cultura e si apre quindi ai valori umani, amicizia, fraternità, ai valori religiosi, spiritualità e soprattutto. Quello che mi ha veramente commosso è sentirmi dire dalla gente comune, sa, Padre Anselmo, noi abbiamo visto la vostra trasmissione che infonde a noi serenità,
0: È vero.
2: pace e spiritualità. Allora, la ricetta va al di là del cibo e la gente ha sottolineato questo aspetto che è straordinario, meraviglioso. E dirò di più, non soltanto in Italia, ma ovunque, perché a seguito delle ricette del convento, l'immagine della nostra abbazia ha fatto un salto di qualità quanto alla diffusione, perché l'immagine dell'abbazia si ritrova oggi, si direbbe in latino, ubique terrarum, in tutte le parti, non soltanto d'Italia, ma del mondo. Io parto proprio dalla relazione per sottolineare che cosa? Il senso della comunità.
0: Sì.
2: San Benedetto da Norcia ha voluto fondare il monachesimo proprio a partire dal cenebitismo, cioè dire a partire dai cenobiti, a partire dalla comunità. Ed è la comunità la piattaforma su cui l'abbazia costruisce tutto, perché proprio la comunità costituisce, rappresenta il cuore stesso di ogni abbazia benedettina, sia nel coro, come giustamente faceva notare il professore, come anche nel refettorio, no? Dove l'attenzione all'altro è fondamentale, guai se venisse a mancare questo discorso, questa attenzione, questo criterio di relazionalità. Giustamente, giustamente perché sempre nella regola è scritto che solo lo scomunicato mangia a solo. Ma tutti i monaci vivono sempre in comunità, dovunque.
0: E anche il momento del pasto, quindi, ha un significato
2: Naturalmente.
0: importante di comunità, così come avete sottolineato. E allora, a proposito di pasto, Padre Anselmo, c'è una ricetta del convento che secondo lei può raccontare questa idea di comunità, di semplicità, di rispetto, di relazione? Ecco, quante cose cioè rappresenta poi il cibo. La parola nutrimento

0: davvero nutre tanti aspetti.
1: Qui naturalmente il discorso di comunità è un discorso che si allarga sempre di più. E a tal proposito mi piace evidenziare, sa che cosa? Trattando e facendo riferimento alla pasta con le sarde, mi piace molto evidenziare il rapporto che il cibo praticamente è legato sicuramente al mare, no? Quindi alle sarde, ma è legato poi a che cosa? All'orto, è legato praticamente alla cultura, non soltanto diremmo noi così europea, italiana, europea, ma anche al mondo arabo addirittura, perché questa ricetta richiama proprio alcuni elementi che sono estremamente importanti per la realizzazione e quindi mi fa pensare sia al pomodoro ma anche ai pinoli, anche alla uvetta, e queste sono particolarità del mondo arabo soprattutto. Ma coniugare poi in maniera armonica questi sapori evidentemente è un impegno piuttosto grosso, come anche far riferimento al famoso finocchietto selvatico, no?
2: Foglia
1: e questo
2: verde.
1: È importantissimo, quindi vedi questa ricetta quanti richiami ha.
0: È meravigliosa. E Don Salvatore la prepara in modo
1: eccellente. Questo mio confratello di suo c'ha l'alberghiero. Prima di entrare in monastero, in abbazia, aveva fatto gli studi presso l'alberghiero, e io scherzando dico sempre che lui ormai è sempre con le mani in pasta, no? Con le mani in pasta.
0: Ma siete meravigliosi.
1: Si appropria bene questa espressione, perché viene dall'alberghiero, certo. Don Salvatore, ma l'alberghiero poi è diventato per lui una seconda vita. E praticamente la sua esistenza è stata sempre legata alla ricetta, è stata legata agli ingredienti per realizzare un'attività nella cucina, per svolgere esattamente, puntualmente anche tutto quello che è necessario. Dovresti vedere con quanta scrupolosità pesa i grammi, se deve fare poi un dolce, eccetera, no?
0: Quindi, a proposito di comunità, questo è un regalo. Perché ecco, questa passione e abilità di Don Salvatore si traduce poi in un splendido regalo per la comunità e anche per noi.
1: Per la comunità, sì. E lui effettivamente sotto questo profilo è sempre al servizio della comunità, è vero sotto questo aspetto, bravo.
0: Don Anselmo, mi piacerebbe tanto averlo una volta qua tutte e tre nei nostri studi, chissà mai. Un abbraccio forte e stretto a tutte e tre. Ricordo il titolo del libro, Le ricette del convento, un libro scritto a 6 mani. Grazie a Padre Anselmo per essere stato con noi. Buona domenica.
1: Grazie a voi.
0: Professore Rezegovesi, che pace, vero?
2: Che pace, ma la pasta con le sarde, vogliamo parlare della sarda, l'omega 3 così fantomatico che andiamo a cercare esoticamente. Mangiamoci la sarda e la sardina.
0: E poi il finocchietto selvatico, attenzione.
2: Attenzione che è una foglia verde scuro, anche se fine uno non lo direbbe.
0: Il pinolo
2: che vogliamo parlare del 33% di proteine che c'è nei pinoli e tutta la sua fattorialità di grassi buoni.
0: E l'uvetta.
2: Uvetta, frutta disidratata, antiossidante.
0: Ma ragazzi, ma ancora siamo qua ad aspettare, però devo chiedere la ricetta a Pietro La Corte, non so se lui la sa, forse, ma mi dice così, ma non lo so. E comunque seguiremo le ricette di Don Anselmo, in realtà le ricette le prepara Don Salvatore, ma poi le mangiamo tutti noi. Grazie al professor Erzegovesi che scappa,
2: e
0: per cui stavolta la pasta non ce la prepara,
2: prossima
0: ma
2: volta.
0: Ci sarà l'occasione di sentirlo presto, buona domenica.
2: Grazie a voi, buona domenica a tutti.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: L'armonia della logistica è eccellente.

0: per traffico tra Faenza e Bologna San Lazzaro. Infine, al sud, code per un veicolo in avaria sulla 1 tra il bivio per la A30 Caserta Salerno e Caserta Nord in direzione Roma. A più tardi, buon viaggio.
1: Obiettivo salute in tavola.
2: Abbiamo iniziato la nostra puntata, eccomi qua, il professor Erzegovesi se n'è andato, ma io ci sono, c'è Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, fermatevi con noi, siete in buone mani. Abbiamo iniziato parlando di cibo, di essenzialità, di cura, torniamo proprio su questa prima parola chiave, della cura che passa dalla tavola, dai gesti semplici, dall'attenzione verso gli altri, ed è una parola anche che ci accompagna naturalmente verso la giornata mondiale del donatore di sangue, perché donare sangue è forse uno dei gesti più concreti di attenzione, ma direi di responsabilità verso la vita degli altri. È un gesto molto semplice, essenziale, capace davvero di fare la differenza. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Luciana Teofili, che è direttore del Centro Nazionale Sangue. Buongiorno, benvenuta e grazie.
3: Buongiorno a voi tutti e grazie a voi.
2: Dottoressa Teofili, oggi più che mai si parla di prevenzione, si parla di salute e si parla di responsabilità verso gli altri. Donare sangue è un gesto che salva vite ogni giorno, ma spesso ce ne dimentichiamo. Quanto è importante, soprattutto oggi, ma non solo nella giornata mondiale del donatore di sangue, direi anche per i restanti 364 giorni, continuare a diffondere la cultura della donazione, trovare anche parole per diffonderla che coinvolgano e continuano a coinvolgere anche i giovani.
3: Lei ha detto tre cose importanti, ha parlato di salute, di prevenzione, di responsabilità sociale. Nella donazione c'è tutto questo e effettivamente la giornata del donatore è il giorno in cui noi dobbiamo dire grazie e dobbiamo ricordarci di dire grazie ai donatori, perché purtroppo ad oggi il sangue o si dona oppure non c'è possibilità di averlo, perché il sangue è un elemento che non riusciamo a produrre in laboratorio, eppure il sangue diventa farmaco, diventa vita per tante persone.
2: Dottoressa Teofili, ci fa qualche esempio? Perché? Perché noi spesso torniamo a parlare e a ringraziare i volontari, i donatori, ma quando noi diciamo perché il sangue, donare sangue salva le vite, donare si può o si dona o se non viene donato non possiamo sostituirlo con niente altro, forse non abbiamo esattamente la percezione di quello che stiamo dicendo. Stiamo dicendo una cosa molto importante, ma la ripetiamo così. Cosa vuol dire? Ci aiuti con un'immagine, con dei dati, ci faccia sentire concretamente quanto è importante il sangue.
3: Esiste un filo rosso che lega il donatore e il ricevente. Lei deve immaginare che per ogni paziente che viene soccorso in incidenti, traumi della strada, per ogni emorragia massiva che può verificarsi in qualsiasi contesto, per tutti quei pazienti che fanno delle terapie spesso oncologiche che comunque danno problemi a livello ematologico, se non ci fossero questi donatori che riescono a trovare il tempo di pensare agli altri, noi non avremmo terapie. Lei deve immaginare che il sangue che si dona diventa globuli rossi, diventa plasma. Il plasma viene utilizzato per la produzione di farmaci che spesso sono salvavita, farmaci salvavita che vanno a tanti pazienti con patologie rare, ma anche che sono entrati proprio nella normale assistenza, per esempio agli interventi cardiochirurgici, agli interventi chirurgici complessi, e qui parlo del fibrinogeno, oppure alle immunoglobuline che vengono utilizzate ormai per tanti casi di immunodeficienza, non solo primaria ma anche secondaria, per forme autoimmuni. Quindi diciamo che questo, che di fatto chi dona sta facendo un gesto estremamente

0: importante, ma quello che lui dona diventa realmente un farmaco. E oggi quello che dobbiamo sempre di più in qualche maniera dire è che donare intanto non è sostituibile, ma è un qualcosa che anche sposa tutta una serie di anche di buoni stili di vita, di pratiche corrette. Il donatore è comunque un donatore sano. Tra l'altro la donazione, che è quella che poi viene più raccomandata, ma perché è quella più efficace e responsabile, è la donazione periodica, in cui il donatore regolarmente dona. Questo significa anche che il donatore regolarmente fa anche degli esami che vengono in qualche modo fatti durante la donazione, in accompagnamento alla donazione, e questo significa anche un controllo nel tempo per i donatori. Quindi comunque è un momento anche di sanità pubblica che non ha un peso trascurabile. Ora, il problema è che si può donare dai 18 anni fino ai 65, ma in realtà si può donare oltre i 65 anche fino ai 70 anni se si è già donato in precedenza. Quello che però sta succedendo, ed è anche ovviamente un effetto del calo demografico, è che il numero di donatori che via via invecchiano e quindi non rimangono più nella grande popolazione dei donatori, e non viene adeguatamente sostituito dall'ingresso di nuovi donatori, e questo significa che dobbiamo essere più attrattivi e più chiari con le nuove generazioni.
1: Ecco, secondo lei, dottoressa Teofili, che cosa trattiene i giovani a diventare donatori?
0: Alcune cose sono proprio paura dell'ignoto. Si sente tanto parlare di paura del lago, si sente parlare di paura di sentirsi male. Sì. Guardi, tutte queste paure sono paure di un qualcosa che non si conosce, ma se si avesse l'opportunità di frequentare un po' di più le sale donazione, in realtà si vedrebbe che spesso si tratta di paure che si portano dentro in maniera infondata, perché al donatore noi che cosa raccomandiamo quando parliamo di stili di vita sani? Raccomandiamo di bere, di venire ben idratato, di non abusare di alcol o di fumo, e quindi tutto questo chiaramente significa che uno sta bene, e quindi anche queste paure sono in realtà frutto di fantasie, di stress, ma in realtà non è così. Insomma, la donazione è comunque un processo, una procedura strasicura, che peraltro viene fatta in un ambiente in cui c'è anche del personale sanitario, quindi sono paure immaginarie, ecco.
1: Dottoressa, in chiusura, che messaggio si sente di lanciare a chi magari non ha mai pensato di donare sangue, ma potrebbe iniziare proprio adesso, magari domani? Ecco, ma non perché lunedì, che si dice sempre lunedì. Ecco.
0: Si può pensare di fare qualcosa che sicuramente serve agli altri, ma vi assicuro che serve anche a se stessi, perché è un qualcosa di importante socialmente, e fare qualcosa di utile ti fa sentire utile, questo, e quindi sì, ha anche una gratificazione per chi dona. Conoscere l'importanza della donazione è qualcosa che è fondamentale perché il sistema sanitario nazionale possa continuare a operare anche in questo ambito.
1: Dottoressa Teofili, grazie, ricordo direttore del Centro Nazionale Sangue, grazie. Il finale di oggi va a tutti i donatori di sangue, a chi sceglie di dedicare proprio questa parte di sé agli altri con generosità e costanza. Ho aggiunto anche questa parola.
0: Grazie.
1: Vero?
0: Assolutamente sì. La donazione periodica è la donazione in cui regolarmente ci si ricorda degli altri.
1: Buona giornata del donatore, del mondiale del donatore di sangue, anche a lei, dottoressa Teofili. Buon lavoro.
0: A voi.
1: E ci sentiamo presto.
0: Grazie.
1: E a Pietro Lacorte, che vi ho già anticipato più volte che è con noi, e Laura Vanossi naturalmente in assistenza in redazione. Torniamo domani, sempre allo stesso

0: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
1: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online. Piacere di connetterti.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Sono le 13.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Trump, l'Iran rinuncia all'atomica, ma Teheran prende tempo sull'accordo. Starmer intercettata nella manica petroliera russa. Ancora polemiche nel mondo dell'editoria. Meloni attacca più libri e più liberi. 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume. Buongiorno da Elisabetta Fiorito dalla redazione. L'Iran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz aprirà a breve, dice Donald Trump in un post su Truth. La decisione finale di Teheran riguarda l'accordo, è in fase di esame, scrive invece l'agenzia di stampa vicina ai Pasdaran. Intanto 5 morti per gli attacchi nel Libano del Sud. Netanyahu colpiti gli obiettivi a sud di Beirut.
18: Mentre si cerca di capire se e come sarà firmato il Memorandum of Understanding tra Stati Uniti e Iran e che impatto questo possa realmente avere nella regione e nello specifico per Israele, l'esercito con la Stella di Davide continua la sua azione bellica nel sud del Libano, da dove Hezbollah ha lanciato diversi razzi e droni dalla notte verso il nord Israele, alcuni hanno colpito anche in aree civili poco fa, provocando la risposta israeliana che, adducendo la rottura dei termini del cessate il fuoco in essere, ha chiesto l'evacuazione di 29 villaggi libanesi preparativa ai raid in zona. Violazioni del cessate il fuoco, documento ormai solo sulla carta, che per l'ala più estremista del governo israeliano, rappresentata dai ministri Smotrich e Ben-Gvir, dovrebbe significare ripresa di attacchi con conseguente distruzione di palazzi su Beirut, soprattutto il sud della città, roccaforte di Hezbollah. Il rapporto per i ministri dovrebbe essere di 10 palazzi abbattuti ogni drone lanciato da Hezbollah, gruppo che anche i vertici governativi libanesi hanno dichiarato fuori legge come milizia, invitandolo al disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
16: Intercettata petroliera russa nella manica.
19: Un'operazione durata 6 ore nelle acque della Manica, dove le forze armate britanniche hanno intercettato la Smirtos, una delle petroliere della flotta ombra russa, con cui Putin evade le sanzioni internazionali sulle esportazioni di greggio. La Marina Militare e agenti speciali dell'Agenzia Nazionale Anticrimine hanno effettuato l'abbordaggio della nave battente bandiera del Camerun e partita da San Pietroburgo, ora ancorata al largo della costa meridionale britannica. Sarebbero oltre 700 le navi della flotta fantasma che trasporta il 75% del petrolio russo, garantendo entrate essenziali al Cremlino. Questa operazione infligge un altro duro colpo alla Russia, ha detto il premier Starmer, e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Zelensky ha ringraziato Starmer per l'operazione, dicendo che per avvicinare la pace l'Europa deve adottare nuove leggi che consentano di fermare le petroliere e di sequestrare il petrolio che trasportano. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
16: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, lo dice Vannacci, che parla anche di remigrazione.
20: Futuro Nazionale è pronto al voto anche domani, già da un po' si ventilava l'ipotesi di un voto anticipato, Giorgio Meloni decida la data. Roberto Vannacci getta il guanto di sfida nel secondo giorno dell'assemblea costituente del partito, nato come associazione 4 mesi fa dopo l'addio alla Lega dell'ex generale. Sì all'Unione Europea e alla NATO, ma senza essere succubi, dice Vannacci, e sulla remigrazione assicura che il suo partito sarà in grado di rimandare a casa gli immigrati. Applicherei la politica di Vannacci stipulando accordi bilaterali laddove non ci fossero con gli stati di origine, ma, argomenta l'ex generale incalzato dai cronisti, ce ne sono quasi con tutti. Il governo è già al lavoro sulla remigrazione, dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi dopo il corteo di ieri a Roma a favore del rimpatrio. Francamente, dice Piantedosi, non ho capito che vuol dire remigrazione rispetto a quello che già si fa o che si dovrebbe fare. L'esecutivo quest'anno punta a superare la soglia simbolo dei 10.000 rimpatri tra forzosi assistiti, anticipa il ministro dell'interno, sottolineando che c'è un numero crescente di rimpatri del 20-30% l'anno. E sul numero di migranti clandestini presenti nel nostro paese c'è qualcuno, dice Piantedosi, che si è avventurato in somme ricavando percentuali stratosferiche. 500.000 clandestini, sottolinea Piantedosi, è un numero non corrispondente al reale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Ancora polemiche nel mondo dell'editoria, la premier Meloni attacca più libri, più liberi.
0: il patentino antifascista per gli editori e censura attacca la premier Meloni sul modulo di adesione alla fiera Più Libri Più Liberi che, come riporta il giornale, quest'anno chiede fra l'altro agli espositori di riconoscere e condividere i valori antifascisti della carta. Ma quale censura? Meloni è messa male, rincorre Vannacci, replicano le opposizioni. Intanto la polemica per l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al Libro Possibile in Puglia a fine luglio dà vita ad una petizione che ne chiede l'esclusione, appello che raccoglie firme di peso fra cui l'arcivescovo di San Giovanni Rotondo Franco Moscone e la vice sindaca di Bari Giovanna Iacovone, oltre a docenti, professionisti, attivisti e tanta società civile. Per i sottoscrittori, Nevo è colpevole di non aver condannato abbastanza il governo Netanyahu e la devastazione di Gaza. Invece di limitarsi a raccontarla, gli intellettuali dovrebbero anche difenderla. L'umanità è il succo dell'accusa. Provo vergogna, Ben-Gvir non rappresenta me né i valori dell'ebraismo e spero che col voto di ottobre Netanyahu vada a casa. La risposta dello scrittore dal Festival Bolognese di Repubblica. Ci sarà, confermano intanto gli organizzatori di Polignano a Mare, che difendono la scelta. Si boicottano i governi, non gli scrittori, dice infine anche Harry De Luca, escluso di recente dall'apertura di un festival a Salerno e che stasera sarà ospite della 19ª edizione di Ebraica nell'ex ghetto di Roma. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia di 53, ha gettato il corpo nel canale Malger nell'Interland veneziano. Il giovane ha confessato durante la notte, il movente sarebbe legato a dissidi familiari, ma il cadavere non è ancora stato trovato. E ora la pagina sportiva, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Dario.
21: Buongiorno, partiamo dai mondiali di calcio che hanno visto l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti a East Rutherford nel gruppo C, 1-1 per i verdeoro contro il Marocco. Ottima la squadra africana, in vantaggio al 22esimo con 6 bari, 10 minuti dopo arriva il pareggio di Vinicius. Sempre nel gruppo C la Scozia batte a fatica una orgogliosa Haiti, 1-0 per gli scozzesi, la rete di McGinn al 28esimo. Sorprendente il Qatar che impone l'1-1 alla Svizzera. Nel gruppo D, vittoria dell'Australia sulla Turchia di Vincenzo Montella, di Yildiz e di Çalhanoğlu. Yildiz entrato nella ripresa, 2-0 per gli australiani, in rete al 27esimo con Iran Kunda e al 75esimo con Metcalfi. Oggi alle 19 italiane l'esordio della Germania contro la sorpresa Curaçao e poi alle 22 un interessante Olanda-Giappone. NBA che vede invece il successo di New York dopo 53 anni, i Knicks battono in finale per 4-1 San Antonio, decisiva la vittoria in Texas per 95-90. Straordinario protagonista Brunson, MVP e autore di 45 punti. E poi alle 15, Gran Premio di Formula 1 a Barcellona, Russell su Mercedes scatta davanti a tutti, a fianco a lui in prima fila Hamilton, poi Antonelli, Norris, Verstappen. Dalla decima piazza partirà Charles Leclerc. Per il momento è tutto.
16: Grazie a Dario Ricci ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone, oltre Tevere con Katia Caramelli. Adesso il GR torna alle 16:00.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
8: Madrid, Barcellona, Canarie. Sono le 3 tappe del viaggio del Papa in Spagna conclusosi venerdì. A Barcellona Leone XIV ha celebrato nella Sagrada Famiglia e inaugurato la Torre di Gesù Cristo che ha reso la Chiesa la più alta del mondo. Del viaggio del Papa e della figura di Gaudì nel centenario dalla morte parliamo con Chiara Curti, architetta milanese e scrittrice, da anni a Barcellona e profonda conoscitrice della figura dell'architetto di Dio, di cui in modo del tutto originale racconta la sua biografia nel volume Edizioni Ares, Gaudì vivo.
9: Io credo che dentro le 3 tappe, no, che ha scelto il Papa per la Spagna, che si potrebbero riassumere in 3 parole. A Madrid questi bagni di folla proprio potrebbero rappresentare la fede, no, che in Spagna. A Barcellona la bellezza attraverso l'opera di Gaudí e alle Canarie la misericordia, tutti questi centri per i migranti. Quindi io credo che questo accento che ha voluto mettere sulla bellezza, no, proprio questo Cristo bello, no, questa croce bella, è stata per tutta la città di Barcellona, ma anche per Spagna e per il mondo, come una scoperta che è di questa croce che molte volte è stata sin dall'inizio comunque criticata, o comunque in Barcellona non è esattamente la città cattolica per eccellenza della Spagna, ma che improvvisamente è orgogliosa di una croce, io credo che è qualcosa di straordinario.
10: Ecco, ricordiamo che lui è venuto ad inaugurare la nuova torre e peraltro nel progetto c'è anche un italiano.
9: In realtà nel progetto ci sono 2 italiani, nel senso che l'artista che ha fatto l'agnello che si trova nel centro della croce a 4 braccia è un italiano, un artista bergamasco che si chiama Andrea Mastrovito, che ha pensato questo agnello luminoso fatto di cristalli rotti, no? Questo agnello ferito ma luminoso nello stesso tempo. E poi l'origine proprio di tutta questa, dell'interno della Torre di Gesù Cristo, che sarà visitabile tra 2 anni, l'origine è nata da Marco Bersanelli, che è un astrofisico che è venuto a spiegare e a collaborare con gli architetti della Sagrada Famiglia per capire come poter rappresentare l'universo all'interno della Torre di Gesù Cristo. Quindi diciamo che questa torre ha qualche cosa di italiano in sé, ma ha qualche cosa di universale, diciamo. Quindi anche l'architetto che ha collaborato, diciamo capo delle opere della Torre di Gesù Cristo, è un messicano, insomma la torre è stata fatta in Germania, veramente un lavoro corale mondiale.
10: Hai appena pubblicato un libro con la Ares, perché Gaudì è vivo, vive anche oggi, cosa ci dice?
9: Gaudí è un uomo che sempre ha messo l'accento sulla vita ed è proprio per questo che non passerà mai di moda. Gli uomini, il senso, il cuore dell'uomo è lo stesso sempre. E oltretutto ha vissuto un'epoca molto simile alla nostra, alla rivoluzione industriale, e oggi ci troviamo in questa rivoluzione digitale con le stesse sfide di allora. E quindi proprio ho pensato di mettere l'accento, no, di come lui, la mentalità con la quale lui è riuscito a intraprendere questa grande opera che è la Sagrada Famiglia, ma questa grande opera che è stata anche la sua vita. E quindi è per questo che ho pensato bene scrivere questo libro, che è una biografia che, al posto di mettere l'accento su tutti i fatti, tutte le opere, mette l'accento proprio sulla sua mentalità, e quindi è più comune trasformarlo in un amico per le persone che vogliono costruire la loro vita come ha fatto Gaudí con la sua.
10: E lui diceva prima l'amore.
9: Sì, la tecnologia e l'amore hanno anche una relazione tra di loro. Però, come ben ha fatto Gaudí con i suoi discepoli, Gaudí era circondato da ragazzi che volevano imparare da lui e che si sono autonominati discepoli proprio mettendo l'accento sulla vita, e non gli ha insegnato a essere gaudinisti, nessuno di questi ha copiato il suo stile, però sì che gli ha insegnato la carità, gli ha chiesto a tutti di praticare la carità attraverso la conferenza di San Vicente di Paul, no? E quindi quello che ci rimane di Gaudí è questo insegnamento, che solamente attraverso la carità, ossia l'amore, possiamo capire anche le altre cose. E visto che lui è un uomo della tecnica, nel senso che stava costruendo edifici, ha voluto rimarcarlo in questa maniera, dicendo che prima l'amore e poi la tecnica.
10: Lui è stato già dichiarato venerabile da Papa Francesco, è in corso la causa di beatificazione. Che cosa, a tuo avviso, che conosci così bene la sua figura, fa di lui un santo?
9: Primo tratto è la fama di santità, no? E la fama di santità di Gaudí si è subito vista dal suo funerale, ma si vede così numeroso, dove si sono prodigati incanti, offerte di fiori, dove hanno addirittura chiesto che si cambiasse il tragitto del feretro affinché passasse in mezzo a più case possibile. Però oggi anche lo si vede come le persone entrano nelle sue case, no? Entrano nella Sagrada Famiglia sempre commosse. A me sempre stupisce questo fatto che sia con lui in vita e non in vita, succede lo stesso, che gli intellettuali sono sempre un po' critici verso quest'arte che trovano troppo popolare, no? E in realtà è proprio questo il tratto dei santi, che molte volte sono visti dalle alte sfere come qualcosa di strano, troppo radicale, e Gaudí è proprio questo, è proprio questa santità, di questa radicalità introdotta nella semplicità che fa sì che piaccia a tutto il mondo, e io credo che questo è la prima tratto, no, della sua santità.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità in generale. Tanti come al solito gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra puntata. Parleremo dell'interesse dei giovani italiani per i brand cinesi, ma anche del rallentamento dell'elettrico a Pechino e della revisione dei target delle emissioni negli Stati Uniti. Ci occuperemo di intelligenza artificiale, in particolare dell'introduzione dell'AI generativa all'interno dei dealer, ed infine nello spazio dedicato alle case costruttrici parleremo del gruppo Chery, un gruppo che in Italia esprime diversi brand tra cui Omoda, Gia e Qoo. Faremo un po' il punto della situazione e ovviamente parleremo anche dei nuovi modelli che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi. Tutto questo succederà a Shift, il futuro della mobilità, tra pochissimo alle 13:30 circa, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Le PMI che portano all'estero il saper fare italiano. Di Giulia Bassi. Ci sono realtà capaci di accelerare lo sviluppo di una filiera internazionale in modo da attrarre investimenti esteri nel nostro paese, ma anche di valorizzare e portare il Made in Italy nel mondo. Sono realtà appartenenti a settori diversi, ma strategici per le economie europee. Dall'agroalimentare all'alta tecnologia, dalla manifattura avanzata alle infrastrutture. Alcune eccellenze italiane sono accomunate dalla capacità di generare valore attraverso innovazione, sostenibilità e integrazione internazionale. Hanno deciso, in sostanza, di portare il saper fare italiano fuori dai nostri confini. Oggi raccontiamo tre realtà italiane che hanno aperto sedi all'estero. Queste storie sono state raccolte a Milano nell'ambito della 15ª tappa di Imprese Vincenti, il tour promosso da Intesa San Paolo per mettere in luce esperienze imprenditoriali virtuose. La prima storia di oggi ci porta dalla Campania all'Ungheria, rispettivamente punto di partenza e arrivo della Catone, azienda attiva nella logistica alimentare. A guidarci nel racconto è Raffaele Romano, general manager e nipote di Carlo Catone, colui che nel 1958 avvia la sua attività, raccogliendo latte per la centrale del latte di Napoli con un piccolo camioncino da lui stesso guidato.
3: Comincia tutto dal mio nonno, che è stato appunto il fondatore, il quale ha cominciato 45 circa anni fa con un solo camioncino e appunto ha iniziato la raccolta del latte. Poi piano piano ha comprato altri camion e ha iniziato a trasportare quasi tutti i generi alimentari che avevamo appunto nella nostra regione, la Campania. Dopodiché ha avuto la brillante idea di iniziare a costruirsi dei piccoli magazzinetti, quindi siamo cresciuti a dismisura e dopo qualche anno addirittura altri clienti nostri ci hanno chiesto di espanderci appunto all'estero.
2: Tra gli anni 70 e 80 la Catone si amplia sia per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti sia per la costruzione di magazzini logistici nel Casertano. Nel 1990 viene portata avanti una collaborazione con Unilever e inaugurata con Parmalat una sede in Ungheria, avviando così l'espansione internazionale dell'azienda.
3: Dato che eravamo stati bravi in Italia, ci chiese perché non iniziate a lavorare per noi di fianco alla loro fabbrica che era in Ungheria all'epoca. Non ho avuto coraggio, anche essendo stato supportato appunto dai figli, da tutta la famiglia, così ci siamo espansi anche lì sul territorio ungherese.
2: La Catone dunque sviluppa a Budapest un hub logistico e produttivo per l'agroalimentare, puntando su innovazione e qualità. Oggi conta 900 dipendenti e un fatturato che supera i 100 milioni. E come ci racconta ancora Raffaele Romano, porta all'estero la passione e la tradizione familiare che l'hanno resa un'azienda di riferimento nella logistica integrata e nei trasporti nazionali e internazionali, specializzata nella gestione della catena del freddo.
3: Una delle caratteristiche delle quali io sono molto orgoglioso, ma penso quasi tutte le piccole e medie imprese italiane appunto abbiano questa caratteristica, sono appunto l'impegno e la passione che ci si appunto mette nel lavoro in prima persona, partendo appunto dalla famiglia. Penso che sia un punto di forza non solo nostro, ma di tutte le aziende italiane di medie dimensioni che si sviluppano all'estero.
2: La seconda storia di questa puntata parte dalla Romagna per finire in Serbia. A Roncofreddo, in provincia di Forlì-Cesena, Giancarlo Guidi fonda nel 1968 la società agricola Guidi, specializzandosi nell'allevamento avicolo di nicchia e nella coltivazione di frutteti. L'azienda, che ha da subito una forte impronta familiare, a partire dal 2004 guarda oltre i confini nazionali per la produzione di nocciole. Nascono due nuove realtà, Agro Italy e Agri Romagna, con due stabilimenti in Serbia, come ci racconta proprio il fondatore Giancarlo Guidi.
4: L'azienda è stata fondata nel 2004, l'intenzione era di produrre le nocciole già da allora, che avevamo visto che era un terreno adatto per questa produzione qui. Siamo partiti con due aziende a 100 km dall'altro, una è Agro Italy e l'altra è Agri Romagna.
2: Agro Italy è fin da subito una realtà agroindustriale in evoluzione verso colture ad alto valore aggiunto. A spiegare i motivi della scelta di un paese come la Serbia è ancora Giancarlo Guidi.
4: Ora, noi abbiamo due sedi all'estero che sono in Serbia, abbiamo Agro Italy e Agri Romagna, che sono ognuno circa 800 ettari di come quantità. Poi ne abbiamo anche uno in Senegal, che per produrre fuori stagione, come da gennaio a maggio. In Serbia è stata scelta per la bontà del terreno e le grandi dimensioni, e anche per la disponibilità dell'acqua. Lì c'è acqua che viene dal canale Tisa, c'è acqua calda e acqua notevole, è una delle cose essenziali che oggi necessitano per fare produzione agricola. Adesso in questo momento nella Agro Italy arriviamo a circa 800 ettari di nocciole, siamo partiti insieme al gruppo Ferrero.
2: L'azienda ha portato all'estero le sue competenze, la sua visione imprenditoriale e anche un modo di lavorare all'insegna della sostenibilità. Nei terreni in Serbia, infatti, viene impiegato un impianto fotovoltaico da 150 kW in autoconsumo e subirrigazione, che consente un notevole risparmio idrico.
4: Quando siamo arrivati là e abbiamo portato l'innovazione del modo di gestire, del modo di vedere il futuro attualmente, come si fa a gestire un'azienda oggi. Là c'era un modo che era fallimentare quando siamo arrivati noi. Abbiamo fatto un piano di intervento di 180 ettari all'anno, lo stiamo completando il prossimo settembre-ottobre. Compreso tutto irrigato, perché abbiamo tutto con una irrigazione sotterranea che ci consente di fare risparmiare l'uso dell'acqua del 60%, e tutto sottoterra, insomma, è con l'irrigazione.
2: La terza e ultima storia di oggi parte dall'Abruzzo prima e da Roma poi, per espandersi infine in Europa, ma anche in America, Australia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Questa è la storia del gruppo Salcef, attivo in Italia dal 1949 e specializzato nella costruzione e nel rinnovamento di infrastrutture ferroviarie e per la mobilità urbana. A spiegarci la specializzazione di questa realtà è Sabrina Attoresi, Finance and Treasury Manager del gruppo.
5: Salcef è un'azienda industriale internazionale che opera nel settore delle infrastrutture ferroviarie da oltre 75 anni. È specializzata nel rinnovo, nel mantenimento, la costruzione, l'elettrificazione delle infrastrutture ferroviarie, anche nei tram, quindi nel network tram e metro. Inoltre disegna e costruisce anche materiali per le infrastrutture ferroviarie.
2: Attiva dunque nello sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile e grandi infrastrutture, Salcef ha in tutto 2.400 dipendenti e ha avviato importanti progetti soprattutto in Egitto.
5: Siamo in Egitto dal 2011 e attraverso questa branch locale abbiamo già eseguito diversi lavori, tra cui 340 km di rinnovo di ferrovia nella linea Cairo-Assuan e anche Cairo-Alexandria, che sono le più importanti corridoi della infrastruttura ferroviaria nel paese egiziano. Attualmente la SALCEF è coinvolta in un'iniziativa molto grande che si sta sviluppando in Egitto, che è proprio l'alta velocità. In particolare la SALCEF è responsabile per la costruzione dell'infrastruttura ferroviaria per la tratta Alexandria-Marsa-Matru, circa 600 km di linea ferroviaria. Questo progetto, questa Green Line, fa parte di un progetto strategico per l'Egitto che riguarda la costruzione di 2000 km di alta velocità, chiamato Electric Express Train Project, che consiste appunto nella costruzione di un rail system di alta velocità molto importante, che collegherà le maggiori città e migliorerà sia il trasporto ferroviario che dei passeggeri.
2: SALCEF porta in Egitto e nel mondo il suo know-how, l'innovazione tecnologica, un modello di sviluppo sostenibile e la sua visione basata sulla responsabilità sociale d'impresa. Perché, come spiega Sabrina Attoresi, tutto quello che SALCEF fa in Italia lo porta anche all'estero.
5: La società ha lanciato un piano di miglioramento sulla sicurezza strutturato, che verrà completato poi nel 2026, e questo è il nostro scopo, è proprio quello di diffondere la cultura della sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione, quindi a livello internazionale, non solo quindi in Italia ma anche nelle nostre società che abbiamo all'estero. L'orgoglio della nostra società è proprio portare le nostre capacità, la nostra expertise, la nostra affidabilità nei mercati internazionali. Tutta questa attività che noi facciamo la facciamo in Italia, ma la facciamo anche all'estero, quindi portiamo tutto quello che è il nostro, le nostre conoscenze, le nostre, tutto quello che noi vogliamo realizzare lo portiamo, lo trasliamo anche all'estero.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'Agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
17: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, atmosfera che risulterà stabile con un cielo poco parzialmente nuvoloso al centro-nord, più sereno al sud. Caldo estivo con punte di 34 gradi al nord e 36 in Puglia. Domani lieve flessione dell'alta pressione, ma giornata comunque soleggiata. Nel pomeriggio però ci saranno dei temporali sulle Alpi e le alte pianure del Triveneto. Caldo estivo, scarica l'app di ilmeteo.it.
19: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
20: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
21: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Iniziamo da un cambio di percezione nel mercato. Per i giovani italiani, i brand cinesi non sono più semplici alternative al low cost, ma marchi competitivi per qualità e innovazione. Secondo una recente indagine di Aretail, il 75% degli intervistati è pronto ad acquistare una vettura made in China, preferibilmente con motorizzazione ibrida. A spingere questa scelta è soprattutto il mix tra tecnologia e innovazione dei prodotti. Il fattore economico resta comunque centrale, con una soglia di spesa massima che i potenziali acquirenti fissano a circa 30.000 euro. Per orientarsi nella scelta, le nuove generazioni dichiarano di aver abbandonato i canali tradizionali. Quasi la metà si affida, almeno per le informazioni iniziali, a siti specializzati, mentre una quota significativa costruisce la propria opinione attraverso i social media. Mentre in Europa cresce, quindi soprattutto tra i giovani, l'interesse verso i brand cinesi, in Oriente i grandi costruttori rallentano sul mercato domestico. Secondo i dati della China Passenger Car Association, l'associazione di categoria cinese che si occupa di raccogliere e diffondere i dati sull'industria automobilistica in Cina, in aprile infatti le vendite interne di veicoli elettrificati sono calate del 38%, segnando il quarto calo mensile consecutivo a causa di nuove tasse e minori sussidi. Questa crisi interna sta spingendo i marchi locali verso una nuova accelerazione tecnologica, puntando tutto su sistemi di ricarica ultrarapida che riducono le attese, rendendo i loro modelli sempre più appetibili sui mercati internazionali. Non a caso le esportazioni cinesi di modelli elettrici e ibridi sono più che raddoppiate, superando in aprile la soglia di circa 400.000 unità. Mentre la Cina punta sull'innovazione per spingere l'export, negli Stati Uniti i produttori chiedono maggiore flessibilità sulle tempistiche della transizione energetica. In questi giorni le principali case automobilistiche hanno sostenuto la proposta di rinviare di circa 2 anni l'entrata in vigore delle norme EPA che impongono una significativa riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il rallentamento, anche qui negli Stati Uniti, delle vendite di auto elettriche renderebbe infatti irraggiungibili gli standard più severi, mettendo a rischio gli investimenti già effettuati. Una storia che sembra ricalcare in pieno quello che sta succedendo sostanzialmente in Europa. Concludiamo parlando dello sviluppo della filiera italiana dell'automotive con la nomina di Enrico Pisino a presidente del Cluster Trasporti Italia, il cluster tecnologico nazionale dedicato ai trasporti e alla mobilità riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che riunisce alcune delle più importanti imprese italiane del settore, i poli universitari e gran parte dei centri di ricerca. Il programma di Pisino per il prossimo triennio punta sull'integrazione di intelligenza artificiale, gestione dei dati ed energia per rendere più efficiente e sostenibile ogni modalità di trasporto. L'agenda dei prossimi mesi prevede anche il supporto ai soci per l'accesso ai finanziamenti del DPCM Automotive, che dispone di una dotazione complessiva di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro.
2: E cambiamo argomento, ma ovviamente continuiamo ad occuparci di mobilità, perché nel mondo dell'auto l'intelligenza artificiale sta riscrivendo i paradigmi della produttività, trasformando il sapere aziendale in un asset digitale in costante aggiornamento. E anche l'integrazione degli agenti intelligenti sta ridisegnando l'attività dei dealer, dei concessionari, assicurando quell'immediatezza di risposta necessaria per stare al passo con i nuovi standard del mercato. Tutti i temi che abbiamo affrontato in compagnia di Marco Marlia, co-founder e CEO di MotorKey. Ascoltiamo l'intervista.
3: 2 anni fa ci siamo incontrati qui al Dealer Day e abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Un anno fa di agenti AI, qual è la novità di quest'anno?
4: Allora, quest'anno in realtà si torna alle basi per far funzionare le cose, perché dopo che nei primi 2 anni si è lavorato tanto per far capire le potenzialità, adesso bisogna entrare nel pragmatismo, né diciamo essere nell'hype del momento, ma neanche nella disperazione, perché molto spesso le cose che su carta erano molto interessanti, poi scaricate a terra, diciamo, non riuscivano a funzionare come dovevano funzionare. E quindi ci sono 2 o 3 pilastri su cui lavorare. Abbiamo capito ormai che l'intelligenza dei modelli è abbastanza intelligente e va avanti per i fatti loro, quindi tutto il gioco è nel contesto, cioè nel dare all'intelligenza artificiale quello che gli serve per funzionare bene. E quindi ci sono 4 passi, un po' come se fosse il grado di maturazione, diciamo, del dealer o della casa costruttrice. Il primo è di integrare tutti i dati in un posto solo, in modo da avere tutto a disposizione e non perdere informazioni per strada. Questo concetto diventa molto in... passiamo dalla conoscenza nella testa di una persona, quindi effimera, alla conoscenza come asset perpetuo in azienda, quindi che rimane lì per sempre. Il secondo passo è di dare una visione 360 gradi al cliente, quindi prendere tutti questi silos, fare uno shaker e a questo punto capire che il Marco Marlio, il Massimo De Donato della situazione hanno quel profilo, hanno fatto quelle cose e quindi l'AI quando li attaccherà saprà un po' da che angolo. Il terzo è di rimettere in discussione i processi, perché l'AI ti fa cambiare alcuni paradigmi e certe volte la tentazione, e ce l'ho anch'io che è anni che sbatto la testa, è di andare a risolvere con uno strumento nuovo ma un paradigma che non esiste più. Cioè si possono oggi saltare dei pezzi che prima non erano obbligatori, che cambia completamente. E l'ultimo, e parliamo scherzosamente di neutralità tecnologica come se fosse un'alimentazione,
3: che noi applichiamo sempre al mondo delle auto quando parliamo di elettrico piuttosto che di endotermico, invece
4: lo ricicliamo in un agente AI farà questa attività o un umano aiutato dalle AI. Quello che scarto completamente a tendere è l'umano con carta e penna, per capirci, perché anche se alcune relazioni sono critiche, ad alto valore aggiunto e complesse, quindi l'umano esprime un valore aggiunto, comunque c'è qualche angolo di AI che lo può aiutare come assistente personale e quant'altro, perché non c'è nessun motivo per non far lavorare le persone al massimo dell'efficienza, ma alcune volte è l'AI stessa che può fare quell'interazione e la gente. Come prioritizzare tra le due? È abbastanza semplice. Noi proponiamo un modello di considerare la qualità della customer experience moltiplicata per il numero di volte che riesce a intercettarlo. L'esempio è semplice. Se arriva una chiamata durante l'orario di pausa pranzo e l'AI riesce a gestirla in maniera, mettiamo un più, però le prende tutte, tante per un più è comunque una cosa positiva. Se invece non le gestisse bene, cioè un meno, tante per un meno mi tira giù il mio brand e la mia percezione. Se invece, per esempio, durante il pomeriggio ho un picco comunque di attività, o la mattina un picco di attività e così via, e gli umani riuscirebbero solo a intercettare il 30% e le AI mi intercetta l'80%, allora devo capire se il delta di customer experience giustifica rispetto a...
3: Quindi ci vuole il giusto mix tra intervento umano e intervento delle AI per portare a casa un risultato. Però il risultato di tutto questo è che noi stiamo assistendo in questi mesi ad un'accelerazione dei processi che è impressionante. Tutto quello che si faceva in un giorno adesso si fa in un'ora, e c'è bisogno di dare sempre delle risposte quasi in tempo reale per stare, come dire, al passo della concorrenza. Ma con tutta questa velocità non rischiamo di andarci a schiantare prima o poi?
4: È ovvio che questa metafora è sempre, tra virgolette, nella testa di tutti, anche perché queste sono trasformazioni complicate in cui il pezzo più lento è il nostro cervello, diciamo, è la plasticità del nostro cervello adattarsi a nuovi schemi di pensiero. E lo dico avendoci sbattuto la testa per tanti anni, ancora io ogni tanto ricado nelle vecchie abitudini. La verità è che secondo me non rischiamo di andarci a scantare, ma al limite rischiamo di arrivare corti. Cioè, come tutte le tecnologie a facile penetrazione sul consumatore, il processo di consumerizzazione porterà l'utente ad essere educato dagli Amazon o dagli altri grandi player a un livello di servizio pazzesco che le PMI e le altre aziende non sempre sono in grado di fornire. Quindi non sono tanto preoccupato che il concessionario o la casa auto si schiantino, sono preoccupato che siano corti, ok? Perché il cambiamento organizzativo è molto più lento di abituarsi a qualcosa di comodo è bello come può essere un'interazione con un AI che ti coccola e quant'altro.
3: Come può essere una consegna in tempo reale di ciò che ho acquistato su internet, tanto per fare un paragone di un'evoluzione di questi anni.
4: La velocità e la comodità purtroppo sono sempre vincenti, cioè l'umano continuerà a scambiare privacy e tutto quello che è per avere qualcosa di appena un po' più comodo, appena un po' più veloce.
3: Tutto questo nell'ambito dei processi e delle attività dell'AI e degli agenti, l'evoluzione tecnologica, la potenza dei computer agevoleranno ancora di più tutto questo?
4: Sì, la curva, diciamo, quella che era la vecchia legge di Moore di diciamo raddoppio della capacità delle CPU,
3: con cui siamo cresciuti con ai tempi del Commodore 64,
4: e adesso capirci, ancora più estrema. Vedevo dei dati qualche settimana fa che siamo a 1000 volte più efficienti dei primi modelli di OpenAI appena era uscita, in termini di diciamo token

0: podcast di Shift, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo di un gruppo, Cherry, un gruppo che esprime al momento in Europa almeno tre brand che stanno avendo un discreto successo anche in Italia. Parliamo di Omoda, JaiQ e dello stesso brand Cherry. Ne parleremo tra poco in compagnia di Nicola Marsala, business director del gruppo Cherry in Italia. Restate con noi.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Marco Casa di Radio Traffic. Situazione netto miglioramento sulle autostrade italiane, traffico in diminuzione ma ancora alcune criticità. In Lombardia code per attraversamento della dogana tra Como Montelimpino e Chiasso sull'A9 in direzione della Svizzera. Sulla A4 Brescia-Padova code a tratti per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Nel nord-est code a tratti per traffico intenso sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
2: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
0: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, ancora ben trovati da Massimo De Donato, spazio che, come vi anticipavo, quest'oggi dedichiamo al gruppo automobilistico Cherry, un gruppo che esprime diversi brand in Italia. Pensiamo ad esempio ad Omoda, JaiQ e lo stesso Cherry. Ne abbiamo parlato di recente in occasione dell'Automotive Dealer Day con Nicola Marsala, business director del gruppo in Italia. Ascoltiamo l'intervista.
4: L'offensiva del gruppo Cherry sui mercati europei, ed italiano in particolare, si amplia con l'arrivo di Lepas, un nuovo brand che si aggiunge a quelli già presenti, pensiamo semplicemente a Omoda, JaiQ. Quali sono le caratteristiche di questa linea di prodotti?
5: Lepas è un nuovo brand che si posiziona come un brand elegante, dalle linee molto morbide, brand consensuale. Omoda e JaiQ sono sicuramente degli ottimi prodotti con un design di maggiore rottura. Omoda l'abbiamo conosciuta per il suo essere un po' fuori dagli schemi, linee tese molto high tech, e JaiQ un po' off-road, un po' tradizionale, un po' classic, beyond classic. Qui invece con Lepas andiamo ad abbracciare il design che riscuote la maggioranza, diciamo, del gusto europeo tradizionale italiano, quindi tant'è che molti spot di lancio sono stati proprio girati in Costa Azzurra, in Italia, a Portofino, sulla costiera, quindi è chiaramente un brand che con la sua gamma, che poi sotto la pelle tecnologicamente avrà molti punti di contatto con la gamma Moda JaiQ, si posiziona con un design che può, diciamo, piacere un po' di più a tutti e può abbracciare uno spirito un po' più di eleganza rispetto al design di Omoda di JaiQ. Però non è soltanto Lepas, perché stiamo lanciando quest'anno anche altri brand all'interno del gruppo Cherry.
4: Rimaniamo per ora sull'Lepas. Quali modelli vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi?
5: Da qui a fine anno vedremo sulle strade italiane Lepas L8, un SUV importante, seguito da L6, un SUV più compatto di 4,5 metri, che pensiamo sarà quello che poi riscuoterà maggior successo anche a livello di volumi, in quanto gli italiani amano, diciamo, piattaforme tecnologiche possibilmente più compatte in termini di dimensioni, e naturalmente debutteranno nelle versioni super hybrid plug-in entrambi, sia L8 che L6, che abbiamo già imparato a conoscere con Omoda JaiQ, ma anche con le versioni BEV full electric, in particolare L6. Questo soltanto il 2026, perché poi nel 2027 arriveranno ben 3 nuovi modelli durante l'anno.
4: Passiamo ad Omoda JaiQ, brand che invece abbiamo già imparato a conoscere nel corso del tempo. Anche in questo caso, com'è caratterizzata l'offerta sul mercato italiano?

0: MotoGP si caratterizza da una gamma molto completa. Siamo entrati sul mercato 18 mesi fa, oggi facciamo oltre il 3% di quota privati. Guardavo i numeri di chiusura di aprile e per quanto riguarda le immatricolazioni a privato, che costituiscono ovviamente la parte più sana delle vendite, siamo davanti a marchi molto blasonati che sono sul mercato da 30, da 40 anni e siamo entrati addirittura nella top 10 dei costruttori nazionali se combiniamo il brand MotoGP insieme. Naturalmente la linea di prodotto è quasi completa, abbiamo lanciato GQ8, GQ7 e GQ5 nelle versioni sia plug-in hybrid che full hybrid, e Omoda abbiamo lanciato le versioni Omoda 9, l'ammiraglia, insieme anche a Omoda 7 e Omoda 5, che oggi è quella che crea più volume in assoluto. Omoda 5 full hybrid è un prodotto che da solo vende oltre 1000 automobili al mese in Italia. Il 2026 è importante perché prima della fine dell'anno, tra ottobre e novembre, lanceremo Omoda 4, quindi andiamo a rinnovare la gamma di Omoda 5 che presto uscirà con un facelift, e introduciamo una versione più in basso con un design completamente diverso, molto dirompente, che ci aspettiamo appunto Moda 4 rappresenti probabilmente nel 2027 la maggioranza dei volumi, quindi circa 4.000 immatricolazioni al mese già oggi senza Moda 4. Sicuramente il 2027 per il brand MotoGP può essere l'anno finale della conferma del talento, diciamo, di questo marchio.
1: E poi parlavi dell'arrivo di nuovi brand accanto ad Omoda GQ, accanto all'EPAS, arriveranno nuove linee.
0: Sì, l'abbiamo visto anche all'Automotive Dealer Day, dove abbiamo esposto in quattro stand affiancati tutte le novità di prodotto, e non parliamo di tempi lunghi perché già a novembre 2026 debutterà il marchio Chery sul mercato Italia. Il marchio Chery è chiaramente portando il nome del gruppo industriale in una visione prospettica probabilmente il più importante. Abbiamo avuto l'occasione durante il Salone di Pechino di andare a vedere a Wuhu, nell'headquarter di Chery, tutti i nuovi prodotti di Chery che stanno arrivando appunto a marchio Chery. Per i più attenti, le gamme e i prodotti vanno sotto il nome di Tiggo, quindi introdurremo già a novembre Tiggo 9 e Tiggo 8, che sono le due ammiraglie, ma nel corso del 2027 e inizio 28 arriverà un'offensiva di 10 modelli completamente nuovi che, ripeto, insieme ad alcuni concessionari a porte chiuse abbiamo avuto già l'opportunità di vedere in Cina, e che rappresenteranno anche un cambio completo dal punto di vista stilistico. Questo è molto importante perché così Omoda e GQ sono già molto distintive, l'EPAS rimarrà con linee più tradizionali e più eleganti, e il nuovo corso del design della gamma Chery, che rappresenterà dei volumi veramente molto importanti, il nostro brand generalista, potrà distinguersi e affiancarsi all'interno delle nostre concessionarie con un DNA completamente diverso, perché il segreto è riuscire a far convivere ovviamente questi brand e questi prodotti trovando strategie di marketing, di design e di posizionamento differenti. Infine, anche a Verona abbiamo visto iCar. iCar è una cosa completamente diversa, nasce con il claim Born to Play, sono automobili con piattaforme range extender, quindi non hanno più la tecnologia super hybrid plug-in, range extender di nuova generazione, sono dei fuoristrada. Partiamo a febbraio 2027, quindi anche questo in tempi strettissimi, stiamo costruendo la rete con V27, che è il modello importante di quasi 5 metri che abbiamo visto a Verona, per poi introdurre nel corso del 27-28 altri due modelli, il V25 e il V23, che andranno a completare con versioni sia range extender che full electric completamente la gamma. Quindi quattro brand, prodotti che si differenziano sempre di più, e l'ambizione di avere ovviamente con tutti i brand lo stesso successo che abbiamo avuto con Omoda e GQ.
1: Insomma, una tendenza che ricalca anche una tendenza ormai consolidata in Europa, un gruppo che ha poi una serie di brand, una serie di linee di prodotto diversificate come quelle che ci hai raccontato. Avete, come dire, aperto la strada a questa tendenza con il brand Omoda GQ, che, come ricordavi, tra l'altro è già nella top 10 delle vendite in Italia. Vi aspettate lo stesso successo anche sugli altri brand del gruppo?
0: Ci aspettiamo successo. Che sia più successo di Omoda GQ non lo sappiamo, perché effettivamente è stato un fenomeno incredibile in soli 18 mesi partire da zero e arrivare a 4.000 immatricolazioni al mese, ma siamo convinti dell'offerta, della qualità

0: di 7 anni di garanzia dell'assistenza post vendita, della qualità degli imprenditori e dei concessionari. Questo è un elemento di grande credibilità, perché dopo il successo di Moda e GQ gli stessi imprenditori ci hanno cercato per poter rappresentare anche gli altri marchi. Quindi in giro per l'Italia sono in costruzione investimenti importanti, queste cherry house, questi impianti di quasi 2000 metri quadri che ospiteranno tutti i nostri marchi, e quindi di conseguenza se c'è il prodotto, c'è la qualità, ci sono i servizi post vendita e c'è dietro il motore dei migliori concessionari e imprenditori italiani, probabilmente non ci sarà lo stesso livello di performance per tutti i brand, ma insomma sicuramente pensiamo che ognuno possa trovare il suo spazio.
1: Parlavi di Cherry House, di che cosa si tratta?
0: Cherry House è un concept retail molto bello, diversificato, con corporate identity diverse per ogni marchio, che dà l'esperienza, la possibilità di un'esperienza al cliente di entrare all'interno del gruppo Cherry e di poter visionare, provare, ottenere preventivi, capire le differenze di prodotto tra appunto tutti e quattro i pilastri di brand che abbiamo raccontato prima. Quindi saranno dei grandi open space di oltre 1600-1800 metri quadri, dei concept, dei retail store che realizzeremo soprattutto nelle grandi città, e in costruzione per esempio già a Milano uno di questi Cherry House, ma ce ne saranno oltre 20 in tutta Italia, dove l'utente sicuramente troverà il prodotto che può soddisfare le sue esigenze.
2: Bene, termina qui anche questa seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Nicola Marsala, Business Director del gruppo Cherry in Italia. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20.55 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato. We'll be right back.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
8: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Un'azienda di intelligenza artificiale può essere ritenuta responsabile per un'informazione errata, cioè per un'allucinazione, un chatbot che si sbaglia, o è sufficiente avvertire che la risposta potrebbe non essere accurata, incompleta, errata o offensiva? Nei termini d'uso, tutte queste piattaforme scrivono che non si dovrebbe fare affidamento sul risultato come unica fonte di verità e bisognerebbe valutarne l'accuratezza. Cioè, tutti scrivono: attenzione perché il chatbot si può sbagliare. Però una prima risposta alla domanda che mi facevo potrebbe arrivare da un tribunale tedesco, il Tribunale regionale di Monaco di Baviera, che ha ritenuto responsabile Google per alcune dichiarazioni false generate da AI Overview, le risposte generate dall'intelligenza artificiale sulla base di una ricerca di un utente, quel testo che ci viene proposto in testa alla pagina. Allora, il caso è nato dopo che due editori tedeschi si sono visti collegare dalla risposta di AI Overviews a truffe e pratiche commerciali dubbie. Allora, questa è una decisione che non è definitiva, ma Google ha già annunciato ricorso perché il caso potrebbe avere ripercussioni per tutto il settore. Il tribunale non ha accolto la difesa di Google, che dice appunto quello che c'è scritto nei termini che troviamo non solo su Google, ma anche su ChatGPT, Anthropic, eccetera, eccetera. Cioè, gli utenti sanno che le risposte dell'intelligenza artificiale possono essere inaccurate e devono essere verificate, quindi devono stare attenti. Però il tribunale ha detto, non è che basta dire così. Non è che se uno costruisce una macchina e sa che i freni ogni tanto non funzionano, basta che dica e scriva, guarda che ogni tanto i freni non funzionano, stai attento. Non basta. Questo è un tema e un caso importantissimo su una domanda che ci si sta facendo da molti anni ormai, da quando è iniziato il trend dell'intelligenza artificiale generativa, un po' in tutto il mondo. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Un altro caso che porta in tribunale un servizio di intelligenza artificiale generativa riguarda OpenAI, che è stata denunciata negli Stati Uniti da una madre canadese sostenendo che ChatGPT abbia incoraggiato sua figlia di 24 anni a suicidarsi e il sistema non si sia accorto che quello che la figlia scriveva aveva preso una piega preoccupante. In questo ambito ricordiamo che la Florida è diventata il primo stato in America a citare in giudizio OpenAI, accusando l'azienda di danneggiare i bambini fornendo informazioni agli autori di sparatorie nelle scuole, offrendo indicazioni sull'autolesionismo e creando dipendenza nei giovani utenti. Il governo canadese ha presentato un disegno di legge sulla sicurezza digitale che vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni, quindi è l'ultimo paese che si inserisce in una ormai lunghissima lista. Questo è solo per il momento un disegno di legge, ma insomma si è incardinato in una discussione piuttosto condivisa. E questo

0: Disney di legge mira anche a rendere più sicuri chatbot basati su intelligenza artificiale attraverso l'istituzione di un'autorità di regolamentazione digitale incaricata di definire gli standard di sicurezza. Tutto ciò poche settimane da un fatto tragico, le famiglie delle vittime di una delle peggiori sparatorie di massa avvenuta nel paese hanno citato in giudizio OpenAI, sostenendo che l'azienda fosse a conoscenza del fatto che il presunto assassino stesse pianificando l'attacco su ChatGPT ma non avesse avvisato la polizia. Google ha lanciato nell'applicazione per smartphone del traduttore, il Google Translator, sia su Android che in iOS e anche in Google in Meet, una versione del traduttore che è basata su Gemini 3.5 Live Translate, un servizio di traduzione vocale simultanea che riconosce automaticamente un'ottantina di lingue e grazie all'intelligenza artificiale generativa mantiene il ritmo e il tono di chi parla. Cioè, fate la prova, perché dai test che sono stati effettuati è effettivamente un traduttore simultaneo molto efficace. Allora, cito due finanziamenti interessanti. Uno riguarda l'austriaca Fonio AI, che ha raccolto 14,6 milioni di euro dopo i 3 milioni raccolti a dicembre scorso. Fonio ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per la gestione delle comunicazioni telefoniche, cioè le telefonate con i clienti di un'azienda, sia in entrata che in uscita, quindi quando ricevi una telefonata, ma anche magari una telefonata proattiva per, che ne so, prendere un appuntamento. Allora, secondo l'azienda, secondo Fonio AI, in circa il 90% dei casi gli agenti di intelligenza artificiale autonomi gestiscono la conversazione in maniera simile a come farebbe un umano e risolvono la richiesta anziché instradarla altrove, cioè senza passarla ad un umano. Segnaliamo un altro enorme finanziamento per una startup che un prodotto ancora non ce l'ha. Si chiama Prometheus, tra i fondatori c'è Jeff Bezos, ha raccolto 12 miliardi di dollari dopo i 6 dello scorso dicembre con una valutazione di 41 miliardi. Prometheus sta sviluppando un software molto ambizioso, in grado, dicono loro, di automatizzare la progettazione e la produzione di sistemi fisici complessi, come motori a reazione, composti farmaceutici, robe del genere. L'obiettivo è sostituire gran parte del lavoro di ingegneria con l'intelligenza artificiale. Un'ultima notizia riguarda il mercato pubblicitario italiano, che ha raggiunto nel 2025 gli 11,8 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Secondo l'osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, Internet si conferma il principale mezzo pubblicitario con una quota del 53% degli investimenti complessivi. Quindi negli quasi 12 miliardi che abbiamo citato c'è dentro la TV, la radio, la stampa, la cartellonistica, che ormai spesso è digitale, in giro per le strade, pensate alle stazioni, gli aeroporti, grandi schermi pubblicitari, ma in tutta la spesa per la pubblicità il 53% degli investimenti complessivi è legato a internet e questo segmento varrà quest'anno 7 miliardi e l'83% è controllato dai grandi operatori internazionali. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Questa settimana Apple ha presentato, tra le altre tante novità lanciate alla conferenza per gli sviluppatori pochi giorni fa, Siri AI. Allora, per parlare di questo, di Apple Intelligence, eccetera, anche di una serie di ripercussioni che riguardano l'Europa, l'Unione Europea, è con noi Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it, appena tornato da Cupertino. Roberto, bentornato, ciao.
1: Ciao Enrico e un saluto a tutti.
0: Alcune di queste evoluzioni non riguardano solo gli iPhone, non riguardano solo iOS, il mondo Apple, ma riguardano in generale il trend legato all'intelligenza artificiale. Partiamo e ribadiamo e ricordiamo che cos'è Apple Intelligence.
1: Sì, Apple Intelligence è quella piattaforma che Apple ha lanciato 2 anni fa, quando tutti hanno iniziato a parlare di AI, si è resa conto, l'ha ammesso anche di essere arrivata un po' in ritardo, ha fatto quello che poteva ed era composta da alcune funzioni più l'assistente intelligente Siri. Siri, quello smart, Siri proattivo, Siri che ti aiuta a fare le cose tutti i giorni. Siri non è mai stato lanciato. L'hanno fermato, l'hanno rinviato più volte ed era il vero cuore, il vero punto di forza della loro strategia AI. Non ce l'hanno fatta, hanno sbagliato i modelli, qualche manager è saltato nel frattempo e hanno rifatto tutto. E quest'anno l'hanno rilanciata con finalmente Siri AI, che è il pezzo forte, no? Perché alla fine di funzioni AI, di quelle che ritocchi le foto, ti fai fare i riassunti, c'è pieno ormai ovunque. Un assistente che invece sa chi sei, fa cose per te, ti legge le mail, te le riassume, le manda, le invia, proprio che lavora sui tuoi dati, ancora non c'era. Ci sta provando un po' Amazon con Alexa Plus, che ti conosce perché sta in casa, ma ancora un assistente così personale non c'è stato e l'hanno lanciato, l'hanno finalmente lanciato.
0: Allora, parliamo di Siri AI, questa novità che è stata appunto rilanciata, come tu dicevi. Tra l'altro, una cosa che forse non tutti sanno, per costruire i modelli di intelligenza artificiale che si usano sull'iPhone, Apple è partita dai modelli di Google, da Gemini o Gemini, che può sembrare paradossale, ma è così. Allora, parliamo di Siri AI, perché il succo poi degli annunci di questa settimana sono lì.
1: Sì, il succo è lì. Allora, ho fatto un articolo, ho pubblicato stamattina un articolo appunto su questa cosa, perché molti si fermano proprio al modello. Oggi la narrativa è che il modello più potente è AI migliore. In realtà, per quello che serve su uno smartphone, servono 2 elementi. Il primo è il modello e il secondo sono i dati personali dell'utente. Il modello può essere intercambiabile. Se tu hai un'ottima base dati dell'utente, conosci bene l'utente, hai messaggi, le mail, e questi sono organizzati in un modo semplice da raccogliere, da utilizzare, da sfruttare, a quel punto il tuo sistema funziona benissimo. Ora, il sistema di Apple ha funzionato esattamente così, non si sono più preoccupati troppo loro del modello, avevano già Google che glielo faceva, quindi non hanno investito risorse in quelle. Hanno fatto quello che si chiama un indice semantico, il motore di Spotlight, che è un po' il sistema di ricerca all'interno dell'iPhone, del Mac, dell'iPad, è stato totalmente modificato per indicizzare in modo leggibile solo da un modello AI tutte le informazioni che ha l'iPhone su di te, il che vuol dire tutti i messaggi, tutte le mail mandate, tutti i testi, tutti i file, tutte le foto, tutto. Tutto è stato indicizzato e reso richiamabile praticamente da un modello solo le informazioni che servono. Quindi come funziona questa logica qua di Apple, che è una logica ibrida? C'è un modello che sta sul dispositivo, che è molto piccolo e leggero, e c'è un modello che invece è in cloud. Quando tu dici al tuo telefono, ehi Siri, mi dici che podcast mi ha suggerito mia sorella l'altro giorno? Lui cosa fa? Cerca tra tutti i contenuti di tua sorella, quel modello on device, quindi cercherà nell'indice messaggi, mail, e all'interno di questi cerca se si parla di un podcast. Estrae solo questi contenuti di cui hai bisogno e questi piccoli contenuti li manda nel cloud. E a quel punto il modello ragiona, pensa e ti restituisce la risposta. Il modello, l'orchestratore, quello che praticamente dirige questa orchestra di dati, sceglie i dati che devono essere inviati al cloud, riceve la risposta dal cloud e eventualmente li reintegra con dei dati che sono sul dispositivo. Quindi è tutto una sorta di gioco che usa per forza di cose un modello locale. Perché? Perché se non ci fosse saresti costretto tu a mandare al modello in cloud tutti i tuoi dati, tutte le tue mail, tutti i tuoi messaggi.
0: Certo, certo.
1: Diventerebbe una mole di dati enorme, ma sarebbe anche un rischio per la sicurezza, perché gli stai mandando cose che non ti servono. Invece loro così prendono solo la piccola porzione di dati che servono per quello specifico prompt e la elaborano. Quindi questa qua, diciamo, è un po' la differenza, ed è anche in questa logica qua che si inserisce la questione che appunto dicevamo prima, il perché alla Commissione Europea una logica simile, diciamo, non è che non va bene, ma vuole che la stessa logica ce l'abbiano praticamente tutti coloro che devono andare a competere, dovranno andare a competere con Siri come assistente sull'iPhone.
0: Sì, prima di parlare della situazione europea, ricapitoliamo alcuni principi di base e ti chiedo anche se in Android succede una cosa simile. Cioè, noi diciamo da tempo che il vero assistente personale funziona e ben funziona nella misura in cui gli fornisci dei dati personali. Se lui sa tante cose di te, conosce i dialoghi che tu hai avuto tramite messaggi, i contenuti che tu ti scambi con altre persone, la tua vita digitale, lui ovviamente sarà un vero e proprio maggiordomo digitale, un assistente, ti dà delle risposte adeguate. Quindi sostanzialmente Apple dice: noi andiamo a mappare, facciamo un indice di tutti questi dati, ti possiamo dare delle
1: Sì, Apple ha una forza enorme che sono i suoi sviluppatori, milioni di sviluppatori, quindi ha un sistema, un framework tale per cui ogni sviluppatore che fa un'app, che non è necessariamente l'app di posta di Apple, ma potrebbe essere anche l'app di posta che ti programmo io, ci metto dentro il componente e le mail che riceve la mia app di posta vengono messe in questo unico indice. Quindi lei ha fatto praticamente un indice trasversale a tutta la piattaforma che raccoglie i dati di tutti gli sviluppatori che ovviamente vogliono, oltre ai suoi, delle sue app, ovviamente anche di quelli degli sviluppatori che vogliono cederli, e molti, abbiamo parlato con un po' di sviluppatori, sono molto contenti di cederli perché vuol dire che la loro app viene considerata, viene presa, viene utilizzata, la loro app resta sempre, non viene usata in background, c'è, ci sarà sempre, però è anche comunque ricercabile e integrabile in questo sistema. Quindi loro hanno piacere che se tu dici a Siri scrivi una nota anziché utilizzare l'app di note di default, utilizza magari l'app di note che tu stai utilizzando, perché Siri sa qual è l'app di note che tu usi, perché vede quante volte l'hai aperta, e usa magari quella che hai scaricato dello store che è di un altro sviluppatore, quindi usa la sua.
0: Chiaro.
1: Quindi diciamo, sono stati bravi a fare questo mega indice, che è questo il vero prodotto, non è il modello. Perché il modello lo cambi domani,
0: certo.
1: Cambi fra 3 anni. Cioè, Apple ci siamo abituati che con i modem, no? Ha usato Qualcomm finché non è stato in grado di farsi un modem suo.
0: Sì.
1: Ha usato Intel. Adesso ha capito che non ce la farà mai a fare in poco tempo un modello valido. Magari fra 5 anni c'è il suo, lo cambia, non se ne accorgerà nessuno.
0: Sì.
1: Comunque Siri AI, la vera logica è proprio questo, il valore è questo.
0: Allora, Roberto, abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
3: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
2: Ma tutto?
3: Tutto.
2: Ma chi? Ma come?
3: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
4: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: 2024.
1: Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 e con noi Roberto Pezzali dalla redazione di dday.it. In questi giorni Roberto ha scritto tantissimi articoli dopo la conferenza per gli sviluppatori di Apple, elencando tutte e spiegando anche tutte le novità, quindi le trovate su dday.it. Abbiamo accennato alla caratteristica principale di Siri AI, questa novità lanciata da Apple, questo elenco, questo indice di tutte le informazioni che ci sono sullo smartphone al quale poi accedono i modelli di intelligenza artificiale. Roberto, nel mondo Android c'è qualcosa di simile?
2: Nel mondo Android, nel senso, è un pochino più complessa perché comunque sappiamo che è molto frammentato. Ad esempio, il sistema di ricerca degli smartphone, ogni produttore ha il suo. È un mondo molto frammentato e questo rende le cose difficili. Tant'è che infatti Google ha provato a fare Gemini, la versione nuova che dovrebbe arrivare adesso con gli agenti, ma quello che sta facendo, quello che chiama praticamente l'utilizzo delle app, proprio la parte agentica, si basa sempre su delle logiche di API, quindi contatto dei server oppure contatto l'applicazione e chiedo alla singola applicazione i dati. Non ha un database unico trasversale su tutto, deve andare da ogni applicazione a chiedere dammi quella mail, deve andare dall'applicazione dei messaggi di ricercami questo messaggio, tutto tramite quel linguaggio che è l'MCP, che ormai è il linguaggio che utilizzano gli agenti per dialogare tra di loro con servizi esterni.
1: Sì.
2: Questo può anche funzionare perché lo utilizza per esempio Claude per connettersi ai servizi esterni, lo utilizzano ormai tutti l'MCP. Il problema è che introduce latenza, cioè c'è un ritardo,
1: certo.
2: Tu chiedi qualcosa ci mette un po' ad averlo. Poi sappiamo bene che Claude è un sistema dove tu puoi lasciarlo lì 5 minuti, l'importante è che ti faccia il tuo lavoro fatto bene, non ti interessa se ci metto un po' a dialogare con il servizio esterno.
1: Sì,
2: ma qua se l'assistente però, sul telefono dopo 3 secondi non ti restituisce quello che vuoi
1: esatto.
2: E vedi la rotella girare ti spazientisci, quindi un po' la sfida è quella, no? Samsung è stata la prima a far vedere come funziona la gente per ordinare, per chiamare un Uber o per ordinare del cibo durante l'unpacked, io c'ero, no? Però è un'operazione che ti richiede al momento con la latenza del cloud circa un minuto e mezzo per fare qualcosa che magari se tu apri l'app ci metti 20 secondi a fare.
1: Certo, ma nemmeno sui Pixel con il nuovo Android vedremo un assistente nella maniera come ha fatto Apple?
2: Al momento, da quanto hanno spiegato e secondo la documentazione del Google I.O. funzionerà così. Se il Pixel andrà sempre di più in una direzione, diciamo, di integrazione totale, quindi solo servizi di Google, solo app di Google, molto più coerente, probabilmente si riuscirà a fare qualcosa di simile, però il mondo Android è nato apposta così perché è molto molto vario e unire tutti, mettere d'accordo tutti è sempre stato molto difficile, cioè servirebbe veramente, anche perché tu pensa, non so, una persona che magari cambia smartphone Android ha il suo indice magari che è stato fatto per un telefono Samsung che passa al Pixel, non va più bene, sono strutture diverse, quindi servirebbe, diciamo, un'uniformità di,
1: sì, che adesso non c'è.
2: Di struttura che ancora adesso non c'è.
1: Ecco, allora non c'è. L'uniformità e l'integrazione totale che Apple sfrutta per costruire questo assistente virtuale, personale, cioè Siri AI, non va bene per le norme europee. Sappiamo che ci sono varie normative, ma una in particolare che prevede l'interoperabilità dei servizi e dei sistemi digitali, e pare che questa interoperabilità Siri AI non la permetta.
2: Sì, allora, non la permette, nel senso è molto difficile. È un discorso, come dicevi prima, riguarda anche Google, perché, anzi, Google è la prima ad essere toccata da questo problema, perché la Commissione ha già aperto un procedimento di interoperabilità contro Google a gennaio proprio per Gemini, per l'IA e per come è integrato Gemini dentro gli smartphone Android, tutti. L'ha già aperto e dentro fine luglio dovrà decidere quello che succede, dovrà obbligare Google a prendere delle decisioni tecniche.
1: Okay.
2: Cosa chiede? Chiede che come si può chiamare Gemini, si possono chiamare tutti gli assistenti, chiede che si possono cambiare assistenti, chiede che ciascun assistente di terze parti, quindi Claude, ChatGPT, possa accedere allo schermo, nel modo in cui ci accede Gemini allo schermo, chiede che possa accedere ai dati delle app, come ci accederà Gemini, e chiede che interagisca col processore dei telefoni a basso livello in modo efficiente, esattamente come fa Gemini, perché sappiamo che i produttori stanno praticamente facendo i chip, lo stesso Google sta facendo dei chip per far funzionare bene il suo modello che Gemini Milano, ma non ha dato queste specifiche per far funzionare bene altrettanto modelli in locale.
1: Okay.
2: Quindi chiederà tutto questo. Google ha già detto, ci abbiamo parlato, ci ha già detto che sono enormi rischi per la sicurezza aprire la lettura dello schermo a terzi, aprire i dati dell'app a terzi, quindi dice che non ha intenzione di risolvere questa questione. Quindi vediamo cosa succede adesso a fine luglio.
1: Entro fine luglio.
2: Prima
1: di parlare di Apple, cioè giusto per chiarire ancora di più, cioè se io e te domattina ci mettessimo a fare un assistente virtuale in base alle norme europee, noi dovremmo poter accedere a tutti i dati e presentare un assistente su un Android così come Gemini.
2: Esatto, giusto? Cioè nel senso tu capisci che oggi esistono, perché tu oggi puoi scaricare su Android tipo ChatGPT o Claude, però Gemini legge direttamente i dati delle app, Gemini ha accesso direttamente allo schermo dello smartphone Android con tutto.
1: ChatGPT no.
2: Ha molte più possibilità che Claude ha magari su PC, Windows, ha su Mac, infatti funzionano già a livello agentico, ma questi assistenti qua sugli smartphone non hanno le stesse possibilità, perché sono molto più blindati e più chiusi. E quindi l'Unione Europea vuole che tutti abbiano le stesse identiche possibilità. Tutti, eh? Quindi anche io e te, appunto. Quindi non importa il fatturato dell'azienda, non importa quanto sei bravo a fare modelli AI, non importa quanto sei bravo a programmare. Tutti devono poter competere. E da un certo punto di vista è anche giusto, perché l'IMEI è stato fatto per garantire la competizione. E l'IMEI chiede esattamente le stesse cose a Apple. C'è una differenza, però Google l'ha fatto e gli hanno aperto il procedimento dopo. Apple invece di procedimenti gliene aveva già aperti un paio. Quindi, ti ricordino le AirPods che dovevano funzionare gli auricolari di terze parti con l'iPhone allo stesso modo, perché all'Unione Europea, alla Commissione Europea, scusa, non andava bene che mentre tu aprivi le AirPods si collegavano da sole all'iPhone col pop-up, mentre invece tu compravi un auricolare Samsung non succedeva. Oppure che le notifiche complete le avevi solamente sull'Apple Watch e non sugli smartwatch Huawei. Quindi è già stata, diciamo, investita da un paio di provvedimenti di interoperabilità. Apple è dovuta adeguarsi, e adesso, prima di fare questa cosa qua senza chiedere, ha chiesto prima alla commissione. La commissione ha detto: no, quello che stai per fare con l'IA a noi non ci va bene, cambiate. Hanno fatto diverse proposte, sono state respinte, e a quel punto hanno deciso di non procedere, di bloccare al momento. Secondo la commissione la discussione è chiusa, secondo Apple la discussione è chiusa, è uno stallo totale. Ora, il problema qual è? Ovviamente la commissione chiedeva interoperabilità. Quello che chiede in realtà è l'accesso appunto a questo indice di contenuti, che è l'unico modo per avere un sistema veramente che possa veramente competere con Siri AI.
1: Sì.
2: Cioè non c'è modo, cioè se tu chiedi agli sviluppatori, chiedevi a chiunque a Cupertino che ha capito veramente come funziona, l'ha capito anche la Commissione Europea, che spesso viene bollata come dei burocrati che non sanno molto di tecnologia. No, cioè stavolta ci hanno preso.
1: Ah, ho capito benissimo.
2: Cioè se tu non hai accesso a quei dati lì dell'utente, tu non potrai mai fare nulla di minimamente paragonabile e che funzioni bene quanto Siri. Quindi cioè non ci potrà mai essere competizione su quello. Potrai fare un agente che programma meglio? Sì. Che fa meglio le immagini, sì, ma che assiste meglio una persona con i suoi dati? Assolutamente no. E quindi ha chiesto di aprire questo benedetto database, che è un po', diciamo, però la cassaforte con la vita digitale di ciascuno. Tu capisci che un'azienda che ha fatto della privacy e della tutela dei dati dei suoi clienti la sua bandiera, quando gli si chiede di aprire tutto questa, non di dare l'accesso alle foto, già su quello lì si è opposto, non alla posizione GPS, figurati, a tutto. A tutte le mail, tutti i messaggi così, questi qua hanno detto, ma non se ne parla proprio, no?
1: È una situazione piuttosto complicata, perché le ragioni della Commissione Europea sono condivisibili, ma anche le obiezioni da una parte di Apple e di Google. Vedremo. Vi raccontiamo qualcosa di più nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Roberto, per il momento ti ringrazio, ti leggiamo su dday.it. A presto.
2: Grazie, ciao Enrico.

0: Tra poco parleremo di tecnologie quantistiche, anche per fare il punto della situazione sarà con noi il professor Tommaso Calarco. Adesso saluto Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio, partendo da una notizia che mi ha colpito questa settimana, un maxi finanziamento da 1 miliardo di euro per una società finlandese che gestisce la più importante flotta di satelliti SAR al mondo. Stiamo parlando di una tecnologia particolare nell'ambito dei satelliti, ma c'è sempre più interesse verso questo tipo di tecnologia. Luigi, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Allora, prima di parlare di satelliti SAR, prendendo spunto dal finanziamento di questa startup che si chiama ICEYE, quindi l'unione tra ICE e AI, occhio di ghiaccio, vorrei parlare invece di un altro annuncio. Beh, questa è stata una settimana importante per il settore spaziale, non ultimo per la quotazione, proprio nell'ultimo giorno della settimana, di SpaceX, quotazione stellare che ha fatto diventare ancora più ricco Elon Musk, che ha rilanciato il desiderio di andare oltre che sulla Luna, su Marte e oltre. E per il momento sappiamo che SpaceX è in forte perdita, ma tutti credono a questo sogno che Musk continua ad alimentare. Però a parte questo, questa è stata una settimana importante anche perché la NASA ha annunciato l'equipaggio della Artemis 3, missione che precede la 4, che porterà gli uomini sulla Luna. È una missione importante che non andrà né sulla superficie lunare, ma nemmeno in orbita, cioè rimarrà nell'orbita terrestre, Luigi.
1: Certamente, proprio così. Questa missione prevede di andare in orbita terrestre per agganciare la navicella Orion, quella che poi porterà gli uomini verso la Luna, ai due moduli lunari, quello di SpaceX, cioè la Starship, questa astronave alta più di 50 metri, e poi con Blue Moon, che è la è il modulo lunare di Blue Origin, di Bezos, che anch'esso è stato scelto per portare gli uomini sulla Luna. Ecco, questa missione Artemis 3 ha il compito di agganciare in orbita queste due navicelle, questi due moduli lunari, permettere agli astronauti di entrarvi e di rimanervi per un paio di giorni e quindi verificare che davvero questo sistema di aggancio possa funzionare nello spazio, perché dovrà assolutamente funzionare quando saranno in orbita attorno alla Luna. E il pilota di questa missione, pilota ha una funzione importantissima, sarà Luca Parmitano. È stato prescelto tra i tanti astronauti europei per portare proprio ad agganciare la navicella Orion con questi due moduli lunari. Quindi davvero l'Italia deve essere orgogliosa per questa scelta, e anche l'Europa, perché sarà lassù nello spazio con un astronauta e con il modulo di servizio, cioè il modulo dove ci sono tutti gli elementi che servono alla sopravvivenza degli astronauti, che è la parte inferiore della navicella Orion.
0: Quindi potremmo dire che vanno nello spazio a fare le prove. Comunque c'è tempo per riparlarne, perché il lancio è previsto per il prossimo anno. Adesso una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
13: Faccio del mio meglio.
12: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
13: Aspetta.
12: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
14: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegasus, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai solo di Pegasus.it e scopri l'offerta.
15: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta.

0: ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: 2024.
1: Bentornati, trovate la nostra puntata nella versione estesa, il nostro podcast, il nostro super podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. È con noi Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio, per parlare di questo grande interesse che c'è verso la tecnologia SAR dopo questo maxi finanziamento di ICEYE, azienda finlandese che si propone sul mercato come numero uno al mondo in questa tecnologia, ha la flotta più importante di satelliti SAR. Che cosa è questa tecnologia, Luigi?
2: Satelliti SAR appunto sta per Synthetic Aperture Satellite, cioè un satellite che usa dei radar attivi che vanno ad illuminare con delle microonde la superficie terrestre. In questo modo possono vedere con un dettaglio molto elevato la superficie del nostro pianeta sia di giorno che di notte. Possono vederlo attraverso le nuvole, attraverso il fumo, la polvere, possono vederlo attraverso la pioggia. Quindi è un occhio sul nostro satellite a 360 gradi per 365 giorni all'anno. E qui si capisce quanto siano importanti, perché a seconda della lunghezza d'onda che di queste microonde è possibile arrivare fino a una risoluzione di 25 centimetri. Quindi è possibile osservare con estrema precisione, per esempio, le navi militari, oppure si può fare una gestione molto precisa delle catastrofi. Immaginate un terremoto in un'area difficile da arrivare con, per esempio, dei fuoristrada. È possibile sapere con estrema precisione quanti edifici sono crollati. Quindi io posso gestire gli aiuti in base al numero degli edifici che sono crollati e quindi posso ipotizzare quanti feriti o quanti decessi ci possono essere stati. Ma non finisce qui l'uso dei SAR, perché si fa sorveglianza, per esempio ovunque nel mondo sia necessario. Si possono mappare delle infrastrutture, quindi io posso capire se un certo edificio è semplicemente un edificio di una ditta che costruisce materiali di qualunque tipo, se invece è un edificio di tipo militare. E poi posso fare tutta una serie di analisi ambientali e climatiche davvero con grande precisione, quindi seguire i ghiacciai, seguire i grandi iceberg quando si staccano dalle calotte polari. E non dimentichiamo che gli iceberg sono pericolosi per le navi, quindi io devo sapere quando e dove vanno questi iceberg. Quindi la precisione con le quali riesco a mappare questi iceberg deve essere davvero molto molto elevata. Ecco, in questo momento attorno al nostro pianeta ci sono dai 90 ai 100 satelliti SAR. Il numero varia, diciamo, un po' continuamente in base a quelli che vengono lanciati e quelli che ormai hanno un'età vetusta e quindi muoiono e quindi rientrano nell'atmosfera. Tra l'altro noi europei siamo stati tra i primi a lanciare dei satelliti molto importanti, i famosi EARS, che furono due satelliti che mapparono, certamente non con la precisione come quella che abbiamo oggi, ma riuscirono a mappare con il radar la superficie del nostro pianeta. Ed è un mercato, come dicevi appunto, in fortissima espansione. Per esempio due anni fa, nel 2023-24, c'era un giro d'affari di più di 2 miliardi di dollari. Nel 2030 si prevede che questo giro d'affari arriverà a oltre 6 miliardi di dollari. Quindi c'è una crescita annua del 18-19%. E questo lo si capisce proprio perché sono satelliti importantissimi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista geologico, dal punto di vista militare.
1: Luigi, continuiamo nella nostra versione podcast ricordando anche che l'Italia in questa tecnologia si è sempre espressa molto bene. Abbiamo almeno un paio di costellazioni, direi, una già attiva da qualche anno, un'altra che sta per nascere. Per il momento ti ringrazio, ti saluto, a presto.
2: Un saluto a tutti.

0: Adesso facciamo il punto sulle tecnologie quantistiche con il professor Tommaso Calarco, insegna informatica quantistica all'Università di Colonia e all'Università di Bologna. Ha coordinato la strategia italiana per il settore e guida un gruppo di esperti che aiuterà la Commissione europea a definire il futuro Quantum Act. Professor Calarco, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie mille, è un grande piacere essere qui.
0: Una domanda preliminare e importante, è la stessa domanda che le ho fatta anche nelle ultime occasioni. Siamo pronti con le tecnologie quantistiche, col quantum computing in particolare, o non ancora?
1: Non siamo ancora certi al 100%, ma ci stiamo avvicinando molto. Quest'anno c'è stato un progresso veramente sorprendente proprio su quella che è la sfida fondamentale, la sfida della correzione dell'errore. Il motivo per cui non abbiamo ancora un computer quantistico che riesca a risolvere problemi di uso comune, insomma, con applicazioni concrete che possono servire la società, è che deve essere molto grande. Perché deve essere molto grande? Perché c'è molto, lo chiamiamo rumore, ci sono molti errori, sono imperfetti i nostri bit quantistici, i nostri qubit. Dobbiamo quindi correggerli per renderli più perfetti possibile, e questa correzione dell'errore consuma altri qubit, ma abbiamo avuto progressi straordinari quest'anno sia nel realizzarla nel hardware, e quindi con dimostrazioni con diverse modalità, diverse piattaforme, le chiamiamo, diversi modi, con gli atomi, con i superconduttori, con diverse possibilità per veramente riuscire a migliorare questa caratteristica dell'errore, non solo però l'hardware ma anche il software, con dei risultati di algoritmi nuovi che a quanto pare, per raggiungere questo cosiddetto vantaggio quantistico, mostrano che avremo bisogno non più di milioni di qubit, ma forse ce ne basta qualche decina di migliaia. E allo stesso tempo i computer quantistici che sono sviluppati in questo momento stanno arrivando al livello di alcune migliaia. Quindi si sta chiudendo il gap e c'è un ottimismo sempre più forte che di fatto non siamo ancora lì, ma diventa sempre più probabile che ce la faremo nel corso dei prossimi 5-10 anni. Ecco.
0: Perfetto, questo è importante perché lei sa benissimo che ci sono tante aziende, tante start-up, tante persone che lavorano in questo settore che fanno intendere, se non lo dicono esplicitamente, che tutto sia pronto. Non siamo ancora a quel punto.
1: No, è come dire, è anche comprensibile, diciamo, è caratteristico, insomma, la startup quando va dagli investitori deve dire che il mondo è tutto completamente rosa. Rosa è il mio colore preferito, quindi va benissimo. Sì. No, e che tutto funzionerà e funziona già ed è tutto perfetto. Come scienziati, e devo dire anche dal punto di vista strategico, pensiamo che questa è una modalità un po' miope, perché comunque l'investitore non è stupido, quindi se tra un anno o due anni c'è già il ritorno perché riesco a vendere computer quantistici che risolvono problemi di tipo commerciale o no, anche l'investitore se ne accorge, insomma, pur non sapendo i dettagli tecnici.
0: Chiaro.
1: Ecco, quindi è importante sottolinearlo.
0: Questo. No, questo è importante ed è giusto partire sempre con questa premessa. È estremamente interessante quello che sta accadendo a livello europeo. Lei coordina un gruppo di lavoro di alto livello per suggerire alla Commissione europea cosa inserire nel prossimo Quantum Act. Intanto il Quantum qual è l'obiettivo del Quantum Act?
1: Il Quantum Act è una legge che verrà approvata dal Parlamento europeo l'anno prossimo, con l'obiettivo di mettere le ali all'ecosistema quantistico, cioè di rendere le nostre startup capaci di trasformare la grandissima competenza in cui siamo ancora leader a livello mondiale in capacità produttiva e industriale, e questo richiede una serie di rimozione di lacci e lacciuoli.

0: Mars come dei campioni, potenzialmente degli unicorni, che riescano a portare anche un ritorno economico. Questo naturalmente, come abbiamo detto prima, è qualcosa che non succede domani, richiede un respiro lungo. Gli investitori negli Stati Uniti hanno capito questo e stanno supportando in maniera molto forte. Vediamo che anche le borse degli Stati Uniti reagiscono in maniera molto positiva. Se una startup va alla borsa di New York, sarà valutata, diciamo, quasi automaticamente 10 volte tanto quello che lo sarebbe la borsa di Londra o di Parigi. Questo è il gap principale che abbiamo, e il Quantum Act avrà un forte ruolo nell'impegno pubblico nel creare le condizioni e anche nel creare i finanziamenti che possono aiutarci a superare questo.
1: Bene, professor Calarco, ci fermiamo per una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta. Buona domenica pomeriggio da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La notizia più importante giunge dalla A4, autostrada Serenissima, dove per lavori si viaggia lentamente nel tratto compreso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Strade in diretta tornerà alle 15.45, buon viaggio.

0: 24.
1: E con noi il professor Tommaso Calarco, stiamo parlando di tecnologie quantistiche e del Quantum Act che verrà discusso e approvato il prossimo anno per cercare di non perdere il treno delle tecnologie quantistiche quando abbiamo già perso quello dell'intelligenza artificiale. Potremmo partire da qui per cercare di capire quali sono gli ingredienti appunto di questo provvedimento che verrà discusso a breve all'interno dell'Unione Europea, professore.
2: L'intelligenza artificiale è un qualche cosa che esiste, è maturo, ce l'abbiamo tutti quanti in tasca. La tecnologia quantistica, non solo il computing, ma anche in particolare il computing, perché le altre tecnologie quantistiche, comunicazione e sensoristica, sono sicuramente più avanzate, ma il computing quantistico non è ancora maturo, come abbiamo detto prima, per un uso commerciale pratico. Ci sono ancora questi tra 5 e 10 anni prima che la cosa succeda, e questo ci permette di prepararci in tutti gli altri sensi, che non sono mettere dei vincoli, ma invece assicurarci che l'Europa abbia una sovranità tecnologica, abbia un'indipendenza e la capacità produttiva di attingere a questi tipi di dispositivi, di hardware e di software made in Europe, e anche la capacità di produrre valore qui nel nostro continente. Questo richiede il contrario di lacci e lacciuoli, e questo sarà proprio il tema principale del Quantum Act.
1: Quindi ci sono molti elementi e, come dire, siamo ragionevolmente ottimisti che possiamo essere parte di questa partita globale.
2: Sì, ma non per un tempo indefinito. Noi siamo ancora parte di questa partita globale. Se non investiamo dal punto di vista le energie, la volontà politica e anche i finanziamenti necessari per rimanere parte di questa partita, nel giro dei prossimi 7-8 anni avremo perso il treno, come è già successo con l'intelligenza artificiale. Vediamo una forte attività, anche molto, possiamo dire, aggressiva, di acquisizione di start-up europee da parte di attori d'oltreoceano, che sfruttando anche la grande valutazione che hanno appunto nelle proprie borse, insomma, stanno acquisendo anche competenze che in certi casi loro non hanno. Faccio un esempio per tutti: IonQ, una startup, ex startup americana, che è valutata al momento 16 miliardi di dollari, non aveva la tecnologia più avanzata nella loro particolare modalità, che è computazione quantistica con gli ioni intrappolati, e questa ce l'avevano altri attori, alcuni dei quali in Europa, ma con questa valutazione enorme che loro hanno, questo gli ha dato modo, con il capitale che era a disposizione, di semplicemente acquisire ad esempio Oxford Ionics, una ditta che invece aveva delle caratteristiche più forti e che però adesso è parte di IonQ. E questa è una dinamica che stiamo vedendo succedere da molti lati. Stiamo vedendo che in alcuni casi i governi europei stanno riuscendo a evitare questo. C'era stato un tentativo di acquisizione di Quobly, una startup francese

0: che si occupa di computazione quantistica con i semiconduttori, una diversa modalità, e in questo caso invece c'è stato un intervento del governo francese che ha diciamo pompato un paio di centinaia di milioni nell'operazione, scongiurando questo tipo di rischio. Per cui la situazione non è ancora che il treno è passato, non è ancora che abbiamo perso la battaglia, ma è meglio muoversi adesso.
1: Sì. Ecco. Comunque sia, i computer quantistici per alcune cose funzionano già e lei li usa.
0: Sì.
1: Lei come gli altri ricercatori, ma mi incuriosisce intanto per cosa oggi?
0: Certo, allora per cosa? Dunque, sicuramente uno degli aspetti più avanzati al momento e anche più promettenti poi per applicazioni future è il tema della simulazione quantistica, che significa usare un calcolatore quantistico per uno scopo speciale, che è di riprodurre le caratteristiche, il comportamento, i parametri di, ad esempio, un materiale innovativo o un composto chimico. Che cosa significa questo? Questo pare abbastanza astruso e puramente tecnico, ma se noi pensiamo ad esempio che le medicine che prendiamo tutti i giorni sono composti chimici, sono molecole, e come viene sviluppata una medicina, l'abbiamo visto anche quando c'è stato il Covid, è stato in tempi da record abbiamo avuto un vaccino, sì. Ma ci è voluto diversi mesi, quasi un anno. Perché? Perché non possiamo prendere una molecola e dire va bene, questa molecola avrà questo effetto perché io lo posso calcolare. Dobbiamo sperimentare, dobbiamo provare, dobbiamo fare dei test su degli animali, su delle persone, così via. Questo prende tempo.
1: Certo.
0: Se noi fossimo in grado di calcolare invece che cosa fa una molecola, potremmo saltare molti di questi passaggi e accelerare enormemente lo sviluppo, ad esempio, di medicinali. E un esempio di questo può essere realizzato con simulatori quantistici. Peraltro, proprio qui a Bologna, 2 anni fa, ormai, al G7, sì. Abbiamo fatto una dimostrazione, addirittura non solo al G7, ai ministri in persona, ma poi anche in Piazza Maggiore la sera, in cui un simulatore quantistico di una startup europea, Pascal,
1: sì, francese,
0: e con questa macchina, all'epoca abbiamo fatto una connessione via cloud, abbiamo fatto una dimostrazione in un paio di minuti, siamo riusciti a simulare alcune proprietà di molecole che sono dei possibili candidati per sviluppare delle medicine e capire tramite un'analisi fatta dal simulatore quantistico se è probabile che una certa molecola possa essere tossica per l'organismo o no. Allora, questo è evidente che ci risparmia scartare un certo numero di molecole, non dobbiamo più darle agli animali e così via, e questo accelera moltissimo perché ci focalizziamo, ci concentriamo su molecole che invece certo. Hanno una promessa maggiore.
1: Si potrebbe fare la stessa cosa con un supercalcolatore tradizionale gigantesco?
0: Dovrebbe essere veramente molto gigantesco, ah, okay. Diciamo più grande del globo terracqueo, essenzialmente, no?
1: Perché, per capire la capacità della...
0: Esatto, il punto della simulazione quantistica e del calcolo quantistico è proprio che possiamo fare con delle macchine molto più piccole di quello che servirebbe e anche con molto meno di consumo di energia. Per fare un esempio, in questo senso, un altro tipo di problema, non di simulazione quantistica, ma un altro tipo di problema matematico, alcuni anni fa, nel famoso esperimento della supremazia quantistica cosiddetta, e poi diciamo si sono un po' pentiti di aver usato questo termine, insomma adesso si preferisce usare il termine vantaggio quantistico, insomma, okay. Perché abbiamo capito che questo termine
1: supremazia è meglio non usarlo,
0: effettivamente sì. Non è piacevole, insomma, cioè. Però erano 7 anni fa, quindi sì. Erano anche abbastanza innocenti, cioè. Diciamo in questo, ma in tutti i casi in 2 minuti e mezzo la macchina di Google aveva risolto un problema matematico usando 26 kW di potenza, alcuni ferri da stiro,
1: sì.
0: Che invece all'epoca il supercalcolatore più potente del mondo ci avrebbe messo 10.000 anni usando 14 MW, quindi una centrale nucleare.
1: Cosa sappiamo della Cina e della loro capacità di essere parte di questa gara?
0: Quello che sappiamo è che alcuni anni fa eravamo nella situazione in cui avevamo un grande flusso di studenti e scienziati cinesi tra l'est e l'ovest, e molti di questi scienziati, dopo aver avuto una formazione nei nostri paesi, anche negli Stati Uniti, tornando in Cina, riproducevano le caratteristiche, gli esperimenti, insomma la tecnologia che avevano visto sviluppare qui. E questo che con cui ci si riferiva col luogo comune, gli americani inventano la Cina copia,
1: sì.
0: Questo è un luogo comune che ormai non è più attuale,
1: è superato,
0: perché se adesso si va in Cina si incontrano persone che non sono mai uscite dalla Cina, parlano perfettamente inglese e sono leader di gruppi di ricerca che sono al pari con noi e che in alcuni casi ci stanno superando e sono estremamente competitivi. Quindi non è soltanto una concorrenza

0: con gli Stati Uniti, nel senso che lo dicevamo prima, di tipo industriale, ma è una concorrenza anche appunto con la Cina dal punto di vista proprio tecnologico, che ci deve stimolare a non lasciare che il treno andare al bar, come ha detto lei prima, certo, e non lasciare che il treno se ne vada.
1: Sì, sì, sì. Interessante. Professor Calarco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
0: Grazie tante, ci risentiamo.
1: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Luogo che si pensava ormai perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
10: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali, come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8 per 1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territorio alle persone. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, l'appuntamento è con Grand Tour, come sempre alle 15 su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Buongiorno Valeria, rieccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Toscana. Per cominciare il nostro giro prendiamo un traghetto e sbarchiamo all'Isola d'Elba. Qui, Silvio, ti stupirò, camminiamo sulla Via dell'Essenza, travolti dai profumi e anche dai colori che questo percorso regala. Poi a Firenze, dove in silenzio entriamo nella Certosa per scoprirne anche la storia. A Greve in Chianti, dove tra qualche giorno si apre l'Assemblea Generale Città Slow, e poi ancora a Firenze per visitare il Museo Marino Marini. Alessandra, su che strade portiamo le nostre biciclette?
2: Sì, Valeria, pedaliamo su un itinerario di 350 km, tutto tabellato, collegato da 11 stazioni ferroviarie, si chiama il Grand Tour della Costa degli Etruschi, ci muoviamo tra entroterra e mare ed è un itinerario nato anche con l'idea di valorizzare aree meno conosciute di questa parte della Toscana, che è nota soprattutto per il turismo balneare. Poi nel cuore della Maremma, con l'evento in gravel del 12 e 13 settembre, che ha un format molto originale, capiremo perché, che unisce cicloturismo ed enogastronomia, una regione che è molto all'avanguardia per quanto riguarda il cicloturismo. Qui è stato elaborato questo atlante del bike con oltre 20.000 km di percorsi, e ora la Toscana si è dotata anche di una carta dei valori del cicloturismo, che è una sorta di modello di accoglienza per i viaggiatori sulle due ruote. Una regione che sicuramente ha tanto da offrire anche per quanto riguarda i percorsi di cammini e trekking, Silvio.
3: Oggi chiuderemo la puntata raccontando il Cammino 44, che è un itinerario nuovo, sono circa 180 km che corrono tra la Toscana ed Emilia Romagna seguendo la linea gotica, e collega Sant'Anna di Stazzema a Montesole e anche Marzabotto, quindi è un cammino della memoria che attraverso i luoghi appunto degli eccidi del 1944 ripercorre un fronte che per mesi insomma divise l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, trasformando l'Appennino in un paesaggio di storia, guerra e anche testimonianza. E poi ci sposteremo nella Montagnola Senese per scoprire il canale del Granduca, un'opera idraulica del Settecento costruita per il controllo e la gestione delle acque nella zona senese. Qui è un tracciato ingegneristico scavato e modellato nel territorio che oggi si riscopre come percorso di trekking tra boschi e gallerie, dove in alcuni tratti si procede anche con la torcia frontale, quindi al buio in qualche modo, in un'esperienza che unisce quindi natura, storia e appunto ingegno umano.
1: E allora siamo pronti? Venite con noi! Il nostro giro itinerante per la Toscana comincia dal mare, o meglio comincia da un'isola da dove si può guardare il mare camminando. Non per tutto il percorso però, e poi c'è da dire che lungo il percorso l'attenzione è rapita da altro, profumi intensi. Siamo all'Isola d'Elba e siamo sulla Via dell'Essenza. Ci accompagna la guida Stefano Luzzetti.
4: La Via dell'Essenza è una riscoperta dei sentieri della parte occidentale dell'Isola d'Elba, la prima fase di questo percorso, perché il compimento dovrebbe essere quello di fare anche tutta l'isola. In questo momento si concentra su quella che è la parte occidentale, quindi con partenza da Marciana Marina. Il percorso dell'Essenza, la Via dell'Essenza, è patrocinato dalla Fondazione Acqua dell'Elba, quindi Marciana Marina è un po' il centro dell'Acqua dell'Elba, e ritorna su Marciana Marina. È un anello che copre praticamente tutta la parte della costa, l'anello occidentale, quello che viene chiamato qui all'Elba l'anello occidentale, riscoprendo sentieri che fanno parte del percorso della sentieristica, quindi sono sentieri che esistevano e che sono stati migliorati sia dal punto di vista del sentiero che dal punto di vista delle indicazioni, con l'aggiunta anche di tutti i punti di interesse con l'utilizzo dei QR code. Quindi ci sono le possibilità ovviamente di fare le escursioni guidate, o anche la possibilità di scoprire sui percorsi qualcosa in base a questi QR code scansionabili direttamente col telefono.
1: Ha un nome evocativo, però adesso tu ci devi spiegare perché.
4: Perché in pratica le essenze caratterizzano ogni parte di questo percorso. Ogni tratta della via dell'essenza è divisa in 8 tappe, ricorda quella che è il nome di una delle essenze predominanti, perché poi in realtà su ogni percorso abbiamo l'insieme di tutte queste essenze, perché è la macchia mediterranea che nell'insieme praticamente dà questo odore inebriante, soprattutto nel periodo primaverile, quando le fioriture sono in piena esplosione, e rappresenta appunto le essenze principali come il lentisco, l'erica, la lavanda, il rosmarino, i cisti, i ginepri, insomma ogni tappa ricorda una di quelle che sono le essenze principali della macchia mediterranea.
5: Che tipo di percorso è? Nel senso, è adatto a tutti o è meglio avere un po' di esperienza?
4: Allora, sono diverse tappe che hanno difficoltà diverse. Diciamo che il percorso è mediamente impegnativo, quindi percorso di 67 chilometri di trekking, con escursioni che vanno dai 6 fino agli 11 chilometri, quindi è abbastanza alla portata di chi è abituato a camminare. Ora, non dico che alcuni tratti sono fattibili anche da chi si avvicina appena all'escursionismo. Meglio sempre però prepararsi per tempo o affidarsi alla guida, che può aiutare appunto a scegliere sia il percorso migliore, dovendo scegliere se fare una tappa piuttosto che un'altra, anche in base al periodo dell'anno, perché nel periodo estivo la parte sud è molto più calda rispetto alla parte nord, mentre invece nel periodo invernale è il contrario, conviene rimanere verso il sole. Quindi la scelta si può fare volendo selezionare alcune tappe anche in base all'esposizione rispetto al sole.
5: A tuo giudizio, qual è, diciamo, la tratta con l'essenza più forte? Ecco, quella più evidente anche proprio all'odorato.
4: Allora, sicuramente in questo caso qui è la via dei Rosmarini. È il tratto che va da Marina di Campo fino alla Cona. È un tratto dove il nome, dopo qualche centinaio di metri che si comincia il sentiero, si capisce bene perché è chiamata la via dei Rosmarini. È un susseguirsi continuo di queste piante che danno questo odore all'aria, che è qualcosa un'esperienza intensa. Si sente proprio questo odore forte in tutto il percorso.
5: Gli odori in qualche modo si accompagnano anche ai colori?
4: Sì, ovviamente il periodo delle fioriture è il periodo, quindi il periodo primaverile è il periodo d'eccellenza non solo per la via dell'essenza, ma per tutti i sentieri. Sono queste fioriture che accompagnano i percorsi, la fioritura del rosmarino, del cisto con le diverse colorazioni, il bianco o il rosa, la lavanda anch'essa insieme al colore del fiore, anche tutto quell'odore che porta. La lavanda è forse uno dei più riconoscibili insieme al rosmarino, lo conoscono un po' tutti. La fioritura della ginestra, che è una delle fioriture che fra le più identificabili, soprattutto nel periodo di inizio primavera, quando la fioritura della ginestra dà quella tonalità di giallo alle pendici delle colline dell'Isola d'Elba, e quel colore praticamente dà l'idea dell'inizio della buona stagione, quindi l'arrivo della primavera.

0: Dall'isola d'Elba prendiamo un traghetto e poi un treno e ci fermiamo alle porte di Firenze perché entriamo nella Certosa, ce la racconta Don Bernardo Artusi.
1: La Certosa di Firenze si trova un poco fuori, come del resto tutte le certose. Essendo un monastero pensato appunto per accogliere una comunità certosina, deve favorire anche il contesto architettonico, il raccoglimento, la vita contemplativa custodita dal silenzio e dalla solitudine.
0: Don Artusi, qual è il tratto distintivo di questa certosa?
1: Allora, tratto distintivo dal punto di vista architettonico direi senz'altro il fatto che si trova su una montagna, cosa non così frequente nel caso delle certose, spesso sono edificate in pianura, quindi con possibilità di uno sviluppo, costruendo un secondo chiostro per esempio. Questa invece si trova su una montagna, una piccola montagna, ed è proprio pensata come appunto è necessario l'ordine certosino, prevedendo la serie delle celle intorno al grande chiostro. Le celle sono gli eremi, dove ciascun padre certosino vive da solo circa 20 ore al giorno, cioè sperimenta la forza, l'intensità di una vita avvolta dal silenzio, nella solitudine, dedicata alla preghiera. Oltre a questo aspetto, che connota proprio la vita e la spiritualità certosina, ci sono tante opere d'arte. C'è un palazzo, anche questo è un aspetto unico, è il palazzo Acciaioli voluto dal fondatore, che custodisce gli affreschi di Pontormo. E poi tante altre opere d'arte, c'è un bellissimo ciclo di robbiane nel grande chiostro, per esempio.
0: Che storia ha questo monastero? Quando è nato?
1: Il monastero è nato nel 1341 proprio per iniziativa di Niccolò Acciaioli, il fondatore, uomo di commercio, uomo d'armi, personalità alla corte di Roberto d'Angiò a Napoli, che però vuole lasciare un segno, una memoria indelebile della sua persona nella sua città di Firenze. Dunque sceglie questo luogo e lo connota con un edificio particolare, il Palazzo agli Studi. Cioè lui guardava al futuro, guardava pensando in grande, sognato di realizzare una dimora per se stesso, ma anche un centro universitario, una manciata d'anni prima della nascita del primo centro universitario fiorentino.
0: Un complesso piuttosto grande, questo della Certosa di Firenze. Come si sviluppa la visita?
1: Il complesso è abbastanza grande. La visita percorre quasi tutti gli ambienti, a partire dalla Pinacoteca, che appunto è stata realizzata all'interno del Palazzo Acciaioli, e poi segue un po' tutti i luoghi più importanti della vita di una certosa: il coro, la chiesa, la sala capitolare, il grande chiostro, dove poi si vede anche in particolare una cella monastica, e poi il colloquio e il refettorio, che sono ambienti della vita fraterna, della vita condivisa dai monaci, che pur essendo dei solitari hanno momenti di vita insieme.
0: Don Artusi, lei che è custode di questo luogo, secondo lei qual è l'angolo o l'ambiente che più colpisce il visitatore?
1: Ma possono essere diversi. Certamente la chiesa colpisce molto, è molto bella, molto ricca per gli stalli rinascimentali, ma forse il luogo che più toglie un po' il fiato è proprio il chiostro, no? Il luogo dove il certosino consacra la sua vita nel silenzio, nella solitudine, dove il cielo è protagonista, insieme a questa serie straordinaria di 66 robbiane di Giovanni della Robbia, che raffigurano una folla di santi che accompagnano la vita di questi solitari, ecco, in modo così bello, perché appunto il certosino ha sempre questa consapevolezza, vive nella solitudine ma non da individuo, nella comunione dei santi.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Seconda parte di Grand Tour, siamo in Toscana e non poteva mancare una gita nel Chianti. A Greve, in Chianti, tra qualche giorno si riunisce la grande assemblea generale di Città Slow. Si parlerà di vita sostenibile e anche di turismo sostenibile. Il primo cittadino di Greve è Paolo Sottani.
1: Ci troviamo al centro della Toscana, Greve in Chianti, nel centro fra Firenze e Siena, questo quindi nel centro del Chianti classico, Chianti che è conosciuto come brand mondiale e quindi diciamo il luogo è ben identificato sulla statale 222 che era originaria tra Firenze e Siena, ancora adesso esiste e quindi anche fra i comuni che fanno parte del Chianti Lazio, gli 8 comuni del Chianti Lazio, è il più grande comune del Chianti classico.
0: Ne parliamo perché da il 19 giugno succede qualcosa di particolare da voi.
1: Il 19 giugno inizia le tre giornate dell'Assemblea Internazionale di Città Slow. Infatti dopo ben 27 anni si torna nel luogo dove tutto ha avuto inizio, perché Città Slow è nata nel 1999 a Greve in Chianti insieme alle città di Bra, di Orvieto e di Positano, per un'intuizione di questi quattro sindaci che naturalmente seguendo le orme di Slow Food intendevano in questo modo iniziare un percorso amministrativo che guardava alle buone pratiche.
0: Come si declina il discorso delle città slow con il turismo? Questo è un tema che sta diventando sempre più cardine proprio all'interno della discussione sul turismo e sull'accoglienza.
1: Veramente, proprio per questo le città slow sono città del buon vivere e quindi il vivere lento non vuol dire essere lenti nel modo di operare, ma vuol dire apprezzare tutto quello che i nostri territori rappresentano, che i nostri prodotti rappresentano, che la nostra enogastronomia rappresenta, per viverli con tranquillità e nel modo più davvero che va proprio a contrastare con quel turismo intensivo che purtroppo è un problema di moltissime città. E quindi vivere la campagna, vivere anche i nostri agriturismi, quello che è il modo di vivere delle nostre aziende, dei nostri imprenditori agricoli, e confrontarsi veramente con quello che sono i nostri paesaggi e che, altra cosa, hanno mantenuto nel corso del tempo gran parte delle loro tradizioni, ma anche della loro storicità. E questo sinceramente è quello che i turisti apprezzano, e cercare anche davvero che non diventa un turismo di massa, perché è quello che non vogliamo e che non possiamo neppure gestire, e quindi andando verso sempre un turismo lento, che è quello legato a un turismo di mobilità dolce e quindi molto anche legato a turismo in bici, percorsi e sentieristica fondamentale.

0: Senta, sindaco, veniamo un po' alla sua città adesso, però ci racconti un po' Greve Inchianti. Lei faccia conto che chi l'ascolta non la conosca, quindi la deve un po' raccontare, come la racconterebbe, come la descriverebbe.
1: Greve Inchianti, come ho detto all'inizio, si trova nel centro fra Firenze e Siena e ha una piazza che è un mercatale che è nato a seguito del fatto che non c'era più spazio nel borgo medievale di Montefioralle, che è subito sopra, 2 chilometri sopra, e che è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia, e quindi è nato questa piazza che si definisce a Baccalà perché ha una caratteristica unica, circondata da loggiati, e che ha una forma che parte dal comune per andare a chiudersi a coda sulla chiesa, e che è apprezzatissima. Insieme a questo, diciamo, da visitare assolutamente, come ho detto, il borgo medievale di Montefioralle, Panzano in Chianti, il centro storico di Panzano in Chianti, spostandosi verso Siena, ma soprattutto è il nostro paesaggio e le nostre campagne. Greve Inchianti, fra l'altro, ha un territorio molto esteso, circa 170 km quadrati, dove all'interno troviamo tantissimi agriturismi in campagna, perché abbiamo anche all'interno del Chianti Classico, è il comune che ha il maggior numero di aziende agricole, e con tantissimi agriturismi dove un turista veramente può apprezzare la natura nella sua osservazione, nella sua interezza. Abbiamo il borgo di Lamole, dove viene prodotto il Chianti Classico, è il luogo più alto dove viene prodotto il Chianti Classico. È nato a Greve Inchianti il primo distretto vitivinicolo biologico d'Italia, e poi è diventato il distretto biologico del Chianti, con tutti i comuni poi che hanno successivamente aderito, e la gran parte delle aziende sono aziende biologiche.
2: Such a picture of loveliness. Didn't you notice the resemblance?
0: Si torna a Firenze per entrare nel Museo Marino Marini. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.
3: Oggi andiamo a Firenze a scoprire un museo non troppo conosciuto, ma secondo me bellissimo. Si tratta del Museo Marino Marini. Marino Marini è stato uno straordinario artista, scultore, pittore, incisore, docente universitario, che ha attraversato tutto il Novecento, non solo producendo opere bellissime, ma anche interfacciandosi con i più grandi artisti del suo tempo. Nel 1980 parte della collezione di Marini viene donata alla città di Firenze, che decide, diciamo, di approfittare della cosa per restaurare la chiesa di San Pancrazio e trasformarla in un museo dedicato all'artista. La chiesa era di origine medievale ed era poi stata ricostruita nel Settecento e sconsacrata e destinata a scopi civili nell'Ottocento, trasformandosi naturalmente anche dal punto di vista strutturale e architettonico. Alla fine degli anni Ottanta, dunque, viene affidato il restauro della struttura agli architetti Sacchi e Papi, che fanno una scelta per l'epoca molto innovativa, decidendo da un lato di strutturare il progetto di restauro sulla base delle opere di Marini che la chiesa dovrà poi accogliere, e dall'altro dando vita ad una nuova chiesa di San Pancrazio, nella quale emergano, in qualche modo dialoghino, sia le componenti architettoniche del passato più remoto che quelle più recenti, in un continuo gioco di contrasti e di contestuale interazione tra materiali e strutture che solo apparentemente parlano lingue stilistiche diverse, ma che nella realtà tratteggiano una narrazione storica perfettamente coerente. Il risultato, come dicevo, è spettacolare, a cominciare dalla creazione di una controfacciata collocata all'interno della facciata con le colonne, interamente fatta in vetro, che permette la visione dell'intero piano terra del museo e delle sue opere anche dalla piazza antistante.
0: Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma c'è ancora tanto da pedalare e da camminare. Restate con noi.
4: si sa. Certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
5: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
6: Sempre dove stai tu, amore mio.
7: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
8: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
9: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: siti archeologici, parchi naturali e antichi borghi, da Castagneto Carducci a Bolgari a Suvereto. In questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera dedicato alla Toscana scopriamo il Gran Tour della Costa degli Etruschi, un itinerario tutto tabellato e non è poco, con 11 stazioni ferroviarie, un percorso nato anche con l'idea di delocalizzare i flussi turistici e valorizzare aree meno conosciute, incentivando un'economia diffusa nel territorio. E ci accompagna Marco Pavoletti, ideatore di questo percorso, anche destination manager della Costa degli Etruschi.
1: E puoi volare su questo mare.
2: La Costa degli Etruschi è una destinazione turistica molto importante per il turismo balneare, è la più importante in Toscana come numero di strutture ricettive e presenze, ma vuole qualificarsi anche per altri segmenti di domanda, in particolare sulla bici c'è già una grossa frequenza. Volevamo creare un grande itinerario che collegasse colline e costa, tutti i borghi, tutte le stazioni ferroviarie, tutte le zone di principale interesse per il turismo balneare come le spiagge, le riserve naturali costiere, ma anche invece i siti archeologici, i siti culturali e i piccoli borghi che sono in collina. Per fare questo abbiamo utilizzato un finanziamento PNRR Green Community, che ci ha consentito di tracciare strade prevalentemente esistenti. Solo in alcune zone boschive abbiamo aperto dei sentieri che comunque erano esistenti, e su 350 km totali che sono divisi in due anelli, uno a nord che va essenzialmente da Rosignano, Castiglioncello fino a Cecina, e un altro che parte da sud, da Castagneto Carducci, e arriva fino a Piombino o Suvereto, passando per tutti i comuni. La destinazione è formata da 15 comuni con tantissime frazioni, ma diciamo l'itinerario consente di arrivare in treno per i turisti, ma anche ai residenti, di frequentare tutti i luoghi più importanti e di collegarsi muovendosi in bici. L'itinerario è prevalentemente pensato per la bici gravel, perché ci sono molte strade bianche, ma si può tranquillamente in tante aree fare con una bici da strada, e solamente alcuni piccoli tratti possono essere un po' più adatti alla mountain bike, però diciamo è fruibile con quasi praticamente per tutta la percorrenza, con tutte le tipologie di bici.
0: Quindi un itinerario anche molto fruibile, perché appunto lo si può cominciare in qualsiasi punto, è servito da 11 stazioni, quindi insomma si può decidere magari anche di non percorrerlo interamente e poi di caricare la bici sul treno, e inoltre è tabellato, cosa insomma non comune, un itinerario così lungo tabellato.
2: Esatto, sì, è stato proprio grazie all'investimento del PNRR che siamo riusciti a mettere centinaia di cartelli, che o su ogni cartello ci sono i numeri degli 8 differenti itinerari che compongono questi due macro itinerari ad anello nella parte nord e nella parte sud, e poi sono divisi a loro volta in più itinerari, quindi sono 8 in realtà gli itinerari generali. In ogni cartello ci sono i numeri, sono cartelli di vario genere, semplici frecce oppure grandi cartelli con il QR code per collegarsi al portale di destinazione e leggere un po' tutte le caratteristiche.
0: E i comuni come hanno risposto?
2: Diciamo che tutti hanno partecipato in maniera molto disponibile, erano molto contenti i comuni collinari perché finalmente avevano un percorso che portava i turisti dalla costa più frequentata verso le colline, ma anche i comuni costieri perché davano servizi, davano possibilità di spostarsi in bici ai turisti che arrivano e anche ai loro residenti. Quindi c'è stata una grande partecipazione. Noi siamo una gestione associata dei 15 comuni, quindi il progetto è partito proprio con un'idea di partecipazione pubblica, e però diciamo ha coinvolto poi tutti, anche i privati, le guide, le strutture. Stiamo ovviamente crescendo e sarà un percorso che nel futuro geolocalizzerà anche le strutture ricettive, servizi, noleggi, bici, guide, eccetera. Faremo tutto questo lavoro nei prossimi mesi.
0: Bene, allora grazie a Marco Paoletti, destination manager della Costa degli Etruschi, ideatore di questo percorso. Grazie.
2: Grazie alla vostra radio, a tutti gli ascoltatori.

0: Un evento di cicloturismo che unisce il gravel all'enogastronomia, la scoperta del territorio, lo sport. Manifestazione che si terrà il 12 e 13 settembre, è stata ideata da Andrea Gurajev, che è anche un ex ciclista professionista. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Alessandra e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Si chiama In Gravel, 12 e 13 settembre. Cos'è innanzitutto questa manifestazione?
1: Nasce dalla volontà di sviluppare un territorio che è la Bassa Maremma e in particolar modo la zona del Morellino. Partiamo diciamo da lontano perché sono strade che conosco sin dall'infanzia, quindi ho militato nel mondo della bici e ho avuto l'opportunità di girarla un po' tutta, però fondamentalmente negli ultimi anni con la riscoperta diciamo anche dei territori nelle parti più interne, sterrate, interni delle nei vigneti, è diventato qualcosa che è legato un po' a una cornice fantastica che è quella della Maremma Toscana, ma in particolar modo proprio dalla volontà di esplorare zone e luoghi che insolitamente non si frequentano o non si va con bici da strada, quindi la gravel è un buon ammortizzatore su tutto, sia sociale perché sta avvicinando tantissime persone che vogliono vivere uno sport lento e godendosi un po' anche quello che è ormai citato da molti l'enociclo-turismo, quindi la nostra volontà è quella di fare un evento che inizialmente è partito e il 50-60% è ancora frequentato da incentivi aziendali, perché abbiamo dei partner che ci supportano ormai da 5 anni e praticamente portano i loro manager, i propri operatori a passare un weekend proprio stile team building, però un mix tra la gente locale e quella che poi arriva dalle varie aziende.
0: Bene, allora tutte le informazioni per iscriversi sul vostro sito. Grazie mille Andrea Gurajev, grazie, ciao, buone bici.
1: Grazie a voi, grazie, ciao.

0: E la Toscana è una delle regioni italiane più ambite per una vacanza sulle due ruote. Proprio qui è nato l'Atlante del Bike, un catalogo di oltre 20.000 km di percorsi mappati, e da poco è nata anche una carta dei valori del cicloturismo, un impegno formale promosso dalla Regione Toscana e da Toscana Promozione Turistica per unire in un patto etico, diciamo così, gli operatori del settore e i visitatori. Ne abbiamo parlato con il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.
1: Abbiamo elaborato finalmente la carta dei valori del turismo in bicicletta, 7 principi alti a cui speriamo possano essere utili soprattutto per le imprese della nostra regione, dopo aver completato, anche se un lavoro in fieri in continuazione, l'Atlante, quindi la mappatura di tutti i percorsi in bicicletta. Adesso è importante cominciare a occuparsi della qualità delle nostre aziende, delle nostre imprese. Non è una certificazione di qualità, non ci sono controllori, è un patto di ospitalità, si basa su alcuni principi generali e che ci consente però come agenzia di cambiare un po' il metodo di lavoro, cominciare a lavorare a una promozione sempre più vicina all'offerta reale. E quindi, aderendo alla carta dei valori, poi noi abbiamo degli elenchi di aziende, come abbiamo fatto con la sostenibilità o con il grande progetto sull'enogastronomia, che consente all'agenzia di essere presenti in un evento B2B raccontando un tema, ma raccontando soprattutto le imprese che hanno aderito con noi a quello stesso progetto.
0: Qualcuno di questi principi?
1: Beh, ovviamente c'è l'elogio della lentezza, c'è l'umanesimo come valore che pone al centro la figura umana nell'ospitalità, un tema per noi carinissimo, perché ovviamente il turismo è un concetto human to human, però pensato un po' con questo stile toscano di accoglienza, vuol dire fare un po' riferimento alle grandi radici culturali del nostro territorio, a partire dal Rinascimento filosofico, che è un pezzo molto importante del Rinascimento toscano e che ha visto protagonisti e riportati al centro della cultura occidentale i grandi filosofi greci, quindi Platone ed Aristotele, proprio nella Firenze rinascimentale. E poi c'è un richiamo a questo senso del bello che arriva dai nostri antenati principali, che sono gli Etruschi, che avevano, come dicevano i latini, i romani, nel descrivergli proprio questa attenzione a un certo stile di vita, al viver bene, quindi un concetto con radici profonde, anche di diventa poi una chiave di racconto del nostro territorio, con un'attenzione molto alta a coloro che vengono in bicicletta.
0: Quindi per chi viene in bicicletta, cioè, che cosa potrà cambiare?
1: Per gli utenti, sapere che c'è una terra ospitale è il punto su cui stiamo lavorando. Tutti i progetti verticali, pensiamo al turismo per le donne piuttosto che adesso il family o il pet travel, sono in realtà degli indicatori di empatia, cioè io ospito, ma la prima cosa che faccio è cerco di capire quali sono i bisogni di chi sto ospitando, quindi do un segnale di accoglienza, di ospitalità, che in realtà è il segnale più bello. Alla fine il segreto del successo del turismo è che qualcuno si prenda cura dei miei bisogni.
0: E noi ci fermiamo qui con questa parte di Grand Tour dedicata alla bicicletta in questa puntata sulla Toscana. Vi ricordo che potete riascoltare l'edizione in podcast con contenuti integrali sempre dal nostro sito di Radio 24, dove trovate anche tutte le puntate del nostro archivio. Valeria, direi che il nostro viaggio continua e direi di sentire che cosa ci propone oggi Silvio.
2: Alessandra, diciamo che abbiamo fatto tanta strada fin qui e ancora ne faremo tra poco con Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Buona domenica pomeriggio, ben trovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A4 autostrada Serenissima si viaggia in coda per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico tipico sui restanti percorsi della nostra nazione. Strade in diretta tornerà quindi alle 16:45. Buon viaggio.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: Ultimo blocco di questo nostro viaggio in Toscana, che ora decliniamo tra cammino e trekking, e lo facciamo scoprendo e raccontando un itinerario tutto nuovo, il Cammino 44, 180 km che attraversano l'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna in un viaggio nella memoria. Infatti è un percorso che collega due luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale in Italia, Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca e il Parco Montesole, quindi Marzabotto in provincia di Bologna, entrambi teatro, insomma, di eccidi compiuti dalla stessa divisione nazista nell'estate appunto del 1944. Un cammino quindi laico della memoria che raccontiamo in compagnia di Carlo Puddu, direttore di Liberation Route Italia, rete internazionale per la memoria della Seconda Guerra Mondiale, che ha appunto ideato questo viaggio a piedi nella storia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, come è nata innanzitutto l'idea di questo cammino, di questo viaggio a piedi appunto?
3: Sì, allora il Cammino 44 nasce dall'idea di collegare, sì, questi due luoghi che rappresentano una delle pagine più brutte, più drammatiche della storia d'Italia, no? Quindi Sant'Anna di Stazzema e Montesole, due luoghi di stragi naziste, no? Nel 1944. Due luoghi profondamente legati alla memoria della resistenza e della popolazione civile. Questo è un po', come dire, l'idea di partenza, ma c'è anche l'altro motivo che diciamo, i testimoni diretti di quegli eventi stanno scomparendo, quindi abbiamo cercato di immaginarci come potesse Liberation Route raccontare e trasmettere queste storie alle generazioni future.
2: Ecco, il cammino si sviluppa lungo la traccia della linea gotica, il fronte appunto bellico che divise l'Italia per quasi un anno, e appunto, come abbiamo detto, parte da Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, e anzi da poco prima da Pietrasanta, e poi brevemente come prosegue il viaggio a piedi?
3: Prosegue sì da Pietrasanta, si sale fino a Sant'Anna di Stazzema, si scende giù a Camaiore, poi si entra nella medievale del Serchio, quindi siamo in Lucchesia, comune di Pescaglia, Borgamozzano, Bagni di Lucca, poi si sale verso gli Appennini nella montagna Pistoiese per poi attraversare la vetta e entrare quindi nell'Appennino bolognese.
2: Ecco, sono, come abbiamo detto, 180 km divisi in 13 tappe. Quali sono i luoghi di memoria più significativi che incontriamo lungo il cammino, insomma, e anche gli altri?
3: Sì, è giusto, perché ovviamente ricordiamo Sant'Anna e Marzabotto come due luoghi simbolo, le due stragi più note, più drammatiche, ma sono tanti luoghi, tutta la linea gotica è stata

0: che abbiamo detto un territorio ricco dal punto di vista ambientale. Si cammina, leggo insomma, nel Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi insomma laghi, immagino alberi secolari e anche specie protette.
1: Sì, perché l'aspetto bellissimo di questi, dei cammini in generale, e anche questo in particolare, oltre all'aspetto significativo della storia, c'è proprio quello della natura, quindi è sì un cammino della memoria, ma si attraversano territori, appunto borghi, mulattiere, aree interne dell'Appennino, quindi si incrociano comunità che custodiscono ancora davvero una storia e una cultura da raccontare. Quindi diciamo che questo cammino permette a questo doppio valore, no? Quindi un significato storico e quindi a memoria che vanno a braccetto attraverso paesaggi splendidi.
0: Ecco, potremmo anche dire che è un cammino che ci fa vivere la memoria passo dopo passo, non è un approccio magari mediato da un libro, ma ci porta appunto a camminare nella memoria che stiamo raccontando. Allora, in chiusura, so che sabato prossimo, 20 giugno, ci sarà il primo viaggio evento di gruppo, partenza appunto da Pietrasanta, arrivo a Montesole il 1° luglio, per un totale di 180 km, 12 giorni. Cosa vi aspettate da questo evento, che immagino sia anche un po' un test del percorso, diciamo così?
1: Sì, abbiamo immaginato quindi una giornata, una cerimonia inaugurale che inizia alle 9:30 in Piazza del Duomo a Pietrasanta, quindi con il saluto istituzionale delle due regioni, perché il cammino è stato reso possibile grazie al contributo, alla collaborazione e al contributo della Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna, oltre degli altri comuni, tutti i comuni attraversati. E quindi alle 9:30 avremo questo incontro e poi partirà la prima marcia. Abbiamo voluto creare questo primo evento che speriamo possa ripetersi ogni anno. È possibile ancora iscriversi sul sito www.cammino44.it. La marcia è accompagnata da due guide ambientali e si può iscriverci per tutto il percorso o anche fare singole tappe.
0: E quindi, insomma, come abbiamo capito, camminare lungo il cammino 44 significa compiere anche un gesto concreto di unire turismo lento, cultura, natura e storia, ritrovando luoghi e vicende che appartengono, mi viene da dire, al patrimonio umano e che stimolano la memoria. Per cui abbiamo già detto, però per tutte le informazioni potete fare riferimento al sito www.cammino44, scritto in numero, punto it. Grazie mille a Carlo Puddu per questa chiacchierata e anche per l'idea.
1: Grazie a voi, grazie.

0: E a questo punto ci avviamo alla chiusura di questa nostra puntata dedicata oggi alla Toscana, ma cambiamo completamente l'orizzonte del nostro viaggio a piedi. Dalle quote dell'Appennino ci spostiamo ora nella zona della Montagnola Senese per scoprire un itinerario decisamente, insomma, a mio giudizio, fuori dagli schemi e che tocca anche qui un pezzo di storia toscana, ma in questo caso storia sotterranea. Parliamo infatti del Canale del Granduca, un percorso di trekking che raccontiamo oggi in compagnia di Jacopo Franci, guida ambientale escursionistica di chilometroinverso.com. Buongiorno Jacopo.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, tra le tante proposte di viaggio a piedi che proponete in Toscana, sono stato incuriosito dal Canale del Granduca. Appunto, innanzitutto siamo nella zona della Montagnola Senese. Che caratteristica ha questa zona, pensando anche, insomma, al nome?
1: Preciso, la Montagnola Senese è praticamente un polmone verde, diciamo, proprio qui vicino a Siena, proprio nelle vicinanze, e è costituito da una immensa ricceta dove la quota massima è di 670 metri, il Monte Maggio, okay, e si estende per un'estensione di circa 150 km quadrati. È un SIC, un sito di interesse comunitario, quindi un'area importante sia a livello naturalistico che storico, anche importante perché segna un po' il passaggio della Via Francigena, quindi nel contesto appunto dell'escursione.
0: Sì, sì, sono un po' i temi che tocchiamo sempre noi qui a Gran Tour con il cammino. Mentre cos'è il Canale del Granduca e qual è la sua storia e come si inserisce appunto in questo contesto?
1: Il Canale del Granduca è un'opera idraulica risalente a circa 3 secoli fa, quando praticamente alle pendici della Montagnola c'erano vari laghi, di cui uno era il Pian del Lago, che ha una natura carsica la Montagnola, e quindi praticamente in queste depressioni ristagnava quest'acqua e dava praticamente vita a una piccola palude. E una palude che comunque portava quindi malaria, portava peste, portava malattie, e fu deciso allora di bonificarla inizialmente con 4 inghiottitori naturali chiamati bottini, dove l'acqua defluiva, e poi un nobile senese invece decise di, a proprie spese, di chiedere il permesso per poterlo bonificare. E lui era Francesco Bindi Sergardi e iniziò quest'opera nel 1764.

0: Romagna riuscì a terminarla e la terminò il Granduca Pietro Leopoldo nel 1781. Mi servirono 4 anni a Pietro Leopoldo per terminarla dal 1787 al 1781.
1: Da lì anche il nome, no? Granduca, immagino.
0: Granduca, preciso.
1: Okay. Sì. Ecco, l'escursione che proponete, che caratteristiche ha, da dove parte e come si sviluppa?
0: Senti, parte dall'eremo di Recceto, che è un meraviglioso eremo appunto storico risalente al XII secolo, qui sulla Montagnola. Percorreremo un trekking di circa 13 chilometri, dove attraverseremo i boschi, le leccese, miste un po' alla macchia mediterranea. Incontreremo un altro eremo, che è quello di San Leonardo al Lago, per poi arrivare appunto a questo canale del Granduca, che è un po', diciamo, lo spot dell'escursione. Quindi questo tunnel sotterraneo lungo 2,1 km circa, okay, che praticamente serviva per far defluire l'acqua da questo grande lago al torrente Rigo, che poi avrebbe portato acqua nel fiume Mersey.
1: Quindi si cammina anche con la frontale, immagino, con la torcia frontale?
0: Sì, bisogna camminare con un giacchettino intanto, perché nel tunnel l'aria è molto fresca rispetto all'esterno, e poi una luce frontale perché è completamente al buio.
1: Ecco, ovviamente, come capita altrove, è un'escursione che, se fatta in compagnia di una guida, viene in qualche modo, insomma, arricchita da tanti punti di vista, ma possiamo fare questo tracciato anche in autonomia?
0: Sì, possiamo farlo anche in autonomia, con un po' leggermente di attenzione. Quindi capire bene i sentieri sulla Montagnola, che è abbastanza un po' complessa, perché tanti sono i bivi, tante sono le tracce, e quindi non è sempre facile, diciamo, insegnarsi. E poi nel canale del Granduca perlomeno provare ad andare sempre in un paio di persone, perché dà sempre una certa suggestione. Insomma, 2 chilometri sottoterra sono interessanti, ecco, a livello escursionistico.
1: Ecco, in chiusura, cosa piace e da cosa rimangono sorprese le persone che accompagnate lungo questi itinerari?
0: Lungo questi itinerari, senz'altro, gli eremi saranno importanti, l'eremo di Recceto, come ti dicevo, e quello di San Leonardo al Lago, e poi la naturalità e il canale del Granduca.
1: E poi immagino, insomma, camminare sottoterra è sempre emozionante. Certo. Quindi, insomma, questa certo era solo una delle tante proposte di viaggio a piedi in Toscana, e non solo, insomma, che suggerite voi sul vostro sito, quindi www.chilometroinverso.com, chilometro scritto con la K. Grazie mille a Jacopo Franci, a presto.
0: Grazie a te, a presto, un saluto.
1: E con questo, che dire, anche questa settimana un'ora è volata, Valeria.
2: E siamo in chiusura, sì Silvio, e siamo anche vicini alla fine della stagione. Prima di svelarvi il prossimo viaggio, Alessandra, le info importanti.
3: E sì Valeria, ricordiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che è possibile scaricare dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, la versione podcast di questa trasmissione, Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it. Ricordo che ci sono tantissime puntate in archivio anche delle precedenti stagioni, con tantissimi spunti di viaggio.
2: La prossima domenica saremo in Veneto. Una buona settimana a tutti.
3: Ciao, buona settimana.
1: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
12: crolli improvvisi.
13: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: l'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
18: In collaborazione con
19: Accenture, insieme per reinventare.
18: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 16.
22: GR24, il sole 24 ore.

0: Israele non si ferma in Libano, raid su Hezbollah a Beirut. L'Iran dice la prova che gli USA non rispettano gli impegni. La Svizzera boccia il tetto alla popolazione a 10 milioni, fallisce il referendum proposto dall'ultradestra. Morti due alpinisti sul Pasubio, precipitati 100 metri, incidente nella zona dello Soyuz-Düderle nel Vicentino. Martin Garamone in regia, Gigi Donnelli al microfono, buongiorno. Israele dunque colpisce nuovamente in Libano, colpisce posizione e leader di Hezbollah, e immediatamente la reazione è anche quella dell'Iran, che dice questa è la prova che l'accordo non vede il rispetto e l'impegno degli Stati Uniti nei confronti di Israele. Sentiamo.
1: Mentre si cerca di capire se e come sarà firmato il memorandum

0: Memorandum of Understanding tra Stati Uniti e Iran e che impatto questo possa realmente avere nella regione e nello specifico per Israele, l'esercito con la Stella di Davide continua la sua azione bellica nel sud del Libano, da dove Hezbollah ha lanciato diversi razzi e droni dalla notte verso il nord Israele, alcuni hanno colpito anche in aree civili poco fa, provocando la risposta israeliana che, adducendo la rottura dei termini del cessate il fuoco in essere, ha chiesto l'evacuazione di 29 villaggi libanesi preparativa ai raid in zona. Violazioni del cessate il fuoco, documento ormai solo sulla carta, che per l'ala più estremista del governo israeliano, rappresentata dai ministri Smotrich e Ben-Gvir, dovrebbe significare ripresa di attacchi con conseguente distruzione di palazzi su Beirut, soprattutto il sud della città, roccaforte di Hezbollah. Il rapporto per i ministri dovrebbe essere di 10 palazzi abbattuti ogni drone lanciato da Hezbollah, gruppo che anche i vertici governativi libanesi hanno dichiarato fuori legge come milizia, invitandolo al disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Nuove critiche dopo le parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio per il leader di Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri. Parole che arrivano nell'affollatissima conferenza stampa della giornata conclusiva dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, poi ribadite con ancora più enfasi nell'intervento conclusivo dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Gli svizzeri bocciano l'iniziativa No a una Svizzera dei 10 milioni, col 55% dei contrari. Il testo del referendum promosso dall'ultradestra dell'UDC proponeva di introdurre in Costituzione un limite alla popolazione residente permanente affinché non superi 10 milioni prima del 2050. Secondo i risultati, nei cantoni francofoni il no è stato quasi unanime, mentre la tendenza in quelli tedeschi è piuttosto in equilibrio. Due alpinisti morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia poco prima delle 12 di oggi nella zona del Soglio Duderle, un'area nota agli escursionisti ma che presenta tratti esposti ed impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. È tutto per questa prima edizione, tutti gli aggiornamenti alle 17.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Voglio cominciare questa puntata oggi facendovi sentire il suono di questa cosa che spero si senta molto bene.
1: Che cos'è, Beppe, scusa?
0: Allora, è un regalo, un dono che mi ha fatto Paolo Borzacchiello, che ringrazio di cuore infinitamente. Cioè, lui aveva questo antistress sulla macchina, che è un tasto di una tastiera, credo di un computer.
1: Tipo un Commodore 64 praticamente, sì. Te lo ricordi, Paolo? Sì, per forza, hai voglia.
0: E non so, lui, io ho guardato questa cosa e lui così di cuore mi ha regalato questo oggetto.
2: Mi hai detto, che bello, mi ricordo una certa cosa che faccio col dito, è per quello che te l'ho regalato.
0: Ah, non perché eri di cuore, cioè non hai fatto questo gesto qui.
2: No, era perché ho desunto che mancandoti l'atto fisico avresti potuto sublimarlo con il giocattolo.
0: Ma io ti penserò sempre di
2: più. L'ho staccato dal portachiavi e te l'ho dato.
0: Azione. Cioè ora, tutte le volte che farò quell'altra azione, io ti penserò.
2: Anzi, sentila. L'ho staccato dal portachiavi e te l'ho messo direttamente in mano.
1: Ma meraviglioso.
2: Mamma sapendo mia. Che avresti apprezzato.
1: Scusa, però mamma effettivamente mia. Un regalo di cuore.
2: Adesso di cuore, distinto di cuore.
0: Però scusami, però no, aspetta. Però secondo me lui me l'ha regalato, e qui voglio mettere già subito l'altro carico, con il cervello.
1: Esatto, è questo il tema. Perché Paolo ha scritto una moltitudine di libri infinita. L'ultimo libro che ha scritto è Instant Emotions, per HC International, dove si analizzano proprio le emozioni dal punto di vista cognitivo, mentale,
2: sì.
1: di come funzionano.
2: Terribilmente romantico. Tipo cime tempestose al
1: distrutto, esatto. Ecco, per esempio, un regalo di cuore è un regalo di cuore o un regalo di cervello? Partiamo da qui.
2: Allora, partiamo dal fatto che non esiste un regalo di cuore, nel senso che tutto quello che noi facciamo è predeterminato da una serie di stimoli a cui siamo soggetti da quando ci alziamo la mattina, quando arriviamo. Quindi chissà perché ho avuto l'istinto di regalarglielo. Di certo non è per il cuore, che è un affarino lì che pompa sangue, insomma, non è che abbia la capacità di decidere. Magari le conversazioni che abbiamo fatto a tavola prima,
1: certo.
2: Magari il tema dell'abbraccio che era emerso durante la chiacchierata. Il cervello riceve tutti questi stimoli e poi li traduce in comportamenti a cui noi diamo a volte la definizione di istintuali, ma che in realtà sono stati predeterminati da qualcos'altro.
1: Da qualcos'altro. Sì. Quindi al cuore si comanda, si può dire così?
2: Allora, sì, secondo me sì.
0: Cioè io temo di sì, perché se in realtà se puoi comandare al cuore vuol dire che puoi anche fermarlo. E un po' mi viene l'ansia. Quindi,
2: qualcuno anche ci riesce.
0: Cioè a rallentare i battiti.
2: I vari guru, sì, riescono a rallentare i battiti, a fermarlo anche.
0: No, don't try this at home. L'unica cosa,
2: l'unica cosa alla quale non puoi comandare è la chimica.
1: Ecco, perché non si può comandare la chimica del nostro fisico?
2: Perché la chimica, allora, puoi comandarla per certi versi, nel senso che puoi parzialmente controllarla attraverso appunto un'attività fisica sulle parole, sui pensieri, sui vestiti, sull'ambiente, quindi hai un certo tipo di potere. Però se la chimica, per esempio, ti arriva dall'esterno, contro di quello non puoi fare niente.
1: Certo.
2: Quindi io l'ho scoperto un anno e mezzo fa, avendo io una certa, come dire, tendenza a usare il cervello, ok?
1: Che è una buona tendenza, che si sta scordando sempre di più, eh?
2: Sì, a volte brutta, perché ti rende la vita abbastanza complessa. Comunque, insomma, ero a metà di uno dei tanti cicli di chemioterapia che stavo facendo e disperato, perché non riuscivo, con tutte le mie tecniche, le mie parole, i miei respiri, tutte quelle cose lì, non riuscivo a stare bene come avrei voluto. E ne ho parlato con l'oncologa, la quale mi ha detto: guardi, Borzacchiello, lei deve smetterla perché si deve arrendere. Con quello che l'ho messo in corpo lei non ce la può fare.
1: Usti.
2: E lì ho capito che su certe cose il potere nostro poi, insomma, un po' decade. Però nel 99% dei casi possiamo controllare la chimica.
1: E c'è un tasto su cui tu batti sempre nei
0: libri. E non
1: è questo
0: libri, che mi hai regalato.
2: Però guarda, avrebbe usato un'altra metafora se non avessi avuto questo.
1: Bravo.
2: Guarda che roba straordinaria.
1: E non ci stavo pensando neanche al regalo.
2: Io poi le noto, quindi le tasto su cui batto.
1: Esatto.
2: Argomento su cui insisto, ma perché tasto?
1: L'ho
2: questo è
1: visto.
2: Il modo per cui siamo.
1: Mannaggia, hai ragione.
2: Io le faccio questi collegamenti, quindi poi ci gioco moltissimo.
1: Esatto, sul potere delle parole.
2: Sì.
1: Perché le parole possono guarire, ma possono anche molto ferire.
2: Sì.
1: Allora, ci puoi spiegare anche a chi non conosce il potere delle parole, perché le parole hanno un effetto proprio sulla nostra chimica,
2: okay,
1: sul nostro cervello, sul nostro fisico?
2: Ok, allora, semplificando in modo radicale, diciamo che ogni parola che noi pronunciamo, pensiamo, leggiamo o ascoltiamo, il che poi ci porta a come gestisco le interazioni,

0: ma dopo, crea nel cervello l'attivazione di una serie di reazioni inevitabili, ok? Immagini, pensieri, retroscena, eccetera, i quali sono naturalmente collegati poi a una reazione fisiologica del cervello. Quindi se io ti dico sono distrutto, il cervello sente distrutto, non capisce che è una metafora. Una piccola
1: metafora è un costrutto linguistico nostro, non è del
0: nostro,
1: corpo.
0: Esatto, il corpo certo. non lo sa.
1: Non sa cos'è una metafora.
0: Parla per metafora perché non può fare altro, però non conosce la differenza tra distrutto davvero e distrutto per dire.
1: Certo.
0: Quindi dice distrutto, una parte di noi si allerta perché l'idea di essere distrutti è brutta e produce una molecolina di sostanza stressante.
1: Certo.
0: E questo capita tutti i giorni, immaginatelo, per 1000 volte, 100.000 volte, pensa quante parole noi ascoltiamo. Al contrario, se io ti dico, sai, sto adesso intraprendendo un nuovo percorso, tu senti percorso, ti si attiva in testa l'immagine di una stradina tortuosa, sterrata, con dell'erba, del verde, questa cosa nel cervello è considerata gradevole, quindi rilasci una sostanza diversa che è positiva. Positiva nel senso che ti fa stare meglio.
1: Certo. Okay?
0: E quindi tutti i giorni noi siamo al centro di questa tempesta di parole. Quelle che noi ascoltiamo determinano poi il modo in cui stiamo. L'esempio è molto pratico. Se tu stai in ufficio 9 ore con, diciamo, 12 che ti ottenebrano, che ti annichiliscono lo scroto con le loro geremiadi, e succede che tu tutto il giorno, brutta la vita, che palle, che stress. Il cervello tutto il giorno, sono milioni di parole, torni a casa stressato, a volte non sai perché. Ecco, questo è anche il derivato dal conoscere il potere delle parole. Avere il coraggio anche poi di sceglierle per se stessi e di pretendere che gli altri le scelgano buone per noi.
1: E quali sono le parole buone?
0: Dipende da quello che devi farci.
1: Giusto.
0: Questa
1: è
0: anche una questione. Diciamo che a livello universale ci sono delle metafore che vengono considerate incarnate, uh-huh, e che, alle quali il cervello reagisce sempre comunque in un modo prevedibile. Basso, per esempio, è considerato per il cervello emotivamente brutto. Uh-huh. Okay? Quindi,
2: e brutto è considerato brutto?
1: È una bella domanda. Sì.
2: Pausa.
1: E poi pausa sì. Scenica. Sì, esatto.
0: Sì, perché non ho capito se perché era una domanda seria o OTM.
2: Te l'ho chiesto perché noi abbiamo fatto un podcast anni fa che ha vinto anche dei premi. Uno, poi abbiamo chiuso perché abbiamo detto ormai siamo usciti dall'indie, dobbiamo chiudere.
1: Esatto.
2: Si chiamava Brutto, virgola, un podcast bello. Però c'era forse Bello in coda che lo salvava.
1: La paraculata finale.
0: E lì dipende dalla strategia, perché Brutto attiva di sicuro l'attenzione, perché è un attivatore di attenzione. Dice, beh, perché noi rifuggiamo il brutto.
1: Certo.
0: Per natura siamo protesi verso il bello e rifugiamo le cose brutte.
1: Però c'era una frase di Morgan, quando faceva ancora parte dei Blue Vertigo, di una canzone che si chiama L'arte dei miscugli, che diceva: in ogni opera d'arte che si rispetti, come minimo c'è tutto. Tutto e tutto vuol dire tutto, quindi anche brutto. Dobbiamo farci i conti col brutto, perché c'è nella quotidianità, sì, c'è nella nostra vita. Ecco,
0: esatto.
1: Come si affronta il brutto?
0: Si affronta soverchiandolo di bello.
1: Ah.
0: Nel senso che il brutto è inevitabile. Parlo di brutto adesso in senso molto lato, al di
1: certo
0: là dell'aspetto estetico, che comunque
1: è come le parole, è agghiacciante
0: a me,
1: anche quello.
0: Io quando vado in giro
1: vedi delle cose che vuoi chiudere,
0: mi sanguinano gli occhi, cioè proprio io amo le cose belle che devo fare.
2: Stiamo
1: bene.
2: Quasi affermando che la bellezza salverà il mondo, io ve lo segnalo,
1: visto
2: con
1: che
2: un
1: siamo
2: altro luogo comune.
1: Sì.
0: E anche l'intelligenza.
1: Ecco che
2: dici che aiuta.
1: Solito va di pari
0: più
1: passo
0: che la bellezza.
1: Quindi soverchiando con il bello,
0: sì, nel senso che se io so che comunque sono inevitabilmente circondato, basta accendere un telegiornale, cioè è impossibile scapparci,
1: certo,
0: basta aprire i social.
1: Le parole di cui parlavi prima, siamo inondati di parole.
0: Inondati, certo. Poi le notizie brutte fanno più like delle notizie belle,
1: certo,
0: siamo attratti comunque dal brutto, però poi questo ha delle ripercussioni fisiche, mentali, psicologiche, eccetera, importanti. Quindi io so che se faccio 10 minuti di scroll su Instagram riceverò comunque delle notizie che in qualche modo alterano la mia chimica. Sapendolo, compenso con chiudo Instagram, mi metto a leggere una cosa bella.
1: Un bel libro, esatto.
0: Cioè, ecco, un libro, sai, quelle cose di carta.
1: Ad esempio, un libro di Paolo Borzacchiello.
0: Ma Dio, bello non lo definirei bello. Utile, magari sì.
1: Utile, sì.
2: Challenging, anche.
0: Challenging.
2: Una parola che mi viene in mente quando leggo i tuoi libri, che è sempre una sfida. Questo lo racconto per, come dire, a onor del vero. Quando gli scrivo la prima mail, e poi l'ho chiamato per conoscerti, credo,
0: sì,
2: 4-5 anni fa, avevo un'ansia incredibile, che è quella che ho scoperto,
0: sì, sì,
2: che tutti i tuoi,
0: sì,
2: fan hanno.
0: Sì.
2: Cioè, non sanno come parlarti perché dicono: come gliela dico sta cosa? Allora, io mi ricordo che esordì nella strana telefonata con: ciao Paolo, sono qui per rubarti 2 minuti e spero anche 2 in più. C'è una cosa così un po'...
0: Sì, proprio... sì, che tentava di provocarmi, io sì, ho detto esatto, un altro.
1: Un altro rompiballe.
0: No, sì, perché poi c'è questa cosa, per sì, cui tante persone in effetti poi sublimano l'ansia del parlarmi con... così, battuta, tentativi sì, sì, di simpatia.
1: Uso il suo manuale, okay, contro di lui, quelle cose così.
0: Tentativi, diciamo così, discretamente riusciti a volte, okay. Per cui, dai Paolo, ti disturbo, ti rubo 5 minuti,
1: ah.
0: E io dico ah,
1: grazie, grazie, ah, grazie, grazie. Guarda, grazie. Pensa che c'è Paolo, per alcuni suoi fan è quasi innominabile, tipo Voldemort. E vi racconto questo. C'è una mia cara amica che è stata anche una sua allieva, si chiama Orsola, la saluto,
0: okay.
1: Che...
0: ciao Orsola.
1: Ciao Orsola, ciao, ciao. Orsola chiama Paolo Batman. Cioè non lo chiama per... cioè dice: ah, vai a trovare Batman. È sì, intimorita, sì, perché per lei sei un supereroe. Che hai tra l'altro tatuato
2: su dei qua bicipiti che stai mettendo, notevoli, in mostra.
0: Ma un bicipite di sì, perché dobbiamo un po' questa pesa, cosa, sì, dell'intellettuale brutto, sfigato, che si veste male, nerd.
1: Sì.
0: Cioè, uno può essere pupa e secchione.
2: Possiamo,
0: non io, però dico in generale.
2: Detto come vestirti, voleva sapere se eravamo fuori o dentro, perché in base al fuori o al dentro c'era un outfit.
0: Certo,
2: l'outfit. No, c'è giusto.
1: Perché noi abbiamo parlato di cuore e cervello, ma non abbiamo parlato di corpo. Perché poi il contenuto...
0: non c'è differenza.
1: Perché
0: il cervello è... nel corpo
1: è disteso, cioè,
0: noi siamo
1: espanso,
0: una triade meravigliosa che è il cervello, che è questo chilo e mezzo, 2,3 kg quando presente, ovviamente, sì, perché non sempre
1: sì, alcuni non sono dotati,
0: non è una dotazione di serie,
1: no, è vero, è vero, è vero,
0: ok, come dico sempre, la riprova di questo è abbastanza evidente, vai su, non so, sai quei programmi tipo Temptation Island, guardi,
1: sì,
0: e dici: ah,
1: cazzo. O come dice Ricky Gervais, provate a togliere, non bere sulla candeggina e vediamo poi chi rimane. E quindi,
0: e quindi noi siamo cervello, corpo e ambiente. Ok? E quindi il corpo è tutto connaturato. Noi quello che stiamo sperimentando come esperienza in questo istante è legato a dove siamo, come siamo, cosa abbiamo in testa, il nostro passato, come siamo vestiti, come siamo noi vestiti, come sono loro vestiti, la temperatura, il caldo, gli spazi, tutta questa roba qua diventa la nostra realtà.
1: Ecco perché mi viene da chiedere, perché noi, io parlo di Occidente perché non sono esperto della parte orientale del mondo, ma perché noi in Occidente abbiamo questa proprio suddivisione quasi a compartimenti stagni tra cuore e cervello? Perché non riusciamo a capire che è tutto all'interno di un sistema che chimicamente funziona anche in equilibrio o in disequilibrio alcune volte? Cioè, qual è il limite occidentale della percezione che abbiamo, Paolo?
0: Allora, secondo... qui vado nel campo esoterico.
1: Ah, va bene, okay, ok. Hai scritto abracadabra sul braccio, abracadabra, è una parola magica.
0: Esatto, esatto. E, allora, secondo alcune teorie, ogni singolo pezzo di mondo è diverso perché dovrebbe contribuire nell'insieme poi a un'evoluzione della specie, no? E quindi gli orientali, io sono un grande appassionato di tutta quella che è la filosofia orientale. Ho iniziato i miei studi partendo da microcosmo, macrocosmo, che poi è così dentro, così fuori, cioè c'è tutto un mix, per cui l'orientale ha una visione un po' più estesa, ma serve anche la nostra occidentale, più pragmatico, razionale, perché cuore e cervello devono lavorare insieme. Se metti soltanto filosofia, soltanto macrosistema, ma non gli dai la spiegazione, è una cosa
1: mondo
0: bella,
1: platonico,
0: interessante,
1: diciamo, senza,
0: esatto,
1: un'applicazione pratica.
0: Ma deve essere coniugato poi a, per quanto penso io, insomma, ha una valutazione un po' più pragmatica della faccenda, che è un po' quello che faccio io quando mi metto a studiare queste cose. Il mio principio è, quando scrivo un libro, è: devo scrivere qualcosa che magari è complesso da gestire, però chiunque deve poterlo fare. Io sono molto fanatico degli algoritmi, della replicabilità, della scalabilità delle cose. Quindi se una tecnica funziona, se un principio funziona, deve funzionare per tutti. E quello che faccio io è, magari a volte prendo il macrocosmo in cui siamo immersi senza saperlo, ne decodifichi gli elementi essenziali, ci crei qualcosa che possa essere utile per tutti, e poi vabbè, diventa un libro, insomma, o una puntata,
1: certo,
0: di,
1: oppure uno
0: di uno straordinario
1: podcast.
2: Cioè, metti a terra, non so perché, ti voglio chiedere questa cosa. In quanto...
0: posso dirvi, tra l'altro, che questo è il miglior podcast a cui abbia partecipato oggi.
1: Grazie.
2: Davvero?
0: Non
2: ne hai altri dopo?
0: No, vabbè, non stiamo a precisare.
1: Però il mio cervello attimo, è stato solleticato tantissimo.
0: So che ti solletica, se dici a loro che
1: sei... cervello, attenzione.
0: Sei miglior... Ma sì, ma è quello che viene solleticato.
1: Certo.
0: Poi da lì... va top
1: giù,
0: down, va giù, dice,
1: certo,
0: ah,
1: la mia
0: produce,
1: gonade,
0: del,
1: certo,
0: produce delle cose. Possiamo anche dire che è il miglior pubblico
1: di oggi.
2: Assolutamente,
1: è ovvio.
2: Andiamo davanti, quantomeno.
1: Facciamo
2: poi
1: sentire un applauso dal pubblico, guarda, così facciamo sentire che siamo live.
0: Che cosa bella nelle
1: tantissimo. Stanno applaudendo anche dai bar vicini.
0: Guarda, che tu puoi fare delle paraculate, se vuoi, con le parole, e solleticare, certo, il cuore. Tu prendi qualcuno e gli dici: sai che questo universo senza di te non sarebbe lo stesso universo.
1: Io riceverei uno schiaffone per una frase del genere.
2: In realtà
1: penso.
2: Una frase
0: no,
2: vera,
0: di solito no. Se glielo dici con gli occhi giusti, gli occhi languidi.
1: Sì, ma tu hai gli occhi azzurri anche Beppe, io no, cavoli. Questo già vi
0: l'occhio azzurro
2: gli occhiali perché
0: aiuta.
2: Sennò ti innamori di me, Paolo. Cioè, io ho fatto questa cosa, è una mia

0: complicatezza vediamo. Nei tuoi confronti.
1: Tira fuori. Due occhi
2: azzurri. Cazzo, sì.
0: Capito,
2: Ho la fascinazione.
0: Ma perché l'ho detto e l'ho fatto succedere.
1: Esatto. Sì. Paolo, tu prima parlavi di... di astrazione e di verità, lo so, io ci devo convivere da 8 anni, capito?
2: Sai che ogni singola volta io dico, ma perché poi ci vado?
1: No. Non lo so, me lo chiedo anch'io.
0: Pensavo, ma perché ogni volta Riccardo. Mi innamoro, grazie, pensavo Paolo. Ogni volta mi innamoro sempre di più.
1: Tu prima parlavi di astrazione e spesso le emozioni sono definite come astratte, cioè c'è qualcosa che non mi so spiegare, la paura, la rabbia, la gioia.
2: Esatto.
1: E tu invece parli di intelligenza emotiva, quindi le emozioni hanno proprio una radice chimica, una radice fisica. Cos'è l'intelligenza emotiva? Ce lo puoi spiegare?
2: L'intelligenza emotiva è un'idea lanciata da alcuni autori tanto tempo fa, molto suggestiva, che ti permette di, secondo appunto questa teoria, di gestire un po', cioè capire, gestire. Ecco. Infatti io poi nel libro parto da questo, ma arrivo a scienza delle emozioni, che è una cosa diversa.
1: Infatti il sottotitolo è I segreti delle neuroscienze applicate alle emozioni. Esatto. Cioè sono due parole che sembrano afferire a due mondi diversi.
2: Sono due mondi diversi.
1: E neuroscienze.
2: E pensa, vi faccio fare una riflessione su quanto le parole possano implicare poi i nostri comportamenti, quanto sia quindi importante conoscerle. Se io dico, grazie all'intelligenza emotiva riesco a gestire le emozioni. Gestire che cosa implica? Implica un qualcosa di molto passivo, sembra attivo, ma in realtà è passivo. Cioè,
1: certo.
2: Se tu devi gestire una cosa, vuol dire qualcuno te la dà e tu devi lavorare con quello che ti hanno fornito.
0: Sempre un software gestionale.
1: Esatto. No, ha ragione, però sei passivo effettivamente.
2: Sì, ma non diamogli.
1: Scusa, hai ragione,
2: corda.
1: Paolo. No,
2: io vedi che anche col corpo sto orientandomi.
0: Il mio ego si coccola e poi.
2: Guarda, che intervento veramente
1: puntuale.
2: Perfetto, puntuale,
0: grazie,
2: preciso,
0: Paolo.
2: Opportuno.
1: Hai gestito bene la situazione, grazie, Beppe.
0: Grazie, Paolo.
2: Ok.
0: Citando sempre un libro in cui dicevi che non bisognava dire grazie.
1: Esatto.
2: Mentre mi tocchi, poi, fra l'altro. Quindi
0: la cosa,
2: è una cosa che io amo tantissimo.
1: Io e Paolo odiamo quelli che toccano.
2: Mia sorella mi chiede il permesso. Posso abbracciarti?
1: Dico,
2: dai, sì.
1: Va bene, ok.
2: E i miei nipoti, ciao, zio, dico, dai.
1: Salutiamo tua sorella, grande scrittrice.
2: Una scrittrice di merda.
1: Il cervello delle meraviglie.
2: L'intestino delle meraviglie,
1: esatto.
2: Mia sorella, posso dirlo?
1: Certo.
2: Scrive libri di merda.
1: Ma è perché tratta proprio quel tema, vogliamo
0: sì,
1: esatto.
0: dirlo. L'intestino.
2: Lei è un genio, perché lei scrive sulle dediche dei libri, vai a cagare, la gente la ringrazia e ride.
1: Vedi che non funziona allora la tua tecnica, l'emozione qua viene sballinata completamente.
2: Sì, sì, perché comunque puoi cagare tutta la funzione di piacere delle scatole. Vabbè, okay.
1: Comunque gestire
2: le emozioni.
1: Sì.
2: Quello che ne deriva è che ti dicono, guarda, hai queste 6-7 robe qua, numero opinabile, perché poi qualcuno dice 6-7-10, insomma.
1: Lo spettro delle emozioni.
2: Sì,
1: dici.
2: Sì. La rabbia, la gioia, la paura, quelle che vengono erroneamente chiamate emozioni universali. E tu sei lì con sti birilli e devi gestire questa roba qua. Quello che io propongo, che io non come Paolo perché mi sveglio la notte, ma dal punto di vista poi di come il cervello funziona, è passare a un concetto che è il creo le emozioni. Perché noi questo facciamo tutti i giorni senza saperlo. Noi non gestiamo le emozioni, noi creiamo le emozioni. Perché, dice la scienza, quando il corpo registra delle variazioni fisiologiche che possono essere legate al vestito, agli stimoli, e appiccico un'etichetta cognitiva, cioè una definizione a questa cosa che sento, e lo faccio in modo inconscio. Da lì poi il cervello procede per i fatti suoi. Per cui se tu arrivi in un podcast, un sacco di gente che ti guarda e ti scappa di dire, ma no che ansia, il cervello sente ansia e dice, ah ok, figo, quindi questa cosa del battito cardiaco non è perché c'è il sole, è perché ha l'ansia. Ecco spiegato perché il cuore batte un po' più forte.
1: Fantastico.
2: E quindi poi va in profezia autoavverante, cioè costruisce un set chimico che è correlato all'ansia. E quindi dice, cosa si fa con l'ansia? Ah sì, mani spugnate. E cominciano le mani a bagnarsi. Ah sì, salivazione azzerata. E ti toglie la saliva in bocca. Quindi se io assumo di poter creare, posso definire in modo diverso quello che mi capita. E questo è un po', questa è la libertà di parola.
1: Certo.
2: Cioè, no, dire quel cazzo che vuoi a chiunque. Ho detto...
1: No, puoi dirlo, tranquillo.
2: Ok, pene.
1: Sì, sì. No, va benissimo, cazzo.
0: Anche perché dire quel pene che vuoi suona male.
1: Esatto, sì, proprio è cacofonico.
2: Sì,
1: esatto.
2: Certe volte non puoi proprio fare a meno.
1: No, le parolacce hanno un uso... L'abbiamo fatto una puntata proprio con un professore di linguistica dell'Università di Genova che studia l'uso terapeutico delle parolacce.
0: Filippo Domaneschi.
1: Filippo Domaneschi, andiamo a cercarlo,
2: sì, sì,
1: esatto.
2: Il uso per... evitarmi di poi infliggere male fisico a tante creature
1: umane. Saremmo già estinti come esseri umani se non avessimo usato

0: le parolacce. Guarda. Senti, siamo in chiusura di puntata. Volevo farti. Sì.
1: Come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
0: Ok, pausa scenica di Paolo che vorrebbe ammazzare Beppe in questo istante. Avevo un'ultima domanda, Paolo. Se c'è un'emozione che ti fa più paura di altre o che secondo te è più difficile da governare?
2: Sì, l'amore. Te lo dico senza pudore.
0: Ok, perché?
2: Perché l'amore è l'unico caso in cui posso dire al cuore non si comanda un cazzo.
0: Ah.
2: Io ho fatto anni a fare il figo, no, puoi comandare anche al cuore, inteso non come organo ma come amore. In realtà poi ho scoperto che no.
0: Ok.
2: No. L'amore in generale, per esempio,
0: sì, certo.
2: Io sono consulente d'azienda, fra le altre cose, quindi sono celebre per essere molto dittatoriale anche nelle mie, cioè gestisco persone, faccio cose. Quando mi trovo davanti la nannerottola, per esempio, quella di 6 anni, quella grande ormai è furba, mi manda i messaggi, papà, col l'IBAN direttamente, ma quella piccolina io so che dovrei sgridarla, dovrei dirle...
0: Dai! Fai così.
2: Lei mi guarda, abbiamo fatto un algoritmo per cui, per esempio, quando dice papà, già io comincio a sbarellare.
0: Ah, ok. No?
2: Il cervello dice sgridalo, cazzo.
0: Il tasto di qui sopra dell'inizio, sì, il tasto si accende.
2: Però so che me la cavo bene. Quando comincia papino,
0: aia.
2: So che ci sono anche dei soldi, delle richieste. Sono 5 euro di solito, dai, 5-10 euro.
0: L'IBA non ce l'ha ancora perché è troppo piccola.
2: 5-10 euro, però il budget, sa già il budget.
0: Sa già il budget.
2: Papino, si va sui 20. E poi. Che sembra una battuta, ma è papino, mi vuoi bene?
0: Ah, vabbè, una coltellata.
2: E lì il cervello, io so che la corteccia orbito frontale protesta, dice no, lo sta facendo per paracularti, no, non cedere.
1: Genitori all'ascolto, state tranquilli, i vostri figli useranno questa tattica sempre, che Paolo ci ha appena sempre venduto.
2: Però fuori di battuta sì, l'amore è la cosa che mi spaventa di più perché mi fa perdere il senno. E io sono uno che ha il terrore di perdere,
0: certo,
2: il controllo della situazione,
0: delle cose, certo.
2: Non mi ubriaco, non mi faccio, perché voglio essere sempre vigile, ascoltare, guardare. E l'amore invece
1: cantava Nicola Fabi: l'amore non esiste, è un cliché di situazioni per due che non sono buoni ad annusarsi come bestie.
0: Io direi che su questo possiamo solo che ringraziare.
2: Possiamo fare una roba noi due?
0: Ma quando vuoi, guarda, ringraziare.
1: Non ti piaceva, non ti piaceva.
0: Paolo,
1: arrivi
0: così con Zacchello, cose, signore e signori.
2: Annusare come bestie, la puzza, gli odori. Madonna, che
0: perché orrore.
1: Ho attivato delle zone.
0: Si stanno annusando.
1: Ha un
0: per
1: ottimo
0: chi?
1: Profumo. Cosa c'è paciuto lì dentro? No.
0: Ma per favore,
1: riavvicinati un attimo.
2: No, tu vai via.
1: Non ho un grande naso, sennò sarei stato chiamato da.
0: Signore e signori, Paolo Borzacchello,
2: ciao,
0: grazie mille.
2: Grazie.
3: Fuori dai luoghi comuni.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar.

0: 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Contro Staffarelli, ecco Roberto. Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile.
2: We have the first ticket here for the final. For you,
3: let's go.
2: It's of course row one, seed one, it's ticket number 45, 47. And it's for the final in New York, New Jersey. So you have your ticket already for the final.
4: That's beautiful. Yeah.
2: 6.5-7 million tickets. Fans will enjoy, the records. Security here. Will be fantastic.
4: You're gonna do record business, I think.
5: Da Pasadena 1994, con l'errore dal dischetto di Roberto Baggio che consegnò la Coppa del Mondo al Brasile, al Mondiale 2026, che è quello del legame a doppio filo tra il presidente americano Donald Trump e il numero uno della FIFA Gianni Infantino. Mondiale che è appena cominciato, quello tripartito tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma che ha appunto negli States il motore primo, con emozioni e difficoltà annesse. Radici profonde, seppur non poco intricate, quelle tra il nuovo mondo e il soccer, che ci aiuta oggi a riscoprire un collega del Corriere della Sera, autore di un volume edito da Ultrasport e dall'emblematico titolo Il tempo del soccer, passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti. Alessandro Vinci, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie Dario, è un piacere.
5: Alessandro, ti sei tuffato nella storia del soccer con entusiasmo e straordinaria competenza. Toglici un po' di curiosità. La prima, la più evidente, perché loro, gli americani, il nostro football, il calcio, insomma, lo chiamano soccer?
6: Ma diciamo che negli Stati Uniti chiamarlo football avrebbe creato confusione con l'altro football, quello che noi chiamiamo in Europa football americano. Il nome intero di quel football, e che specialmente si usava nell'Ottocento, era gridiron football. Soccer è sostanzialmente l'abbreviazione di association football. Tra l'altro, e questa è una piccola curiosità, la cito addirittura nell'introduzione, questa abbreviazione non è frutto di così una qualche tendenza statunitense, bensì di una salottiera tendenza inglese, londinese, che poi venne fatta propria dagli Stati Uniti. Però in senso più generale, paradossalmente, mi verrebbe da dire che il fatto che negli Stati Uniti il calcio, il football, si chiami soccer e non football come nel nostro continente, la dice lunga sul desiderio di autonomia e di differenziazione degli Stati Uniti. E effettivamente, se vogliamo anche un po' riprendere la famosa frase di Mourinho, o perlomeno attribuita a lui, secondo cui chissà solo di calcio non sa niente di calcio, ecco, diciamo che questo concetto qui è anche molto ma molto coerente con la storia in senso più lato, in senso più generale, degli Stati Uniti, a partire dai padri Pellegrini, che vollero appunto differenziarsi da quello che c'era in Inghilterra, nel Regno Unito in generale.
5: Eppure, da quel che hai ricostruito, il calcio pure sbarcò fin coi primi coloni nel Nuovo Mondo, vero?
6: Allora, è un tema assolutamente interessante questo, perché diciamo così possiamo

0: citare due binari principali. Un binario è quello dei college o comunque delle istituzioni scolastiche e accademiche statunitensi, che bene o male non smisero mai di risentire dell'influenza dei prestigiosi college britannici, e quindi si iniziò a giocare a calcio, o perlomeno a qualcosa di simile, già nella seconda metà dell'Ottocento. Dico qualcosa di simile perché qui addirittura si va indietro nel tempo, fino a quando le regole del calcio non erano state ancora nemmeno codificate in Inghilterra, le famose Sheffield Rules. L'altro binario invece è addirittura quello degli emigrati, gli emigrati dall'Europa agli Stati Uniti. In questo caso, secondo uno storico, Scott Crawford, le prime partite di calcio vennero giocate addirittura in Louisiana intorno al 1858, quindi 5 anni prima della codifica appunto ufficiale delle regole del calcio. Diciamo che la prima partita documentata con regole piuttosto simili a quelle del calcio, di cui abbiamo certa notizia oggi, si giocò a Waukesha nel Wisconsin nel 1866, quindi davvero tanto tanto tempo fa. È davvero poi interessante andare a ripercorrere, ho provato a farlo nel libro, la storia di poi come il calcio non venne adottato e abbracciato dai college statunitensi. E perché? Perché gli studenti di Harvard amavano tantissimo il contatto fisico e la possibilità di tenere e giocare il pallone con le mani. Non si piegarono, si piegò viceversa Yale a un certo punto, e Harvard la ebbe vinta. Poi quel tipo di gioco lì, che era molto più simile al rugby, non restò rugby, a proposito della volontà di differenziazione a cui accennavo poc'anzi, e diventò il football americano.
1: Quindi alla fine ebbe la meglio la fisicità del football americano.
0: E se posso aggiungere, la caratteristica della violenza o relativa violenza dello sport fu anche una delle chiavi che permisero al football americano di affermarsi, perché all'epoca negli Stati Uniti della seconda metà dell'Ottocento comunque la forza, la virilità era qualcosa di assolutamente apprezzato. Ricordiamo che davvero questo è un paese che è nato e si è sviluppato nel mito della frontiera, nell'andare anche proprio fisicamente a prendersi il proprio futuro. Quindi questo criterio era tenuto in grande considerazione sia negli sport che fuori, ed era soprattutto anche un metodo per creare, diciamo così, delle elite in un paese che in realtà nasceva come un paese di uguali. Era un paese che appunto voleva lasciarsi alle spalle un'Europa che viveva spesso o troppo spesso di privilegi acquisiti, di sangue, di stirpe. E appunto un criterio come quello della forza, o anche di regole codificate in maniera molto precisa, puntuale e misurabili, come sono quelle di tutti gli sport statunitensi, football americano compreso, ecco, tutto ciò andò poi nella direzione di creare degli sport specifici negli Stati Uniti, perché chiaramente non c'è solo il football americano come sport specifico.
1: Eppure in questi poco più di 2 secoli di storia il soccer ne ha avute di occasioni per affermarsi.
0: Io parlo di 3 grandi occasioni perse nella storia del calcio negli Stati Uniti. La prima occasione persa fu proprio quella che alla fine vide Harvard riuscire a imporsi contro di fatto tutti gli altri college, davvero la gran parte che preferiva il gioco con i piedi e senza placcaggi e senza possibilità di toccare il pallone con le mani. La seconda grande occasione persa si verificò di fatto in concomitanza con la grande crisi del 29, la grande depressione, perché negli anni 20 gli Stati Uniti erano teatro del campionato più ricco, era il paese più ricco del mondo, erano teatro quindi del campionato più ricco del mondo, la ASL, che alla fine però implose di fatto su se stessa a fronte della appena citata crisi del 29, ma anche di alcune divisioni diciamo così politiche interne, anche legate proprio al possibile potenziale sviluppo del campionato, che di fatto restò confinato in alcuni paesi della East Coast, quelli di maggiore immigrazione europea, ma appunto c'erano dei progetti e tante potenzialità. A metà degli anni 20 dobbiamo pensare che lo stesso football americano non era ancora estremamente sviluppato, anzi, e secondo alcuni osservatori era proprio il calcio, dopo il baseball, che invece era già ampiamente affermato, lo sport così destinato ad avere il futuro più radioso negli Stati Uniti. La terza grande occasione persa poi fu quella della NASL, e qui probabilmente alcuni nostri ascoltatori con qualche anno sulle spalle se la ricorderanno in prima persona, perché fu il celebre campionato dei Cosmos. Cito una per tutte, ovviamente la squadra più significativa e più iconica: Pelé, Chinaglia, chi ne ha più ne metta, Beckenbauer, addirittura Pino Wilson, tornando a qualche nome italiano, e lì fu un altro patatrac di fatto. Perché? Perché i proprietari fecero il passo più lungo della gamba. Anche lì spese folli, tantissima volontà di imitare il modello Cosmos, ma non tutti i club avevano sede a New York, anzi appunto uno soltanto, e non tutti i giocatori erano Pelé, anche in questo caso uno soltanto, quindi poi si andò appunto ad affrontare spese per emulare quel tipo di modello lì, e finì male sostanzialmente. Però dal 1996 c'è la MLS, Major League Soccer, in questo caso è un campionato in estrema crescita, ci sono tantissimi indicatori che lo dimostrano, e quindi è ufficialmente tornato a essere una cosa molto seria il calcio negli Stati Uniti.
1: Alessandro Vinci, autore per Ultrasport di Il Tempo del Soccer, passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie mille Dario, un saluto a te e agli ascoltatori.
1: Breve pausa, ora Olimpia, poi ci sposteremo a Città del Messico, dove questo mondiale ha preso il via.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buona domenica pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Per lavori si viaggia in coda sulla A4 autostrada Serenissima tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sempre per lavori, e anche in questo caso in direzione del capoluogo lombardo, si viaggia lentamente sulla A7 Milano-Genova nel tratto compreso tra Busalla e Isola del Cantone. Per questo appuntamento è tutto, un saluto da Lorenzo Zappullo, ci risentiamo tra un'ora circa.
3: Olimpia.
5: Y es que esta cancha guarda de las mejores anécdotas en la historia de los mundiales. Por ejemplo, hace 40 años aquí, Maradona hizo su emblemático gol de la mano de Dios. Y en 1970, el gran Pelé se coronó como el rey del mundo.
1: La partita del secolo fra Italia e Germania Ovest nel 1970, poi il trionfo mondiale di Pelé e dopo quello di Maradona, fino a Messico-Sudafrica, partita inaugurale dei mondiali 2026. Tempio laico del calcio mondiale, lo stadio Azteca di Città del Messico, con la sua storia e le emozioni che ha vissuto, quell'impianto leggendario, e con i suoi oltre 83.264 spettatori, di cui uno è una statua in bronzo a simboleggiarli tutti, che si susseguono di generazione in generazione. È la storia che vogliamo ripercorrere oggi qui a Olimpia, per riviverle insieme, quelle emozioni. Iniziarono nel 1963 i lavori di costruzione dell'Azteca, noto anche come El Colosso de Santa Úrsula, dal nome del quartiere di Città del Messico dove sorge. Obiettivo: realizzare un grande impianto in vista dei Giochi Olimpici del 1968 da affiancare allo Stadio Olimpico, appunto. E infatti l'Azteca fu la casa del torneo a cinque cerchi di calcio, che vide il 26 ottobre del 1968 il trionfo dell'Ungheria sulla Bulgaria per 4-1 in un'infuocata finale con espulsi tre bulgari e un magiaro.
6: На финала по футбол достигнаха достойните 11 торки на България и Унгария. Вестник Ералдо нарече престъпен акт срещу българите и публиката опорочение финал на Ацтека.
1: Ma sarà in altri giorni, a venire di lì a breve, che l'Azteca passerà dalla storia alla leggenda del football mondiale. Lui, unico stadio del pianeta ad aver ospitato in tre occasioni, 1970, 86 e appunto 2026, la gara inaugurale di un mondiale. È il 17 giugno 1970, quando Italia e Germania Ovest si affrontano nella semifinale della Coppa del Mondo. Sì, è proprio quella, la partita del secolo, quell'Italia-Germania 4-3 decisa ai supplementari dal gol di Rivera. E allora ve li regaliamo ancora una volta, quei gol e quella gioia che spingerà per la prima volta milioni di italiani in piazza in piena notte per sventolare il tricolore e festeggiare un'impresa che ancora oggi è mito.
7: Rimessa in gioco di Burnic, il passaggio a De Sisti. Boninsegna, Boninsegna, ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro. Dal limite dell'area, Boninsegna, ottavo.

0: spinge verso il calcio d'angolo, accorre Purnic e mette in fallo laterale. 1:40 di recupero. La rimessa in gioco di Held. Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Snellinger a 2 minuti oltre il tempo regolamentare. Un recupero clamoroso concesso dall'arbitro Yamazaki, il pareggio tedesco ad opera di Schellinger. Ed ecco finalmente il fischio di questo Yamazaki, 3 minuti di recupero ha dato, 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Italia e Germania devono disputare i tempi supplementari. Il tiro dalla bandierina di Libuda, ha toccato Zeller, Müller ha segnato, la Germania in vantaggio, Müller ha portato in vantaggio la Germania al 6° minuto del primo tempo supplementare. Calcio di punizione in favore della squadra italiana, è sulla palla Rivera, passaggio arriva, Purnic, pareggio di Purnic, 2-2, Rivera la palla, servito da Menghini sulla sinistra, Riva, tiro ed è gol, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia, sta per scadere il primo tempo supplementare, 3-2, ha segnato Riva, ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi, colpo di testa di Zeller e la palla è in fondo alla porta, ha pareggiato Zeller, 3-3. Al 5° minuto del secondo tempo supplementare potrebbe intervenire Albertosi o Rivera e la palla va in fondo sul colpo di testa di Zeller, che però dovrebbe essere stato corretto da Müller. Dopo il colpo di testa di Zeller ha toccato anche Müller e siamo ancora sul 3-3. La drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3, 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. 4-3 per l'Italia, ha segnato Rivera e siamo al 6° minuto del secondo tempo supplementare. 4-3 per l'Italia.
1: Passano pochi giorni e il 21 giugno 1970 quella stessa Italia deve piegarsi al sublime Brasile di Pelé, ma pure di Rivelino, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto, 4-1 per i Verde Oro ed è proprio Rey ad aprire le marcature.
0: La rimessa in gioco di Tostão, Rivelino, un posto di Rivelino, colpo di testa di Pelé, entra fino al vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto. Ecco, vedete la rimessa in gioco di Tostão, il cross di Rivelino e il colpo di testa di Pelé, sul quale Albertosi non può intervenire.
1: Da Rey a Dieguito, da Pelé a Maradona, dal samba al tango, ancora l'Azteca, l'anfiteatro della partita in cui tutto si compie. Il blasfemo e il sublime si sfiorano e si mescolano. 22 giugno 1986, quarti di finale del Mondiale, l'Argentina affronta l'Inghilterra. È il 51esimo quando un pallone ricade nell'area degli inglesi. Maradona salta, tocca di mano, inganna il portiere britannico Shilton e pure l'arbitro, il tunisino Ali Bin Nasser, che convalida l'1-0, segnato dalla mano di Dios.
2: Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, para Enrique cambia para el Vasco, allá vino para Lortico Chía, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 2, intentó el 10, mano, gol.

0: Ne passano appena 4 di minuti e Diego il demone disegna un gol che neanche un angelo sarebbe stato capace. Il gol del secolo, dribblando metà squadra inglese, Shilton compreso, per l'estasi del telecronista Victor Hugo Morales e di tutto il popolo albiceleste. La semifinale col Belgio, sempre all'Azteca, è un altro show di Maradona che sigla anche qui la doppietta decisiva. E il 29 giugno 1986, ovviamente all'Azteca, gli argentini si giocano la Coppa contro la Germania Ovest. Brown e Valdano portano la squadra del tecnico Biardo sul 2-0, ma i tedeschi tra il 74esimo e l'81esimo trovano il pari con Rummenigge e Föller. 3 minuti e Maradona stavolta si trasforma in assist man per la volata del decisivo 3-2 di Burruciaga.
1: Maradona, Burruciaga, Burruciaga, secondo, Jorge Luis Burruciaga.
0: Lothar Matthäus, che con Maradona darà vita a duelli epici anche nella nostra Serie A, affrontando il Napoli di Diego con la sua Inter, ricorda così quella bruciante sconfitta quel 29 giugno 1986 nel Sacro Tempio dell'Azteca.
2: Questo era il mondiale di Maradona. Io penso che nessuno ha visto un mondiale dove ha vinto una squadra quando ha fatto una persona questa dominanza in campo, e Maradona era non solo il capitano della squadra argentina, lui era il miglior giocatore in questo mondiale. Sicuramente nel finale lui non era alla grande, perché io ho giocato in marcatura contro lui, ma in questo momento Maradona era il numero uno. Anche Argentina ha vinto questa partita un po' con la fortuna, perché dopo 2-0 abbiamo pareggiato, eravamo quasi sulla strada di vincere, e poi ha fatto Maradona un pass geniale, un giocatore di destro addormito un po', tutti gli altri hanno giocato da fuori gioco, e questo argentino ha segnato. Ma era una brutta sconfitta, perché dopo il 2-0 abbiamo cambiato quasi la partita, nel 5 minuti fine della partita Argentina ha fatto il gol per il mondiale.
3: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
8: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.

0: Ova melatonina e valeriana act. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Un saluto. Approfondiamo le soluzioni di Telepass Business per supportare la mobilità dei dipendenti e delle aziende a 360 gradi. Ce ne parla Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
12: Con Telepass Business la mobilità per i tuoi dipendenti è semplice. Ogni collaboratore ha tutto per i suoi spostamenti. Un Telepass, un'app con i servizi di mobilità e una carta aziendale per le spese in trasferta. E poi con l'app digitalizzi la nota spese in pochi tap. Pedaggio, carburante, ricarica elettrica, strisce blu, hotel e ristoranti. Tutto è tracciato in automatico e puoi fotografare fatture e scontrini da allegare alla nota spese. Con l'opzione Switch, inoltre, i collaboratori possono usare i servizi di mobilità anche per gli spostamenti personali, con l'addebito separato direttamente sul conto corrente privato.
11: Scopri di più su telepass.com/business.
13: Sono le 17.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Formula 1 a Barcellona, Lewis Hamilton vince per la prima volta sulla Ferrari, mette dunque fine al digiuno suo e del cavallino. Effetto AI sul lavoro, l'ONU avverte, 25% delle professioni sono esposte al cambiamento. In Kosovo è il massacro di Rakac, 27 anni dopo arrestati 4 ex poliziotti serbi. Ben ritrovati da Gigi Donnelli al microfono. Allora, una vittoria davvero pesante e lungamente attesa. Giovanni Capuano.
1: Sì, Lewis Hamilton non vinceva una gara in Formula 1 da 686 giorni. 28 luglio 2024, era allora sulla Mercedes, aveva vinto il Gran Premio del Belgio al Montmeló a Barcellona, ha interrotto un digiuno lungo 55 Gran Premi, ha interrotto un digiuno lungo anche per la Ferrari, che non conquistava una vittoria dall'ottobre del 2024, allora era stato Carlos Sainz nel Gran Premio del Messico. Lewis Hamilton, che ha vinto il Gran Premio di Catalogna, lo ha fatto davanti a Russell e Norris e poi Verstappen e Piastri. Questi i primi cinque, un Gran Premio emozionante che Hamilton ha vinto perché è super competitivo, ma lo era già stato anche ieri nelle prove ufficiali, conquistando la prima fila. Un Gran Premio che ha vissuto a una manciata di giri dalla fine lo shock del doppio ritiro di Kimi Antonelli e di Charles Leclerc, entrambi traditi dalle rispettive monoposto, il che significa che Lewis Hamilton non solo ha interrotto il digiuno di vittorie, ma da oggi è in corsa per il mondiale. Nella classifica infatti è secondo, staccato di 41 punti da Kimi

0: Antonelli.
1: Grazie a Giovanni Capuano, avremo modo ovviamente di approfondire tra un momento. In breve le ultime altre notizie. Da una parte segnalo un Donald Trump che nel giorno del suo compleanno voleva, l'ha detto chiaramente, la chiusura dell'accordo con l'Iran. In questo momento invece c'è il suo forte disappunto per l'attacco israeliano a Beirut, dice non avrebbe dovuto verificarsi, non in un giorno come questo, e aggiunge a fronte di un attacco, quello di Hezbollah a Israele, che definisce di lieve entità. L'IDF in tutto questo poco fa afferma di essere pronta a fronteggiare un attacco missilistico iraniano contro Israele nelle prossime ore, in seguito all'attacco appunto sferrato su Beirut. Intelligenza artificiale, si avvicina a 500.000 il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale, 142.000 solo in Europa. Il sito AILayoffs.live restituisce dunque un'immagine di un mercato completamente rivoluzionato, 425.000 i posti cancellati per la precisione, a fronte, sempre secondo il sito, di 284.000 posti creati dall'intelligenza artificiale. Nei Balcani la polizia kosovara ha arrestato 5 persone di etnia serba, tra cui 4 agenti di polizia sospettati di essere direttamente coinvolti in uno dei peggiori crimini contro i civili di etnia albanese durante la guerra degli anni 90. Gli arresti sono i primi collegati al massacro di Rakac in serbo, 40 civili di etnia albanese da parte delle forze serbe in questo villaggio del Kosovo. Tutto questo accadeva nel gennaio del 99, un massacro che suscitò un'ondata di indignazione internazionale sfociata di lì a breve nell'intervento della NATO. E direi che con questo è tutto per gli aggiornamenti. Dunque la linea torna a Giovanni Capuano, lo sport tanto da raccontare, GR24 alle 18.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ripeto, il miedo è una componente importante da vita. Perché se tu non hai miedo e ti incontri il leone, ti pare un gatto. Entonces...
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!
12: Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
13: Ciao!

0: For the Ferrari! For the Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry I keep talking, I'm so proud of you. Thank you.
1: Abbracciamoci forte, vogliamoci bene e soprattutto mandiamo un sentito ringraziamento a queste domeniche dello sport, queste domeniche di giugno che ci stanno facendo dimenticare, stanno facendo di tutto per farci dimenticare che il mondiale lo guardiamo dal divano. Ogni domenica c'è un regalo da scartare. Domenica scorsa Cobolli e la sua finale del Roland Garros, Kimi Antonelli. Oggi Lewis Hamilton, Carlo Genta, ciao.
2: Ciao Giovanni, ciao,
1: che significa
2: a tutti.
1: Che la Ferrari ha interrotto un digiuno lungo quasi due anni, ha vinto in Catalogna, Hamilton non vinceva da 686 giorni, improvvisamente abbiamo scoperto che la Ferrari corre per il mondiale.
2: Sì, corre per il mondiale, vediamo, intanto questa vittoria è la conseguenza di un momento magico di Lewis Hamilton. Non dimentichiamo che nell'ultimo buio, tempestoso biennio, l'unica volta che la Ferrari era salita sul gradino più alto del podio era stata in una sprint race e ce l'aveva portata proprio Lewis Hamilton l'anno scorso. E quindi secondo me questa è la conseguenza appunto di un momento di grazia di Hamilton. Oggi la macchina andava molto forte. Momento di grazia di Hamilton che sta sbriciolando Leclerc, che oggi ha approfittato dei problemi che hanno avuto i due dietro, che poi si sono ridotti ad uno, cioè a Russell, purtroppo. Che corra per il mondiale, vediamo.
1: Lo dice l'aritmetica, quei 41 punti e soprattutto a Barcellona la Ferrari portava un super pacchetto di aggiornamenti, poi ne parliamo dopo il GR delle 18, ma per la prima volta negli ultimi anni noi siamo abituati che quando portavano gli aggiornamenti gli altri andavano avanti, la Ferrari andava indietro e faceva il gambero. Per la prima volta in questi anni abbiamo la sensazione che la Ferrari abbia portato un pacchettone di aggiornamenti che a tratti ha fatto andare Hamilton un secondo più veloce di tutti. Anche di Antonelli finché è rimasto in pista. Per questo diciamo da oggi inizia anche per i motori una stagione diversa. Noi abbiamo il cuore diviso a metà, no? Da una parte Kimi Antonelli, dall'altra la Ferrari, ma è una situazione meravigliosa. Pierluigi Pardo, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: È una situazione meravigliosa anche perché per il resto noi siamo sul divano a guardare il mondiale.
4: Cross sul secondo palo, colpo di testa, la pareggia, la pareggia in Qatar. E alla fine paga il Qatar, pareggia in pieno recupero.
5: Break con Metcalf che fa la conclusione e trova la rete del raddoppio, sinistro imprendibile per Urcan Chakir e l'Australia va più due.
6: Nulla è perduto, ci sono ancora due partite, sono fiducioso, dobbiamo essere positivi. Ci dispiace per questa sera, per il risultato, ma c'è tempo per andare avanti.
7: McKinn ci prova, deviazione! John McKinn porta avanti la Scozia 1-0 con deviazione, con un po' di fortuna, ma con tanta voglia la Scozia è avanti.

0: Sì, l'ho sentito, sì, c'ha la voce tipo la mia oggi, perché sì, appunto anche, avrà perso la voce anche lui, sì.
1: Se, sentite un po', io stanotte ho fatto un lungo, ho unito Brasile-Marocco a gara 5 della finale NBA, a proposito per le 18 parliamo anche della vittoria di New York. E il meglio è venuto dopo. Brasile così così, poi ha ragione Carletto a dire che la Coppa del Mondo non si vince il primo giorno, però abbiamo ragione noi a dire che forse ci aspettavamo qualcosa di meglio. Chi vuole cominciare? Filippo?
0: Allora, sì sì, assolutamente negativo. Il primo tempo, il Marocco ha confermato di essere già una squadra, lo è da 4 anni, ha cambiato allenatore, non è successo niente, anzi forse sono anche migliorati, e il Brasile ancora non è una squadra, tantissimi problemi, i terzini, il centrocampo, quel centravanti inguardabile che hanno schierato ieri, Igor Thiago. Per cui insomma tanti problemi, e alla fine l'unica nota positiva è il risultato, più in parte la performance di Vinicius, perché un po' è lui quello che deve un po' cambiare questa squadra, però tanto lavoro per Carlo, e adesso gioca con Haiti, che ieri con la Scozia, diciamo la Scozia non se l'è portata da casa, anzi, no? È una squadra interessante, e abbiamo visto per ora le distanze mi sembrano molto brevi, no? Io ieri nel nostro gioco dei pronostici avevo previsto delle goleade che non sono arrivate.
1: Sì, sì.
0: Per cui, no, insomma,
1: abbiamo fatto schifo tutti, traduco.
0: Sì,
1: per
0: sì, sì, no, per quello dico, però perché è una sorpresa, vediamo vediamo oggi come va. Sì. Però sì, tanto lavoro per Carlo, il Brasile, soprattutto nella prima parte, è veramente pessimo.
1: Sì. Sì, mi è sembrata, Pier, Carlo, una squadra abbastanza statica, abbastanza pesante, sì. Oltre il problema che non ha il centravanti, perché Filippo ha citato Igor Thiago, ma Mati Cunha pure, insomma, non, niente di che.
2: Che è, insomma, poi è qualcosa che ricorre a distanza di decenni. Penso al Brasile dell'82, che era fortissimo, aveva il problema del portiere e dell'attaccante che non erano esattamente all'altezza, Valdir Pérez e Serginho. Ma mi hai sbloccato un ricordo.
1: Sì, amati tutti noi. Io ho 10 anni, ma quel pomeriggio li abbiamo amati tutti, Valdir Pérez e Serginho.
2: Esatto. Ma proprio no, tanto. Io credo che saggiamente Ancelotti si tenga stretto il pareggio. E credo che non sia così, non è soltanto diplomazia nel dire, secondo me è un risultato contro chiaramente la squadra più forte, oltre al Brasile, del girone, in una partita che si era messa male, che poteva andare male. Io penso che il Brasile potrà recuperare. Questo è un mondiale, è una maratona, per il Brasile lo è ancora di più, perché c'è una figura come quella di Neymar, che non so quello che potrà dare, ma che tornerà soltanto fra qualche giorno, e vedremo in che condizioni tornerà. Quello che dice Filippo è verissimo, cioè dal punto di vista della costruzione del senso di squadra, quindi della compattezza, non c'è partita. Il Marocco è stato nettamente superiore al Brasile, però poi la partita è finita 1-1, poteva girare di qua, poteva girare di là. Insomma, credo che sono d'accordo, è un work in progress, sì, importante, significativo, non semplice, ma del resto, ragazzi, il Brasile non è la favorita del mondiale,
1: questo è
2: il punto di partenza, poi chiaramente l'aura, come dicono i ragazzi di adesso, di Ancelotti, è tale che tutti noi, ma in una parte del nostro cervello, abbiamo in testa la possibilità che possa fare una magata, però il Brasile è un outsider.
1: Sì, la magata l'ha fatta ieri Vinicius, no, ma la cosa a me, Carlo, che ha impressionato vedendo questa prima manciata di partite, mi sembra che corrono tutti come dei matti, e qualcuno anche ben organizzato. Il Brasile, ripeto, mi è sembrata una squadra molto tradizionale e pesante.
3: Sì, certo, è una squadra un po' ancelottiana, insomma, quantomeno l'Ancelotti dell'inizio stagione, qui inizio mondiale, non dura 9 mesi, ma dura 1 mese e mezzo, quindi è meglio che si sveglino. Poi anche questa partita ha confermato come il mondiale è un meraviglioso gioco di talenti, no? Vinicius, dove lo sparo nel buio, mentre il Marocco aveva fin lì più o meno dominato. Non possiamo dimenticare però che fino adesso è stata la partita più seria che abbiamo visto in questo mondiale, nel senso, una contro l'altra, Marocco semifinalista al mondiale qatariota, quindi questa era già una partita.
1: Sì,
3: partita indicativa.
1: Dicevamo venerdì un potenziale quarto di finale. Pier diceva una semifinale. Io torno al quarto, ma per il Brasile, non per il Marocco.
2: No, io come livello torno al quarto, perché io penso che ci sia una batteria di squadre, soprattutto europee, che abbiano qualcosa in più. Però insomma, una partita che magari la troveremo negli ottavi, una partita così. Però la dimensione, sì, come valore, è la partita quarto di finale. Sono d'accordo.
1: Filippo, il Marocco non è una sorpresa, tantomeno per te, anche se ha cambiato CT dopo la Coppa d'Africa, che

0: vediamo insomma se l'ha vinta o meno, no? Non è una sorpresa e non è negli States per fare un giro.
1: No, assolutamente.
0: Ha presentato le credenziali.
1: Sì, questo allenatore interessante, ha vinto il Mondiale Under 20 col Marocco, e ieri ha avuto il coraggio di lanciare questo Buadì, no? Che poi noi in Europa lo conosciamo perché fa la Champions con Lilla e gioca bene, no? Anche quest'anno sono arrivati terzi, però questo è un ragazzino del 2007 e che ieri è stato spettacolare, se vogliamo è il primo grande nome, no? che emerge. E così insomma dal nostro campionato ha fatto bene anche Pulisic o Balogun o quello che volete, però insomma ieri in una partita di livello questo ragazzino è stato impressionante. Il resto, il Marocco ha giocato benissimo, come al solito la colpa è solo una, quella di non aver chiuso la gara, cioè dovevano segnare il 2-0 e dopo il Brasile avrebbe sofferto alla fine. No, è una squadra seria, è una squadra che si candida a ripetere quanto fatto 4 anni fa. A me piace molto e adesso vediamo. Anche per quello è giustificato, diciamo, la lettura di Ancelotti è corretta, perché comunque questo era un avversario forte, per cui nessuno ha avuto ancora un avversario così, no? Per cui va bene, insomma, si sapeva, il Brasile deve migliorare, cioè adesso per esempio che fare con Casemiro, che ieri parso in evidenti difficoltà, non hanno uno che fa gioco,
0: sì,
1: non hanno uno che fa gioco, Rafinha non è quello del Barcellona, per cui insomma i problemi sono i terzini,
0: no, ma
1: non ci sono.
0: Molto lavoro da fare, anche il gol che hanno preso in mezzo credo sia una cosa che fa perdere le notti.
1: Marquinhos e Magalhães sono teoricamente coppia affidabile, e ieri ha ballato. Insomma i due, alla fine Danilo è stato meglio di Bagnez, che gioca in Arabia, fa il centrale, viene spostato a destra, insomma per me deve provare anche con un po' più di giovani, Hendrik, Ryan, insomma in Brasile il problema è quello che diceva Pier, c'è Laura, giustamente, proprio è la parola giusta per diciamo descrivere Ancelotti. Però c'è anche una pressione enorme, perché poi sono stranissimi, io adesso li sto frequentando questo ritiro del Brasile, 250-300 giornalisti, cioè ieri pomeriggio erano già campioni del mondo, dopo la partita fracasso come diciamo noi in Spagna,
0: erano pronti a tornare a casa,
1: stanno scuoiando tutti, per cui non c'è equilibrio insomma, da campioni del mondo a tifosi. Dai, non si fa così. Quindi questo è un altro aspetto importante.
0: No, adesso poi vediamo le altre favorite. Primo giro, Carlo, correggimi se sbaglio, partita seria di livello 1 oltre al Brasile l'avrà la Francia con il Senegal, l'Inghilterra con la Croazia. Tra quelle che in qualche modo possono correre pensando di poter arrivare lontano, no?
2: Sì,
0: anche Olanda-Giappone
2: soprattutto...
0: oggi è una bella partita, però l'Olanda non credo sia tra le favorite.
2: Ma non lo so, qualcuno stranamente la mette tra le candidate, ma questa mi sembra abbastanza una butade. No, soprattutto secondo me Francia-Senegal, perché Filippo ci insegna che il Senegal, ce lo diceva l'altro giorno, è forse l'africana più forte, lasciando stare Marocco, e quindi Francia-Senegal, con una Francia che io ho visto anche nelle ultime amichevoli, compresa quella con l'Irlanda del Nord, è una squadra tipo il Brasile come condizione, cioè un sacco di talento davanti, ovviamente, però è ancora non una squadra affidabile, quindi secondo me Francia-Senegal sarà una partita a cui tu Giovanni metteresti il circoletto rosso.
0: Sì, senza dubbio, Pier. Circoletto rosso subito.
3: Insomma, sono queste, però io guardavo, per esempio Olanda-Giappone, se tu guardi i risultati del Giappone, non tanto, oggi ti ho pensato Capuano mentre preparavo Olanda-Giappone, la nostra battaglia ovviamente di minoranza e diciamo all'opposizione, il Giappone si è strameritato la qualificazione, ha fatto un primo girone in cui ha fatto 24 gol fatti, 0 gol subiti, ha vinto tutte le partite con squadre insomma di livello abbastanza mediocre, poi ha giocato un girone a 6 che ha dominato pure quello, però insomma c'è tipo l'Arabia Saudita, arriva la terza con variate sconfitte, si è qualificata, l'Australia si è qualificata, cioè diciamo i meccanismi di qualificazione per il mondiale lo sappiamo bene, l'abbiamo ripetuto mille volte, sono lassi in alcune parti del mondo, invece molto molto stretti e molto rigidi da altre parti, per cui insomma questo è oggettivo. Detto questo, il Giappone fra queste squadre diciamo di questi posti dove è abbastanza facile qualificarsi, Tra l'altro il Giappone si qualifica dal 1998 in maniera continuativa, non l'aveva mai fatto prima, dimostrazione proprio di come sia cambiato completamente l'indirizzo, no, della geopolitica del mondo.
0: È come la Corea del Sud, no? Che è arrivata all'11ª qualificazione.
3: Fino al 94 non aveva mai partecipato.

0: una fase finale del mondiale dal 98, lo fa sempre, 7 volte, 4 volte eliminata negli ottavi, 3 volte eliminata dal girone. Però insomma, ha fatto delle imprese contro la Scozia, contro l'Inghilterra. La squadra secondo me è rognosa. Stasera non è una partita
1: no,
0: facile.
1: È una vera
0: Francia-Senegal partita, sì. Sicuramente sì, il Belgio non se la porta da casa. E a proposito di quello che diceva Filippo e dei nostri pronostici, ma oltre dei nostri pronostici, diciamo, del senso complessivo della manifestazione, vediamo, perché se nemmeno la Germania dovesse fare goleada, a quel punto veramente vuol dire che insomma, il pareggio di Qatar, anche se la Svizzera sicuramente meritava ai punti di vincere la partita, e insomma, stanno succedendo delle cose un po', ma anche il modo in cui Haiti tutto sommato ha tenuto contro la
1: Ma
0: Scozia,
1: rischia
0: perdendo.
1: Filippo che Infantino possa telefonare all'800 24 0024 e dire: vedete che ho ragione io, no? Che non è vero che l'Europa sia il centro del mondo.
2: Chiede il tuo numero, no?
1: Sì.
2: Esatto, chiede il tuo numero, ti vorrà dire qualcosa.
1: Difatti, io mi
2: Ah,
1: sto
2: scusate.
1: spostando su un'altra battaglia, eh. Mi fanno orrore l'hydration break, in cui
2: No,
1: infilano gli
2: hydration
1: sponsor.
2: break, no, disastro. E poi ieri non vi dico,
1: Orrore.
2: cioè io ero in questo stadio ieri, cioè praticamente in un acquario, ero come in salotto, ero lì che chiacchieravo con Fabio Licari, il mio collega accanto, come se fossimo sul divano, cioè non si sentiva niente, ambiente zero, posto assurdo questo stadio qua a East Rutherford. Mettetelo dove vi pare, insomma, vedere la partita così non è proprio bello, ve lo dico. Cioè, oggi, però, attenzione: vi siete dimenticati questa, per me, circoletto rosso. Sto per partire per Philadelphia, Costa d'Avorio Ecuador. Oh, possibili sorprese. Costa d'Avorio che ha battuto la Francia in amichevole
1: Ho
2: e
1: messo un
2: contro l'Ecuador.
1: pareggiotto, eh? Ho messo un pareggiotto, ti dirò.
2: Io pure 0-0 ho messo, attenzione, l'Ecuador non prenderà mai gol, lo dico qua, domani c'è la registrazione, ti dico,
1: Sì.
2: segna subito a Costa d'Avorio, però fa fatica a segnare, per cui questa per me è una bella partita tra due potenziali outsider. Poi vediamo.
1: Bella partita anche questa. Ciao Filippo, buon viaggio fino a
2: Ciao,
1: Filadelfia.
2: grazie. Ciao,
1: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
1: grazie a Filippo Maria Ricci. Allora, 800 24 0024, potete chiamare anche voi, non soltanto Gianni Infantino, oppure 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, anche vocali. Adesso parliamo un attimo della Germania.
3: Do you think that Brazil and Germany are being underestimated?
4: I mentioned it a lot of times. I do not want to talk about who is favorite or not. At least we have to concentrate on each game. We try to do our best, and always in the next topic. The next topic now is Curaçao. It's a game where we can get 3 points, and the 3 points will be very important for us to have a good start in the tournament.
1: Parliamo della Germania perché è la prima delle 4 partite di serata e notte di questa 4ª giornata del Mondiale. Sulla carta, partita da goleada contro Curaçao, che si è presentata con lo scuolabus, tutto molto bello e divertente. Vediamo poi l'effetto sul campo. Saluto Alessandro Budel. Ciao Alessandro.
5: Ciao ciao, buongiorno a tutti.
1: Oggi sarà il commento tecnico su DAZN di questa partita, che in realtà è l'altra grande malata del calcio europeo. Noi al mondiale non ci andiamo, la Germania ci va, in questo sono meglio di noi, però nelle ultime 2 edizioni è tornata a casa ai gironi non facendo una bellissima figura, no? E quindi resta l'aura storica. Io non so che Germania ci dobbiamo aspettare a partire da questa sera, Alessandro.
5: Ma io credo che sarà una Germania offensiva, comunque penso che naturalmente per il Curaçao è già un grande traguardo essere arrivato comunque ai mondiali, sicuramente avrà tutto da guadagnare, invece per la Germania comunque penso, mi aspetto comunque una squadra molto offensiva con diciamo 4 attaccanti dentro, quindi non penso che mancheranno i vari Sané, Musiala, Havertz. Credo che sarà assolutamente trazione anteriore la squadra.
1: E quindi Pierre, cioè, questa sera cominciamo a pesarla davvero la Germania o ha soltanto da perdere da questo punto di vista?
0: Beh, la Germania è una squadra talentuosissima, è una squadra che ha vissuto negli ultimi 20 anni una profonda mutazione proprio di DNA, nel senso che ormai da un po' di edizioni del Mondiale degli Europei, questa è una squadra completamente distante dallo stereotipo che avevamo appunto quando eravamo bambini, no? La Germania dei Panzer, questo è uno dei primi ricordi di
1: Sì.
0: quando ero ragazzo, di quando ero bambino.
1: E
0: Oggi
1: anche
0: no,
1: la Germania
0: oggi è
1: che
0: una squadra.
1: vince, perché anche quello era un
0: Esatto,
1: meraviglioso
0: e anche qui
1: stereotipo.
0: volendo. Esatto, infatti, volendo allargare il ragionamento, c'è tutta una componente ovviamente di un mondo che è in continua evoluzione in contaminazione, quindi con i viaggi, con gli spostamenti, quindi è chiaramente tutto diverso rispetto al passato. La cosa curiosa è che a questa indiscutibile quantità di talento e anche di un calcio più fantasioso, più divertente, non c'è la corrispondenza dei risultati. Però questa mi sembra un'occasione, sinceramente, perché se la andiamo a vedere, mi sembra che, e penso che il professor Budel sia d'accordo, sì, che la Germania arrivi a questo appuntamento con gli uomini chiave che, insomma, sulla carta stanno bene. E quindi sono molto curioso. Stasera lì mi aspetto la goleada. Adesso non voglio spoilerare il mio pronostico, però insomma.
1: Io sono stato prudente, Carlo. Ho evitato
0: 2-0, 3-0.
1: Non te lo dico.
6: No, ma hai fatto
1: credo
6: bene,
1: di averlo twittato, però. Quindi un segreto così.
0: Basta andare a guardare.
6: No, ma ragazzi, a proposito, cioè, alla fine questi primi giorni di mondiale però ci stanno dicendo che avete ragione, io sposo la battaglia di cui sopra, nel senso mondiale largo, magari largo dalla parte sbagliata, però abbiamo visto l'Australia piallare la Turchia, abbiamo visto la Svizzera pareggiare col Qatar. È chiaro che Curaçao, che è una squadra olandese grosso modo, anche se un'Olanda minore con Advocaat, secondo me la sua figura può farla con la Germania, e per la Germania veda lo stesso così filo conduttore che c'è per l'Inghilterra, cioè una generazione di talenti potenzialmente enormi, ma che fino adesso non sono ancora, cioè non sono ancora diventati veramente grandi, da Wirtz a Musiala, sì, a Sané. È chiaro che l'età depone da loro parte, però da qualche parte bisogna pur cominciare.
1: Anche perché il tempo passa, certo, per tutti, poi ti svegli e finisci che hai fatto la fine del Belgio,
6: è
1: no?
6: Bravo, che, esatto, che è quello,
1: all'ultima
6: quello
1: chiamata. Ho messo 4-0, siete, sì, che in realtà c'è stato un lungo dibattito interno e poi alla fine sono andato sulla goleada. No, fatemi approfittare della presenza di Alessandro Budel, che a differenza nostra ha sicuramente studiato Curaçao, perché dalle 19 dovrà commentarla su DAZN, che così ce la racconta. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nazionale?
5: Ma ci sono sicuramente alcuni giocatori interessanti, sono giocatori che hanno giocato prevalentemente nel calcio olandese, quindi in quel tipo di calcio c'è un po' di tutto, sono giocatori molto forti fisicamente, giocheranno sicuramente sul contropiede, veloci, naturalmente avranno da loro l'entusiasmo. Poi è una squadra che comunque ha anche tanti difetti, perché a livello tattico non è sempre ben messa, rimane tante volte lunga, non è bravissima come squadra a stare bassa, però ecco, anch'io devo un po' conoscerla, no, in questo tipo di partite, perché poi naturalmente vederla in alcune circostanze è una cosa, vedere magari in partite un pochettino più, certo, sostanziose è tutta un'altra squadra. Poi
1: sì, io ho l'impressione che almeno in questa prima fase del mondiale molta differenza la farà la predisposizione ad andare a marce forti, cioè a correre tanto. Io ho l'impressione che ci siano delle nazionali che corrono tanto, correranno tanto. Noi eravamo abituati in varie edizioni passate, no, lo shock della Corea del Sud, che correva tantissimo, organizzatissima. Io non so perché, ma ho un po' come l'impressione.
5: Poi fa caldo lì,
1: che le Caraibi che la stiano mettendo. La stiano mettendo da questo punto di vista. Poi dopo è chiaro che al medio o alla lunga viene fuori la differenza di tecnica e di tattica. Va bene, mi fermo qui. Saluto Alessandro Budel. Ciao, buona partita, buona Germania.
5: Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
1: Ti seguiamo su DAZN dalle 19. Mi tengo Carlo Gente per Luigi Pardo. Sta per arrivare Luca Marelli, così facciamo un po' il punto dopo la prima manciata di partite sulle novità arbitrali e non solo che stiamo vedendo al Mondiale.
7: Non telefono, non chiamo.
8: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
8: Ecco, bravo mister.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
10: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'Agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
13: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
14: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, atmosfera che risulterà stabile con un cielo poco parzialmente nuvoloso al centro-nord, più sereno al sud, caldo estivo con punte di 34 gradi al nord e 36 in Puglia. Domani lieve flessione dell'alta pressione, ma giornata comunque soleggiata. Nel pomeriggio però ci saranno dei temporali sulle Alpi e le alte pianure del Triveneto. Caldo estivo, scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
20: E dove andate quest'estate?
21: In Trentino, con i bambini.
20: Ah, vi piace camminare?
21: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
22: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
23: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
24: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
23: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
24: Grazie, mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.

0: attenzione, perché se non c'è fuori gioco è calcio di rigore. E infatti per il momento indicato il dischetto, da valutare la posizione legale oppure no.
1: Qui tutto regolare e qui deve vedere.
2: Qui ho un dubbio. Il dubbio sinceramente
1: poi c'è. Rigore c'è tutta la vita,
2: però. Nel caso è rigore tutta la vita, però il dubbio è su fuori gioco.
3: Allora, parliamo un po' del pacchetto di aggiornamenti regolamentari che la FIFA ha portato, così facciamo il parallelo con la Formula 1, che la FIFA ha portato a questo mondiale che in larga parte ritroveremo anche nella prossima stagione. Sono con Carlo Genta, per Luigi Pardo e anche Luca Marelli. Ciao Luca.
4: Ciao Luca. Ben ritrovati.
3: Ok, che ieri è stato il giorno del grande dibattito sul fuorigioco semiautomatico che ha funzionato non tanto bene, almeno nella ricostruzione grafica, nel momento del rigore poi dato alla Svizzera con il Qatar. La FIFA ha dovuto fare un lungo comunicato per spiegare che era solo una questione, che c'era stato un bug dal punto di vista della ricostruzione, ma che bisogna fidarsi, ha tracciato le linee, che insomma che il giocatore della Svizzera era in posizione regolare. In Inghilterra non si fidano. Io penso che semplicemente se sia molto alzata, Luca, l'asticella, visto che oramai il SAOT è un sistema pressoché infallibile.
4: Sì, esatto. Devo dire che però da un certo punto di vista mi lascia un po' perplesso il fatto che non sia la prima volta che non ha funzionato questa tecnologia al mondiale, perché già nella partita di esordio non era stato mai utilizzato, nonostante ci fossero state un paio di occasioni nelle quali sarebbe stato necessario vedere la ricostruzione tridimensionale. Può capitare, probabilmente è un errore di gioventù, dato che un bug di gioventù, dato che questo sistema è stato introdotto proprio per questi mondiali, ha bisogno anche di un minimo di perfezionamento di utilizzo. Adesso vedremo nelle prossime partite. Detto ciò, se non ci fidiamo nemmeno del South, è veramente finita.
3: No, beh, ci consola che non si fidano neanche all'estero, non siamo soltanto noi a fare i geometri con le linee. Tutto fatto per essere più precise e più veloci, aveva detto la FIFA alla vigilia. Credo che in queste prime partite sul più veloci ci siamo, sul più precisi ci fidiamo, no Luca? Questo vale anche per altre delle novità che sono state introdotte, come la regola dei 10 secondi per uscire dal campo quando ci sono le sostituzioni, altrimenti si resta in inferiorità numerica per un minuto, evitare di chiamare continuamente i medici in campo anche se non serve.
4: Esatto, per quanto riguarda le sostituzioni ho visto degli aspetti molto positivi, abbiamo visto soprattutto
3: corse, sì.
4: Esattamente, abbiamo visto delle gran corse, soprattutto come mi dicevi più anche stamattina, i giocatori, i compagni di squadra che dicevano ai propri compagni di uscire velocemente per evitare di giocare in inferiorità numerica, mentre per quanto riguarda l'introduzione del minuto fuori dal campo in caso di soccorsi medici, devo dire che da questo punto di vista il passo in avanti è stato enorme. Fino adesso non ci sono stati infortuni che possiamo definire tra virgolette finti. Abbiamo visto tanti giocatori magari stare a terra 10-15 secondi e poi rialzarsi, tranne un paio di casi per un portiere e per uno scontro in Brasile-Marocco per quanto riguarda due giocatori della stessa squadra. È una delle eccezioni che fanno parte di questa disciplina.
3: Sì, tutto bene, no? Se si tratta, Pierre e Carlo, di rendere più fluido il gioco.
5: Sì, io non penso.
3: Aspetta
5: che ci sia.
3: Aspetta, che ti recuperiamo, che c'è un problema di collegamento. Vai, Carlo.
5: Problemi di collegamento oggi frequenti. Vabbè, sì. Comunque, la cosa che mi incuriosisce, si tratta di rendere più fluido il gioco. Poi, come dicevi tu, è stato introdotto il time out, e questo, se da un lato lo rendi più fluido, dall'altro lato lo interrompi brutalmente. Per questa finta, questo finto cooling break. Poi la cosa che mi ha incuriosito è che in questo mondiale sono ricomparsi i recuperi monstra, sì, che erano stati, abbiamo visto lo scorso mondiale, per un po' erano stati praticati anche in Europa, poi caduti un po' in desuetudine, qui cominciamo a rivedere i 10-15 minuti di recupero.
3: Sì, che è la teoria collina, no Luca?
4: Sì, Collina l'aveva anche anticipato nella conferenza stampa pre-mondiale, che ci sarebbero stati recuperi molto ampi, anche perché dobbiamo considerare che ci sono proprio questi cooling break che sono in realtà delle interruzioni pubblicitarie che durano 3 minuti, e pertanto
3: dai
4: ogni tempo si parte
3: minuti,
4: a 3.
3: Sì, dai 3 ai 4
4: esatto.
3: Minuti.
4: cronometro. Perciò si parte già da 3 minuti e mezzo, 4 minuti di recupero fissi sostanzialmente per ogni tempo. Tanto è vero che in Italia non siamo abituati a vedere primi tempi con 4, 5, 6 minuti di recupero, invece al mondiale la normalità fino adesso non si è mai sceso sotto i 4. Perciò.
6: Sì. Sì, no, sì. Ma infatti devi fare la tara e se tu aggiungi 4 minuti a quello che ti aspetteresti, però questo qui è una, io ricordo quel famoso Argentina-Arabia Saudita del mondiale di 4 anni fa, certo, insomma, ma va tutto secondo me anche in una direzione giusta, cioè, i cool break non mi piacciono, però voglio dire, il fatto di recuperare il tempo secondo me è giusto, anzi io farei addirittura il tempo effettivo durante l'extra time.
3: Sì. E tutte direttamente il baseball, così insomma.
6: In che senso?
3: Tanto, già che ci siamo, che mettiamo mano alla struttura del gioco del calcio che sta lì da più di 100 anni.
6: Io sul cooling break sono d'accordissimo con te.
3: Cioè, hai sentito cosa ha detto Klopp?
6: Sì.
3: Ha detto una partita dovrebbe scorrere come un fiume, invece costruiamo dighe per permettere il passaggio della pubblicità. È pericoloso per lo spirito del gioco, il calcio era l'evento principale. Ora rischia di diventare la musica di sottofondo di uno spettacolo pubblicitario, che è un po' la tesi famosa. Vi ricordate, c'è quella citazione di Berlusconi quando gli chiese che cos'è la televisione? È quella cosa che va in onda tra uno spot e l'altro. Ecco, uno le partite rischiano di diventare quella roba lì.
6: È vero, guarda, su questo sono d'accordo al 100%. E, a me sembra che le innovazioni siano tutte. Vadano tutte in una direzione giusta, quindi il fatto di non far perdere tempo ai giocatori, la grande innovazione rispetto al passato. Quest'anno abbiamo avuto il famoso caso di Inter-Juve, il discorso del secondo cartellino giallo, anche quella è imperfetta, Luca già ne ha parlato l'altro giorno in maniera molto precisa, anche quella è imperfetta e probabilmente lascerà sul piatto tutta una serie di polemiche perché non risolve al 100% i problemi. E il problema vero dal VAR in poi è che tu alzi l'asticella, ma abitui le persone a è la confidenza con il concetto di errore, da cui poi il discorso di quello che è successo ieri con la Svizzera. Quello onestamente sembra fuori gioco, ragazzi, io perché voglio fare
3: dobbiamo fidarci, cioè, no? se il sistema
6: fidiamo, perché nello specifico insomma il mio interesse sull'andamento di Qatar-Svizzera, l'impatto che ha sulla mia vita è pari a zero, però voglio dirti insomma si alza l'asticella, si crea, è il meccanismo che c'era quando è iniziato il VAR, si crea l'aspettativa che le cose andranno verso una sorta di perfezione, di oggettività, poi questa oggettività non c'è, e anzi alcune fattispecie delle volte possono portare a dei casini ulteriori, no? Cioè un fuorigioco così perfetto, così automatico, così preciso, che poi si impalla, insomma.
3: Sì, è un po' come quando si impalla la GLT, però, no? Ecco, ogni tanto raramente capita. Cioè. No, Luca, a proposito di novità, abbiamo visto quindi il primo cartellino giallo invertito, che è una delle fattispecie che ritroveremo anche a partire dalla prossima stagione ovunque, no?
4: Sì, lo ritroveremo, ma dobbiamo anche pensare che sono episodi veramente eccezionali. Io sinceramente non me l'aspettavo che si sarebbe concretizzato durante il mondiale, ma essendo episodi radi possono anche succedere alla terza partita. Non pensiamo che siano episodi molto frequenti, non è un metodo per intervenire per revocare una ammonizione sbagliata, si tratta di specifici episodi che possono capitare una, due, tre volte in una stagione, non certo in una partita. La parte importante della norma è il secondo cartellino giallo, che però abbiamo già parlato, e sono convinto che porterà enormi polemiche.
3: Non lo abbiamo ancora visto. Mentre abbiamo intravisto, nel senso che nessuno lo certifica, però lo abbiamo intravisto, l'intervento sui calci d'angolo concessi erroneamente purché l'overrule si è fatta in pochi secondi. Io sono abbastanza sicuro che sia successo questa notte all'inizio del secondo tempo in Brasile-Marocco. Sono abbastanza sicuro. Un calcio d'angolo improvvisamente ha cambiato padrone senza insomma che ci fosse l'intervento dal campo, se non quello dell'arbitro che ha scelto di passare da una parte all'altra.
6: Anche qui è una cosa. È una cosa fatta ovviamente a fin di bene, nel senso che voglio dire, se c'è un errore evidente e si riesce a correggere nel giro di qualche secondo, va benissimo. Il problema è che qualche volta questa cosa succederà, perché magari farai un VAR sveglio che riesce a vederlo, qualche volta non succederà. E quindi questo avvicinare, però è una cosa, è esattamente come il VAR. Cioè, noi magari non ce ne accorgiamo, nel 90% dei casi risolvere i problemi, ma quel 10% dei casi in cui non lo risolve, la gente si arrabbia doppiamente. Quindi alzare l'asticella ha come a effetto negativo il fatto che quando poi le cose non funzionano si nota di più e fa arrabbiare di più. Però va benissimo, è ovvio che se c'è la possibilità in tempi rapidissimi di fare una sorta di moviola in campo fra arbitro e assistente, quello che ti dice oh, guarda che l'ha toccata questo qui invece no quell'altro, fidati, l'ho vista, in tre secondi riesce a fare l'overrule, non se ne accorge nessuno e abbiamo evitato un errore. Però la volta in cui quell'errore non verrà evitato, che succede? E magari nasce il gol,
3: succede che succede che siamo apposta qui noi per una settimana a parlarne, vai Luca.
6: Appunto.
4: No, un piccolo particolare che questa novità per quanto riguarda l'utilizzo del VAR sui calci d'angolo è facoltativa per le varie federazioni. L'Italia non l'ha ancora accolta, probabilmente l'accoglierà, però in ogni caso per adesso è facoltativa. Però
3: gli inglesi erano un po' scettici, gli inglesi della Premier League sono sempre scettici su tutto ciò che riguarda il VAR e dintorni, ma poi vediamo. Diamo come notizia la conferma che domani a mezzanotte ci sarà il debutto di Maurizio Mariani con Tegoni e mi sfugge questo
6: Maglia rosa.
3: Il nome del secondo assistente
4: Bildoni.
3: Italiano. Esatto. E che arbitrerà Arabia Saudita Uruguay con una meravigliosa maglia rosa in onore della città di Miami che ospita il ritiro degli arbitri. Questo ha deciso la FIFA.

0: che partita fai, Pier, scusa, oggi?
1: Faccio l'Olanda, poi faccio Francia-Senegal, poi faccio Inghilterra-Croazia.
0: Olanda-Giappone.
1: Ma guarda, stasera
0: se resisto la guardo.
1: Beh, se resisti alle 10.
0: Ma io vengo da una notte insonne, tra Brasile, no, NBA e tutto, quindi ho...
1: Io vengo da un matrimonio.
0: Tengo anche una certa età. No, ma ci provo, perché Olanda-Giappone vale la pena. Olanda-Giappone vale la pena. Più di Svezia-Tunisia, domani mattina alle 4. Ciao Pier, grazie.
1: Ciao,
0: grazie per Luigi Pardo. Ci fermiamo e torniamo con Walter Novellino.
2: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Buona domenica pomeriggio, vediamo insieme le notizie più importanti provenienti dalla nostra nazione. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia in coda per incidente tra Gruppello Cairoli e Beriguardo in direzione Milano. Sempre in direzione del capoluogo lombardo, sulla A4 autostrada Serenissima, code per lavori tra Pero e Viale Certosa. Sempre per lavori, infine si viaggia lentamente sulla A5 Torino-Montebianco tra Verrè e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Ci risentiamo qui tra un'ora circa. Buon viaggio.

0: programma di oggi recita alle 19 a Houston, la sfida tra Germania e Curaçao alle 22 a Dallas, Olanda-Giappone. Poi nella notte avremo alla 1 a Filadelfia la sfida tra la Costa d'Avorio e l'Ecuador, e alle 4 si chiude a Monterrey in Messico con Svezia-Tunisia. Il bilancio, Carlo, delle europee dopo le prime 8 partite di questo mondiale è una vittoria un po' fatica della Scozia con Haiti, un pareggio, quello rimediato dalla Bosnia contro il Canada, e due sconfitte, Repubblica Ceca e Turchia contro Corea del Sud e Australia. La caduta della Turchia questa notte è stata sorprendente, perché noi ci siamo abituati a considerare la Turchia sempre un outsider, no?
1: No, ma è tutto è molto interessante, perché è una specie di assalto alla vecchia Europa, perché anche l'altro giorno la sconfitta della Repubblica Ceca con la Corea alla fine non me l'aspettavo. La Scozia ho visto con Haiti ha fatto una fatica pazzesca. La Turchia è stata letteralmente devastata dall'Australia al di là del 2-0. Quindi mi sembra che tutto il discorso, la Svizzera col Qatar. Qatar non ha rubato nulla con quel gol in tempo di recupero. È chiaro che la Svizzera meglio ha avuto più occasioni, eccetera, eccetera. Però i risultati dicono che noi, cioè io rimango d'accordo sul fatto delle modalità di qualificazione, della restrizione eccessiva per l'Europea, però i risultati di questo primo giro ci dicono che l'Europa
0: primo giro non completato, però perché adesso arrivano grossi cali, Germania, Olanda, la Spagna, ovvio, il Belgio, la Francia, ovvio, l'Inghilterra, in mezzo avremo anche la Svezia, le altre, e quindi è presto per tirare delle conclusioni. E anche questa è anche una formula che ci farà vedere una settantina di partite e praticamente non manderà a casa nessuno, quindi noi stiamo guardando un gigantesco preliminare.
1: Sì, no, ma questo sicuro è anche normale che poi chi vuole fare strada, abbiamo parlato prima del Brasile, in un mese e mezzo

0: le cose cambiano. Abbiamo visto nessuno, pochissimi esempi, sono la Spagna degli ultimi europei, di quelli che partono forte arrivano fortissimo, hai capito? Quindi questo è tutto normale. Resta il fatto che la Turchia, secondo me, poteva essere considerata una grande outsider, ma forse deve essere ancora considerata una grande outsider, visti i talenti che ha, che probabilmente non ha mai avuto in tutta la sua storia. Però attenzione, perché l'Australia, che non consideravo e non conoscevo neanche, ha giocato un'eccellente partita.
1: Sì, dopodiché attenzione, adesso senza tornare al mitico raggruppamento di Vigo dell'Italia di Berzot nel 1982, quattro anni fa, il Camerun nel 90 con l'Argentina, poi arrivata fino alla finale, quattro anni fa l'Argentina, che poi ha vinto il la Coppa del Mondo, ha iniziato perdendo la prima contro l'Arabia Saudita. Quindi aspettate a vendere la pelle del calcio europeo, almeno provate a ferirla, se non ammazzarla. Certo. Antonio da Biella, 800 24 00 24. Antonio.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Io volevo intervenire un attimo su Hamilton. So che state parlando di calcio, però.
1: Dopo le 18 ripartiremo ancora da Hamilton, ma sei libero di dire quello che vuoi.
2: Grazie mille. Allora, io sono un appassionato all'acqua di rose di Formula 1, perché mi piace il calcio, ma La vittoria di oggi mi ha emozionato, perché vedere un signore che è multimilionario e ha vinto tutto quello che ha vinto, emozionarsi e commuoversi per aver vinto la sua prima gara, è stato un momento di sport, secondo me, strepitoso. Bellissimo il gesto del ragazzino Antonelli, che è stato il primo, nonostante non fosse felice della sua gara, ad andare a complimentarsi, e questo dimostra che è un bravo ragazzo oltre che un ottimo pilota. E poi così l'ultima proprio considerazione volante è che, se penso a certi quarantenni, tornando al calcio, che hanno un ego che è inversamente proporzionale alle loro capacità, ogni riferimento a Ibrahimovic, mi viene da dire: ma guardare un po' questo signore qua e imparare da lui ed avere un po' di umiltà. Cosa dice lei?
1: No, su Hamilton sottoscrivo tutto, su Ibrahimovic sottoscrivo quello che scrive oggi Repubblica, che fa un resoconto di una puntata di Ibrahimovic su Fox, in cui Ibra comanda e il collega, in maniera un po' velenosa, ricorda che Ibrahimovic non ha fatto neanche un gol in carriera al mondiale, anche se sembra averli vinti tutti lui e non ad esempio chi gli sta a fianco. Però questo fa parte del personaggio. E poi io conosco anche altri quarantenni che invece amano profondamente il proprio lavoro. Guardate solo la stagione che ha fatto Modric con il Milan, ad esempio, no? E sulla Ferrari chiudo, tanto poi ripartiamo da lì. È vero tutto, e questo conferma anche la grande responsabilità che ha chi guida la Ferrari, che non può aspettare 20 anni per essere quello che è stata progettata per essere, e cioè un sogno che compete per vincere, cosa che troppo spesso negli ultimi anni non succede. Vediamo quest'anno, si è aperta questa finestra di luce a Barcellona, da cui ripartiamo dopo il GR delle 18. Mi tengo Carlo Genta, arrivano tanti altri amici.
3: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, questo, che parlano bene di tutti.
4: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
3: Dai, è perfetto.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. A assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
11: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
13: Faccio del mio meglio.
12: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
13: Aspetta.
12: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 18.
18: GR24, il sole 24 ore.

0: Tra remigrazione, femminicidio, lavoro ai 14 anni, Vannacci a testa bassa per chiudere la due giorni di Futuro Nazionale. Attacchi israeliani al Libano, Netanyahu ora imbarazza Trump che è in difficoltà con l'Iran. Ferrari prima sul podio con Hamilton al volante e ritiro per il leader del mondiale Antonelli. Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora un buon pomeriggio. Il femminicidio non esiste, le provocazioni di Roberto Vannacci chiudono di fatto l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, l'ex generale si dice contrario anche alle quote rosa, alla parità di genere e poi parla di remigrazione, libretto di lavoro a 14 anni, tetto al 4% per i migranti. Questi alcuni dei punti nella giornata conclusiva, appunto nella due giorni della costituente del futuro partito.
1: Sono contrario al femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, dice Roberto Vannacci chiudendo l'assemblea costituente del suo partito, Futuro Nazionale, nato come associazione a febbraio dopo l'uscita dell'ex generale dalla Lega. Parole pesanti che scatenano le critiche delle opposizioni ma anche del centrodestra, a cominciare da Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto nel codice penale l'articolo 577 bis che istituisce il reato specifico di femminicidio. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Bongiorno. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, incalza Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD, e per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. Serve più rispetto, femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse, dice il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovata in una valigia abbandonata in un dirupo a ridosso di una strada provinciale nel comune di Poli, alle porte della capitale. Nostra figlia, dice Flam Ursula, c'è stata portata via senza un perché. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: L'attacco di questa mattina a Beirut non sarebbe dovuto accadere, soprattutto in un giorno così speciale, quando siamo così vicini ad un accordo con l'Iran. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth. Questo potrebbe essere l'inizio di una pace lunga e meravigliosa, non roviniamolo, aggiunge nel messaggio. In precedenza il principale negoziatore iraniano Mohammad Bakr Ghalipaf aveva dichiarato che l'attacco israeliano ai sobborghi meridionali di Beirut dimostra che gli Stati Uniti non hanno la volontà o la capacità di onorare i propri impegni, e poi ha chiuso: non è possibile parlare di proseguire lungo questa strada. Sul fronte della politica internazionale oggi c'è anche una novità, un fatto importante: dopo la Francia anche il Regno Unito ferma di fatto una petroliera della flotta ombra della Federazione Russa.
2: Un'operazione durata 6 ore nelle acque della Manica, dove le forze armate britanniche hanno intercettato la Smirtos, una delle petroliere della flotta ombra russa, con cui Putin evade le sanzioni internazionali sulle esportazioni di greggio. La Marina Militare e agenti speciali dell'Agenzia Nazionale Anticrimine hanno effettuato l'abbordaggio della nave battente bandiera del Camerun e partita da San Pietroburgo, ora ancorata al largo della costa meridionale britannica. Sarebbero oltre 700 le navi della flotta fantasma che trasporta il 75% del petrolio russo, garantendo entrate essenziali al Cremlino. Questa operazione infligge un altro duro colpo alla Russia, ha detto il premier Starmer, e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Zelensky ha ringraziato Starmer per l'operazione, dicendo che per avvicinare la pace l'Europa deve adottare nuove leggi che consentano di fermare le petroliere e di sequestrare il petrolio che trasportano. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: E poi c'è naturalmente lo sport, in una giornata che è una nuova giornata di attesa per i mondiali, appunto nei tre paesi oltre Atlantico, ma è anche il ritorno alla vittoria della russa, che è la prima volta con Lewis Hamilton al volante. Da 34 Gran Premi la Ferrari non saliva sul gradino più alto del podio. Di tutto questo e altro, appunto, tutti i convocati weekend tra un istante. GR24 torna invece alle 19.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
5: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
6: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: e in due parole, Lewis Hamilton!
1: Let's go! Forza Ferrari! Forza Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry, I keep talking. I'm so proud of you. Thank you. First, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here, Ferrari, everyone back at the factory, Fred for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year, which seemed almost impossible during my time last year, but we never gave up hope, and the team just continued to lift me up.
2: Per voi italiani è meraviglioso, no? Avete Kimi come pilota, avete la Ferrari che è ritornata a vincere, e per quello io sono contento per lui, sono contento per Fred e la Ferrari.
3: Ma è un rivale per il titolo adesso, vista la classifica?
2: Sì, assolutamente. Si vede che va veloce in un mindset dove lui è tanto forte, l'ho visto per 12 anni.
4: L'affidabilità è il nostro punto debole, il problema che ha avuto George è lo stesso che ho avuto io oggi, da quello che ho capito. Quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque, sì, magari manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona.
5: Oh, non ha tutti i torti Toto Wolff, non è male essere italiani di questi tempi se giri per il circus della Formula 1, anche se semplicemente trascorri le domeniche dando un'occhiata a quello che succede al Gran Premio, perché siamo passati dalle 5 di fila di Kimi Antonelli alla prima in rosso di Lewis Hamilton, Ferrari che non vinceva dal 27 ottobre 2024, Gran Premio del Messico con Carlos Sainz. E addirittura il digiuno di Hamilton in assoluto durava da 686 giorni. Quella di oggi a Barcellona Montmeló è stata la prima vittoria in 31 gare sulla Ferrari. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, sono con Carlo Gente, saluto Giorgio Terruzzi. Giorgio, buon pomeriggio.
6: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, eccoci.
5: Un anno fa di questi tempi Hamilton diceva: la Ferrari dovrebbe anche pensare se cambiare il pilota, perché io forse non sono adatto.
6: Non solo Hamilton lo diceva, lo pensavamo in tanti, devo dire, mi metto dentro anch'io, perché non pensavo che potesse fare un colpo del genere. Però proprio Toto Wolff ha detto una cosa, ha detto mindset, cioè se guardi Hamilton oggi sprizza benessere da tutti i pori, cioè lo vedi che in qualche modo ha lucidato la sua fasatura mentale e sta bene, è pronto. Ed è come dire, un'immagine di una persona, oltre che un pilota, che è completamente a posto, pronto a fare bene, e infatti fa bene.
5: Quindi ha ragione Toto Wolff anche quando dice: ragazzi, attenti che Hamilton è pericoloso per il mondiale, che fino a questa mattina ci eravamo abituati a considerare questione interna alla Mercedes, e dentro la Mercedes questione abbastanza interna a Kimi e Antonelli.
6: Ma insomma, sono avanti larghi d'oro, però anche Antonelli oggi, perdendo, pur fermandosi, era secondo, aveva passato il suo compagno in pista, cioè un attimo, cioè bisogna vedere. Poi il problema è che qui abbiamo a che fare con un regolamento confuso e confusionario, cioè bisogna capire come i ritocchi tecnici, i ritocchi di questo A2, di questi vantaggi dati a chi è dietro, incidono o incideranno sul rendimento, perché è abbastanza difficile dare una caratura in questo momento, dopo una gara in cui nella parte finale, vabbè che c'è stata questa safety car che ha dato un vantaggio decisivo, molto importante a Hamilton oggi, però è andato via proprio
5: forte anche
6: largo.
5: Prima,
6: sì.
5: In realtà
6: andava forte ed è difficile dire chi ha in mano il materiale migliore guardando avanti, chi ha o avrà le opportunità migliori anche dovute agli accessi al budget cap e al banco motore che si renderanno disponibili. Cioè non è talmente nuovo questo regolamento, questa relazione tra endotermico e elettrico, per cui è difficile capire cosa succederà fra 10 gare.
5: Sì, Carlo, poi vediamo che cosa succede. Però diciamo le notizie oggi sono due. E cioè la prima è che per una volta la Ferrari ha portato un pacchetto di aggiornamenti che funziona da Dio. La seconda è che al di là della Virtual Safety Car non è stata una vittoria episodica quella di Hamilton, cioè comunque ha dato l'impressione, ma già da ieri dalle prove, di essere perfettamente in linea e competitivo.
6: All'inizio. Sì, la Ferrari è in crescita, sì, certamente in crescita. Poi bisogna vedere un pochino cosa succede dentro la squadra, perché abbastanza, mentre abbiamo un pilota in grande spolvero, abbiamo Leclerc in una inattesa e pesante difficoltà. Adesso bisogna capire, perché dovrà replicare Charles. Insomma, ci sono un po' di elementi da decifrare anche dal punto di vista umano, perché cioè il fatto che la Ferrari abbia vinto le ultime due corse in due anni, cioè con Sainz e Hamilton, cioè gli ultimi due che hanno vinto la Ferrari non c'è Leclerc. Il fatto che Leclerc, dopo aver martellato Hamilton, sia alle prese per la prima volta, un po' come Russell, no? nella carriera, con uno che lo mette in difficoltà, è un tema che poi sull'andamento della stagione avrà un peso, secondo me, potrebbe avere un peso. È abbastanza interessante osservare questo aspetto, no? E le sue conseguenze anche negli equilibri interni della Ferrari.
5: Carlo, in fondo le Carletto oggi dice quello che diceva Hamilton un anno fa,
7: No, ma considerando anche che Leclerc ha appena rinnovato con la Ferrari, e questo è un ulteriore elemento da mettere sul tavolo. Però a me che sorprendono sono due cose, cioè il fatto che Hamilton, anni quelli che ha, si sia adattato a questa Formula 1, Kimi Antonelli, disegnata per i ragazzini, disegnata per altri piloti, concepita per altri piloti più giovani, non me lo sarei mai aspettato. La determinazione con cui sta correndo e sta sbriciolando Leclerc, anche questo non me l'aspettavo. Io non credo che, sinceramente, non credo che possa competere per il mondiale, perché credo che comunque sarà un affare Mercedes. Però Hamilton in questo momento è quello che, insomma, i ferraristi aspettavano un anno fa, ecco, lo aspettavano un anno fa così, un anno fa. Poi Hamilton è anche uno che, se la macchina funziona, lui tira, lui fa i numeri, vince le corse. Se la macchina non va, è uno che la dà su abbastanza facilmente, no Giorgio?
6: Sì, è un po' questo, però insomma, momento, perché non è che sta sbriciolando Leclerc, un attimo, cioè ci sono, qui questo sport qui è complesso, cioè ci sono dei piloti che fanno più fatica ad adattarsi a una macchina piuttosto che un'altra. È sempre successo così, anche nei confronti di Russell, bisogna stare un momento calmi. C'è da dire però che secondo me questo mondiale ha ancora il timbro e la cifra di Antonelli, cioè qui non è che abbiamo a che fare con un pilota che può vincere delle gare. Qui abbiamo a che fare con un pilota che corre contro un talento esplosivo, perché anche oggi era lì, era secondo, perdeva 7 punti, con una freschezza di ritmo in gara che è difficile battere, cioè, non lo so, cioè, insomma, è un po' presto. Certamente è clamoroso ed è una festa, a parte il fatto che, dopo, come ha detto Toto Wolff, cioè, abbiamo Antonelli che vince 5 gare, poi arriva la Ferrari, sì, cioè sciambola assoluta, ma ed è bellissimo, no, vedere
5: Luna Park per noi italiani, Luna Park.
6: No, è Luna Park assoluta, ma soprattutto è bellissimo vedere la faccia di Hamilton e quello che dice, cioè ha saltato le prove del venerdì perché ha guidato il ragazzino dell'Academy, era in difficoltà sulle libere, ha detto: sono andato nel motorhome, ho resettato e ha sparato un tempo in prova completamente fuori previsione, perché la Ferrari prendeva 2 o 3 decimi fino a quel momento lì, per cui stiamo parlando di uno che è tornato, e quando torna Hamilton illumina la scena, perché è uno che sa fare la star, sa perfettamente come si fa a fare la star. e se dicono sistemata quei capelli lì, sì, perché non, sì, si può, non si può vedere quella non calottina vedere lì, sempre che, ah, sempre che traffica, che i capelli lunghi sappiamo che sono,
5: no,
6: una,
5: ma
6: cosa,
5: tu sei che l'unico
6: non...
5: che può dire questa cosa tra i presenti, eh. Io e Carlo passiamo oltre perché non abbiamo di questi problemi, no, per chiudere, maestro Giorgio Terruzzi, ma,
6: sì, maestro.
5: Maestro, per noi che pratichiamo poco, ma com'è che improvvisamente la Mercedes è diventata inaffidabile?
6: No, beh, non è improvvisamente, perché non è successo tanto a Antonelli, è successo a Russell.
5: E appunto, in una settimana si è scoperto, in un paio
6: successo,
5: di settimane.
6: No, ma non è improvvisato. Ragazzi, abbiamo una collezione di problemi elettrici sulla McLaren, se ricordate, che è motore Mercedes, cioè non è semplicemente una cosa di adesso. Evidentemente sul fronte elettrico hanno delle cose da risolvere.
5: Il che, no, Carlo, autorizza qualche pensiero o no?
7: Ma autorizza qualche pensiero, deve autorizzarlo, perché ci piace pensare in positivo. Dicevamo prima che in questo momento storico stiamo vivendo delle cose meravigliose, che abbiamo il cuore meravigliosamente diviso a metà tra la Ferrari, quindi è un momento che ci gira bene, quindi che autorizzi pure. Io ci andrei cauto, perché è vero, la Ferrari è in crescita, è vero, gli aggiornamenti che funzionano, aspetterei due o tre gare per capire il nuovo assetto, se c'è un nuovo assetto della. Al momento io mi attengo alla vittoria di oggi a Ferrari e al dominio di Antonelli, per fortuna, in questo inizio di stagione, quindi continuo a pensare che il mondiale andrà in quella direzione lì, poi vediamo.
5: Poi vediamo, a partire dal 28 giugno Gran Premio d'Austria. Saluto Giorgio Terruzzi, grazie Giorgio, grazie.
6: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro, ciao. Ciao.
5: Grazie Giorgio Terruzzi, e adesso passiamo all'altro tema, grande tema di questo fine settimana, che è il basket, che ha regalato nelle ultime ore un paio di storie non male.

0: Allora, la prima storia è quella che viene da New York questa notte, per chi ha avuto la pazienza e anche la resistenza. Di New York, i Knicks sono tornati sul tetto della NBA. Mancavano esattamente da 53 anni, che è veramente un'eternità, anche se abbiamo scoperto questa notte ci sono delle serie anche più lunghe di assenza di vittoria nel campionato dell'NBA. Lo ha fatto battendo 94-90 in gara 5 San Antonio Spurs, chiudendo la serie sul 4-1. Io non ho ancora capito se è una serie che è finita così e poteva andare avanti, se ha vinto il più forte, se non ha vinto il più forte, però tant'è. Sono state notti di intensità selvaggia che abbiamo affidato Carlo nel commento, sì, da uno dei rarissimi, io credo si potessero contare sulla punta delle dita di una mano, rarissimi italiani che è stato presente, non questa notte, ma che è stato presente l'altra notte a New York al Madison alla partita del secolo, quella della grande rimonta da meno 29. Lui si chiama Fabio Augeri e lo saluto. Fabio, ciao, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, buonasera. Ciao.
0: Protagonista di una storia incredibile che abbiamo letto su X, che ogni tanto serve a qualcosa, la pagina è La Giornata Tipo, e una storia incredibile perché in pratica lui, per mille ragioni anche personali, voleva a tutti i costi togliersi l'ospizio, è stato lì, ha detto: se trovo un biglietto a meno di $4,000 lo compro. Alla vigilia di gara 4 l'ha trovato. Poi prima di dormire ha dovuto dire alla fidanzata: oh, guarda che io domani mattina mi sveglio presto perché vado a New York, e il resto è storia, Fabio.
1: È successo esattamente così, ho avuto la fortuna, l'ho cercata questa pazzia, di vedere gara 4 dal vivo. Guardavo, ahimè, i prezzi che oscillavano, perché costava il biglietto minimo, costava, partivano dai 4.000 euro a salire fino anche a $100,000.
0: Sì.
1: E così, cercando e sperando in un'oscillazione al ribasso, ho detto nella mia testa: se scendono vicino ai 3.000 euro lo prendo.
0: Sì.
1: In realtà non è proprio sceso a 3.000 euro, c'era solo il 3 davanti, sì, c'era, però, e quindi a 3.009 l'ho preso. Sì. Ho detto: vabbè, adesso mai più, e così ho fatto.
0: No, ma come noi quando la moglie ci trascina fuori il sabato a fare shopping, a 3.999,99 tu hai detto: beh, ma così è proprio regalato, no?
1: Così conviene, così conviene, a questo punto conviene. E così ho fatto, ero ai Giardini Margherita, io sono di Bologna, sì, c'è un famoso torneo di basket l'estate, stavo mangiando un hamburger, ero con il mio cane, sì, e la mia compagna, il mio cane si chiama Brooklyn, quindi vi faccio immaginare, sì, l'amore che ho per quella città.
0: Hai detto: mettiamolo ai voti, tu e il cane avete
1: detto,
0: votato
1: mettiamoli,
0: sì,
1: insieme. In realtà i voti nella mia testa li ho messi insieme, il cane non parla, quindi ho detto: intanto lo prendo.
0: Ecco.
1: E poi la sera la mia compagna le ho detto: guarda, sì, che vado a New York. Ah, bene, ma quando? domani. Ma scusa, ma che ora? Presto. Come presto? A che ora parti? Alle 6 del mattino il volo, quindi alle 4 devo stare, sì, in aeroporto. Ma cavoli, sei quasi mezzanotte, me lo dici adesso. E così ho fatto, però tornassi indietro lo farei un altro miliardo di volte.
2: Beh, certo,
1: perché è stata una delle esperienze più belle della mia vita, veramente, essere al Madison e assistere a quella che avete come definito voi la partita del secolo e tanti altri, è stato magnifico.
0: No, il confronto con la di stanotte è stata una passeggiata di salute, Carlo, no?
2: No, una passeggiata di salute, no, non so, perché è stata una serie meravigliosa, tutte partite clutch, no? finite punto a punto. E certamente quella che ha visto il nostro amico, che peraltro ha fatto un affarone, perché per $3,900 euro eccetera, più l'aereo, il viaggio eccetera, si è regalato il ricordo più bello della vita. Cioè, i sogni hanno un prezzo,
0: sì,
2: e questo è meraviglioso. Ma d'altra parte, ragazzi, l'hai fatto anche tu, credo, Giovanni, ma entrare, sì, dentro quel palazzetto lì è come camminare per le vie di Parigi quando, sì, sei bambino.
0: Sì, però Fabio, non cadere nel tranello, le più belle emozioni della tua vita sono altre, no? E non questa, perché altrimenti no, cioè, ci saranno altri momenti che tu ricorderai.
1: Assolutamente.
2: Sì, va bene, ma non è che c'è da fare la classifica.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: questo è bellissimo.
1: Questo,
2: no, no, no, ci saranno altri momenti.
1: L'ambito sportivo sicuramente è stata stupenda, considerando che a fianco avevo un signore del Connecticut,
0: sì,
1: del Connecticut, che aveva speso molto più di me, e nonostante ce l'avessi al mio fianco, e a 6 minuti dalla fine è andato via.
0: Sì.
1: pensate un po', mi ricorda, io sono pure super interista, mi ricordano gli interisti che andarono via sul 3-2 del Barcellona l'anno scorso in semifinale.
0: Tu eri a San Siro, così, giusto?
1: Io ero a San Siro, mi vedi
0: anche
1: quella,
0: noi abbiamo trovato una calamita di grandi eventi sportivi.
1: Di grande emozione.
0: No, c'è amico.
2: Dice il prossimo che veniamo anche noi.
0: Sì, no, ma, risparmiamo,
2: no, ma come
0: e
2: questi
0: via.
2: Che vanno... Come gli americani che vabbè, la vivono così, però quando li vedono, li vedo che stanno al bar durante la partita a messare la carogna, cioè magari rientrano nel palazzo, vanno al bar a prendere le birre, siccome ce ne sono le file, rientrano a metà del quarto quarto. Io divento matto in queste cose qui. Anche il signore del Connecticut se l'è meritata di andare via, di non portarsi a casa questo ricordo.
0: Vabbè,
2: sono
0: magari c'aveva l'aereo,
2: di questo.
0: Ragazzi. Cioè, stiamo qui a 9000 km a infamare un signore del Connecticut che magari aveva le sue ragioni.
2: Ma con tutte le ragioni. No, non c'era nessuna ragione per cui dovesse andare via, salvo eventi familiari imprevisti, su questi non metto becco. Però non ci sono altre ragioni per andare via.
0: Sì. Fabio, Branson o Wemby?
1: Branson tutta la vita, vista l'ultima partita che l'ho vista in volo, perché sono tornato stamattina e ho detto facciamo 31, compriamo anche il wifi in aereo, quindi mi sono visto la partita in aereo e cosa sono 29 euro di wifi di Ita Airways comprati così in volo. Allora ho detto mi guardo la partita e Branson ha dato veramente il meglio di sé stanotte e Wemby un po' è caduto, a mio avviso, non perché se l'è fatta sotto, come alcuni sostengono, non fosse forte mentalmente, ma perché secondo me ha dedicato troppo fisicamente e mentalmente in tutte le partite dall'inizio. E uno che è alto 2,30 non può arrivare alla fine ancora con quel tipo di energia che mostrava nei primi minuti.
0: Sì, mi sembrava un po' sovraeccitato questa notte.
1: Sì, anche mentalmente un po'.

0: le provocazioni, un po', ma un po' tutta la serie l'ha vissuta così. E quindi secondo me poi alla fine l'esperienza e la squadra tutte insieme ha avuto la meglio.
1: Del resto Carlo, diciamo è un bambino, Wemby, avrà modo di...
2: Esatto, ma diciamo che al prezzo del biglietto ti sei portato a casa una visione della storia che è New York, perché è dal 73, perché New York vince un titolo, è un'esplosione nucleare nello sport, è veramente una cosa enorme. Quindi hai visto la storia e hai visto il futuro, perché San Antonio è il futuro, con Wemby, con Dylan Harper, con Kessel, che pure stanotte ha giocato malissimo. Insomma, in questa serie abbiamo visto quelli che avevano l'ultimo treno, no? New York, e quelli che di treni ne avranno tanti, e io credo che saliranno su molti di questi, e che è San Antonio.
0: Sì, sono d'accordo con te, anche perché poi, visti gli ultimi titoli che sono andati ogni anno a una franchigia diversa, immagino che una delle prossime possa essere proprio di nuovo San Antonio.
1: Vabbè, 3.900 euro è andato a New York, se è visto la partita del secolo, è stato lì, ha respirato il clima della vigilia di New York, e poi questa notte italiana ovviamente è letteralmente impazzita per questo titolo che mancava da 53 anni, le immagini le abbiamo viste, e la festa la racconteremo poi. Fabio, grazie mille. Grazie
0: a voi, ciao, Fabio. E buona continuazione. Ciao.
1: Grazie a Fabio Augeri, che è stato il protagonista di questo colpo di genio assoluto. Diciamo due cose anche su Milano, che martedì ha il match point scudetto. Ieri ha battuto 92-79 Venezia, 2-0 la serie. Tutto come da pronostico.
2: Ma mi sembra una serie con poca storia, onestamente ti dico la verità, io sto aspettando che la stagione degli altri sport finisca, sono contento sia finita l'NBA, credo che finirà al prossimo giro anche il campionato italiano, ma poi ci concentriamo sui mondiali, perché sono abbastanza esausto da questo susseguirsi di eventi. Questa finale onestamente non indimenticabile, perché la differenza tra una Milano che è arrivata a questo momento giocando al suo miglior pallacanestro stagionale, e una Venezia un po' scarica dopo aver fatto fuori Bologna, che era la competitor naturale di Milano, mi sembra che questa finale stia regalando poco, onestamente.
1: Sì, Venezia ha poco per resistere a Milano, che è entrata con la testa e con il fisico in questi playoff. Sì. Un po' di rodaggio, ieri ha tirato con il 53%, in gara 1 ha tirato con il 60%, e credo che in generale in Italia non ci sia nessuno che sopravvive a una squadra che tira così, no?
2: Ma no, ma anche perché insomma le squadre che fanno l'Eurolega sono sovradimensionate rispetto a quelle che partecipano al campionato o ad altre coppe. È chiaro che se la squadra che fa l'Eurolega, che è già più profonda, arriva nel suo momento migliore stagionale, insomma, Venezia non mi sembra che abbia onestamente armi per arginare Milano. L'unica arma può essere quella difensiva, ma mi sembra che stiano anche difendendo piuttosto male, perché quelle percentuali sono figlie anche di una Venezia molto stanca, brava ma molto stanca.
1: Questo è comunque martedì sera, ore 20, gara 3 al Palatarielcio di Venezia. Se vince Milano è il 32esimo scudetto della sua storia, il primo triplete con Coppa Italia e Supercoppa Italiana.
2: Sì.
1: Ci fermiamo per il basket, ci fermiamo per un minuto. Quando torniamo ricominciamo a parlare di calcio e del Milan, perché in queste ore pare essere sempre più vicino il nuovo allenatore, che risponde al nome di Amorim, è portoghese, fino a prova contraria, cioè fino a riapertura eventuale del casting di Cardinale Ibrahimovic.
3: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Mamma, mi racconti una fiaba?
11: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
10: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
11: Sempre dove stai tu, amore mio.
12: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: il Milan e Ruben Amorim sempre più vicini. Alle persone più vicine Amorim ha già confessato di non vedere l'ora di andare al Milan, di essere pronto per questa esperienza. Insomma, Amorim è molto ottimista di essere il prescelto di Jerry Cardinale e di Zlatan Ibrahimovic.
1: ¿Crees tú que esta generación de jugadores puede alcanzar la final y alzar el título?
2: Claro que sí, podemos. Todavía está muy lejos. Entonces yo prefiero hablar del futuro más próximo y más cerca, que es Congo. Lo queremos, podemos, pero Congo primero.
3: Oh, secondo era Vitinha che parlava delle possibilità al Mondiale del Portogallo. Il primo invece era il report su Ruben Amorim. In queste ore sembra essere vicinissimo alla panchina del Milan, così vicino che sembra Ragni qualche tempo fa vicino al ruolo di direttore tecnico del Milan. Poi è andata che ieri è arrivato il rinnovo con la federazione austriaca, magari per Amorim va diversamente. Siamo però alla fine della terza settimana dopo lo tsunami che ha spazzato la dirigenza rossonera e al momento Milanello continua a essere vuoto. Claudio Garcia, ciao.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, collega che conosce profondamente tutto del calcio portoghese per ovvie ragioni, insomma, di nascita e di passaporto. Claudia, ci racconti un po' di Amorim, che ovviamente non è uno sconosciuto, ha fatto benissimo con lo Sporting Lisbona, molto male col Manchester United, ma insomma, che cosa potremmo vedere nel campionato italiano?
4: Bene, allora innanzitutto lasciami dirvi che se non sei allenatore portoghese il Milan non considera ultimamente.
3: Sì.
4: Siamo nel secondo anno, sarà il terzo, se sarà effettivamente, perché bisogna vedere, sarà il terzo allenatore portoghese dopo Paulo Fonseca e Sérgio Conceição. No, io direi che lui ha un po' il mix tra...
3: Già
4: come giocatore lo conoscevo bene, gli era sicuramente un giocatore molto intelligente, che piaceva, parlava bene... piaceva un po' a tutti, poi gli fa un po' di battute, ha fatto bene allo Sporting, sai, però poi quando vai ad allenare Manchester United anche lui ha un ego molto grande, quindi non si è dimostrato secondo me all'altezza di gestire questioni difficili. Vediamo, sicuramente è un allenatore che ha buone capacità, ha fatto molto bene con lo Sporting, però in questo momento al Milan non riuscirei neanche a dire chi potrebbe fare veramente bene.
3: Sì. Nella scala ego da 0 a Ibrahimovic dove lo metti?
4: Lui ha un ego molto alto.
3: Sì.
4: Anche al Manchester United secondo me non ha voluto cambiare.
3: Vicino all'ego di Ibrahimovic, no, perché allora prepariamo i popcorn, questo intendevo.
4: Forse un po' di meno perché Iva comunque è stato un grandissimo giocatore, è un simbolo del calcio mondiale. Ruben Amorim, nonostante sia stato un giocatore interessante, intelligente, non è stato minimamente come Ibra, no? Anche se in Portogallo era molto ben considerato nel gruppo della nazionale, come vi dicevo prima. È uno che è stato fedele al suo schema tattico 3-4-3 con giocatori tecnici bravi dello Sporting ancora a livello mondiale, ha fatto molto bene. Poi quando ha dovuto gestire Manchester United, da quello che so, ha cominciato a voler pesare i giocatori ogni giorno, mettere delle regole sul cibo, su tutti, e ci è arrivato Carey che ha cambiato tutto, i giocatori già possono mangiare quel che vogliono, infatti sì. come stanno facendo i risultati, perché in Inghilterra questi Harry Maguire, queste persone, questi tipi di giocatori non piacciono le regole come ha voluto impostarle Ruben.
3: Sì, infatti i sergenti di ferro non durano tantissimo, no? Carlo, però a Milanello sono un po' più abituati, no? Storicamente intendo. Ai sergenti di ferro,
5: sì,
3: penso a Sacchi, a Capelli.
5: Sì, quello sì. Sì, quello sì, però stavo pensando, sentendo parlare Claudia, che al Milan manca tutto tranne che un altro che arriva a fare il bullo, perché di quelli ne hanno già tanti. Quindi a me sembra che la situazione del Milan sia ormai abbastanza caricaturale. Cioè, onestamente, il momento del Milan fa molto ridere se non sei tifoso del Milan, perché vanno a prendere a contattare allenatori, mi sembra un po' random, senza un'idea precisa, senza una dirigenza, senza una società. È chiaro che adesso ti serve un allenatore, chi c'è libero scorri l'elenco del telefono, proviamo a Amorim. Cioè non mi sembra, ecco, al di là del fatto che lui può essere bravissimo, lo Sporting Lisbona ha fatto molto bene, lo United l'ha strappato per un sacco di soldi con una vicenda che era anche un po' borderline, perché a stagione in corso con lo Sporting in Lisbona, dopo aver passato il turno di Champions League. Al di là di tutto questo, mi sembra che non ci sia un'idea di base su chi prendere come allenatore, cioè quale filosofia seguire. E quindi Amorim, buon curriculum, ben venga, però non lo so, io non riesco a dare una valutazione su questa pensata, che non mi sembra neanche tanto una pensata, mi sembra figlia di un momento di grande confusione.
3: Sì, un po' di improvvisazione. No, invece il Portogallo cosa ci dici, Claudia? Che tra le grandi, insieme all'Inghilterra, l'ultima ad entrare in scena in questo mondiale, accadrà mercoledì sera, il Portogallo alle 19 con la Repubblica Democratica del Congo, poi avremo Inghilterra-Croazia alle 22 mercoledì. Cioè, chi la mette tra le favorite, il Portogallo?
4: Sì, le favorite secondo me in questo momento tutti dicono in Portogallo siamo tra i favoriti, ma secondo me no, perché i favoriti sono quelli che hanno già vinto, sono le potenze calcistiche del mondo. Poi è vero che negli ultimi anni, appunto, stiamo qua parlando da Mourinho, di allenatori portoghesi, agenti, direttori sportivi, il Portogallo si è trasformato in una potenza del calcio, e questo è un aspetto che non va ignorato, è vero, in termini sia di direttori sportivi, agenti, giocatore, allenatore, è veramente molto forte. Però poi la programmazione secondo me lascia un po' tanto, non lo so, non vorrei sbagliarmi, però è stata l'ultima squadra a partire, è arrivata solo il 12 quando erano già lì tutti, i giocatori sono lì in un regime di resort, Miami, a Palm Beach, poi forse è la scelta giusta, no, però non so se vi ricordate l'Italia nel 2014.
3: Nel 2014, la mente andava lì.
4: Quindi mi sembra mi sembra un mondiale dove la programmazione, la logistica, l'organizzazione fa tutta la differenza, perché ovviamente i giocatori bravi per vincere il Portogallo ce l'ha, però poi fa tutta la differenza dove giochi. Il Portogallo giocherà ovunque, in stadi, può giocare a Vancouver, in Texas, Dallas, Toronto, Los Angeles, insomma può giocare ovunque. Si trova a Miami, dove giocherà solo una partita adesso nella fase girone. Comunque a me e a alcune persone in Portogallo sembra un po' strana questa programmazione. Poi Martinez ha detto che vuole fare della fase a girone una mini preparazione e poi partire sul serio, quindi per questo hanno preferito arrivare tardi.
3: Sì.
4: Può essere che sia la scelta giusta e staremo qua tutti ad applaudere se sarà così, perché il Brasile è in ritiro dal 25 maggio, i giocatori portoghesi hanno cominciato il ritiro tardi, i primi giorni sono stati anche regime libero, quindi c'è tantissima libertà. Abbiamo visto che sono al mare. Io ad esempio conosco i giocatori del Brasile, mi hanno detto che lì è proprio blindato, nessuno può entrare, concentrazione massima. Poi ieri non sono partiti bene, quindi non so quale sarà la scelta giusta. In questi casi è un po' difficile dire quello che effettivamente sarà, però per me questo farà la differenza. Secondo me le favorite sono Spagna, Francia, anche lo stesso Brasile, che comunque è partito male, ma io mi fido di Ancelotti.
3: I cavalli si vedono al traguardo, no?
4: Esatto.
3: Alta grande massima.
4: Esatto.
3: No, è vero che questo è un mondiale gigante, costruito con una prima fase che di fatto non manda a casa quasi nessuno. Quindi potrebbe anche essere un'idea utilizzarla per fare una sorta di richiamo di preparazione atletica e poi...
4: Esatto.
3: E poi vedere di correre, non camminare nella seconda fase. Potrebbe anche essere. Poi c'è la suggestione, no, dell'ultimo ballo di Cristiano Ronaldo.
4: Esattamente, l'ultimo ballo di Cristiano Ronaldo. Però si parla tanto di questo, ma non si parla dei grandissimi giocatori che abbiamo, che sono forti con lui, senza di lui. Poi lui sicuramente per carisma, per popolarità, per referenza mondiale chi è, fa tanto la differenza. Però io penso che oggi in Portogallo si possa parlare di una nazionale con Ronaldo, ma anche senza Ronaldo. Abbiamo giocatore campione del Champions con Paris Saint-Germain, abbiamo esterni fortissimi come Pedro Neto, Francisco Conceição, Rafael Leão, giocatori che veramente fanno la differenza e faranno la differenza, che secondo me saranno esterni e terzini del Portogallo, che sono tutti molto forti. Poi davanti secondo me abbiamo sempre un problema, perché c'è Ronaldo, Gonçalo, Ramos, e anche la difesa per me è un tantino corta quest'anno, senza Pepe, solo con Ruben Dias e Gonçalo Inácio, diciamo come giocatori più d'impatto, più conosciuti, più forti. Vediamo, però per il resto sono tranquilla, perché c'è tanta qualità. Su Ruben Amorim sì, so per finire, comunque per me resta un allenatore molto interessante.
3: Sì.
4: Sicuramente il Milan prima deve definire esattamente chi vuole, chi sarà il direttore sportivo, chi giocatore prendere, perché mi sembra che Ruben ha bisogno anche di un giocatore giovane, un po' per fare progetto alla fabbrica, servono anche giocatori giovani, non solo gestire star con già alcune problematiche
3: degli ultimi anni. Abbiamo capito che le star o quelle poche che restano al Milan vogliono andare via tutte, quindi da questo
4: allora potrebbe essere giusto,
3: potrebbe non essere un problema. Leao vuole andare, Pulisic vuole andare, Modric si ritira, Rabiot guarda altrove, Maignan vediamo, quindi insomma da questo punto di vista potrebbe avere anche il gruppo, giovane.
4: Esatto, però come ultimissima cosa, alcuni giocatori dell'United dicono, e so perché alcuni conosco, che nonostante lui non sia andato bene, quindi i risultati non siano stati positivi, lui ha lasciato e ha fatto delle cose che sono servite al Manchester United per crescere e per vincere in futuro. Quindi comunque la cosa del pesare, della preparazione atletica diversa, dall'alimentazione, le regole che ha fatto, che non sembra che non si erano viste prima o almeno per tanti anni a Old Trafford siano state delle regole importanti.
3: Questo è, grazie Claudia.
5: Ciao Claudia.
4: Grazie a voi, un buon pomeriggio. Ciao.
3: Grazie Claudia Garcia, ci fermiamo il traffico e poi arriva Franco Vanni.
6: Allora il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
7: Vabbè Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Buona domenica sera da Lorenzo Zappullo, ben trovati ad un nuovo appuntamento sulla

tattica sempre, ma in direzione Bologna nel percorso emiliano-romagnolo e in vari tratti dell'autostrada del Sole in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.

0: Allora, chiudiamo con Franco Vanni, che saluto. Ciao Franco.
1: Ciao Giovanni, ciao Carlo.
0: Collega inviato di Repubblica, uno degli amici che durante tutto l'anno ci aiuta a raccontare le vicende del calcio, spesso è al seguito dell'Inter, ma non solo, e quindi è uno dei nostri punti di riferimento per orientarci all'interno delle cose di cui parliamo quotidianamente, ma che è anche un prezioso autore non solo di documentari sportivi, come qualcuno avrà visto di questo periodo a proposito dell'ex proprietario per molto poco del Parma, Gianpietro Magnenti, ma è anche autore di romanzi noir, Morte e miracoli del numero 3, per Baldini e Castoldi, che potete trovare in edicola o in qualunque altra forma in questo periodo, e che svela uno dei mille lati di Franco Vanni, che non è solo un giornalista sportivo, no Franco?
1: Giovanni, grazie mille per la presentazione bellissima. Sì, guarda, è un periodo in cui ho tante cose, c'è questo documentario su Magnenti che abbiamo fatto con Michele Dalai, che è su DAZN, potete trovare. E poi grazie di avermi invitato per parlare del mio romanzo noir, Morte e miracoli nel numero 3. È il terzo romanzo con protagonista Steno Molteni, che è il mio personaggio seriale, ma è il primo ambientato nel calcio. Muore un giovane calciatore alla periferia di Milano, stava per fare il grande salto dai dilettanti al Como, squadra ambiziosissima, diciamo, mi è anche andata bene perché l'ho scritto quando il Como era ancora in Serie B, questo libro ho cominciato a scriverlo, e poi ha fatto la sua strada e bisogna scoprire chi l'ha assassinato. E questo romanzo mi ha permesso di raccontare con un altro linguaggio quello che in tanti anni di cronaca, prima nera giudiziaria poi sportiva, ho scoperto del mondo del pallone, insomma, quindi procuratori senza scrupoli, ultra, ma soprattutto il bello e il brutto del calcio, che da un lato è un eccezionale ascensore sociale per chi ha poco, perché sono rari i calciatori figli di notai, commercialisti e professori universitari, dall'altro però è anche una grande fabbrica di delusioni, nel senso che in pochissimi arrivano, in tantissimi ci provano.
0: Sì, è qualcosa che purtroppo sta bene come sfondo a un romanzo nero, ne abbiamo parlato anche qualche mese fa con l'amico Marco Belinazzo, autore anche lui di un'opera che si ispira all'altra faccia del cielo e della luna, del mondo del calcio, il che necessariamente, Franco, non è un complimento, no?
1: Assolutamente, cioè il calcio è tante cose. Se ha ragione Mourinho quando dice che chi sa tutto di calcio non sa niente di calcio, è vero anche il contrario, cioè nel pallone entra tutto, entra la politica e lo vediamo in questi giorni con Trump al mondiale, entra l'economia e lo vediamo sempre, un tempo come Serie A stando dalla parte giusta, adesso stando dalla parte sbagliata di chi rincorre perché non ha gli incassi. E la cosa bella del calcio è che approfondendo strato per strato puoi arrivare veramente a raccontare attraverso pallone qualunque tipo di vicenda umana. Questo è quello che, come grande sorpresa, ho scoperto quando ho cominciato a 7 anni fa a occuparmi di pallone anziché di morti ammazzati. Però mettendo insieme le due cose, quindi i morti ammazzati di prima e il pallone di adesso, ho messo insieme questo romanzo che da questo punto di vista è un po' un Frankenstein delle tante esperienze che ho fatto negli anni in cronaca.
0: Sì, cioè che tiene insieme tante anime, no Carlo? Questo è.
2: Beh, bellissimo. Il centravanti è stato assassinato verso sera, Manuel Vasquez Montalbano, è uno dei libri più belli che potete leggere dopo quello di Franco Vanni, ma d'altra parte il calcio è il fenomeno più pop che c'è, questo nelle sue varie declinazioni, quindi queste storie secondo me sono destinate ad avere grande successo, perché il calcio entra nelle nostre vite, entra nelle vite dei nostri ragazzi ed entra anche in episodi come quelli fiction, naturalmente, che Franco racconta, libro che ho già letto peraltro. Se la gioca col centravanti che è stato assassinato verso sera.
0: hai capito Franco?
1: Dai, che grande, grazie mille.
0: E noi qui non regaliamo complimenti,
1: ma infatti siete il bello di questa trasmissione è la severità oltre alla competenza.
2: No, io sono grande appassionato di noir, Franco, sono grande appassionato di noir, è l'unico genere che leggo.

0: salvo poche selezionate libri sportivi. I noir sono l'unica cosa che leggo e quindi posso fare recensioni, ecco.
1: Grande, mi prendo il complimento, grazie mille.
2: Così è. Franco, ti saluto, ciao.
1: Ciao,
0: Ciao
1: grazie. Fammi
0: Frank.
1: ricordare il
0: Ciao.
1: titolo:
2: Sì,
1: Morte e
2: vai.
1: miracoli del numero 3. Lo trovate in libreria.
2: La nuova indagine di Steno Molteni, Baldini e Castoldi. E la trovate in libreria oppure la cercate nelle mille piattaforme in cui oggi si può acquistare un libro, anche facendoselo arrivare a casa. Ma se volete andare in libreria è meglio che ci andate fisicamente, le librerie stanno in piedi. Ciao Franco, grazie.
1: Ciao, un
0: Ciao
1: abbraccio, grazie
0: Franco.
1: Carlo, grazie
2: Ciao,
1: Vanni.
2: ciao, ciao. Grazie Franco
0: Ciao.
2: Vanni. Noi siamo arrivati quasi in fondo. Ti aspetti sorprese da questa nottata, serata nottata mondiale, Carlo?
0: Ma me lo auguro, ma magari vorrei vedere delle sorprese perché soprattutto nella prima fase il mondiale vive sulle sorprese. Tanto per cominciare, non seguo l'onda tua e di tutti gli altri col 4-0, 5-0, 6-0 di Germania su Curaçao. Quindi farò io e Leo Turrini faremo un grande tifo per Curaçao.
2: No, ma il tifo
0: Già
2: lo
0: te lo
2: facciamo
0: anticipo.
2: anche noi, però poi bisogna vincerli i pronostici, quindi tiferemo
0: No,
2: Curaçao, ma se finisce 4-0 per la Germania è meglio, questo è il senso. Molto sportivo.
0: un bell'1-0 e siamo contenti tutti. Sofferto.
2: Vediamo, inizia fra 5 minuti a Houston. Ciao Carlo, grazie. Domani,
0: Ciao
2: quando
0: Giovanni, ciao, alla
2: ritroverai
0: prossima.
2: tutti convocati a partire dalle ore 14, io mi fermo qui. Ringrazio anche Aldo Girone d'Averaldi, Paolo Valentino in redazione, con anche Michele Lasera che non è qui in queste domeniche in fisico, ma è in presenza, Roberta Frisani, Martin Garramone e Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica prossima, rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17. Ciao!

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con a Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Ogni secondo divoriamo 1 metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
15: Io sono Paolo Ruffini.
16: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
15: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
16: E sei down?
15: Sì.
16: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo. Puppa!
15: Paolino.
17: Sono le 19.
18: GR24, il sole 24 ore.

0: Netanyahu torna ad attaccare Beirut e imbarazza Trump, che esplode contro di lui ma ribadisce l'accordo con l'Iran si chiude entro 3 ore. Flotta ombra di Mosca dopo Parigi, anche Londra aborda una petroliera nel canale della Manica. Tra remigrazione e femminicidio, Vannacci nella politica italiana a testa bassa chiude la 2 giorni di Futuro Nazionale. La Ferrari torna prima sul podio con Hamilton al volante, ritiro per il leader del mondiale Antonelli. Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono, un pomeriggio di messaggi. Pochi istanti fa il titolo di Axios, che come spesso accade nella presidenza Trump riporta i virgolettati, è un no fucking judgment. Questo è riferimento a Netanyahu, che dunque non ha nessun tipo di giudizio, che ha messo in difficoltà l'accordo con l'Iran. Poco fa, dice Donald Trump, accordo che però, ribadisce in una nota, sarà firmato entro 2-3 ore. Facciamo il punto nel servizio di Maria Luisa Pezzali.
1: Mentre proseguono gli sforzi per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran, Israele continua a colpire il Libano meridionale. L'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah anche alla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Il raid, dice il premier israeliano Netanyahu, è stato deciso in risposta ad attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano. L'attacco non resterà impunito, minaccia l'esercito iraniano, secondo il capo negoziatore e presidente del Parlamento Ghalibaf, che accusa Washington di aver dato il via libera ad Israele. È la prova che gli Stati Uniti non sono disposti o non sono in grado di rispettare i propri impegni. Le mosse di Netanyahu alimentano l'insofferenza di Donald Trump, che avrebbe voluto celebrare il suo 80° compleanno con l'annuncio della pace. L'attacco a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, ha scritto sui social, invitando Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro. Siamo molto vicini ad un accordo capace di portare la pace nella regione, Libano incluso, sottolinea. Non sprechiamo questa occasione. Siamo sulla buona strada per firmare l'accordo con l'Iran, ha confermato il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. La questione non è se lo firmeremo, ma quando. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in una nota aggiuntiva appena pubblicata ribadisce Donald Trump: ho chiesto a Teheran di non rispondere, dunque di chiudere l'accordo. Una giornata, come dicevamo, di compleanno degli 80 anni, dunque molte le telefonate. Anche Putin chiama Trump per gli auguri e riferisce il Cremlino. La telefonata dura 55 minuti, durante le quali, sempre fonte russa, Trump ha chiesto, è tornato a chiedere, la fine della guerra in Ucraina. In precedenza Trump aveva parlato con Zelensky, che ha commentato con Trump: buone idee per la pace, le approfondiremo al G7, che vi ricordo comincia domani in Francia. Questa mattina intanto un nuovo blocco delle petroliere che alimentano lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina, questa volta da parte del Regno Unito.
2: Operazione durata 6 ore nelle acque della Manica, dove le forze armate britanniche hanno intercettato la Smirtos, una delle petroliere della flotta ombra russa, con cui Putin evade le sanzioni internazionali sulle esportazioni di greggio. La Marina Militare e agenti speciali dell'Agenzia Nazionale Anticrimine hanno effettuato l'abbordaggio della nave battente bandiera del Camerun e partita da San Pietroburgo, ora ancorata al largo della costa meridionale britannica. Sarebbero oltre 700 le navi della flotta fantasma che trasporta il 75% del petrolio russo, garantendo entrate essenziali al Cremlino. Questa operazione infligge un altro duro colpo alla Russia, ha detto il premier Starmer, e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Zelensky ha ringraziato Starmer per l'operazione, dicendo che per avvicinare la pace l'Europa deve adottare nuove leggi che consentano di fermare le petroliere e di sequestrare il petrolio che trasportano. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: In Italia intanto si chiude la 2 giorni di Roberto Vannacci, la tema della giornata, il femminicidio. Il femminicidio non esiste, quello che ha sostanzialmente affermato ieri sera. Sentiamo.
3: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la Due Giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bonnacci. Buongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD. Negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovata in una valigia abbandonata in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flamur Sula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Politica italiana che dibatte anche nel fine settimana di libri e autori che fanno discutere, non necessariamente bisogna leggere.
4: Il patentino antifascista per gli editori e censura attacca la premier Meloni sul modulo di adesione alla fiera Più Libri Più Liberi che, come riporta il giornale, quest'anno chiede fra l'altro agli espositori di riconoscere e condividere i valori antifascisti della carta. Ma quale censura? Meloni è messa male, rincorre Vannacci, replicano le opposizioni. Intanto la polemica per l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo a Libro Possibile in Puglia a fine luglio dà vita ad una petizione che ne chiede l'esclusione, appello che raccoglie firme di peso, fra cui l'arcivescovo di San Giovanni Rotondo, Franco Moscone e la vice sindaca di Bari, Giovanna Iacovone, oltre a docenti, professionisti, attivisti e tanta società civile. Per i sottoscrittori, Nevo è colpevole di non aver condannato abbastanza il governo Netanyahu e la devastazione di Gaza. Invece di limitarsi a raccontarla, gli intellettuali dovrebbero anche difenderla, l'umanità e il succo dell'accusa. Provo vergogna, Ben Gvir non rappresenta me né i valori dell'ebraismo e spero che col voto di ottobre Netanyahu vada a casa. La risposta dello scrittore dal Festival Bolognese di Repubblica. Ci sarà, confermano intanto gli organizzatori di Polignano a Mare, che difendono la scelta. Si boicottano i governi, non gli scrittori, dice infine anche Harry De Luca, escluso di recente dall'apertura di un festival a Salerno e che stasera sarà ospite della 19ª edizione di Ebraica nell'ex ghetto di Roma. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'avanzare dell'intelligenza artificiale e i posti di lavoro persi in un mercato in cui però si creano anche nuove figure professionali.
5: Quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del XXI secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA.
6: Eravamo ancora nel secolo scorso quando uscì nelle sale Matrix. Fu allora che molti per la prima volta sentirono parlare di intelligenza artificiale. Oggi la viviamo sempre più, qualcuno sulla propria pelle. Negli ultimi 3 anni, dati del sito AIlayoffs.live, si sono persi 425.000 posti di lavoro per cause riconducibili all'IA. Per l'International Labour Organization, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni, tra quelli più a rischio amministrativi, call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. C'è poi l'impatto ambientale. Per l'International Energy Agency, il consumo di elettricità dei data center raddoppierà entro il 2030. Eppure la risposta ai problemi arriva proprio dall'intelligenza artificiale. Secondo Consumers Forum, l'IA crea nuovi lavori. Oltre ai posti persi vanno citati quelli prodotti, 285.000 dal 2024. Può inoltre offrire soluzioni per limitare l'impatto sull'ambiente. La speranza, insomma, è che abbia ragione il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, convinto che l'IA porterà un'età dell'oro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ancora vittime in questo fine settimana sulle Alpi, gli ultimi 2 decessi oggi sul versante vicentino del Monte Pasubio.
7: Sale a 9 il bilancio delle vittime del weekend sulle montagne italiane. 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella zona del Soio d'Uderle, un'area nota agli escursionisti che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, 2 sulla cresta Kufner del Monte Modi nel massiccio del Monte Bianco, una terza su sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, tre uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso lo sport in diretta con Dario Ricci.
8: Sì, buonasera. Beh, in primo piano ci mancherebbe pure Lewis Hamilton, 41 anni, 7 titoli mondiali già in bacheca. Il britannico conquista oggi nel Gran Premio di Catalogna a Barcellona il primo successo da quando, dallo scorso anno, è in Ferrari. Sul podio al suo fianco la Mercedes di Russell e poi Lando Norris con la McLaren. Niente da fare invece per Kimi Antonelli: dopo 5 vittorie consecutive la sua Mercedes lo tradisce quando mancano appena 3 giri al traguardo. Ritirata anche l'altra rossa di Charles Leclerc in classifica mondiale. Ora, dopo 7 gare, Antonelli in testa con 156 punti, a 115 proprio Lewis Hamilton, che sentiamo nel team radio a Sky Sport ringraziare tutta Maranello, la propria famiglia e tutti i suoi fan per averlo sempre sostenuto.
9: Well done, Lewis, well done. Finally you got, you deserved the first year that we will always remember. Thank you.
10: Congratulations with Jim. Good job.
11: Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Maranello, thank you so much. You helped me achieve this dream and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't have done this without you.
8: Straordinario Lewis Hamilton, mentre nella 24 ore di Le Mans stavolta va male alla Ferrari, vince la Toyota numero 7 con Kobayashi, Conway e De Vries, quinta la Ferrari numero 51 con Pierguidi, Calado e Antonio Giovinazzi, che abdica così dopo 3 successi nelle ultime 3 stagioni. E poi mondiali di calcio, ricordiamo i risultati già acquisiti tra la notte e la giornata: Brasile-Marocco 1-1 e Scozia-Haiti 1-0 nel gruppo C. Nel gruppo D l'Australia batte la Turchia di Montella per 2-0 ed è in campo a Houston la Germania, che fa il suo esordio contro Curaçao. Undicesimo di gioco, Germania avanti per 1-0 grazie alla rete di Mecha al sesto minuto. Alle 22 per il gruppo F, Olanda-Giappone. Poi nella notte preparate il caffè, all'1 Costa d'Avorio-Ecuador per il gruppo E, sempre per il gruppo F Svezia-Tunisia. Campioni, ma della NBA lo sono già diventati stanotte invece dopo 53 anni di attesa i New York Knicks, che hanno chiuso sul 4-1 la finale NBA contro i San Antonio Spurs grazie al 94-90 ottenuto in gara 5 in Texas. 45 punti e ovviamente titolo di miglior giocatore delle final per Jalen Brunson. Chiudo con una buona notizia azzurra che arriva dal surf con Leonardo Fioravanti, 28 anni, romano, campionissimo, che per la prima volta porta il tricolore a sventolare sul podio più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale.
0: Grazie a Dario Ricci. In chiusura abbiamo aperto naturalmente con le reazioni di Donald Trump nei confronti di Netanyahu e il fatto che ribadisce che comunque l'accordo sarà chiuso, accordo con l'Iran sarà chiuso nelle prossime 2-3 ore. Beh, in realtà un segnale aggressivo ma logico da parte iraniana, che dice abbiamo il dito sul grilletto. Il fatto che lo dicano ci fa sperare che non lo utilizzino, ma questo naturalmente lo scopriremo insieme, a cominciare da GR24 alle 20.
12: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
13: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
18: Rieccoci qui pronti come non mai a offrirvi una nuova puntata di Leoni per Agnelli e io, che sono senza alternative credibili Manuel Agnelli, vi annuncio che torneremo a parlare di canzoni in tempo di guerra nel mondo di Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel. Manuel.
18: Il mondo di Manuel.
19: Manuel.
18: Il mondo perfetto.
19: Manuel.
18: Il mondo di Baduel.
20: Manuel.
18: Dove tutti sono Baduel. Apriamo questa puntata con Introvert, un brano del 2021 di Little Sims che parla esplicitamente di guerre interiori, di apartheid e politici corrotti e che soprattutto denuncia come nel mondo l'apartheid sia una piaga tutt'altro che debellata, dal Sudafrica alla Palestina, anche se nella narrazione mainstream il termine apartheid compare sempre più di rado. C'è un tema di questa canzone che vorrei sottolineare perché è un elemento che tornerà in questa puntata. Conflitti interiori come quelli della vita quotidiana o sentimentale sono lo specchio riflesso del mondo sconvolto dalla guerra e sull'orlo del disastro finale. Ascoltiamo allora Introvert di Little Sims.

0: truth unveiled through time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Avventuriamoci ora nel mondo del jazz e parliamo di uno dei capolavori assoluti di Charles Mingus. L'album si intitola Oh Yeah ed è stato registrato nel 1961. La peculiarità di questo LP è che Mingus non suona il contrabbasso, lo strumento per il quale è diventato famoso, ma il pianoforte, lo strumento su cui componeva e canta testi semplici ma dall'ironia affilatissima. Se parliamo oggi di Mingus e di Oh Yeah è per un brano leggendario che mette insieme la paura della bomba con lo spirito libertario e la satira più beffarda con la passione per l'emancipazione degli afroamericani che ha caratterizzato gli anni 60, quando Ornette Coleman fondava il free jazz e il jazz si apriva a nuove possibilità espressive e musicali. Il titolo è decisamente esplicito: Oh Lord,

God Don't Let Drop the Atomic Bomb on Me, e l'atmosfera è decisamente intrisa di gospel e di blues, ma non si può non ridere nel pensare a Mingus, che era un omone anche minaccioso e a volte pericoloso, che prega Dio perché non gli sgancino in testa una bomba atomica. Non prega perché non sgancino la bomba atomica, ma prega perché non la tirino su di lui. E qual è il modo per fermare la bomba? Bebop it, trasformala in bebop, fermarla con il bebop, quindi Charles Mingus con Oh Lord, Don't Let Them Drop the Atomic Bomb on Me. Night play peace title.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhouse per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
0: sì,
1: Elisabetta Busconi.
0: Ma poi l'intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera. Nessuno
2: 100.000. Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100.000. Punto.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e

0: e analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Leoni per Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, è sempre Emanuele Agnelli che vi parla e che questa settimana vi sta proponendo un racconto legato a canzoni che ci offrono spunti per descrivere il clima di guerra che stiamo vivendo. C'è una band irlandese di Belfast che sta dando molto filo alla torcere al sistema per il furore della sua musica e il suo impegno politico. Stiamo parlando dei Kneecap, un trio che pur cantando in gaelico si è imposto sulla scena per la forza e l'originalità della proposta musicale. I Kneecap oggi fanno paura al sistema perché non sono controllabili, almeno per il momento, non sono in vendita, quindi non accettano né di stare in silenzio né di accettare i grandi anticipi con cui le major della musica e dei concerti comprano il silenzio. Un esempio del loro modo di pensare è il brano Palestine, quindi ce lo ascoltiamo, Kneecap con Palestine.

C'è uno spettacolare progetto collettivo Made in Britain che nasce a supporto di War Child, un'associazione che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti nel mondo. Questo progetto si chiama Help 2 ed è formato tra gli altri da Damon Albarn, Graham Chatton dei Fontaines D.C., Kay Tempest, gli Arctic Monkeys, King Cruel e Depeche Mode. Il singolo scelto dal secondo album si intitola Flags ed è una riflessione sulla deriva del mondo contemporaneo, dove le bandiere o sventolano in segno di resa o stanno diventando i simboli della difesa di interessi particolari in una società dove gli uomini hanno sempre meno spazio per credere nelle cose. Ascoltiamo allora Damon Albarn, Kay Tempest, Graham Chatton dei Fontaines D.C. in Flags.

0: I stitch a tear to my prayer and hold tight.
1: Se dobbiamo fare un nome di una band della nuova scena che non ha mai avuto paura di trovarsi in mezzo alle controversie, non possiamo evitare di citare gli Idols, il gruppo che si è messo alla testa del nuovo rinascimento del punk. Il brano che abbiamo scelto si intitola War, ci siamo resi conto che i brani con questo titolo sono migliaia di tutte le epoche, finora non ci avevamo fatto veramente caso, sarebbe interessante analizzarla questa roba qui, anche se mi sembra sinistramente la classica domanda da sottoporre all'intelligenza artificiale. La canzone degli Idols ha una particolarità, una base musicale tostissima di matrice super punk e un testo che con le sue onomatopee sembra un nipotino dei futuristi. Ascoltiamolo allora, gli Idols con War.

0: Autostrade in diretta.
1: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 1, Autostrada del Sole in direzione Milano, oltre al traffico particolarmente sostenuto in diversi tratti, segnaliamo code per incidente tra Colleferro e Valmontone. Sempre per incidente in Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti tra la Pedemontana Lombarda e Castellanza, disagi in direzione del capoluogo lombardo. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà alle 20.45, buon viaggio.
2: Leoni per Agnelli.
3: E avviamoci alla conclusione con una band che fin dall'inizio ha fatto del pacifismo uno dei temi fondamentali del suo repertorio, i Pearl Jam. La canzone che abbiamo scelto suona in modo inquietante come monito, Worldwide Suicide. Tra l'altro questa canzone è stata il primo singolo del cosiddetto Avocado Album, il titolo è, in realtà è Pearl Jam, che è uscito nel maggio del 2006, ma la canzone aveva avuto una diffusione straordinaria attraverso internet e soprattutto era stata suonata dal vivo a Saturday Night Live. Pensate un po', oggi Trump fa comprare dai suoi amici super ricconi le reti TV e le grandi testate giornalistiche per spegnere il dissenso ed evitare che canzoni come queste possano corrompere le menti del pubblico. Sicuramente non le migliori menti della mia generazione, del mio amatissimo Allen Ginsberg. Ascoltiamolo quindi questo brano dei Pearl Jam, Worldwide Suicide.

Siamo giunti alla fine di questa terza puntata dedicata alle canzoni in tempo di guerra. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questi sono i Tragic Carpet Ride con I Mai. Ciao a tutti.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 20.
22: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Donald Trump furioso dopo il nuovo attacco di Netanyahu su Beirut. La Casa Bianca però insiste, l'accordo arriva ad ore. Le mano blindato per il G7 dal domani in Francia, in agenda delle crisi internazionali, ma anche economia e AI. Tra remigrazione e femminicidio, Vannacci a testa bassa chiude la due giorni di Futuro Nazionale. Buonasera da Gigi Donnelli al microfono. Donald Trump è furioso e frustrato. Netanyahu non capisce un cazzo, esplode il presidente degli Stati Uniti nell'intervista pomeridiana ad Axios dopo che Netanyahu, proprio nelle ore finali della trattativa, ha attaccato nuovamente il Libano, mettendo in crisi il negoziato. La Casa Bianca, subito dopo, una nota che arriva da Teheran, dice: la Casa Bianca non vuole oppure non è in grado di fermare Israele, aggiunge: gli iraniani, abbiamo di nuovo il dito puntato sul grilletto. Qualche istante fa una nota dei funzionari israeliani che si dicono sbalordite da quelle che chiamano le critiche pubbliche del presidente statunitense Donald Trump al presidente Benjamin Netanyahu. Ma sentiamo il punto.
1: Mentre proseguono gli sforzi per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran, Israele continua a colpire il Libano meridionale. L'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah anche alla periferia a sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Il raid, dice il premier israeliano Netanyahu, è stato deciso in risposta ad attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano. L'attacco non resterà impunito, minaccia l'esercito iraniano, secondo il capo negoziatore e presidente del Parlamento Ghalibaf, che accusa Washington di aver dato il via libera ad Israele. È la prova che gli Stati Uniti non sono disposti o non sono in grado di rispettare i propri impegni. Le mosse di Netanyahu alimentano l'insofferenza di Donald Trump, che avrebbe voluto celebrare il suo 80° compleanno con l'annuncio della pace. L'attacco a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, ha scritto sui social, invitando Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro. Siamo molto vicini ad un accordo capace di portare la pace nella regione, Libano incluso, sottolinea. Non sprechiamo questa occasione. Siamo sulla buona strada per firmare l'accordo con l'Iran, ha confermato il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. La questione non è se lo firmeremo, ma quando. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi c'è anche una puntura di spillo di Obama, che è normalmente silenzioso in questa fase, che sull'accordo dice: quale che sia, improbabile che possa essere meglio di quello del 2015. Staremo a vedere. Vigilia di attesa, vigilia e attesa a Evian sulle rive francese del lago Lemano, dove domani arrivano i leader di un G7 che potrebbe essere cruciale per le attese sulle due guerre, dunque di quella di cui stiamo parlando e naturalmente di quella in Ucraina. Ma c'è molto spazio anche per altri temi, in uno spazio peraltro fisicamente blindato e con numerose proteste che si sfogano per lo più in territorio svizzero. Si parlerà anche di difesa, di squilibri economici, di partnership e solidarietà internazionale, di crescita economica e naturalmente di intelligenza artificiale. In Italia intanto Roberto Vannacci: il femminicidio non esiste. Le provocazioni dell'ex generale chiudono l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
2: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la due giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD. Negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato, è trovata in una valigia valigie abbandonate in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flama Ursula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Lo sport, Lewis Hamilton vince in Catalogna, conquista il suo primo trionfo da quando è la guida della Ferrari, alle spalle del britannico, 41 anni, 7 mondiali già conquistati. Sono sul podio Russell, Mercedes, Lando Norris sulla McLaren. Sentiamo Hamilton dunque, che in questo istante peraltro la segue nella classifica mondiale, Antonelli che ha 156 punti, Hamilton 115. Sentiamo allora Antonelli a Sky Sport.
3: Beh, sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte oggi. Sono molto contento per Lewis per oggi, perché comunque è bello vederlo, però sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona.
0: E con questo è tutto per questa edizione di GR24, la prossima con gli aggiornamenti alle 21.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa stagione li invitiamo a TikTokers. Questa settimana non siamo negli studi di Radio 24, ma ospiti del Salone Internazionale del Mobile di Milano, nello stand di Scavolini. Con noi c'è una ragazza che con i social ha cambiato vita e la casa è lo scenario delle sue incredibili avventure. Con noi Rebecca Mombelloni, 141.000 follower e più di 7 milioni di mi piace.
2: Sono andata a vivere da sola a 20 anni.
3: Ma tutte le volte che dico che ormai sono quasi 3 anni che me ne sono andata da casa dei miei, mi arrivano tipo centinaia di domande.
2: Quando nel lontano 2023 ho preso questa casa, non ero da sola.
3: Come tanti di voi sanno, mi sono trasferita con mia sorella.
2: Quando siamo entrate qui io non facevo questo lavoro.
3: Sì, ero sempre a partita IVA perché, come sapete, avevo un negozio di abbigliamento.
2: E i problemi si sono presentati quando ho chiuso il negozio, perché non solo io ma anche lei era senza lavoro.
3: Però devo dire che la situazione...
1: Siamo al Salone Internazionale del Mobile e quindi ho deciso di avere accanto a me una super esperta di design, di casa. Sì, già ride. Rebecca, ma insomma, cosa ci fai tu nel Salone del Mobile che stai arredando casa, cercando casa e confessi di non capirne nulla?
4: Sono venuta a spiegarvi come arredare casa con un budget di 50 euro e due patatine, ma soprattutto perché negli anni scorsi ho sentito che al Salone del Mobile non c'era questo livello di divaggine che serviva e quindi sono arrivata.
1: Allora è arrivata una diva, stupendo.
4: Esatto.
1: Rebecca è una ragazza giovanissima che ha rivoluzionato la sua vita nel giro di pochi anni e, come abbiamo sentito in quest'audio, ha preso qualche anno fa una decisione pazzesca di lasciare il lavoro e di fare la creator. Mi racconti intanto com'è andata questa avventura?
4: Allora, partiamo dal presupposto che a me il mondo dei social è sempre piaciuto tantissimo, nel senso che già quando avevo 11-12 anni io sono cresciuta su YouTube. Io mi guardavo tutto YouTube America, per me la televisione non esisteva, esisteva solo YouTube. E a quell'età appunto mi sono sempre detta, che può sembrare un po' strano, io da grande voglio fare la YouTuber. Ma non perché voglia una fama o qualcosa del genere, perché mi piace proprio sapere di parlare, raccontare, avendo un pubblico davanti che si interessa di tutte quelle cose che dico durante la giornata, anche se letteralmente non hanno senso. Però, un po' come la maggior parte delle persone che hanno iniziato tardi, ho sempre avuto questa paura di sentirmi giudicata, soprattutto perché sono cresciuta comunque a Brescia, in una città che non è molto open-minded, diciamo. Ecco.
1: Bellissima,
4: sì.
1: Ma molto attaccata ad alcune tradizioni.
4: Molto conservatrice e diciamo che il mio circolo di persone era sempre lo stesso. Cresci, studia, fatti un'azienda, trovati un bel lavoro, fai famiglia. E quindi dopo un po' ho iniziato a pensare che forse effettivamente era quella la strada che dovevo prendere anch'io. Al che, non sapendo cosa fare, a 19 anni ho aperto un negozio di abbigliamento. Che sappiamo tutti, che lo ripeto ogni 10 minuti, non è andato molto bene.
1: Beh, già una pazza a 19 anni,
4: sì.
1: Vuol dire che tu sei molto coraggiosa.
4: Sì, molto molto coraggiosa. Io ho aperto il negozio non sapendo neanche come funzionava il sistema di cassa. Cioè io ho imparato tutto facendo. Avete presente quell'immagine del pilota sull'aereo con il manuale con scritto "quindi vuoi essere un pilota"? Ecco, io così nella mia vita.
1: Fantastica.
4: Io imparo strada facendo. Apro il negozio, va male e mi ritrovo, ci ritroviamo sia io che mia sorella senza lavoro, perché comunque lei era mia dipendente, con una casa da mantenere perché ci eravamo appena trasferite, un sacco di tasse che dovevo pagare, un sacco di cose, e mi dico, e quindi adesso cosa faccio? Cioè adesso sono arrivata proprio alle strettissime, perché la decisione era o vado a fare un lavoro normale come tutti gli altri e comunque rimarrò tra virgolette infelice per il resto della mia vita perché non è quello che voglio fare, perché non c'è mai stato per me un lavoro che ho detto quella è la mia passione. O altrimenti ci provo e investo tutto sul mio sogno. All'inizio è stato difficile, perché comunque sapevo che si mandavano i miei video, ridevano di me, ma piano piano ho iniziato a prenderci la mano, comunque ho iniziato a capire come fare i video. Ho iniziato a capire che tutto quello che guardavo non mi piaceva perché non mi rappresentava. e dicevo, se io non mi sento rappresentata, che comunque sono Rebecca Mombelloni di un paesino sperduto nel nord Italia, ci saranno milioni di persone che come me si sentono non rappresentate da queste influencer che si alzano la mattina e sono sullo yacht e fanno gli haul da 100.000 euro. Chissà quante persone si sentono come me che dal nervoso chiudono l'app, perché tutto quello che vedi sono queste persone. Quindi ho detto, perché non posso essere io che porto questa cosa sui social? Passa un po' di tempo, firmo in agenzia, e dal momento in cui ho firmato in agenzia comunque è stata un'altra cosa, perché ho avuto tutto un team che ha iniziato a seguirmi, e poi vabbè non entro nei dettagli, però penso di essere stata veramente molto fortunata, perché in un mondo dove ne sento di tutti i colori, vero, agenzie, manager, gente a cui rubano i soldi, gente che viene sfruttata, io, cioè è come se fossero la mia seconda famiglia loro, sono tutti molto giovani, sono tutti molto in gamba. Gli ho spiegato comunque la mia situazione, che volevo iniziare a lavorare subito, perché essendo che ero alle strette, anche economicamente parlando.
3: Partiamo ovviamente dall'ingresso, che è un grandissimo open space super luminoso. Io non so cosa sia spendere per l'arredamento, ok? Tutto ciò incluso.
2: Questo tavolo probabilmente costa più di quanto io faccio in un anno.
3: E come direbbe il grandissimo agente immobiliare Phil Dunphy, passiamo alla zona living.
2: Non che le altre siano zone dying, però.
5: Capito la battuta, living, dying, era pessima.
3: Vista privata del bosco.
2: Tu ce l'hai sta vista dalla tua finestra? Non credo proprio.
3: Per poi esattamente dietro la TV spostarci a una cosa che dovrei usare un po' più spesso, la cucina.
2: Pardon, angolo cottura.
3: E queste meravigliose tonalità anni 70 che si vede proprio che non apprezzo l'arredamento.
2: E non potrei mai fare l'interior designer perché io la detesto.
3: Tutte le volte che faccio vedere questa cucina, 50 di voi sono tipo, adoro quella cucina.
2: È veramente troppo vintage, la vorrei avere io. Vieni a prendertela.
3: E ovviamente iniziamo a farci strada.
6: Ecco, tu non hai mai il pudore di dire questo mese io ho 50, quanto hai, 50 euro di budget per la spesa? In questo mondo, che fino a qualche anno fa soprattutto era molto patinato, invece tu sei assolutamente serena e dici, io ho questo budget, devo rispettare questo budget, non, insomma questa cosa non ti dà problemi?
4: Non mi dà assolutamente problemi, perché penso che sia normale, e penso che bisogna dare l'esempio alle persone della mia età e ai più giovani, che risparmiare è una cosa che bisogna assolutamente fare, avere un budget è una cosa assolutamente che bisogna avere. A parte tutti i miei budget della spesa e di tutte queste cose, io ricordiamoci che comunque mi mantengo da sola, mantengo una casa da sola, pago le bollette, quindi chiaramente non sono quella che tira la cinghia fino all'ultimo. Però è anche giusto dare l'esempio alle altre persone, da dire è normale se a 25 anni non sei sullo yacht a Saint Bart.
6: Ma però sei... sui social per qualche anno abbiamo visto solo quello. E invece tu fai vedere com'è essere normali. Sei una ragazza incantevole, però ti presenti struccata, che ti fai la tinta, che ti esce l'elastico delle mutande, dici ops, mi esce l'elastico delle mutande.
4: Che poi anche oggi tra l'altro.
6: Ecco, una ragazza normalissima, e mi sembra... dopo anni di social patinati che hanno reso il pubblico sempre inadeguato, no? Ci sentivamo sempre inadeguati a vedere i creator, le ragazze come te ci fanno capire appunto che la vita va vissuta in maniera diversa. Tra l'altro tu lo dici, c'è stato proprio un TikTok in cui l'hai detto, sei cosciente che ti seguono ragazze anche molto giovani e quindi certe cose tu le vuoi raccontare in un certo modo, perché sai che poi potrebbero seguirti e farsi influenzare.
4: Esatto, io una cosa che dico sempre quando parlo con i miei amici e la mia famiglia, della differenza che c'era sui social già 5 anni fa e la differenza che c'è oggi, secondo me è più grande rispetto ai social, nel senso che c'era un'economia diversa, c'era una situazione geopolitica diversa, e quindi le persone secondo me aprivano i social per ispirarsi, guardavano queste ragazze di 20 anni che si potevano permettere qualsiasi cosa, e non è che gli veniva da odiarle, semplicemente guardavano come ispirazione, dicevano io voglio diventare questo, anche se nel subconscio sapevano che era una cosa irraggiungibile, le guardavano comunque come una fonte di ispirazione. Mentre ad oggi, quando la maggior parte delle persone si è resa conto della realtà e si è resa conto che certi standard non solo sono irraggiungibili ma danno anche un cattivo esempio, le persone hanno spostato l'interesse, hanno detto perché devo aprire i social la mattina e sentirmi male per quello che vedo quando posso guardare qualcosa che mi rappresenta. Anche perché i social veramente hanno dato, hanno incettato una cosa nel cervello delle persone, facendogli credere che stanno facendo tutto in ritardo, che non hanno più tempo. Cioè, io sento ragazze della mia età di 23 anni a dirmi: io mi sento che il tempo mi sta sfuggendo dalle mani e non so come fare, mi devo sentire produttiva. Anche io rispondo sempre la solita cosa: non bisogna giustificare la propria esistenza con la produttività. È una cosa che questa ci hanno incettato i social, che veramente è atroce, perché come fa una ragazza di 21, 22, 23 anni, ragazza, ragazzo, poi io parlo principalmente a un pubblico femminile, quindi dico ragazze, come fa una ragazza di 23 anni a dirmi: mi sembra che il mio tempo stia esaurendo? Hai appena iniziato la tua vita? Non sai neanche cosa stai facendo?
6: Viene ansia a me, che ce n'ho il dubbio.
4: Esatto.
6: Viene ansia a me, eh.
4: Esatto.
3: Un anno fa ho lasciato il mio lavoro per fare l'influencer full time.
2: Sì, avete sentito bene.
3: Quindi se 2026 è l'anno in cui anche tu vuoi iniziare a fare contenuti, questo è quello che tutte le tue amate influencer non ti dicono. La stabilità economica e la sicurezza di lavorare non esistono. Potresti letteralmente piacere ai brand un giorno e il giorno dopo no. E in più andare virali, fare i follower, fare le views non significa avere i soldi. La maggior parte degli influencer infatti guadagnano dalle ADV. E per essere sicuri di avere entrate ogni mese bisogna essere molto molto costanti con il lavoro. Perché spoiler, come qualsiasi fattura, vengono pagate 3 mesi dopo. Quindi per poterlo fare full time deve essere arrivato a un punto in cui hai un sacco di ADV ogni mese. Se prendi tutto sul personale non sai farti scivolare addosso i commenti.
6: Tra l'altro tu sei molto pratica, sarà anche questa tua origine bresciana che è sempre bella concreta. Dici a chi vuole fare questo mestiere: se lo fai per i soldi, non farlo. Ricordati che i soldi non arrivano subito, perché ovviamente no, ti pagano dopo 3 mesi. Cioè, tu proprio sei molto, molto pratica quando dai consigli. Racconti questo mestiere così com'è.
4: Sì, perché ripeto, penso che ci sia stata talmente tanto un velo di, non falsità, però diciamo di nascondere tante cose di questo lavoro, che io, arrivata facendo questo lavoro, sono arrivata senza sapere niente e come al solito ho imparato strada facendo, e mi sono detta: ma perché devo nasconderle queste cose? Cioè, non riesco a capire perché si deve sapere tutto del lavoro degli altri e di questo lavoro non si deve sapere niente. Arrivo io che te lo dico, così se un domani tu volessi decidere di accendere la telecamera e iniziare, almeno lo sai. Più che ho tante persone che mi scrivono in direct e anch'io sono in una situazione economicamente difficile, voglio iniziare a fare social così riesco subito a guadagnare. Io sono molto diretta, non funziona così. È semplicemente la realtà che ci hanno fatto credere tanti influencer, nel senso: fai social, boom, c'hai soldi. Non è vero, non è vero. Poi sicuramente adesso il mercato è abbastanza saturo, nel senso che ci sono tante persone che fanno questo mestiere e quindi magari le campagne sono di meno, i budget sono di meno, ma io, come ripeto sempre, penso che tanti influencer facciano vedere una realtà che in realtà non vivono. Perché ok guadagnare, perché io non sto a mentire, si guadagna molto bene in questo campo, ma da qui a potersi comprare una Kelly ogni settimana sono due cose completamente diverse.
6: Sì.
4: E poi ci sono tante persone che io personalmente conosco che di soldi effettivamente non ne hanno, semplicemente perché ogni volta che gli entrano continuano a spenderli, perché devono mantenere questa facciata. Non il mio giro di persone, perché il mio giro di persone è un po' come me. Le persone che mi circondano sono un po' come
6: le tue
4: me.
6: Amiche che le, ospiti sul divano letto.
4: Sì, sono tutto un po' come me. Però so di persone che devono mantenere questa facciata di: ah, io faccio i milioni, quindi gli entra tot, spendono tot.
3: Quando ero piccola volevo fare il cardiochirurgo. Invece a 23 anni il mio lavoro è sparare stronzate su internet finché non arriva un brand che dice: mi piaci, ti compro. Internet è l'unico posto dove dici che vuoi 5 kg di ketchup e la gente ti prende seriamente. Quindi dopo settimane che lo aspetto, visto che il primo furgone che portava il mio pacco si è ribaltato, votiamo tutte le cose che posso fare con 5 kg di ketchup. Usarlo come borsa di lusso. Avete visto gli outfit dei red carpet? Non sarebbe la cosa più strana che vedete? 10 su 10, ha più stile dei miei outfit. Usarlo come peso per farsi bicipiti. Sicuramente effettivo, perché ho fatto 2 ripetizioni e non riesco più ad alzarlo. 8 su 10, il manico un po' scomodo. Usarlo come gradino, visto che sembro alta ma non lo sono. 10 su 10, è la prima volta che vedo quanta polvere c'è su questa mensola, che schifo. Flexare la...
6: L'hai detto chiaramente, in questo lavoro il guadagno arriva dal rapporto con i brand. Tu come lo gestisci? Come li scegli? Come accetti di collaborare con un brand?
4: Allora, io tutte le proposte che mi arrivano passano prima dal mio team commerciale. Bravissimo il mio team commerciale, non ho veramente lamentele, perché visto che cerco di tenere comunque uno standard sia morale che di brand che mi piacciono, loro già mi filtrano tutte le proposte, e quando poi le hanno filtrate loro le passano a me, che in base se il brand mi piace, se mi piace la morale, io accetto. Ho già dato le mie linee guida, per esempio, al mio team commerciale, che sono sto a spiegare, però di: non voglio fare cose così, non voglio fare cose così, tutto ciò che è... cioè abbiamo tutti i nostri standard che io seguo, e poi quando crei un rapporto con abbastanza buono con un brand o con un gruppo, tendenzialmente vai avanti a lavorarci. Ci sono poi magari campagne che dico questa la passo, questa la salto, questa non la voglio fare perché magari non mi piace la campagna o il prodotto semplicemente, però tendenzialmente se hai dei clienti di cui ti fidi non ti devi preoccupare di niente.
6: Anche perché poi tu devi creare la storia attorno. Io sono impazzita con la storia di come utilizzare il barattolo di ketchup da 5 kg come borsa da red carpet, sì, per fare i pesi a casa, sostituire la palestra, insomma anche lì ci vuole una certa inventiva.
4: Allora c'è da dire che quella non era una DV, quella è un video che ho fatto io proprio perché mi andava, nel senso, a me tante volte sono nel letto la sera alle 10, mi viene l'idea del video, dico domani la faccio. Quella del ketchup è stata molto divertente, ha riso tutti quando gliel'ho raccontata in un video, ho detto cose che non volevo per il compleanno, non volevo 10 kg di maionese, però 10 kg di ketchup li avrei accettati, il che Heinz è arrivato, ha detto... Va bene,
6: eccoli. Non ti chiedo in quanto tempo li hai consumati con l'uso normale, cioè quello col panino e con
4: sono ancora chiusi per adesso perché ho paura di sprecarli se li apro, quindi aspetto di avere magari 20 persone a cena.
6: Questa ragazza è oculatissima. Dai, allora parliamo della casa, visto che siamo al Salone del Mobile. Hai confessato sui social, in un mondo di social in cui appunto la casa è questo luogo con pochissimi colori, con questo understatement, con questo design pazzesco, tu hai a un certo punto sfondato il letto, hai detto ai tuoi follower: ma voi come l'arredereste, visto che io non ho idea, non ne so nulla? E anche questo ci ha fatto veramente sorridere.
4: Sì, allora partiamo dal presupposto che casa mia, essendo in affitto, so che non ci voglio fare troppe cose perché nella mia testa, e qua si capisce il fatto che sono stata un bel periodo senza soldi, nella mia testa tipo mettere la carta da parati e cose così, automaticamente sprecare soldi, perché so che lì non ci devo vivere. Quindi dico, perché devo spendere 200-300 euro per mettere la carta da parati se poi se la deve godere l'inquilino dopo?
6: Ah,
4: non
6: no,
4: esiste,
6: no, no, no.
4: Ma non esiste, non esiste,
6: no,
4: proprio.
6: Anche perché tu sarai bresciana, ma io sono brianzola, quindi ci capiamo bene su questo terreno.
4: Esatto, la casa è arrivata già completamente arredata. Quando poi ho capito che mi servivano più mobili perché mi sembrava di vivere in uno showroom, e il mio primo istinto non è stato vado a comprare qualcosa, il mio primo istinto è stato vado a casa di mia madre
6: e rubo dei mobili.
4: E rubo dei mobili, che mia madre è un po' come me, nel senso, fai quello che vuoi. E così io la chiamo la sera e gli dico: ascolta, mi presenti quel mobile che hai sotto la TV? Lo voglio io. E lei: vabbè, vuoi anche la mia anima dopo? Lei è così.
6: Vabbè,
4: è così.
6: Alla fine sei riuscita però a arredarla. Nei tuoi sogni ci sono altre case, altre destinazioni, però per ora, ecco, possono irci a dormire anche gli ospiti. E quindi la tua storia della casa ce la siamo goduta per settimane, ma
4: esatto.
6: Adesso dovrebbe essere... Adesso che ne sa, magari qui fai un giro attorno al salone, ti viene qualche altra idea.
4: Mi sembra tutto un po' troppo costoso per i miei standard, però...
6: Ve l'ho detto che è una TikToker molto molto atipica.
7: I tuoi jeans sono sporchi. Anche la mia vasca, ma questi sono solo dettagli. E poi chi ti ha detto di guardare lì?
8: A quanto pare il materiale trattiene lo sporco, quindi lavarli in lavatrice è come non lavarli.
9: È anche il motivo per cui non si possono lavare con il resto dei vestiti.
8: Ma visto che mamma mi ha fatto intelligente e non credo tutto quello che vedo su internet, oggi testiamo questa teoria.
9: Il tutorial per avere dei jeans perfetti dice di lasciarli in ammollo con acqua calda, sale e detersivo,
8: per vedere effettivamente quanto sporco esce dai jeans puliti.
9: Sì, sono puliti, sono macchiati perché mi piace pulire tutte le stazioni d'Italia perché prendo i jeans troppo lunghi.
8: Dovrei veramente mettere un timer a quante ore posso guardare Instagram, perché poi questo è il risultato.
9: I jeans, come vedete, visto che avete gli occhi, sono completamente sommersi.
8: E sempre, come potete vedere dai miei capelli, sono l'unica cosa che verrà lavata oggi.
9: Perciò lasciamoli riposare qualche ora e vediamo se esce sporco o se devo cancellare Instagram.
10: A few moments later.
9: Come potrete notare dal cambio di outfit, sono passate ore.
8: Non so voi, ma io quest'acqua non la vedo nera.
9: Sì, però per essere dei jeans puliti è un po' troppo blu.
8: E anche dopo minuti passati a mischiare questa zuppa di jeans, lo sporco
6: Rebecca,
8: non esce.
6: Rebecca, il rapporto con le generazioni, perché tu l'hai detto, molti sopra i 40 non capiranno il tuo lavoro. Davvero i più grandi, con i più grandi è difficile comunicare?
4: Sì, nel senso che le nuove generazioni, anche la mia generazione, si sono adattate subito. Perché la verità delle cose è che bisogna adattarsi in questo mondo. Ci sono tante persone sopra i 40 che mi dicono: ma il tuo lavoro 100 anni fa non esisteva. 100 anni fa non esisteva neanche social media manager, e non esistevano un sacco di lavori. Però purtroppo il mondo, purtroppo per fortuna, il mondo si evolve, o decidi di evolverti col mondo o rimani indietro. tutte le volte che mi trovo confronto con una persona giovane, una persona della mia età, gli dico faccio la content creator perché dire influencer mi imbarazzo, è purtroppo la verità, tutte le volte che dico faccio l'influencer mi imbarazzo.
6: Anche perché
4: dico,
6: non si usa più, ormai si usa content creator.
4: No, quando tipo il mio amoroso dice no perché la mia amorosa fa l'influencer, non faccio l'influencer.
6: Lo correggi.
4: Io lavoro nel marketing, gli rispondo sempre così perché proprio mi reca imbarazzo dire che faccio l'influencer. Le persone della mia età mi dicono ah che bello, quindi lavori con i brand, così comunque c'è già molta più informazione. Invece quando mi rapporto con persone sopra i 40, magari amici di mia mamma o così, mi dicono quando intenzioni di trovarti un lavoro vero, anche tutte le volte devo partire da capo e spiegargli che ho la partita IVA, pago le tasse, pago i contributi, e mi dicono sì ma cos'è che fai? Fai le views e guadagni? No. Io faccio sempre questo paragone, gli dico hai presente i cartelloni che ci sono di pubblicità in giro? Percepiscimi così.
6: Ah, ok.
4: Percepiscimi così. E quindi lavori nella pubblicità, allora quello è un lavoro. È quello che stavo cercando di spiegarti.
6: Adoro, adoro che tu abbia semplificato. Poi soprattutto hai tolto la parte creativa e hai lasciato la parte che fa capire che questo è un lavoro.
4: Sì, se mi metto con le persone sopra i 40 dire no perché devo fare lo script, devo fare, mi dicono, ah?
6: Quindi devo avere l'idea, dico, devo scrivere, devo girare, devo montare.
4: Percepitemi,
6: no?
4: Come un grande cartellone.
6: Vabbè.
4: Io sono così.
6: Il senso pratico di Rebecca. A questo punto te lo devo chiedere, come vedi un po' professionalmente il tuo futuro? Perché io sono sopra i 40 e ti dico, ma allora che aspirazioni e dove vedi andare il tuo lavoro in futuro?
4: Non si può fare l'influencer per sempre. Io di questa cosa, io morirò su questa collina. Non puoi fare l'influencer per sempre, perché tutti i creator hanno periodi di up e hanno periodi di down. E anche una persona con 100 milioni di follower fra 10 anni, 15 anni, quello che è, non sarà più rilevante, perché in un mondo che continua a cambiare, che continua a evolversi, nasceranno sempre persone nuove. E anche a continuare a reinventarsi, dopo un po' sei sempre la stessa persona. Ed è per questo che ci sono secondo me tantissimi creator che fanno bene, che fanno i loro brand, che fanno i loro corsi, che fanno mille cose, perché bisogna assicurarsi di avere un futuro, soprattutto se come me pianifichi di fare famiglia, cose del genere. Io in questo momento non ho pianificato di quello che vorrò fare, ma sicuramente qualcosa mi verrà in mente, perché sono spigliata.
6: Sei straordinaria, grazie Rebecca. Si vede già che sei divertente in ogni frangente. Seguite Rebecca Bombelloni perché, non so come dire, ti mette comunque un sorriso anche nei guai, nelle sue cose maldestre che fa, mette sempre un sorriso. Grazie Rebecca.
4: Grazie a voi.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Accenture. Insieme per reinventare.
9: Replica.

0: bentornati, bentornati amici e nemici. London Calling dei Clash, scelto da Paola Peduzzi, che interverrà subito dopo insieme a Federico Gonzato, Mario Tozzi e poi, cara Marianna Aprile, elegantissima oggi, voi non la vedete ma io sì, abbiamo un ospite, perché ci sono i mondiali, non so se ve ne siete, tu te ne sei accorta? Marianna, tu li segui?
1: Guarda, io li rimuovo i mondiali anche quando gioca l'Italia, figurati quando non gioca.
0: Ma devi essere contenta, non ti controprogrammano senza l'Italia, dai.
1: No, questo sì, però certo, vedere le perquisizioni di alcune delegazioni nazionali,
0: dai,
1: insomma,
0: con
1: diciamo
0: la politica,
1: che non ci piace.
0: Aspetta con la politica, che c'è Diego Battantuono, senti!
2: Insomma, parlare di questi mondiali è abbastanza difficile, perché ovviamente non c'è l'Italia, ma se anche fosse, ci fosse stata, certo, saremmo stati tutti più contenti. Però per me diventava un altro mondiale come la stagione da milanista che ho vissuto, cioè sempre con l'ansia di non arrivare, che non è bello, insomma, cioè, se sei interista sei abituato a arrivare alle finali e poi perdere. Però insomma almeno loro ci arrivano, qui sarebbe stato molto difficile. Potrebbero utilizzare perlomeno questi mondiali, ovviamente gli altri si divertono, però potrebbero dare un segnale in questi mondiali, oltre a mettere le telecamere sugli occhiali dell'arbitro, che mi sembrava una cosa di cui non sentivamo il bisogno. Potrebbero cominciare a punire un po' più severamente con dei cartellini le simulazioni, così che la gente dopo un po' smette di toccarsi la testa quando l'hanno toccato sulla spalla. E poi sarebbe un segnale, perché è un modo di pensare anche degli stessi cronisti, quando vedono uno che riesce furbescamente a prendere un fallo, dicono: però ha avuto questa giusta cattiveria, si vede che c'ha l'esperienza. E quindi a questo punto sembra, alle orecchie dei ragazzini, questa sembra l'idea più giusta da seguire. Poi se c'hanno anche i papà che gli insegnano come non pagare le tasse, alla fine diventa veramente prototipo di qualcuno che già vediamo in giro. Quindi questo segnale, questi segnali di miglioramento delle regole del calcio, perché le regole sono precise ma possono essere talmente interpretate che si falsano, se poi le interpreti truffando, questa dovrebbe essere punita con un cartellino e dopo un po' non lo fanno più. E concludo dicendo che talmente sarebbe importante questa cosa, che se fossi un presidente di una squadra di calcio, quando faccio il contratto col calciatore metto la clausola obbligatoria che quando prendono dei cartellini per le risse, per le lamentele, insomma, per stupidità, gli costano dei soldi che vanno poi devoluti ai calciatori più giovani, a chi ne ha bisogno. Secondo me anche lì non vedremmo, visto che gli portano via i soldi, non vedremmo praticamente quasi nessun cartellino per proteste. Insomma, io ne ho dette due, anche perché sennò dura troppo questa cosa. Io volevo salutarvi, ho parlato poco del mondiale, ma anche perché c'è poco da dire, non è appena cominciato, quindi fare una valutazione delle poche partite che ho visto mi sembra un po' complicato. Ciao a tutti e grazie.
1: Diego Battantuono, il suo programma politico, io lo voto, la sinistra riparta da Battantuono, Bellasio. Però poi torna, perché ce ne ha mandato un altro di audio, che anche lì c'è una proposta concreta, direi solare.
0: Sì, progetti.

0: progetti, non proclami. È il mio di dopo, il primo è il tuo però.
1: Editoriale. Se vuoi. Editoriale.
0: Sì. Sì.
1: Parliamo di una cosa che secondo me ti piace perché ti ricorda un po' una persona a cui tieni molto. Parliamo di sciopero della fame e della sete. È quello che stanno facendo Domenico Centrone e Dina Alberizia, 33 e 67 anni, docente universitario lui, insegnante in pensione lei. Facevano parte della Global Sumud Land Convoy, cioè la flottiglia di terra che puntava al valico di Rafa per portare aiuti umanitari e togliere, diciamo, rompere l'assedio della striscia di Gaza, e sono stati intercettati insieme ad altri 8 attivisti, tutti pericolosissimi come loro due, in Libia, dove avevano chiesto, diciamo, il permesso di transitare per raggiungere appunto la striscia di Gaza. Sono 20 giorni che sono in carcere. Non hanno avuto modo di incontrare un avvocato. Amnesty parla a ragione di sparizione forzata, perché non si sa bene neanche dove siano, sono, sembra, nelle mani dei servizi di sicurezza interni della Libia. Hanno iniziato uno sciopero della fame e della sete perché appunto è l'unica arma che chi viene privato della libertà ha per smuovere le coscienze e i governi. Il ministro degli esteri Tajani ha detto che ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già migliorato le condizioni di detenzione dei nostri connazionali sequestrati, viene da dire, in Libia, senza neanche una formulazione, un'accusa formulata in maniera esplicita. Stanno lì, è stato 2 giorni fa, hanno annunciato le autorità libiche che li terranno almeno per un altro mese, non si sa bene con quale accusa. Ora io mi auguro che quello che ha detto il ministro Tajani sia vero e che le condizioni di detenzione siano accettabili. Dico però che noi con la Libia abbiamo, si è rinnovato pochi mesi fa, un accordo, un memorandum per la cooperazione alla lotta contro l'immigrazione illegale in Italia, si è rinnovato per altri 3 anni e quell'accordo lì sostanzialmente ci mette nelle condizioni di delegare alla Libia il compito di fermare le partenze di persone migranti da quelle coste alle nostre. E sarebbe quantomeno una beffa che l'accusa che sembra verrà mossa ai nostri connazionali sia quella di immigrazione clandestina. Allora, se davvero la Libia è un interlocutore, come lo è sul piano delle migrazioni verso il nostro paese, mi piacerebbe che questa interlocuzione venisse messa a frutto per liberare i nostri 2 connazionali, ma anche ovviamente gli altri 8, da una detenzione ingiusta, perché erano persone pacifiche che camminavano da un paese all'altro senza arrecare danno a nessuno, senza minacciare nessuno. Insomma, credo che questa storia sia una storia troppo poco raccontata, come sempre accade quando, diciamo, gli italiani da difendere sono quelli che provano a parlare di pace, di diritti e di diritto internazionale.
0: E da amici e nemici invece l'abbiamo raccontata. Dunque, io vado veloce, c'ho tempo? Sì, ho tempo. Dunque,
1: sì.
0: C'è qualcosa che accomuna la destra e la sinistra qui e altrove, non soltanto qui, che accomuna Greta Thunberg e Donald Trump, e questo qualcosa, secondo me, è l'utilizzo dell'angoscia per vincere le elezioni o per convincere le persone. A governare ormai, diciamo così, non se lo pone quasi più nessuno come obiettivo. E mi è venuto in mente questa settimana, perché mi è capitato per mano un libricino molto strano che si intitola appunto L'angoscia e la politica, edito da Scolè a cura di Damiano Palano, che è un professore della Cattolica. Questo libricino raccoglie una conferenza del politologo Franz Neumann ed è una conferenza del 1954, ma sembra scritta oggi. Nel 54 Neumann spiega che i fenomeni cesaristici, cioè l'identificazione con dei leader in qualche modo iperconvincenti, diciamo così, prosperano quando le persone percepiscono pericoli oggettivi, ne percepiamo, non ne comprendono le cause, perché magari ci sono nuove tecnologie, velocità di comunicazione, difficoltà di comprensione di ciò che conta nel caos, e qualcuno trasforma l'incertezza in una sensazione di minaccia permanente. A me pare che questa cosa accomuni davvero destra e sinistra, perché la politica da entrambi i lati non mira più a costruire, non so, forme di fiducia, ma anzi amplifica le inquietudini. Diciamo che non c'è che qualcuno che dice vabbè, la via d'uscita sarebbe questa. No, si cerca un colpevole, un nemico, siamo da amici nemici. Quindi un po' è così. Oggi dobbiamo avere tutti i giorni paura di qualcosa o di qualcuno, di chi arriva, di chi parte, di chi è ricco, di chi è povero, dell'intelligenza artificiale, della globalizzazione, ma anche della deglobalizzazione, di chi è di destra, ma anche di chi è di sinistra, di chi vota sì, ma anche di chi vota no. Paura, angoscia verso qualcosa. L'allarme mi pare che sia veramente la scorciatoia alla notorietà e al consenso. Però io mi facevo questa, diciamo, come direbbe Bersani, similitudine, non metafora. Ma se voi andaste da un medico e il medico vi dicesse state male, state malissimo, proprio malissimo, siete incurabili, poi vi porgesse una parcella salatissima e vi congedasse senza darvi qualcosa per stare meglio, ma voi di quel medico, oggi come nel 1954, che cosa pensereste? Traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incendio si verificano code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli in Val d'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Nella stessa direzione sulla Firenze-Pisa-Livorno si verificano code tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest. Code a tratti anche sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Questi maggiori disagi al momento. Strade in diretta torna tra un'ora dopo.

0: amici e nemici.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

0: Ma hai voglia se c'è da capire, hai voglia se c'è da capire, caro il mio socio Bellasio. Amici e nemici, 349-238-6666, anche per commentare la colonna sonora scelta da Paola Peduzzi, che verrà a trovarci dopo il GR. Adesso però, a proposito di amici e nemici, andiamo sulla Lega, caro Daniele, perché amici e nemici potrebbe essere il titolo della settimana di Matteo Salvini, non solo della settimana, ma insomma, diciamo di questa settimana in particolare di Matteo Salvini, perché i giornali di oggi, ma anche di ieri, ma anche di domani e delle prossime settimane saranno pieni di retroscene e decisioni che riguardano il Carroccio. Per cercare di capire che aria tira da quelle parti, abbiamo invitato ed è al telefono Federico Gonzato, inviato di Palgella Politica alla Camera dei Deputati. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora Federico, ti chiediamo di districare un po' la matassa, perché oggi sui giornali si annuncia appunto il Consiglio federale del prossimo mercoledì, dove non andranno Zaia e Fedriga. Si ipotizza di un triunvirato Zaia, Durigon, Salvini per cercare di stabilizzare la guida della Lega. Si parla anche molto di quale debba essere la direzione di questa guida. Aiutaci tu. Che succede?
1: È una situazione... Sì, è una situazione abbastanza complicata, ma non nuova, nel senso che è da ormai diversi mesi che si presenta la possibilità di un Luca Zaia in ascesa, no? Di un'ipotesi di una Lega del Nord sul modello tedesco, no? E cioè di riportare la Lega verso un baricentro più spostato a nord. Diciamo che è il punto, questo forse, di caduta di un percorso che ha visto sempre più la forza di Salvini indebolirsi, e soprattutto dettato dal fatto che la

0: vertice o a scalzare Matteo Salvini. Vuole conquistare forse più potere all'interno della Lega, ma non a sostituirlo, perché probabilmente lo avrebbe già fatto da tempo. E, vedremo che cosa accadrà in questo nuovo consiglio. Certo è che forse arriva tardi questa soluzione di una Lega che ritorna a essere più la Lega Nord o comunque il modello appunto tedesco, no? Dove c'è una Lega Nazionale e una Lega Nord, perché se, diciamo, il modello tedesco funziona quando hai un partito forte a livello nazionale. La CDU è un partito forte a livello nazionale che si, diciamo, si sostiene in Baviera grazie alla CSU, però non è questa la situazione della Lega attuale.
1: Arriva tardi e soprattutto arriva dopo, diciamo, chiamiamolo per essere buoni, l'errore di valutazione fatto da Salvini con Vannacci, no? Che, insomma, che era stato anche, che aveva causato anche molti mal di pancia tra i leghisti della prima ora. E Vannacci, diciamo, si impone ai nostri ragionamenti e alla nostra attenzione, non solo perché i consensi crescono. Tra l'altro, ricordiamo che oggi e domani a Roma terrà l'assemblea costituente del suo partito Futuro Nazionale con Vannacci. E allora ti chiedo di dirimere una questione tra Meloni e Piero Ignazi. Meloni ha detto in aula che Vannacci aiuta la sinistra perché di fatto vota con Schlein, Fratoianni, Conte, eccetera. Mentre oggi Piero Ignazi sul Domani dice: no, ma in realtà Vannacci è un driver potentissimo per la destra, in realtà gli fa comodo. Chi ha ragione?
0: Beh, qui siamo sul campo delle previsioni, diciamo, però è certo che Vannacci in questo momento, a mio parere, è un elemento certamente di disturbo per Meloni, perché la pone in una posizione, no, di difficoltà, la fa sembrare come un po' il presidente del Consiglio dell'establishment, perché ricordiamo che Vannacci fa opposizione a Meloni da destra, e questo è il punto. E quindi in un certo senso va a stuzzicare anche il malcontento che ci può essere nell'elettorato di destra rispetto a tutta una serie di risultati mancati da parte del governo, perché tutte le promesse riguardanti l'immigrazione, i centri in Albania, queste cose qui, Vannacci le va ovviamente a, come dire, esaltare e a mettere in evidenza queste, diciamo, promesse non del tutto riuscite da destra. Quindi adesso è un momento di disturbo e lui, ovviamente cerca di tirare probabilmente Meloni verso, verso la sua parte. Lo vedo più come un elemento di disturbo, ecco, più che una risorsa per il centrodestra, però siamo sempre nell'ambito delle previsioni.
2: Federico Gonzato, tu prima giustamente dicevi che Zaia tutto sommato non vuole diventare il leader della Lega. Allora ti chiedo, ma perché vuole diventare qualcosa di più? La scorsa settimana noi ad Amici Nemici abbiamo parlato di questa voglia di DC che aleggia, ormai, insomma, aleggia da sempre per certi versi. Però potrebbe essere che lui non voglia essere capo di partito anche perché magari ha un progetto più ampio per il suo futuro, quindi non voglia prendersi solo la Lega, diciamo, anche la leadership del centrodestra.
0: Beh, Zaia non è mai stato, diciamo, il secondo di nessuno. Nella regione Veneto, appunto, adesso non fa il vicepresidente della regione, ma fa il presidente del consiglio regionale, che è, appunto, un altro ruolo rispetto al presidente di regione, non c'entra niente con la giunta, e questo è un indicatore, secondo me, del fatto che lui non vuole fare il vice di nessuno. Quindi anche sulla questione del vice segretario, forse che si diciamo, paventa in queste settimane, andrei cauto. Lui probabilmente vorrebbe ottenere in un futuro governo magari un ruolo da ministro, magari questa è
2: Che però
0: la
2: anche quello
0: possibilità.
2: sembra aver un po' rifiutato, ultimamente, quindi anche in quello forse. Però è bella questa definizione che tu hai detto, che appunto non ha mai voluto fare il vice di nessuno.
0: Sì, diciamo che ovviamente bisognerebbe entrare nella testa di Zaia per capire esattamente quello che vuole fare, però ci sono degli elementi che ci fanno capire, secondo me, come lui oggettivamente non voglia, a mio parere, prendersi grandi

0: di responsabilità all'interno della Lega, almeno dal punto di vista formale, ufficiale, ma quanto più di orientare il partito verso posizioni magari a lui più affini. E proprio appunto non credo che lo voglia
1: Guardare
0: fare
1: oltre.
0: adesso perché lo forse è andare oltre perché non penso lo voglia fare adesso, l'avrebbe potuto fare
1: Da
0: penso
1: tempo.
0: anche già tempo fa.
1: Grazie Federico Gonzato, inviato di Pagella Politica alla Camera dei Deputati.
2: Grazie.
1: Adesso facciamo una pausa per il GR, poi parliamo di politica estera con Paola Peduzzi, di ambiente non solo con Mario Tozzi e poi torna Diego.
3: I want Europe to do great. I want UK to do great.
4: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
5: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
6: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
7: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di Nessun Luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
11: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV è da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
18: Grazie.
17: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
18: Faccio del mio meglio.
17: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
18: Aspetta.
17: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
19: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
0: L'ispirazione è là fuori.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Le 21.
20: GR 24, il sole 24 ore.

0: Beirut e l'Iran annuncia una risposta imminente. Trump furioso con Netanyahu. Ultradestra svizzera bocciata alle urne sull'immigrazione. No alla proposta di un tetto massimo di 10 milioni di abitanti. Formula 1 a Barcellona, ritorno alla vittoria per la Ferrari e per Hamilton. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Il massimo organo di sicurezza nazionale iraniano ha avvertito che una risposta è imminente dopo l'attacco israeliano nella periferia meridionale di Beirut. Furioso il presidente americano Trump contro il premier israeliano Netanyahu. Non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha un cazzo di giudizio, ha letteralmente dichiarato Trump. Tappa romana in vista del G7 a guida francese che inizierà domani a Evian per la premier del Giappone, Sanae Takaichi, giunta questa sera all'aeroporto di Fiumicino proveniente da Londra, dove ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza ufficiale di Downing Street. Takaichi sarà ricevuta domattina dalla presidente del Consiglio Meloni. A Ginevra intanto scontri tra forze dell'ordine e un blocco di manifestanti del No G7. Dalla polizia all'utilizzo di idranti in risposta a oggetti lanciati dai Black Bloc. Nel pomeriggio era stata la stessa polizia a parlare di 20.000 partecipanti alla manifestazione con la presenza di circa 600 Black Bloc. Gli svizzeri non vogliono che l'immigrazione sia limitata attraverso un rigido controllo della popolazione residente. Oggi alle urne hanno bocciato l'iniziativa dell'ultradestra No a una Svizzera da 10 milioni che voleva introdurre questo tetto massimo al numero di abitanti fino al 2050. A scrutinio ultimato il testo ha incassato il 54,8% di no. La partecipazione a questa votazione federale è stata alta, il 59% degli aventi diritto. Domenica è ricca di sport, con in primo piano i motori e i mondiali di calcio. E aggiornamenti in diretta da Dario Ricci.
1: Sì, buonasera, è stata la domenica di Lewis Hamilton che trova a Barcellona il Gran Premio di Catalogna il primo successo da quando è alla Ferrari rossa, che torna a vincere dopo 34 Gran Premi di digiuno. Hamilton precede Russell sulla Mercedes, Lando Norris sulla McLaren, ritirato stavolta Kimi Antonelli, tradito dalla sua Mercedes a 3 giri dalla fine. E poi i campionati del mondo di calcio: da poco terminata a Houston la sfida tra la Germania e Curaçao, dilagano i tedeschi che si impongono per 7-1, e dire che Curaçao al 21esimo con Comenensi aveva pareggiato la rete del vantaggio tedesco con Mecha realizzata al 6° minuto, poi appunto solo Germania con le doppiette di Undav e Havertz. Dalle 22 italiane a Dallas uno stuzzicante Olanda-Giappone.
0: Grazie a Dario Ricci ed è tutto, prossimo GR 24 alle 22.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.

0: Dalle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Replica.

0: Dovreste vedere la regia, dovreste vedere la regia di Filippo Aureggi, ma soprattutto Jacopo De Franchi. E poi dovreste vedere, non so, credo in Veneto, Marianna Aprile. Tutti che ballano, sentiamo. Abbiamo preso la parte elettronica. Dobbiamo fare troppe cose contemporaneamente. Devo ricordare 349-238-6666. Alduina scrive: signor Bellasio, quello di cavalcare le paure per fini politici è classico unicamente della destra. No, no, no, sicurezza e migrazione. No, no, adesso mi faccio sgridare da Marianna Aprile, ma non è solo della destra. La paura del fascismo, la paura che della fine del mondo, la paura del com'era il liberismo selvaggio che sta distruggendo il mondo. Anche a sinistra cavalcano le angosce quando non sanno proporre delle soluzioni. Vuoi sgridarmi o non ti sentiamo? Hai mutato, poi dicono che ti censuro.
1: No, nella pausa ho mutato. Dicevo, quelle che hai elencato tu, le paure della sinistra, è cronaca. Non so, paure,
0: certo, se sono...
1: mentre l'invasione dei migranti è cavalcare le paure, è facile.
0: Ma quando Greta Thunberg dice che c'è l'AIDS in Europa dopo quello che hanno votato nel Parlamento Europeo, è la stessa
1: ma
0: cosa, cavalca un'angoscia,
1: cos'è?
0: Ma non è vero, ma non è proprio vero.
1: Ma,
0: non è vero, Marianna, non c'è l'AIDS in Europa.
1: No, va bene, allora registro questo momento e poi alla prima diciamo, applicazione del nuovo patto per le migrazioni ne riparliamo.
0: Allora, il momento di U3, sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: Oggi con noi Martina Carone, ciao Martina.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tocca a me farti la prima domanda. Ora, è difficile capire quanto spazio ha Spazio Pubblico di Pina Picerno, uscita dal PD, vicepresidente del Parlamento Europeo, perché non è neanche ancora nato. E poi noi qui facciamo i sondaggi senza numeri. Quindi dici che cosa ne pensi di questa fuoriuscita importante per il PD e di questo spazio che si sta creando ulteriore al centro.
3: Ma allora, diciamo innanzitutto che la scelta di Picerno ad oggi, leggevo sui giornali che abbia, diciamo, visto, superato le 10.000 adesioni, 12.000 mi sembra sia l'ultimo numero uscito, diciamo, per questo appunto Spazio Pubblico, che ha detta proprio della stessa Picerno, è una sorta di contenitore, di piattaforma, utilizza ovviamente questo linguaggio che già di per sé racconta la volontà di non creare l'ennesimo centrino, come lo chiamano i giornali. Diciamo i giornali Angelucci, e che di conseguenza, insomma, non vada a sommarsi alle varie formazioni che vediamo emergere al centro e che di conseguenza, insomma, rischia di frammentare uno spazio politico che non è uno spazio politico amplissimo. Però è anche vero che la decisione di Picerno di creare, diciamo, questa appunto infrastruttura, di fatto diventa un po' anche il sintomo pubblico di una frattura interna al campo largo, in cui sostanzialmente insomma i leader cercano di tenere insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra, Riformisti, Renzi e via dicendo. Quindi cosa dice Picerno uscendo? Dice: questa somma, diciamo, di sigle non è una somma che produce cultura di governo, bensì ambiguità, soprattutto su delle tematiche fondamentali.

0: Che sono anche i dossier, diciamo, che Picerno in Europa, essendo appunto vicepresidente del Parlamento europeo, ha anche visto più da vicino, quali ad esempio, diciamo, armi all'Ucraina e via dicendo. Quindi questo, diciamo, è un po' il dato, che non è un dato, perché giustamente ricordavi tu, Daniele, non ci sono ancora dati e sondaggi. L'unico, diciamo, che sta circolando è appunto quello di aver superato le 10.000 adesioni, che, ci tengo a dirlo, non sono poche. Vedremo appunto poi che cosa si riuscirà ad attrarre poi nel corso di questa campagna elettorale.
1: E nel frattempo è nato anche il progetto. No, che c'è, sono collegata da fuori, quindi c'è un minimo di ritardo nell'arrivo della voce.
2: Si sta dimettendo Jacopo De Franchi, io te lo dico, è proprio disperato in regia.
1: No, Jacopo, ti voglio bene. Intanto Alessandro Onorato, che è l'attuale assessore ai grandi eventi del turismo e allo sport del Comune di Roma, ieri ha lanciato il progetto Civico Italia, con 1000 esatto. amministratori. Ci aiuti a inserire anche questa tesserina del puzzle nel complicato assetto del campo largo?
0: Sì, di fatto noi dobbiamo partire da un presupposto che è un po' una banalità, però ogni tanto si tende a dimenticarcelo: non ci sono spazi vuoti in politica, anzi ci sono spazi affollati. Quindi il progetto di Onorato, che in realtà è strutturalmente dentro il campo largo, perché alla presentazione, all'evento, c'erano Conte, c'erano Schlein, non c'era Renzi, però ecco, diciamo, quindi è ontologicamente dentro il perimetro del campo largo, tant'è che i detrattori lo raccontano come la gamba di ispirazione di Bettini, no? Questa figura che è un politico molto esperto, che sembra quasi un manovratore, e quindi appunto in questo caso viene, diciamo, creato questo spazio interno appunto al campo largo. Io credo che sia interessante una cosa, cioè il tentativo di tutte queste realtà, forse quella di Pina Picerno meno, di raccontarsi come civici. Quindi quello di Onorato sembra un po' una versione dentro il campo largo, quindi ben strutturata, di quel famoso partito dei sindaci che ogni tanto esce fuori, no? E su cui ogni tanto ci proviamo anche noi sondaggisti a rabbattare, a misurare, ma che ovviamente per sua caratteristica è molto complicato da rilevare. Quindi, diciamo, le forze politiche stanno cercando di occupare spazi, per occupare spazi serve creare fratture, per creare fratture serve anche creare dei percorsi. Onorato e Picerno sono mesi, diciamo, che fanno delle mosse in questo senso, e adesso, quindi anche a partire dall'avvio ufficiale, diciamo informale, della campagna elettorale, che è stato l'attacco di Meloni a Vannacci dell'altro giorno in Parlamento, tutti l'hanno raccontato come l'avvio di campagna elettorale, e quindi non è neanche un caso che questo periodo è quello in cui appunto queste mosse di posizionamento tattico stanno prendendo piede.
1: Grazie Martina Carone, U-Trend, ci sentiamo con U-Trend la prossima settimana. E adesso se non ho capito, ma ecco, riparte il balletto.
2: Il balletto.
1: Esatto, riparte il balletto, perché
2: così
1: introduce...
2: non l'ho mai visto. Ma cosa è successo? È la primavera.
1: No, ma fai un video e mettilo sui social, però non puoi fare così, io non lo vedo.
2: Ma è una cosa. C'è un problema estetico legato alla cantante, pare. Non so se lo posso dire, ma c'è un tema estetico.
1: Non voglio
2: anche,
1: sapere.
2: Ma... Non vuoi sapere?
1: Non voglio sapere, nel merito.
2: Andiamo nel merito. Molto brava, è molto competente Dara, mi dicono. Va bene. Mai, l'ho dovuto dire no, io
1: invece vado da una competente davvero, la nostra prossima ospite, che ci aiuterà a capire quali sono invece i balletti internazionali a cui stiamo assistendo in questi giorni. Andiamo da Paola Peduzzi, vice direttrice del Foglio, scrive ovviamente di politica estera, in particolare di Europa, UK e Stati Uniti, e cura la rubrica Cosmopolitics. Buongiorno Peduzzi.
3: Buongiorno a voi.
1: Cominciamo dall'ultimo dei balletti, perché insomma sono giorni in cui pare che Trump, per il suo compleanno, per i suoi 80 anni, abbia deciso di regalarsi almeno l'annuncio di una vittoria, anche se poi, insomma, stando alle bozze che circolano, non sembra proprio una vittoria schiacciante nella guerra contro l'Iran. Dicevamo appunto, circolano varie bozze d'accordo, in realtà diciamo di concreto al momento non c'è nulla, siccome appunto CNN ha contato le volte in cui Trump ha annunciato un accordo vicino e siamo quasi a 40, ti chiedo se stavolta festeggeremo davvero, oppure sarà l'ennesimo annuncio, magari ad uso delle borse, a cui Trump ci ha abituati.

0: Mi piacerebbe saperlo perché sono stati 60 giorni veramente molto complicati e siamo tutti un po' esausti perché ogni 2 o 3 giorni sembra che si sia trovato un accordo, comunque che l'accordo sia vicino e poi dopo succede qualcosa per cui invece ricominciano i bombardamenti. Questa settimana è stato l'abbattimento di un Apache americano a riscatenare, da parte dell'Iran, a riscatenare un po' di questa guerra a singhiozzo, non sappiamo più se definirlo un cessate il fuoco lungo e fragile oppure una guerra a singhiozzo, appunto, che continua, ogni tanto si ferma, poi riprende. E questo sembra un momento, ma l'abbiamo già visto tante volte, quindi vi devo dire che non ho grandissime aspettative. Sembra un momento un po' più di speranza perché appunto ci sono degli interessi anche personali di Trump che festeggia i suoi 80 anni, poi c'è il G7, quindi l'incontro con i partner mondiali e quindi sembra che voglia davvero arrivare a un accordo. Si dice che dovrebbe essere firmato a Ginevra dal vicepresidente americano J.D. Vance e da Khalibaf, che è il capo negoziatore degli iraniani. Le bozze, come dicevi tu, non combaciano, cioè non sono accettabili da nessuna delle due parti nella versione presentata dai media, perché poi c'è sempre queste, ci sono sempre indiscrezioni sui media, sia americani sia iraniani, che servono a spingere questo negoziato, però poi tendenzialmente lo fanno anche collassare, perché se li guardi i punti che sono circolati, ci sono delle condizioni per gli americani che non sono accettabili per gli iraniani e viceversa. E sono sempre gli stessi, che sono l'uranio, quindi lo smaltimento dell'uranio arricchito in modo da non lasciare più la possibilità al regime iraniano di arricchire uranio, c'è lo stretto di Hormuz, che è, diciamo, la grande novità di questa guerra, che gli iraniani vogliono tenere sotto controllo perché è stata la grande vittoria dell'Iran, è fondamentalmente lo stretto di Hormuz, che prima era navigabile liberamente e adesso non lo è più. E poi ci sono i fondi, le sanzioni da sbloccare prima, dopo, durante.
1: Dovessi fare una scommessa, io dico che qualcosa di accordo questa volta ci sarà, ma sarà un po' simile alla fase 1 su Gaza, cioè annunceranno che c'è un memorandum di of understanding e poi nei prossimi 2 o 3 mesi discuteremo della fase 2 legata al nucleare, poi tutti si dimenticano della fase 2 e c'è questa finta tregua da una parte e un'altra nuova finta tregua dall'altra, però Trump può dire di aver vinto. Vabbè, questo è quello su cui scommetterei io. Paola Peduzzi, ieri quando ti ho chiamato per chiederti di venire a mettere un po' di ordine nel caos globale qui ad Amici Nemici, tu mi hai detto le vere notizie per la verità arrivano dall'Ucraina. Ce le dici?
0: Sì, in questo mondo capovolto in cui viviamo, mi ritrovo sempre più spesso a ricevere le uniche buone notizie che arrivano dall'Ucraina, perché a me sembra che nell'ultimo periodo l'Ucraina abbia davvero ribaltato tutto. Il modo, non soltanto il modo di fare la guerra, ma anche il modo di fare la diplomazia, perché con la lettera aperta che ha scritto Zelensky a Putin, ha mostrato due cose. La prima, il bluff putiniano, che è quello, insomma, a cui molti nelle nostre opinioni pubbliche non credono, e cioè che sia lui che non vuole fermare la guerra, perché sappiamo che ci sono molti che pensano che Zelensky e i suoi alleati europei, quindi noi, non vogliano fermare la guerra, vogliano andare fino in fondo, no? Che il guerrafondaio sia Zelensky che subisce attacchi tutti i giorni. Quindi con questa lettera si è visto, perché insomma Putin si è quasi offeso di questa lettera, ha detto che era arrogante, che era maleducata. La seconda cosa è l'apertura anche a parlare con i russi, cioè fino a questo punto gli ucraini non volevano avere niente a che fare con i russi. Invece anche la visita che ha fatto Abramovich a Kiev, che non ha portato a nulla, però dimostra il fatto che c'è un nuovo slancio che secondo me fa anche parte della ricerca di un mediatore europeo, che è un altro tormentone di questo periodo, no? Chi è che può
2: oggi
0: negoziare
2: si scrive
0: da
2: di Stubb,
0: parte
2: del presidente
0: esatto.
2: finlandese Stubb?
0: Perché? Perché lui si candida in continuazione e ha un buonissimo rapporto anche con Trump, ovviamente viene da un paese che conosce bene la minaccia russa, quindi è considerato uno molto credibile anche per i russi. I problemi dal mio punto di vista sono due. Il primo è proprio come è nata l'idea di un mediatore europeo. Secondo le fonti che ho sentito io è stata un'idea di Zelensky di chiedere agli europei di trovare una persona di riferimento, perché anche in questo caso fa parte di questa nuova strategia diplomatica, cioè noi facciamo tutto il possibile per far parlare Putin con qualcuno e così dimostriamo quello che Zelensky pensa, penso anch'io, che la Russia in realtà non vuole parlare con nessuno. La seconda cosa invece è non tanto trovare la persona che possa fare il negoziatore, ma poi che cosa chiediamo a Putin esattamente? Cioè che cosa gli andiamo a dire noi europei? E questo insomma apre un po' di divisioni all'interno dell'Europa, perché insomma si ritorna a parlare di territori, di concessioni, di un negoziato in cui gli ucraini hanno fissato delle linee rosse che riguardano principalmente il fatto che loro i territori che Putin non è riuscito a conquistare non glieli vogliono dare alla fine di un negoziato.
1: Paola, Paola Peduzzi, ieri c'è stato non ho capito quanto è importante, aiutami davvero a capire. Ieri c'è stata un'apertura al processo di adesione dell'Ucraina e anche della Moldavia,
0: diciamo
1: esatto,
0: noi.
1: Esatto, mi sono imparato. Ecco, quanto è un'apertura? Intanto all'unanimità, e quindi insomma, però magari è solo un atto formale, non lo so, quanto è importante in un minuto, e poi c'era Marianna che ti voleva chiedere un'altra cosa.
0: È importante perché comunque è un primo passo verso questa adesione, che anche in questo caso sappiamo che è sulla carta voluta da tutti, poi nello specifico invece contrastata da molti, perché l'ingresso dell'Ucraina cambia gli equilibri, soprattutto per dirla male, dei soldi che dobbiamo distribuire, chi prende, chi dà, soprattutto c'è la grande questione dell'agricoltura, degli agricoltori ucraini, quindi poi nello specifico ci sono tantissime divisioni. Sulla carta invece l'adesione è considerato il necessaria, del resto è stata una cosa che era stata introdotta proprio all'inizio della guerra, era ancora marzo-aprile del 2022 quando si è cominciato questo processo, quindi è una ottima notizia il fatto che si vada avanti. Anche qui c'è per esempio la proposta della Germania, che è quella di una membership associata, che è una forma per legarsi all'Ucraina ma in realtà non farla entrare con tutti i diritti e doveri degli stati membri, e l'Ucraina questa cosa non la vuole, vuole un'adesione fatta facendo le riforme, facendo le cose che sono state chieste, i 7 capitoli richiesti, però la vuole vera. Non la vuole, diciamo così, un po' che così sistemiamo tutte le antipatie che ci sono dentro l'Europa. E anche su questo, insomma, ci sarà ancora parecchio da discutere, credo.
1: Grazie Paola Peduzzi, certo. Vice direttrice del Foglio e curatrice poi Grazie. Di questo inserto. E YouPorn, ma scritto EUPorn. Io comunque faccio i ringraziamenti e poi ti lascio l'ultima parola. Sei arrivata la quinta ristampa?
2: No,
1: ma per, no. Manca poco per la promessa, eh? No. manca poco. No. Allora, io ringrazio moltissimo in regia Filippo Aureggi, in la nostra autrice Grazia Maria, tutto attaccato, Dragani, Giovanni Esperti, in redazione il nostro super producer Jacopo. Che balla,
2: pausa
1: che balla, puoi riballare un attimo, eccolo, riballa in redazione senza musica, ultima parola.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 15 giugno. Giornata nel complesso stabile, con cielo però più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci, rovesci o brevi temporali che dalle Alpi del Triveneto scenderanno verso le alte pianure del Friuli e le zone adiacenti del Veneto. Altrove bel tempo prevalente e temperature in progressivo aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
15: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
16: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
17: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
18: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
19: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
20: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno
2: e buonasera da Carla Moreni,
1: la nostra conduttrice. Questa sera abbiamo però due sorelle. Non abbiamo, diciamo così, una scelta tra uomo e donna, ma due sorelle, Natasha Gazzana e Raffaella Gazzana. Natasha Gazzana è una violinista, Raffaella Gazzana è una pianista, che hanno inciso un nuovo disco, poi lo annuncerai tu, Carla.
2: Certo.
1: Interamente dedicato alla musica del Novecento sovietico.
2: Interessante, quindi, interessante.
1: Prokofiev, Part, Schnittke.
2: È un disco di pregio, sia per il contenuto, sia per le esecutrici, sia per la qualità della confezione, perché è un disco ECM, una mitica collana discografica che i collezionisti, gli appassionati, guardano.
1: Però vorrei chiarire una cosa prima, perché io ho detto Part, però ho sentito pronunciarlo in diversissima maniera, o alla tedesca o all'originale. Part o Perta? Lo chiediamo innanzitutto. Buonasera Natasha e buonasera Raffaella.
3: Buonasera, buonasera.
4: Salve.
1: Lo pronunciamo Part o Perth, questo Arvo Part o Arvo Perth?
3: Credo sia Perth o Pierth, non so, lo sento in effetti pronunciare in maniera molto diversa.
1: Io non l'ho mai sentito nella stessa maniera, quindi.
2: Bene, bene Natasha. Allora partiamo proprio da lei. Natasha Gazzana, violinista, ci racconti la sua storia personale, poi metteremo insieme quella di Raffaella.
4: Ma in realtà le nostre storie si intersecano da subito, perché essendo sorelle ed avendo iniziato a suonare da prima mia sorella al pianoforte, diciamo, io per emulazione volevo suonare uno strumento musicale, ho scelto il violino, ma diciamo tutto nasce nel seno della nostra famiglia, che non è una famiglia di tradizione di musicisti. Infatti i nostri genitori entrambi sono stati insegnanti di lettere classiche nei licei, però grandissimi appassionati di musica, per cui ci siamo sempre svegliate con la musica classica, Beethoven, Mozart. E quindi ecco, mia sorella ha iniziato a suonare e io ho seguito a ruota. Mi piaceva ascoltarla proprio quando ha incominciato le prime lezioni di pianoforte. Mi ricordo mi mettevo proprio seduta a fianco allo strumento con l'orecchio appiccicato proprio sul legno. Era una cosa che mi piaceva tantissimo e ho sempre amato il legno, anche il mio strumento forse, e come materia viva proprio. E infatti c'è anche un aspetto un po' simbiotico tra me e il mio strumento, che viviamo a seconda dei cambiamenti climatici, dei viaggi, insomma è una materia che respira come la musica.
1: Può dirci che violino ha? Se ha un violino particolare?
4: Ma non ho un grandissimo violino italiano del 700 come sognano tutti i violinisti, però ho un Pierrel, che è un ottimo strumento francese dell'inizio del 900, che suona molto bene, è sano, e a cui ho insegnato a parlare italiano proprio, perché all'inizio faceva un po' di bizze, però diciamo più il tempo è passato e più la sintonia è stata raggiunta.
2: Stupenda questa storia, stupenda Natasha, questa storia della violinista che insegna il violino, io la vedo lì, lo mette sul divano, lo guarda e
1: ha scordato la parte francese, insomma.
4: No, diciamo che sì, diventa un rapporto molto personale con lo strumento, che per fortuna posso portarmi poi sempre dietro quando viaggiamo. Non sopporterei la vita dei pianisti, che trovano sempre, anche se strumenti di qualità, comunque sempre diversi. È un modo di vivere che mi darebbe un'ansia terribile. Comunque, per continuare, dopo gli studi che abbiamo entrambi abbiamo fatto in Italia, abbiamo proseguito il nostro cammino in Svizzera, dove abbiamo trovato un ambiente favoloso tra conservatori di Losanna, Ginevra, Berna, e c'erano i migliori maestri del mondo e anche tra l'altro italiani, anche il maestro Canino insegnava a Berna, e tutti venivano trattati con gran rispetto, sia gli insegnanti che gli allievi, per cui abbiamo avuto una formazione eccezionale e siamo entrati in contatto con personaggi maestri straordinari.
2: Meraviglioso. Meraviglioso, una bella storia di due sorelle. E a questo punto passo la domanda a Raffaella, la pianista. Vogliamo conoscere anche la sua voce. Raffaella, nella storia dell'interpretazione, il duo, diciamo, familiare, la sorellanza, esiste?
3: Sicuramente, sì. perché ci siamo trovate, lo vedo anche suonando con altre persone, insomma abbiamo fatto molta musica da camera, soprattutto in Svizzera, e diciamo l'intesa che si raggiunge con una sorella, con un fratello, è molto diversa da quella insomma con le altre persone estranee, perché naturalmente con mia sorella in particolare siamo molto affiatate e devo dire siamo persone completamente diverse, però ecco, andiamo molto d'accordo e a volte ci basta veramente solo uno sguardo per intenderci, è così un po' nella musica, forse proprio questo aver vissuto insieme per molto tempo e aver condotto studi paralleli, insomma questo ci ha aiutato molto.
2: Con da quanto tempo suonate insieme?
3: Da sempre direi, perché Natasha credo possa essere insomma molto fortunata ad avermi probabilmente, perché un violinista ha bisogno sempre di un accompagnatore. Un accompagnatore è una brutta parola, insomma, perché in realtà quello che fa il pianista, insomma, nella musica da camera non è un ruolo di accompagnatore, ma insomma abbiamo ruoli sullo stesso piano. Ho sempre detestato e non le ho mai accompagnato appunto i concerti, le riduzioni dei concerti per solisti, questo devo dirlo. Per il resto ecco, insomma, veramente è molto bello fare musica da camera con mia sorella.
2: Bello, quindi anni insieme, un perfetto affiatamento, adesso quest'ultimo disco di una serie, poi magari parliamo un po' della vostra discografia, ECM New Series, e allora lanciamo un ascolto, Armando, che dici?
1: Assolutamente sì.
2: Quarto movimento della sonata di Sergei Prokofiev per violino, opera 80, l'allegrissimo Andante assai.

0: Ecco, mentre le note sovietiche se ne vanno, facciamo una domanda alle sorelle Gazzana. Ma a voi piace molto la musica sovietica?
1: Sì, piace molto la musica sovietica, anche la musica francese. In realtà in quest'ultimo disco ci siamo dedicate appunto molto alla musica sovietica, a partire da Prokofiev Prokofiev innanzitutto anche portando sia la sonata, l'opera 80 di cui abbiamo appena ascoltato l'Allegrissimo, e anche le cinque melodie che appartengono a due momenti diversi della vita del compositore, e quindi sono veramente molto diverse, e volevamo anche far vedere queste differenze, diciamo. E poi appunto musiche Spiegel di Arvo Pärt e Schnittke, che sono due altri compositori di epoca sovietica che hanno completamente portato avanti, diciamo, l'opera di distruzione di un linguaggio musicale che già aveva iniziato appunto Prokofiev, un linguaggio totalmente diverso dai compositori precedenti, insomma.
0: Certo. Ecco, allora, dopo l'intervallo sentiremo anche il parere dell'altra sorella, però ora dobbiamo cedere la linea alla regia e ci riascoltiamo tra qualche minuto.
2: Strade in diretta.
3: Di nuovo una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code tra Tripineto e Pescara Nord in direzione Pescara. Sulla 12 Genova-Rosignano si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Genova Est e il Bivio per la 7 in direzione Genova. Code per lavori infine sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domani mattina. Buona serata.
2: Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori. Questa sera abbiamo il duo Gazzana. Vi parla Armando Torno con
4: Carla Moreni.
0: Ecco, il duo Gazzana sono le sorelle Natascia Gazzana e Raffaella Gazzana, che hanno appena inciso un disco, la prima violinista, la seconda pianista. Abbiamo posto una domanda, Carla. Se
4: certo.
0: Piaceva loro la musica sovietica.
4: Esatto, rilanciamo Natascia.
0: Non ha nulla a che vedere con la politica, eh?
4: No, niente. Anzi, parliamo proprio di musica.
5: Certamente
4: per parlare.
5: No. Mm-hmm. Certamente no. Quello, l'unico messaggio che forse più che politico è un messaggio veramente umano che viene da questi compositori, è che nonostante le difficoltà si può produrre bellezza, si può dare un'indicazione precisa, un linguaggio nuovo. Che aprono strade, che uniscono le persone e non le dividono. E comunque questo, noi quando scegliamo i programmi sia dei progetti discografici che dei concerti, ci piace alternare sempre opere di compositori viventi come Arvo Pärt, di cui quest'anno ricorrono i 90 anni, con compositori anche o nello stesso stile o contrastanti, però diciamo più di tradizione, come ormai anche Prokofiev, però che hanno aperto delle strade nuove. E è un programma che ci ha affascinato da sempre, lo volevamo registrare già, soprattutto l'opera 80 di Prokofiev, in un disco precedente, però non ci sentivamo ancora pronti, allora abbiamo aspettato.
4: Certo.
5: E speriamo di aver dato la nostra versione migliore per il momento.
4: Ma sicuramente questo è un disco molto interessante, ma a me quello che incuriosisce è proprio la qualità tipica di questi dischi ECM. Manfred Eicher è un nome che nella discografia fa venire i brividi agli appassionati. Voi come l'avete incontrato? Sappiamo che lui è estremamente selettivo nella scelta degli artisti che mette in squadra. Come hanno fatto le sorelle Gazzana, e lo chiediamo di nuovo a Natascia, a entrare nella squadra ECM?
5: L'incontro è stato casuale, perché siamo andate a vedere il film Sound and Silence quando venne presentato a Roma con un amico comune che è Andrei Tarkovsky, il figlio del grande regista, che ce lo ha presentato. E quella sera lui ha incominciato, perché dopo ci siamo intrattenuti, dopo il film, a interessarsi a noi, a chiederci quello che facevamo e diciamo prima di arrivare alla prima registrazione saranno passati un paio d'anni, perché ha voluto che gli mandassimo un disco che avevamo registrato alla radio in Svizzera. È venuto ad ascoltarci dal vivo in concerto. Abbiamo passato interminabili e interessantissime ore di conversazione in caffè a Roma. E cioè, veramente ci ha dedicato tanto tempo e ci ha anche detto della complessità del registrare in modo professionale, cosa di cui noi avevamo molto timore, perché ecco, se uno poi non è messo nelle condizioni in cui ti mette un professionista come Manfred Eicher, registrare può diventare una tortura. E invece tutte le esperienze che abbiamo avuto a disposizione posti magnifici con l'acustica eccezionale, il tecnico del suono dei cinque dischi, Marcus Hyland, straordinario, per cui ci ha dato la possibilità di fare al meglio questo. Di registrare la nostra musica.
4: Suonate in disco, suonate anche dal vivo. Dove vi possiamo inseguire, Raffaella?
1: Quello è un po' difficile, per esempio, inseguire se volete molto volentieri all'estero, soprattutto perché in Italia suoniamo pochissimo.
0: Basta che non sia Vladivostok, insomma, un pochettino più vicino.
1: Sicuramente in Argentina, in Brasile alla fine di quest'anno. Poi in realtà abbiamo un concerto a Fiesole, un concerto dedicato interamente al grande regista russo Andrei Tarkovsky, e un festival in Umbria quest'estate, per restare un po' più vicini.
0: Beh, diciamo. non è poco, insomma.
1: Diciamo che vorremmo, ecco, suonare un po' di più in Italia, perché molto spesso siamo reduci, per esempio, dalla Polonia, siamo state in Polonia ad un festival o in Kosovo anche, ma in Italia purtroppo suoniamo molto poco. Vorremmo, ecco.
0: Lanciamo un appello e speriamo che chi organizza non sia sordo ai sospiri che giungono da questa trasmissione.
4: Anzi, grazie. Lanciamo subito a chi è in ascolto un nuovo brano per assaggiare la bravura del duo Gazzana. Questa volta è Arvo Pärt, appunto, Spiegel im Spiegel.

0: E mentre le note di Arvo Pärt se ne vanno, ecco, possiamo chiedere anche al nostro duo se hanno una sorpresa da rivelarci, magari un concerto che non ci hanno, che so io, detto e che stanno aspettando magari una conferma, c'è qualcosa, una registrazione, un concerto dal vivo, un incontro.
1: Siamo in attesa di conferme anche per un concerto a Berlino, quindi probabilmente è il posto in Europa più vicino dove potrete ascoltare Duo Gazzana. Però,
0: un bel viaggetto appunto, però a Berlino, eh?
1: Ma in realtà mia sorella vive a Berlino, Raffaella vive a Berlino, io in Italia, a Firenze, e quindi insomma lei gioca in casa, diciamo.
2: Vabbè, molto bene. Beh, bella questa polarità di due sorelle che suonano insieme, però in qualche modo hanno scelto anche una propria indipendenza, così, di vita creativa, esistenziale.
1: Anche, diciamo, spesso veniamo prese per gemelle, cioè, però,
0: gemelle solo nelle note. Beh, comunque, una pianista a Berlino, una violinista a Firenze, la musica russa, il ricordo del mondo sovietico. Questa sera stiamo perdendo, insomma. Mi viene in mente, del resto, che Stalin tutte le sere si recava al Bolshoi quando poteva, per assistere, quando c'erano i balletti di Olga Lepeshinskaya, non ne perdeva uno, insomma.
2: Raffaella, che dice? Stiamo perdendo o stiamo vincendo? O stiamo in mezzo?
3: Stiamo in mezzo. Io non veramente, diciamo, sì, anche la stessa sonata, per esempio, Prokofiev, fra l'altro, è morto proprio lo stesso giorno di Stalin.
2: Esatto.
3: La Prokofiev ha vinto anche un premio, un premio Stalin, con questa sonata che proponiamo. Però, diciamo, cerchiamo veramente di non pensare ai brutti momenti che viviamo, che vivono tante persone in questo momento, insomma, non accostiamo la musica, vogliamo soltanto dare un po' di respiro, un po' di sollievo, ecco, attraverso la musica agli ascoltatori, ma non facciamo politica.
0: No, ma politica l'abbiamo esclusa completamente.
3: Sì.
0: Abbiamo visto Stalin come ascoltatore, passava però per un cunicolo segreto tra il Cremlino e il Bolshoi, un cunicolo che c'è ancora, un passaggio sotterraneo per paura di attentati. Io sono riuscito anche a percorrerlo in parte, quel cunicolo, quel pertugio, insomma, e quando frequentavo Mosca. Adesso è un po' più difficile farlo.
2: Adesso dai cunicoli non ci si salva, non ci sono nemmeno più gli aerei per andare da quelle parti.
0: Senta, ma sapete che abbiamo finito, è volato il tempo con le sorelle Gazzana.
2: Ma verremo a sentirvi in concerto al più presto. E il prossimo disco l'avete già in cantiere?
3: No, ci stiamo dedicando appunto alla promozione del disco, però è un lavoro veramente molto impegnativo, e poi passa diverso tempo. Naturalmente abbiamo dei progetti, insomma, già in mente, però dobbiamo ancora discuterne anche con Manfred Eicher, vedremo.
0: Bene, grazie alle sorelle Gazzana, grazie a Natascia, grazie a Raffaella. Io do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21:30. Un cordiale saluto da Armando Torno,
2: da Carla Moreni,
0: da
3: Raffaella Gazzana,
1: da Natascia Gazzana.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai...

0: Ai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
0: Stiamo parlando anche di guerre stellari. E proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio. Disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'Agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Un saluto. Il tema di oggi riguarda il lavoro dei mobility manager aziendali. Sentiamo come può essere reso più agevole da Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
16: La mobilità aziendale può essere un incubo. Centinaia di fornitori, migliaia di fatture, zero controllo sui costi reali. Con Telepass Business cambia tutto. Da un unico portale digitale, oggi i mobility manager possono gestire servizi di mobilità, impostare limiti di spesa e monitorare ogni movimento in tempo reale. Report automatici, dashboard interattive, fatture ordinate e disponibili per il download. Ed in più, con un solo contratto, si ha accesso a centinaia di partner convenzionati, con una gestione centralizzata dei servizi, customizzabili sulle esigenze di ogni singolo dipendente.
15: Scopri di più su telepass.com/business.
17: Il segnale orario vi è offerto da
2: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
18: Le 22.
19: GR 24, il sole 24 ore.
20: ancora un annuncio di Trump sulla firma imminente dell'accordo con l'Iran, ma Teheran annuncia una risposta all'attacco israeliano a Beirut. Un aereo precipita in Missouri, morte 12 persone. Formula 1, Ferrari prima con Hamilton a Barcellona, Kimi Antonelli fuori a 3 giri dal traguardo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Raid di Israele in Libano frenano l'accordo USA-Iran e fanno infuriare il presidente americano Trump contro il premier israeliano Netanyahu. E Trump però annuncia ora la firma digitale dell'intesa, che avverrà anche tra una settimana di persona in Europa. L'IDF in mattinata ha colpito anche la parte sud di Beirut, scatenando l'ira di Teheran, che ha annunciato una risposta all'attacco israeliano. Hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati oggi sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori e fonti mediche presenti nel territorio palestinese. Un raid sul campo profughi di Jabalia, nella parte settentrionale del territorio, ha causato la morte di 4 persone e il ferimento di diverse altre. Altre 2 persone sono state uccise dal fuoco israeliano in incidenti separati nella zona di Khan Yunis. 11 persone e un pilota sono morti oggi in un incidente aereo vicino a un aeroporto a Butler, nel Missouri. Il velivolo stava trasportando persone per un lancio con il paracadute quando i soccorritori hanno ricevuto la segnalazione dell'incidente, mentre l'aereo era ormai avvolto dalle fiamme. Le vittime non sono ancora state identificate, poiché le famiglie non sono state ancora informate dell'accaduto. In chiusura allo sport, Lewis Hamilton nel Gran Premio di Catalogna a Barcellona ha conquistato il suo primo trionfo da quando è alla guida della Ferrari, alle spalle del britannico, 41 anni e 7 titoli mondiali già conquistati. Sul podio Russell su Mercedes e Norris con la McLaren. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si è ritirato a 3 giri dalla fine, quando era secondo con la sua Mercedes. Ritirato anche Leclerc con l'altra Ferrari in classifica mondiale dopo 7 gare. Antonelli è in testa con 156 punti, Hamilton segue a 115. Sentiamo proprio Antonelli a Sky Sport.
21: Beh, sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte oggi. Sono molto contento per Lewis per oggi, perché comunque è bello vederlo, però sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona.
20: Ed è tutto, prossimo GR24 alle 23.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
5: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Dal commercio di prossimità, i negozi e le botteghe sotto casa, ai locali di quartiere, fino all'avanguardia degli spazi pubblici. Puntata tutta dedicata alla piccola scala, diciamo così, alla dimensione locale, in cui vicinanza e familiarità diventano i valori di posizionamento per i brand. Occasione per nuove esperienze di consumo e nuovi percorsi identitari per le città. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, a partire da un'iniziativa giunta quest'anno alla sua sesta edizione a promuoverla, un colosso dei servizi finanziari.
6: Venga, l'aiuto io. Scendiamo e via, si parte. Incrociamo la vedova del tamburo della banda. Da quando lui è morto porta la giuba di suo marito. Attento, opla, toli, segno della macelleria equina perso un orecchio. Il signore che ride è il marito della fioraia. Ha delle rucchette maliziose intorno agli occhi. Ah, da pasticciare ci sono le caliche a Piero Grumeau. Senti che profumo. È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti.
7: Assaggiate i miei meloni, venite.
6: C'è Marion che fa il gelato alle mandorle. Ora passiamo davanti alla salumeria. 79 il prosciutto con l'osso, 45 il guanciale salato. Ora il negozio dei formaggi, 12,90 il picadon dell'Ardèche, 23,50 il cabecù del Poitou. Siamo davanti al chiosco dei giornali, davanti alla fermata della metropolitana. Io la lascio qui, arrivederci.

0: Si chiama Itinerari Milanesi, 30 attività che stanno ridisegnando la città, la guida realizzata da American Express in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza, Brianza, che racconta la nuova generazione di attività indipendenti capaci di costruire un legame non solo commerciale ma anche culturale, storico con i quartieri milanesi. Sviluppata nell'ambito di Shop Small, l'iniziativa globale del colosso delle carte di credito a sostegno delle piccole attività commerciali, campagna che celebra il commercio di prossimità, la guida vuole dare visibilità alle attività locali che combinano creatività, connessione con la comunità e nuovi approcci al commercio di prossimità. Per American Express, che festeggia quest'anno 125 anni in Italia, primo ufficio a Genova, pensate, per gli americani che nei primi del Novecento arrivavano via mare, la guida è pensata per residenti e turisti che desiderano scoprire una Milano diversa attraverso itinerari a piedi e in bicicletta nei quartieri più dinamici della città. Ecco che cosa ci hanno detto alla presentazione Luca Staglianò, Vice Press President and General Manager Merchant Services American Express Italia, e Marco Barbieri, Segretario Generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.
1: Sono 6 anni che promuoviamo questa campagna Shop Small, che ha l'obiettivo di mettere in connessione i titolari di carta con gli esercizi che sono gli esercizi più piccoli, quelli che sono nei quartieri, quelli che sono legati alle comunità e tramandano le tradizioni delle comunità locali. In questo senso siamo a Milano oggi per promuovere 30 attività che hanno delle idee innovative, sono gestite da nuove generazioni, possono essere seconde o terze generazioni o qualcuno che inizia ex novo con l'attività. Sono degli itinerari che abbiamo studiato per la città di Milano, sono 2 grandi itinerari che si possono fare in diversi momenti della giornata, al mattino quando ci si sveglia, durante la passeggiata o alla fine della serata. Lo facciamo in collaborazione con Confcommercio di Milano e con un'agenzia che si chiama NSS di Napoli, che ha trovato queste attività molto interessanti e saranno molto interessanti per i nostri clienti.
0: Quindi qual è il filo rosso che unisce queste attività?
1: Ma il filo rosso è l'innovazione, il fatto che loro introducano nuove idee all'interno di concept di vendita che sono anche standard. Banalmente ci sono locali dove si può bere un buon caffè e ascoltare dell'ottima musica, locali dove si può interloquire e leggersi un buon libro e mangiarsi qualcosa, e quindi evidentemente questo è il momento di connessione fra le due cose.
0: A supporto della campagna una ricerca che convalida questo legame del consumatore con gli esercizi di prossimità.
1: Sì, è totale, noi guardiamo continuamente i dati perché abbiamo il privilegio di avere una piattaforma che vede lo speso del cliente, il comportamento del cliente, il comportamento dell'esercente. Facciamo sempre delle survey, delle campagne per corroborare la validità del dato. Oggi vediamo che il 37% delle persone è molto legato a fare degli acquisti presso gli esercizi di quartiere, e questa percentuale sarà il 47% quando si pensa a una fascia di età tra i 18 e i 44 anni. Ora, sono tutti elementi che evidentemente fanno sì che il commercio di prossimità e il nostro titolare di carta possono avere un'interconnessione molto importante e molto rilevante, e quindi per noi è fondamentale continuare a sviluppare questa attività. Iniziative come queste tendono proprio a dare una mano ai giovani imprenditori e quindi a metterli in connessione e in contatto con i nostri titolari di carta per far sì che la loro attività, la loro idea, la loro iniziativa possa continuare ad avere successo. Non da ultimo, oltre il 65% dei nostri titolari dicono che vogliono avere un contatto con qualcuno che, oltre a vendere un prodotto tradizionale, abbia un'idea un po' più innovativa, più nuova.
0: Un'attitudine questa che i consumatori testimoniano anche in viaggio, cioè l'attenzione all'autenticità locale di un prodotto, di un posto.
1: È molto vero, i nostri turisti quando si muovono sia in Italia e anche quelli che vengono dall'estero cercano un negozio di prossimità, un piccolo negozio di quartiere per acquistare un prodotto che sia autentico e unico, e nell'autenticità e nell'unicità del prodotto hanno un'interazione con il titolare del negozio per conoscere la cultura, la tradizione di quel luogo e per portarsi a casa poi un pezzetto di quella tradizione, di quella cultura del luogo.
2: I negozi rappresentano innanzitutto un presidio sociale, economico e anche di sicurezza. Come dice il nostro presidente confederale Sangalli, nel momento in cui si spegne un'insegna, una vetrina, è un pezzo di città che muore. Quindi un presidio di sicurezza, un presidio di socialità, ma anche un sostegno economico di quello che è la domanda interna di questo paese e nello stesso tempo un'impresa che crea anche la vivacità economica e sociale di un borgo o di una città. Quindi vanno assolutamente sostenuti, vanno sostenuti con diverse modalità e strumenti di pagamento, da cui l'accordo che oggi è stato fatto con i giovani imprenditori, soprattutto con American Express, e nello stesso tempo la possibilità e la necessità di sostenere il negozio di vicinato, ma anche sostenere il concetto di multicanalità. Oggi il mercato chiede che il consumatore possa spendere con la sua fisicità nel negozio, ma nello stesso tempo anche comprando il prodotto su piattaforme o su canali online. Oggi il negozio di vicinato deve fare questo salto di qualità.
0: Sopravvivono in una città come Milano?
2: In una città come Milano il negozio di vicinato è certamente in difficoltà, però riescono a sopravvivere soprattutto perché Milano ha un elemento innovativo rispetto agli altri: le presenze turistiche, che sono sempre in netta crescita da Expo e soprattutto dal post-Covid, e di conseguenza sì, a Milano sopravvivono bene.
3: Focus sui trend.
0: Vicinanza e piccola scala diventano protagoniste non solo nel retail, sono sempre di più un valore aggiunto per una serie di prodotti e servizi o campagne di comunicazione. Sono quelle che ha mappato per noi Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, bentrovata.
4: Ciao Maria Luisa, ciao, un saluto a te e a chi ci ascolta.
0: Proximity living, voi avete classificato così questa tendenza, ce la introduci?
4: Sì, certo. Allora, è una tendenza che va a parlare di vicinanza, familiarità e direi senso di appartenenza su piccola scala. In questo trend vediamo delle voci emergere molto interessanti, ad esempio come l'authentic connections, il neighborhood spots, anche abbiamo l'intimate venue, quindi stiamo parlando di locali molto più intimi, di relazioni molto più, diciamo, autentiche. E vediamo anche dei concetti molto interessanti che emergono insieme a questo trend, ad esempio come il decision fatigue, la simpler decision, moments that matter, social battery. Quindi stiamo parlando proprio di questa stanchezza, fatica nel decidere. Sui social vediamo che i consumatori oggi si stanno muovendo verso un minor numero di punti di contatto, stanze più piccole, volti familiari ed esperienze che premiano il ritorno piuttosto che la scoperta. I marchi che si sentiranno più rilevanti in questo panorama non sono quelli che gridano più forte, ma quelli che diciamo imparano a farsi vedere più da vicino, più spesso e su una scala che dia un senso di appartenenza piuttosto che disposizione.
0: Quindi vicinato, quartiere, connessioni autentiche, relazioni sociali che contano, non virtuali, dunque sono le parole chiave che ci hai raccontato. Il primo caso ci arriva da un brand tradizionalmente legato all'estate e al sole, raccontaci.
4: Sì, parliamo di Corona Cero, che a Buenos Aires ha lanciato un'operazione chiamata Sun Tags, che direi che traduce molto bene questo desiderio di vicinanza in un'esperienza molto concreta. Ora, invece di promuovere spiagge lontane, il brand ha scelto di mappare e taggare fisicamente i piccoli angoli più soleggiati del quartiere, come una panchina o i gradini di una piazza. L'obiettivo era di offrire ai lavoratori un sollievo immediato in pausa pranzo, invitandoli a riappropriarsi degli spazi a due passi dall'ufficio. Quindi niente mega attivazioni, tutto è progettato su una scala molto molto intima. Tramite un sito web si potevano trovare queste oasi di sole per godersi il momento. È la dimostrazione che vivere il proprio perimetro quotidiano, riducendo

0: le opzioni non è più un compromesso, ma un vero e proprio lusso per ricaricare le batterie. Il cerchio si chiudeva scansionando un QR code sul posto che poi andava a sbloccare una Corona Cero omaggio da ritirare direttamente nel bar all'angolo. Questo caso ci insegna che per essere rilevanti oggi i brand non devono per forza urlare su scala globale, ma la vera forza è farsi vedere da vicino, inserendosi con naturalezza nei luoghi che ci danno un senso di appartenenza.
1: E il secondo caso ci parla di una socialità poco urlata, appunto, discreta. Guarda al fenomeno del soft clubbing che abbiamo raccontato più volte, Deborah.
0: Sì, ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, in Australia, questa volta però parliamo di un caso in Italia, portato da Starbucks, che per lanciare le nuove bevande primaverili, il brand ha organizzato un'iniziativa, in tre città, a Milano, Roma e a Napoli. E la scelta interessante è che non hanno puntato su un grande evento serale, ma hanno intercettato appunto questo fenomeno del soft clubbing, portando l'energia della festa in una dimensione diurna, e decisamente molto più intima. Quindi la mattina di un sabato hanno trasformato il loro store in piccoli club di quartiere, ospitando dei DJ set gratuiti. Hanno creato un'occasione di incontro costruita attorno alla musica e alla comunità locale, dove a fare da carburante non era l'alcol, ma il caffè. È un tipo di socializzazione che non richiede grandi spostamenti o l'impegno di una nottata fuori, ma si inserisce in modo molto morbido e gestibile nella routine del weekend.
1: Alla dimensione locale guardano anche i brand globali con alleanze, operazioni di co-branding strategiche, come quella del prossimo caso.
0: Portiamo un caso del mondo beauty, di un colosso globale che comunque sta abbracciando questa dimensione più intima. Parliamo, di Estée Lauder a Milano, che ha presentato l'evoluzione del suo celebre, fondotinta, si chiama The Bower, però l'ha fatto un po' allontanandosi dai classici mega eventi del settore. Piuttosto, il brand ha deciso di collaborare con un'istituzione del territorio, la storica pasticceria Cookie, trasformando la pasticceria in un temporary store. L'intera esperienza è stata progettata per ricreare una socialità su piccola scala e un senso di profonda familiarità. L'attivazione ruotava attorno a consulenze one-to-one, dove le persone potevano testare il prodotto in un'atmosfera molto rilassata, godendosi un caffè e un pasticcino. Le sfumature della miscela sono diventate la metafora per raccontare le nuance del fondotinta, unendo un momento di scoperta a, diciamo, un rito quotidiano e rassicurante. Anche le masterclass, previste erano a numero molto chiuso, che conferma questa volontà di ridurre i numeri per aumentare la qualità del contatto. Questo caso ci dimostra che il consumatore oggi cerca esperienze che lo facciano sentire in un ambiente conosciuto. Quindi quando un brand internazionale come Estée Lauder, riesce a calarsi nel tessuto locale, adottandone i rituali e offrendo un punto di contatto più vicino, costruisce effettivamente una relazione di fiducia molto più solida.
1: Chiudiamo con un caso che sceglie uno dei simboli della dimensione locale, di quartiere, guarda proprio alle abitudini quotidiane delle persone con uno spazio teatro da tempo di grandi sperimentazioni e uno spazio alla ricerca di nuove identità. Parliamo dell'edicola, Deborah.
0: Infatti, se parliamo di rituali urbani e familiarità, questo caso di Levi's, quindi del mondo della moda a Milano, è forse l'esempio più centrato. Ora, durante il picco di affluenza per le Olimpiadi invernali, il brand ha fatto una scelta, direi, molto diversa. Ha personalizzato un'edicola storica in Piazza San Babila a Milano. E non era un'edicola a caso, ma una struttura parte del circuito Civic, che è un progetto milanese di rigenerazione dei vecchi chioschi di quartiere. Quindi invece di fare una mega installazione un po' caotica, Levi's ha piuttosto scelto di investire nel simbolo per eccellenza della routine cittadina. L'edicola è stata trasformata in un piccolo hub esperienziale, uno spazio in cui scoprire accessori e o ritirare patch in tessuto in edizione speciale per appunto personalizzare i propri capi. È un approccio che va a ridimensionare lo spazio fisico dell'attivazione, offrendo una interazione molto più rapida, ma anche molto rassicurante, esattamente come fermarsi a comprare il giornale la mattina. Da questo microspazio le persone venivano poi invitate in un modo fluido nel vicino store per farsi scattare un ritratto d'autore e unirsi alla comunità. La lezione qua direi è abbastanza chiara che anche nel mezzo di grandi eventi internazionali il consumatore va a cercare dei punti di riferimenti a misura d'uomo. Quindi appoggiarsi a reti locali e storiche come questi chioschi significa comunque parlare la lingua della prossimità, dimostrando che presidiare il quotidiano genera un senso di appartenenza molto più vero di qualsiasi campagna, su larga scala. Grazie,
1: Deborah Bae, grazie, alla prossima.
0: grazie mille, alla prossima.
2: Il consumautore.
1: Del ruolo dello spazio pubblico nella cultura contemporanea abbiamo parlato più volte come avanguardia progettuale per l'architettura e il design, come territorio di sperimentazione per l'urbanistica, la progettualità sociale come stimolo anche di riflessione per nuovi modi di pensare la città e il suo tessuto sociale fatto di persone e spazi di vita. Anche gli edifici più all'avanguardia hanno questo ruolo sociale, ridisegnano il modo di vivere alcuni spazi e gli esempi sono moltissimi. Ad un nuovo edificio e spazio pubblico della città di Milano è dedicata la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
3: Ciao Maria Luisa, sì, è proprio come dici. Io ho assistito all'inaugurazione qualche settimana fa del padiglione Sforza del nuovo Policlinico di Milano e devo dire che sono rimasto davvero a bocca aperta, senza parole. È una straordinaria dimostrazione che Milano può continuare a essere la patria del design. Ricordo tra l'altro che il Policlinico era ospedale maggiore nel 1456, quando fu voluto da Francesco Sforza, quindi è dopo la fabbrica del Duomo la realtà architettonica più importante della città, proprio al centro della città, appunto in via Sforza. Tutto questo è merito del presidente da 9 anni del Policlinico, che è Marco Giachetti, che è comunque anche un architetto e un designer. Poi naturalmente tutto il team che ha lavorato con lui ha coinvolto grandi progettisti, ad esempio Stefano Boeri, che ha realizzato col suo studio il più grande giardino terapeutico pensile probabilmente del mondo, cioè il tetto del padiglione è stato trasformato in questo giardino che ha 20 metri di altezza, 7.000 metri quadri. L'idea è che i pazienti possano in qualche modo trascorrere del tempo a contatto col verde senza dover uscire dal padiglione. E poi, altro esempio, Fabio Novembre ha realizzato la Città dei Bambini, la nuova area pediatrica che è su 2 piani, che è affacciata appunto sul giardino pensile ed è stata progettata per trasformare anche un'esperienza dolorosa come quella della malattia dei bambini in un percorso di cura attraverso la dimensione ludica, i colori. Ecco, quindi si tratta davvero di una realizzazione non solo innovativa, ma credo pioneristica a livello mondiale.
1: Concordi su quanto dicevo poco fa, sul fatto che un edificio, uno spazio è in grado di ridisegnare il tessuto sociale e le abitudini di chi lo vive?
3: Lo è, e in più qui stiamo parlando di salute, quindi stiamo parlando del nuovo paradigma che regola la nostra vita quotidiana. Sappiamo, lo abbiamo ripetuto tante volte anche nella tua trasmissione, quanto l'attenzione al benessere, alla salute, non solo in termini curativi, ma in termini anche preventivi, sia così importante. Essere al centro di Milano con questa nuova realizzazione, quindi pensate anche alle famiglie che verranno coinvolte, ai centinaia di infermieri medici che lavorano al Policlinico, io credo davvero che in questo senso la qualità della vita della città migliorerà molto.
1: Grazie a Francesco Moracci e grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegasus, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai solo di Pegasus.it e scopri l'offerta.
9: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
10: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
9: Ma tutto tutto?
10: Tutto tutto.
9: Ma chi? Ma come?
10: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
15: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
16: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
17: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
18: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
19: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
14: Io sono Federico Taddia.
15: Io sono Matteo Bussola.
14: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
15: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
20: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
21: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
22: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
23: Buonasera cari amiche e cari amici, un inatteso fenomeno si aggira per il mondo, direbbe il vecchio Marx, che sarebbe probabilmente stupito della ripresa della ricerca di senso e di contenuti che si esprime in una riscoperta della fede e della religione. Di questo fenomeno parla il vaticanista del Foglio Matteo Mazzuzzi nel libro Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il presente, pubblicato da Mondadori, 182 pagine, 18,50 euro. La religione è più viva che mai, obietta Mazzuzzi. Mazzuzzi al Nietzsche di Dio è morto e, precisa l'autore, a ucciderlo non ci sono riusciti né Marx né Lenin, non c'è riuscita la rivoluzione sessuale degli anni 60, non ci sono riuscite neppure le trincee della Prima Guerra Mondiale.

0: Lager della Seconda, dove il silenzio di Dio divenne rumoroso, insostenibile. Di questa primavera Mazzuzzi esamina i segni nelle varie parti del mondo. Non solo, la parte più interessante del libro anche per i laici e non credenti è l'analisi di quanto sia forte il nesso tra questa nuova rafforzata religiosità e la politica, anche perché spesso la religione si radicalizza, come abbiamo assistito negli ultimi anni anche negli Stati Uniti versione MAGA. E allora facciamoci spiegare dall'autore la consistenza, il significato e le prospettive di questo fenomeno. Buonasera Matteo Mazzuzzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Matteo Mazzuzzi, all'inizio del libro lei ricorda il giudizio di un sociologo, Hans Joas, secondo il quale non c'è mai stato un periodo come quello attuale in cui la diffusione del cristianesimo sia così intensa. Ecco, lei come spiega questo fenomeno e soprattutto vede il rischio di sottovalutare questo fenomeno?
1: Assolutamente sì. Lo vedo perché noi usciamo da decenni in cui si dice, soprattutto da una prospettiva occidentale, che la fede era un relitto del passato, l'Occidente era secolarizzato, nessuno crede più, fino ad arrivare alle solite constatazioni che leggiamo sui giornali e sentiamo sempre nei talk show, che nessuno va più in chiesa. In realtà noi scopriamo appunto che il mondo non è mai stato cristiano come oggi, e lo scopriamo andando oltre le periferie cosiddette occidentali, dove la fede sembrava ormai qualcosa legato al passato. Andiamo in Africa, ma andiamo anche ad esempio negli Stati Uniti, dove l'elemento cristiano sta tornando prepotentemente e con forza al centro del dibattito culturale e soprattutto politico.
0: E quindi siamo entrati in quella che Habermas, che ci ha lasciato da poco, chiamava la società post-secolare, che si sta manifestando anche in sedi insospettabili, come per esempio la Svezia, lei documenta. Quali sono i caratteri di questa società post-secolare?
1: È una società dove il cristianesimo riesce ad attecchire soprattutto tra le fasce sociali di persone che erano totalmente agnostiche, persone che non avevano alcun legame con il fatto religioso, cioè erano proprio ignoranti da un punto di vista cristiano, non avevano la nonna che li portava in chiesa la domenica mattina, e che in una società secolarizzata, iperconnessa come non mai, sentono però il bisogno, dicono, di qualcosa di più, di qualcosa di oltre, di qualcosa di ultimo. Ed ecco allora che la religione entra in quella dinamica sociale e culturale, per cui interessa anche chi fino a qualche anno fa magari non pensava minimamente di poter arrivare a chiedere il battesimo, come stanno facendo tanti svedesi, tanti norvegesi e tanti francesi. Anche adulti, soprattutto adulti, tant'è che tutte le indagini meticolose che vengono fatte, ad esempio anche dalla Conferenza Episcopale Francese che registra le domande di accesso al battesimo, viene dimostrato che la stragrande maggioranza di quanti chiedono il battesimo è nella fascia tra i 18-25 anni e qualcosina in più, quindi certamente non bambini o neanche adolescenti, sono persone consapevoli di quello che chiedono.
0: Questa riscoperta della spiritualità, della religione e del cristianesimo assume anche degli importanti valori politici, e questa è un po' la chiave che lega molti aspetti di questo libro. A un certo punto lei cita un grande filosofo, Michael Balzer, il quale osserva come la sinistra si stia privando degli strumenti per comprendere la diffusione dell'islamismo, proprio alla luce di questa distrazione verso l'aspetto dell'importanza della religione nella società.
1: E fa ovviamente notizia il fatto che sia una personalità che a quel mondo appartiene, lui l'ha detto, l'ha scritto tante volte, dice: attenzione, perché noi sì, siamo a favore dell'inclusione, siamo a favore del dialogo, ma attenzione a non sottovalutare che tutto ciò, che poi termina con una potenziale ovviamente integrazione, porta anche a un cambiamento sostanziale delle nostre società, il che va bene, positivo, ma attenzione, noi come reagiamo a ciò? Siamo pronti davvero ad avviare poi un dialogo che non sia solamente a livello meramente culturale ma fattivo nella vita quotidiana con queste persone, queste masse che soprattutto condizioneranno anche la demografia europea nei prossimi anni, già in parte lo stanno facendo, quindi è un problema sociologico di estrema rilevanza.
0: Una delle facce che assume questo fenomeno, un'altra faccia che assume questo fenomeno è quella del nazionalismo cristiano americano, come lei lo chiama, americano nel senso degli Stati Uniti. Qui addirittura lei fa un parallelo con quello che succedeva in Unione Sovietica e probabilmente continua a succedere in Russia. Quindi questo nesso col nazionalismo, quanto è forte, quanto incide, che pericoli può rappresentare?
1: È molto forte perché nasce come conseguenza in parte del decennio woke, woke, vale a dire che era ovviamente l'ideologia portata soprattutto dalla sinistra, che negli Stati Uniti ha portato anche a rinnegare fondamentali della propria storia. Tutto ciò però si è innervato in una costruzione meramente politica. Io inizio il libro con l'immagine del funerale di Charlie Kirk, funerale o show funebre, perché ricordiamo questo stadio dell'Arizona, un funerale dove mancava il defunto, e abbiamo ascoltato tutti i discorsi che mischiavano Gesù Cristo con Trump, la politica con la fede, e vedevamo evangelici che brandivano il rosario, cioè qualcosa che a loro non dice nulla, ma diventava un elemento identitario. La soluzione, la sintesi era: noi siamo questi, siamo la patria eletta da Dio, quindi un discorso meramente puritano che poi era fondamento degli Stati Uniti, in God we trust, no? È il motto. Tutti quelli che non sono con noi qui sono contro di noi. Ecco, usciamo dallo stadio dell'Arizona, proiettiamo su scala nazionale e vediamo che i danni a livello politico, culturale, nell'essenza stessa della radice americana sono profondissimi e deleteri.
0: Lei ha citato l'Europa, alcuni paesi europei. C'è una versione europea di questo fenomeno? In che cosa si caratterizza l'Europa?
1: Noi per anni abbiamo visto i populismi europei che però non hanno mai avuto, nonostante quanto si dicesse, quanto si cercasse in qualche modo di indagare, una rete comune. Sì, Steve Bannon ha tentato in qualche modo di farla, di tenere le redini, soprattutto guardando alla Russia di Putin come modello. Si parlava prima appunto del, come diceva lei, del nazionalismo russo che fondeva trono e altare. Però abbiamo visto anche che è bastata un'elezione partecipata in modo impensabile in Ungheria per mandare a casa uno dei principi di questo populismo all'europea come Orbán. Io credo che negli Stati Uniti la cosa sia molto più profonda, sia molto più difficile tentare di cambiare il sistema, soprattutto perché appunto di mezzo c'è l'elemento religioso, e noi sappiamo che gli Stati Uniti sono stati fondati su un elemento religioso. In Europa, bene o male, le tempeste passano.
0: E la maggiore interessata, la Chiesa Cattolica, secondo lei come sta reagendo, come ha reagito? Ha capito il fenomeno? Che cosa rappresenta Prevost da questo punto di vista?
1: Prevost rappresenta un grande problema per l'ideologia MAGA americana. Io ricordo che 2 ore dopo la sua elezione, un anno fa, Steve Bannon, che certamente non è una persona stupida, disse: questa elezione è un gravissimo problema per i cattolici MAGA. Perché? Perché per anni la loro narrazione era quella di: noi siamo contro la Chiesa Cattolica perché la Chiesa Cattolica è contro di noi. C'è questo Papa argentino, terzomondista, forse addirittura comunista, uno che è venuto qua negli Stati Uniti ma ha detto: prima di andare a Washington mi fermo a Cuba da Raul Castro, non capisce l'America. Questo discorso risulta molto più complicato quando sul trono petrino c'è un elegante signore di Chicago che andava alle partite dei White Sox e che quindi l'America la conosce molto bene. L'abbiamo visto anche nello scontro con Donald Trump. Trump è salito sul ring attaccando il Papa in tutti i modi e Prevost ha risposto dicendo: io non intendo entrare nel dibattito con il presidente Trump. Ed è finita lì sostanzialmente, a parte il commento di Vance. Quindi io penso che Leone XIV, proprio per l'essere americano nel senso di statunitense, ma con una forte esperienza anche del sud del mondo da missionario, possa in qualche modo rappresentare una chiave di volta che cambia anche la narrazione. Bisogna dargli tempo, ma sappiamo che i tempi della Chiesa sono molto lunghi, quindi c'è tempo, appunto.
0: Grazie a Matteo Mazzuzzi, autore di Dio non è morto. Buona serata.
1: Buonasera.
0: La nuova ricerca di spiritualità è pure al centro del libro di Russell Ronald Reno, teologo e direttore di First Thing, che è la più importante rivista americana di cultura cristiana. Il libro si intitola Il ritorno degli dei forti, è pubblicato da Liberi Libri, 236 pagine, 18 euro, e tradotto da Stanislao Leone. Questo è un utile strumento per comprendere la nuova destra, così è stato definito questo libro negli Stati Uniti, dove la versione originale presentava un sottotitolo significativo: nazionalismo, populismo e il futuro dell'Occidente. E questo è il tema principale di Reno, che vuole dimostrare come il consenso culturale postbellico, fondatosi su concetti quali l'apertura e l'inclusività, abbia indebolito valori forti e condivisi, dando vita poi per reazione a fenomeni quali appunto il nazionalismo e il populismo. Alla base di questo fenomeno, illustra nella prefazione Michele Silenzi, c'era il relativismo, ossia la tendenza a svuotare l'idea che possa esistere una qualche verità fondamentale definitiva, qualcosa di davvero forte, ed ecco gli dei forti del titolo, spiega lo stesso Silenzi, il quale spiega anche di giudicare questo libro in parte una sfida, quella che è da sempre la linea di pensiero

0: dell'editore della casa editrice Liberi Libri di schietta impostazione liberale. Ma la tesi di Rino, secondo lui, merita attenzione, anche se i presupposti sembrano contraddire quelli di Mazzuzzi. Rino, infatti, non vede una rinascita diffusa del cristianesimo in Occidente, con tutti i pericoli che questo può comportare. Del resto, lo stesso autore ricorda che prima del 1945 la maggior parte degli scrittori e dei leader liberali riconosceva che una cultura politica dipende dalla vitalità delle comunità di fede che trascendono la politica, identificavano la disciplina morale inculcata dalle comunità religiose come un ingrediente fondamentale di una società sana. E quindi Rino pone una provocazione sana con questo suo libro, che non può che farci riflettere, non fosse altro che per avere una chiave interpretativa diversa e un po' controcorrente su quello che sta succedendo. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
3: Accenture. Insieme per reinventare.
2: Un libro tira l'altro.
0: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. La ricerca di senso di cui parlavamo prima può anche assumere forme diverse dalla spiritualità e dalla religione. Ne sanno qualcosa quanti hanno militato in movimenti politici totalizzanti che promettevano il paradiso in terra, a partire naturalmente dal comunismo. Sul tema e sulla declinazione italiana della tradizione comunista, interessante è il libro uscito qualche mese fa di Claudio Caprara. Nato non solo in una città dove tutti erano socialisti, come aveva scritto Hemingway, cioè Imola, ma addirittura in una casa che sarebbe poi diventata una cellula del Partito Comunista. Caprara è stato anche collaboratore stretto di Massimo D'Alema e oggi è protagonista del mondo della comunicazione e dell'informazione. Il libro si intitola Fischiava il vento, 238 pagine, 18 euro, ed è pubblicato da Bompiani. Qui Caprara racconta dal di dentro la forza della penetrazione del Partito Comunista nella società italiana, l'intreccio tra miti e riti. I protagonisti più significativi e fin da prima della fondazione del partito, della tradizione appunto comunista. E di nuovo a sottolineare l'aspetto religioso della militanza comunista, titola un capitolo Una nazione, due chiese, descrivendo lo scontro tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista del secondo dopoguerra, scontro nel quale c'era posto anche per inattese convergenze, come questa che Caprara descrive in queste righe.
2: Già nei primi anni del dopoguerra, nonostante lo scontro ideologico duro e spesso violento, si intravedevano tra cattolici e comunisti germi di dialogo e sensibilità comuni. Un esempio significativo è legato alla, per certi versi, stupefacente convergenza sulla figura di Maria Goretti. La ragazzina, uccisa a 12 anni nel 1902 nei pressi di Nettuno da un giovane vicino di casa che aveva tentato di stuprarla, venne canonizzata nel giugno del 1950 da Pio XII come vergine e martire, diventando un simbolo di purezza e sacrificio che colpì profondamente l'immaginario collettivo. Tanto che persino l'allora segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana, Enrico Berlinguer, riconobbe la forza simbolica del martirio di Maria Goretti, accostandola a un'altra figura esemplare cara alla memoria della Resistenza, la partigiana Irma Bandiera, torturata e uccisa dai nazisti per non aver tradito i propri compagni. In un discorso rivolto alle ragazze comuniste, Berlinguer le citò entrambe come esempi di virtù delle ragazze italiane.

0: unendo in un parallelo ardito due figure apparentemente molto distanti, ma a suo avviso accomunate dal sacrificio per un ideale più alto.
1: E anche le proverbiali scuole comuniste, ricorda l'autore, erano paragonate spesso ai seminari cattolici. Nel dopoguerra si sviluppò un confronto tra le due grandi chiese, quella cattolica e quella comunista, entrambe impegnate a plasmare un cittadino ideale, il buon cristiano e il bravo compagno, scrive Caprara. La comunicazione, e di cui Caprara è professionista, assunse in tutto ciò un ruolo fondamentale. È significativo che le fotografie utilizzate dal Partito Comunista servissero, scrive, a enfatizzare un noi maiuscolo, quasi facendolo prevalere sui singoli io. Affronta il tema del significato dell'appartenenza al Partito Comunista il recentissimo dialogo tra Chicco Testa, già parlamentare del Partito Comunista e poi del PDS, già manager e cofondatore di Lega Ambiente, e Claudio Velardi, esponente ai suoi tempi del Partito Comunista, collaboratore di Massimo D'Alema, fondatore del Riformista di cui è direttore. I due pubblicano Siamo stati iscritti al Partito Comunista, pubblicato da Liberi Libri, 186 pagine, 16 euro. I due autori pubblicano una corrispondenza digitale nella quale ricostruiscono la propria, fino a un certo punto, convinta appartenenza politica al Partito Comunista e alle sue successive, forse non tutte, versioni. Riconoscendo gli errori commessi dal partito, due in particolare ne indica nella prefazione il ministro della difesa Guido Crosetto, sorpreso di essere stato richiesto di introdurre questo libro, ma indica appunto nella prefazione due cause principali del fallimento dei comunisti in Italia, cioè l'appoggio acritico ai giudici di Mani Pulite e successivamente l'anti-berlusconismo a tutti i costi. Per la generazione dei Testa e dei Velardi la politica era una passione divorante che li avrebbe condotti all'approdo al Partito Comunista, considerato da Testa una comunità rassicurante e da Velardi, dopo confuse militanze gruppettare, un partito serio. Il libro è una miniera per ricostruire il profilo ideologico di una generazione, ma anche un grande esempio di onestà intellettuale e di fiducia in una riflessione anche autocritica, come dimostrano questi due estratti che metto qua in dialogo.
0: Chicco, andiamo al punto che fa da sfondo al nostro piccolo carteggio. Restare fedeli agli ideali della propria gioventù è un gigantesco, orribile imbroglio. È pulsione di morte, è pigrizia intellettuale, è rinuncia al compito più alto che abbiamo come esseri pensanti, cioè quello di evolvere costantemente, non smentendo gli altri, ma piuttosto smentendo noi stessi, che è la cosa più sorprendente, onesta e liberatoria da fare in tante occasioni. Figuriamoci quando una storia politica, come quella di cui parliamo, è finita con inappellabili sentenze di condanna. Ancora oggi, quella dei presunti, presuntissimi, falsi, artefatti, ideali, cui rimanere fedeli, è la sola possibile droga ideologica da distribuire al famoso popolo della sinistra, sempre in cerca di un suo ubi consistam e di qualche nemico da combattere. Vendendo la patacca dei valori, i dirigenti della sinistra si garantiscono il posto e i militanti si tengono le loro illusioni, mentre il mondo va avanti per conto suo.
2: Parliamoci chiaro. Questa cultura, la cultura della purezza contrapposta a quella dell'abbandono della retta via, è appartenuta prima di tutto al movimento comunista nelle sue differenti sfaccettature. La cultura per la quale non gli avversari, quelli stavano al loro posto, al servizio del capitalismo, ma quelli che erano teoricamente dalla parte giusta, ma non erano comunisti, intendendo ciascuno quel movimento a modo suo e secondo la sua propria dottrina, erano invece i traditori del movimento operaio. Socialisti, socialdemocratici, gente che aveva cambiato idea. Per questi estremisti del pensiero, eredi a loro insaputa delle guerre teologiche e di religione che hanno diviso e insanguinato l'Europa, non esiste la possibilità di cambiare idea osservando la realtà o riconoscendo i propri errori, ma solo una manichea divisione del mondo. O stai di qua o stai di là, e il dubbio si trasforma in complicità con il nemico.
1: A commento di questo viaggio attraverso le illusioni

0: mancare nel libro di Teste Velardi un riferimento alle posizioni assunte dal Partito Comunista nei confronti dei terrorismi al plurale. Fu la posizione della fermezza, espressione dell'inossidabile rifiuto per ogni estremismo, tanto più quando esso rivestiva forme violente. L'estremismo di sinistra rappresentava un nemico da sconfiggere ad ogni costo, così scrive Chicco Testa. E questo estremismo incontriamo nelle pagine del romanzo di Pino Corrias, Romanzo Rosso. Qui il Partito Comunista viene additato come fiancheggiatore aperto dei carabinieri, come pompiere insieme ai sindacati, mentre il segretario della CGIL Lucio Lama veniva insultato come venduto ai revisionisti. Il libro di Corrias, sottolineato gli anni del furore del piombo, è pubblicato da SEM, 444 pagine, 20 euro, e descrive gli anni più insanguinati del terrorismo rosso, cioè gli anni 70 del Novecento. Ne è protagonista, racconta la sua storia, un anziano militante di uno dei gruppi più attivi e pericolosi, pur senza essersi macchiato di omicidi, il biondo, che peraltro aveva praticato col suo gruppo l'illegalità di massa, sparando alle auto della polizia, facendo rapine, assaltando luoghi sospettati di essere basi per lo spaccio. Insomma, è uno degli esponenti più significativi di quel mondo, il quale decide a un certo punto, rifugiatosi in Cile, a spiegare al figlio mai conosciuto quegli anni e le proprie vicende. Il romanzo, corposo e di lunga gestazione, ci porta nella Milano di piombo di quegli anni, descritta anche nel cambiamento subito nel panorama sociale e culturale che stava intorno a quella condizione. Perciò Armando Spataro, che fu uno dei giudici molto impegnati contro il terrorismo sia a Torino che a Milano, recensendo il libro, ha riconosciuto il realismo e la realtà storica del romanzo. Il bilancio del confronto tra padre e figlio non sarà certo sereno. Il figlio si fa spiegare tutto, ma prende le distanze e alla fine rinfaccerà al biondo che il mondo che lui e i suoi compagni avevano in mente sarebbe stato certamente peggiore di quello che combattevano, mentre il padre ammette di ricordare tutto, di spiegare tutto, ma di non capirlo più, concludendo l'incontro con il figlio con un gesto molto piccolo, piccolo borghese. Un'altra sfumatura della sinistra italiana troviamo nel libro di Valentino Parlato, giornalista, fondatore del Manifesto, di cui fui anche direttore, Non solo la domenica, interviste, commenti e reportage 1973-2011, curato da Gabriele Polo per Quodlibet, 288 pagine, 19 euro. Parlato, che è morto nel 2017, apparteneva al gruppo di dissidenti che nel 1969 erano stati espulsi dal Partito Comunista dopo aver dato vita a una rivista, il Manifesto appunto, che esprimeva la linea più di sinistra all'interno del Partito Comunista. Anche a Parlato non sarebbe stata poi rinnovata l'iscrizione al partito, mentre la rivista si sarebbe trasformata prima in quotidiano e poi in un movimento politico che portava lo stesso nome. Nel libro troviamo molti interventi di Parlato, soprattutto in campo economico, e le sue interviste, tra le altre una, Federico Caffè, che è ricordato a 10 anni dalla scomparsa nel 1997 in un breve scritto che dà il titolo del libro, nel quale scritto Parlato rimpiange come Caffè come mancato punto di riferimento per una necessaria e decisa riforma dello Stato sociale. L'ex vice direttore generale della Banca d'Italia, per Luigi Ciocca, intervistato a sua volta nel 2011, ricorda Parlato come un comunista e come un giornalista competente, corretto, bravissimo nelle interviste, che negli anni aveva maturato un forte pessimismo, scrive Ciocca, per le condizioni della società italiana. Questi scritti di Parlato, insomma, rappresentano uno sguardo critico e minoritario, espressione di una sinistra sospesa nella ricerca di un riformismo possibile. E a questo punto
1: il confettino.
0: Abbiamo iniziato parlando di spiritualità e allora segnalo un sorprendente animale capace di esprimere anch'esso il desiderio e la ricerca dell'infinito. Il libro si intitola Il gatto anima di Guia Risari, illustrato da Ghislaine Herbera per Edizioni Piuma, 19 euro. Per l'autrice ogni gatto è un'anima che salta da una vita all'altra e non rinunciando alla sua unicità, che si esprime con il corpo, con le mosse e con le abitudini dei felini. E con questo ringrazio Alessandro Morcotulli in redazione e Martin Garamoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo

di posta elettronica un libro chiocciola radio24.it, il nostro sito è l'app di Radio 24, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
10: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
11: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
12: Le 23.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Abu Mazen annuncia elezioni presidenziali palestinesi il prossimo anno, intanto altri 6 morti oggi nei raid israeliani su Gaza. Schlein contro Meloni non dice nulla di fronte al leader dei neofascisti pronto ad assaltare il Parlamento, ma attacca l'antifascismo. Mondiale di calcio, la Germania ne fa 7 al Curaçao, Olanda-Giappone sullo 0-0 dopo il primo tempo. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Non è stata indicata una data precisa, ma solo l'anno. Le consultazioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento e dell'OLP si terranno invece nel novembre di quest'anno. Intanto oggi hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori e fonti mediche presenti sul territorio. E questa sera alcuni coloni hanno tentato di incendiare una moschea nel villaggio di Burka, nella zona di Ramallah in Cisgiordania, mentre i fedeli si trovavano all'interno. Almeno 6 persone sono morte domenica a Rio de Janeiro in seguito alla collisione tra 2 elicotteri, uno dei quali trasportava il cantante americano Oliver Tree, secondo una fonte della polizia. Dopo la collisione in volo, gli elicotteri si sono schiantati nel parcheggio di una concessionaria di veicoli elettrici, provocando un incendio che ha danneggiato almeno 20 vetture. Mi chiedo se sia normale che la Presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e stamattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo. Lo ha detto la segretaria del PD Elie Schlein intervenendo alla Repubblica delle Idee a Bologna, riferendosi alle dichiarazioni della Premier Meloni sulla fiera più liberi. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione. La Costituzione è antifascista, ha aggiunto Schlein. Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari, il 106esimo in carriera, così il pilota al team radio dopo la vittoria.
1: Ciao ragazzi, grazie a tutti, I'm Maranello, thank you so much, you helped me.
0: Mondiale di calcio, Curaçao si regala il sogno del primo gol mondiale, ma fa solo il solletico alla Germania, che viene fuori alla distanza e stravince per 7-1 a Houston in uno stadio strapieno. La Germania è la prima europea nel gruppo delle favorite, in attesa di Francia, Spagna e Portogallo, a lanciarsi in testa al girone che comprende anche Ecuador e Costa d'Avorio. In campo ora Olanda e Giappone, il punteggio è fermo sullo 0-0. È tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 della mezzanotte.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: English Bit di Giulia Crivelli.
2: Leap, the race to develop the moon. A profit-driven leap for mankind. Sono molti in questo periodo gli articoli dedicati alle prossime missioni sulla Luna, proprio come era successo nel 2019, anno in cui si festeggiarono i 50 anni dalla missione NASA che nel 1969 portò l'uomo sul nostro satellite. Ora, come sappiamo, gli appuntamenti per gli equipaggi europei e americani sono per il 2027-2028, con scopi diversi da quel primo allunaggio, come indicato dal titolo citato. La corsa a costruire sulla Luna, un grande passo per l'umanità motivato dal profitto. La parola che ci interessa è leap, salto, usata nel titolo come sostantivo, ma che è anche verbo irregolare, to leap, leapt, leapt. A dolphin leapt out of the water, un delfino saltò fuori dall'acqua. She leapt out of bed when she realized she had not heard the alarm clock go off. Balzò fuori dal letto quando si rese conto che non aveva sentito suonare la sveglia. Tra le espressioni idiomatiche ricordiamo look before you leap, letteralmente guarda bene prima di saltare, usato sempre in senso figurato per consigliare di analizzare con cura le conseguenze di un'azione prima di intraprenderla. To leap at significa cogliere al volo, in senso figurato anche qui. I leapt at the chance to go to France. Accettai al volo la possibilità di andare in Francia. Tornando al sostantivo, a leap in the dark è, proprio come in italiano, un salto nel buio.

0: buio. By leaps and bounds si riferisce a qualcosa che accade in velocità e con grande efficacia. Her health has improved in leaps and bounds. La sua salute ha fatto enormi miglioramenti, letteralmente salti in avanti e rimbalzi. Leap year è quello che in italiano chiamiamo anno bisestile, mentre to leapfrog significa fare salti molto lunghi, come una rana. The win allowed them to leapfrog three teams to gain second place. Quella vittoria permise loro di saltare a pie pari, diremmo in italiano, tre squadre e assicurarsi il secondo posto. Tornando al titolo che abbiamo citato, notiamo il termine profit driven, composto dal sostantivo profitto e dal participio passato di to drive, driven, driven. Si può dire anche market driven economy, economia di mercato, diciamo noi, character driven movie, un film basato sulla forza di un personaggio, e qui notiamo il false friend character, che non significa carattere, termine per il quale dovremmo in inglese usare personality. My sister has always had a very strong personality. Mia sorella ha sempre avuto un carattere molto forte. Il sostantivo drive, oltre a guida, significa anche impulso, desiderio, spinta. He'll do very well. He has tremendous drive. In altre parole, farà molto bene. È guidato da un desiderio fortissimo di avere successo, da una motivazione fuori dal comune. What drives you to exercise so much every day? Cosa ti spinge ad allenarti con tanta costanza ogni giorno?
1: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
2: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
1: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
2: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
1: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
3: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
2: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
3: Si salta, si suda, ci si consuma.
1: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
4: Ah, la stanchezza. Non via. Andiamo, va.
5: Grazie. Sei stanco? Hai dormito stanotte?
4: Sì, sì.
5: Bene.
6: Che dormire, sono andato a fare una sega, fa. Dice buonasera, lo pagano anche. Dice, appunto. Cazzo, stai di 4 a 16 ore, ora oggi ti faccio fare tutto a te.
4: Paolino.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti, e chiediamo subito scusa a tutti gli amici ascoltatori che stanno ascoltando, magari vorrebbero ascoltare Radio 24, ma questa non è Radio 24, questa è una radio che si chiama Radio Up and Down, una trasmissione piuttosto catastrofica che per qualche misterioso ed arcano motivo continua ad andare in onda sulle frequenze di Radio 24. Io sono Paolo Ruffini, questa è una trasmissione con un cromosoma in più, a portarci questo cromosoma è un signore che si chiama Federico Parlanti.
2: Sì, sono io, un piacere.
1: Un uomo assolutamente indolente, inerme, spogliato, una persona veramente discutibile, un essere umano che insomma dovrebbe rispondere anche a delle domande, cioè proprio su come tu non ti senta un parassita sociale, no?
2: Sì.
1: Ti senti un po' un parassita?
2: Più o meno questo lì, parassita.
1: Vabbè, ma ti interessa saperlo?
2: No.
1: Te ne frega il cazzo.
2: Esatto. Bene.
1: Quindi cominciamo subito col solito qualunquismo, col solito menefreghismo, un bicchiere d'acqua frizzante in mano. E il saluto, naturalmente, alla radio della Confindustria, la radio che ci dà il pane, che ci dà da mangiare.
2: E che per ora.
1: Che è una radio nazionale, no? Che tu continui a promuovere ovunque. Insomma, ecco. Quindi fai un attimo promozione. Qual è la tua radio preferita?
2: Radio Sebastio.

0: ancora. Anche sta settimana vuoi fare promozione a Radio Subasio?
1: Perché? Ti può fare?
0: Ma non lo so, non è conveniente in un'altra radio.
1: Ah,
0: non...
1: è vero.
0: Se ti viene in mente una radio che non sia Radio Subasio?
1: Sì.
0: Vai.
1: Non ti faccio.
2: Radio 24. La passione si sente.
0: Radio 24. Oh, sì. Ecco, quindi te ti potresti sostituire. Te ti interessi di economia?
1: Poco.
0: Però ti piacerebbe condurre una trasmissione che si chiama Focus Economia.
3: Barisoni, merda.
1: Buono.
0: Ti piacerebbe condurre?
1: Sì.
0: Perché non appioppiamo al vice direttore, al signor Barisoni? Sebastiano Barisoni, lo conosci?
1: Sì.
3: 17:37 minuti. Qualcuno mi scrive: si vede che lei si è arrabbiato. Sì, mi sono arrabbiato perché non funziona niente oggi in questa diretta.
0: Ecco, secondo me tu ci staresti bene con lui, capito?
1: Sì.
0: Cos'è,
1: sì,
0: cos'è l'economia per te?
1: L'economia, per esempio, è i soldi.
0: Beh, ti posso dire che comunque hai dato la risposta che darebbe l'elettorato medio di questo paese. Quindi
1: sì,
0: va benissimo, ma entriamo nel vivo della trasmissione. Vi ricordiamo il numero per i nostri WhatsApp audio, che è 331-57-55721. Se volete mandarci dei messaggi vocali con degli insulti o comunque delle considerazioni sulla nostra trasmissione su Federico Parlanti. Questa è una trasmissione che sbaglia continuamente, lo fa sempre nel modo giusto, almeno questo si augura. E l'argomento di oggi qual è, Federico?
1: I miei primi 40 anni.
0: Te quanti anni hai?
1: Io 50.
0: E come sono stati i tuoi primi 50 anni?
1: Belli, per dire la verità, belli.
0: Belli,
1: sì.
0: Come ti senti ora a 50 anni?
1: Bene, me ne porto 10.
0: E vorresti tornare a 20?
1: Anche.
0: Ma preferiresti allora tornare a 20 anni o goderti i tuoi 50?
1: 50.
0: 50, sei contento a 50 anni? Bene,
1: sì.
0: Allora poi saremo in collegamento con il nostro ospite fisso, che è Lamberto Giannini. E adesso però è arrivato il momento proprio di introdurre il nostro argomento con una clip e poi vi presento la nostra meravigliosa ospite di stasera.
4: Perché non giochiamo? Perché non date le carte?
5: No,
6: ma
5: bello.
6: Ma di che cavolo parli?
5: Hai mai toccato un seno di donna, amico?
4: Sì.
5: Oh, sei gay?
4: No, non sono gay. Se sapeste le donne che ho avuto.
5: Io ho toccato le palle a un ebreo a scuola.
6: Ehi, non è un problema se vai coi ragazzi. Ho avuto amici che vanno coi ragazzi. In galera.
4: No, non sono gay. No, ho strombato donne a vagoni ai tempi miei.
6: Strombato? Aspetta, aspetta, aspetta. Rispondimi a questo. Sei vergine? Sei vergine?
4: Sì, sì, certo, magari quando ero in fascia.
5: Io... Ora capisco! Tu sei vergine!
4: Io non... Ma andiamo!
5: Com'è possibile? Certo.
0: Steve Carell con Seth Rogen da 40 anni vergine. Questi sono i tipici discorsi un po' da maschio quarantenne. In questo film Steve Carell appunto palesava anche la sua illibatezza, la sua verginità. Però oggi parliamo dei miei primi 40 anni. Questo era il punto di vista maschile, e del punto di vista femminile invece ce ne parla la nostra ospite di oggi, una persona a cui voglio molto bene, una grande comica, Corinna Grandi. Benvenuta, buonasera.
7: Buonasera a voi, grazie mille di questo meraviglioso invito. Ma come sono contenta, si può dire, sono molto contenta.
0: Ma certo, come ti trovi accanto a Federico Parlanti? Sei a disagio, in imbarazzo? Sei...
7: Ma posso dire, avrei detto esattamente la stessa cosa riguardo all'economia, per cui io credo che noi siamo molto sintonizzati.
1: Allora,
0: ecco, fra l'altro Federico di solito è molto sensibile al fascino femminile.
1: Sì.
0: Ecco, quindi...
7: Ma non oggi, perché vedo che non...
0: Non ti ha importunato per ora.
7: Anche gli faccio gli uomini? Niente, di solito. Niente.
0: Allora, parliamo dei tuoi primi 40 anni. Come sono i tuoi primi 40 anni, che era anche un bellissimo film di Carlo Vanzina, ma avrei un modo di citarlo più tardi.
7: Tutto bene per ora, tra l'altro 40 anni sono già passati perché siamo a 44 come i gatti, quindi sono andati. Però posso dire, dallo scoccare dei 40 a questi 4 anni, che sono gli ultimi 4 che ho vissuto con il 4 davanti, ma sai che mi sa forse i più belli degli ultimi? Ti giuro.
0: Dai. Come cambia la sessualità?
7: Mi volevi chiedere delle tette, è questo
0: anche
7: quel punto.
0: Anche delle tette te volevo chiedere.
7: Allora, vorrei rassicurare tutti quanti, quello che chi vede o chi sa, non sono tette, sono ginocchia, perché sono molto... In realtà io sono accovacciata, o sono sarei altissima, quindi... Quindi se la consistenza è diversa, perché qualità di ginocchio senti la rotola a un certo punto. Poi dici, come vai con gli uomini? Non va? Per questo, principalmente per questo.
0: Il sesso come cambia?
7: Ti ringrazio anche per questa domanda. Ma io ti dirò, a casa tutti bene, ti ringrazio. saluto la mia mamma.
0: No, ma scusa.
7: Che mi segue da...
0: Ma tu ti senti, ad esempio, questa qui. Intanto qui siamo liberissimi nella nostra trasmissione. Come vedi, c'è il conduttore che dorme, quindi una trasmissione assolutamente sbagliata.
1: Non ti puoi cambiare.
0: Il sesso, per esempio, a parte gli scherzi, io ad esempio me lo godo più ora, no? Rispetto, anche perché c'è una consapevolezza diversa rispetto a 20 anni fa.
7: Sì.
0: Per te com'è?
7: Uguale. Considera che poi tra l'altro io ho iniziato, non ridere, ho iniziato tardissimo, cioè proprio tardissimo, ma veramente tardissimo. L'avevo scritto forse in un pezzo, io veramente potevo fatturare quando ho iniziato, facendolo anche diventare una professione se avessi voluto. Io ho proprio iniziato tardi, quindi sono pochi anni che sono attiva da quel punto di vista. E adesso...
0: Ma come, su pochi anni?
7: Su pochi anni, ho iniziato, credo che la mia prima volta fosse, si può dire?
0: Ma per me sì, ora sì.
7: Ormai, secondo me se non erano 25 erano...
0: Interessante.
7: Hai capito? E invece ora, saluto sempre va alla mia, un pensiero va alla mia mamma.
0: Vabbè, ma cose belle, dai. Beh, mica 25 anni te la sei tirata un po', ciccia.
7: No, purtroppo non eravamo in questa condizione. No.
0: No.
7: E t'ho detto... Non che non fossi io, che anzi, ben volentieri.
0: Avresti elargito.
7: Purtroppo non si è creata la situazione.
0: Beh, però ti posso dire, ma ci mancherebbe altro. Ad esempio, sentiamo Federico Parlanti, c'è problemi alla sciatica. Che ti vedo.
1: Un po' alla schiena.
0: Senti, ma tu a quanti anni hai perso la virginità?
1: La virginità, il sesso, quello ce l'ho sempre.
0: Non ho capito, scusa.
1: A cosa ti riferisci?
0: Alla prima volta che hai trombato.
1: Ah, sì. È una bella eccitazione.
0: Sì, ma quando è avvenuto?
1: Quando è avvenuto?
7: Giovedì.
1: Al Parco del Mulino.
0: Al Parco del Mulino, no, questo è il luogo, questo è il luogo, ma il tempo. Se è avvenuto, se no, se non è successo, se non l'hai mai fatto, lo puoi dire, vedi Corino?
1: Sì.
0: Hai mai trombato?
1: No, però mi piace.
0: No, però ti piace, questa è una bella risposta. Quindi te sei 50 anni vergine.
1: Sì, per ora.
0: Quello, ognuno c'ha i suoi tempi, ognuno c'ha i suoi tempi e io non giudico mai, né da una parte né dall'altra. Ma com'è invece ora? Perché mi spieghi un po' dal punto di vista femminile, perché sai, io parlando, insomma, è difficile avere un'amica spudorata come te. Quindi raccontaci, restituisci un po' agli ascoltatori, ai maschi, etero, bifolchi come me che ci stanno ascoltando, com'è la sessualità dal tuo punto di vista?
7: Allora, anzitutto vorrei chiarire che non prendo soldi in cambio di come primo elemento, perché non è con l'età, no, perché dato che devo recuperare non è che poi allora c'è questo qualunquismo, non è che la butti alle ortiche, non è che ci piatto il basilico, cioè comunque la uso per
0: parsimoniosamente
7: in modo
0: oculato.
7: Ti ringrazio, quest'altra parola che io, se l'avessi detta io, saremmo subito andati da un'altra parte.
0: No,
7: perché sì. No, bene, io ti dirò, in questo momento tutto molto molto bene. Sì. Mi trovo nella condizione in cui ho delle amiche che sono un pochino più grandi di me e che invece mi dicono che si sta presentando quella condizione della parola difficilissima, della perimenopausa. È giusto?
0: Della
7: perimenopausa.
0: Quella fase precedente alla menopausa.
7: Esatto, nella quale mi confermano alcune carissime amiche assatanate, avrei potuto dire in tempi non sospetti, che in effetti poi a un certo punto dici che poi sì, però oddio,
0: c'è un po' di mal di testa?
7: No, che proprio gli manca il
0: lo stimolino.
7: Sì, esatto. Che poi comunque, essendo noi dedite all'attività, poi si porta a termine il compito, però inizia a venirgli un po' meno quella roba lì, mentre io per il momento vorrei dirti a gambe levate, ma vedi che torna tutto. Se ne esce. Se tu hai una superficie, allora c'è il problema della pancetta. Alla nostra età c'è la pancetta. Io che sono sempre stata paciocchina, che ho sempre passato, sai, i chili vanno e vengono. Vabbè, non è mai un problema. Io sono sempre stata, sai, quei 4-15 chili che vanno e vengono. Il problema della pancetta rimane la pancetta di Venere, bellissima. Su Venere, su di me fa un effetto un po' diverso. Allora, in quella situazione lì ci sono due opzioni: o ti metti sdraiata, allora da sdraiata la pancia rientra all'interno del posto dove cacchio dovrebbe stare, cioè negli organi interni, si ricompattano, lì hai pancia ok, svantaggio che il seno, perché la pancia se ne va, il seno anche lui se ne va, perché finisce all'interno delle ascelle.

0: perché se li puoi fare, perché la consistenza ormai è andata.
1: Ti va,
0: sì, tipo sì, termometro. Sì. Quella roba lì, sì, sta lì che se fai anche avanti e indietro con le ascelle vedi che penso di uscire. Che può essere un momento di intrattenimento, ti annoi. Sai, c'è chi fa le, corregge con le ascelle, io. Allora ci può essere questa cosa che da vedere da davanti può essere un po' brutto, perché in effetti sei tipo un preadolescente con i capezzoli a 2 metri perché ce li hai all'altezza dei gomiti. Ma intanto il problema della pancia è risolto. Lì io ho trovato una soluzione per risolvere le due cose. Io faccio all'amore con le braccia conserte,
2: cioè
0: tipo a cestino basket. Io a cestino tengo raccolte le tette perché stanno su.
1: Ma non è una posizione
0: comoda? No, ma quando mai noi donne siamo state comode? No, in quale posizione?
1: Non ci mancherebbe. Poi se il tuo partner prova sicuramente se accadrà eccitazione a vederti sta così, cioè la prostemica del corpo suggerisce una chiusura.
0: Sì, quando
1: uno
0: ma a lui è sempre piaciuta la polizia, lui fa controllo autostradale, a lui
1: Federico Parlante è cascato il foglio da quanto si è addormentato.
0: Io sono ragazzi, trascinante. Perché stavi visualizzando tutto, giusto?
1: Allora, io direi, ci prendiamo un'interruzione. Comunque sei scandaloso.
3: È un disastro,
1: bravo, sei veramente scandaloso. Stai esagerando totalmente. Noi adesso ci fermiamo un attimo, visto che parliamo dei miei primi 40 anni, diamo un energy drink a Federico Parlanti e ci ascoltiamo gli 883 con questo gioiellino. Gli anni. Quella del 96, eh?

0: grande Max Pezzali con gli 883, gli anni, una canzone che è diventata un inno, un monito per tante persone della mia generazione e che rivivono un pochino anche quella nostalgia che sicuramente è di un mondo che inequivocabilmente non tornerà, perché comunque la mia generazione, io sono classe 78, ma forse anche la tua, penso che siano le ultime generazioni che sono andate a scuola senza cellulare, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi insomma noi abbiamo vissuto un'era completamente diversa.
1: Figurati che per mia sorella Max Pezzali era il sogno erotico di una vita.
0: Ma veramente?
1: Ti giuro, pensa come sta mia sorella.
0: Ma non, ma veramente?
1: Ti giuro.
0: E anche te avevi un sogno erotico totalmente fallato oppure?
1: No, beh, ma io Sting.
0: Beh, Sting è figo però.
1: Io sì, no, infatti.
0: Cioè, Max Pezzali ha un fascino, insomma.
1: Ma
0: sì,
1: poi Max Pezzali vai a Pavia e facilmente lo incontri.
0: Ma sì, no, ma a parte quello, no, ma io lo adoro Max Pezzali. Però, cazzo, ora, paragonare Max Pezzali a, non so,
1: un Brad Pitt qualunque, beh, un no, sogno ma erotico generico.
0: Ma invece, non so, a Mick Jagger, cioè, voglio dire, uno può anche non essere, sì, bello, sì, però magari
1: no, avere il suo fascino. Ma
0: invece Max Pezzali si è pregiato e pavoneggiato sempre della sua sfigataggine, no? Che è diventata.
1: Ma non con mia sorella.
0: Allora, prima che si riaddormenti, io non so veramente nemmeno ti facessero delle iniezioni di melatonina, io direi affrontiamo la rubrica degli aforismi di Federico Parlanti.
2: Vai. Allora.
0: Sì. Beh, guarda che tempi radiofonici.
2: Sì, la vita comincia a 40 anni. Che cos'è che finisce a 39? Jim Fibig.
0: Hai capita?
2: No.
0: Vai, avanti.
2: La vita comincia davvero a 40 anni. Fino ad allora stai solo facendo ricerche. Carl Gustav Jung.
1: Ah, però.
0: Hai presente chi è?
2: No.
0: Che lavoro fa Jung, secondo te?
2: Boh, non
0: che
2: so.
0: Che mestiere fa?
2: L'hai sentito?
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, cazzo.

0: cazzo. L'hai sentito? Cioè, Lamberto te l'avrà citato 350 volte. Guarda, sì, sì, fermiamoci qui con una nota di merito nei tuoi riguardi. Torniamo tra pochissimo, ragazzi. Una volta ha detto la nostra giusta.
1: Ciao Paolo, ciao Federico, volevo solo salutare intanto Federico, e io sono una delle sue più grandi fan, lo seguo con attenzione e di una simpatia incredibile, è fantastico.
2: Sì, esatto.
3: Ciao, sono Isabella e abito in provincia di Pisa, volevo dire a Federico che sei bellissimo, simpaticissimo, sei grandissimo, sei fortissimo.
2: Boia di...
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 15 giugno. Giornata nel complesso stabile, con cielo però più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci, rovesci o brevi temporali che dalle Alpi del Triveneto scenderanno verso le alte pianure del Friuli e le zone adiacenti del Veneto. Altrove bel tempo prevalente e temperature in progressivo aumento. Scarica l'app deilmeteo.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24. Io sono Paolo Ruffini, ospite della nostra trasmissione oggi, Corinna Grandi, che ringraziamo, salutiamo, ci scusiamo per la presenza veramente discutibile di Federico Parlanti, che continua a bere, continua a grattarsi. E vabbè ragazzi, a quest'ora io mi fermerei con gli aforismi che hai letto prima dell'interruzione, perché hai beccato anche Jung, quindi siamo molto contenti. Allora, gli stereotipi sui 40 anni sono i soliti. Allora, io ho una lista di stereotipi sui 40 anni femminili.
2: Vai.
1: La finta giovane, tu confermami o meno, cioè sì, lo stereotipo che le donne a 40 anni si comportino come ventenni, frequentando i medesimi posti o cercando partner più giovani per sentirsi più vive. Ce l'hai?
2: Viste in giro, non ce l'ho nelle mie conoscenze, però sì, c'è quest'opera ad una tematica. La tematica è il a 40 anni c'è il trauma del sentirsi dire signora. E invece no, signori, no, che io gli darei un colpo, no, non sia violenza mai,
1: sì.
2: Però no, mi dovete chiamare signora, per dindirindina, mi dovete chiamare signora. E capisco, cioè a 18 anni a me chiamavano signora, 18 anni, 18 anni è un po' pesante.
1: No,
2: ti giuro, ci sta perché io a 18 anni in tuta sembravo Margaret Thatcher a fine mandato, quindi
1: ma
2: non gli si poteva dire niente, avevano ragione.
1: Avevano ragione,
2: ascolta, ci sta. Però lì mi pesava, ma adesso è giusto, a 40 anni mi dovete chiamare signora, ma con la vita che va, anzi, mi dovete aprire la portiera, mi dovete portare le valigie,
1: dipende.
2: Offrire da bere, pagare il mutuo. Ecco, se uno finalmente a 40 anni, se uno viene e mi stingue il mutuo, ma fai il signore, fai il grand'uomo, vai là, metti una firma e estingui il mutuo. No, non sarebbe,
1: sì.
2: Ma pensa alla pace nel mondo che ci sarebbe se tutte le donne avessero il mutuo estinto così, un giovane di qualunque.
1: Dipende anche chi ti chiama signora, insomma, no? Se ti chiama forse un ragazzo, boh, ma te gli dici no, dammi del tu, cioè.
2: Allora, io
1: se ti chiama signora,
2: no. Io ho creato questa
1: perché mi è venuto in mente estinguimi il mutuo. Vai, scusami.
2: No, io ho fatto un upgrade, io signora a me sta bene. Se proprio siamo in una situazione che magari più così, facciamo così, chiamami mia signora, se vuoi facciamo mia signora e padrona, ti inginocchi di fronte a me e vediamo come portare a casa la serata. Questo è il mio, questa da qui a salire.
1: Ok, la regina del no. Si dice che a questa età si perda la pazienza per le stupidaggini e si diventi estremamente dirette, dicendo di no a frequentazioni che non ispirano, vero?
2: Ah sì.
1: Giusto.
2: Ma certo, ma io alle 7:30 a un certo punto sonno, basta, non è che posso uscire.
1: L'ossessione per il fitness.
2: Allora, lì ossessione non lo so.
1: Palestra, yoga, pilates.
2: Più che altro che a un certo punto inizia a scricchiolare, cioè la mia schiena fa dei rumori che ogni tanto penso di diventare un cracker. Quindi probabilmente è bene iniziare a fare. Io che non ho mai fatto niente, chiedimi cosa sto facendo.
1: Cosa sto facendo?
2: Io ho iniziato 2 settimane fa a fare tessuti aerei.
1: Porca miseria.
2: Sai quella roba che ti leghi su come un insaccato,
1: sì,
2: di Romagna? Quella roba lì. Hai presente l'ippopotamo di Fantasia, non so mai come
1: fantasia,
2: si dice. Me visualizza la mia faccia legata come
1: però
2: un insaccato.
1: Non è semplice quel lavoro lì,
2: per niente. Soprattutto perché le mie braccia fino adesso sono solo decorative per portare orologi, anelli e bracciali.
1: E come mai ti sei imbarcata in questa attività?
2: Perché mi faceva ridere l'idea di fare una roba del genere. Ho detto adesso, se non provo adesso, non provo mai più.
1: Una domanda invece quasi seria, importante. La dinamica femminile dopo i 40 anni prevede anche il fare dei conti con un orologio biologico, no? Che riguarda la questione figli, la riproduzione. Come funziona realmente dal tuo punto di vista o dal tuo osservatorio femminile questa dinamica? Cioè, che cosa accade?
2: Secondo me, arrivati ai 40, o hai fatto ormai non lo fai più.
1: Sì,
2: Conosco delle persone che hanno avuto figli anche ai 42, ai 44.
1: Ma io anche a 50. Lo dico perché è giusto dirlo, ne conosco tante e anche bambini sanissimi, perché c'è sempre anche quel retaggio culturale,
2: certo. No, è chiaro. Che poi in realtà è una cosa che riguarda anche l'uomo, perché nel senso leggevo degli articoli tempo fa in cui si diceva che non è che l'uomo invece ha 85 anni può fare figli. Anche lì c'è una problematica non mi far dire cose, c'è roba che esce, ma la roba che esce non è freschissima, per cui bisogna comunque stare un attimo attenti anche a quella cosa, che la macchina che fa i bambini non siamo soltanto noi, siete anche voi, certo. Questa cosa è sempre condivisa.
1: Sì, nella donna viene sentita, essendo
2: sì, dire... questa modalità da incubatrice, a beh. Noi la dobbiamo così
1: la sensazione di maternità che comunque ha la donna è una sensazione che l'uomo non può nemmeno immaginare, no? Cioè io non posso immaginare,
2: non lo so perché non so come la vivono, io purtroppo ti posso dire solo il mio. Ad esempio io non ce l'ho mi sa mai avuta.
1: Ok.
2: Io non ce l'ho mai avuto il pensiero, non mi sono neanche mai immaginata di a un certo punto dire poi un giorno sarò madre. Questa cosa non è mai avvenuta e si è chiarificata in me quando mia sorella maggiore invece ha dato alla luce due splendidi bambini che sono i miei nipoti e io ho proprio avuto il ecco, io sono a posto, perché avevo l'amore di questi due bambini stupendi che amo come se fossero miei, con il vantaggio di poter dire la domenica sera
1: avete rotto i coglioni,
2: la zia va a casa perché io sono solo la zia. E in più attenzione a questo pensiero incredibile fatto, i miei nipoti sono così eccezionali, ovviamente l'amore per loro è così eccezionale per me, che io ho pensato non riuscirei anche volendo a fare niente che possa essere paragonato alla perfezione di questi due bambini, quindi faccio tanto prima a non farli. Poi adesso che la macchina si sta chiudendo, la mia piccola fabbrica, siamo agli sgoccioli, sono gli ultimi mesi di apertura, poi o svendo, se no metto su Vinted gli ultimi ovuli che restano, ma il resto ogni tanto c'è il pensiero del quindi a posto così, quindi abbiamo deciso che no, abbiamo deciso che no.
1: E vabbè. Le tue amiche non ti guardano un po'?
2: Ho pochissime amiche che sono nella condizione di avere bambini. Siamo più il giro delle amiche che siamo tutte senza bambini. Non perché ci siamo condizionate, che siamo il potere del trio coincide col mio, ma siamo nella condizione che per scelte di vita tutte molto diverse, ma le amiche non ne hanno di figli. Quindi abbiamo deciso così.
1: Beh, sicuramente per l'uomo è una dinamica completamente diversa e poi va sicuramente in collisione con una delle più grandi sindromi che l'uomo possa avere a 40 anni, che non è la sindrome di Down, ma è la sindrome di Peter Pan, no? Quindi a volte, sai, per esempio per me è sempre stato il concetto di dire cacchio, io non ce la faccio a crescere, quindi figurati, non riesco ad assumermi una responsabilità e la paternità lo è.

0: Quindi ammetto e faccio outing di questo grandissimo puntino che ho nella mia vita, però caspita, sai cos'è che la rottura di coglioni? Che forse dici, magari tra 10 anni, 20 anni me ne pentirò, no? Questo forse è.
1: Ci ho fatto uno spettacolo io su questo tema qua. Io ci ho fatto tutto uno spettacolo e sì, il dubbio è il adesso no, ma poi tra 30 anni, tra 40 anni c'è anche la cosa del chi si prenderà cura di me. E io avendo preso cura di mio padre fino a quando poi il mio papà è mancato, il pensiero di lasciare questo compito, io e mia sorella soprattutto, ai miei figli, ecco lì piuttosto del m'organizzo diversamente, perché quella roba lì è stata davvero difficile, terribilmente impattante. Allora piuttosto facciamo così, che se invecchio, se avrò la fortuna di invecchiare, perché sennò vuol dire che è successo qualcos'altro, se avrò la fortuna di invecchiare facciamo in modo che mi organizzo da sola e vedo come fare.
0: Kiko Parlanti. Kiko Federico.
2: No, vabbè, ma è incredibile.
1: Ma tra l'altro che invidia, cioè. Ma scusa, sonno denso.
0: Ma non riesce nemmeno.
2: Mi riapri un po' gli occhi.
0: Vabbè,
2: ma che mi apposta.
0: Ma scusami, cioè tu stai utilizzando le nostre conversazioni come meditazione guidata per esatto. Poter dormire. Se vuoi ti faccio anche. Ma te Frosty dopo, no? Puppa, tra poco. Questo, almeno questo. Non ne condisci più niente. È l'unica tua funzione.
3: Federico Parlanti, sei un gran figaccione. E complimenti, complimenti, complimenti.
4: Un abbraccio a tutti e due e un abbraccio da me. Ciao da Rose.
5: Ciao Paolo e Federico, un saluto da Cipro, da una pisana onoraria.
6: Ciao Federico, ciao Paolo, siete veramente un duo fantastico.
7: Complimenti ai ragazzi che hai accanto, davvero top.
8: Che dire ragazzi, siete veramente fantastici. Ciao.
9: State sempre così se potete, perché siete belli, belli, belli, belli, belli. Io vi stra-adoro.
10: Ciao Paolo, ci provo per l'ennesima volta, perché non sono per niente tecnologica.
11: Da quando vi ho ascoltato la prima volta, ormai non riesco più a farne a meno.
12: Ciao, grazie di tutto e buona serata.
2: Prego, buonasera.
13: Mamma, mi racconti una fiaba?
14: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
13: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
14: Sempre dove stai tu, amore mio.
15: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
16: Cara Marianna Aprile, ci sei?
17: Sono qui, dove vuoi che sia.
16: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
17: Il no!
16: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
17: No.
16: Ecco, sono diventato socio, sai?
17: Certo.
16: Socio?
17: Ad honorem.
16: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
17: ovvio.
16: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
17: A così.
15: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24. Io sono Paolo Ruffini, Corinna Grandi, la nostra graditissima ospite, comica strepitosa. Seguitela, guardatela sui social, no? Sei molto attiva sui social.
2: Cercando di fare il meglio che posso.
1: Brava, brava, brava, brava, brava. Seguitela a teatro. Io voglio, ci credo in questa donna.
2: Grazie.
1: Dovrei dire ragazza.
2: No, devi dire signora.
1: In questa signora io ci credo tanto e ci voglio tanto investire. Tu, non ti chiedo se ti piace Corinna, perché non hai sentito assolutamente niente di quello che ha detto. Fisicamente ti piacerà, perché te comunque sei...
2: Mazzo, ma fisicamente ha fatto così, quindi non è che abbiamo...
3: Però una domanda ce l'avrei.
2: Vai, dimmi tutto. Attenzione, attenzione.
3: Ma che nome è Corinna?
2: È un nome strano, ti ringrazio per la domanda. Invece è un nome strano, ti ringrazio, e che mi ha messo molto in difficoltà. È un nome bellissimo, io trovo sia un nome mio, Corinna Grandi. Ma che è un bellissimo nome.
1: Sembra un nome d'arte.
2: E infatti, che però adesso che faccio questo mestiere, adesso lo posso usare, che è un nome bellissimo. Nel corso della vita non c'è, è difficilissimo farlo capire, per quanto io scandisca enormemente bene. E, è un nome che arriva alla mia mamma, l'ha scelto. Dovrei fare una storia esotica, incredibile, invece è il nome della...
1: Francese, cos'è? Corinna,
2: ma in realtà è un nome che non si capisce se è francese o se è tedesco. Italianizzato, quindi Corinna. Siamo in sette in tutta Italia a chiamarci Corinna con la... Mi è capitato di incontrarne due, abbiamo fatto un gruppo del io, noi tre siamo quelle che si chiamano Corinna. Un nome così difficile quando mi presento, e che ti racconto questa cosa che è successa vera, altrimenti non farebbe ridere. Ad una festa c'era questo tizio, ero ragazzina, c'era questo tizio che mi piaceva. Lui attraversa la stanza, mi punta, io dico: oh mio Dio, sta venendo veramente da me. Scandisci bene il nome, scandisci bene il nome, scandisci bene il nome. Lui viene da me, si presenta, non è interessante come si chiama lui, ma mi è, e fa: come ti chiami? Io: piacere, Corinna. E lui, perplesso, mi guarda e mi dice: gorilla. E io: ma certo, ma secondo te, ma come cazzo ti viene gorilla? Ma è quello, guarda, quello in fondo che vola in Dumbo, vedi mio padre Tarzan, e quello lì nell'angolo, gorilla, gorilla. Ma con che cuore secondo te i miei genitori mi hanno preso in braccio al parto e la chiameremo gorilla? Ti giuro che è successo, vi giuro, altrimenti non sarebbe devastante. E poi dici: perché fai la comica? A cacchio!
3: Vabbè, è successo.
2: Ho risposto alla sua domanda.
1: Lui lo prende, ma
2: ti giuro, non capisco.
1: Lui non ha la seconda lettura, capito?
2: Nessuno, se vado in Francia, che lì potrebbero chiamarmi Corinne, allora lì invece mi chiamano Corinna. Quindi comunque sbagliato. Okay. Qui in Italia è spesso mi faccio chiamare Roberto, per semplicità.
1: Comunque, questi sono i 40.
4: Io non voglio un turbo pisello. Il tuo, anche se medio molle, va bene.
5: Senti, a farlo drizzare ce la faccio pure. Non così tanto, però.
4: E poi chi te l'ha dato?
5: Me l'ha dato Barry.
4: Cosa? Te lo sei fatto dare da Barry?
5: Perché te ne frega? È del mio uccello che stiamo parlando, non del tuo.
4: Siamo giovani, non abbiamo bisogno delle medicine per fare sesso.
5: Guarda che io l'ho fatto perché è il tuo compleanno. Credevo che lo gradissi. Vadano a farsi fottere i tuoi 40 anni.
4: Io non compio 40 anni. E non voglio avere un marito che è costretto a ubriacarsi di Viagra per farlo diventare duro.
5: Non devo prenderlo per sempre, una volta ogni tanto.
4: Ma culo i 40! 40 è un'età di merda, cazzo!
1: Questi sono i 40, è proprio il titolo di quest'opera che avete sentito, è Paul Rudd e Leslie Mann. E ti volevo chiedere, ti è mai capitato perché, sai, noi uomini, ovviamente, dopo i 40... accade che a volte ci siano delle disfunzioni, no?
2: Delle defiance. Posso dire che sono stata molto fortunata e ancora di defiance non ne ho incontrate.
1: Non ne hai vissute. Però tu cerchi di aiutare, no?
2: Io posso chiedere.
1: Tu sei molto generosa, mi racconta.
2: Io mi informo sul come va durante la prestazione.
1: Cioè?
2: Non so, ad esempio ci sono diverse situazioni in cui magari hai il confronto, ce l'hai vis-à-vis. Poi ci sono... allora lì capisci qual è la situazione. Molto spesso voi maschietti, non mi piace mai generalizzare, però tra quelli che ho frequentato io non siete molto rumorosi. Cioè, mentre magari io sono rumorosa sulla... mantenere un parere costante, capire come sta andando la performance... Se io non ti vedo di faccia, ecco, magari sei dietro. Se io magari sono piegata e tu sei dietro, allora lì. Allora mi capita che se tu non fai niente.
1: Se
2: non c'ho uno specchio davanti, che comunque mi distrarrebbe perché avrei una tetta più lunga dell'altra, ma se lui è dietro e non fa rumore, capisci che io dico: ma come va? Tutto bene? Quindi mi capita di girarmi e dire: com'è? Come ti trovi? Tutto bene? No, no, vai, vai, grande!
1: Cioè, di verificare.
2: Grande è il concetto, e non grande. È veramente difficile. È veramente difficile. Ti ringrazio.
3: Meno male. È simpatica.
1: È simpatica.
2: Non te l'aspettavi?
3: No.
2: Ah, invece.
1: Sì, ora che sei addestrato dopo aver dormito un'ora
2: bene.
1: E 20.
2: Ma l'immagine di me piega a Nova
1: è quello, ti ha colpito lei a Peura,
3: sì.
1: Questa cosa ti ha colpito,
3: sì.
1: Bene, allora devo dire la verità che sono accadute tante cose negli ultimi 40 anni, no? E chi ha 40 anni oggi più o meno è nato col disastro nucleare di Chernobyl, che era nell'86. Sono stati 40 anni densi, 40 anni importanti, 40 anni che uno un pochino si porta addosso. Ma quanto è bello, diciamo, avere 40 anni e fottersene? No.
2: Guarda, il principio dell'ignoranza della maggior parte delle cose ti dà un senso di leggerezza.
1: Io penso che ci sia un qualunquismo nei quarantenni strepitoso. Infatti c'è uno che si chiama Crepè di cognome e Paolo di nome, che dice che i 45 anni sono i peggiori genitori. Il più grande difetto che abbiamo è che siamo dei coglioni, forse un po' coglioncelli, no?
2: Non lo so, io sono cresciuta guardando tantissima televisione, tantissima. Vivo in un io vengo da un paesino, comunque provincia, però piccolo, dove in mezzo alle montagne.
1: Beh, ma Sondrio non è un paese,
2: è un paesino, delizioso, fa provincia, però l'ambiente è molto effetto paese. Io ho vissuto, sono cresciuta con tantissima televisione. La televisione che guardavo io era Il Bagaglino, Il Drive-In. Io guardavo Arbore con la mia mamma perché era un animaletto notturno e tutto quanto. Io sono cresciuta col Drive-In e ti dirò.
1: È un po' il discorso finale che volevo fare anch'io, quello dedicato proprio a quando io da bambino non sopportavo quando c'era un adulto che veniva da me e diceva ai miei tempi, no? Perché quando ero bambino io, in effetti erano altri tempi. Perché ai miei tempi, quando volevi registrare una canzone, dovevi mettere le dita su due tasti fondamentali, play e rec, e pigiarli simultaneamente. Questa cosa si chiamava musicassetta, no? Che ogni tanto c'aveva il nastro che usciva e per riavvolgerlo dovevi usare la penna Bic, che a volte non scriveva un granché, ma riavvolgere i nastri era meravigliosa. Ai miei tempi, per cambiare canale, bisognava alzarsi dal divano. Mi ricordo che i film iniziavano alle 20:30. Ai miei tempi le barzellette erano Pierino, il fantasma formaggino, e c'era un francese, un italiano, un tedesco. Erano sempre questi, non ce n'erano altri. Ai miei tempi mi ricordo che quando squillava il telefono si alzava la mia nonna e diceva vado io, poi mi ricordo che prima di rispondere al telefono faceva così, si sistemava i capelli. Mi ricordo che ai miei tempi la mia mamma ogni tanto arrivava e mi diceva fermo lì, te fermo, fermo lì, fermo, cos'è successo? C'è da far la foto. Clic, scattava, io ricominciavo a correre, la mia mamma fermo, stai fermo lì, ma l'hai già fatta la foto. Sì, ma c'è la seconda foto, quella di sicurezza. Le foto di sicurezza della mia mamma. Mi ricordo che c'erano i rullini da 24, ma lei lo prendeva sempre da 36 perché non si sa mai. E mi ricordo queste foto inutili che lei faceva allo stipite di una porta, uno sgabello. Dice, mamma, ma perché fotografi queste cose inutili? E lei, perché c'è da finire il rullino. Mi ricordo che ai miei tempi, a un certo punto, ogni babbo aveva un borsello di pelle marrone. Secondo me, appena ti nasceva un figliolo, ti diceva, guarda, questo è il tuo figliolo e questo è il borsello di pelle marrone. Il borsello di pelle marrone del mio babbo, me lo ricordo benissimo, era un ricordo proprio limpido, ce l'ho ancora davanti. E mi ricordo che mio babbo, a un certo punto, tornava alle 6:30 a casa e diceva questa frase magica, ha telefonato qualcuno per me? E la mia mamma, no! Allora mio babbo si emozionava. Pensa, ai miei tempi c'era anche l'emozione che qualcuno ti cerca e non ti trova e non sa nemmeno dove sei. Pensa che tecnologia c'era ai miei tempi, che qualcuno ti cerca e non sa dove sei. Allora quando la mia mamma diceva no, non ha telefonato nessuno, e allora mio babbo diceva via e faceva due gesti che significavano per me la felicità. Diceva, prendeva il borsello di pelle marrone, se lo metteva a tracolla, che vuol dire che se andiamo a mangiare la pizza, e la seconda cosa che diceva era una frase per me bellissima, diceva io intanto scendo, vado a scaldare la macchina. E mi ricordo un giorno arriva e dice ragazzi ho fatto una follia, ho comprato una macchina nuova, veniteci a vederla. No babbo, com'è bellissima, veniteci a vederla. Io e mia fratella ci si scapiola giù per le scale, com'è babbo è bellissima, com'è babbo è bellissima, veniteci a vederla, la macchina meravigliosa, com'è babbo è bellissima, com'è la babbo è bellissima, veniteci a vederla, veniteci a vederla, giù giù giù giù giù per le scale si scende una Fiat Duna, una merda. Allucinante, cani ci pisciavano più volentieri sopra e lui orgogliosissimo della Fiat Duna Weekend. E ai miei tempi c'erano le targhe nere con la scritta della provincia arancione. Quando te uscivi dalla tua regione c'era qualcuno che ti suonava il clacson e ti salutava se ci aveva la targa come la tua. Ci si salutava se ci aveva la targa uguale. Ci si salutava come se si fosse tutti amici. Provate ora con i vostri amici di Facebook a incontrarli se siete fuori dalla vostra regione e vi mandano in culo come se fosse nulla. Mi ricordo ai miei tempi che succedeva sempre qualcosa di particolare, perché alla fine mi ricordo anche la mia nonna che diceva sempre: sono le 10, che poi sono le 9 quando scattava.

0: 3157 55721. E vabbè, il dormiente Federico Parlanti, vabbè, lasciamo stare. Ma soprattutto grazie a Corinna Grandi.
1: Grazie.
0: Sei bellissima. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Torna a trovarci.
1: Volentieri, quando vuoi.
0: Ciao a tutti, grazie.

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Perché accade

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
2: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
3: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
4: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
6: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
7: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
8: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
9: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
10: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Tra indie, alternative, rock e cantautorato, torna con il nuovo album Magaria. Con noi c'è Eman.
11: Magaria è una magia pagana, è una magia che è tipico delle magare di giù, del sud, che erano queste donne che avevano, diciamo, il potere, sia buono che cattivo a dire il vero. Un po' si lega al culto dell'affascino, un po' si lega a questa sorta di potere che avevano di toglierti magari delle problematiche, oppure anche di metterle a dire il vero. E quindi è una magia che è molto terrena e molto folcloristica, ma è quello che è una magia. Ecco, la musica può essere questo.
10: E come si sposa con il racconto del presente, che è molto presente in questo album?
11: Sì, assolutamente. Sì. Si sposa perché ci sono delle illuminazioni, sai, anche in un mondo in cui magari oggi come

oggi magari ti fa pensare che tutto può andare male. In verità poi la musica o comunque le belle cose che vedi attorno possono essere appunto una magaria, cioè qualcosa che ti cambia il modo di vederle e il modo di subirle, chiamola tra virgolette la parola subire.

0: poi si mette in fila.
1: È un tempo complesso che hai deciso di provare a raccontare in qualche canzone. Come hai deciso di raccontare quest'oggi così frammentato, così complicato, così conflittuale, solitario?
2: Guarda, sai cosa? Io sono dell'idea, come Shodari, che bisogna scrivere quando ti fa male la mano, cioè quando ne senti proprio il bisogno. E un mondo come quello di oggi ti porta, il tempo di oggi che si vive, ti porta un po' a dover dire la tua. Io non ho voluto dare un'idea sul mondo, nel senso, vi dico come si fa, assolutamente no. Però ho voluto dire come lo vedevo, e questo poi ognuno può dare un consiglio oppure no. Anche perché l'unica cosa che posso dire è che ogni cosa che vivo oggi ho capito che non è scontrarsi ma attraversarlo. Ecco, è l'unico modo di poter convivere con alcune cose belle e brutte e farci un pezzo di strada assieme, non scontrarsi.
1: Anche perché lo dici subito che non sai come si scappa dal dolore. Il dolore lo attraversi, racconti quello del presente, ma ho avuto l'impressione anche che nelle crepe ci sia quello del passato, quella della storia di una vita.
2: Sì, è così. Io sono uno che col passato ogni volta fa pugni. È una cosa che vivo, che mi ricorda, e oggi ho imparato che il passato è utile a insegnarti come non farle alcune cose, oppure a come farle, però è una cosa utile. Oggi sono arrivato a un compromesso, che è proprio questo, di conviverci col passato.
1: La salvezza passa attraverso l'amore, perché alla fine, insomma, il disco si conclude un po' con una salvezza.
2: Sì, io sono uno... Il gioco è questo, io sono uno innamorato dell'amore, ecco, nel senso sono certo che l'unico modo, che poi è quello che avviene da migliaia di anni, cioè l'umanità va avanti perché alla fine si innamora dell'umanità, per paradosso, ed è così, secondo me sarà ancora oggi, sarà così.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tubli Intervista con Eman, ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Il segnale orario vi è offerto da
1: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
2: Mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Sulla strada dell'intesa USA-Iran-Israele torna a bombardare Beirut Trump, furioso con Netanyahu, poi l'annuncio, accordo raggiunto, la firma venerdì in Svizzera. Bannacci contro il reato di femminicidio, bufera sull'ex generale. Fine settimana di morti in montagna, 9 gli alpinisti deceduti. Formula 1 a Barcellona, ritorno alla vittoria per la Ferrari e per Hamilton. Un saluto dalla redazione a Marco Mancini. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Ad annunciarlo il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo con l'Iran è ora completo, ha fatto sapere il presidente americano Trump, aggiungendo di autorizzare l'apertura di Hormuz. Trump ha anche detto di non essere mai stato interessato al cambio di regime in Iran. E il primo ministro israeliano Netanyahu sta spingendo per un incontro urgente con Trump dopo il G7 di questa settimana. Trump tornerà a Washington dopo la conclusione del vertice di 3 giorni in Francia. Mercoledì Trump, furioso con Netanyahu per gli attacchi in Libano, non ha usato mezzi termini contro il premier israeliano. Questo in sintesi quanto accaduto prima dell'annuncio serale.
4: Netanyahu non ha nessun cazzo di giudizio, Donald Trump è furioso dopo i nuovi raid di Israele sulla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Perché ha dovuto fare un fottuto attacco, gliel'ho fatto sapere, dice il presidente americano ad Axios, parole che lasciano sbalorditi funzionari israeliani citati dai media, viene fatto filtrare. Gli attacchi hanno bloccato la firma dell'accordo, aggiunge Trump, dicendosi comunque sicuro della firma digitale del memorandum a breve tra una settimana di persona in Europa. Qualche ora prima su Truth il presidente americano aveva parlato di un attacco che non avrebbe dovuto verificarsi, invitato Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro e a non sprecare questa occasione, ha sottolineato, per l'inizio di una pace lunga e meravigliosa nella regione, Libano incluso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Ieri hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori e fonti mediche presenti nel territorio palestinese. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen intanto ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Le consultazioni per il Consiglio nazionale, il Parlamento dell'OLP si terranno invece a novembre. Il leader russo Putin ha sentito Trump in una telefonata durata 55 minuti in occasione del compleanno del presidente americano. Trump nella telefonata ha chiesto la fine della guerra in Ucraina. Anche il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Trump per il suo compleanno, definita dal leader ucraino fantastica. E il presidente francese Macron è arrivato a Evian per il vertice del G7. Da oggi il presidente ospiterà i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente domineranno gli incontri, con la partecipazione, oltre che di Zelensky, anche dei leader degli stati del Golfo e dell'Egitto. A Ginevra intanto scontri tra forze dell'ordine e un blocco di manifestanti del No G7. La polizia ha utilizzato idranti in risposta a oggetti lanciati dai Black Bloc, usati anche lacrimogeni. Nel pomeriggio era stata la stessa polizia a parlare di 20.000 partecipanti alla manifestazione, con la presenza di circa 600 Black Bloc. All'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale il deputato Domenico Furgiu Ele ha salutato la platea dei futuristi chiamandoli camerati. Intanto bufera sull'ex generale Vannacci per le sue parole sul femminicidio.
5: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio o un omicidio, come tutti gli altri, uomini e donne, sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la Due Giorni che ha trasformato Futuro Nazionale ed Associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD. Negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovata in una valigia abbandonata in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flama Ursula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Meloni all'attacco di più libri, più liberi. Per partecipare alla fiera che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, ha scritto la Premier. Mi chiedo se sia normale che la Presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo. Ha detto la segretaria Dem Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista, ha aggiunto Schlein. Shock nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane nella notte ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì e legato probabilmente a dissidi per un'eredità tra la vittima e il fratello, padre del ragazzo. Un rimprovero avrebbe poi scatenato l'aggressione. Si è chiuso un fine settimana di tragedie in montagna, l'ultima quella sul versante vicentino del Monte Pasubio, dove hanno perso la vita due giovani alpinisti, un 25enne e una 26enne vigile del fuoco. Un terzo amico che stava scalando con la coppia è rimasto appeso e sotto shock ed è stato soccorso dall'elicottero del soccorso alpino di Trento, che ha operato in condizioni difficili a causa del meteo.
6: Sale a 9 il bilancio delle vittime del weekend sulle montagne italiane. Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella zona del Soio d'Uderle, un'area nota agli escursionisti che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, due sulla cresta Kufner del Monte Modì nel massiccio del Monte Bianco, una terza sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, tre uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora lo sport, con in primo piano la Formula 1 e lo splendido trionfo di Hamilton con la Ferrari a Barcellona.
7: Ciao ragazzi, grazie a tutti, Maranello. Thank you so much. You helped me.
8: Un urlo liberatorio per ringraziare tutta Maranello, la famiglia, i fan e cancellare quasi due anni di sofferenze e difficoltà. A Barcellona Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio per la 106esima volta in carriera, la prima alla guida di una Ferrari. Feeling finalmente trovato, quello tra la russa e il 7 volte campione del mondo, se è vero che il successo in Catalogna arriva dopo due secondi posti. Stavolta Kimi Antonelli è tradito dalla sua Mercedes a tre giri dalla fine, dopo aver superato il compagno di scuderia Russell, che chiude così secondo davanti alla McLaren di Norris. Per le frecce d'argento l'affidabilità può diventare un problema, confessa Kimi a Sky Sport.
9: Sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare.
8: ritirato anche Leclerc in uno dei suoi weekend più neri da quando è a Maranello. In classifica ora Antonelli ha 41 punti di vantaggio su Hamilton. Il giovane contro il mito, l'italiano contro la Ferrari, Mercedes contro Cavallino Rampante. Duelli incrociati che si ripeteranno in pista fra due settimane in Austria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per i mondiali di calcio questi gli ultimi risultati. La Germania ha travolto 7-1 Curaçao per il gruppo D, mentre l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia. Nel gruppo F, Olanda-Giappone 2-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.

0: prossima settimana saranno trascorsi 52 mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, una guerra in Europa che dunque va avanti da più tempo di quanto l'Italia non abbia combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Italia che proprio questa settimana, attraverso il suo governo, attraverso il primo ministro, ha detto che sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Questo accadeva giovedì. E allora buongiorno, benvenuti a Europa Europa da Gigi Donnelli, da Giulia Cannizzaro, da Martin Garramone in regia. Oggi parliamo di guerra, parliamo di pace, di dilemmi etici, di intelligenza artificiale. Tra un po' sarà con noi Alessandro Manzotti, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ma adesso parliamo invece di un autore e con un autore, e di un libro evidentemente, pubblicato da Altre Cose, che è un marchio editoriale di Poste Iperborea, un libro reportage sulla guerra in Ucraina che racconta dall'interno la generazione che la sta combattendo. Non stiamo parlando di ragazzini, per fortuna, sono 40-50enni che hanno scelto di difendere il proprio paese. Tra poco sentiremo Artem Chapai, prima però ho chiesto una mano ad introdurlo ad Alessandro Achilli, che è professore di slavistica all'Università di Cagliari, traduttore di classici della letteratura ucraina, ma anche, come in questo caso, di autori contemporanei. Allora partiamo dalle basi, chi è Artem Chapai? Ce lo dice appunto il professor Achilli.
1: Artem Chapai è uno scrittore noto in Ucraina che ha già pubblicato diversi testi, testi in cui racconta l'Ucraina, soprattutto insistendo sulla, insomma, per usare un anglicismo, sulla diversità del paese, sulla ricchezza culturale, su quanto ci sia da scoprire in Ucraina. Lui ha fatto molti viaggi, come racconta infatti anche nel libro di cui stiamo parlando oggi, e il suo interesse è sempre stato quello di far scoprire innanzitutto agli ucraini stessi e poi anche ai lettori stranieri tutto quanto abbia da offrire l'Ucraina, al di là degli stereotipi, al di là di quel poco che si conosce già. Si è anche occupato poi di temi che spaziano anche, diciamo, al di fuori dell'Ucraina stessa, per esempio le lavoratrici ucraine all'estero, insomma quelle che noi chiamiamo tradizionalmente badanti. Quindi è sempre stato il suo lavoro, diciamo, a metà tra giornalismo e scrittura, quindi una scrittura creativa, però con un interesse molto forte appunto per mettere in evidenza tutto quello che l'Ucraina ha da offrire e che continuiamo a non conoscere.
0: Questo libro, che in italiano è La gente normale non va in giro armata, è la sua prima opera tradotta in italiano?
1: Questa è la sua prima opera tradotta in italiano, esatto. Naturalmente mi auguro, ci auguriamo che non sia l'unica, che sia una apripista, ma è assolutamente la prima. Sicuramente la traduzione in inglese a cui tu hai accennato ha aiutato molto da questo punto di vista a far conoscere quest'opera anche all'estero, come dire, quindi rendendone possibile le traduzioni. Io avevo scoperto di quest'opera semplicemente leggendone sui social, leggendo le prime recensioni di quando il testo è uscito in ucraino, l'ho comprato, l'ho letto e mi sono augurato immediatamente che un giorno lo si potesse tradurre. E attraverso appunto la traduzione inglese il Post e Iperborea sono venuti a sapere di questo libro, hanno contattato l'autore che a sua volta aveva fatto il mio nome come possibile traduttore, visto che ci eravamo scambiati alcuni messaggi, e poi siamo riusciti in tempi abbastanza rapidi a tradurre il libro e a pubblicarlo.
0: Ecco, Alessandro Achilli, professore di slavistica all'Università di Cagliari, diciamo che sta letteralmente aprendo assieme ad alcuni colleghi una grande finestra su un mondo, non dico del tutto inesplorato, ma in cui sicuramente tanto non era arrivato fino a noi. Viviamo anche, causa guerra, una vera e propria primavera della traduzione della lingua ucraina?
1: Sì, sicuramente con il 2022 l'interesse del mondo editoriale per la letteratura ucraina è cresciuto molto. Diciamo che io, i miei colleghi e le mie colleghe che traduciamo, che cerchiamo di diffondere la cultura ucraina, abbiamo anche sempre paura che poi questo interesse da un giorno con l'altro, insomma, possa calare, se non addirittura sparire, ma vediamo.

0: tende a rimanere abbastanza intenso. Sicuramente è importante tradurre la letteratura contemporanea, che ci spiega quasi in presa diretta quello che sta succedendo. Non meno importante è tradurre i classici. Per fortuna stiamo riuscendo a fare anche questo, ma di lavoro da fare ce n'è tantissimo, appunto perché, come dicevi tu, Gigi, fino al 2022 si è tradotto molto molto poco e quindi insomma c'è ancora tutto un mare da navigare, da scoprire.
1: Grazie ad Alessandro Achilli, al suo lavoro. Ora sentiamo Artem Chapai, che lo ricordo e l'abbiamo sentito, giornalista, scrittore, ma anche pacifista dichiarato, uomo di sinistra, come si definisce anche nel libro, e oggi uomo in divisa. Allora, partiamo da qui. Come è accaduto Artem?
2: First of all, because I think there are not enough people in
3: È successo perché in Ucraina non ci sono abbastanza persone, perché la Russia, che è molto più grande di noi, ha molte più persone da mandare al fronte. E per questo il risultato è che non esiste un termine chiaro al nostro servizio militare. Io sono nell'esercito fin dai primi giorni dell'invasione russa e sono ancora qui, come la maggior parte delle persone che nel frattempo non sono state ferite, non si sono ammalate o non sono morte.
1: Artem Chapai, in questa versione italiana il libro è stato tradotto nel titolo dall'ucraino e nella versione originale il titolo ucraino suona un po' più come Io non sono nato per la guerra, mentre appunto nella versione italiana, ma anche in diverse traduzioni basata su quella inglese, diventa La gente normale non va in giro armata, che suona come un'affermazione, ma anche un po' come un auspicio.
2: The only country where they had to add a subtitle was the United States.
3: Pensa che l'unico paese in cui hanno dovuto aggiungere un sottotitolo è stato gli Stati Uniti, perché lì la gente va in giro armata e non volevamo creare confusione sul punto. Perché questo non è un libro che vuole parlare delle armi. Il punto è che in Ucraina, come credo capiti anche in Italia, la gente comune, la gente normale, non va in giro armata. Non è normale, insomma. In Germania gli editori vogliono tradurre il titolo in modo che suoni come persone come noi, perché in fondo, soprattutto per i lettori europei, volevamo dire proprio questo, che noi ucraini siamo persone esattamente come voi. Non pensavamo di essere fatti per la guerra. Non è stata una nostra scelta prendere in mano le armi. È stata una necessità.
2: And it is not our choice to go and grab arms, it is a necessity.
3: E a proposito, nel libro cito quella che forse è la canzone italiana più famosa di tutte, Bella Ciao. Il testo, se non sbaglio, dice che una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E questo è letteralmente quello che è successo a me. Alle 4 del mattino mi sono svegliato e ho trovato l'invasore alla mia porta, a Kiev, nella capitale dell'Ucraina. E come nella canzone italiana, il mio primo pensiero è stato portare in salvo la mia famiglia e i figli, e poi sentirmi costretto a dire Bella Ciao a mia moglie. Mi sono anche sentito in colpa, ma le ho chiesto di prendersi cura da sola dei bambini, perché entrambi vogliamo che i nostri figli possano tornare a casa. Ed è così, anche in maniera impulsiva, che dopo poche ore mi sono arruolato. Proprio a causa dell'invasione russa, i miei figli sono cresciuti da rifugiati all'estero per quasi 2 anni. Poi sono tornati a Kiev, dove è ancora rischioso perché i missili russi continuano a colpire. Ma grazie alle scelte fatte da centinaia di migliaia di ucraini, uomini e donne, tra l'altro circa il 15% dell'esercito ucraino è composto da donne volontarie, i miei figli, come molti altri bambini, hanno potuto tornare, vivere nel loro paese. Molti ucraini sono andati via, anche in Italia. Non voglio giudicarli, ma qui almeno c'è una scelta. Ed è molto diverso dall'essere sotto occupazione e non avere nessuna scelta.
2: But at least there is a choice. You know, it's very different from being occupied and having no choice at all.
1: Nel tuo libro affronti anche, e con evidente sofferenza, il tema del pacifismo, soprattutto del pacifismo degli altri. Ma allora ti senti ancora un pacifista oggi? E
2: Sì, certo, sì, certo.
1: da quello che scrivi direi che saresti molto contento di poterti togliere la divisa che porti da oltre 4 anni.
2: Yes, I would be ready to stop any moment when I am let out, and for that.
3: Sì, certo, sarei contento di poterlo fare, ma per poterlo fare bisogna che l'invasione russa al mio paese finisca. Credo ancora che la non violenza debba essere la prima opzione. Ho tradotto in ucraino l'opera del Mahatma Gandhi ai tempi del governo autoritario di Viktor Yanukovych e ci credevo nelle forme di resistenza non violente.

0: deve essere la prima scelta, ma ci sono situazioni in cui semplicemente non è possibile. Si può dire anche più armi abbiamo, più guerre avremo, ma nel frattempo i popoli vengono distrutti e nel caso dell'Ucraina Putin lo ha detto chiaramente che vuole distruggere il paese in quanto tale. Ha detto apertamente che l'Ucraina, secondo lui, non esiste, che sarebbe soltanto una parte della Russia. Ma allora perché questa parte della Russia gli resiste con tanta forza? Molti intellettuali occidentali, soprattutto a sinistra, hanno descritto l'Ucraina come un proxy degli Stati Uniti. Ma adesso cosa dicono mentre vediamo che Trump sta dalla parte di Putin? Di chi saremmo noi il proxy?
1: Putin, whose proxy are we now? Also, another reason that Putin shows and some intellectuals, so-called intellectuals, repeat.
0: Un altro argomento che sentiamo ripetere è che Putin avrebbe agito per impedire alla NATO di arrivare ai suoi confini. Eppure, dopo l'invasione dell'Ucraina, la Finlandia, che ha oltre 1000 chilometri di confine con la Russia, è entrata nella NATO. E lo stesso ha fatto la Svezia, neutrale da 2 secoli. Mosca però non ha attaccato la NATO, ha attaccato l'Ucraina, cioè quella che è stata una sua ex colonia. Questo è il punto reale. E per me, da uomo di sinistra, è triste vedere come alcuni intellettuali continuino a non riconoscere il fatto che l'esistenza dell'imperialismo occidentale non esclude e non rende migliore un altro genere di imperialismo.
1: One imperialism, namely the Western imperialism, it doesn't mean that the other imperialism is any better.
2: Grazie tante ad Artem Chapai, ad Alessandro Achilli. Vi ricordo, le persone normali non vanno in giro armate, edito da Altre Cose. Buona lettura e tra poco parliamo di AI europea, ma è l'occasione, è il momento anche per ricordarvi un reportage mandato in onda questa mattina, curato da Giulia Cannizzaro. Tra i vari quesiti che solleva c'è quello di come acquistare autobus elettrici da un colosso cinese possa rappresentare un problema di sicurezza per la città di Oslo. Tutto questo perché siamo nel tempo dell'intelligenza artificiale. Copilot, ho una domanda per te. Sei d'accordo con quanto afferma Chapai che le persone normali non vanno in giro armate?
3: Capisco cosa intendi. Allora, in generale, le persone comuni nella maggior parte dei contesti urbani e lavorativi non portano armi. Ovviamente ci sono situazioni specifiche, come le forze dell'ordine o determinati contesti culturali o legislativi, in cui la realtà può variare. Ma nella quotidianità, in molti paesi, la norma è che non si giri armati. Dunque, in linea di massima, concordo con quell'affermazione.
2: Europa Europa parte seconda con il professor Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ci parla dell'intelligenza artificiale. Parleremo dunque delle nuove norme europee, ma vorrei cominciare proprio da quello che ha sentito, professore. Allora, ho chiesto, mi è sembrato naturale proprio chiedere a Copilot, e la risposta francamente è stata un po' deludente.
4: Allora, la risposta è stata deludente, ma dal mio punto di vista l'errore è stato fare una domanda di natura etica a un'intelligenza artificiale. Non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale, perché l'etica sta fuori dalla conoscenza. Faccio un esempio banale. Io stamattina sono venuto qua con Google Maps e gli ho chiesto la strada migliore per venire qua e lui me l'ha data. La strada migliore ha a che fare con la conoscenza dei percorsi possibili. Ma a monte di questa strada c'era la scelta, la strada più corta, più breve, a minore impatto ambientale, meno costosa. Questa è una scelta di natura etica e nessuna intelligenza artificiale mi potrà mai dire se è meglio arrivare 5 minuti prima o se è meglio inquinare meno.
2: Così dunque, chiedere all'intelligenza artificiale una riflessione su quanto abbiamo sentito nella prima parte di questo programma, di fatto non ha semplicemente senso.
4: Non ha senso, e questo è un errore, io come professore universitario, che facevamo anche prima dell'intelligenza artificiale, cioè pensare di poter ridurre l'etica, che è una questione esistenziale, a una questione accademica, a una questione teorica. I problemi etici non si risolvono trovando una spiegazione, non c'è una giustificazione razionale di una scelta etica. La scelta etica è sempre un fatto di metterci la propria vita.
2: Allora, rigiro la questione. Che cosa veramente devo e posso chiedere all'intelligenza artificiale?
4: l'intelligenza artificiale posso chiedere, come nel caso di Google, come andare da A a B una volta che ho scelto qual è il valore in base al quale fare questo movimento. Cioè mi fornisce quella conoscenza che mi permette poi di mettere in pratica una certa scelta. L'intelligenza artificiale decide perché ha la conoscenza, ma non sceglie.
2: Dunque, pochi giorni fa, un pacchetto sulla sovranità tecnologica europea. Il suo primo pensiero arriva tardi? Troppo tardi?
4: Allora, i numeri sono impietosi, numeri anche riportati proprio in questo package sono impietosi. Su 100 LLM soltanto uno europeo, sulla produzione del digitale soltanto il 20% viene fatto in Europa, sui semiconduttori soltanto il 10%, considerandoli tutti, ma considerando quelli veramente potenti, praticamente zero. E questo perché in Europa, evidentemente, questo è un dato di fatto, non ci sono le condizioni per l'innovazione. Io dal 94, quando ero un giovane ingegnere, che ho a che fare con i programmi Horizon europei.
2: Quindi, grandi programmi europei di finanziamento alla ricerca.
4: Grandissimi programmi, grandissime occasioni per la crescita della classe accademica, scientifica, per stabilire rapporti tra le varie nazioni europee, per superare i limiti nazionali. Però dal 94 a oggi mi guardo intorno e nessuna delle grandi tecnologie è nata qui. E questo è un giudizio a posteriori, non sto criticando a priori le politiche.
2: Però è un fatto.
4: È un fatto.
2: Ora, LLM, lo usiamo talmente tanto che forse vale la pena ricordare che è un acronimo per Large Language Module. Perché è così importante questo LLM?
4: Allora, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono fondamentali. Intanto è curioso che non abbiano dentro la parola intelligenza. Cioè la tecnologia che produce l'intelligenza artificiale non ha la parola intelligenza al suo interno, ma ha un'altra parola, il linguaggio. Perché? Perché il linguaggio è la chiave della conoscenza. Quindi sarebbe più corretto oggi parlare di conoscenza artificiale più che intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza include anche quegli aspetti etici a cui facevamo riferimento prima, e questo, diciamo, è un altro modo per capire perché non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale. Ma tutta questa tecnologia, ChatGPT, Grok, DeepSeek, Claude, nasce da un algoritmo sviluppato nel 2017, 5 anni prima di GPT-3, il giorno in cui siamo diventati tutti consapevoli dell'esistenza di questa tecnologia. La cosa cruciale è che questo algoritmo si chiamava Transformer e non era costruito per fare l'intelligenza, era costruito per fare un traduttore universale. E la traduzione è la chiave del linguaggio. Ma perché questo aneddoto ci fa capire le condizioni per l'innovazione? Se noi andiamo a guardare, e lo possiamo trovare open source su internet, è accessibile a tutti, l'articolo dove si spiega come costruire un transformer e quindi come costruire un LLM, noi scopriamo che i 6 autori lavoravano tutti per la Google e la Google non lo ha sviluppato. Questo vuol dire che quando loro lo hanno sviluppato, loro stessi, non noi che lo commentiamo di qua dall'Atlantico, ma loro stessi che lo stavano scrivendo, non avevano capito che cosa stavano producendo. Cioè l'innovazione è come, per qualcuno si ricorda i Monty Python, è come l'Inquisizione spagnola. Nessuno se l'aspetta. Quindi noi dobbiamo avere non si può pianificare, non si può legiferare. Si possono soltanto creare le condizioni per cui qualche cosa di totalmente inaspettato, e sottolineo totalmente inaspettato, si possa manifestare. In filosofia della scienza si usa il termine incubazione tecnologica, che fa un po' venire in mente quando ti viene l'influenza, che tu te ne accorgi solo quando ormai è troppo tardi, ma era già da qualche giorno che la stavi incubando. E così negli Stati Uniti fai le schede grafiche, fai graphic processor, fai gli algoritmi, fai big data, fai Facebook, fai tanti pezzettini che poi a un certo punto, come per magia, si mettono insieme e fanno la grande rivoluzione, che però nessuno aveva previsto.
2: Come, e mi viene in mente inevitabilmente, e si ricollega anche al nostro ospite della prima parte, come diciamo le guerre, i conflitti vengono innescati e poi si sviluppano in maniera molto diversa come erano state previste. Ma questo è solo un promemoria generale. In conclusione, il percorso dell'Europa che dice investiamo, perché il pacchetto

0: rispetto della sovranità, sulla sovranità tecnologica e tante cose. Dove deve puntare? Sulla costruzione di quei pezzettini che ci ha appena descritto e attendere che qualcosa accada?
1: Allora, studiando le situazioni in atto, credo che ci siano due politiche molto diverse. La prima consiste nel legiferare perché o regolamentare perché avvenga X, decretare che succeda qualcosa.
0: Questo non siamo maestri.
1: Però questo non funziona mai. L'altra via è quella di eliminare, decretare per eliminare gli ostacoli perché avvenga qualche cosa.
0: E lì siamo un po'
1: più scarsi. E questo è il punto debole dell'Europa. Noi pensiamo di avere una regolamentazione top-down che positivamente impone che succedano delle cose virtuose. Se io fossi nell'ambito di chi prende il grande tavolo dell'Europa, suggerirei invece di legiferare per eliminare tutti quegli ostacoli, perché guardiamo ai paesi europei, noi qui abbiamo un grandissimo potenziale. Io come professore universitario allo IULM ho parecchi corsi dove noi mettiamo insieme impresa, società, intelligenza artificiale e vedo che nei giovani, e per quanto riusciamo anche nel nostro approccio, c'è una grandissima volontà di innovare, c'è un grandissimo potenziale di creare cose nuove.
0: Bisogna
1: che poi si infrangono
0: fare.
1: Contro gli ostacoli.
0: Bisogna metterli nelle condizioni. Grazie davvero al professor Riccardo Manzotti, lo ricordo, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano, un tema che, come dire, è tra noi e di cui spero avremo modo di continuare a parlare. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie
0: con questo
1: mille.
0: Chiudiamo questo appuntamento di Europa Europa, come sempre lo chiudiamo lanciandoci sull'attualità, il GR24 in onda. Ci ritrovate se volete sul web e settimana prossima sempre domenica alle 11:30. Un saluto.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
2: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
3: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
1: Io sono Simone Spezia.
2: Io sono Maurizio Melis.
3: E io sono Sissi Bellomo.
1: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Voglio cominciare questa puntata oggi facendovi sentire il suono di questa cosa che spero si senta molto bene.
2: Che cos'è, Beppe, scusa?
1: Allora, è un regalo, un dono che mi ha fatto Paolo Borzacchiello, che ringrazio di cuore infinitamente. Cioè, lui aveva questo antistress sulla macchina, che è un tasto di una tastiera, credo di un computer.
2: Tipo insomma, un Commodore 64 praticamente, sì, te lo ricordi, Paolo? Sì, per forza, hai voglia.
1: E non so, lui, io ho guardato questa cosa e lui così di cuore mi ha regalato questo oggetto.
3: Mi hai detto, che bello, mi ricordo una certa cosa che faccio col dito, è per quello che te l'ho regalato.
1: Ah, non perché eri di cuore, cioè non hai fatto questo gesto qui.
3: No, era perché ho desunto che mancandoti l'atto fisico avresti potuto sublimarlo con il giocattolo.
1: Ma io ti penserò
3: sempre di più. L'ho staccato dal portachiavi e te l'ho dato.
1: Azione. Cioè ora, tutte le volte che farò quell'altra azione, io ti penserò.
3: Anzi, sentila. L'ho staccato dal portachiavi e te l'ho messo direttamente in mano.
2: Ma meraviglioso.
3: Sapendo che avresti apprezzato.
2: Scusa, però effettivamente un regalo di cuore.
3: Adesso, di cuore?

0: istinto di
1: porco. Però, scusami, però, no, aspetta, però secondo me lui me l'ha regalato, e qui voglio mettere già subito l'altro carico, con il cervello.
2: Esatto, è questo il tema, perché Paolo ha scritto una moltitudine di libri infinita, l'ultimo libro che ha scritto è Instant Emotions per HC International, dove si analizzano proprio le emozioni dal punto di vista cognitivo, mentale,
3: sì, sì, sì.
2: Di come funzionano.
3: Terribilmente romantico. Tipo Cime Tempestose al
2: distrutto, esatto. Ecco, per esempio, un regalo di cuore è un regalo di cuore o un regalo di cervello? Partiamo da qui.
3: Allora, partiamo dal fatto che non esiste un regalo di cuore, nel senso che tutto quello che noi facciamo è predeterminato da una serie di stimoli a cui siamo soggetti da quando ci alziamo la mattina, quando arriviamo. Quindi chissà perché ho avuto l'istinto di regalarglielo. Di certo non è per il cuore, che è un affarino lì che pompa sangue, insomma, non è che abbia la capacità di decidere, magari le conversazioni che abbiamo fatto a tavola prima,
2: certo,
3: magari il tema dell'abbraccio che era emerso durante la chiacchierata. Il cervello riceve tutti questi stimoli e poi li traduce in comportamenti a cui noi diamo a volte la definizione di istintivi, istintuali, ma che in realtà sono stati predeterminati da qualcos'altro.
2: Da qualcos'altro. Sì. Quindi al cuore si comanda, si può dire così?
3: Allora, sì, secondo me sì.
1: Cioè io temo di sì, perché se in realtà se puoi comandare al cuore vuol dire che puoi anche fermarlo. E un po' mi viene l'ansia. Quindi,
3: qualcuno anche ci riesce.
1: Cioè a rallentare i battiti.
3: I vari guru, sì sì, riescono a rallentare i battiti, a fermarlo anche.
1: No, don't try this at home. Mi viene l'ansia ogni volta che c'è.
3: Guarda, l'unica cosa alla quale non puoi comandare è la chimica.
2: Ecco, perché non si può comandare la chimica del nostro fisico?
3: Perché la chimica, allora, puoi comandarla per certi versi, nel senso che puoi parzialmente controllarla attraverso appunto un'attività fisica sulle parole, sui pensieri, sui vestiti, sull'ambiente, quindi hai un certo tipo di potere. Però se la chimica, per esempio, ti arriva dall'esterno, contro di quello non puoi fare niente.
2: Certo.
3: Quindi io l'ho scoperto un anno e mezzo fa, avendo io una certa, come dire, tendenza a usare il cervello. Okay.
2: Che è una buona tendenza, che si sta tendenza, scordando sempre di più.
3: Sì, a volte brutta, perché ti rende la vita abbastanza complessa. Comunque, insomma, ero a metà di uno dei tanti cicli di chemioterapia che stavo facendo e disperato, perché non riuscivo, con tutte le mie tecniche, le mie parole, i miei respiri, tutte quelle cose lì, non riuscivo a stare bene come avrei voluto. E ne ho parlato con l'oncologa, la quale mi ha detto: guardi, Borzacchiello, lei deve smetterla perché si deve arrendere. Con quello che l'ho messo in corpo lei non ce la può fare.
2: Usti.
3: E io ho capito che su certe cose il potere nostro poi, insomma, un po' decade. Però nel 99% dei casi possiamo controllare la chimica.
2: E c'è un tasto su cui tu batti sempre nei tuoi libri.
1: Non è questo
2: libri,
1: che mi hai regalato.
2: Non è
1: il tasto.
3: Esatto. Però guarda, avrebbe usato un'altra metafora se non avesse avuto questo.
2: Bravo.
3: Guarda che roba straordinaria.
2: E non ci stavo pensando neanche al regalo.
3: Io poi le noto, quindi
2: le
3: tasto su cui batto.
2: Esatto.
3: Argomento su cui insisto, ma perché tasto? Questo è il modo per cui siamo.
2: Mannaggia, hai ragione. Incredibile.
3: Io le faccio questi collegamenti, quindi poi ci gioco moltissimo.
2: Esatto, sul potere delle parole.
3: Sì.
2: Perché le parole possono guarire, ma possono anche molto ferire.
3: Sì.
2: Allora, ci puoi spiegare anche a chi non conosce il potere delle parole, perché le parole hanno un effetto proprio sulla nostra chimica,
3: okay,
2: sul nostro cervello, sul nostro fisico?
3: Ok, allora, semplificando in modo radicale, diciamo che ogni parola che noi pronunciamo, pensiamo, leggiamo o ascoltiamo, il che poi ci porta a come gestisco le interazioni, ma dopo, crea nel cervello l'attivazione di una serie di reazioni inevitabili, ok? Immagini, pensieri, retroscena, eccetera, i quali sono naturalmente collegati poi a una reazione fisiologica del cervello. Quindi se io ti dico sono distrutto, il cervello sente distrutto, non capisce che è una metafora, una piccola...
2: Perché la metafora è un costrutto linguistico nostro, non è del
3: nostro,
2: corpo.
3: Esatto, il corpo
2: certo.
3: non lo sa.
2: Non sa cos'è una metafora.
3: Parla per metafora perché non può fare altro, però non conosce la differenza tra distrutto davvero e distrutto per dire.
2: Certo.
3: Quindi dice distrutto, una parte di noi si allerta perché l'idea di essere distrutti è brutta, e produce una molecolina di sostanza stressante.
2: Certo.
3: E questo capita tutti i giorni, immaginatelo, per 1000 volte, 100.000 volte. Pensa quante parole noi ascoltiamo. Al contrario, se io ti dico, sai, sto adesso intraprendendo un nuovo percorso, tu senti percorso, ti si attiva in testa l'immagine di una stradina, tortuosa, sterrata, con dell'erba, del verde. Questa cosa nel cervello è considerata

0: considerata gradevole, quindi rilasci una sostanza diversa che è positiva. Positiva nel senso che ti fa stare meglio.
1: Certo. Okay?
0: E quindi tutti i giorni noi siamo al centro di questa tempesta di parole. Quelle che noi ascoltiamo determinano poi il modo in cui stiamo. L'esempio è molto pratico. Se tu stai in ufficio 9 ore con, diciamo, 12 che ti ottenebrano, che ti annichiliscono lo scroto con le loro geremiadi, e succede che tu tutto il giorno, brutta la vita, che palle, che stress, il cervello tutto il giorno sono milioni di parole, torni a casa stressato, a volte non sai perché. Ecco, questo è anche il derivato dal conoscere il potere delle parole. Avere il coraggio anche poi di sceglierle per se stessi e di pretendere che gli altri le scelgano buone per noi.
1: E quali sono le parole buone?
0: Dipende da quello che devi farci.
1: Giusto,
0: questa
1: è
0: anche una questione. Diciamo che a livello universale ci sono delle metafore che vengono considerate incarnate, uh-huh, e che, alle quali il cervello reagisce sempre comunque in un modo prevedibile. Basso, per esempio, è considerato per il cervello emotivamente brutto. Uh-huh. Okay? Quindi,
2: e brutto è considerato brutto?
1: È bella domanda.
0: Sì.
2: Pausa.
1: E poi pausa sì. Scenica. Sì, esatto.
0: Sì, perché non ho capito se perché era una domanda seria o OTM.
2: Te l'ho chiesto perché noi abbiamo fatto un podcast anni fa che ha vinto anche dei premi. Uno, poi abbiamo chiuso perché abbiamo detto ormai siamo usciti dall'indie, dobbiamo chiudere.
1: Esatto,
2: si chiamava Brutto, virgola, un podcast bello. Però c'era forse Bello in coda che lo salvava.
1: La paraculata finale.
0: E lì dipende dalla strategia, perché Brutto attiva di sicuro l'attenzione, perché è un attivatore di attenzione, dice, beh, perché noi rifugiamo il brutto.
1: Certo.
0: Per natura siamo protesi verso il bello e rifugiamo le cose brutte.
1: Però c'era una frase di Morgan, quando faceva ancora parte dei Blue Vertigo, di una canzone che si chiama L'arte dei miscugli, che diceva: in ogni opera d'arte che si rispetti, come minimo c'è tutto. Tutto e tutto vuol dire tutto, quindi anche brutto. Dobbiamo farci i conti col brutto, perché c'è nella quotidianità,
0: eh sì,
1: c'è nella nostra vita. Ecco,
0: esatto.
1: Come si affronta il brutto?
0: Si affronta soverchiandolo di bello.
1: Ah.
0: Nel senso che il brutto è inevitabile. Parlo di brutto adesso in senso molto lato, al di
1: certo,
0: là dell'aspetto estetico, che comunque
1: è come le parole, è agghiacciante anche
0: a me,
1: quello.
0: Io quando vado in giro
1: vedi delle cose che vuoi chiudere,
0: mi sanguinano gli occhi, cioè proprio, io amo le cose belle che devo fare.
2: Stiamo
1: bene.
2: Quasi affermando che la bellezza salverà il mondo, io ve lo segnalo,
1: visto che siamo
2: un
1: luogo
2: comune,
0: e anche l'intelligenza.
1: Ecco che
2: dici che aiuta.
1: Di solito va di pari
0: più
1: passi
0: che la bellezza.
1: Quindi soverchiando con il bello,
0: sì, nel senso che se io so che comunque sono inevitabilmente circondato, basta accendere un telegiornale, cioè è impossibile scapparci,
1: certo,
0: basta aprire i social.
1: Le parole di cui parlavi prima, siamo inondati di
0: parole.
1: Non certo.
0: Poi le notizie brutte fanno più like delle notizie belle,
1: certo,
0: siamo attratti comunque dal brutto, però poi questo ha delle ripercussioni fisiche, mentali, psicologiche, eccetera, importanti. Quindi io so che se faccio 10 minuti di scroll su Instagram riceverò comunque delle notizie che in qualche modo alterano la mia chimica. Sapendolo, compenso con chiudo Instagram, mi metto a leggere una cosa bella.
1: Un bel libro, esatto.
0: Cioè, ecco, un libro, sai, quelle cose di carta.
1: Ad esempio, un libro di Paolo Borzacchiello.
0: Ma Dio, bello non lo definirei bello. Utile, magari sì.
1: Utile, sì.
2: Challenging, anche.
0: Challenging.
2: Una parola
0: anche
2: che mi viene in mente quando leggo i tuoi libri, che è sempre una sfida. Questo lo racconto per, come dire, a onor del vero. Quando gli scrivo la prima mail, e poi l'ho chiamato per conoscerti, credo,
0: sì,
2: 4-5 anni fa, avevo un'ansia incredibile, che è quella che ho scoperto,
0: sì, sì,
2: che tutti
0: i
2: tuoi fan hanno.
0: Sì.
2: Cioè, non sanno come parlarti perché dicono, come gliela dico sta cosa?
0: Allora,
2: io mi ricordo che
0: esordì
2: nella telefonata con: ciao Paolo, sono qui per rubarti 2 minuti e spero anche 2 in più. C'è una cosa così un po'...
1: Sì, proprio...
0: sì, che tentava di provocarmi, io
1: sì,
0: ho detto,
1: esatto,
0: un altro.
1: Un altro rompiballe.
0: No,
1: sì,
0: perché poi c'è questa cosa, per
1: sì,
0: cui tante persone in effetti poi sublimano l'ansia del parlarmi con questi
2: battuta,
0: tentativi
2: sì,
0: di simpatia.
1: Uso il suo manuale,
0: okay,
1: contro di lui, quelle cose così.
0: Tentativi, diciamo così, discretamente riusciti a volte.
1: Okay.
0: Per cui, dai Paolo, ti disturbo, ti rubo 5 minuti.
1: Ah.
0: E io dico,
1: grazie. Pensa che c'è Paolo, per alcuni suoi fan, è quasi innominabile, tipo Voldemort. Vi racconto questo. C'è una mia cara amica che è stata anche una sua allieva, si chiama Orsola, la saluto.
0: Okay.
1: Che...
0: Ciao Orsola.
1: Ciao Orsola.
0: Ciao.
1: Orsola chiama Paolo Batman, cioè non lo chiama per... Cioè dice, ah, vai a trovare Batman. È intimorita perché per lei sei un supereroe che hai, tra l'altro, tatuato.
2: Su dei bicipiti che stai mettendo in mostra.
0: Ma un bicipite di... Sì, perché si può tornare un po' questa cosa dell'intellettuale brutto, sfigato, che si veste male, nerd.
1: Sì.
0: Cioè, uno può essere pupa e secchione.
2: Possiamo
0: non io, però dico in generale.
2: Detto come vestirti, perché voleva sapere se eravamo fuori o dentro, perché in base al fuori o al dentro c'era un outfit.
0: Certo,
1: l'outfit.
2: No,
1: è giusto. Perché noi abbiamo parlato di cuore, cervello, ma non abbiamo parlato di corpo. Perché poi il contenitore...
0: Non c'è differenza.
1: Perché?
0: Perché il cervello è nel corpo.

0: esteso.
1: Noi siamo
0: espanso.
1: Una triade meravigliosa che è il cervello, che è questo chilo e mezzo, 2,3 kg, quando presente, ovviamente, sì. Perché non sempre.
0: Sì, alcuni non sono dotati.
1: Non è una dotazione di serie.
0: No, è vero, è vero, è vero.
1: Ok, come dico sempre, la riprova di questo è abbastanza evidente. Vai su, non so, sai quei programmi tipo Temptation Island, guardi,
0: sì.
1: E dici, ah, cazzo.
0: Cazzo. O come dice Ricky Gervais, provate a togliere, non bere sulla candeggina e vediamo poi chi rimane. E quindi,
1: noi siamo cervello, corpo e ambiente. Ok? E quindi il corpo è tutto connaturato. Noi quello che stiamo sperimentando come esperienza in questo istante è legato a dove siamo, come siamo, cosa abbiamo in testa, il nostro passato, come siamo vestiti, come siamo noi vestiti, come sono loro vestiti, la temperatura, il caldo, gli spazi, tutta questa roba qua diventa la nostra realtà.
0: Ecco, perché mi viene da chiedere, perché noi, io parlo di Occidente perché non sono esperto della parte orientale del mondo, ma perché noi in Occidente abbiamo questa proprio suddivisione quasi a compartimenti stagni tra cuore e cervello? Perché non riusciamo a capire che è tutto all'interno di un sistema che chimicamente funziona anche in equilibrio o in disequilibrio alcune volte? Cioè, qual è il limite occidentale della percezione che abbiamo, Paolo?
1: Allora, secondo... Qui vado nel campo esoterico.
0: Ah, va bene, okay. Hai scritto abracadabra sul braccio, abracadabra, è una parola magica.
1: Esatto. E, allora, secondo alcune teorie, ogni singolo pezzo di mondo è diverso perché dovrebbe contribuire nell'insieme poi a un'evoluzione della specie, no? E quindi gli orientali, io sono un grande appassionato di tutta quella che è la filosofia orientale, ho iniziato i miei studi partendo da microcosmo, macrocosmo, che poi è così dentro, così fuori, cioè c'è tutto un mix, per cui l'orientale ha una visione un po' più estesa, ma serve anche la nostra occidentale, più pragmatico, razionale, perché cuore e cervello devono lavorare insieme. Se metti soltanto filosofia, soltanto macrosistema, ma non gli dai la spiegazione, è una cosa
0: mondo
1: bella,
0: platonico, diciamo, senza, esatto, un'applicazione pratica.
1: Ma deve essere coniugato poi a, per quanto penso io, insomma, ha una valutazione un po' più pragmatica della faccenda, che è un po' quello che faccio io quando mi metto a studiare queste cose. Il mio principio è, quando scrivo un libro, è devo scrivere qualcosa che magari è complesso da gestire, però chiunque deve poterlo fare. Io sono molto fanatico degli algoritmi, della replicabilità, della scalabilità delle cose. Quindi se una tecnica funziona, se un principio funziona, deve funzionare per tutti. E quello che faccio io è, magari a volte prendo il macrocosmo in cui siamo immersi senza saperlo, ne decodifichi gli elementi essenziali, ci crei qualcosa che possa essere utile per tutti e poi, vabbè, diventa un libro, insomma, o una puntata,
0: certo,
1: di,
0: oppure uno
1: di uno straordinario
0: podcast.
2: Cioè, metti a terra, non so perché, ti voglio chiedere questa cosa.
1: Posso dirvi tra l'altro che questo è il miglior podcast a cui abbia partecipato oggi.
0: Grazie.
2: Davvero?
0: Non
2: ne hai altri dopo?
1: No, vabbè, non stiamo a precisare.
0: Però il mio cervello è stato solleticato tantissimo.
1: So che ti solletica, se dici a loro che
0: sei cervello, attenzione.
1: Ma sì, ma è quello che viene solleticato.
0: Certo.
1: Poi da lì va giù, dice,
0: certo.
1: La mia produce, gonade, certo. produce delle cose. Possiamo anche dire che è il miglior pubblico
0: di oggi,
2: assolutamente,
0: ovvio.
2: Abbiamo davanti quantomeno.
0: Facciamo poi sentire un applauso dal pubblico, così facciamo sentire che siamo live.
1: Che cosa bella nelle
0: tantissimo. Stanno applaudendo anche dai bar vicini.
1: Guarda che tu puoi fare delle paraculate, se vuoi, con le parole e solleticare, certo, il cuore. Tu prendi qualcuno e gli dici, sai che questo universo senza di te non sarebbe lo stesso universo.
0: Io riceverei uno schiaffone per una frase del genere.
2: In realtà una frase
1: di solito no. Glielo dici con gli occhi giusti, gli occhi languidi.
0: Sì, ma tu hai gli occhi azzurri anche, Beppe. Io no, cavoli. Questo già vi
1: porta. L'occhio azzurro
2: gli perché
1: aiuta.
2: Perché se no ti innamori di me, Paolo. Cioè, io ho fatto questa cosa. È una mia delicatezza.
1: Vediamo.
2: Nei tuoi confronti.
0: Tira fuori. Due occhi azzurri.
1: Cazzo, sì. Capito. Ho la fascinazione.
2: Ma perché l'ho detto e l'ho fatto succedere.
0: Esatto. Sì. Paolo, tu prima parlavi di astrazione e di verità, lo so, io ci devo convivere da 8 anni, capito?
1: Sai che ogni singola volta io dico, ma perché poi ci vado? No.
0: Non lo so, me lo chiedo anch'io.
2: Ma perché ogni c'è volta Riccardo. Mi innamoro. Grazie, pensavo ogni volta mi innamoro sempre di più.
0: Tu prima parlavi di astrazione e spesso le emozioni sono definite come astratte, cioè c'è qualcosa che non mi so spiegare, la paura, la rabbia, la gioia.
1: Esatto.
0: E tu invece parli di intelligenza emotiva, quindi sì, le emozioni hanno proprio una radice chimica, una radice fisica. Cos'è l'intelligenza emotiva? Ce lo puoi spiegare?
1: L'intelligenza emotiva è un'idea lanciata da alcuni autori tanto tempo fa, molto suggestiva, che ti permette di, secondo appunto questa teoria, di gestire un po', cioè capire, gestire. Ecco. Infatti io poi nel libro parto da questo, ma arrivo a scienza delle emozioni, che è una cosa diversa.
0: Infatti hai

0: che è un qualcosa di molto passivo, sembra attivo, ma in realtà è passivo. Cioè,
1: certo,
0: se tu devi gestire una cosa, vuol dire qualcuno te la dà e tu devi lavorare con quello che ti hanno fornito.
2: Sempre un software gestionale.
1: Esatto. No, no, hai ragione, però sei passivo effettivamente.
0: Sì, ma non diamogli.
1: Scusa, hai ragione,
0: corda.
1: Paolo. No,
0: io vedi che anche col corpo sto orientandomi.
2: Il mio ego si coccola e poi.
0: Guarda, che intervento veramente
1: puntuale.
0: Perfetto, puntuale,
2: grazie,
0: preciso,
2: Paolo.
0: Opportuno.
1: Hai gestito bene la situazione, grazie, Beppe.
2: Grazie, Paolo.
0: Ok.
2: Citando sempre un libro in cui dice sì, che non bisognava dire grazie.
1: Esatto.
0: Mentre mi tocchi, poi, fra l'altro. Quindi
1: la cosa,
0: una cosa che io amo tantissimo.
1: Io e Paolo odiamo quelli che toccano.
0: Mia sorella mi chiede il permesso. Posso abbracciarti? Dico, dai, sì.
1: Va bene, ok.
0: E i miei nipoti, ciao, zio, dico, dai.
1: Salutiamo tua sorella, grande scrittrice.
0: Una scrittrice di merda.
1: Il cervello delle meraviglie. No,
0: esatto,
1: scusa,
0: l'intestino delle meraviglie,
1: esatto.
0: Mia sorella, posso dirlo?
1: Certo.
0: Scrive libri di merda.
1: Ma è perché tratta proprio quel tema, vogliamo
2: dirlo. L'intestino.
0: Lei è un genio, perché lei scrive sulle dediche dei libri, vai a cagare, la gente la ringrazia e ride.
1: Vedi che non funziona allora la tua tecnica, l'emozione qua viene sballinata completamente.
0: Sì, sì, perché comunque puoi cagare tutta la funzione di piacere delle scatole. Vabbè, okay.
1: Comunque
0: gestire le emozioni.
1: Sì.
0: Quello che ne deriva è che ti dicono, guarda, hai queste 6-7 robe qua, numero opinabile, perché poi qualcuno dice 6, 7, 10, insomma.
1: Lo spettro delle emozioni.
0: Sì,
1: dici.
0: Sì. La rabbia, la gioia, la paura, quelle che vengono erroneamente chiamate emozioni universali. E tu sei lì con sti birilli e devi gestire questa roba qua. Quello che io propongo, che io non come Paolo perché mi sveglio la notte, ma dal punto di vista poi di come il cervello funziona, è passare a un concetto che è il creo le emozioni. Perché noi questo facciamo tutti i giorni senza saperlo. Noi non gestiamo le emozioni, noi creiamo le emozioni. Perché, dice la scienza, quando il corpo registra delle variazioni fisiologiche che possono essere legate al vestito, agli stimoli, e appiccico un'etichetta cognitiva, cioè una definizione a questa cosa che sento, e lo faccio in modo inconscio. Da lì poi il cervello procede per i fatti suoi. Per cui se tu arrivi in un podcast, un sacco di gente che ti guarda e ti scappa di dire, ma no, che ansia, il cervello sente ansia e dice, ah, ok, figo, quindi questa cosa del battito cardiaco non è perché c'è il sole, è perché ha l'ansia. Ecco spiegato perché il cuore batte un po' più forte.
1: Fantastico.
0: E quindi poi va in profezia autoavverante, cioè costruisce un set chimico che è correlato all'ansia. E quindi dice, cosa si fa con l'ansia? Ah sì, mani spugnate. E cominciano le mani a bagnarsi. Ah sì, salivazione azzerata. E ti toglie la saliva in bocca. Quindi se io assumo di poter creare, posso definire in modo diverso quello che mi capita. E questo è un po', questa è la libertà di parola.
1: Certo. Cioè,
0: no, dire quel cazzo che vuoi a chiunque. Ho detto.
1: No, no, puoi dirlo tranquillo.
0: Okay, pene.
1: Sì. No, no, va benissimo. Cazzo.
2: Anche perché okay. Dire quel pene che vuoi suona male.
1: Esatto, sì, proprio. È cacofonico.
0: Sì,
1: esatto.
0: Certe volte non puoi proprio fare a meno.
1: No, le parolacce hanno un uso. L'abbiamo fatto una puntata proprio con un professore di linguistica dell'Università di Genova che studia l'uso terapeutico delle parolacce.
2: Filippo Domaneschi.
1: Filippo Domaneschi, andiamo a cercarlo.
0: Sì, sì,
1: esatto.
0: Sì. L'uso per evitarmi di poi infliggere male fisico a tante creature umane.
1: Infatti, saremmo già estinti come esseri umani se non avessimo usato le parolacce.
0: Guarda.
1: Senti, siamo in chiusura di puntata. Volevo farti. Sì.
2: Come passa in fretta il tempo quando
1: ci
2: si diverte.
1: Ok, altro pausa scenica di Paolo che vorrebbe ammazzare Beppe in questo istante. Avevo un'ultima domanda, Paolo. Se c'è un'emozione che ti fa più paura di altre o che secondo te è più difficile da governare?
0: Sì, l'amore. Te lo dico senza pudore.
1: Ok, perché?
0: Perché l'amore è l'unico caso in cui posso dire al cuore non si comanda un cazzo.
1: Ah.
0: Io ho fatto anni a fare il figo, no, puoi comandare anche al cuore inteso, non come organo ma come amore. In realtà poi ho scoperto che no.
1: Ok.
0: No. L'amore in generale, per esempio,
1: sì, sì, certo.
0: Io sono consulente d'azienda fra le altre cose, quindi sono celebre per essere molto dittatoriale anche nelle mie, cioè gestisco persone, faccio cose. Quando mi trovo davanti la nannerottola, per esempio, quella di 6 anni, quella grande ormai è furba, mi manda i messaggi, papà, con l'Iban direttamente. Ma quella piccolina, io so che dovrei sgridarla, dovrei dirle, dai!
1: Fai così!
0: Lei mi guarda, abbiamo fatto un algoritmo per cui, per esempio, quando dice papà, già io comincio a sbarellare.
1: Ah, ok.
0: No? Il cervello dice, sgridala, cazzo!
1: Il tasto di qui sopra, dell'inizio, sì, il tasto si accende.
0: Però so che me la cavo bene, quando comincia papino,
1: aia.
0: So che ci sono anche dei soldi, delle richieste, sono 5 euro di solito, dai 5-10 euro.
1: L'Iban non ce l'ha ancora perché è troppo piccola.
0: 5-10 euro però il budget, sa già il budget.
1: Sa già il budget.
0: Papino, si va sui 20 e poi, che sembra una battuta, ma

0: Papino, mi vuoi bene?
1: Ah, vabbè, una coltellata.
0: E lì il cervello, io so che la corteccia orbitofrontale protesta, dice: no, lo sta facendo per paracularti, no, non cedere.
2: Genitori all'ascolto, state tranquilli, i vostri figli useranno questa tattica sempre, che Paolo ci ha appena sempre venduto.
0: Però fuori di battuta sì, l'amore, l'amore è la cosa che mi spaventa di più perché mi fa perdere il senno. E io sono uno che ha il terrore di perdere
1: il controllo
0: della situazione,
1: delle cose, certo.
0: Non mi ubriaco, non mi faccio, perché voglio essere sempre vigile, ascoltare, guardare. E l'amore invece...
2: Cantava Nicolò Fabi: l'amore non esiste, è un cliché di situazioni per due che non sono buoni ad annusarsi come bestie.
1: Io direi che su questo possiamo solo che ringraziare.
0: Possiamo fare una roba noi due?
1: Ma quando vuoi, guarda, ringraziare.
2: Non ti piaceva,
1: Paolo,
2: vedi
1: così Borzacchiello, cose, signore e signori.
0: Annusare come bestie, la puzza, gli odori. Madonna, che,
2: ah, perché
0: che
2: orrore. Ho attivato delle zone.
1: Si stanno annusando.
2: Ha un
1: per
2: ottimo
1: chi?
2: Profumo. Cosa c'è, patchouli dentro? No.
1: Ma
2: cosa
1: per favore.
0: Sei avvicinati un attimo. No, tu vai via.
2: Non ho un grande naso, sennò sarei stato chiamato da.
1: Signore e signori, Paolo Borzacchiello,
0: ciao,
1: grazie
0: ciao.
1: Mille.
0: Grazie.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Sulla strada dell'intesa USA-Iran, Israele torna a bombardare Beirut, Trump furioso con Netanyahu, poi l'annuncio, accordo raggiunto, la firma venerdì in Svizzera. Vannacci contro il reato di femminicidio, bufera sull'ex generale. Fine settimana di morti in montagna, 9 gli alpinisti deceduti. Formula 1 a Barcellona, ritorno alla vittoria per la Ferrari e per Hamilton. Un saluto dalla redazione di Marco Mancini. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Ad annunciarlo il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo con l'Iran è ora completo, ha fatto sapere il presidente americano Trump, aggiungendo di autorizzare l'apertura di Hormuz. Trump ha anche detto di non essere mai stato interessato al cambio di regime in Iran. E il primo ministro israeliano Netanyahu sta spingendo per un incontro urgente con Trump dopo il G7 di questa settimana. Trump tornerà a Washington dopo la conclusione del vertice di tre giorni in Francia. Mercoledì Trump, furioso con Netanyahu per gli attacchi in Libano, non ha usato mezzi termini contro il premier israeliano. Questo in sintesi quanto accaduto prima dell'annuncio serale.
3: Netanyahu non ha nessun cazzo di giudizio, Donald Trump è furioso dopo i nuovi raid di Israele sulla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Perché ha dovuto fare un fottuto attacco, gliel'ho fatto sapere, dice il presidente americano ad Axios, parole che lasciano sbalorditi funzionari israeliani citati dai media, viene fatto filtrare. Gli attacchi hanno bloccato la firma dell'accordo, aggiunge Trump, dicendosi comunque sicuro della firma digitale del memorandum a breve tra una settimana di persona in Europa. Qualche ora prima su Truth il presidente americano aveva parlato di un attacco che non avrebbe dovuto verificarsi, invitato Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro e a non sprecare questa occasione, ha sottolineato, per l'inizio di una pace lunga e meravigliosa nella regione, Libano incluso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ieri hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori

0: fonti mediche presenti nel territorio palestinese. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen intanto ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Le consultazioni per il Consiglio nazionale e il Parlamento dell'OLP si terranno invece a novembre. Il leader russo Putin ha sentito Trump in una telefonata durata 55 minuti in occasione del compleanno del presidente americano. Trump nella telefonata ha chiesto la fine della guerra in Ucraina. Anche il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Trump per il suo compleanno, definita dal leader ucraino fantastica. E il presidente francese Macron è arrivato a Evian per il vertice del G7. Da oggi il presidente ospiterà i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente domineranno gli incontri, con la partecipazione, oltre che di Zelensky, anche dei leader degli stati del Golfo e dell'Egitto. A Ginevra intanto scontri tra forze dell'ordine e un blocco di manifestanti del No G7. La polizia ha utilizzato idranti in risposta a oggetti lanciati dai Black Bloc, usati anche lacrimogeni. Nel pomeriggio era stata la stessa polizia a parlare di 20.000 partecipanti alla manifestazione, con la presenza di circa 600 Black Bloc. All'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale il deputato Domenico Furgiu Ele ha salutato la platea dei futuristi chiamandoli camerati. Intanto bufera sull'ex generale Vannacci per le sue parole sul femminicidio.
1: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la Due Giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD. Negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovata in una valigia abbandonata in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flama Ursula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Meloni all'attacco di Più Libri, Più Liberi. Per partecipare alla fiera che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, ha scritto la Premier. Mi chiedo se sia normale che la Presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo, ha detto la segretaria Dem Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista, ha aggiunto Schlein. Shock nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane nella notte ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì e legato probabilmente a dissidi per un'eredità tra la vittima e il fratello, padre del ragazzo. Un rimprovero avrebbe poi scatenato l'aggressione. Si è chiuso un fine settimana di tragedie in montagna, l'ultima quella sul versante vicentino del Monte Pasubio, dove hanno perso la vita due giovani alpinisti, un 25enne e una 26enne vigile del fuoco. Un terzo amico che stava scalando con la coppia è rimasto appeso e sotto shock ed è stato soccorso dall'elicottero del soccorso alpino di Trento, che ha operato in condizioni difficili a causa del meteo.
2: Sale a 9 il bilancio delle vittime del weekend sulle montagne italiane. Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubi e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella zona del Soia d'Uderle, un'area nota agli escursionisti che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, due sulla cresta Kufner del Monte Modì nel massiccio del Monte Bianco, una terza sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, tre uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora lo sport, con in primo piano la Formula 1 e lo splendido trionfo di Hamilton con la Ferrari a Barcellona.
3: Ciao ragazzi, grazie a tutti, a Maranello. Thank you so much for helping me.
4: Un urlo liberatorio per ringraziare tutta Maranello, la famiglia, i fan e cancellare quasi 2 anni di sofferenze e difficoltà. A Barcellona Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio per la 106esima volta in carriera, la prima alla guida di una Ferrari. Feeling finalmente trovato, quello tra la russa e il 7 volte campione del mondo, se è vero che il successo in Catalogna arriva dopo 2 secondi posti. Stavolta Kimi Antonelli è tradito dalla sua Mercedes a 3 giri dalla fine, dopo aver superato il compagno di scuderia Russell, che chiude così secondo davanti alla McLaren di Norris. Per le frecce d'argento l'affidabilità può diventare un problema, confessa Kimi a Sky Sport.
5: Sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare.
4: Ritirato anche Leclerc in uno dei suoi weekend più neri da quando è a Maranello. In classifica ora Antonelli ha 41 punti di vantaggio su Hamilton. Il giovane contro il mito, l'italiano contro la Ferrari, Mercedes contro cavallino rampante. Duelli incrociati che si ripeteranno in pista fra 2 settimane in Austria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per i mondiali di calcio questi gli ultimi risultati. La Germania ha travolto 7-1 Curaçao per il gruppo D, mentre l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia. Nel gruppo F, Olanda-Giappone 2-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia Gianmarco Ferronato. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
1: Sì.
0: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
0: Nemici. Vabbè, quella roba.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Terra. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica. L'appuntamento è con Grand Tour, come sempre alle 15 su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Buongiorno Valeria, rieccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Toscana. Per cominciare il nostro giro prendiamo un traghetto e sbarchiamo all'Isola d'Elba. Qui, Silvio, ti stupirò, camminiamo sulla Via dell'Essenza, travolti dai profumi e anche dai colori che questo percorso regala. Poi a Firenze, dove in silenzio entriamo nella Certosa per scoprirne anche la storia. A Greve in Chianti, dove tra qualche giorno si apre l'Assemblea Generale Città Slow, e poi ancora a Firenze per visitare il Museo Marino Marini. Alessandra, su che strade portiamo le nostre biciclette?
2: Sì, Valeria, pedaliamo su un itinerario di 350 km, tutto tabellato, collegato da 11 stazioni ferroviarie. Si chiama il Grand Tour della Costa degli Etruschi. Ci muoviamo tra entroterra e mare ed è un itinerario nato anche con l'idea di valorizzare aree meno conosciute di questa parte della Toscana, che è nota soprattutto per il turismo balneare. Poi nel cuore della Maremma, con l'evento in gravel del 12 e 13 settembre, che ha un format molto originale, capiremo perché, che unisce cicloturismo ed enogastronomia, una regione che è molto all'avanguardia per quanto riguarda

0: Il cicloturismo qui è stato elaborato, questo atlante del bike con oltre 20.000 km di percorsi. Ora la Toscana si è dotata anche di una carta dei valori del cicloturismo, che è una sorta di modello di accoglienza per i viaggiatori sulle due ruote. Una regione che sicuramente ha tanto da offrire anche per quanto riguarda i percorsi di cammini e trekking, Silvio.
1: Oggi chiuderemo la puntata raccontando il Cammino 44, che è un itinerario nuovo, sono circa 180 km che corrono tra la Toscana ed Emilia Romagna seguendo la linea gotica e collega Sant'Anna di Stazzema a Montesole e anche Marzabotto, quindi è un cammino della memoria che attraverso i luoghi appunto degli eccidi del 1944 ripercorre un fronte che per mesi insomma divise l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, trasformando l'Appennino in un paesaggio di storia, guerra e anche testimonianza. E poi ci sposteremo nella montagnola senese per scoprire il canale del Granduca, un'opera idraulica del Settecento costruita per il controllo e la gestione delle acque nella zona senese. Qui è un tracciato ingegneristico scavato e modellato nel territorio che oggi si riscopre come percorso di trekking tra boschi e gallerie, dove in alcuni tratti si procede anche con la torcia frontale, quindi al buio in qualche modo, in un'esperienza che unisce quindi natura, storia e appunto ingegno umano.
2: E allora siamo pronti? Venite con noi! Il nostro giro itinerante per la Toscana comincia dal mare, o meglio comincia da un'isola da dove si può guardare il mare camminando. Non per tutto il percorso però, e poi c'è da dire che lungo il percorso l'attenzione è rapita da altro, profumi intensi. Siamo all'isola d'Elba e siamo sulla via dell'Essenza. Ci accompagna la guida Stefano Luzzetti.
3: La via dell'Essenza è una riscoperta dei sentieri della parte occidentale dell'isola d'Elba, la prima fase di questo percorso, perché il compimento dovrebbe essere quello di fare anche tutta l'isola. In questo momento si concentra su quella che è la parte occidentale, quindi con partenza da Marciana Marina. Il percorso dell'Essenza, la via dell'Essenza, è patrocinato dalla Fondazione Acqua dell'Elba, quindi Marciana Marina è un po' il centro dell'Acqua dell'Elba, e ritorna su Marciana Marina. È un anello che copre praticamente tutta la parte della costa, l'anello occidentale, quello che viene chiamato qui all'Elba l'anello occidentale, riscoprendo sentieri che fanno parte del percorso della sentieristica, quindi sono sentieri che esistevano e che sono stati migliorati sia dal punto di vista del sentiero che dal punto di vista delle indicazioni, con l'aggiunta anche di tutti i punti di interesse con l'utilizzo dei QR code. Quindi ci sono le possibilità ovviamente di fare le escursioni guidate o anche la possibilità di scoprire sui percorsi qualcosa in base a questi QR code scansionabili direttamente col telefono.
4: Ha un nome evocativo, però adesso tu ci devi spiegare perché.
3: Perché in pratica le essenze caratterizzano ogni parte di questo percorso. Ogni tratta della via dell'essenza è divisa in 8 tappe, ricorda quella che è il nome di una delle essenze predominanti, perché poi in realtà su ogni percorso abbiamo l'insieme di tutte queste essenze, perché è la macchia mediterranea che nell'insieme praticamente dà questo odore inebriante, soprattutto nel periodo primaverile, quando le fioriture sono in piena esplosione, e rappresenta appunto le essenze principali come il lentisco, l'erica, la lavanda, il rosmarino, i cisti, i ginepri, insomma ogni tappa ricorda una di quelle che sono le essenze principali della macchia mediterranea.
4: Che tipo di percorso è? Nel senso, è adatto a tutti o è meglio avere un po' di esperienza?
3: Allora, sono diverse tappe che hanno difficoltà diverse. Diciamo che il percorso è mediamente impegnativo, quindi percorso di 67 km di trekking, con escursioni che vanno dai 6 fino agli 11 km. Quindi è abbastanza alla portata di chi è abituato a camminare. Ora non dico che alcuni tratti sono fattibili anche da chi si avvicina appena all'escursionismo. Meglio sempre però prepararsi per tempo o affidarsi alla guida, che può aiutare appunto a scegliere sia il percorso migliore, dovendo scegliere se fare una tappa piuttosto che un'altra,

0: anche in base al periodo dell'anno, perché nel periodo estivo la parte sud è molto più calda rispetto alla parte nord, mentre invece nel periodo invernale è contrario, conviene rimanere verso il sole. Quindi la scelta si può fare volendo selezionare alcune tappe anche in base all'esposizione rispetto al sole.
1: A tuo giudizio, qual è, diciamo, la tratta con l'essenza più forte? Ecco, quella più evidente anche proprio all'odorato.
0: Allora, sicuramente in questo caso qui è la via dei Rosmarini, è il tratto che va da Marina di Campo fino alla Cona, è un tratto dove il nome, dopo qualche centinaio di metri che si comincia il sentiero, si capisce bene perché è chiamata la via dei Rosmarini, è quasi un susseguirsi continuo di queste piante che danno questo odore all'aria che è qualcosa di un'esperienza intensa, si sente proprio questo odore forte in tutto il percorso.
1: Gli odori in qualche modo si accompagnano anche ai colori?
0: Sì, ovviamente il periodo delle fioriture è il periodo, quindi il periodo primaverile è il periodo d'eccellenza per, vabbè, non solo per la via dell'essenza, ma per tutti i sentieri. Sono queste fioriture che accompagnano i percorsi, la fioritura del rosmarino, del cisto con le diverse colorazioni, il bianco o il rosa, la lavanda, anch'essa insieme al colore del fiore, anche tutto quell'odore che porta, la lavanda è forse uno dei più riconoscibili insieme al rosmarino. Lo conoscono un po' tutti. La fioritura della ginestra, che è una delle fioriture che fra le più identificabili, soprattutto nel periodo di inizio primavera, quando la fioritura della ginestra dà quella tonalità di giallo alle pendici delle colline dell'Isola d'Elba e quel colore praticamente dà l'idea dell'inizio della buona stagione, quindi l'arrivo della primavera.

0: Dall'isola d'Elba prendiamo un traghetto e poi un treno e ci fermiamo alle porte di Firenze perché entriamo nella Certosa, ce la racconta Don Bernardo Artusi.
1: La Certosa di Firenze si trova un poco fuori, come del resto tutte le certose. Essendo un monastero pensato appunto per accogliere una comunità certosina, deve favorire anche il contesto architettonico, il raccoglimento, la vita contemplativa custodita dal silenzio e dalla solitudine.
0: Don Artusi, qual è il tratto distintivo di questa certosa?
1: Allora, tratto distintivo dal punto di vista architettonico direi senz'altro il fatto che si trova su una montagna, cosa non così frequente nel caso delle certose, spesso sono edificate in pianura, quindi con possibilità di uno sviluppo, costruendo un secondo chiostro per esempio. Questa invece si trova su una montagna, una piccola montagna, ed è proprio pensata come appunto è necessario all'ordine certosino, prevedendo la serie delle celle intorno al grande chiostro. Le celle sono gli eremi, dove ciascun padre certosino vive da solo circa 20 ore al giorno, cioè sperimenta la forza, l'intensità di una vita avvolta dal silenzio, nella solitudine, dedicata alla preghiera. Oltre a questo aspetto, che connota proprio la vita e la spiritualità certosina, ci sono tante opere d'arte. C'è un palazzo, anche questo è un aspetto unico, è il palazzo Acciaioli voluto dal fondatore, che custodisce gli affreschi di Pontormo. E poi tante altre opere d'arte, c'è un bellissimo ciclo di robbiane nel grande chiostro, per esempio.
0: Che storia ha questo monastero? Quando è nato?
1: Il monastero è nato nel 1341 proprio per iniziativa di Niccolò Acciaioli, il fondatore, uomo di commercio, uomo d'armi, personalità alla corte di Roberto d'Angiò a Napoli, che però vuole lasciare un segno, una memoria indelebile della sua persona nella sua città di Firenze. Dunque sceglie questo luogo e lo connota con un edificio particolare, il Palazzo agli Studi. Cioè lui guardava al futuro, guardava pensando in grande, sognato di realizzare una dimora per se stesso, ma anche un centro universitario, una manciata d'anni prima della nascita del primo centro universitario fiorentino.
0: Un complesso piuttosto grande, questo della Certosa di Firenze. Come si sviluppa la visita?
1: Il complesso è abbastanza grande. La visita percorre quasi tutti gli ambienti, a partire dalla Pinacoteca, che appunto è stata realizzata all'interno del Palazzo Acciaioli, e poi segue un po' tutti i luoghi più importanti della vita di una certosa: coro, la chiesa, la sala capitolare, il grande chiostro, dove poi si vede anche in particolare una cella monastica, e poi il colloquio e il refettorio, che sono ambienti della vita fraterna, della vita condivisa dai monaci, che pur essendo dei solitari hanno momenti di vita insieme.
0: Don Artusi, lei che è custode di questo luogo, secondo lei qual è l'angolo o l'ambiente che più colpisce il visitatore?
1: Ma possono essere diversi, certamente la chiesa colpisce molto, è molto bella, molto ricca per gli stalli rinascimentali, ma forse il luogo che più toglie un po' il fiato è proprio il chiostro, no? Il luogo dove il certosino consacra la sua vita nel silenzio, nella solitudine, dove il cielo è protagonista, insieme a questa serie straordinaria di 66 robbiane di Giovanni della Robbia, che raffigurano una folla di santi che accompagnano la vita di questi solitari, ecco, in modo così bello, perché appunto il certosino ha sempre questa consapevolezza, vive nella solitudine, ma non da individuo, nella comunione dei santi.

0: Seconda parte di Grand Tour, siamo in Toscana e non poteva mancare una gita nel Chianti. A Greve, in Chianti, tra qualche giorno si riunisce la grande assemblea generale di Città Slow. Si parlerà di vita sostenibile e anche di turismo sostenibile. Il primo cittadino di Greve è Paolo Sottani.
1: Ci troviamo al centro della Toscana, Greve in Chianti, nel centro fra Firenze e Siena, questo quindi nel centro del Chianti classico, Chianti che è conosciuto come brand mondiale e quindi diciamo il luogo è ben identificato sulla statale 222 che era originaria tra Firenze e Siena, ancora adesso esiste e quindi anche fra i comuni che fanno parte del Chianti Lazio, gli 8 comuni del Chianti Lazio, è il più grande comune del Chianti classico.
0: Ne parliamo perché da il 19 giugno succede qualcosa di particolare da voi.
1: Il 19 giugno inizia le tre giornate dell'Assemblea Internazionale di Città Slow. Infatti dopo ben 27 anni si torna nel luogo dove tutto ha avuto inizio, perché Città Slow è nata nel 1999 a Greve in Chianti insieme alle città di Bra, di Orvieto e di Positano, per un'intuizione di questi quattro sindaci che naturalmente seguendo le orme di Slow Food intendevano in questo modo iniziare un percorso amministrativo che guardava alle buone pratiche.
0: Come si declina il discorso delle città slow con il turismo? Questo è un tema che sta diventando sempre più cardine proprio all'interno della discussione sul turismo e sull'accoglienza.
1: Veramente, proprio per questo noi le città slow sono città del buon vivere e quindi il vivere lento non vuol dire essere lenti nel modo di operare, ma vuol dire apprezzare tutto quello che i nostri territori rappresentano, che i nostri prodotti rappresentano, che la nostra enogastronomia rappresenta, per viverli con tranquillità e nel modo più davvero che va proprio a contrastare con quel turismo intensivo che purtroppo è un problema di moltissime città. E quindi vivere la campagna, vivere anche nei nostri agriturismi, quello che è il modo di vivere delle nostre aziende, dei nostri imprenditori agricoli e confrontarsi veramente con quello che sono i nostri paesaggi e che, altra cosa, hanno mantenuto nel corso del tempo gran parte delle loro tradizioni, ma anche della loro storicità. E questo sinceramente è quello che i turisti apprezzano e cercare anche davvero che non diventa un turismo di massa, perché è quello che non vogliamo e che non possiamo neppure gestire, e quindi andando verso sempre un turismo lento e quello legato a un turismo di mobilità dolce e quindi molto anche legato a turismo in bici, percorsi e sentieristica fondamentale.
0: Senta sindaco, veniamo un po' alla sua città adesso però, ci racconti un po' Greve in Chianti, lei faccia conto che chi l'ascolta non la conosca, quindi la deve un po' raccontare, come la racconterebbe, come la descriverebbe?
1: Greve in Chianti, come ho detto all'inizio, si trova nel centro fra Firenze e Siena, ha una piazza che è un mercatale che è nato a seguito del fatto che non c'era più spazio nel borgo medievale di Montefioralle, che è subito sopra, 2 chilometri sopra, e che è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia, e quindi è nato questa piazza che si definisce a Baccalà perché ha una caratteristica unica, circondata da loggiati, e che ha una forma che parte dal comune per andare a chiudersi a coda sulla chiesa, e che è apprezzatissima. Insieme a questo, diciamo, da visitare assolutamente, come ho detto, il borgo medievale di Montefioralle, Panzano in Chianti, il centro storico di Panzano in Chianti, spostandosi verso Siena, ma soprattutto è il nostro paesaggio e le nostre campagne, dove in Chianti, fra l'altro, ha un territorio molto esteso, circa 170 km quadrati, dove all'interno troviamo tantissimi agriturismi in campagna, perché abbiamo anche all'interno del Chianti Classico, è il comune che ha il maggior numero di aziende agricole, e con tantissimi agriturismi, dove possiamo e dove un turista veramente può apprezzare la natura nella sua osservazione, nella sua interezza. Abbiamo il borgo di Lamole, dove viene prodotto il Chianti Classico, è il luogo più alto dove viene prodotto il Chianti Classico. È nato a Greve in Chianti, il primo distretto vitivinicolo biologico d'Italia, e poi è diventato il distretto biologico del Chianti, con tutti i comuni poi che hanno successivamente aderito, e la gran parte delle aziende sono aziende biologiche.
2: Such a picture of loveliness. Didn't you notice the resemblance?
0: Si torna a Firenze per entrare nel Museo Marino Marini. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.
3: Oggi andiamo a Firenze a scoprire un museo non troppo conosciuto, ma secondo me bellissimo. Si tratta del Museo Marino Marini. Marino Marini è stato uno straordinario artista, scultore, pittore, incisore, docente universitario, che ha attraversato tutto il Novecento, non solo producendo opere bellissime, ma anche interfacciandosi con i più grandi artisti del suo tempo. Nel 1980 parte della collezione di Marini viene donata alla città di Firenze, che decide, diciamo, di approfittare della cosa per restaurare la chiesa di San Pancrazio e trasformarla in un museo dedicato all'artista. La chiesa era di origine medievale ed era poi stata ricostruita

0: costruita nel Settecento e sconsacrata e destinata a scopi civili nell'Ottocento, trasformandosi naturalmente anche dal punto di vista strutturale e architettonico. Alla fine degli anni Ottanta, dunque, viene affidato il restauro della struttura agli architetti Sacchi e Papi, che fanno una scelta per l'epoca molto innovativa, decidendo da un lato di strutturare il progetto di restauro sulla base delle opere di Marini che la chiesa dovrà poi accogliere, e dall'altro dando vita ad una nuova chiesa di San Pancrazio, nella quale emergano e in qualche modo dialoghino sia le componenti architettoniche del passato più remoto che quelle più recenti, in un continuo gioco di contrasti e di contestuale interazione tra materiali e strutture che solo apparentemente parlano lingue stilistiche diverse, ma che nella realtà tratteggiano una narrazione storica perfettamente coerente. Il risultato, come dicevo, è spettacolare, a cominciare dalla creazione di una controfacciata collocata all'interno della facciata con le colonne, interamente fatta in vetro, che permette la visione dell'intero piano terra del museo e delle sue opere anche dalla piazza antistante.
1: She's gone and I must.
0: Ma tutto il museo è davvero molto suggestivo perché è articolato su quattro livelli che permettono una visione da diversi punti di vista delle opere di Marini esposte e anche perché i diversi materiali utilizzati, pur rispettando la forma originaria della chiesa, introducono un linguaggio architettonico modernissimo e perfettamente integrato con lo stile dell'autore. La collezione è molto sfaccettata, ci sono sculture piccine e altre molto grandi, come ad esempio lo straordinario Grande Cavaliere, che è una scultura in bronzo alta 6 metri. E tutte le opere sono appunto visibili sia da vicino che dall'alto, grazie anche a delle passerelle sospese che attraversano tutta la chiesa, in un continuo rimando di luci, risultante dalla scelta dei progettisti di inserire delle grandissime vetrate al posto di parti preesistenti mancanti, come il caso del coro o dell'abside. Il museo ospita oltre 200 opere, che vanno dalle sculture ai gessi policromi, ai disegni, ai ritratti, alle incisioni, e tra le quali trovano piena voce i temi ricorrenti dell'opera di Marini, quali ad esempio il cavaliere, come si diceva, che ricorre in realizzazioni diversissime tra loro per forma e dimensioni, o la pomona, che è la tradizionale figura femminile tondeggiante, simbolo di fecondità, che si riallaccia alla divinità etrusca della fertilità e alla dea romana dei frutti. L'esposizione del museo, articolata in senso tematico, è contemporaneamente dinamica e riflessiva e avvolge il visitatore in una contestuale emozione architettonica e artistica, nata appunto dal dialogo tra la rinnovata struttura di San Pancrazio e le opere di Marini, che così come sono collocate, sembrano davvero non avere mai avuto un altro luogo nel quale poter trovare una così perfetta collocazione.
2: Grand Tour a ruota libera.

0: percorso ad anello di 350 km tra entroterra e mare, tra siti archeologici, parchi naturali e antichi borghi, da Castagneto Carducci a Bolgari a Suvereto. In questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera dedicato alla Toscana scopriamo il Gran Tour della Costa degli Etruschi, un itinerario tutto tabellato e non è poco, con 11 stazioni ferroviarie, un percorso nato anche con l'idea di delocalizzare i flussi turistici e valorizzare aree meno conosciute, incentivando un'economia diffusa nel territorio. E ci accompagna Marco Pavoletti, ideatore di questo percorso, anche destination manager della Costa degli Etruschi.
1: E puoi volare su questo mare.
2: La Costa degli Etruschi è una destinazione turistica

0: molto importante per il turismo balneare, è la più importante in Toscana come numero di strutture ricettive e presenze, ma vuole qualificarsi anche per altri segmenti di domanda, in particolare sulla bici, c'è già una grossa frequenza, volevamo creare un grande itinerario che collegasse colline e costa, tutti i borghi, tutte le stazioni ferroviarie, tutte le zone di principale interesse per il turismo balneare come le spiagge, le riserve naturali costiere, ma anche invece i siti archeologici, i siti culturali e i piccoli borghi che sono in collina. Per fare questo abbiamo utilizzato un finanziamento PNRR Green Community, che ci ha consentito di tracciare strade prevalentemente esistenti, solo in alcune zone boschive abbiamo aperto dei sentieri che comunque erano esistenti, e su 350 km totali che sono divisi in due anelli, uno a nord che va essenzialmente da Rosignano, Castiglioncello fino a Cecina, e un altro che parte da sud, da Castagneto Carducci, e arriva fino a Piombino su Vereto, passando per tutti i comuni. La destinazione è formata da 15 comuni con tantissime frazioni, ma diciamo l'itinerario consente di arrivare in treno per i turisti, ma anche ai residenti di frequentare tutti i luoghi più importanti e di collegarsi muovendosi in bici. L'itinerario è prevalentemente pensato per la bici gravel, perché sono molte strade bianche, ma si può tranquillamente in tante aree fare con una bici da strada, e solamente alcuni piccoli tratti possono essere un po' più adatti alla mountain bike, però diciamo è fruibile con quasi praticamente per tutta la percorrenza con tutte le tipologie di bici.
1: Quindi un itinerario anche molto fruibile, perché appunto lo si può cominciare in qualsiasi punto, è servito da 11 stazioni, quindi insomma si può decidere magari anche di non percorrerlo interamente e poi di caricare la bici sul treno, e inoltre è tabellato, cosa insomma non comune, un itinerario così lungo tabellato.
0: Esatto, sì, è stato proprio grazie all'investimento del PNRR che siamo riusciti a mettere centinaia di cartelli, che o su ogni cartello ci sono i numeri degli 8 differenti itinerari che compongono questi due macro itinerari ad anello nella parte nord e nella parte sud, e poi sono divisi a loro volta in più itinerari, quindi sono 8 in realtà gli itinerari generali. In ogni cartello ci sono i numeri, sono cartelli di vario genere, semplici frecce oppure grandi cartelli con il QR code per collegarsi al portale di destinazione e leggere un po' tutte le caratteristiche.
1: E i comuni come hanno risposto?
0: Diciamo che tutti hanno partecipato in maniera molto disponibile, erano molto contenti i comuni collinari perché finalmente avevano un percorso che portava i turisti dalla costa più frequentata verso le colline, ma anche i comuni costieri perché davano servizi, davano possibilità di spostarsi in bici ai turisti che arrivano e anche ai loro residenti. Quindi c'è stata una grande partecipazione, noi siamo una gestione associata dei 15 comuni, quindi il progetto è partito proprio con un'idea di partecipazione pubblica, e però diciamo ha coinvolto poi tutti, anche i privati, le guide, le strutture. Stiamo ovviamente crescendo e sarà un percorso che nel futuro geolocalizzerà anche le strutture ricettive, servizi, noleggi, bici, guide, eccetera. Faremo tutto questo lavoro nei prossimi mesi.
1: Bene, allora grazie a Marco Paoletti, Destination Manager della Costa degli Etruschi, ideatore di questo percorso. Grazie.
0: Grazie alla vostra radio, a tutti gli ascoltatori.

0: bassa Toscana, tra le colline della Maremma, per raccontarvi un evento di cicloturismo che unisce il gravel all'enogastronomia, alla scoperta del territorio, allo sport. Manifestazione che si terrà il 12 e 13 settembre, è stata ideata da Andrea Gurajev, che è anche un ex ciclista professionista. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Alessandra e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Si chiama In Gravel, 12 e 13 settembre. Cos'è innanzitutto questa manifestazione?
1: Nasce dalla volontà di sviluppare un territorio che è la Bassa Maremma e in particolar modo la zona del Morellino. Partiamo diciamo da lontano perché sono strade che conosco sin dall'infanzia, quindi ho militato nel mondo della bici e ho avuto l'opportunità di girarla un po' tutta, però fondamentalmente negli ultimi anni con la riscoperta diciamo anche dei territori nelle parti più interne, sterrate, interni dei vigneti, è diventato qualcosa che è legato un po' a una cornice fantastica che è quella della Maremma Toscana, ma in particolar modo proprio dalla volontà di esplorare zone e luoghi che insolitamente non si frequentano, non si va con bici da strada, quindi la gravel è un buon ammortizzatore su tutto, sia sociale perché sta avvicinando tantissime persone che vogliono vivere uno sport lento e godendosi un po' anche quello che è ormai citato da molti l'enociclotourismo, quindi la nostra volontà è quella di fare un evento che inizialmente è partito e il 50-60% è ancora frequentato da incentivi aziendali, perché abbiamo dei partner che ci supportano ormai da 5 anni e praticamente portano i loro manager, i propri operatori a passare un weekend proprio stile team building, però un mix tra la gente locale e quella che poi arriva dalle varie aziende.
0: Bene, allora tutte le informazioni per iscriversi sul vostro sito. Grazie mille Andrea Gurajev, grazie, ciao, buone bici.
1: Grazie a voi, grazie, ciao.

0: E la Toscana è una delle regioni italiane più ambite per una vacanza sulle due ruote. Proprio qui è nato l'Atlante del Bike, un catalogo di oltre 20.000 km di percorsi mappati, e da poco è nata anche una carta dei valori del cicloturismo, un impegno formale promosso dalla Regione Toscana e da Toscana Promozione Turistica per unire in un patto etico, diciamo così, gli operatori del settore e i visitatori. Ne abbiamo parlato con il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.
1: Abbiamo elaborato finalmente la carta dei valori del turismo in bicicletta, 7 principi alti a cui speriamo possano essere utili soprattutto per le imprese della nostra regione, dopo aver completato, anche se un lavoro in fieri in continuazione, l'Atlante, quindi la mappatura di tutti i percorsi in bicicletta. Adesso è importante cominciare a occuparsi della qualità delle nostre aziende, delle nostre imprese. Non è una certificazione di qualità, non ci sono controllori, è un patto di ospitalità, si basa su alcuni principi generali e che ci consente però come agenzia di cambiare un po' il metodo di lavoro, cominciare a lavorare a una promozione sempre più vicina all'offerta reale. E quindi, aderendo alla carta dei valori, poi noi abbiamo degli elenchi di aziende, come abbiamo fatto con la sostenibilità o con il grande progetto sull'enogastronomia, che consente all'agenzia di essere presenti in un evento B2B raccontando un tema, ma raccontando soprattutto le imprese che hanno aderito con noi a quello stesso progetto.
0: Qualcuno di questi principi?
1: Beh, ovviamente c'è l'elogio della lentezza, c'è l'umanesimo come valore che pone al centro la figura umana nell'ospitalità, un tema per noi carinissimo, perché ovviamente il turismo è un concetto human to human, però pensato un po' con questo stile toscano di accoglienza, vuol dire fare un po' riferimento alle grandi radici culturali del nostro territorio, a partire dal Rinascimento filosofico, che è un pezzo molto importante del Rinascimento toscano e che ha visto protagonisti e riportati al centro della cultura occidentale i grandi filosofi greci, quindi Platone ed Aristotele, proprio nella Firenze rinascimentale. E poi c'è un richiamo a questo senso del bello che arriva dai nostri antenati principali, che sono gli Etruschi, che avevano, come dicevano i latini, i romani, nel descrivere proprio questa attenzione a un certo stile di vita, al viver bene, quindi un concetto con radici profonde, anche di diventa poi una chiave di racconto del nostro territorio, con un'attenzione molto alta a coloro che vengono in bicicletta.
0: Quindi per chi viene in bicicletta, cioè, che cosa potrà cambiare?
1: Per gli utenti, sapere che c'è una terra ospitale è il punto su cui stiamo lavorando. Tutti i progetti verticali, pensiamo al turismo per le donne piuttosto che adesso il family o il pet travel, sono in realtà degli

0: indicatori di empatia, cioè io ospito, ma la prima cosa che faccio è cerco di capire quali sono i bisogni di chi sto ospitando, quindi do un segnale di accoglienza, di ospitalità, che in realtà è il segnale più bello. Alla fine il segreto del successo del turismo è che qualcuno si prenda cura dei miei bisogni.
1: Grand Tour a passo libero.
2: Ultimo blocco di questo nostro viaggio in Toscana, che ora decliniamo tra cammino e trekking, lo facciamo scoprendo e raccontando un itinerario tutto nuovo, il Cammino 44, 180 km che attraversano l'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna in un viaggio nella memoria. Infatti è un percorso che collega due luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale in Italia, Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca e il Parco Montesole, quindi Marzabotto in provincia di Bologna, entrambi teatro insomma, di eccidi compiuti dalla stessa divisione nazista nell'estate appunto del 1944. Un cammino quindi laico della memoria che raccontiamo in compagnia di Carlo Puddu, direttore di Liberation Route Italia, rete internazionale per la memoria della Seconda Guerra Mondiale, che ha appunto ideato questo viaggio a piedi nella storia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, come è nata innanzitutto l'idea di questo cammino, di questo viaggio a piedi appunto?
3: Sì, allora il Cammino 44 nasce dall'idea di collegare sì, questi due luoghi che rappresentano una delle pagine più brutte, più drammatiche della storia d'Italia, no? Quindi Sant'Anna di Stazzema e Montesole, due luoghi di stragi naziste, no? Nel 1944, due luoghi profondamente legati alla memoria della resistenza e della popolazione civile. Questa è un po', come dire, l'idea di partenza, ma c'è anche l'altro motivo che diciamo i testimoni diretti di quegli eventi stanno scomparendo, quindi abbiamo cercato di immaginarci come potesse Liberation Route raccontare e trasmettere queste storie alle generazioni future.
2: Ecco, il cammino si sviluppa lungo la traccia della linea gotica, il fronte appunto bellico che divise l'Italia per quasi un anno, e appunto, come abbiamo detto, parte da Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, e anzi da poco prima da Pietrasanta, e poi brevemente come prosegue il viaggio a piedi?
3: Prosegue sì da Pietrasanta, si sale fino a Sant'Anna di Stazzema, si scende giù a Camaiore, poi si entra nella medievale del Serchio, quindi siamo in Lucchesia, comune di Pescaglia, Borgamozzano, Bagni di Lucca, poi si sale verso gli Appennini nella montagna Pistoiese per poi attraversare la vetta e entrare quindi nell'Appennino bolognese.
2: Ecco, sono come abbiamo detto 180 km divisi in 13 tappe. Quali sono i luoghi di memoria più significativi che incontriamo lungo il cammino, insomma, e anche gli altri?
3: Sì, è giusto, perché ovviamente ricordiamo Sant'Anna e Marzabotto come due luoghi simbolo, le due stragi più note, più drammatiche, ma sono tanti i luoghi, tutta la linea gotica è stata attraversata da momenti drammatici, sia di scontri anche tra alleati e nazisti, sia luoghi di battaglia della resistenza e poi altri eccidi. Luoghi interessanti sono tutti, perché la montagna degli Appennini è bellissima tutte, ma dal punto di vista storico ci sono ad esempio le fortificazioni di Borgamozzano. Si passa vicino a Campo Tizzoro, si passa lungo appunto tutto l'Appennino bolognese, quindi sono tanti momenti di riflessione.
2: Abbiamo parlato di storia, però attraversiamo anche, abbiamo detto, un territorio ricco dal punto di vista ambientale. Si cammina, leggo insomma, nel Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi insomma laghi, immagino alberi secolari e anche specie protette.
3: Sì, perché l'aspetto bellissimo dei cammini in generale, e anche questo in particolare, oltre all'aspetto significativo della storia, c'è proprio quello della natura, quindi è sì un cammino della memoria, ma si attraversano territori, appunto borghi, mulattiere, aree interne dell'Appennino, quindi si incrociano comunità che custodiscono ancora davvero una storia e una cultura da raccontare. Quindi diciamo che questo cammino permette a questo doppio valore, no? Quindi un significato storico e quindi a memoria che vanno a braccetto attraverso paesaggi splendidi.
2: Ecco, potremmo anche dire che è un cammino che ci fa vivere la memoria passo dopo passo, non è un approccio magari mediato da un libro, ma ci porta appunto a camminare nella memoria che stiamo raccontando. Allora, in chiusura, so che sabato prossimo 20 giugno ci sarà il primo viaggio evento di gruppo, partenza appunto da Pietrasanta, arrivo a Montesole il 1 luglio, per un totale di 180 km, 12 giorni. Cosa vi aspettate da questo evento, che immagino sia anche un po' un test del percorso, diciamo?
3: Sì, abbiamo immaginato quindi una giornata, una cerimonia inaugurale, che inizia alle 9:30 in Piazza del Duomo a Pietrasanta, quindi con il saluto istituzionale delle due regioni, perché il cammino è stato reso possibile.

0: concreto di unire turismo lento, cultura, natura e storia, ritrovando luoghi e vicende che appartengono, mi viene da dire, al patrimonio umano e che stimolano la memoria, per cui abbiamo già detto, però per tutte le informazioni potete fare riferimento al sito www.cammino4444.it. Grazie mille a Carlo Puddu per questa chiacchierata e anche per l'idea.
1: Grazie a voi, grazie.

0: E a questo punto ci avviamo alla chiusura di questa nostra puntata dedicata oggi alla Toscana, ma cambiamo completamente l'orizzonte del nostro viaggio a piedi. Dalle quote dell'Appennino ci spostiamo ora nella zona della Montagnola Senese per scoprire un itinerario decisamente, insomma, a mio giudizio, fuori dagli schemi e che tocca anche qui un pezzo di storia toscana, ma in questo caso storia sotterranea. Parliamo infatti del canale del Granduca, un percorso di trekking che raccontiamo oggi in compagnia di Jacopo Franci, guida ambientale escursionistica di chilometroinverso.com. Buongiorno Jacopo.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, tra le tante proposte di viaggio a piedi che proponete in Toscana, sono stato incuriosito dal canale del Granduca. Appunto, innanzitutto siamo nella zona della Montagnola Senese. Che caratteristica ha questa zona, pensando anche insomma al nome?
1: Preciso, la Montagnola Senese è praticamente un polmone verde, diciamo, proprio qui vicino a Siena, proprio nelle vicinanze, e è costituito da una immensa ricciesa dove la quota massima è di 670 metri, il Monte Maggio, okay, e si estende per un'estensione di circa 150 km quadrati. È un SIC, un sito di interesse comunitario, quindi un'area importante sia a livello naturalistico che storico, anche importante perché segna un po' il passaggio della Via Francigena, quindi nel contesto appunto dell'escursione.
0: Sì, sì, sono un po' i temi che tocchiamo sempre noi qui a Gran Tour con il Cammino. Mentre cos'è il canale del Granduca e qual è la sua storia e come si inserisce appunto in questo contesto?
1: Il canale del Granduca è un'opera idraulica risalente a circa 3 secoli fa, quando praticamente alle pendici della Montagnola c'erano vari laghi, di cui uno era il Pian del Lago, cioè ha una natura calcica la Montagnola, e quindi praticamente in queste depressioni ristagnava quest'acqua e dava praticamente vita a una piccola palude. E una palude che comunque portava quindi malaria, portava peste, portava malattie, e fu deciso allora di bonificarla inizialmente con 4 inghiottitori naturali chiamati bottini, dove l'acqua defluiva, e poi un nobile senese invece decise di, a proprie spese, di chiedere il permesso per poterlo bonificare. E lui era Francesco Bindi Sergabbi e iniziò quest'opera nel 1764, ma non riuscì a terminarla, e la terminò il Granduca Pietro Leopoldo nel 1781. Gli servirono 4 anni a Pietro Leopoldo per terminarla, dal 1777 al 1781.
0: Da lì anche il nome, no? Granduca, immagino.
1: Granduca, preciso. Okay. Sì.
0: Ecco, l'escursione che proponete, che caratteristiche ha, da dove parte e come si sviluppa?
1: Senti, parte dall'eremo di Recceto, che è un meraviglioso eremo appunto storico risalente al XII secolo, qui sulla Montagnola. Percorreremo un trekking di circa 13 km, dove attraverseremo i boschi, le leccese, miste un po' alla macchia mediterranea. Incontreremo un altro eremo, che è quello di San Leonardo al Lago, per poi arrivare appunto a questo canale del Granduca, che è un po', diciamo, lo spot dell'escursione. Quindi questo tunnel sotterraneo lungo 2,1 km circa, okay, che praticamente serviva per far defluire l'acqua da questo grande lago al torrente Rigo, che poi avrebbe portato acqua nel fiume Mersey.
0: Quindi si cammina anche con la frontale, immagino, con la torcia frontale.
1: Sì, bisogna camminare con un giacchettino intanto, perché nel tunnel l'aria è molto fresca rispetto all'esterno, e poi una luce frontale perché è completamente al buio.
0: Ecco, ovviamente come capita altrove è un'escursione che, se fatta in compagnia di una guida, viene in qualche modo insomma arricchita da tanti punti di vista, ma possiamo fare questo tracciato anche in autonomia?
1: Sì, possiamo farlo anche in autonomia, con un po' leggermente di attenzione. Quindi capire bene i sentieri sulla Montagnola, che è abbastanza un po' complessa, perché tanti sono i bivi, tante sono le tracce, e quindi non è sempre facile, diciamo, insegnarsi. E poi nel canale del Granduca perlomeno provare ad andare sempre in un paio di persone, perché dà sempre una certa suggestione, insomma 2 chilometri sottoterra sono interessanti, ecco, a livello escursionistico.
0: Ecco, in chiusura, cosa piace e da cosa rimangono sorprese le persone che accompagnate lungo questi itinerari?
1: Lungo questi itinerari senz'altro gli eremi saranno importanti, l'eremo di Recceto, come ti dicevo, e quello di San Leonardo al Lago, e poi la naturalità e il canale del Granduca.
0: E poi immagino, insomma, camminare sottoterra è sempre emozionante, certo. Quindi insomma questa, certo, era solo una delle tante proposte.

0: proposte di viaggio a piedi in Toscana e non solo, insomma, che suggerite voi sul vostro sito, quindi www.chilometroinverso.com, chilometro scritto con la K. Grazie mille a Jacopo Franci, a presto.
1: Grazie a te, a presto, un saluto.
0: E con questo, che dire, anche questa settimana un'ora è volata, Valeria.
2: E siamo in chiusura, sì Silvio, e siamo anche vicini alla fine della stagione. Prima di svelarvi il prossimo viaggio, Alessandra, le info importanti.
3: Eh sì Valeria, ricordiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che è possibile scaricare dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, la versione podcast di questa trasmissione, Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it. Ricordo che ci sono tantissime puntate in archivio anche delle precedenti stagioni con tantissimi spunti di viaggio.
2: La prossima domenica saremo in Veneto. Una buona settimana a tutti.
3: Ciao, buona settimana.
0: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Sulla strada dell'intesa USA-Iran-Israele torna a bombardare Beirut Trump, furioso con Netanyahu, poi l'annuncio, accordo raggiunto, la firma venerdì in Svizzera. Bannacci contro il reato di femminicidio, bufera sull'ex generale. Fine settimana di morti in montagna, 9 gli alpinisti deceduti. Formula 1 a Barcellona, ritorno alla vittoria per la Ferrari e per Hamilton. Un saluto dalla redazione di Marco Mancini. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Ad annunciarlo il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo con l'Iran è ora completo, ha fatto sapere il presidente americano Trump, aggiungendo di autorizzare l'apertura di Hormuz. Trump ha anche detto di non essere mai stato interessato al cambio di regime in Iran. E il primo ministro israeliano Netanyahu sta spingendo per un incontro urgente con Trump dopo il G7 di questa settimana. Trump tornerà a Washington dopo la conclusione del vertice di 3 giorni in Francia. Mercoledì Trump, furioso con Netanyahu per gli attacchi in Libano, non ha usato mezzi termini contro il premier israeliano. Questo in sintesi quanto accaduto prima dell'annuncio serale.
6: Netanyahu non ha nessun cazzo di giudizio, Donald Trump è furioso dopo i nuovi raid di Israele sulla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Perché ha dovuto fare un fottuto attacco, gliel'ho fatto sapere, dice il presidente americano ad Axios, parole che lasciano sbalorditi funzionari israeliani citati dai media, viene fatto filtrare. Gli attacchi hanno bloccato la firma dell'accordo, aggiunge Trump, dicendosi comunque sicuro della firma digitale del memorandum a breve, tra una settimana di persona in Europa. Qualche ora prima su Truth il presidente americano aveva parlato di un attacco che non avrebbe dovuto verificarsi, invitato Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro e a non sprecare questa occasione, ha sottolineato, per l'inizio di una pace lunga e meravigliosa nella regione, Libano incluso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ieri hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori e fonti mediche presenti nel territorio palestinese. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen intanto ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Le consultazioni per il Consiglio Nazionale e il Parlamento dell'OLP si terranno invece a novembre. Il leader russo Putin ha sentito Trump in una telefonata durata 55 minuti in occasione del compleanno del presidente americano. Trump nella telefonata ha chiesto la fine della guerra in Ucraina. Anche il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Trump per il suo compleanno, definita dal leader ucraino fantastica. E il presidente francese Macron è arrivato a Evian per il vertice del G7. Da oggi il presidente ospiterà i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. I conflitti in Ucraina e